0: dopo 18 ore di colloqui interrotti dalla protesta della delegazione iraniana contro le nuove minacce lanciate da Trump. Il presidente iraniano Pezeshkian, si apprende, sarà presto in Pakistan, paese mediatore insieme al Qatar, per ringraziare del lavoro fatto durante i colloqui che, ha riferito Vance, proseguiranno nei prossimi giorni. Atteso a breve il segretario di Stato americano Rubio nei paesi del Golfo, secondo i paesi mediatori, Teheran e Washington in Svizzera hanno concordato meccanismi per mettere in sicurezza Hormuz e porre fine ai combattimenti in Libano. Aspetto questo, ha specificato Vance, che verrà affrontato nei prossimi colloqui. Restiamo in Libano con libertà d'azione contro Hezbollah, ribadito Netanyahu, il quale, secondo il suo ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir, non dovrebbe rispettare alcun accordo. Chiunque scelga la guerra contro di noi deve subirne le conseguenze, le parole di Ben-Gvir. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il presidente americano Donald Trump torna intanto ad attaccare l'Italia, che a suo dire si è comportata molto male, dicendosi deluso da tutti i leader della NATO che non l'hanno aiutato in Iran. La premier Meloni invece invita i suoi ad abbassare i toni ed esorta i ministri a partecipare al ricevimento dell'ambasciata americana per la festa dell'indipendenza. La lite con Donald Trump non influenzi i rapporti con gli Stati Uniti, ha detto la premier. Posticipato il vertice tra Unione Europea e Gran Bretagna previsto per il 22 luglio per dare più tempo al futuro premier britannico Andy Burnham di prepararsi, come era atteso, ieri è stata la giornata della svolta a Downing Street.
2: I will resign as leader of the Labour Party.
3: Si è concentrata in poche ore una delle giornate più drammatiche della storia politica recente britannica, poco più di mezza giornata. Di prima mattina l'uscita di scena di Keir Starmer, nel primo pomeriggio il giuramento del suo successore quasi certo alla guida dei Labour e del paese, Andy Burnham. Entrare a Downing Street è stato il momento di maggior orgoglio della mia vita, ha premesso Starmer nell'annuncio a Downing Street, prima di ricapitolare i punti salienti del suo biennio alla testa del paese. Poi ha ammesso: la domanda del mio partito è se io sia il politico meglio posizionato per condurre i Labour alle prossime elezioni. Ho ascoltato la risposta e mi dimetterò da leader del partito rimanendo a Downing Street fino alla nomina del mio successore. Successore che si è materializzato a Londra nel volgere di poche ore dopo un viaggio in treno da Manchester. Burnham è ad oggi l'unico candidato alla guida del paese e del partito dopo che l'altro sfidante Wes Streeting si è fatto da parte. Se non dovessero comparire altri sfidanti, diverrà premier tra il 17 e il 18 luglio. Il suo pragmatismo da amministratore locale, è stato a lungo sindaco dell'area di Greater Manchester, e la sua duttilità politica, che lo ha portato a lavorare con leader molto diversi tra loro, come Brown e Corbyn, saranno tra le carte che si giocherà nel ruolo di premier. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora in Italia con la cronaca delle due sorelle ritrovate dopo la fuga dalla casa famiglia abruzzese.
4: Sono state ritrovate grazie ad una videochiamata fatta dalla madre con una delle utenze telefoniche che da giorni erano intercettate dagli investigatori. Sara e Alisia erano a Formia, nell'appartamento di una lontana parente. Ad aiutarle nella fuga sono state la madre, Valentina D'Acunto, il suo nuovo compagno e il nonno. Accusati di sequestro di persona, i tre sono stati fermati e trasferiti in carcere. Anche l'anziana parente che le ospitava è stata indagata. Agli inquirenti le due sorelle hanno detto di voler stare con la madre, alla quale è stata tolta la responsabilità genitoriale. Quando le abbiamo trovate non hanno fatto i salti di gioia, ha raccontato il procuratore capo di Sulmona, Luciano D'Angelo.
5: Questa è una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma ha solo e soltanto come punto di riferimento un amore genitoriale malato.
4: Oggi si inizia una nuova vita, si riparte da zero, ha scritto sui social Stefano Di Giacinto, il padre delle due bambine che dopo averle riabbracciate nella caserma dei carabinieri è stato colto da un malore. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora parliamo di un'altra vicenda, quella che riguarda Alex Schwarzer e le nuove accuse di doping.
6: Ancora un'accusa di doping che viene dalla Germania riporta le lancette della carriera di Alex Schwarzer indietro nel tempo. Al marciatore altoatesino è stata contestata la positività all'EPO, riscontrata dopo la 42 km ai campionati nazionali tedeschi ad aprile, il giorno in cui Schwarzer aveva vinto stabilendo anche il record italiano. Notifica arrivata venerdì scorso, mittente la Nada, con successiva sospensione. Un fulmine a ciel sereno per un uomo al centro da anni di una dura battaglia legale per la seconda squalifica per doping, quella che lo aveva colpito prima delle Olimpiadi del 2014. Archiviata dal GIP di Bolzano nel 2021 perché il fatto non sussisteva con ombre sul comportamento della WADA, l'agenzia mondiale antidoping. Innocente ma non intenzionato a combattere, così si è descritto Alex.
7: Io sono innocente, io non ho preso ho assunto EPO, così come non ho assunto altre sostanze vietate. Dico però anche nello stesso tempo che io stavolta non mi difenderò più, non ho più la forza di farlo.
6: Verranno chieste le controanalisi su una terza provetta che l'entourage si era fatto dare a Francoforte quel giorno di aprile, ma nulla più. L'ho implorato di non tornare alle gare perché temevo gli succedesse qualcosa di brutto, ha detto l'ex allenatore Sandro Donati. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E a Mondiale di Calcio, straordinario protagonista ieri Leo Messi, a quasi 39 anni l'asso argentino dopo la tripletta con l'Algeria ha realizzato una doppietta che vale per i campioni del mondo in carica, il 2-0 sull'Austria. E intanto a Roma la Federcalcio ha scelto Giovanni Malagò come suo nuovo presidente.
8: È veramente molto profondo, molto emozionante proprio quel senso di responsabilità. Da solo non posso fare niente, con voi potremo fare tutto. Grazie a tutti.
9: Un invito all'unità, ma pure la richiesta di una disponibilità al cambiamento di uomini e schemi. Giovanni Malagò si insedia così alla guida della Federcalcio. Raccoglie il 68,5% dei voti, l'ex numero uno del CONI e della Fondazione Milano Cortina, a fronte del 29% di Giancarlo Abete, già ex presidente di Via Allegri. Per Malagò c'è il supporto forte della Serie A e dell'Asso Calciatori, ma ora arriverà il tempo delle scelte e quindi la necessità di scontentare pure qualcuno per arrivare agli obiettivi. Ridisegnare il sistema dei centri federali, valorizzare i talenti italiani, attenuare le frizioni con una parte della politica. E venerdì già in programma l'incontro col ministro dello sport Abodi, magari per firmare una tregua. E poi le scelte di campo. Come direttore tecnico e CT in pole sembrano esserci Paolo Maldini e Roberto Mancini. E sullo sfondo la corsa per gli stadi di Euro 2032. Altro gol da non sbagliare e in tempi rapidissimi. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Ed è tutto per questo giornale radio condotto da Alessandra Schepisi con la regia di Valeria Bernardi. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

0: Io sono Paolo Ruffini.
1: No, io sono Paolo Ruffini. No, e chi sei?
0: Ti sbagli di brutto. Io sono Paolo Ruffini.
1: E sei down?
0: Sì.
1: Io sono Federico Parlanti e non sono down. E insieme a tanti, tantissimi ospiti vi aspettiamo su Radio 24 il sabato alle 20 e la domenica in replica alle 23. Ci trovate anche in podcast sul sito e sull'app di Radio 24, dove potrete riascoltare tutte le puntate. Aspettiamo i vostri messaggi WhatsApp in audio al 331 5755 721. Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più, una trasmissione che sbaglia continuamente ma cerca di farlo nel modo giusto. Federico, a te però, se no? Puppa!
0: Paolino.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
3: Uno, nessuno, 100.000. Di Andrew Spannaus.
4: Buongiorno, è lunedì mattina, siamo qui, anzi, io in realtà avevo un altro impegno oggi, Avevo un altro impegno, sarei venuto domani, però Alessandro Milan mi ha pregato, mi ha supplicato, mi ha implorato di venire qua e mi ha fatto un po' pena, quindi io che sono gentile ho detto vabbè dai, vengo oggi. Se vuoi facciamo pure in video, ci guardiamo il video, ciao, facciamo insieme,
5: Gli ho fatto pena, questi americani, ti ho fatto pena. Ma porca miseria,
4: I feel sorry for you.
5: Va bene. She begged me. Va bene.
4: Italy doesn't beg.
5: Ok, avete capito? Questo è il clima, signore e signori. Siamo con Andrew Spannaus, americano. 349-238-6666 per i vostri messaggi. È americano. È americano from United States of America.
4: Americano.
5: Forse qualcuno
4: mixiamo questo americano.
5: Forse non si è mai capito, allora diciamo è americano from New York City. Molto bene, vedo un Pietro La Corte che torna a lavorare finalmente. Basta ferie? Basta vacanze? Torni qui al tuo posto, l'unico posto che ti compete?
6: Sì.
5: Molto bene. Oh, insieme a Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi siamo qui. Oggi parleremo di tante cose. Parleremo certamente dei nostri rapporti con gli Stati Uniti d'America, paese alleato, paese amico, culla della libertà e della democrazia.
4: Bene. Bravo, avanti così.
5: Molto bene, parleremo anche del premio Strega, ma perché no? Ma non tanto del premio Strega, ma sapete che ci sono delle polemiche, molte polemiche legate a presunte frasi. Vabbè, insomma, 800 24 00 24, voi chiamateci anche se volete parlare con l'americano.
4: Dai, vi vogliamo attivi stamattina, svegliati,
5: che ci vuole parlare anche molto di mondiali di calcio.
4: Fa
5: lo sbruffone, no. Gradasso lui.
4: No, non è solo perché vinciamo noi, ma stiamo vincendo finora. No, perché si parla tanto di calcio in America.
5: Va bene.
4: E di come il calcio si sta americanizzando.
5: Infatti, lo state distruggendo. Anche quello,
4: ringraziatevi.
5: Anche quello lo state distruggendo. Molto bene. Vai, Pietruzzo. Qui lo schermo intanto è da sistemare. Ma ormai
4: si vede
5: in default, ve lo dico.
4: Anche il cavo, io mi serve un altro cavo, ragazzi.
5: Problemi! Sì, lui non ha il cavo per l'iPad. Ha cambiato.
4: Ma non
5: il cavo
4: è un iPad,
5: per
4: però.
5: Non riesce a vedere i messaggi. Sono.
4: No, vedi. Però.
5: Ah, li vedi?
4: Sì, finché però sta per scaricarsi
5: finché non
4: la
5: si
4: batteria.
5: Scarica.
4: Sì.
5: Vabbè. Problemi! Luciano ci scrive a domani, forse. Vabbè, ciao Luciano, a domani.
4: Sì. Brutalmente.
5: Forse.

0: però così posso caricare il telefono, però.
1: Esatto, carica il telefono, però non puoi vedere i messaggi sul telefono. No. Vabbè. Allora, dai, il premio Strega. Vogliamo parlarne perché è diventata una questione che esonda la gara in sé del più prestigioso premio letterario che c'è in Italia. Allora, intanto fammi fare una premessa, Andrew, tu sai tutto tanto di quello che è successo.
2: Certo, benissimo. Certo,
1: come sanno forse alcuni ascoltatori, io presiedo un'associazione culturale che organizza tra altre cose un premio letterario, il premio WON.
0: Come minimo il secondo più importante a questo punto.
1: Vabbè, adesso ne esageriamo, potrebbe essere anche il primo. Comunque, premessa, mai nella vita spero di dover gestire una situazione del genere, ecco, nel premio letterario che mi riguarda. Comunque, i fatti, anche se non sono chiarissimi, li sapete. Ormai li sapete, c'era un trasferimento dei finalisti del premio Strega perché fanno una tournée con tanti incontri. In questo spostamento, in un van che portava quattro finalisti, e c'era anche una hostess e l'autista, il super favorito Michele Mari, super favorito del premio Strega, avrebbe detto delle frasi su Michela Murgia, scrittrice scomparsa ormai quasi 3 anni fa. Molto molto gravi, e cioè che sostanzialmente Michela Murgia era incattivita perché brutta, questo avrebbe detto, e avrebbe anche poi aggiunto che ha riversato, insomma, la sua insofferenza sugli altri sempre in quanto una brutta donna. Ecco, devo dire che Michele Mari ha detto non ho mai fatto riferimento alla fisicità di Michela Murgia.
0: Ha smentito, ma...
1: però insomma un'altra finalista che era lì, Teresa Ciabatti, ha reso pubblica tutta questa vicenda, sapete, è montata e da 2 giorni non si parla d'altro. Michele Mari rimane in gara, però è un po' un compromesso, perché dicono al premio Strega, oggi fanno notare alcuni giornalisti, insomma, chi organizza il premio Strega ha detto non è possibile escludere un autore. Non è possibile che non può neanche ritirarsi, perché
0: non può.
1: No, perché si giudica l'opera, cioè sì. Se lui o lei acconsente a candidare un'opera, a quel punto è l'opera che è il libro che è candidato, quindi l'autore non può neanche ritirarsi.
0: Però
1: rimane
0: meno possibilità di vincere, secondo te? Perché sai, io sento delle chiacchiere in giro dei miei contatti nel mondo letterario che mentre era quasi sicuro di vincere prima, adesso
1: era sicurissimo di vincere. I rumors dicono
0: adesso...
1: che ora è sicurissimo di non vincere.
0: Non vincere.
1: Il tema è, però lo pongo agli ascoltatori, 800 24 00 24, era una conversazione privata, come dicono molti, quella nel van? Io ritengo di no, nel senso che se sei...
0: Allora io dico di sì.
1: Vabbè, tu cioè è ovvio che non era, come dire, su un palcoscenico, no?
0: Sì.
1: Però sei insieme ad altri 3 finalisti e altri testimoni.
0: Ma ne parlava con uno?
1: In uno studio.
0: Sì, l'altra l'ha ascoltata.
1: Ho capito, ma sì, se parli ad alta voce con a fianco.
0: Ma poi era un van. Sono tanti che dicono sì, ma faceva caldo e li portavano in giro un van. Ma ci sarà l'aria condizionata?
1: Sì, l'ha detto Paolo Mieli, spero.
0: Sì, li danno l'acqua, c'è l'aria condizionata. Non è che prendevano l'autobus in ritardo di 40 minuti a Bisceglie.
1: Spero che nel van ci fosse,
0: così male,
1: ci fosse l'aria condizionata.
0: È vero, sì, che sì. Se stai davanti non c'è posto per il piede in alcuni van, però...
1: Però il tema è interessante, era una conversazione privata e poi c'è tutto il tema. Allora, lui è vero che ha detto non ho fatto riferimento alla fisicità, gli altri presenti, la verità è che nessuno ne parla. Cioè la cosa interessante, scrivono tutti coloro che seguono il premio Strega, che è più facile sapere cosa avviene in una udienza del Papa rispetto a quello che è successo in quel van.
0: Nelle inchieste riservate in Italia, nei tribunali, esatto. Si sa tutto, però...
1: Però è partito ovviamente tutto il dibattito, ma insomma, sempre usando il condizionale, questi uomini che giudicano le donne in base alla loro fisicità, in base al loro...
0: Ancora
1: siamo a questi livelli, cioè non giudicare l'opera di una donna, il libro in questo caso, ma il fatto che sia brutta, bella, grassa, magra, alta, bassa, e vabbè. Chiamateci 800 24 00 24 se volete dire la vostra su questo. E ora i mondiali. Oh, ti sottopongo subito, poi parliamo del rapporto Meloni-Trump, Il giudizio di un ascoltatore, l'hydration, com'è che è?
0: Hydration break
1: è una cagata pazzesca,
0: è così.
1: Ci sono gli stadi con l'aria condizionata, ma vi fermate
0: allora,
1: tre
0: vi
1: minuti
0: chiedo,
1: per la pubblicità.
0: Perché le società italiane hanno bisogno dei fondi americani? No, per andare avanti? Perché? Perché siete in perdita?
1: Questo è un dramma.
0: Perché siete in perdita? Perché non fate una pausa di tre minuti per fare un po' di pubblicità?
1: Solo che il problema è che i fondi americani vengono e guardano i conti e non gliene frega niente se il Milan non va in Champions League o non vince lo scudetto, per dire.
0: Allora,
1: interessa solo che i conti per i loro soci
0: mettiamolo così. Qualcuno segue il basket, sapete che io seguo il basket assiduamente e vi ringrazio e ascoltate per non aver spoilerato nessuna partita, perché io attentamente non dicevo nulla.
1: Ha vinto New York City.
0: Sì, però vabbè.
1: adesso lo sai.
0: No, il giorno quando io devo guardare la partita dopo, magari in metropolitana.
1: Perché
0: però,
1: io non l'ho detto.
0: Negli ultimi 8 anni sono stati 8 campioni diversi nell'NBA. Nel calcio vincono quasi sempre gli stessi.
1: Ma vabbè, ma questa in è un'altra Italia. Questione. Guarda, grazie Milan, difendiamo il calcio, che vuol dire difendiamolo dall'invasione degli americani che vogliono americanizzare
0: tutto. L'invasione dei nostri soldi.
1: Ma non è che i soldi fanno la vita.
0: Allora, dillo.
1: Preferisco essere una squadra di straccioni,
0: capi,
1: ma giocare a calcio.
0: Capi. Sì, giocate. Ma anche noi giochiamo a calcio. Ma in America si parla tantissimo di calcio in questi giorni,
1: sì.
0: Ovviamente. Si parla, c'è dibattito se il calcio come sport, insomma, può sfondare veramente negli Stati Uniti. Comunque io ho giocato anche da ragazzo, eh. In America si gioca tanto,
1: si gioca
0: da bambini,
1: sì.
0: Poi sei anche professionale, abbiamo dei grandi giocatori anche, Beckham,
1: sì.
0: Messi, ecco. Però,
1: che Beckham, Messi, cioè,
0: che sono andati a giocare in America,
1: nel campionato,
0: sì.
1: Beckham e Messi
0: è diventato molto più popolare. Però bisogna ancora digerire il fatto che uno può essere contento per un risultato di 0-0, no? Bisogna ancora digerire che un errore di un secondo può determinare tutta la partita, no? Insomma, per un punto forse, questi americani ci stanno lavorando,
1: va bene. Comunque si parla di calcio, è venuto qui a convincermi che il calcio potrebbe, c'è un dibattito anche sanitario, il calcio potrebbe far male per i tanti colpi di testa,
0: cioè Wall Street Journal si parla, sì, di dati sanitari.
1: Nella nazione in cui c'è il football americano, no? Vi preoccupate del male,
0: ma dove
1: che può
0: c'è
1: fare.
0: A parte che mettiamo un casco,
1: però gli
0: Gli scontri sono violentissimi e infatti c'è grande polemica anche su quello.
1: Sì,
0: sai, LeBron James, io non farei giocare i miei figli a football, per esempio.
1: E poi è successo un problema gravissimo a Boston durante i mondiali. Gravissimo, questo è proprio una cosa serissima.
0: Settimana scorsa,
1: sì.
0: No, tantissimi scozzesi a Boston per le partite dove si doveva giocare, e a un certo punto nei bar non si trovava più la birra. Era finita la birra, non tutte, c'erano ancora un po' di quelle industriali pessime, ma stava finendo la birra.

0: ma insomma, chiamateci all'800 24 00 24. Allora, i rapporti con gli Stati Uniti. Io intanto faccio una premessa: non ho capito il dibattito che c'è sui giornali sulla necessità di presentarsi o meno a Villa Taverna, cioè ambasciata americana, il 4 luglio per i festeggiamenti del 4 luglio.
1: La residenza dell'ambasciatore.
0: Cioè, il 4 luglio si celebra l'indipendenza di una nazione, nello specifico gli Stati Uniti d'America. Ma davvero siamo scesi a un livello per cui non sappiamo più distinguere tra uno Stato, quindi l'istituzione, e le persone che pro tempore lo rappresentano, in questo caso Donald Trump? Cioè, non è che uno non debba andare il 4 luglio perché c'è Trump e magari è in disaccordo con Trump. Il 4 luglio si va a celebrare un'indipendenza di una nazione. Io, e invece c'è il dibattito, bisogna andare, non bisogna andare, e quindi ti sto facendo un assist.
1: Io sono d'accordissimo nel caso, in questo caso, soprattutto perché abbiamo un presidente che ovviamente fuori dalle righe, è un po' fuori di testa a volte, lo vediamo, fa fatica a tenere il passo della realtà, però te lo rigiro, quindi sì. Anche all'ambasciata russa si va, giusto?
0: Se vuoi celebrare la indipendenza, che cosa si celebra per la Russia?
1: Non lo so. La rivoluzione comunista, non lo so. Chiediamo al mio amico Davide, cosa si celebra?
0: Non lo so.
1: Io sono stato all'ambasciata russa invece per la loro giornata, la festa nazionale. Sai chi c'era anche?
0: Chi c'era?
1: Matteo Salvini, era ministro, è venuto quindi un po' di anni fa.
0: Va bene.
1: E sì. Quindi si fa. Anche in quel caso io sono d'accordo.
0: Che si potrebbe dire che è una situazione un po' diversa, nel senso che l'Europa un po' è in guerra con la Russia, ovviamente,
1: infatti,
0: difendendo l'Ucraina.
1: Per quello te lo dico, questa era prima del 2022. Ma comunque è chiaro che in questo momento, senso, Giorgia Meloni ha fatto bene e sicuramente aveva anche convenienza politica a rispondere a Trump in questo modo duro. Poi ci ha messo un po' qualcosa in più che non mi ha convinto molto contro i nemici dell'Occidente, cioè ha voluto sfottere Trump da destra,
0: no?
1: E secondo me questa l'ha fatta scattare un po' di più, un po' di più. Però è ovvio che non bisogna perdere i rapporti con gli Stati Uniti istituzionali. Secondo me è stato anche un errore annullare la missione che hanno fatto tantissimi, cioè tra ministri, anche governatore della Lombardia, annullare la missione Miami per un forum economico con gli Stati Uniti in base a questa cosa.
0: Sì, ma senti un po', ma quel famoso video errore. Che circola al G7 con Giorgia Meloni che punta l'indice verso Trump, non si sa bene che cosa si stiano dicendo, pare che secondo alcuni sia quel gesticolare molto italiano e quel dito indice, che in genere è Trump a puntare verso gli altri, che ha scatenato un po' la rabbia di Trump. È una lettura possibile questa?
1: È possibile che lui, nel modo di essere trattato, non vuole essere trattato come uno subalterno. Questo di sicuro. Se lo fa una donna piccola, pur essendo grande alleata, almeno presentata così negli ultimi anni, può essere. Però Trump, in realtà, gli scappano queste cose. Si era molto arrabbiato perché appunto i paesi non gli davano le basi militari, anche l'Italia.
0: Sì. Ma in America se ne parla già di questa cosa italiana,
1: o meno che qui, però se ne parla sui giornali, anche in televisione, anzi molti sono contenti, la fanno vedere in televisione, Giorgia Meloni ha risposto così a Donald Trump.
0: Sì, io una cosa che devo dire, non capisco, l'ho scritto su Facebook in maniera un po' dura, mi ha colpito il titolo di Libero 2 giorni fa, Trump è un coglione, titolo di Libero, lo sto citando, non è una frase mia, è il titolo di Libero.
1: Confermo.
0: No, mi ha colpito perché se andate a vedere i titoli di Libero degli ultimi anni, è vero che c'era un altro direttore, ma insomma la linea editoriale è quella, era Trump, un grande amico, l'amore, Meloni, cioè non è che potete cambiare di colpo l'idea o, come ho scritto, voltare gabbana dicendo di colpo Trump è un coglione. Perché poi io ho aggiunto su Facebook non mi sembra il solo, nel senso che voglio dire, non è che possiamo di colpo, dopo che per 4 anni l'avete santificato, dire no, è un disgraziato. Guarda, cioè si può fare.
1: Un problema grosso, lo dico a tutti gli amici di centrodestra e di destra con cui ho discusso di questioni di Trump in questi ultimi, soprattutto gli ultimi 2 anni. No, cioè, io ho scritto i libri, sai perché vince Trump, eccetera. Però era chiaro che Trump era diventato un grosso problema, un problema per la democrazia negli Stati Uniti, un problema in politica estera, soprattutto col secondo mandato, ma tantissimi, come hai detto tu, e purtroppo sono d'accordo con te, tantissimi

0: hanno difeso Trump per faziosità.
1: Fino adesso, no, fino adesso.
0: Siccome è dalla mia parte di destra, dobbiamo difendere Trump. Anche quando era palese che Trump era completamente fuori controllo. E questo è stato. Ma una mancanza di serietà.
1: Allora, intanto, prima della pubblicità, vedi che credo sul tema... diciamo premio strega, in realtà non è neanche più il contenuto letterario il tema, ma quello che è successo, gli ascoltatori chiamano, c'è Anna che ci chiama da Milano, buongiorno Anna.
2: Buongiorno Milano, tanto piacere parlare con voi. Io parlavo della discriminazione verso le donne che sono brutte, a parte che la Muggia non era brutta, era una signora come tante altre, che c'è anche da aggiungere l'anzianità come modo di diciamo dequalificare le donne, no? Perché quando io sono anziana sono sveglia, faccio un sacco di cose, insegno, faccio volontariato eccetera, ma sono invisibile quando sono in un posto pubblico, se ci sono tre persone in fila, non so, tipo un negozio di elettrodomestici, facciamo, non diciamo il nome, cioè vengono accantonata, se arriva
0: quindi
2: prima
0: gli uomini guardano, preferiscono le donne giovani, insomma, ignorano.
1: Ma magari anche le donne guardano
2: noi, gli uomini, però magari, giovani,
1: magari, esatto, anche le donne guarderanno gli uomini giovani, magari con certo, più
0: c'è qualcosa di biologico, c'è, ecco.
2: C'è qualcosa di ideologico. E Stanhouse, per favore, parli dello softball, che lei è americano, che in Italia non lo considera.
1: È una bella puntata sul softball.
0: Anche l'altro giorno ho detto proprio a Lorenzo Nespoli, organizziamo la partita.
1: Sì, ma di baseball,
0: ma poi ho detto no, poi facciamo softball, che forse è meglio per anche per la mia età, quindi.
1: Grazie Anna.

0: Gli americani mi fanno proprio pena.
1: Andrew, scusa, che tu sappia, la premiazione mondiale la fa il presidente Trump, cioè le medaglie le mette fisicamente lui al collo ai giocatori, solo per sapermi regolare se prendere 2 o 3 settimane di ferie per godermela tutta con calma. Grazie, fammi sapere.
2: Credo di no, ma verifichiamo.
3: A riguardo del fattaccio del premio strega, rispolveriamo una frase del grande Milan. E chi se ne prega!
4: Ma bella, ragazzi, ma allora scegliete voi gli argomenti, non lo so.
5: Comunque Michele Mari non è che mi pare Brad Pitt, eh? Cioè proprio, voglio dire, specchi di legno, eh.
4: Brad Pitt, non è male. Allora, chiamateci all'800240024, non è parlare del premio strega ma di tutto quello che è avvenuto. D'altronde, se leggete i giornali, se guardate i social, da 2 o 3 giorni non si parla d'altro, poi si tornerà a parlare.
2: Sì, ma non criticare Alessandro Milan su questo, dai, appunto lui fa un premio letterario anche lui,
4: ma no, quindi è il suo mondo.
2: Anzi,
4: questo
2: diventerà sempre importante il suo, perché questi altri fanno casino.
4: No, viva.
2: Premio Wondi.
4: Sì. Vabbè, questo sì, per principio, certo. Va bene.
2: Torniamo. C'è la polemica se l'hamburger era bello o brutto, però io vedo gli ascoltatori, dai.
4: Ma no, dai, ma voglio dire. Ma lasciamo stare, il tema non era quello neanche nelle frasi. Allora, 9:36 minuti. Allora parliamo delle cose importanti. L'America, l'Iran, Israele. Ecco. Eccoci qui. Ne vogliamo parlare torna con noi uno storico della Svizzera, il professor Maurizio Binaghi. Buongiorno Binaghi.

0: Eccoci qui. Ci
1: Buongiorno, buongiorno a lei.
0: eravamo sentiti alla presentazione del suo libro La Svizzera è un paese neutrale e felice, lo aveva presentato ai nostri microfoni. Allora, Maurizio Binaghi, oggi tra l'altro abbiamo visto che firma un editoriale sul Corriere del Ticino. Mi interessa il punto di partenza, la sua frase quando lei scrive che ormai si tende più spesso a presentare come pace ciò che in realtà è una semplice tregua o un fragile armistizio. Ecco, quello a cui stiamo assistendo in questo momento, tra l'altro proprio dalla Svizzera, da Lucerna, che cos'è, professore?
1: È interessante dal punto di vista del lessico come inizialmente, soprattutto gli Stati Uniti hanno voluto, volevano presentare questo testo firmato come una pace, poi adesso è diventato un memorandum, poi abbiamo 60 giorni per realizzare quanto è principalmente scritto in questo memorandum, quindi cominciano gli accordi, cominciano le vere discussioni proprio ora, quindi di per sé. Chiamarla pace è effettivamente eccessivo. Una tregua, un armistizio, vedremo. Fatto sta che la Svizzera comunque si trova ad essere al centro ora di questa discussione, soprattutto per il fatto che già dagli anni 70, fine inizio anni 70, inizio anni 80, la Svizzera si è occupata come potenza protettrice, cioè è servita come luogo di comunicazione tra Iran e Stati Uniti
0: Sì.
1: quando i rapporti diplomatici erano praticamente chiusi.
0: E che luogo è questo Birkenstock? Sul lago di Lucerna. Pare che sia il luogo più riservato, soprattutto in questi giorni, del mondo.
1: Proprio questa immagine rappresenta un po' la Svizzera da cartolina, è una montagna in mezzo al lago da cui si ascende attraverso una ferrovia, quindi è un po' tutto quello che è l'immaginario anche turistico della Svizzera, quindi un po' fuori dal mondo, in modo che si possa discutere in una maniera tranquilla. Certo che con Trump,
0: Non è facile.
1: effettivamente discutere in modo
0: Infatti qui
1: tranquillo mi
0: vorrei
1: sembra possibile.
0: coinvolgere Andrew Spannaus, no? Il nostro collega americano. Andrew, che senso ha portare avanti questi dialoghi se nel frattempo, mentre sono lì seduti a parlare, Trump anche ieri dice: se chiudete lo stretto di Hormuz, distruggerò il paese.
2: Beh, è una sfida per questi qua, però da una parte è Trump, cioè le cose che dice Trump sono quasi scontate, nel senso si sa che lui parla così. Poi gli iraniani subito ieri hanno detto, vabbè no, questa è una violazione, perché l'accordo stesso dice che non si può minacciare l'altra parte, ma Trump l'ha fatto anche il giorno dopo, la settimana scorsa, no, l'ha fatto di nuovo. Gli iraniani hanno detto, adesso chiudiamo, però torno, senso, alla fine. Tutti, come anche i nostri ascoltatori, come noi qui in radio stamattina, sappiamo che Trump spara un sacco di cose, però che il resto del mondo non necessariamente, no, deve tenerne conto. In questo caso è difficile farlo, ma io penso che anche questi qui in Svizzera, poi chiediamo anche al professore, questi qui, cioè, che stanno negoziando, come Vance lo sa benissimo e spiegherà ai iraniani, guardate che. No, insomma, noi dobbiamo lavorare a prescindere da quello che dice quello lì.
0: È interessante, professore, che cosa si sta giocando in Svizzera? Davvero una pace che dovrebbe essere duratura? Ci spieghi un po', andiamo un po' ad approfondire il ruolo della Svizzera, ci ha fatto un accenno, ma è molto interessante sapere come questo paese in tutti questi anni si è posto come elemento di raccordo tra Stati Uniti e Iran.
1: Beh, è chiaro che la Svizzera, a partire dal fatto che sul suo territorio, a Ginevra, c'è il Comitato Internazionale della Croce Rossa, ci sono le convenzioni di Ginevra, c'è stata la sede della Società delle Nazioni, c'è la seconda sede, la sede europea dell'ONU, ha portato avanti una politica di buoni uffici, anche il fatto che la neutralità, rende la Svizzera un luogo adatto a questo tipo di incontri. È chiaro che la Svizzera, da partire dalla seconda metà del Novecento, ha cominciato a svolgere, soprattutto nel campo occidentale, un ruolo di mediatrice e di, viene chiamata, potenza protettrice, anche se potenza non è, nel senso che nel 79, dopo la crisi degli ostaggi in Iran, la presa degli ostaggi statunitensi,

0: statunitensi si sono rotte le relazioni diplomatiche tra Iran e Stati Uniti e l'ambasciata svizzera è servita come luogo in cui le comunicazioni avvenivano tra Stati Uniti e l'Iran, quindi è una tradizione lunga. Dall'altra parte, anche con l'Egitto, la Svizzera svolge questo ruolo, nel senso che l'Iran e Egitto parlano tra di loro attraverso l'ambasciata svizzera. Quindi questo è un elemento importante a cui si aggiunge poi il ruolo di stato ospite di diverse conferenze. Queste vanno dal 1800 fino a oggi.
1: Un aspetto di questo proprio vorrei chiederle. Cioè, lei nel commento che ha scritto sul giornale parla molto del sistema internazionale, di creare regole, no, che tutti dovrebbero seguire, ovviamente impiccia la solidarietà, cioè la sovranità di grandi paesi, quindi sono meno inclini a seguire. Però se è giusto avere regole internazionali che seguono tutti, ma la Svizzera si tiene fuori, per esempio, le sanzioni. Cioè, se il mondo decide non si parla con l'Iran, la Svizzera dice no, si parla con l'Iran. No? Quindi la Svizzera fa una sua posizione particolare rispetto al resto del mondo.
0: Certo, ne trae questo una forma identitaria, nel da una parte difendere il sistema internazionale, dall'altra parte rimanendolo in qualche modo estraneo. Questa è la difficoltà su cui si gioca la politica estera svizzera. E questo è un nodo che sta venendo al pettine, in modo importante, soprattutto con le relazioni con l'Europa, e la guerra in Ucraina l'ha dimostrato in modo chiaro.
1: La Svizzera applica
0: oggi
1: le sanzioni?
0: La Svizzera applica le sanzioni contro la Russia, ma ne applica a partire dagli anni 90, applica diverse sanzioni contro gli altri paesi, però è chiaro che le sanzioni che la Svizzera ha preso seguendo quell'Unione Europea, pur non facendone parte, ha causato e sta causando un dibattito molto importante.
1: Esatto.
0: Infatti a fine settembre in Svizzera si voterà un'iniziativa che vuole introdurre nella Costituzione il principio che la Svizzera non adotterà più sanzioni che non siano quelle dell'ONU, sapendo benissimo che l'ONU non riesce a raggiungere mai un accordo, soprattutto il Consiglio di Sicurezza, su quali siano le sanzioni da prendere.
2: Infatti,
0: quindi sarà un tema molto... un'estate cocente su questo punto.
2: Un'estate cocente, giustamente rifacendomi anche a quello che diceva Andrew Spannaus, lei richiama molto il ruolo della diplomazia nell'editoriale oggi del Corriere del Ticino, ma la diplomazia sembra ormai essere stata smembrata in tutti gli scenari di guerra, non solo in quello Stati Uniti-Iran.
0: E certo, è proprio per quello che ne parlo, perché lo ritengo importante sottolinearlo proprio in questo momento, il ruolo che la diplomazia, di per sé ha un ruolo sempre silenzioso da un certo punto di vista, quindi è giusto segnalare quando ci sono dei momenti in cui è necessario che venga rivalutato il suo ruolo.
2: In tutto questo, in questo accordo, l'abbiamo già detto, caro Andrew, non c'è tra i firmatari Israele, ma Israele è il punto forse nodale, perché gli iraniani dicono: noi chiudiamo lo stretto di Hormuz finché Israele continua a stare in Libano. Netanyahu ha dichiarato: noi staremo in Libano lì finché ci sarà Hezbollah. Cioè, è come dire, è il grande rimosso di questo accordo, che però può decidere la buona riuscita o il fallimento di questo stesso accordo.
1: È un tema difficile, di cui da settimane scrivo spesso articoli su questo scontro. Vance in questi giorni ha detto:
2: è stato durissimo,
1: ha ricordato, ha detto: Trump è l'unico leader mondiale che ha simpatie per Israele in questo momento, e tra l'altro buona parte delle armi che usate, no, per fare vengono da noi. Quindi esatto, ha fatto
2: una
1: capire
2: velata minaccia,
1: implicitamente, che noi potremmo togliere. Io sarei molto sorpreso se questa amministrazione arrivasse a tanto, perché in realtà in questi ultimi anni cosa è successo? È successo che c'è stato un cambiamento, una riduzione del sostegno per Israele, soprattutto per la linea già 10 anni fa con l'accordo di Obama e l'Iran, ma poi soprattutto con la guerra dopo 2023, il trattamento di Gaza. Quindi c'è molto meno sostegno per Israele, ma questa amministrazione invece ha abbracciato completamente. Professore, ancora con noi?
0: Sì, certo.
1: Com'è l'approccio della Svizzera verso Israele? Questo mi interessa sapere. Nel senso, comunque Israele è un interlocutore come tutti gli altri, o c'è spinta per cercare di allontanarsi?
0: Ma dal punto di vista, diciamo, ufficiale, il Dipartimento degli Affari Esteri segue una linea molto prudente. In realtà segue un po' la linea della Germania, con cui si è molto legati, cercando di mantenere più prudenza verso una condanna, contro Israele. È chiaro che a livello di opinione pubblica sta crescendo molto una pressione affinché si prendano posizioni, nel senso che viene messa in evidenza una sorta di strabismo della politica estera svizzera che ha preso subito le sanzioni contro la Russia, mentre contro Israele non si muove e usa un metro più, possiamo dire,
1: E
0: cauto,
1: nei
0: fin
1: confronti
0: troppo.
1: dell'Iran avevate applicato le sanzioni?
0: Confronto l'Iran, no, nel senso che sostanzialmente l'Iran non ci sono rapporti economici o militari contro l'Iran già a partire dall'inizio degli anni
1: Ah, ok.
0: 80. Quindi, da questo punto di vista, la questione principale, per esempio, durante il conflitto con l'Iran è che la Svizzera, secondo la neutralità, deve vendere armi o avere rapporti con i due paesi nello stesso modo. Quindi, visto che non ci sono rapporti militari ed economici con l'Iran, sarebbe, da questo punto di vista, fare lo stesso con gli Stati Uniti, però non è sostanzialmente
1: Good luck!
0: possibile.
2: No, ma noi nel ringraziare il professor Maurizio Binaghi, devo dire, lo ringrazio, mi ha scritto in questo momento l'ex sindaco di Sesto San Giovanni, Giorgio Oldrini, che è stato, ed è un grande giornalista, ma è stato inviato per anni a Cuba, e mi ha detto che l'ambasciata svizzera a L'Avana per decenni è stata la sede della sezione degli interessi americani quando i rapporti diplomatici tra Cuba e Stati Uniti erano chiusi. Quindi vedete, gli svizzeri in qualche modo in tutto il mondo si adoperano per la pace. Grazie professor Binaghi per essere stato con noi.
3: Negli ultimi 20 anni il ricorso alla medicina e alla chirurgia estetica è cresciuto in modo esponenziale in tutto il mondo. Interventi che un tempo erano considerati eccezionali, oggi fanno parte della quotidianità di milioni di persone. C'è chi cerca di correggere qualcosa che lo ha sempre fatto sentire a disagio.
2: La voce che
3: Chi vuole recuperare il
2: sentite
3: proprio
2: è quella
3: corpo
2: di
3: dopo una
2: Silvia
3: gravidanza,
2: Martelli,
3: una
2: collega del Sole 24 Ore, che è qui con noi. Silvia, buongiorno,
3: buongiorno,
2: benvenuta.
3: grazie.
2: Autrice di questo podcast che è già tutto fruibile, è già tutto
3: Quasi, è uscito
2: ascoltato.
3: solo il primo
2: Quasi.
3: episodio.
2: Ah,
1: Si
2: ecco.
1: comincia col primo,
2: È perché
1: insomma.
2: sì, ci sono teorie diverse su questo, chi lo mette tutto a disposizione o chi invece un
3: Un
2: episodio
3: episodio a
2: a
3: settimana,
2: settimana.
3: diluiamo un pochino, sì.
2: Esatto. Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica. Allora,
1: Facciamo anche filler, dai. Filler. Senza offendere, però anche Silvia che è stata in America, dai.
3: Anch'io cercherò di dirlo bene.
2: Vabbè, noi diciamo filler, poi voi titolatelo
1: Sembra un
2: come
1: nome di
2: volete.
1: un delfino, filler. No, vabbè,
2: Va bene,
1: ok.
2: allora diciamo, vediamo, sentiamo un po' il titolo prima dall'autrice.
3: Filler.
1: Dai, è l'autrice, quindi ha approvato
2: Giusto.
1: per forza.
3: Quindi me lo devi far
2: E invece
3: passare. Per forza.
2: il precisetti Yankee americano imperialista?
1: Filler.
2: Eccolo qua. Va bene, il podcast è
3: Allora non
2: sempre
3: lo diciamo
2: quello.
3: più.
2: E lo trovate su tutte le piattaforme e ovviamente sul nostro sito di podcast del Sole 24 Ore. Allora, intanto Silvia, davvero c'è questa rincorsa davvero alla chirurgia estetica?
3: Sì, assolutamente, non solo alla chirurgia, ma anche alla medicina. Noi abbiamo deciso di fare questo podcast proprio perché ci siamo resi conto che era diventata una conversazione quotidiana, cioè quelli che un tempo erano considerati interventi eccezionali, che poche persone effettivamente facevano, oggigiorno sono veramente messi a disposizione e scelti da moltissime persone. A me è capitato più volte di essere a cena con l'amica che mi diceva: "Ah, ho
1: Persone
3: fatto..."
1: giovani,
3: Sì,
1: tu sei
3: assolutamente. Sì,
1: giovane.
3: sì, sì. Quindi le mie amiche coetanee mi dicevano: "Ah, ho fatto il Reno Filler, ah, ho fatto il Botox." E io:
2: Ecco,
3: "Ma come? Ma
2: questo
3: quando?"
2: per esempio è molto interessante, da che l'età si è molto
3: Si è
2: abbassata.
3: molto abbassata,
2: Cioè?
3: sì. Allora, adesso ci sono anche addirittura i minorenni che chiedono di fare interventi anche importanti. Lì però di solito serve il consenso dei genitori, i chirurghi di solito dicono di no. Però
1: Violazione dei diritti umani, questo affronteremo.
3: Ecco, e dai 18 anni in poi è diffuso. Cioè
2: molto spesso è il regalo del 18esimo.
3: Esatto, la mastoplastica è diventato il regalo del 18esimo.
2: La mastoplastica.
1: E anche i costi quindi sono più bassi oggi.
3: I costi si sono molto abbassati perché, essendosi così diffusa, ci sono anche professionisti e cliniche che hanno abbassato i costi. Questo spesso però viene accompagnato da dei rischi decisamente superiori.
2: Sì. Su questo effettivamente bisogna sempre essere molto molto bene informati, informarsi molto bene. Però è interessante, prima ci parlava fuori onda anche delle varie pratiche, no? Andrew, per esempio, tu dillo se hai coraggio, eri interessatissimo.
1: Sono interessato a tema di cui si parla in America da tempo, del sedere, cioè il filler del sedere, questa cosa di far diventare più grosso, perché c'erano tante tecniche un po' pericolose alcuni anni fa.
3: Sì, un tempo si mettevano soprattutto le protesi, che ovviamente è un intervento invasivo, come può essere inserire una protesi nel seno.
1: In America,
3: no?
1: Tutte le donne hanno sedere piccolo, quindi vogliono più grande.
3: Ecco, e adesso si è diffusa questa cosa del filler, che ovviamente è meno invasivo. Lo fai nel giro di una seduta di 60 minuti e ti riprendi subito, cioè non hai tutto il posto operatorio.
1: Cosa filla, cosa riempie?
3: Viene iniettato, viene iniettata questa sostanza che in qualche modo dà volume. Vi raccontavo prima che appunto si può fare anche i polpacci adesso, quindi molti uomini.
2: Ecco, questo mi ha molto incuriosito. Attenzione, i polpacci. Ecco,
1: Alessandro è interessato ai polpacci.
2: I polpacci, perché?
3: Perché molti uomini hanno polpacci magari non particolarmente così sviluppati. E quindi vai dal chirurgo, anzi dal medico estetico, che ti inietta il filler e hai il tuo bel polpaccio.
2: No, ma è interessante, cioè, allora questo podcast che dovete ascoltare, c'è ovviamente un giro di interessi, si riesce anche a quantificare, tu sei riuscita a quantificarlo?
3: Sì, allora il mercato in Italia si aggira sui 160 milioni a livello mondiale, nel 2022 era 13,9 miliardi e si stima che nel 2027 sarà 23,4 miliardi.
2: Quindi proprio un'esplosione.
3: Sì, all'anno qua in Italia ci sono quasi 1,5 milioni di procedure estetiche, quindi veramente tante.
2: Allora, vedi, Paola ci scrive: chirurgia plastica ai 18 anni meritiamo l'estinzione. Vabbè, qui si può dibattere anche dal punto di vista etico, se volete, morale.
3: Cioè, soprattutto secondo me è un tema psicologico. Io poi appunto ho parlato con diversi psicologi che mi hanno spiegato che a quell'età non sei spesso effettivamente sviluppato, anche proprio da un punto di vista psicologico, cioè la tua identità è ancora in formazione e quindi dalle volte è un po' rischioso intervenire a un'età così giovane.
2: Sì.
1: E invece in termini fisici, nel senso, io in passato ho visto foto di, mi spiace per loro, faccio i nomi, Mickey Rourke, Goldie Hawn, che avevano fatto chirurgia estetica e poi dopo un po' di anni, cioè sembravano, c'erano effetti piuttosto brutti, all'inizio erano belli, poi dopo 20 anni erano difficile. È molto migliorata la chirurgia estetica, o chi lo fa da 18 a 20 anni deve aspettarsi a 50 di avere un po' di problemi?
3: Le procedure sicuramente si sono un po' affinate, soprattutto c'è proprio un modo diverso di approcciarsi, quindi un tempo magari andavi a 50 anni e rifacevi tutto, adesso inizi a 20 anni facendo il botox alla rughetta, poi fai un po' di filler, quindi è proprio cambiato il modo.
2: Cioè a 20 anni il botox alla
1: mai devi fare un'altra iniezione.
2: Ma che rughetta hai a 20 anni? Cioè,
3: questo è un grande tema.
2: Uno, se vuole, si vede anche la rughetta a 20 anni. Ma
3: io ho fatto proprio un episodio che si chiama la fobia delle rughe, perché c'è proprio il panico di invecchiare, cioè c'è la fobia che il tempo lascia dei segni visibili sul corpo, cosa che è
1: non sei più uguale a 20 anni, quando avevi 20 anni tu.
3: No, assolutamente. Però c'è proprio questo tema e quindi è nato il pro-aging, che è appunto tutta questa tecnica dove si accompagna l'invecchiamento nel corso degli anni.
2: Devo dire che il nostro amico trumpista ci manda infatti in presa diretta una foto di Mickey Rourke nel 1987 e Mickey Rourke nel 2026. Io non lo so se sia la foto vera questa del 2026 o se sia invecchiata dall'intelligenza artificiale.
1: Già 10 anni fa, prima di che ci fosse l'intelligenza artificiale, già c'erano foto di lui in particolare che erano piuttosto spaventose.
2: Sì.
1: No. Oggi sembra più naturale oggi questa foto rispetto a prima.
2: Però Silvia, quali sono gli aspetti che hai trattato in questo podcast? Non solo le varie pratiche che si possono fare, ecco, degli aspetti psicologici ce ne hai parlato, però spiegaci un po' come si dipana questo podcast.
3: Allora, siamo partiti dal ruolo dei social media, che veramente è stato fondamentale, perché con il fatto che siamo continuamente esposti a dei canoni estetici ben definiti, diciamo che questo ha avuto un impatto non indifferente soprattutto sulle generazioni più giovani. giovani, quindi anche il fatto che i social media per degli anni hanno messo a disposizione questi filtri che ti modificavano il volto ma poi anche il corpo in modo assolutamente istantaneo, e quindi poi tu dicevi io voglio essere quella, perciò andavi dal chirurgo e tuttora vai dal chirurgo con la foto modificata online e dici per favore fammi così. Poi abbiamo parlato appunto della paura di invecchiare.
1: Ah, quindi ti fai un'immagine.
3: Sì, sì, spesso i pazienti arrivano con la propria immagine modificata dicendo io voglio questo, e spesso non è realizzabile. Ad esempio mi raccontavano, arrivano con nasi modificati apparentemente perfetti, ma magari sono troppo piccoli, non possono garantire una corretta respirazione, quindi insomma si creano tutta una serie di problemi. Mm-hmm. Poi abbiamo parlato a lungo del marketing aggressivo, che appunto sui social media tu vedi interventi e trattamenti venduti come se fossero capi d'abbigliamento, spesso anche con promozioni, cioè vuoi l'iniezione di filler, allora ti metto in sconto quella di Botox, oppure pacchetti di viaggi all'estero, quindi hai il, non lo so, la mastoplastica con il volo aereo più l'alloggio, cioè veramente pacchetti all inclusive, diciamo, manco fossero delle
1: su noleggio auto.
3: Sì, esatto.
2: Ma io voglio dire, no, ti ascolto con molto interesse e non sono scandalizzato. Io sono l'antimoralista per certi versi, per carità, mi va bene tutto, in nome della libertà ognuno può fare quello che vuole. Certo, mi chiedo come mai siamo arrivati a questo punto, a questo tipo di richiesta così massiccia, così invasiva. Un po' ce l'hai spiegato, insomma i social sicuramente hanno inciso, questa idea di essere sempre belli, perfetti, precisi, performanti.
3: I canoni estetici. C'è anche il Covid che ha avuto un grossissimo ruolo, come mi hanno spiegato.
2: Come mai?
3: Perché durante gli anni noi abbiamo passato veramente ore e ore davanti a uno schermo in chiamate a vederci. Quindi il fatto che tu ti vedessi.
2: Ci siamo resi conto di quanto siamo brutti.
3: Sì, ti sei reso conto di tutti.
2: Ma io sono quello. Ma sono così brutto.
3: Molti hanno scoperto di avere delle asimmetrie che prima non avevano assolutamente notato davanti allo specchio.
1: Perché ti vedi in modo diverso allo schermo.
3: Un pochino sì,
1: ti vedi
3: sì, poi dipende
1: girato.
3: Anche dalla telecamera, magari comunque un po' deformata la tua immagine, però quegli anni hanno avuto veramente un ruolo.
2: E quanto incide il giudizio degli altri? Sai, la classica situazione, no? Incontri una persona, dopo un po' ti dice, ma come sei invecchiato, ma come ti vedo, ma sei sciupato, ma davvero, ma sei stanco, no?
3: Incide tantissimo, incide tant'è molto. Che c'è anche la paura che il trattamento poi si veda, perché vuoi essere perfetto ma non vuoi essere giudicato perché sei intervenuto in qualche modo, quindi sì, incide
1: devi scaricare gli amici, trovarne dei nuovi. Una cosa sta succedendo negli Stati Uniti, io ho letto poche settimane fa che Planned Parenthood è un'associazione che nasce per la salute delle donne, soprattutto per è famoso per l'aborto, perché fa cliniche dove permette alle donne di abortire, o anche comunque altri servizi per la salute riproduttiva. Però per fare più soldi in questo periodo in cui sono sotto attacco perché si è cambiata la legge grazie alla Corte Suprema sull'aborto, stanno offrendo la chirurgia estetica, stanno offrendo trattamenti estetici molto, per poter garantire di avere i soldi e rimanere aperti per fare poi il loro core mission.
3: Sì, è che ormai vengono vissuti anche con molta leggerezza. Non sempre, c'è chi ovviamente si approccia alla chirurgia e alla medicina estetica in modo assolutamente sano, perché ora non voglio demonizzare tutto il campo, però spesso ci si approccia anche in maniera molto leggera. Ma ad esempio una ragazza che ha 28 anni, ha fatto filler e botox, mi ha detto per me è come andare dal parrucchiere, cioè prendermi cura di me. Insomma, è una frase.
2: No, è interessante però il fatto che dici che poi molti negano di avere fatto i ritocchini, i famosi ritocchini.
3: Il ritocco quindi, perfetto è quello che non si vede, quindi nessuno deve sapere che l'hai fatto realmente.
2: Però secondo me c'è anche un aspetto, non dico di, forse sì, un po' di vergogna, no? Quindi
3: sì, un po' di vergogna sicuramente
2: ce la si vive, non proprio in maniera, se uno va dal parrucchiere, anzi. Una donna, un uomo è contenta se poi qualcuno nota il taglio nuovo, il colore nuovo, e quello non è molto bello che uno lo noti, fatto un ritocchino.
3: C'è sicuramente la paura del giudizio altrui, ma soprattutto tu vuoi far credere di essere così naturalmente, cioè io sono nata così, mi sono svegliata così oggi.
1: Che ero brutto e poi
3: all'improvviso sono diventata stupenda.
1: Però se uno dice come stai bene oggi, la tua pelle, vabbè, quello va bene,
3: sì,
1: no?
3: Sì.
2: Lo sai, okay, che oggi è lunedì. Il lunedì non abbiamo ospite Leonardo Manera, cioè, a condurre. Leonardo Manera, tra i vari personaggi che fa, fa il mitico Gerry Pannocchia, sì, chirurgo estetico. E dice questa frase, non la dirò con la voce di Manera perché non sono capace. Però, insomma, se non ti fai il ritocchino, finisci nel ghetto dei perdenti. E questa è la verità.
1: Essere brutto non è un peccato.
2: Ma è incredibile.
3: Però è diventato un problema essere brutti.
2: Vedi?
3: Ci sono molti studi sul fatto che anche nel mondo del lavoro essere brutti ti dia un grandissimo svantaggio. E questa è una
2: Ma
3: delle.
2: Da che punto di vista?

0: proprio della crescita
1: in generale,
0: professionale?
1: Dal punto di vista sì, professionale, sociale, delle interazioni, spesso vieni svalutato se sei brutto, quindi è un tema.
0: Allora, dico questa frase, cioè essere brutti forse inizialmente quando uno è giovane non è il modo migliore per trovare grandi amicizie, questo è una sfortuna, ma bisogna forse dirlo, uno che è bellissimo, una che è bellissima, forse è più facile che venga approcciato dagli altri, no? Questa è una dinamica umana,
2: anche nel
0: forse
2: mondo
0: anche,
2: del lavoro, certo.
0: Però addirittura ci dici che sì, poi nel mondo del lavoro, che ne so, anche addirittura la crescita professionale,
1: sì,
0: potrebbe
1: sì,
0: essere
1: sì,
0: legata
1: ci sono proprio
0: a
1: degli studi, ma poi non è più neanche un tema di essere belli o brutti, è un tema di essere perfetti, cioè siamo a un livello assolutamente successo, siamo oltre.
2: Vabbè, c'è chi chiede insomma anche nell'ambito dei aspetti sessuali, sì, c'è un aumento di queste cose?
1: Ah,
2: o
1: sì, sì, sì, abbiamo fatto tutto un episodio sulla chirurgia estetica intima, ad esempio si sta molto diffondendo questa labioplastica, e io ho intervistato un influencer che lavora su OnlyFans e mi ha detto l'ho fatto perché la richiesta degli uomini è per un modello diverso, ecco.
0: Esatto, adesso io forse ho intuito, però se la spieghi anche, cioè che cosa sarebbe
1: sì,
0: questa labioplastica,
1: ma è una riduzione appunto delle labbra, così che
0: non
1: diciamo
0: sono quelle
1: tutto,
0: per baciare insomma, no,
1: così che sia tutto perfettamente lineare, ecco.
0: Perfetto, sì. Va bene, ci siamo capiti, se non l'avete capito c'è un podcast.
1: Sì, ve lo spiego che... bene nel podcast.
0: Filler. Molto bene, 2-1 a casa gli imperialisti americani. Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, fatto dalla nostra Silvia Martelli. La prima puntata è già disponibile, quando è che ci saranno le altre
1: domani
0: puntate?
1: Domani c'è la prossima e poi tutti martedì.
0: Quindi già domani due.
1: Due.
0: Va bene, poi tutti martedì. Grazie Silvia.
1: Grazie
0: per essere venuta qui a spiegare questo podcast.
3: GR24 di mezzanotte.

0: Europa assediata dal caldo, in Italia 15 città da bollino rosso, cassa integrazione nelle aziende in presenza di temperature troppo elevate. Trump accusa ancora l'Italia ed evoca il ritiro dalla NATO, Teheran apre agli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Starmer si dimette, metto al primo posto il bene del paese, Burnham mi candido per la successione nel Labour. Ai mondiali Manson Messi a 39 anni fa doppietta all'asta e trascina l'Argentina ai sedicesimi. Un saluto dalla redazione di GR24, da Alessandra Schepisi, Valeria Bernardi in regia. In apertura il caldo che sta soffocando l'Italia e l'Europa, soprattutto la Francia, dove sono morti due bambini di 2 e 4 anni.
1: Sono stati trovati morti nell'auto di famiglia parcheggiata nel garage di casa, entrati di nascosto dalla madre. Questa, la ricostruzione, sarebbero poi rimasti bloccati all'interno con una temperatura che superava i 40 gradi. È avvenuto a Carpentras, località a sud-est della Francia, vittime due bambini di soli 2 e 4 anni. Parigi ha dichiarato l'allerta rossa in 54 dipartimenti del paese, chiuso centinaia di scuole e fermato decine di treni intercity. Temperature oltre i 40 gradi anche in Spagna, spenti, maxi schermi allestiti per i mondiali così da evitare assembramenti e malori. Situazione critica anche in Gran Bretagna, Belgio e in alcune città della Germania. In Italia oggi le città da bollino rosso del Ministero della Salute passano da 12 a 15, domani saranno 16. I pronto soccorso registrano un incremento del 15% degli accessi, 1000 quelli registrati a Parma nel weekend. Ieri il governo ha reintrodotto le norme sulla possibilità per le aziende di sospendere o ridurre l'attività lavorativa con conseguente accesso in deroga alla cassa integrazione. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E ora la situazione in Medio Oriente. Il segretario di Stato americano Marco Rubio inizierà oggi una visita in tre paesi del Golfo nel contesto dei negoziati con l'Iran per porre fine alla guerra, negoziati che hanno messo Stati Uniti e Iran intorno ad un tavolo in Svizzera.
2: L'Iran ha accettato il ritorno degli ispettori dell'AIEA, primo passo verso la fine del suo programma di armi nucleari. Lo ha annunciato il vicepresidente americano Vance al termine del primo round di colloqui in Svizzera tra USA e Iran. Il ministro degli esteri iraniano Rachki ha invece specificato che all'Iran sono stati sbloccati alcuni beni congelati e sono state concesse deroghe alle restrizioni sulle esportazioni di petrolio. A Rachki e il capo negoziatore in Svizzera Gary Buff sono rientrati in Iran per poi andare in Oman dopo 18 ore di colloqui interrotti dalla protesta della delegazione iraniana contro le nuove minacce lanciate da Trump. Il presidente iraniano Pezeshkian, si apprende, sarà presto in Pakistan, paese mediatore insieme al Qatar, per ringraziare del lavoro fatto durante i colloqui che, ha riferito Vance, proseguiranno nei prossimi giorni. Atteso a breve il segretario di Stato americano Rubio nei paesi del Golfo, secondo i paesi mediatori, Teheran e Washington in Svizzera hanno concordato meccanismi per mettere in sicurezza Hormuz e porre fine ai combattimenti in Libano. Aspetto questo, ha specificato Vance, che verrà affrontato nei prossimi colloqui. Restiamo in Libano con libertà d'azione contro Hezbollah, ha ribadito Netanyahu, il quale, secondo il suo ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir, non dovrebbe rispettare alcun accordo. Chiunque scelga la guerra contro di noi deve subirne le conseguenze, le parole di Ben-Gvir. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E il presidente americano Donald Trump torna intanto ad attaccare l'Italia, che a suo dire si è comportata molto male, dicendosi deluso da tutti i leader della NATO che non l'hanno aiutato in Iran. La premier Meloni invece invita i suoi ad abbassare i toni ed esorta i ministri a partecipare al ricevimento dell'ambasciata americana per la festa dell'indipendenza. La lite con Donald Trump non influenzi i rapporti con gli Stati Uniti, ha detto la premier. Posticipato il vertice tra Unione Europea e Gran Bretagna previsto per il 22 luglio per dare più tempo al futuro premier britannico Andy Burnham di prepararsi, come era atteso, ieri è stata la giornata della svolta a Downing Street.
3: I will resign as leader of the Labour Party.
4: Si è concentrata in poche ore una delle giornate più drammatiche della storia politica recente britannica, poco più di mezza giornata. Di prima mattina l'uscita di scena di Keir Starmer, nel primo pomeriggio il giuramento del suo successore quasi certo alla guida dei Labour e del paese, Andy Burnham. Entrare a Downing Street è stato il momento di maggior orgoglio della mia vita, ha premesso Starmer nell'annuncio a Downing Street, prima di ricapitolare i punti salienti del suo biennio alla testa del paese. Poi ha ammesso: la domanda del mio partito è se io sia il politico meglio posizionato per condurre i Labour alle prossime elezioni. Ho ascoltato la risposta e mi dimetterò da leader del partito rimanendo a Downing Street fino alla nomina del mio successore. Successore che si è materializzato a Londra nel volgere di poche ore dopo un viaggio in treno da Manchester. Burnham è ad oggi l'unico candidato alla guida del paese e del partito dopo che l'altro sfidante Wes Streeting si è fatto da parte. Se non dovessero comparire altri sfidanti, diverrà premier tra il 17 e il 18 luglio. Il suo pragmatismo da amministratore locale, è stato a lungo sindaco dell'area di Greater Manchester, e la sua duttilità politica che lo ha portato a lavorare con leader molto diversi tra loro come Brown e Corbyn saranno tra le carte che si giocherà nel ruolo di premier. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E ora in Italia con la cronaca delle due sorelle ritrovate dopo la fuga dalla casa famiglia abruzzese.
5: Sono state ritrovate grazie ad una videochiamata fatta dalla madre con una delle utenze telefoniche che da giorni erano intercettate dagli investigatori. Sara e Alicia erano a Formia nell'appartamento di una lontana parente. Ad aiutarle nella fuga sono state la madre Valentina D'Acunto, il suo nuovo compagno e il nonno. Accusati di sequestro di persona, i tre sono stati fermati e trasferiti in carcere. Anche l'anziana parente che le ospitava è stata indagata. Agli inquirenti le due sorelle hanno detto di voler stare con la madre, alla quale è stata tolta la responsabilità genitoriale. Quando le abbiamo trovate non hanno fatto i salti di gioia, ha raccontato il procuratore capo di Sulmona, Luciano D'Angelo.
6: Questa è una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma ha solo e soltanto come punto di riferimento un amore genitoriale malato.
5: Oggi si inizia una nuova vita, si riparte da zero, ha scritto sui social Stefano Di Giacinto, il padre delle due bambine che dopo averle riabbracciate nella caserma dei carabinieri è stato colto da un malore. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E ora parliamo di un'altra vicenda, quella che riguarda Alex Schwarzer e le nuove accuse di doping.
7: Ancora un'accusa di doping che viene dalla Germania riporta le lancette della carriera di Alex Schwarzer indietro nel tempo. Al marciatore altoatesino è stata contestata la positività all'EPO riscontrata dopo la 42 km ai campionati nazionali tedeschi ad aprile, il giorno in cui Schwarzer aveva vinto stabilendo anche il record italiano. Notifica arrivata venerdì scorso, mittente la NADA con successiva sospensione. Un fulmine a ciel sereno per un uomo al centro da anni di una dura battaglia legale per la seconda squalifica per doping, quella che lo aveva colpito prima delle Olimpiadi del 2014, archiviata dal GIP di Bolzano nel 2021 perché il fatto non sussisteva con ombre sul comportamento della WADA, l'agenzia mondiale antidoping. Innocente ma non intenzionato a combattere, così si è descritto Alex.
8: Io sono innocente, io non ho preso o assunto EPO, così come non ho assunto

0: appunto altre sostanze vietate. Dico però anche nello stesso tempo che io stavolta non mi difenderò più, non ho più la forza di farlo.
1: Verranno chieste le controanalisi su una terza provetta che l'entourage si era fatto dare a Francoforte quel giorno di aprile, ma nulla più. L'ho implorato di non tornare alle gare perché temevo gli succedesse qualcosa di brutto, ha detto l'ex allenatore Sandro Donati. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E a Mondiale di Calcio, straordinario protagonista ieri Leo Messi, a quasi 39 anni l'asso argentino, dopo la tripletta con l'Algeria ha realizzato una doppietta che vale per i campioni del mondo in carica, il 2-0 sull'Austria. E intanto a Roma la Federcalcio ha scelto Giovanni Malagò come suo nuovo presidente.
3: È veramente molto profondo, molto emozionante proprio quel senso di responsabilità. Da solo non posso fare niente, con voi potremo fare tutto. Grazie a tutti.
4: Un invito all'unità, ma pure la richiesta di una disponibilità al cambiamento di uomini e schemi. Giovanni Malagò si insedia così alla guida della Federcalcio. Raccoglie il 68,5% dei voti, l'ex numero uno del CONI e della Fondazione Milano Cortina, a fronte del 29% di Giancarlo Abete, già ex presidente di Via Allegri. Per Malagò c'è il supporto forte della Serie A e dell'Asso Calciatori, ma ora arriverà il tempo delle scelte e quindi la necessità di scontentare pure qualcuno per arrivare agli obiettivi. Ridisegnare il sistema dei centri federali, valorizzare i talenti italiani, attenuare le frizioni con una parte della politica. E venerdì già in programma l'incontro col ministro dello sport Abodi, magari per firmare una tregua. E poi le scelte di campo. Come direttore tecnico e CT in pole sembrano esserci Paolo Maldini e Roberto Mancini. E sullo sfondo la corsa per gli stadi di Euro 2032. Altro gol da non sbagliare e in tempi rapidissimi. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Ed è tutto per questo giornale radio condotto da Alessandra Schepisi con la regia di Valeria Bernardi. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

0: A Non Mi Capisci raccontiamo storie di ragazze e ragazzi.
1: A dire il vero, le facciamo raccontare a loro.
2: Essere capita, considerata in una maniera diversa, è tanto, soprattutto penso nell'età dell'adolescenza, quindi dove si cerca un po' il proprio io, la propria persona, di essere capiti.
3: Gli adulti ci dicono sempre: voi sarete il futuro, ma non è così. Noi non siamo il futuro, noi siamo il presente.
4: Cercare di avvicinarmi ai miei coetanei, non perché ovviamente mi sento solo, ma perché sento che intorno a me c'è una grande solitudine, perché viviamo in un tempo alimentato dalla rapidità.
5: Adesso che lo sanno tutti che effettivamente la mia parola ha un peso, è una cosa che mi rende veramente orgogliosa.
0: Io sono Federico Taddia.
1: Io sono Matteo Bussola.
0: Ascoltiamo, domandiamo e quasi sempre ci sorprendiamo.
1: Non Mi Capisci, la trasmissione per chi le nuove generazioni le ascolta sul serio.
6: C'è che io oggi mi sento più giù del solito. Oggi mi sento più giù del solito.
7: Ogni sabato alle 14.35 su Radio 24.
8: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
9: 1. Nessuno. 100 Milan.

0: potete chiedere a Spannaus come si dice in americano trattamento sanitario obbligatorio, TSO, che secondo me il presidente ne avrebbe tanto bisogno.
1: Non so se c'è un equivalente, c'è il TSO in America?
2: Non lo so, non esiste il TSO come istituto giuridico.
1: Vabbè.
2: C'è un involuntary psychiatric hold, sì, c'è vabbè. Qualcosa, però preferiamo mandare un piccolo missile, una pallottola.
1: Missile alla Luftwaffe, bomba.
2: Bomba, bombardiamo. Who's gonna
1: save my soul? Allora, intanto fatemi fare una rettifica. All'inizio della seconda ora abbiamo avuto ospite l'avvocato Gaetano Scalise. Io ho detto che è l'avvocato di Federico Carlo Magno, l'autore del femminicidio. In realtà è l'avvocato del fratello di Federico, di Davide Carlo Magno, quindi difende il fratello per portare avanti, insomma, il diritto dei genitori che poi si sono tolti la vita di avere giustizia. Quindi questo è l'avvocato Scalise. Detta questa precisazione, si diceva fuori onda, mi diceva il buon Andrew Spannaus, che Donald Trump, la cui idea di fondo è quella di non ammettere mai una sconfitta, sapete che proprio è stato cresciuto così, non dire mai che una cosa l'hai fatta male,
2: winning.
1: Devi sempre dire che hai ragione, che sei il migliore del mondo, eccetera. Però nell'annunciare questo accordo con l'Iran ha di fatto ammesso che le cose non andassero molto bene. Mi spieghi?
2: Ha detto qualcosa di molto importante, di cui si è parlato un po' poco in Italia. Ha detto che ha dovuto fare questo accordo perché l'alternativa era una depressione mondiale.
1: Ah.
2: Cioè i mercati sarebbero scesi a livelli mai visti se non dopo il 1929. Ha ritirato fuori, come spesso fa, Herbert Hoover, il presidente che non voglio essere, è Herbert Hoover, no? E il fatto è che le riserve petrolifere negli Stati Uniti, l'hanno detto tutte le società anche private, erano scese a un livello meno di un mese di riserve che servivano, quindi c'era una grande paura su di lui, che gli effetti economici sarebbero diventati proprio dirompenti tra
1: quindi
2: poco.
1: Quindi se non è un'ammissione di difficoltà,
2: mette questo.
1: Poco ci manca.
2: Sì.
1: Va bene, c'è Carlo che ci chiama da Roma, buongiorno Carlo.
3: Sì, buongiorno, saluti a lei e a Spanaus. Allora, a proposito della polemica di questi giorni della Meloni con Trump, del fatto che lui avrebbe detto...
2: Trump.
3: Allora, il discorso I begged, she begged me for a picture, and I felt sorry. Dipende molto da come uno vuole interpretare la cosa.
2: Sì, c'è la polemica sulla traduzione.
1: Sulla traduzione letterale, lei dice.
3: Allora, questo vabbè, già è un punto, però lì è un discorso molto interpretativo. Per quanto io mi rifaccio invece un episodio che risale qualche mese fa, che voi ovviamente ricorderete benissimo, quando Trump avrebbe detto che gli europei sono dei parassiti.
1: Mm-hmm.
3: Allora, Trump non ha mai detto parasites, non ha mai detto
2: freeloaders. Ha detto freeloaders,
3: che vuol dire scocconi.
2: Sì, questo ne abbiamo parlato, infatti avevo criticato con la traduzione.
1: Invece, noi qua abbiamo Andrew Spannaus, voglio dire,
2: sì,
1: non è che c'è,
2: invece
1: sulla
2: mi
1: lingua,
2: ha fatto pena, mi ha fatto pena, mi ha chiesto Alessandro Milan subito, e io ho detto, isolato no, sarebbe un po' più mi dispiaciuto per lei, però nel contesto di quello che ha detto, secondo me è una traduzione valida, perché she begged me,
1: sì, mi ha implorato,
2: I felt sorry for her.
1: Quella è la vera frase offensiva, she begged me.
2: Sì, okay. Ci sta.
3: Ci sta, ci sta. Però invece il discorso di freeloaders, parasites,
2: sì, assolutamente.
1: No,
2: ha
1: quella
2: ragione,
1: è quella è vero. Sì, scrocconi e non parassiti. Va bene, Carlo, grazie per queste precisazioni lessicali, anche se le avevamo dette, perché il nostro Andrew Spannaus una cosa sa, la lingua americana.
2: Carlo, cioè, però prima di andare ci dica ancora una volta il nome del presidente americano.
1: Sì, come si chiama?
3: Donald J. Trump.
2: All right.
3: Però discussi un attimo solo, se posso permettermi.
1: Sì.
3: La cosa che mi ha sorpreso molto è il fatto che comunque voi ne avete parlato, ne avrà parlato senz'altro qualcuno, però a livello di diffusione di social media e informazione comune, televisioni, Sì. Nessuno ha detto questa cosa.
1: Ma perché ormai, Carlo, basta che uno, il primo, dice parassiti, e i giornalisti poi si innamorano di questa cosa. Ha detto parassiti, parassiti, titolo su un giornale, parassiti, basta, diventa sì. parassiti.
2: Miles Solerte, Alessandro Milan è sempre attento a queste cose. Dice, Andrew, vieni qua, ne parliamo. Io vengo perché? Perché mi ha implorato.
1: Perché servi solo a quello.
2: Mi ha implorato, mi ha importunato, mi ha fatto tutto, mi ha supplicato per venire qui in trasmissione a spiegare questo.
1: Ti ho fatto
2: bene. He begged me.
1: Va bene. Allora, noi chiudiamo con Silvia Martelli, quasi un po' a circolo questa trasmissione. Abbiamo iniziato con le

0: Emi, che non so se le lette sul premio Strega, nel senso che uno dei concorrenti, il favorito Michele Mari, avrebbe detto che Michela Murgia era cattiva in quanto intransigente, in quanto brutta.
1: Sì.
0: Vedi che alla fine torniamo,
1: sì,
0: poi
1: quel disvalore torna sempre lì alla fine. Se torniamo. Sei brutto, sei cattivo, antipatico e tutta una serie di altre cose.
0: Esatto, quindi insomma vedi che di fatto
1: tutto torna.
0: Allora ringraziamo Silvia Martelli, ascoltate il podcast
2: Filler,
0: il nuovo volto della chirurgia estetica. Se volete potete anche ascoltare un altro podcast che è
2: That's America,
0: ecco, sì, detto sempre con un tono un filino meno esagerato.
3: That's America. Dobbiamo dire così?
0: Va bene, sì, anche perché dobbiamo andare a registrare le puntate appena finita la trasmissione. Grazie Silvia.
1: Grazie,
0: tu torni a Londra, perché
1: sì,
0: abbiamo scoperto
1: tornerò a Londra,
0: sei arrivata
1: sì.
0: a Londra e quindi sei qui, sei venuta qui apposta
1: in trasferta, cioè, più o meno, dai,
0: tiriamocelo un po', sei venuta qui
1: sì,
0: apposta
1: per voi,
0: per lanciare sì. Hai preso un aereo stamattina,
1: sì, alle 5
3: per riempire uno, nessuno, 100.000.
0: E torni a Londra, va bene, ciao a tutti, ci sentiamo domani alle 9.

0: Secondo me la particolarità della bicicletta è quella proprio di muoversi con lentezza, fermandosi a vedere anche delle cose piccole che però proprio nell'ambito di un viaggio in bicicletta diventano particolarmente importanti, quindi passare vicino ad un albero monumentale, una piccola chiesa.
1: Non solo raccontiamo la storia di Tasso, ma abbiamo anche documenti, oggetti che ci permettono un po' di comprendere come è cambiato il nostro modo di comunicare nel tempo. Per esempio, in museo conserviamo una lettera del giugno del 1840 francata con il Penny Black. Il Penny Black è il primo francobollo al mondo.
2: Le nostre colline sono coltivate in gran parte a vigneti, abbiamo chiamato questo cammino come la denominazione di origine controllata Colline Novaresi, che raggruppa tutto questo territorio.
3: Queste sono solo alcune delle tante voci e delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
4: Ogni domenica esploriamo l'Italia, una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
5: Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
6: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi. Ogni domenica alle 15 su Radio 24. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
7: Dimissioni Starmer, la sfida arriva da Manchester. Trump contro Meloni, volano ancora gli stracci. La pace in Iran, il nodo libanese. Benvenuti in una nuova puntata.
8: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
9: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
10: Una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
11: When you hear the words of Prime Minister Benjamin Netanyahu, they talk about they are not going to be withdrawing their troops from southern Lebanon.
12: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
7: L'attualità internazionale e la geopolitica sono il vostro pane? Anche per voi Nessun Luogo Lontano, se sono due sì, questo è il posto giusto. Buon inizio di settimana da parte mia, da parte di tutta la squadra. Antonio Taglia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in console Carlo Salvatore. Tutti pronti a raccontarvi quello che è accaduto nel weekend appena trascorso e quello che accadrà nelle prossime ore. Voi pronti già a commentarlo? 349-238-6666. Siamo sui social, lo sapete, X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampazza, c'è la pagina Facebook, c'è il nostro canale Instagram, c'è il canale 246 del Digitale Terrestre. 16.08 e 30 secondi qui a Milano, le 15.08 e quasi 40 secondi al numero 10 di Downing Street, dove l'ennesimo terremoto ha squassato il Regno Unito.
13: Same old toxic fables, nameless empty cradles, the farmer half has labels, faithless, the rich and selfish favors, I teach what I am able and seek more than I'm told.

0: come ancora una volta siano volatili stracci da una sponda all'altra dell'Atlantico. Parliamo della crisi, neanche diplomatica, ma più che altro verbale, mettiamola così, retorica, lessicale, tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Al G7 di Evian appena trascorso vi sono stati alcuni segnali non esattamente positivi, ma poi Donald Trump, come spesso accade, in un accesso di iperverbosità si è lasciato andare alcuni commenti poco istituzionali nei confronti dell'Italia e della premier italiana Giorgia Meloni, che gli ha risposto per le rime. Cosa significa tutto questo? Cosa significa per l'Italia nel contesto europeo? E poi dobbiamo parlare della tornata di negoziati che si è appena chiusa, l'ennesima per la pace in Iran, pace che dovrebbe tenere, ma rimane ancora una volta, il nodo libanese da sciogliere, con una serie di punti che proveremo a toccare in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. E allora, mentre voi scaldate i polpastrelli, 349-238-6666, noi iniziamo il nostro racconto, lo facciamo a modo nostro. Si chiama Copertina, non si legge, non si sfoglia, la si ascolta. Valentina Ternullo.
1: You have given us a clear mandate.
2: Ci avete dato un mandato chiaro.
1: And we will use it to deliver change.
2: E lo useremo per apportare cambiamenti.
3: One of us is changing, or maybe we just stop trying.
4: Many think Keir Starmer's position became irrecoverable when Number 10 tried to pursue £5 billion worth of savings in the welfare budget.
5: Molti pensano che la posizione di Keir Starmer sia diventata irrimediabile quando il governo ha cercato di realizzare risparmi per 5 miliardi di sterline nel bilancio per il welfare.
6: The welfare system as it's set up, it can't be defended.
5: Il sistema di welfare così impostato non può essere difeso né in termini economici né morali.
6: On economic terms, or moral terms.
3: Now you look so unhappy and I feel like a fool.
7: Dickensian cuts,
8: the dog's breakfast.
9: This is outrageous, man!
10: It is with a heavy, broken heart that I will be voting against this bill today.
4: The relentless fallout from the Mandelson appointment, especially tough for Keir Starmer to take.
5: L'implacabile conseguenza della nomina di Mandelson è particolarmente difficile da accettare per Keir Starmer.
6: He lied, and he lied again. I'm angry. I'm absolutely furious.
5: Ha mentito e ha mentito di nuovo. Sono arrabbiato. Sono davvero furioso.
11: This is not Winston Churchill that we're dealing with.
6: Every decision I've taken has been about putting the country I love first.
5: Tutte le decisioni che ho preso le ho prese mettendo il paese che amo al primo posto. Ecco perché do le mie dimissioni come leader del Partito Laburista.
6: That is why I will resign as leader of the Labour Party.

nostra copertina, Valentina Ternullo, con Carlo Salvatore a sottolineare e accentuare i tanti paradossi della politica britannica, questa ennesima tragedia shakespeariana che sta scuotendo i palazzi del potere. Lo dicevo, i record ci sono, carta canta è il settimo premier che andrà a giurare, se sarà, come ragionevolmente sarà, l'ex sindaco di Manchester. Sembra tutto iniziare in effetti con la Brexit 10 anni fa, di cui domani appunto ricorre l'anniversario. Ma che cosa sta accadendo? Cosa è stato realmente fatale a Keir Starmer? La complessità del caso Mandelson, le questioni economiche, eppure Starmer qualche colpo vincente l'ha messo a segno, anche se forse l'eredità della Brexit era troppo difficile da sanare nel giro di pochi anni. E poi c'è questo aspetto temporale, se volete, un'accelerazione. Venerdì non sembrava fossimo così vicini alle dimissioni, poi durante il weekend qualcosa deve

0: essere accaduto, probabilmente un fuoco di fila degli ex amici Labour che hanno detto a Keir Starmer: è ora che tu faccia un passo indietro. Parliamo di tutto questo con la professoressa Arianna Giovannini, insegna sociologia politica, Università di Urbino Carlo Bo, e una lunga esperienza di docenza proprio nel Regno Unito. Professoressa, buongiorno, ben ritrovata, grazie per essere con noi.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, proviamo a capire che cosa è accaduto con questa rapidità incredibile durante il weekend. Qual è stato il vero detonatore della crisi britannica, della crisi di Keir Starmer?
1: Ma io penso che siano stati i risultati dell'elezione suppletiva di Makerfield che si sono tenuti giovedì scorso, in cui Andy Burnham ha stravinto, ottenendo più del 50% dei voti contro un candidato di Reform che nella zona comunque ha ottenuto di recente risultati molto molto forti. Quindi diciamo che Burnham in questo modo ha dato un segnale molto forte, ha dato un segnale che ci dice che il Labour Party può vincere contro Reform, ma per fare questo ci vuole un Labour Party con un approccio diverso da quello che è stato adottato da Keir Starmer fino adesso.
0: Sì. La voce della professoressa Arianna Giovannini, il terremoto politico nel Regno Unito. C'è un nesso che in tanti stanno iniziando a sottolineare tra questa instabilità politica, oramai che sembra endemica, sta diventando quasi fisiologica, e la Brexit. In effetti nel periodo pre-Brexit non c'erano tutte, c'erano delle crisi, per carità, come in ogni democrazia, però 7 premier nel giro di 10 anni è un bel record, sembra che si stia italianizzando anche la politica britannica.
1: Ma guardi, secondo me sicuramente la Brexit è stata, come dire, un punto di volta, però dobbiamo riflettere anche sulle motivazioni che hanno portato gran parte dell'elettorato britannico a votare per la Brexit, perché la Brexit è stato un voto contro il sistema politico, un sistema politico che non riesce più a rispondere ai bisogni delle comunità locali nei territori, e soprattutto nei territori che ne hanno più bisogno. La Brexit ha avuto una geografia molto specifica, in cui sono state le zone con più alti livelli di deprivazione socio-economica che hanno appunto votato per uscire dall'Unione Europea, e questo non era necessariamente un voto solo contro Bruxelles, ma era un voto che cercava di dire a Londra: non vogliamo più essere lasciati indietro, l'idea di left behind, le comunità che non si sentono rappresentate da Londra. Ora andiamo avanti, come si diceva, ci sono stati tanti primi ministri che hanno tentato di dare risposta a queste problematiche socio-economiche, che sono, queste sono principalmente questioni di divario socio-economico che affliggono soprattutto il nord dell'Inghilterra. Ecco, nessuno è stato in grado di dare risposta a queste domande. E se guardiamo la campagna di Andy Burnham nell'elezione suppletiva di Makerfield, lui diceva proprio: lui, per la prima volta abbiamo avuto un leader politico che ha parlato a nome delle periferie e che ha promesso di portare la voce delle periferie al centro. Questo è un messaggio molto forte che sembra aver avuto presa sull'elettorato.
0: Insomma, ha fatto l'uomo di sinistra che fa esattamente quello che si aspetta l'elettorato di sinistra, e non soltanto che faccia un leader di sinistra, appunto. Proviamo a tratteggiare un po' l'amministrazione di Burnham a Manchester. Manchester non è una città facile. Tutte le città britanniche che hanno forti retaggi industriali di solito pongono l'amministratore di fronte a una serie di problemi notevoli. Come se l'è cavata?
1: Ma Burnham, innanzitutto faccio una piccola specificazione: Burnham non è stato sindaco solo di Manchester, ma di Greater Manchester, che è una città metropolitana che include 10 comuni, e tra cui anche Manchester, quindi una zona ancora più ampia e ancora più problematica, se vogliamo, proprio perché abbiamo un centro, Manchester, che ovviamente essendo una grande città, anche ha un determinato profilo socio-economico, ma intorno ci sono anche comuni più piccoli con problematiche diverse e molto molto radicate. Ritornando al discorso di prima sulle questioni delle diseguaglianze socio-economiche, Andy Burnham arriva a Greater Manchester nel 2017 come sindaco, e diciamo che cerca di reinventare la sua carriera politica proprio mettendo l'idea del territorio davanti a quella della politica, quindi territorio prima della politica. Questo è stato uno dei suoi mantra durante il suo periodo da sindaco. È stata l'esperienza della devolution, cioè Greater Manchester è stata la prima zona nell'Inghilterra dopo Londra ad avere una forma di devolution esecutiva, ed è proprio qui, forse ritornando nel territorio, nella sua zona di origine, che Andy Burnham impara a fare politica in un modo diverso, fare politica lavorando con le comunità locali, lavorando anche con i business e gli investitori locali e facendo rete nel territorio. Quindi cercando di, come dire, instillare da un lato un'idea di crescita buona e dall'altro anche rivedendo un po' l'approccio ai servizi pubblici. Oggi uno dei successi politici di cui va più fiero il sindaco, l'ex sindaco ormai, sì, di Greater Manchester, è quello di aver riportato sotto controllo pubblico la rete degli autobus di Greater Manchester. Ora, voi direte, ma perché è così rivoluzionaria, sì, questa cosa? Beh, pensiamoci un attimo, servizi che sono privatizzati come gli autobus significa costi alti, servizi che non sono efficienti, poca mobilità all'interno di una città metropolitana molto molto grande, mentre una rete di trasporti pubblici più efficiente, estesa alla portata di tutti, significa migliorare l'accesso al lavoro, ai servizi, all'educazione e alla formazione professionale, e quindi questo è importante soprattutto per gli abitanti delle zone nelle aree più deprivate di tra Manchester, e quindi in questo modo Burnham è riuscito a creare un'area metropolitana che è connessa e in cui non prospera solo il centro, solo la città di Manchester, ma tutta la zona, e questo è secondo Burnham è la ragione per cui Greater Manchester è diventata l'area del paese a più rapida crescita nel Regno Unito, ed è su questa base che ha creato questa nuova filosofia e anche approccio politico che si chiama Manchesterism, ed è questo che lui tenterà di portare a Londra, un modo di far politica diversa che riparte dal basso.
0: Il manchesterismo lo italianizza, insomma, in maniera orribile, mi perdonerà la professoressa Giovannini, lo ricordo, insegna sociologia politica all'Università di Urbino Carlo Boa e spesso ci aiuta a meglio capire la politica britannica. Prima faceva riferimento alla devolution, professoressa, per i non addetti alla politica britannica. Io conosco abbastanza bene la devolution in alcune zone del Regno Unito, per esempio le sei contee dell'Irlanda del Nord, la Scozia, cioè alcuni stati hanno una fortissima concessione di poteri da parte del Regno Unito stesso. Questo è accaduto in maniera inferiore anche per Manchester?
1: Ma allora ha ragione a dire che la Scozia, l'Irlanda del Nord e il Galles hanno una forma di devolution politica, quindi anche praticamente con poteri di legislazione, sì, primaria e anche importanti. L'Inghilterra invece è la nazione del Regno Unito che non ha mai avuto una forma di devolution politica, non ha un proprio parlamento, diciamo, alla stregua di quello scozzese o gallese o dell'Irlanda del Nord. Il parlamento di Westminster resta il parlamento del Regno Unito e anche dell'Inghilterra. Solamente Londra ha avuto la città metropolitana, sì, di Londra ha un governo devoluto, ma questa è una forma di devolution non equiparabile a quella di Scozia, Galles e Irlanda del Nord. Il resto dell'Inghilterra fino al 2014 non aveva niente di simile. Manchester, Greater Manchester, è stato il primo esperimento di devolution esecutiva al di fuori di Londra in Inghilterra, ed è proprio qui l'importanza del lavoro di Burnham, certo, fare dell'idea e del lavoro che si è svolto a Greater Manchester un po' il modello per tutto il resto del paese.
0: Chiarissimo. L'ultima domanda ha a che fare con Nigel Farage. A questo punto in tanti si chiedono, visto che Andy Burnham ha battuto uno sfidante che era molto vicino a Farage nelle suppletive, verrebbe da dire che il confronto tra i due sarà dietro l'angolo. Quanto è forte Farage oggi?
1: Ma dobbiamo tenere a mente che negli ultimi sondaggi il partito di Farage continua ad avere molto supporto tra l'elettorato, quindi diciamo la vittoria di Burnham a Makerfield è importante, il suo arrivo a Westminster sarà importante, ma ciò non significa che Reform scomparirà dalla scena politica, e forse Reform continua a dar voce in modo diverso alle stesse problematiche di cui parlavamo prima, quel malcontento che comunque viene percepito in modo molto forte da gran parte della popolazione britannica, soprattutto nelle aree più deprivate. Sarà quindi, diciamo, che la vera prova di Burnham sarà quella di cercare di tradurre il Manchesterism in pratica una volta arrivato al centro, perché portare la periferia al centro è uno slogan che, come dire, suona molto bene, sì, ma nella pratica non sarà facile tradurre questo modello territoriale in un progetto di governance nazionale. E se riuscirà Burnham a, come dire, spingere il Labour Party a prendere sul serio la devolution anche per l'Inghilterra e anche i territori, le comunità e l'importanza della leadership locale, allora forse ci sarà il partito si troverà in una posizione in cui riuscirà, come dire, a mettere da parte, a spingere il supporto per reform e metterlo e come dire accantonarlo, ma se invece fallirà in questa missione, ecco, Farage sarà lì pronto a come dire a cogliere ogni occasione
0: e a capitalizzare anche la crisi nella quale i Labour sembrano essersi infilati. Staremo a vedere se Andy Burnham riuscirà invece a farli risollevare. Grazie mille professoressa Arianna Giovannini, Università di Urbino. Carlo Bo, una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
1: Grazie a voi.

0: Uno dei weekend più caldi per il Regno Unito, non soltanto dal punto di vista climatico e meteorologico, con quella bomba di calore che sta avvolgendo buona parte dell'Europa, ma anche e soprattutto per la politica, perché le dimissioni di Keir Starmer erano un po' sì nell'aria, ma questa improvvisa accelerazione darà ai britannici un'estate molto molto calda, e qua parlo ancora una volta dal punto di vista politico. Cosa accadrà? Che il 9 luglio ufficialmente si apriranno le candidature per la leadership, si chiuderanno il 16 luglio. L'intero processo dovrà finire entro il 1 settembre. Diamo la 99 su 100 che l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham diventerà il nuovo premier britannico e cercherà di risollevare non soltanto il Regno Unito ma anche il partito dei Labour. Poi sono arrivati un po' di messaggi anche dal punto di vista internazionale, un Volodymyr Zelensky che ha fatto un plauso a Keir Starmer, all'impagabile sostegno del Regno Unito alla causa ucraina. Ci torneremo. L'altro tema, lo sapete, si è chiuso il round negoziale con la solita mediazione pakistana tra Stati Uniti e Iran. Tutti più o meno cantano vittoria, l'abbiamo raccontato la settimana scorsa. Chi realmente può cantare e anche a squarciagola vittoria al momento è l'Iran, che si vede il sollevamento delle sanzioni, la via libera alla vendita del suo petrolio, ha ribadito ancora una volta che lo stretto di Hormuz è roba iraniana, le chiavi ce le hanno loro. In tutto questo però non possiamo ignorare quello che sta accadendo o che non sta accadendo nel sud del Libano. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano a Filippo Dionigi, insegna relazioni internazionale all'Università di Bristol, profondo conoscitore del Libano e di tutte le dinamiche di Hezbollah. Professore, buongiorno, ben trovato, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno.
0: Allora, alcuni dati interessanti per il Libano, poi magari parliamo un po' in generale di quello che dovrebbe essere il ruolo dell'esercito libanese versus la milizia di Hezbollah. È arrivato a Beirut il nuovo ambasciatore saudita, Fahd al-Dussari. Non è un semplice evento diplomatico, per quello abbiamo raccontato nei giorni scorsi, le relazioni tra Libano e i sauditi si stanno rafforzando sempre di più ed è qualcosa di storico, quasi a consacrare il Libano, speriamo per i libanesi, per il Libano, come attore a tutti gli effetti del Medio Oriente allargato. Arez citava una fonte ben informata, diceva che l'esercito libanese potrebbe prendere il controllo di alcune aree complessi di tunnel di Hezbollah stesso nel sud del Libano. In tutto ciò, per complicare la situazione, lunedì, cioè oggi, il Qatar e il Pakistan hanno annunciato la creazione di una cellula di de-escalation in Libano per contribuire a far rispettare il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. L'altra cosa, sempre surreale, professore, è che non si menziona né Hezbollah come attore in parte, né Israele questa volta. Allora, ci aiuta a capire se sono piccoli segnali per i quali il Libano si stia avvicinando a una normalizzazione, a una pace con Israele, a un Hezbollah pronto a fare un passo di lato?
1: Ma guardi, cita un insieme di fattori che sono tutti convergenti a quella che è una situazione regionale molto fluida e globale anche, e tutti molto interessanti, però vale la pena analizzarli magari in maniera separata. Ecco, l'arrivo del nuovo ambasciatore saudita in Libano è, come lei dice, un segnale importante che marca una nuova pagina nella storia delle relazioni libanesi e saudite, che ha raggiunto un livello molto significativo nelle settimane passate, quando l'Arabia Saudita ha riaperto i suoi confini al mercato libanese, quindi il Libano può ricominciare a esportare i suoi prodotti in Arabia Saudita dopo anni di sospensione dello scambio commerciale fra questi due paesi, essendo l'Arabia Saudita uno dei principali mercati per il Libano stesso, quindi un'importante apertura. Questo fa parte di un processo regionale più grande, molto interessante, forse poco narrato, discusso a questo punto dagli analisti, che ha a che vedere con la formazione di degli inizi di quella che potrebbe essere una nuova architettura di sicurezza regionale, nella quale l'Arabia Saudita e altri paesi sunniti, diciamo, fanno parte di un'alleanza informale. Quindi Arabia Saudita, Turchia, Egitto, il Pakistan anche gioca un ruolo in questo, e il Qatar, e sostanzialmente si propongono di portare avanti a livello regionale un nuovo ordine regionale che controbilancia l'influenza di quella che è un'alleanza appunto opposta a livello regionale, che è quella di Israele e Emirati Arabi Uniti. Ecco, quindi si formano due campi: da una parte l'alleanza abramica cosiddetta, che è sotto la protezione statunitense, e dall'altra quella cosiddetta sunnita, che appunto è interessata a proteggere anche il ruolo del Libano, come lei diceva. Poi c'è la questione del conflitto e del memorandum di understanding, insomma, di Islamabad, della settimana scorsa, che però è stato siglato, diciamo, e approvato senza tener conto di quelle che erano le dinamiche di conflitto fra Israele e Hezbollah, come diceva lei, che peraltro non erano esplicitamente menzionati, non erano neanche parte del memorandum stesso. E quindi questo è stato un paradosso, questo anche un'indicazione chiara di quanto fragile e poco rassicurante questo memorandum sia, e che infatti poi ha causato una serie di situazioni di instabilità che ha portato poi al viaggio del vicepresidente Vance in Svizzera dell'altro ieri, sì. Che si è concluso oggi, appunto, dovuto al fatto che Israele è completamente contrario a questo memorandum, lo oppone. Israele aveva mire militari e politiche massimaliste, avrebbe voluto continuare questa guerra e forse la continuerà anche, e pertanto senza nessuna considerazione per il memorandum ha continuato le sue offensive nei confronti di Hezbollah in Libano, cosa che però ha alterato gli iraniani i quali appunto hanno detto che avrebbero sospeso la validità del memorandum e avrebbero richiuso lo stretto di Hormuz a questo punto.
0: Sì.
1: La crisi si è aperta, J.D. Vance si è recato in Svizzera e ha negoziato direttamente con gli iraniani grazie anche all'intermediazione pakistana e qatarina, come lei diceva, e al momento l'accordo raggiunto è quello di un meccanismo di monitoraggio per la stabilizzazione della cessazione delle ostilità fra Israele e Hezbollah come meccanismo connesso al memorandum. Non ci sono ancora i dettagli, però le dico, guardi, a partire da quella che è la mia esperienza, di meccanismi di monitoraggio nel sud del Libano ne abbiamo visti per decenni, almeno dagli anni 70, e continuano anche adesso, ce n'erano già. Quindi non sono rassicurato da questa notizia personalmente. Penso che quello che manchi non è un meccanismo di monitoraggio, quello già c'era, quello che manca è la volontà politica da parte israeliana, ma anche iraniana e di Hezbollah, di cessare le ostilità e di intraprendere un percorso politico e diplomatico serio che possa stabilizzare la regione.
0: L'analisi è un pizzico di pessimismo finale da parte del professor Filippo Dionigi, Relazioni Internazionali, Università di Bristol, nostra guida spesso quando dobbiamo decriptare le faccende libanesi. Forse, professore, però il punto vero è che ci sono alcuni attori, su tutti Hezbollah, che non si ha il coraggio, e mi rendo conto che per alcuni attori, altri attori, e da certi punti di vista potrebbe essere un azzardo, di considerare un attore a tutti gli effetti. Cioè, si continuano a fare accordi con un gigantesco elefante nella stanza che si chiama Hezbollah, che però qui bisogna fare un po' un salto, no? O si decide che si parla anche con Hezbollah, e allora a quel punto, come dire, però lì si dà dignità politica, e questo è il vero problema per alcuni, tra cui Israele evidentemente, oppure si fa finta di non avere l'elefante, ma l'elefante c'è, ogni tanto si muove e fa dei disastri, rompe tutto.
1: Esattamente, guarda, io in linea di principio la penso come lei, i margini per un negoziato diretto con gli Hezbollah ci sono, e peraltro si sono rincorse voci nelle passate settimane, anche una dichiarazione ambigua tipica del presidente Trump di aver parlato direttamente con emissari di Hezbollah, che sarebbe una cosa del tutto nuova per la politica estera statunitense. Non dimentichiamo che gli Hezbollah sono considerati responsabili per alcune delle stragi più devastanti che i Marines hanno sofferto già nel 1983 a Beirut e altrove, sì. Quindi sono entità profondamente nemiche del ruolo statunitense nella regione, ma anche globalmente. Ecco, detto questo, sì, questa possibilità rimane, e sostanzialmente poi ci sono dei canali indiretti di comunicazione con Hezbollah. Il problema però è un altro, mentre i negoziati con gli Hezbollah si svolgono in qualche modo, c'è anche un altro canale aperto, molto più importante e istituzionalizzato, che è quello del governo libanese, sì. E dei negoziati che il governo libanese intrattiene a questo punto direttamente con Israele a Washington tramite i suoi emissari negli Stati Uniti. Ora, se gli Stati Uniti, diciamo, scavalcano il nesso governativo e si rivolgono direttamente agli Hezbollah, che sono critici di questo, sì, canale governativo, allora delegittimano il governo ulteriormente e lo indeboliscono ulteriormente. Ed ora quindi qui si presenta una scelta tipica, diciamo, di quella che appunto ogni tanto viene descritta una tragedia politica, no? Non ci sono buone soluzioni, ci sono solo scelte subottimali che si possono considerare. E qui questa è stata una situazione ed è una situazione che si pone, ma si pone anche a partire dal fatto che è stato Trump stesso a negoziare con i suoi emissari questo memorandum, ed è stato questo memorandum che ha portato, ha rinforzato ulteriormente il ruolo dell'Iran in Libano e quindi il ruolo di Hezbollah in Libano, sostanzialmente marginalizzando il ruolo istituzionale del governo, che invece sarebbe dovuto essere protetto e sarebbe dovuto essere rinforzato ulteriormente, proprio per rinforzare la credibilità delle istituzioni libanesi. E quindi qui si è a un crocevia, ed è difficile capire quale possa essere la scelta migliore. Si tratta solo di scelte subottimali.
0: Certo, perché in tutti gli scenari che possiamo ipotizzare, comunque la presenza di Hezbollah in un modo o nell'altro, anche un colloquio informale, va a depotenziare il ruolo del governo libanese e dice a tutti, insomma, non il re è nudo, ma il presidente Aoun è nudo, pur con tutti i suoi sforzi, insomma. Grazie mille, come sempre, al professor Filippo Dionigi, Relazioni Internazionali, Università di Bristol. Una buona giornata, un buon lavoro. Alla prossima, professore. Ho la sensazione che ci risentiremo, perché il dossier è ben lungi dall'essere risolto. Grazie, alla prossima.
1: Piacere.
2: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita. Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati. Non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
0: Così Giorgia Meloni risponde alle accuse di Donald Trump, che l'aveva appunto accusata di aver cercato una photo opportunity durante il G7 a Evian. Un G7 che ha visto, secondo alcuni analisti e commentatori, un po' un ricucire rapporti tra Roma e Washington. Fra l'altro, il nostro Sergio Nava diceva che era lì a Evian, e qui l'importanza, no, di andare nei posti, di esserci quando accadono le cose. Diceva in diretta a questi microfoni: Giampaolo, guarda che la prossemica del corpo non diceva esattamente questo. E in effetti Sergio Nava non è stato affatto smentito dal messaggio di Donald Trump, che ha detto sostanzialmente: Giorgia Meloni è in crisi di popolarità nel suo paese, voleva una foto a tutti i costi con me per risolvere i suoi problemi. Tanto che Giorgia Meloni gli ha poi risposto, insomma, si occupasse dei suoi problemi di popolarità Donald Trump negli Stati Uniti. Ma tutto questo non va derubricato come uno scambio o un paio di stilettate con lame piuttosto avvelenate, semplicemente verbali. Perché? Perché a questo punto, dopo quello che è successo a Evian, con un Macron in grande spolvero, con un'Europa che in qualche modo si è ricompattata su alcuni temi, quel ruolo da ponte che si era ritagliato Giorgia Meloni dicendo agli europei: guardate che ci parlo io con Donald Trump, non scaviamo un solco sull'Atlantico, beh, rischia di essere ridimensionato e forse l'Italia rischia di essere isolata. Cosa ne pensa Antonio Villafranca, il vicepresidente per la ricerca di ISPI? Ciao Antonio, buongiorno, grazie per essere con noi.
3: Grazie, buon pomeriggio a voi.
0: È così, le special relation di Donald Trump con i leader europei finiscono per essere baci della morte che ti isolano?
3: Ma la special relation con gli Stati Uniti ce l'hanno sempre avuta tradizionalmente i britannici, sì. Eppure Starmer, che proprio oggi tra l'altro si dimette, è stato apostrofato anche lui in malo modo dal presidente degli Stati Uniti. Non è tanto importante quello che Trump dice, perché ormai ci ha abituato a delle esternazioni che definire irrituali, inopportune, sarebbe poco, quanto l'idea che lui ha degli alleati. E questa è la questione veramente dirimente. Per lui l'alleato non è chi lo consiglia, chi fa un pezzo di cammino insieme, pur riconoscendo la leadership ovviamente americano. Essenzialmente è un subalterno che deve fare quello che il capo dice.
0: Antonio, però c'è un punto, cioè riguarda l'assetto più prettamente europeo. Un'Europa che ha delle alleanze a geometrie variabili, un'Europa che è fatta di volenterosi, di vari formati al suo interno, un'Europa nella quale l'Italia si proponeva un obiettivo, che era di non strappare con Donald Trump, di cercare di mettere olio in questi ingranaggi che faticosamente a volte si inceppano. Così facendo si è inimicata l'altro pezzo d'Europa, che invece in alcuni casi, penso a Sanchez, ha risposto a muso duro a Donald Trump.
3: Beh, Sanchez in realtà è quasi un caso isolato, insomma, sì. Nella risposta a Mosoduro. Tutti hanno cercato di fare buon viso a cattivo gioco, anche quando direttamente o indirettamente erano attaccati da Trump. E io non credo che in realtà nessun leader europeo in questi, diciamo, prima parte del secondo mandato presidenziale di Trump abbia avuto veramente un ruolo di grande costruttore di ponti tra Stati Uniti ed Europa. Certo, Meloni aveva tutte le carte in regola per farlo, non dimentichiamo che era stata l'unica leader europea ad essere andata proprio all'inaugurazione proprio della seconda presidenza Trump. Quindi c'erano certamente dei rapporti ottimi, ma in concreto che cosa si è ottenuto? Si è ottenuto poco, ma proprio perché Trump non percepisce i rapporti come appunto rapporti leali di partnership, ma come sudditanza rispetto ai suoi voleri.
0: C'erano una volta alleanze strategiche, c'era una volta il multilateralismo spinto, le sfere di influenza per anni, specie anche spesso con te, Antonio, lo ricordo, vicepresidente della ricerca di ISPI, abbiamo cercato le lenti giuste per raccontare l'attualità internazionale. Adesso siamo ridotti, lo dico tra mille virgolette, insomma, a parlare di simpatia, antipatie e accessi di rabbia o accessi di amore. In tutto questo stiamo sull'Europa perché con il progressi pur zoppicanti della diplomazia sul dossier iraniano, per il momento l'Europa cosa si sta ritagliando? Beh, un ruolo di supporto nello sminamento dello stretto di Hormuz. O c'è qualcosa che non vediamo? C'è un ruolo più proattivo dell'Europa sulla crisi iraniana?
3: Ma in realtà le cancellerie di tutta Europa sono attive da mesi, insomma, con tutte con le monarchie del Golfo, con altri paesi, per agevolare una via d'uscita. Certo, nel concreto Trump ha dato poche possibilità di intervento, perché è stato lui a decidere questo disastroso intervento militare in Iran, poi è stato lui praticamente a decidere quando terminarlo, accettando delle condizioni che, al di là di quello che i leader politici europei hanno detto al G7, sono delle condizioni che vedono casomai aver vinto e comunque averla spuntata l'Iran più che gli Stati Uniti stesso. Quindi si fa quello che si può rispetto a un presidente degli Stati Uniti che non ti avvisa prima di quello che, almeno così sembra, sì, di quello che è in mente di fare là, e non tiene conto di quelli che sono i possibili effetti sugli alleati di queste avventure, diciamo, militari che sono frutto di errori.
0: Grazie mille, come sempre, Antonio Villafranca, vicepresidente per la ricerca di ISPI. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima, Antonio, grazie.
3: Grazie a voi.
0: Vi do conto del fatto che questo braccio di ferro, questo scambio di stracci volanti tra Washington e Roma sta prendendo piede e sta campeggiando anche sui vari social network, da TikTok a Instagram a X, con vari meme, non ve li sto a ricapitolare perché sono davvero, davvero tanti. C'è un aspetto però interessante, che anche la politica americana si muove e prende posizione, pensate un po', a favore di Giorgia Meloni, tra tutti, non tutti evidentemente, però tra questi l'ex deputata repubblicana Marjorie Taylor Greene, che ha scritto su X: io credo a Meloni, è una grande, Trump mente continuamente. Il giornalista Aaron Parnas ha 5,3 milioni di follower su TikTok e 600.000 abbonati sulla sua newsletter su Substack. Ha scritto che ha definito, anzi, le parole di Meloni un rimprovero sorprendente, e ha aggiunto di essere genuinamente sconvolto dalle dichiarazioni di Donald Trump e di non capire perché abbia deciso di comportarsi così con uno dei suoi alleati. Il capo dell'ufficio di Washington di ABC News, Rick Klein, ha detto, intervenendo in televisione, che lo scontro che si è consumato tra Trump e Meloni è stato piuttosto acceso. Sembra un po' una questione da liceo, ha scritto il giornalista della ABC, ma in realtà è un po' più importante di così. È anche abbastanza drammatico. Sempre a volo d'uccello sulle varie reazioni che arrivano dalla stampa internazionale, un giornalista indiano ha scritto e ha sintetizzato in questo modo la vicenda: Meloni ha schiaffeggiato Trump. E poi tutti i vari meme che citavo ma non raccontavo. Vedremo se ci sarà tempo. Di sicuro, prima di chiudere, vi devo dare conto di quella che è, per fortuna, una piccola luce all'orizzonte, perché chi ci segue costantemente sa perfettamente che l'anno settimana scorsa parlavamo di una possibilità che io definivo orrorifica con i nostri ospiti, cioè il fatto che a un certo punto il presidente siriano al-Shara, ex qaedista al-Jolani, raccogliesse l'invito di Donald Trump e entrasse in Siria per

0: finire il lavoro, tra virgolette, su Hezbollah iniziato da Israele. Sarebbe stato qualcosa di devastante. Ebbene, cosa succede? Che il presidente siriano Ahmad al-Shara ha chiarito che non interverrà in Libano contro Hezbollah. È diplomatica, economica e politica la via da perseguire per riportare la stabilità nella regione, ha dichiarato al-Shara, il primo ministro libanese. Immediatamente Nawaf Salam ha ringraziato il presidente siriano per la posizione espressa. Secondo una nota dell'ufficio del primo ministro libanese, la conversazione tra i due è stato, anzi, l'atteggiamento di al-Shara è stato fraterno e schietto. Si evita sostanzialmente di mettere, e parecchia, benzina sul fuoco in un Medio Oriente che è già incendiato. E staremo a vedere invece se qualcuno si prenderà la briga di diventare pompiere. Cosa ci guiderà nelle prossime puntate? Lo sapete, tutti hanno il diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, come sapete, quello di ringraziare voi tutti per la squadra, tutti voi per l'ascolto, un grazie a tutta la squadra di Nessun Luogo è Lontano, ci sentiamo domani, ore 16, un saluto da Gianpaolo Musumeci.
1: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.
2: GR24 di mezzanotte.

0: Europa assediata dal caldo, in Italia 15 città da bollino rosso, cassa integrazione nelle aziende in presenza di temperature troppo elevate. Trump accusa ancora l'Italia ed evoca il ritiro dalla NATO, Teheran apre agli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Starmer si dimette, metto al primo posto il bene del paese, Burnham mi candido per la successione nel Labour. Ai mondiali Manson Messi a 39 anni fa doppietta all'asta e trascina l'Argentina ai sedicesimi. Un saluto dalla redazione di GR24, da Alessandra Schepisi, Valeria Bernardi in regia. In apertura il caldo che sta soffocando l'Italia e l'Europa, soprattutto la Francia, dove sono morti due bambini di 2 e 4 anni.
1: Sono stati trovati morti nell'auto di famiglia parcheggiata nel garage di casa, entrati di nascosto dalla madre. Questa, la ricostruzione, sarebbero poi rimasti bloccati all'interno con una temperatura che superava i 40 gradi. È avvenuto a Carpentras, località a sud-est della Francia, vittime due bambini di soli 2 e 4 anni. Parigi ha dichiarato l'allerta rossa in 54 dipartimenti del paese, chiuso centinaia di scuole e fermato decine di treni intercity. Temperature oltre i 40 gradi anche in Spagna, spenti, maxi schermi allestiti per i mondiali così da evitare assembramenti e malori. Situazione critica anche in Gran Bretagna, Belgio e in alcune città della Germania. In Italia oggi le città da bollino rosso del Ministero della Salute passano da 12 a 15, domani saranno 16. I pronto soccorso registrano un incremento del 15% degli accessi, 1000 quelli registrati a Parma nel weekend. Ieri il governo ha reintrodotto le norme sulla possibilità per le aziende di sospendere o ridurre l'attività lavorativa con conseguente accesso in deroga alla cassa integrazione. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E ora la situazione in Medio Oriente. Il segretario di Stato americano Marco Rubio inizierà oggi una visita in 3 paesi del Golfo nel contesto dei negoziati con l'Iran per porre fine alla guerra, negoziati che hanno messo Stati Uniti e Iran intorno ad un tavolo in Svizzera.
2: L'Iran ha accettato il ritorno degli ispettori dell'AIEA, primo passo verso la fine del suo programma di armi nucleari. Lo ha annunciato il vicepresidente americano Vance al termine del primo round di colloqui in Svizzera tra USA e Iran. Il ministro degli esteri iraniano Arachki ha invece specificato che all'Iran sono stati sbloccati alcuni beni congelati e sono state concesse deroghe alle restrizioni sulle esportazioni di petrolio. Arachki e il capo negoziatore in Svizzera Gary Buff sono rientrati in Iran per poi andare in Oman dopo 18 ore di colloqui interrotti dalla protesta della delegazione iraniana contro le nuove minacce lanciate da Trump. Il presidente iraniano Pezeshkian, si apprende, sarà presto in Pakistan, paese mediatore insieme al Qatar, per ringraziare del lavoro fatto durante i colloqui che, ha riferito Vance, proseguiranno nei prossimi giorni. Atteso a breve, il segretario di Stato americano Rubio nei paesi del Golfo, secondo i paesi mediatori, Teheran e Washington in Svizzera hanno concordato meccanismi per mettere in sicurezza Hormuz e porre fine ai combattimenti in Libano. Aspetto questo, ha specificato Vance, che verrà affrontato nei prossimi colloqui. Restiamo in Libano con libertà d'azione contro Hezbollah, ha ribadito Netanyahu, il quale, secondo il suo ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir, non dovrebbe rispettare alcun accordo. Chiunque scelga la guerra contro di noi deve subirne le conseguenze, le parole di Ben-Gvir. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il presidente americano Donald Trump torna intanto ad attaccare l'Italia, che a suo dire si è comportata molto male, dicendosi deluso da tutti i leader della NATO che non l'hanno aiutato in Iran. La premier Meloni invece invita i suoi ad abbassare i toni ed esorta i ministri a partecipare al ricevimento dell'ambasciata americana per la festa dell'indipendenza. La lite con Donald Trump non influenzi i rapporti con gli Stati Uniti, ha detto la premier. Posticipato il vertice tra Unione Europea e Gran Bretagna previsto per il 22 luglio per dare più tempo al futuro premier britannico Andy Burnham di prepararsi, come era atteso, ieri è stata la giornata della svolta a Downing Street.
3: I will resign as leader of the Labour Party.
4: Si è concentrata in poche ore una delle giornate più drammatiche della storia politica recente britannica, poco più di mezza giornata. Di prima mattina l'uscita di scena di Keir Starmer, nel primo pomeriggio il giuramento del suo successore quasi certo alla guida dei Labour e del paese, Andy Burnham. Entrare a Downing Street è stato il momento di maggior orgoglio della mia vita, ha premesso Starmer nell'annuncio a Downing Street, prima di ricapitolare i punti salienti del suo biennio alla testa del paese. Poi ha ammesso: la domanda del mio partito è se io sia il politico meglio posizionato per condurre i Labour alle prossime elezioni. Ho ascoltato la risposta e mi dimetterò da leader del partito rimanendo a Downing Street fino alla nomina del mio successore. Successore che si è materializzato a Londra nel volgere di poche ore dopo un viaggio in treno da Manchester. Burnham è ad oggi l'unico candidato alla guida del paese e del partito dopo che l'altro sfidante Wes Streeting si è fatto da parte. Se non dovessero comparire altri sfidanti, diverrà premier tra il 17 e il 18 luglio. Il suo pragmatismo da amministratore locale, è stato a lungo sindaco dell'area di Greater Manchester, e la sua duttilità politica, che lo ha portato a lavorare con leader molto diversi tra loro, come Brown e Corbyn, saranno tra le carte che si giocherà nel ruolo di premier. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E ora in Italia con la cronaca delle due sorelle ritrovate dopo la fuga dalla casa famiglia abruzzese.
5: Sono state ritrovate grazie ad una videochiamata fatta dalla madre con una delle utenze telefoniche che da giorni erano intercettate dagli investigatori. Sara e Alisia erano a Formia nell'appartamento di una lontana parente. Ad aiutarle nella fuga sono state la madre Valentina D'Acunto, il suo nuovo compagno e il nonno. Accusati di sequestro di persona, i tre sono stati fermati e trasferiti in carcere. Anche l'anziana parente che le ospitava è stata indagata. Agli inquirenti le due sorelle hanno detto di voler stare con la madre, alla quale è stata tolta la responsabilità genitoriale. Quando le abbiamo trovate non hanno fatto i salti di gioia, ha raccontato il procuratore capo di Sulmona, Luciano D'Angelo.
6: Questa è una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma ha solo e soltanto come punto di riferimento un amore genitoriale malato.
5: Oggi si inizia una nuova vita, si riparte da zero, ha scritto sui social Stefano Di Giacinto, il padre delle due bambine che dopo averle riabbracciate nella caserma dei carabinieri è stato colto da un malore. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E ora parliamo di un'altra vicenda, quella che riguarda Alex Schwarzer e le nuove accuse di doping.
7: Ancora un'accusa di doping che viene dalla Germania, riporta le lancette della carriera di Alex Schwarzer indietro nel tempo. Al marciatore altoatesino è stata contestata la positività all'EPO, riscontrata dopo la 42 km ai campionati nazionali tedeschi ad aprile, il giorno in cui Schwarzer aveva vinto, stabilendo anche il record italiano. Notifica arrivata venerdì scorso, mittente la NADA, con successiva sospensione. Un fulmine a ciel sereno per un uomo al centro da anni di una dura battaglia legale per la seconda squalifica per doping, quella che lo aveva colpito prima delle Olimpiadi del 2014. Archiviata dal GIP di Bolzano nel 2021 perché il fatto non sussisteva, con ombre sul comportamento della WADA, l'agenzia mondiale antidoping. Innocente ma non intenzionato a combattere, così si è descritto Alex.
8: Io sono innocente, io non ho preso o assunto EPO, così come non ho assunto altre sostanze vietate. Dico però anche nello stesso tempo che io stavolta non mi difenderò più, non ho più la forza di farlo.
7: Verranno chieste le controanalisi su una terza provetta che l'entourage si era fatto dare a Francoforte quel giorno di aprile, ma nulla più. L'ho implorato di non tornare alle gare perché temevo gli succedesse qualcosa di brutto, ha detto l'ex allenatore Sandro Donati. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: parlare di calcio, straordinario protagonista ieri Leo Messi, a quasi 39 anni l'asso argentino, dopo la tripletta con l'Algeria ha realizzato una doppietta che vale per i campioni del mondo in carica, il 2-0 sull'Austria. E intanto a Roma la Federcalcio ha scelto Giovanni Malagò come suo nuovo presidente.
1: È veramente molto profondo, molto emozionante proprio quel senso di responsabilità. Da solo non posso fare niente, con voi potremo fare tutto. Grazie a tutti.
2: Un invito all'unità, ma pure la richiesta di una disponibilità al cambiamento di uomini e schemi. Giovanni Malagò si insedia così alla guida della Federcalcio. Raccoglie il 68,5% dei voti, l'ex numero uno del CONI e della Fondazione Milano Cortina, a fronte del 29% di Giancarlo Abete, già ex presidente di Via Allegri. Per Malagò c'è il supporto forte della Serie A e dell'Asso Calciatori, ma ora arriverà il tempo delle scelte e quindi la necessità di scontentare pure qualcuno per arrivare agli obiettivi. Ridisegnare il sistema dei centri federali, valorizzare i talenti italiani, attenuare le frizioni con una parte della politica. E venerdì già in programma l'incontro col ministro dello sport Abodi, magari per firmare una tregua. E poi le scelte di campo. Come direttore tecnico e CT in pole sembrano esserci Paolo Maldini e Roberto Mancini, e sullo sfondo la corsa per gli stadi di Euro 2032. Altro gol da non sbagliare e in tempi rapidissimi. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Ed è tutto per questo giornale radio condotto da Alessandra Schepisi con la regia di Valeria Bernardi. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Selfie, filtri, reel, ritocchi digitali, quanto possono cambiare il rapporto con noi stessi? A questa domanda prova a dare una risposta un nuovo studio pubblicato su Computer in Human Behavior, coordinato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. E in linea con noi abbiamo la dottoressa Maria Sansoni, che ha condotto lo studio, ricercatrice e docente di psicologia generale alla Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Dottoressa, grazie per essere con noi.
2: Grazie mille Nicoletta per l'invito. Quello che abbiamo osservato, no, è un po' che forse i social vanno ad alterare l'equilibrio con cui costruiamo il senso di noi stessi. Quindi il nostro cervello crea la rappresentazione del nostro corpo come nostro attraverso un'integrazione tra ciò che vedo, quindi gli stimoli esterni, e ciò che io sento, no? Quindi le percezioni corporee. E quello che probabilmente i social fanno è che vanno a sbilanciare un po' questa equazione verso la componente esterna. Quindi il fatto che per anni siamo sottoposti a delle immagini con filtri, selfie, contenuti fit, quindi contenuti sul corpo e contenuti che vadano a sollecitare, no, un po' il valore personale per come appaio piuttosto che per come sono, probabilmente vanno a spostare l'attenzione verso come si appare, e andando, diciamo, un po' a indebolire, no, l'ancoraggio alle proprie sensazioni corporee. Quindi questo porta poi a, appunto, no, attraverso delle manipolazioni sperimentali come quella che abbiamo fatto, a percepire come proprio il volto di un'altra persona, no? Che è una, come dire, una sensazione molto particolare, perché il nostro volto è ciò che ci rende unici.
1: Il vostro studio quindi mette in guardia da questo potenziale rischio, ma può dare anche delle indicazioni, dei suggerimenti?
2: Allora, assolutamente sì, credo che forse la prima indicazione è quella un po' di essere consapevoli, no, di questo fenomeno, quindi che i social non sono degli strumenti neutri, ma che inevitabilmente vanno a influenzare non solo il modo in cui guardiamo gli altri, ma anche quindi il modo in cui guardiamo noi stessi. Il secondo è un po' proprio in virtù di questo equilibrio, no, tra segnali esterni ed interni, no, che permettono di costruire la nostra identità, forse quello che possiamo dire, no, è di provare a dare più pregnanza ai fattori interni e andare un po' a rilevare il focus, a ridurre il focus su quelli interni, no? Quindi i social tendono a spostare la nostra attenzione verso come appariamo, quindi magari pratiche, no, come il reset dell'algoritmo quando ci accorgiamo che ci vengono proposti contenuti esclusivamente corporei, oppure la diversità.

0: diversificazione, no? Un po' dei profili che vado a sentire andandoci a focalizzare magari anche su contenuti body positive, potrebbe sicuramente, no, ridurre la reliance, quindi l'attenzione sul fattore esterno, e magari contemporaneamente, no, pratiche più o meno strutturate, no? Quindi che possono andare dalla mindfulness piuttosto che lo yoga o la meditazione, a semplicemente focalizzarsi un po' su quello che sentiamo, no? Quindi un po' sulle nostre sensazioni, probabilmente, diciamo, aiuta un po' a resettare questo equilibrio.
1: Grazie alla dottoressa Sansoni, buona giornata e buon ascolto.

0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Le imprese del commercio, i bar e i ristoranti danno vita ai nostri quartieri, ai nostri paesi, ai nostri borghi. Avere un negozio sotto casa ci rende più sicuri. È un punto di incontro. Dà luce e colore alle nostre vie e alle nostre piazze. Il commercio di prossimità non è solo economia, è una infrastruttura sociale. Tiene insieme i nostri territori. Ci offre molto di più di quello che ci vende.
0: Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
2: And the Oscar goes to Due di denari!

0: E niente, dobbiamo ritornare sull'annoso tema della desertificazione, ma non bancaria, quella di cui parliamo questa mattina. Caro sì. Mauro, buongiorno.
1: Buongiorno Deborah, buongiorno a tutti gli ascoltatori. E allora, io ad esempio vorrei cercare un ferramenta in Ancona.
0: Niente, li abbiamo chiusi tutti, mi dispiace, devi cercare in altre località. E se sarebbe un po' scomodo per te da Milano.
1: Nella stessa regione Pesaro, provincia Pesaro Urbino.
0: Niente, abbiamo chiuso i battenti di tutto, ahimè purtroppo, anzi abbiamo abbassato la serranda.
1: Ecco, allora, lo diciamo con leggerezza, ma la questione è seria e sì. Lo ribadisce oggi Margherita Ceci, la collega Margherita Ceci sul Sole 24 Ore del lunedì, un numero da collezione, ma che lo dico a fare. Perché appunto secondo l'Osservatorio Reciprocità e Commercio Locale di Nomisma, che condivide con il Sole 24 Ore il trend degli ultimi 10 anni provincia per provincia, ci segnalano che in 10 anni l'11% dei negozi di vicinato ha chiuso, il che già sarebbe una percentuale preoccupante, ma molto più preoccupante per alcune province, ad esempio appunto Ancona 21,3% in meno di negozi di vicinato, Pesaro Urbino 20% e Mantova 19,9%. Ci sono addirittura 329 comuni in Italia che non hanno nemmeno un esercizio di vendita al dettaglio, cioè non c'è nessun esercizio di vicinato in questi comuni.
0: Allora, sicuramente i centri commerciali hanno avuto la loro, tra virgolette, che mi perdoni la categoria, responsabilità chiaramente nel creare anche questi grandi luoghi di aggregazione dove tutti si riversano, a svantaggio chiaramente del piccolo negozio di prossimità. C'è anche da dire che oggi gestire un negozio di prossimità, un piccolo negozio magari in un centro di un paese, è veramente una sfida che in pochi sono in grado di sostenere, un po' perché per i costi, perché con l'energia, le bollette, tutto quello, avere del personale, e quindi diciamo chi aveva la vocazione del negoziante, del commerciante, ci pensa un milione di volte prima di o mantenere aperto il suo esercizio o prima di avviare addirittura una nuova attività. Poi molti di questi devono essere aperti magari il sabato per l'intera giornata, anche lì bisogna capire se si ha voglia di avere questo impegno, e quindi non lo so, come al solito abbiamo cercato l'argomento in qualche modo divisivo sul quale vi invitiamo a dire la vostra, se volete, come sempre con i soliti numeri
1: 800 24 00 24, ma visto che vi piace magari dircelo più all'impronta 349 238 6666. Su questo tema Confesercenti ha lanciato una proposta di legge di iniziativa popolare
0: che abbiamo sentito anche in presigla
1: per la rigenerazione urbana e commerciale, e chiedono sostanzialmente meno burocrazia, un fondo di sostegno, un osservatorio per andare a individuare le zone più in difficoltà. Bisogna arrivare a 50.000 firme entro ottobre, entro il prossimo ottobre. Va detto poi, apprendo sempre dall'articolo di Margherita Ceci, che il Mezzogiorno mostra invece una tendenza di riduzione molto meno accentuata. E un'altra cosa da segnalare, gli addetti in realtà non diminuiscono, quindi probabilmente, come dicevi tu Deborah, la funzione dei centri commerciali è anche quella di assorbire
0: il personale
1: di dare occupazione, però non più nel negozio di vicinato, ma invece in questi grandi centri, in queste grandi sigle,
0: allora,
1: in franchising,
0: esatto,
1: spesso.
0: Infatti, per ovviamente evitare l'incidente diplomatico con il settore dei grandi centri commerciali, noi li apprezziamo moltissimo, soprattutto in questo periodo di temperature assurde, perché solo in questi luoghi si riesce a stare, ad avere del refrigerio, e quindi ovviamente poi ci si va e si compra anche qualcosina.
1: Anzi, allora, ci sono andato pure ieri, e però a proposito di personale abbiamo trovato delle commesse molto giovani e molto molto preparate, dedicate,
0: vedi,
1: per le cose di cui avevamo bisogno.
0: Allora, è lunedì, intanto avremo il consueto affresco sui mercati finanziari tra poco con un nostro ospite, con Giorgio De Luca di Gamma Capital, e con Carlo De Luca, scusate, mentre Giorgio è l'avvocato Giorgio Vaccaro, che ci raggiungerà nella seconda parte.

0: parte della trasmissione, perché ritorniamo su un tema di diritto di famiglia, tra virgolette, che tra l'altro ci obbligherà anche ai consueti editoriali, e su questo tema ci piacciono molto. Allora, il tema qual è? Ve la sintetizziamo al volo, la vicenda da cui deriva poi un'ordinanza della Corte di Cassazione, che è stata il presupposto della nostra trasmissione, che prontamente l'avvocato Vaccaro ci ha segnalato, e quindi noi abbiamo deciso appunto di farci un approfondimento. Nella sostanza, coppia che si separa, la signora in questione scopre che l'ex marito aveva utilizzato il conto corrente per sostenere tante spese, non per la famiglia ma per conto personali, assolutamente.
1: Conto corrente della ex moglie.
0: Della ex moglie. E allora, nella sostanza, lei ha chiesto la restituzione di queste somme, lui si è opposto perché ha detto: io queste spese le facevo per la famiglia. Si è appreso più tardi appunto che erano invece di natura personale. E però insomma, l'editoriale è su che cosa? Sarà che la signora si è accorta di tutto questo una volta che si erano separati. Santo cielo, ma non ti accorgi che nel corso del matrimonio lui fa con il tuo conto quello che vuoi? Lui ha detto: lei mi aveva dato tutti i codici bancari e quindi era assolutamente fiduciosa delle mie operazioni. Però nella sostanza il tribunale, una corte d'appello credo, l'ha condannato a restituire,
1: sì,
0: tutto.
1: Perché in primo grado in realtà il giudice aveva dato ragione al marito, aveva detto: beh, però non è che si può configurare addirittura un arricchimento.
0: Esatto, signore, l'arricchimento tra coniugi.
1: Il signore tra coniugi attingeva il conto della moglie, ma si sa perché è quello che succede in una coppia. Non è stato dello stesso avviso il giudice di seconde cure, non di prime, e la Cassazione ha confermato quanto deciso in appello. Ma poi spieghiamo tutto con l'avvocato Giorgio Vaccaro, e voi, se volete partecipare, se volete intervenire, avete situazioni magari analoghe, siete a conoscenza di situazioni analoghe, 800 24 00 24, per sottoporcele in diretta, oppure l'abituale 349 238 6666. Come già ha detto Debora, è lunedì e perciò Meteo Borsa.
2: Meteo Borsa.
3: This is a historic meeting. Never before outside of Islamabad and here. So outside the last few months, never before has the Iranian and American leadership met at such a high level. What the president has asked us to do is turn over a new leaf.
0: J.D. Vance, lo historic meeting, ma in realtà qualcos'altro, non dico di storico, sta avvenendo in queste ore, perché si è dimesso il premier britannico Keir Starmer, e naturalmente la prima cosa, il primo obbligo corre alla reazione di borsa. Londra è piuttosto tranquilla, ma in realtà su questo nervosismo politico britannico, per definirlo con un eufemismo, già la reazione dei mercati c'era stata venerdì con un'impennata dei rendimenti dei titoli di Stato, che peraltro dal Regno Unito si era trasferito anche in tutto il resto d'Europa. E allora Carlo De Luca, responsabile investimenti di Gamma Capital Market.

0: un po' esaurito già l'effetto delle dimissioni di Strummer, per cui oggi non vediamo nessun tipo di reazione sui mercati obbligazionari in particolare e sull'azionario anche. È anche vero però che insomma queste dimissioni erano già nell'area già da qualche giorno, che sono comunque non avvengono in maniera del tutto casuale, e quindi il mercato ha avuto tutto il tempo di prepararsi, e comunque quello che verrà comunque a posto dovrebbe essere comunque Andy Bowman, dovrebbe comunque dare più tranquillità, anche se da uomo di sinistra si pensa che sarà un po' più espansivo rispetto a quanto ci si aspettava. Però vedremo un attimino quando poi si insiederà quali saranno le sue politiche.
1: Credo non prima di settembre, sì, da quello che capisco appunto dalle agenzie anche che sto, sì, leggendo. Quindi questo è il primo tema della mattina. Poi Mauro, come al solito, le questioni Stati Uniti, Iran, Israele, Russia, Ucraina sullo sfondo dominano ancora l'attenzione generale. Condizionano il prezzo del petrolio, che però questa mattina tutto sommato è tranquillo, anzi anche un po' in discesa, perché vedo che il Brent a Londra è di nuovo sotto gli $80, intorno ai 75 il greggio americano. Mauro.
2: E il gas invece sale, però, perché sulla fronte invece europeo, quello tra Ucraina e Russia, le cose non stanno per niente andando verso una trattativa di pace. E questo sta influenzando i mercati, ad esempio questo aspetto del gas, De Luca.
0: No, e allora per quanto riguarda diciamo lo stretto di Hormuz, oramai oramai ha deciso che lo stretto è aperto, anche se un giorno è aperto e un giorno è chiuso. Per quanto riguarda invece la guerra tra Ucraina e Russia, effettivamente ci sono dei peggioramenti, per cui c'è la divergenza tra il petrolio e il gas, ma è probabile che insomma dovrebbe rientrare anche questa impennata del gas, perché poi è comunque molto legata al petrolio più che altro.
1: Allora andiamo agli altri argomenti. Ribadisco, Milano meno 0,56%, oggi però c'è lo stacco della cedola di alcuni gruppi importanti che pesano per circa lo 0,2% sull'andamento del listino, quindi al netto di questo Milano sarebbe comunque negativa, ma sicuramente meno 0,3%. Ci sono Era a staccare, Poste Italiane, adesso al volo le altre non me le ricordo, ma poi me le segno e ve le racconto. Detto questo, Milano reduce da un record di nuovo assoluto toccato nella giornata di venerdì, record storico intraday a 53.188 punti, con anche la chiusura dell'operazione di raccolta del nuovo BTP Italia SI, oltre gli 8,5 miliardi, abbondantemente appunto anche in questo caso una raccolta probabilmente all'inizio della settimana non attesa, non pronosticata. Noi abbiamo parlato molto anche con i nostri analisti. Tutto questo ci descrive, De Luca, in questo momento uno scenario molto favorevole per quello che riguarda la reputazione internazionale italiana, direi, sia lato azioni che obbligazioni. Sicuramente la borsa è spinta dal consolidamento bancario e tutto quello che vogliamo, però tutto sommato questi livelli sono comunque interessanti da giudicare, da considerare.
0: Allora, innanzitutto il risico bancario sicuramente influenza in maniera positiva sui corsi azionari, però è anche vero che le banche italiane, nonostante il risico, hanno delle valutazioni più basse delle altre banche europee. E comunque è il settore più a sconto dei settori europei, per cui è più legato sicuramente all'andamento delle borse, per cui basta guardare marzo, che è stato un mese debole, e il FTSE MIB ha reagito quasi come il Nasdaq, perché da un lato la tecnologia diciamo ha una valutazione un po' più alta ed è più risk off, quindi più volatile. Nello stesso tempo anche il FTSE MIB, essendo molto pieno di banche, le banche pesano molto sull'indice, queste poi scendono, sono molto più legate all'andamento dei listini azionari, per cui fanno nuovi record, ma poi quando si tratta di avere volatilità scendono giù pesante. In questo momento che sembrerebbe che il mercato vuole vedere il bicchiere mezzo pieno, è chiaro che le banche continuano aiutate anche al risico bancario a fare bene e quindi a portare il FTSE MIB in alto sopra tutti gli altri indici europei. Per quanto riguarda invece la parte obbligazionaria, certamente questo è un risultato molto positivo, perché il nostro paese non viene più visto come un paese a rischio da parte degli investitori stranieri.

0: anzi il BTP ha anche un extra rendimento molto interessante se lo si va a confrontare poi con il Bund tedesco, per cui è un momento idilliaco, godiamocelo.
1: Allora, intanto volevo solo segnalare le società che staccano la cedola, Mauro, perché le ho ritrovate, non le avevo indicate prima perché le agenzie dicono oggi staccano la cedola 5 società e poi me ne indicano 6, e quindi stavo cercando di fare una verifica. Comunque dovrebbero staccare Era, Leonardo, Poste Italiane, Snam, STM e Terna. Prego, Mauro.
2: Sì, in realtà la settimana poi sarà anche molto incentrata sull'attesa del dato dell'inflazione core, quella degli Stati Uniti, perché lì bisogna capire, credo De Luca, quali potranno essere allora le prossime mosse vista il cambio al vertice della Federal Reserve. Sappiamo benissimo, conosciamo la posizione del Presidente degli Stati Uniti, che naturalmente vorrebbe un abbassamento dei tassi e l'ha chiesto anche in modi, diciamo, alla sua maniera, ecco. Però non così la neoguida della Federal Reserve, Walsh.
0: Ma Walsh non aveva altra soluzione che mantenere quello che già scontava il mercato, ossia che non c'erano più i ribassi, i tagli appunto dei tassi, ma c'era un rialzo per fine anno. Però la grossa differenza proviene dai 5 punti, i 3 più importanti, le 3 task force che lui vuole creare all'interno della Fed, una su tutti quella della nuova lettura del dato dell'inflazione, non più legato al CPI ma a dati meno rumorosi come il PCE, e anche quello di eliminare il prodotto, dare un'immagine della Fed che è molto meno comunicativa al mercato rispetto al passato. È vero che il prodotto, che sarebbe la previsione dei tagli o degli aumenti dei tassi da parte degli stessi membri della Fed, è un marchingegno che non è mai piaciuto molto. Bisogna vedere come la prende il mercato il fatto che avrà meno comunicazione da parte dei membri della Fed rispetto a quello che vogliono fare, per cui ci sarà molta più volatilità se questo va avanti con questo sistema, laddove escono i dati macro, siano essi di inflazione o disoccupazione, ci sarà più volatilità perché ci saranno meno interventi da parte dei membri della Fed su come leggere il dato o meno. Poi è un'ultimissima cosa che forse è quella che è piaciuta a Trump di più, è l'ha detta proprio Walsh nel suo primo discorso, è quanto può essere deflazionistica l'intelligenza artificiale, e quindi si è dato qualche mese per cercare di capire se effettivamente i nuovi strumenti di tecnologia provenienti dall'intelligenza artificiale
1: abbassano il costo del lavoro.
0: Esatto, abbassano il costo del lavoro, e quindi se questo è vero bisogna anche cambiare i modelli che calcolano il costo del lavoro e l'inflazione, per cui in un mondo in cui si va verso una deflazione tecnologica fa meno paura l'inflazione energetica.
1: Certo, ma la tempora però non è proprio una bellissima notizia quella che sentiamo.
2: No, perché infatti verrebbe da dire sì, il costo del lavoro migliorerà pure, ma l'occupazione no, perché se il costo del lavoro diminuisce anche perché forse ci sono meno addetti. È il dubbio sempre dell'intelligenza artificiale, De Luca.
0: Cioè, ma ci sarà comunque un grande cambiamento. Adesso è difficile cercare di capire, ci saranno dei lavori che scompariranno, ma ci saranno tanti lavori in più che nasceranno, per cui vediamola col bicchiere mezzo pieno. Penso che comunque tanto indietro non si può andare, per cui dobbiamo cercare di adeguarci.
1: Allora, solo un paio di notizie che volevo segnalare. Allora, stamattina la Banca Centrale Cinese ha lasciato invariati a giugno i principali tassi di riferimento, sia quelli che sono il punto di riferimento appunto per i prestiti a imprese e famiglie, e poi i tassi di riferimento utilizzati appunto per i mutui immobiliari. E la linea per cui ha optato l'Istituto Centrale Cinese è prudente, perché l'economia mostra segnali contrastanti e stanno crescendo e impattando anche in quell'area chiaramente le incertezze legate alle tensioni in Medio Oriente. E poi questa settimana c'è una notizia che magari tecnicamente è un po' meno, come dire, glamour per i nostri ascoltatori, ma è molto interessante perché c'è la revisione annuale del Morgan Stanley Capital Index, l'indice mondiale di riferimento per le borse, De Luca, che è certamente per gli operatori finanziari una notizia da monitorare. Nella revisione dell'indice avrà un peso significativo

0: Il mercato della Corea del Sud proprio per lo status di mercato sviluppato e l'intelligenza della domanda di chip che appunto sono necessari per lo sviluppo delle soluzioni di intelligenza artificiale. Quindi anche da qui un altro aspetto, diciamo, del grande cambiamento che indicavamo prima.
1: Sì, man mano andremo avanti, se sai, l'indice Morgan Stanley World, così come un po' tutti gli indici, andranno ad avere un peso sempre maggiore di tecnologia, perché la tecnologia, non mi stancherò mai di dirlo, non è un settore, la tecnologia è un tema, per cui poi a seconda di quale settore viene applicata o in quale parte della filiera, del processo del valore la si guardi, ha tante sfaccettature, per cui è chiaro che la Corea, con tre titoli che pesano per quasi il 50% dell'indice, che hanno fatto il bello e il cattivo tempo delle CPU, è chiaro che si meritavano appunto questo peso giusto del Morgan Stanley World, che ricordo sia poi il benchmark preferito della maggior parte dei gestori, per cui bisognerà poi adeguarsi ai risultati, e più veritiero e attaccabile il Morgan Stanley World rispetto alle performance dei gestori è meglio è, perché alla fine l'investitore deve cercare di capire qual è il premio appunto del gestore attivo o anche il tracking error del gestore passivo, per cui il Morgan Stanley World, sia esso in euro o local currency, è il punto di riferimento un po' di tutti.
0: Siamo andati sul tecnico, sul finale di considerazione, adesso non abbiamo il tempo di spiegare ai nostri ascoltatori il tema del tracking error e tutto quello che ha detto, ma mettiamo in cascina e magari ci ritorniamo un'altra volta, Mauro.
2: Sì, grazie intanto a Carlo De Luca, responsabile investimenti di Gamma Capital Markets. Grazie
1: a voi, arrivederci.
3: Caro Meaz, ma tu cosa hai fatto nella vita per meritarti la nostra Deborah?
4: Dove sono io? C'era una farmacia, vicino alla farmacia c'era la macelleria, c'era l'ortofrutta, c'era l'alimentaria. Tutti funzionavano, perché? Perché chi andava in farmacia dopo andava a fare le spese in quegli altri negozi. Dopodiché la farmacia ha chiuso perché se n'è andato in pensione la persona e tutti gli altri negozi sono chiusi.
5: Il problema non è tanto fatto il negozietto o non negozietto, che gli italiani non hanno voglia di lavorare. I cinesi hanno aperto sabato, domenica, lunedì, martedì, tutti i giorni della settimana, dalla mattina alle 7 fino alla sera alle 9. Hai capito perché chiudono? Perché gli italiani non hanno più voglia.
0: Io non sarei neanche così drastica con queste aperture continue, anche perché poi nei negozi le persone ci vanno sempre alle solite ore, quindi è inutile tenere aperto dalle 7 del mattino alle 11, perché gli avventori di quegli orari sono molto modesti. Sai quando ci riflettevo, Mauro, questo weekend, ovviamente in questi giorni si va al supermercato per prendere del fresco, ma il sabato sera alle 6... che vanno a fare la spesa magari persone di una certa età che forse avrebbero tempo anche nel corso della giornata. No, non è un giudizio, ovviamente è una constatazione. Le persone vanno a fare la spesa quando vogliono, però il tema è che le persone ci vanno alle 18 a fare la spesa, quindi non è utile sempre avere il negozio aperto alle 7 del mattino o alle 11. Qui non è una questione di non avere voglia di lavorare, è che costa tenere aperto.
2: E molti altri ascoltatori ci hanno scritto lamentando chi l'eccesso di burocrazia, di controlli. Susanna ci dice: titolare di piccola attività artigianale con annesso negozio di macelleria, il problema più grande è la burocrazia, sono i controlli continui e duplicati per le stesse attività. Un altro ascoltatore segnalava il fatto che avevamo l'abitudine, ovviamente nei centri magari un po' più piccoli o nei quartieri, nei singoli quartieri anche di città più grandi, di avere dei centri di aggregazione dove si trovavano più negozi. Ecco, via via però questi negozi, come segnalava adesso questo ascoltatore, chiuso uno magari cruciale come poteva essere la farmacia, anche gli altri poi hanno lasciato, hanno preferito o magari trasferirsi semplicemente altrove.
0: Esatto.
6: Se apri un negozio o una piccola attività anche artigianale, devi prepararti almeno 4 ore a settimana dedicati ai controlli sanitari, comune, municipalizzata, sicurezze e varie. Ciao!
7: Purtroppo finché comprare su internet costerà meno di comprare al negozio, difficilmente i negozi riapriranno. Ma il problema principale è che comprare su internet costa meno perché quelle aziende non pagano le tasse.
0: Quelli sì che sono negozi realmente aperti H24, quelli sono più, tra virgolette, il problema, oltre che una nostra grande comodità, perché
2: sì,
0: va ammesso.
2: Devi considerare però che diversi negozi di prossimità hanno trovato, o fornitori di negozi di prossimità, cioè parte della filiera del commercio, si è trasferita proprio su questa idea dell'e-commerce, perché da lì ha trovato il modo di raggiungere più clientela. Secondo me ci dobbiamo tornare su questa cosa, adesso ci ragioniamo.
0: Sì, assolutamente.
2: Intanto è il momento della, sì, del legale.
0: Però volevo rispondere alla signora Luisa, che lamenta del fatto che purtroppo, dice lei, ma mi spiace per lei, Deborah, non mette mai una collana. Allora, intanto sicuramente con questo caldo no, ne metto molto spesso in realtà, soprattutto quando faccio eventi al di fuori della radio, ma la mattina arrivando qua molto presto non mi pare di... Non sempre ho la, come dire, prontezza di agghindarmi troppo, anche se vabbè, mi dispiace. Porto però sempre un braccialetto che è il regalo di mia nipote Gloria, e questo è fisso al mio braccio.
2: Va bene, comunque guarda, si aspettano così, come dire, le novità sul tuo portare o non portare le collane.
0: E adesso allora le esibirò per tutte le prossime giornate con piacere, tutte quelle che ho.
2: Avvocato Vaccaro, buongiorno,
0: senza
2: bentornato.
0: Fare pubblicità però, perché poi dopo
8: buongiorno a voi.
0: Un altro problema.
2: Non so se anche lei voleva regalare una collana magari a Deborah.
0: No,
2: pensiero, è stato da poco il compleanno.
0: Lui ci regala il suo sapere e soprattutto ci segnala sempre con una prontezza incredibile le informazioni molto ghiotte che poi noi portiamo a due di denari. Infatti, quando è stato, Giorgio, venerdì mattina?
8: Venerdì mattina.
0: E noi subito pronti via per il lunedì l'abbiamo arruolato immediatamente.
2: Allora, esatto, riassumo malamente, così poi lei, avvocato Vaccaro, mette giustamente le cose
0: sulle
2: a posto. La vicenda è, come abbiamo detto in apertura di puntata, riepiloghiamo per chi si ponesse solo ora la visione all'ascolto. E un marito prelevava dal conto della moglie, mentre erano appunto marito e moglie, ed è arrivato a prelevare circa 17.000 euro. Una volta che si sono separati, la ex moglie ha scoperto il comportamento del consorte e l'ha chiesto di restituire e anche l'ha accusato di indebito arricchimento. La questione è andata per tre gradi di giudizio e è arrivata all'ordinanza della Cassazione del 17 giugno, cioè di pochissimi giorni fa. E sostanzialmente vi diciamo come è andata a finire, ma la questione è molto più ampia di così, è andata a finire che il marito deve restituire il denaro. Allora, com'è qui la vicenda? Non so se i coniugi fossero, ed è la mia prima curiosità, in comunione o separazione dei beni, e se questo c'entra qualcosa con il comportamento del marito. Avvocato Vaccaro, a lei.
8: Eccomi, no, non c'entra nulla. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Nella realtà ho segnalato questa ordinanza della Corte di Cassazione che conferma quello che è la ricostruzione in punto di diritto fatta dalla Corte d'Appello. L'ordinanza specifica è la 20.386 del punto del 17 giugno ed è interessante perché chi tratta delle questioni relative alle crisi di famiglia sa che tra i coniugi lo scambio del denaro, la spesa del denaro mio rispetto al denaro di mia moglie viene normalmente coperta dalle consuetudini e dagli articoli del codice civile che regolano la contribuzione normale e il sostegno normale che viene fatto tra i due coniugi. Quindi fare i conti tra i coniugi alla fine del rapporto è un qualche cosa che diciamo rimane così coperto dalla dinamiche economiche familiari. Il caso in questione è un pochino diverso perché, come molto spesso accade, uno dei due coniugi dà all'altro le chiavi di accesso al servizio di interbanking, ma questo è per pagare la bolletta della telefonia e questo è per pagare gli oneri del condominio della casa, certo, magari di uno dei due solamente. Cosa succede nel caso specifico? Nel caso specifico sono state prelevate delle somme spese poi da un solo coniuge e utilizzate poi da un solo coniuge per le proprie esigenze personali, per le proprie questioni personali.
0: E 19.000 euro appunto.
8: Cioè, circa 20.000 euro che poi sono diventate 17 perché probabilmente alcune di queste somme non sono state ritenute dalla Corte d'Appello coperte da questa specifica questione che poi la Cassazione ha confermato, ovvero non possono essere pretese in restituzione tra i coniugi alla fine del loro rapporto, diciamo così, le somme utilmente spese per soddisfare i bisogni connessi al matrimonio, che sono quindi il sostegno dell'altro coniuge, che sono quindi le obbligazioni, diciamo così, di quel rapporto matrimoniale che è comprensivo delle dazioni economiche. Quelle sono coperte dal rapporto matrimoniale, ma tutte le spese che esulano da questo tipo di paniere, quindi quelle superiori alla diciamo così normalità, o sono giustificate da uno specifico accordo o in mancanza di uno specifico accordo devono essere restituite, perché si va a colpire la buona fede del coniuge che permette all'altro l'accesso ai conti che in qualche modo sono comuni. Io che cosa voglio sottolineare? Voglio sottolineare che nella normalità dei rapporti matrimoniali, nella normalità dei rapporti di convivenza, ma poi la convivenza segue altre regole sulla, diciamo così, fine della soluzione del rapporto di convivenza, il disporre delle somme dell'altro è una caratteristica conseguente la vita insieme. È molto importante andare a sottolineare come le somme, per essere restituite, devono superare quelle che sono esorbitanti il ménage familiare. In questo caso il marito è stato obbligato a restituire, come avete detto voi in maniera corretta,
0: esorbitanti nel senso che sono fuori dall'orbita, diciamo, delle
8: fuori
0: spese.
8: Fuori dall'orbita, ma sono soprattutto somme che sono superiori a quello che è la normalità delle spese di quella famiglia. Certo. Questo è molto importante, perché è una valutazione che la Corte d'Appello fa con un parametro di normalità, ovvero 17.000 euro rispetto a quella gestione economica di quella famiglia sono una somma molto importante, che non è stata spesa per l'ordinario condominio, per il pagamento delle bollette, ma sono state sottratte, tant'è vero che uno dei due coniugi le aveva addirittura accumulate per proprio risparmio personale. Quindi oggettivamente fuori dai canoni di una condivisione delle spese.
0: Avvocato, un attimo, esatto, io voglio solo precisare una cosa. A me colpisce il fatto che questa signora, fin tanto che suo marito, che poi è diventato ex, ha fatto il bello e il cattivo tempo con il suo conto corrente, lei non se ne sia accorta, e quindi poi dopo voi mi dite io faccio gli editoriali sul conto corrente cointestato o meno, ma non penso che sia un gesto di grande responsabilità verso se stessa questo avergli fatto fare tutto. Ma mi chiedo, siamo davvero sicuri che la signora non sapesse nulla, lo avesse solamente magari così lasciato correre, autorizzato indirettamente a fare queste operazioni, salvo poi nel momento della separazione alzarsi e dire sai che c'è, adesso mi impunto e gli richiedo tutti indietro? Oppure lei è stata davvero all'oscuro di tutto?
8: Allora, nella realtà la valutazione che fa la Corte d'Appello è nell'ambito delle prove acquisite durante il giudizio della Corte d'Appello, perché nel caso specifico cosa è successo? Il Tribunale all'inizio aveva escluso la ripetibilità e aveva escluso il discorso dell'ingiustificato arricchimento. La Corte d'Appello, riguardando le prove, ha individuato nell'ingiustificato arricchimento la fonte dell'obbligo della restituzione. E quindi quel giudizio di merito, quelle prove sono state in qualche modo fornite dalla signora. E nel rapporto matrimoniale il fatto che uno dei due e l'altro possono avere gli accessi al conto personale è, diciamo, una delle trappole e una delle debolezze nelle quali si cade molto facilmente. E io credo che sia parte del rapporto, diciamo così, di vivere insieme, quello di poter dire io ti do una mano, pago io o in qualche modo prendo i tuoi soldi e tu mi hai autorizzato. Quando queste cose esulano dalla proporzione delle sostanze familiari, là c'è oggettivamente un ingiustificato arricchimento. Cioè andare a rendere più formali i rapporti tra i coniugi nella realtà può essere una cosa, come vi posso dire, corretta e un'indicazione ottima, ma poi sappiamo che la vita quotidiana ci porta a delle, tra virgolette, normalità completamente diverse dall'attenzione massima. L'importante è poter ricostruire dopo il fatto che se uno ha preso questi soldi e non giustifica con gli obblighi normali della convivenza perché si è preso questi soldi, poi si debbano restituire. Ecco, questa forse è la risposta alla sua domanda.
9: Podcast, or is it just C-A-P-I-C-A?
10: Ma a che servono?

0: oramai i negozi di prossimità quando ci sono internet e i supermercati? Ma speriamo che chiudano tutti i negozi di prossimità e mettano tutti i bar, birrerie, paninerie, queste cose dove si mangia e ci si riunisce.
1: Non so se è sarcastico il commento dell'ascoltatore o invece è serio, insomma, è una vera iniziativa.
2: Vabbè, ognuno ce la porta avanti. Sono tutti anche assessori al commercio del proprio paese.
1: Avvocato Vaccaro, mi dica se ho capito, le faccio questo esempio. Se io chiedo a mia moglie o vado sul conto di mia moglie avendone le credenziali per pagare una spesa condominiale che è arrivata un po' imprevista in un momento in cui io magari sono un po' a corto, va bene. Se invece prelevo dal conto di mia moglie per la prima rata di un'automobile di lusso che non abbiamo condiviso, non abbiamo concordato come acquisto, so, una bella Lamborghini, una bella Ferrari, ecco, questo qui esorbito dal, cioè questo è una cosa eccessiva.
2: La fai fuori dal vaso, la sostanza.
3: Esattamente, sì. Ha centrato il principio, lo vado a riassumere per essere ancora chiaro, più chiaro. La Corte d'Appello ha motivatamente escluso che queste acquisizioni economiche fossero legate a un principio di proporzionalità delle spese tra i coniugi. Si trattava di somme esorbitanti rispetto alle esigenze di copertura delle ordinarie spese familiari, tenuto conto delle sostanze di cui disponeva la moglie. Di conseguenza, ha escluso che si trattasse di prelievi che potevano essere giustificati negli accordi familiari di gestione delle spese comuni o comunque giustificate dalla solidarietà familiare, ritenendole invece somme prelevate a titolo personale. È esattamente l'esempio che ha fatto lei, cioè quando queste somme vengono impiegate per cose che... E badi, nella realtà, nella storia delle famiglie, facendo separazioni, facendo divorzi, si vede spessissimo che uno dei due fa la parte del leone rispetto all'altro. E questa parte del leone, nel momento della separazione, diventa un qualche cosa che esorbita quell'accordo della gestione delle spese comuni e quindi viene, se provato, se si riesce a provarlo, sanzionato giustamente dai giudici che vanno a ristabilire l'equilibrio delle prestazioni economiche tra i due ex coniugi.
2: Allora, abbiamo intanto degli ascoltatori, ma prima di questo, avvocato Vaccaro, un altro aspetto le volevo chiedere, perché ha rappresentato un tema di nuovo profondamente divisivo nel corso della nostra trasmissione nei giorni scorsi. Il conto corrente di questa signora, che le cui credenziali appunto personali poi sono state fornite al marito che ci ha fatto quello che voleva, era un conto suo assolutamente personale o aveva qualche forma di cointestazione con il marito?
3: No, era un conto suo
2: personale.
3: Esatto.
2: Ecco, quindi allora già non siamo tutelate e protette avendone uno personale, perché poi appunto il codice di accesso li diamo in libertà, in questo caso chiaramente al marito che poi è diventato ex, ma già lì, quindi figuratevi ad averli cointestati e la situazione un po' pasticciata di famiglia. Mettete ordine prima che sia troppo tardi, perché poi vedete qua c'era una situazione di totale fiducia, la signora aveva dato tutti i suoi codici d'accesso, eppure il matrimonio è saltato lo stesso e i pasticci sono venuti fuori ugualmente, quindi tuteliamoci fino a che abbiamo il modo e la lucidità per farlo, perché poi nel corso della separazione si perde pure quella.
1: Sentiamo cosa ci dice Ferdinando, che ha chiamato dalla provincia di Napoli.
2: Che è successo negli ultimi tre minuti? Sono scatenati al centralino, prima nessuno.
1: Ferdinando, buongiorno.
4: Sì, buongiorno, salve. Allora, io volevo chiedere solo una precisazione. Il decorso della prescrizione, cioè il diritto di avere indietro praticamente queste somme indebitamente percepita dall'altro coniuge, decorre già nel momento in cui si effettua il prelievo o resta sospeso durante il rapporto matrimoniale e inizia a decorrere poi alla fine, perché questo è un dato penso importante.
2: Assolutamente.
1: Certo, perché i prelievi possono, i prelievi non esorbitanti, abbiamo imparato a chiamarli così, possono avvenire, magari cominciare molti anni prima. Avvocato Vaccaro.
3: Sì, è esattamente così. Nella realtà viene in qualche modo sospeso e i conti vengono fatti quando si arriva al deposito. Perché io ricordo che durante la separazione in tutti i tribunali d'Italia esiste la necessità di dover depositare gli movimenti degli strati bancari personali del marito e personali della moglie, perché il giudice si deve fare appunto una idea specifica di quella che è la realtà economica dei due che si stanno separando davanti a lui. Volevo completare la questione che giustamente ricordava Deborah, ovvero il conto cointestato, come è difficile. Una delle soluzioni potrebbe essere quella di avere un conto corrente Stato che viene rifornito in maniera corretta dal conto della moglie e dal conto del marito. Così è più facile poter gestire e in qualche modo poi rirappresentare quali sono le realtà economiche della famiglia.
2: Sì,
3: normalmente il conto corrente Stato,
2: sì.
3: Esatto, il conto corrente Stato è quello dove è intestato solo uno, nell'altro si mette e non si capisce mai chi è che versa uno e chi versa l'altro. Il problema è che i conti familiari sono la quotidianità della vita di ognuno di noi. Riuscire ad immaginare una, come vi posso dire, una rotta per poter rifare i conti, anche se molto antipatico, è una cosa molto utile.
2: Il problema,
3: poi,
2: avvocato Vaccaro, che anche questa impostazione i nostri ascoltatori la contestano, perché ritengono che siano tutti i regali alle banche, troppi conti correnti, quindi cointestano tutto pur di avere un unico conto corrente, dove però poi le vite sono pasticciate. Pur di non dare 50 euro all'anno ad una banca, oggi con un banking spendi anche meno, però no, devono fare una cosa dove infilare dentro tutto e poi trovarsi in queste situazioni.
1: Ludovico da Milano pone la questione a rovescio, se penso, se capisco bene. Ludovico.
5: Esatto, praticamente un mio amico carissimo, la moglie prima di lasciarlo con due figli, praticamente gli svuotò tutto il conto corrente e se ne andò con un'altra donna. Questa è la cosa
2: questa è proprio questo, un film.
1: Questo, va bene, lasciamo perdere il Decameron, ma però, invece la questione del conto, il conto era cointestato o era il conto del marito che poi è stato lasciato, appunto? Lo sa? No.
5: Contestato.
1: Era contestato. Era un conto
5: questo, non sono sicurissimo, però comunque
2: No, lui voleva solo raccontarci la vicenda al contrario, compreso, voleva vendicarsi.
1: Abbiamo compreso, va Vaccaro.
2: Perché pure le donne lo fanno.
3: No, dicevo che no, ma non te tanto, nella realtà sono sempre i coniugi, cioè poi la capacità di fare la parte del leone l'hanno praticamente entrambi, ma al di là di questo il conto cointestato si presume titolarità al 50%. Quindi in qualche modo se c'è una acquisizione di denaro esorbitante il 50%, proprio per usare questo termine che ci è diventato familiare, nella realtà quella poi viene ristabilita dal giudice. E il problema è sempre riuscire a dimostrare alla fine di un rapporto quali sono stati i flussi economici, quindi una maggiore attenzione nella gestione di questi conti e nel tempo anche della pace potrebbe essere la miglior consiglio da dare.
2: Dalla conclusione la fa Isma, che sarà Ismaele probabilmente, ma nessuno che abbia il coraggio di dire che oggi o giorno non conviene più sposarsi. Risolviamo la radice del problema, non è così, si possono fare le cose in ordine senza trovarsi in questi problemi. Sentiamo l'ultima telefonata di Claudio da Milano, velocissimo.
6: Sì, se ho interpretato bene, questa persona ha prelevato, quindi deduco che abbia avuto
2: ha fatto delle spese, spendeva da quel conto.
6: E quindi evidentemente era anche contitolare di quel conto, altrimenti mi chiedo come potesse.
2: Non era contitolare, aveva i codici, la moglie gli aveva dato tutti i codici, quindi lui operava per conto suo, in maniera leggera non controllava, naturalmente lui ci ha fatto delle spese.
6: Se fosse stato contitolare e avesse prelevato o speso quella cifra, mi chiedevo come mai ci doveva essere una restituzione di pari importo, cioè nel caso di contestazione.
2: Perché, come abbiamo spiegato, Claudio lui ci ha fatto delle spese che esorbitavano, esulavano dalle questioni familiari.
1: Che non erano delle spese della famiglia, ma erano appunto spese per sue cose personali. Come appunto l'esempio che facevo io, dico una bella prima rata per comprarmi una bella Lamborghini, ecco, magari mia moglie non sarebbe contentissima perché non ritiene che sia una spesa necessaria.
2: 30
1: per la
2: secondi,
1: coppia.
2: Avvocato Vaccaro.
3: Sempre nell'ambito della dinamica economica di quella famiglia, se noi abbiamo 7 Lamborghini in garage, la prima rata della Lamborghini potrebbe essere coerente con le spese familiari.
1: Certo.
3: Se non abbiamo 7 Lamborghini in garage, quella è una somma che è sicuramente superiore nella solidarietà familiare.
1: Purtroppo no, ma ci sto lavorando, ve le farò sapere. Scherzo, purtroppo. Grazie avvocato Vaccaro, esperto di diritto di famiglia, a firma del Sole 24 Ore, voce di Due di Denari, specialmente quando si tratta di questioni di diritto di famiglia.
2: Grazie soprattutto per la tempestiva segnalazione fatta, pubblicazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione. Ti devo dare una notizia, Mauro.
1: Cioè?
2: Io vado a Roma oggi pomeriggio, domani mi fermo là. Perché volevo verificare
1: viaggio.
2: Se da 38 gradi posso passare a 40, se li tollero. Così.
1: Va bene.
2: Domani sto là.
1: Va bene, vedo di organizzare una festicciola qua tra amici.
2: Grazie a tutti, a presto.

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione e in più doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: GR24 di mezzanotte.
2: Europa assediata dal caldo, in Italia 15 città da bollino rosso, cassa integrazione nelle aziende in presenza di temperature troppo elevate. Trump accusa ancora l'Italia ed evoca il ritiro dalla NATO, Teheran apre agli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Starmer si dimette, metto al primo posto il bene del paese, Burnham mi candido per la successione nel Labour. Ai mondiali immenso Messi, a 39 anni fa doppietta all'asta e trascina l'Argentina ai sedicesimi. Un saluto dalla redazione di GR24, da Alessandra Schepisi, Valeria Bernardi in regia. In apertura il caldo che sta soffocando l'Italia e l'Europa, soprattutto la Francia, dove sono morti due bambini di 2 e 4 anni.
3: Sono stati trovati morti nell'auto di famiglia parcheggiata nel garage di casa, entrati di nascosto dalla madre. Questa, la ricostruzione, sarebbero poi rimasti bloccati all'interno con una temperatura che superava i 40 gradi. È avvenuto a Carpentras, località a sud-est della Francia, vittime due bambini di soli 2 e 4 anni. Parigi ha dichiarato l'allerta rossa in 54 dipartimenti del paese, chiuso centinaia di scuole e fermato decine di treni intercity. Temperature oltre i 40 gradi anche in Spagna, spenti, maxi schermi allestiti per i mondiali così da evitare assembramenti e malori. Situazione critica anche in Gran Bretagna, Belgio e in alcune città della Germania. In Italia oggi le città da bollino rosso del Ministero della Salute passano da 12 a 15, domani saranno 16. I pronto soccorso registrano un incremento del 15% degli accessi, 1000 quelli registrati a Parma nel weekend. Ieri il governo ha reintrodotto le norme sulla possibilità per le aziende di sospendere o ridurre l'attività lavorativa con conseguente accesso in deroga alla cassa integrazione. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E ora la situazione in Medio Oriente. Il segretario di Stato americano Marco Rubio inizierà oggi una visita in tre paesi del Golfo nel contesto dei negoziati con l'Iran per porre fine alla guerra, negoziati che hanno messo Stati Uniti e Iran intorno ad un tavolo in Svizzera.
4: L'Iran ha accettato il ritorno degli ispettori dell'AIEA, primo passo verso la fine del suo programma di armi nucleari. Lo ha annunciato il vicepresidente americano Vance al termine del primo round di colloqui in Svizzera tra USA e Iran. Il ministro degli esteri iraniano Arachki ha invece specificato che all'Iran sono stati sbloccati alcuni beni congelati e sono state concesse deroghe alle restrizioni sulle esportazioni di petrolio. Arachki e il capo negoziatore in Svizzera Gary Buff sono rientrati in Iran per poi andare in Oman dopo 18 ore di colloqui interrotti dalla protesta della delegazione iraniana contro le nuove minacce lanciate da Trump. Il presidente iraniano Pezeshkian, si apprende, sarà presto in Pakistan, paese mediatore insieme al Qatar, per ringraziare del lavoro fatto durante i colloqui che, ha riferito Vance, proseguiranno nei prossimi giorni. Atteso a breve il segretario di Stato americano Rubio nei paesi del Golfo, secondo i paesi mediatori, Teheran e Washington in Svizzera hanno concordato meccanismi per mettere in sicurezza Hormuz e porre fine ai combattimenti in Libano. Aspetto questo, ha specificato Vance, che verrà affrontato nei prossimi colloqui. Restiamo in Libano con libertà d'azione contro Hezbollah, ribadito Netanyahu, il quale, secondo il suo ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir, non dovrebbe rispettare alcun accordo. Chiunque scelga la guerra contro di noi deve subirne le conseguenze, le parole di Ben-Gvir. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Il presidente americano Donald Trump torna intanto ad attaccare l'Italia, che a suo dire si è comportata molto male, dicendosi deluso da tutti i leader della NATO che non l'hanno aiutato in Iran. La premier Meloni invece invita i suoi ad abbassare i toni ed esorta i ministri a partecipare al ricevimento dell'ambasciata americana per la festa dell'indipendenza. La lite con Donald Trump non influenzi i rapporti con

0: Gli Stati Uniti, ha detto la Premier. Posticipato il vertice tra Unione Europea e Gran Bretagna previsto per il 22 luglio per dare più tempo al futuro premier britannico Andy Burnham di prepararsi, come era atteso, ieri è stata la giornata della svolta a Downing Street.
1: I will resign as leader of the Labour Party.
2: Si è concentrata in poche ore una delle giornate più drammatiche della storia politica recente britannica, poco più di mezza giornata. Di prima mattina l'uscita di scena di Keir Starmer, nel primo pomeriggio il giuramento del suo successore quasi certo alla guida dei Labour e del paese, Andy Burnham. Entrare a Downing Street è stato il momento di maggior orgoglio della mia vita, ha premesso Starmer nell'annuncio a Downing Street, prima di ricapitolare i punti salienti del suo biennio alla testa del paese. Poi ha ammesso: la domanda del mio partito è se io sia il politico meglio posizionato per condurre i Labour alle prossime elezioni. Ho ascoltato la risposta e mi dimetterò da leader del partito rimanendo a Downing Street fino alla nomina del mio successore. Successore che si è materializzato a Londra nel volgere di poche ore dopo un viaggio in treno da Manchester. Burnham è ad oggi l'unico candidato alla guida del paese e del partito dopo che l'altro sfidante Wes Streeting si è fatto da parte. Se non dovessero comparire altri sfidanti, diverrà premier tra il 17 e il 18 luglio. Il suo pragmatismo da amministratore locale, è stato a lungo sindaco dell'area di Greater Manchester, e la sua duttilità politica, che lo ha portato a lavorare con leader molto diversi tra loro, come Brown e Corbyn, saranno tra le carte che si giocherà nel ruolo di premier. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E ora in Italia con la cronaca delle due sorelle ritrovate dopo la fuga dalla casa famiglia abruzzese.
3: Sono state ritrovate grazie ad una videochiamata fatta dalla madre con una delle utenze telefoniche che da giorni erano intercettate dagli investigatori. Sara e Alisia erano a Formia, nell'appartamento di una lontana parente. Ad aiutarle nella fuga sono state la madre, Valentina D'Acunto, il suo nuovo compagno e il nonno. Accusati di sequestro di persona, i tre sono stati fermati e trasferiti in carcere. Anche l'anziana parente che le ospitava è stata indagata. Agli inquirenti le due sorelle hanno detto di voler stare con la madre, alla quale è stata tolta la responsabilità genitoriale. Quando le abbiamo trovate non hanno fatto i salti di gioia, ha raccontato il procuratore capo di Sulmona, Luciano D'Angelo.
4: Questa è una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma ha solo e soltanto come punto di riferimento un amore genitoriale malato.
3: Oggi si inizia una nuova vita, si riparte da zero, ha scritto sui social Stefano Di Giacinto, il padre delle due bambine che dopo averle riabbracciate nella caserma dei carabinieri è stato colto da un malore. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E ora parliamo di un'altra vicenda, quella che riguarda Alex Schwarzer e le nuove accuse di doping.
5: Ancora un'accusa di doping che viene dalla Germania riporta le lancette della carriera di Alex Schwarzer indietro nel tempo. Al marciatore altoatesino è stata contestata la positività all'EPO, riscontrata dopo la 42 km ai campionati nazionali tedeschi ad aprile, il giorno in cui Schwarzer aveva vinto stabilendo anche il record italiano. Notifica arrivata venerdì scorso, mittente la Nada, con successiva sospensione. Un fulmine a ciel sereno per un uomo al centro da anni di una dura battaglia legale per la seconda squalifica per doping, quella che lo aveva colpito prima delle Olimpiadi del 2014, archiviata dal GIP di Bolzano nel 2021 perché il fatto non sussisteva con ombre sul comportamento della WADA, l'agenzia mondiale antidoping. Innocente ma non intenzionato a combattere, così si è descritto Alex.
6: Io sono innocente, io non ho preso o assunto EPO, così come non ho assunto altre sostanze vietate. Dico però anche nello stesso tempo che io stavolta non mi difenderò più, non ho più la forza di farlo.
5: Verranno chieste le controanalisi su una terza provetta che l'entourage si era fatto dare a Francoforte quel giorno di aprile, ma nulla più. L'ho implorato di non tornare alle gare perché temevo gli succedesse qualcosa di brutto, ha detto l'ex allenatore Sandro Donati. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E a Mondiale di Calcio, straordinario protagonista ieri Leo Messi, a quasi 39 anni l'asso argentino dopo la tripletta con l'Algeria ha realizzato una doppietta che vale per i campioni del mondo in carica, il 2-0 sull'Austria. E intanto a Roma la Federcalcio ha scelto Giovanni Malagò come suo nuovo presidente.
7: È veramente molto profondo, molto emozionante proprio quel senso di responsabilità. Da solo non posso fare niente, con voi potremo fare tutto. Grazie a tutti.
8: Un invito all'unità, ma pure la richiesta di una disponibilità al cambiamento di uomini e schemi. Giovanni Malagò si insedia così alla guida della Federcalcio. raccoglie il 68,5% dei voti, l'ex numero uno del CONI e della Fondazione Milano Cortina, a fronte del 29% di Giancarlo Abete, già ex presidente di Via Allegri. Per Malagò c'è il supporto forte della Serie A e dell'Asso Calciatori, ma ora arriverà il tempo delle scelte e quindi la necessità di scontentare pure qualcuno per arrivare agli obiettivi. Ridisegnare il sistema dei centri federali, valorizzare i talenti italiani, attenuare le frizioni con una parte della politica. E venerdì già in programma l'incontro col ministro dello sport Abodi, magari per firmare una tregua. E poi le scelte di campo. Come direttore tecnico e CT in pole sembrano esserci Paolo Maldini e Roberto Mancini. E sullo sfondo la corsa per gli stadi di Euro 2032. Altro gol da non sbagliare e in tempi rapidissimi. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Ed è tutto per questo giornale radio condotto da Alessandra Schepisi con la regia di Valeria Bernardi. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24.
9: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Smart City, voci e luoghi dell'innovazione, di Maurizio Melis.
10: Buonasera, benvenuti a Smart City. Andiamo a Pisa questa sera per parlare di una collaborazione tra l'Ateneo Pisano e la Federazione Italiana Scherma, disciplina sportiva che insomma ci ha sempre regalato tantissime soddisfazioni, collaborazione che nasce con l'obiettivo di sviluppare delle attività di ricerca nel settore dei materiali e delle attrezzature schermistiche. Fondamentalmente parleremo di spade per migliorarle, per renderle più sicure e anche più accessibili economicamente, dato che hanno un costo tutt'altro che trascurabile. Allora ne parliamo con Renzo Valentini, professore di metallurgia dell'Università di Pisa. Lì vicino c'è Piombino, avete tutta una tradizione di metallurgia. Benvenuto a Smart City.
11: Buonasera, salve, grazie di questa opportunità.
10: Allora, intanto di che cosa è fatta una spada da competizione per la scherma e perché è fatta in quel modo? Ecco, una cosa che per esempio colpisce secondo me un po' tutti è vedere che spesso lo spadaccino deve aggiustarla la spada, no? Dopo uno scontro è lì che la raddrizza. La prima cosa che viene in mente è non sono capaci di fare delle spade che rimangono dritte.
11: Bellissima domanda, la risposta è che l'acciaio che attualmente si adopera per le lame di scherma è l'acciaio più resistente del mondo. La cosa fu obbligata dopo un grave incidente mortale accaduto proprio nei mondiali in Italia nel 1982, in quanto un fioretto per la cronaca si ruppe accidentalmente e uccise penetrando nell'occhio di uno schermitore russo. E da allora, la federazione, per ovvie ragioni di sicurezza, ha imposto un giro di vite molto forte sui materiali. La risposta quindi dell'epoca fu l'introduzione di un acciaio particolare, si chiama acciaio Maraging, che è in realtà una superlega di nichel, cobalto e molibdeno.
10: Quindi ecco, tutte e tre piuttosto costosi tra l'altro in questo momento, penso particolarmente il cobalto, ma pure il molibdeno e il nichel.
11: Diciamo che fanno gara tra loro, ecco, il cobalto e il molibdeno, per essere tra gli elementi più costosi di cui noi disponiamo, avendo degli impieghi incredibilmente importanti.
10: Ecco, perché quindi che caratteristiche? Lei dice resistenza, lei è un metallurgico, mi lasci dire, ha in mente un concetto preciso quando parla di resistenza, cioè non deve spezzarsi in particolare, credo, no?
11: Esattamente, la spada deve avere una grandissima flessibilità. Se si osservano le gare, soprattutto dei campioni, si vede come i fioretti in particolare, ma anche spade e sciabole, si pieghino in una maniera impressionante e più possibile devono tornare dritte,
10: certo,
11: dopo,
10: certo,
11: senza rompersi, e nel caso si dovessero rompere i monconi di rottura non devono essere affilati.
10: Un po' come il vetro temperato che è fatto apposta per, nel caso si rompa, per produrre schegge non troppo taglienti,
11: in un contesto, no? Diverso, il concetto è molto simile.
10: Ecco, allora voi su che cosa lavorerete? Sulla lega, evidentemente, se deve costare meno, forse un po' meno di cobalto e molibdeno.
11: Certamente negli ultimi 40 anni la metallurgia e la siderurgia ha fatto degli incredibili progressi, quindi il nostro obiettivo è quello di trovare materiali con un contenuto di ferroleghe, quindi di elementi di lega costosi, più basso, ma di garantire assolutamente gli stessi standard di sicurezza e rendere però questi oggetti più accessibili Il nostro obiettivo non è tanto e non solo il grandissimo campione, ma anche
12: certo,
11: quello
12: non ha problemi di budget a prendersi la spada anche d'oro, lei dice.
11: Ovviamente,
12: no?
11: Ovviamente, ma soprattutto per avviare i ragazzi e le ragazze, diciamo, a questo affascinante sport, tenendo conto della straordinaria tradizione italiana e quanto gli schermitori italiani sono storicamente noti di essere tra i più bravi del mondo in assoluto.
12: Senta, detto che evidentemente non saranno il cobalto e il molibdeno la soluzione al problema, come vi muoverete? Come si fa a cercare di riprodurre delle caratteristiche di una lega senza avere però, insomma, le stesse materie prime a disposizione?
11: Certamente, questo è un argomento diffuso anche per altri settori. Ovviamente bisogna lavorare moltissimo sul processo di fabbricazione, sfruttando anche la straordinaria tradizione italiana e proprio in oggetti particolari. Questi sono oggetti che hanno anche un certo tocco di artigianato, se passi il termine, ma coniugandolo con i grandi progressi scientifici, utilizzando apparecchiature molto sofisticate, analisi ad esempio con la microscopia elettronica di ultima generazione, e questo ci consentirà di ottenere quelle caratteristiche che prima erano ottenute esclusivamente con la chimica.
12: Ecco, tutti conosciamo, abbiamo idea del fatto che i metalli possano essere temprati, ma di fatto voi esperti, diciamo, giocando con le temperature, le velocità a cui si riscaldano e si raffreddano i metalli, riuscite a, come dire, a fare in modo che formino quasi materiali completamente diversi, no?
11: Difatti, con criteri e metodologie ovviamente del terzo millennio, noi riproporremo l'antica maestria degli spadai italiani, cercando proprio di ottenere delle microstrutture altamente performanti, pur con elementi di lega molto più poveri.
12: Grazie Renzo Valentini e buon lavoro.
11: Grazie a lei, buon lavoro.
12: Cari ascoltatori, ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani, buona serata a tutti.
13: Penelope, io questa guerra non la volevo fare. Io non ci volevo andare. Ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto: Ulisse, dobbiamo partire per Troia, che cosa potevo dirgli io?
14: Irina, dimmi qualcosa, ti prego. Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
15: Così?
14: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così bella.
15: Stai zitto!
16: Perché mi ha fatto riflettere.
15: Ah...
16: Ed è per questo che sono tornato.
15: Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto.
16: Credo di averti violentato.
15: No, non mi hai violentata.
17: Shakespeare, Chekhov, Molière, Pirandello, ma anche Tom Stoppard, Sarah Kane, Jansbir Reza, Ruggero Cappuccio, Emma Dante. Il teatro classico e quello contemporaneo. Gli spettacoli in scena sui grandi palcoscenici e su quelli off. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 14:15 con Cartellone. Vi accompagnerò alla ricerca del dramma o della commedia che fa per voi. Non perdete l'appuntamento qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.
9: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
18: Sono le 14:45, siamo al cospetto di quel citofono tanto sognato sul quale ci sono scritti i due nomi chiari e tondi, Buccini e Zuccari.
19: In realtà io sapevo dove andare, dove viveva, ma precisamente dove andarlo a cercare non ne avevamo idea.
18: Storie di incontri e di infanzie di Francesco Guccini, in una puntata che si intitola Non so che viso avesse.
20: Matteo Cacce racconta. Storie che non sai.

Sono molto contento oggi di poter parlare di una figura così importante, non solo della musica italiana, direi della letteratura anche italiana, ma comunque della scena sociale, culturale ovviamente, di questo paese, che è Francesco Guccini. Io credo che, ogni tanto lo chiedo a qualcuno, che so, a un amico che fa l'insegnante alle scuole superiori, gli chiedo: ma quando i ragazzi sono in gita su un pullman, cantano le canzoni di oggi oppure cantano ancora La Locomotiva e Rimmel? E lui mi dice: incredibilmente, cantano ancora La Locomotiva e Rimmel. Non so perché, forse perché le canzoni di oggi sono più difficili da accompagnare con una chitarra e invece quelle non lo sono. Oggi vi raccontiamo comunque la storia di una nostra ascoltatrice che si chiama Irene, che ha deciso di fare una cosa che ogni tanto capita. Anche due miei amici erano andati a cercare Paolo Conte ad Asti, non l'avevano mai trovato, loro vanno a cercare invece Francesco Guccini. È la storia di due donne che scientemente, non due ragazzine, due donne, prendono la loro auto, partono da Genova e raggiungono l'Appennino Tosco-Emiliano e arrivano a Pavana, dove vive Francesco Guccini. E poi ne abbiamo approfittato per raccontarvi invece un'altra storia, cioè la storia di Francesco Guccini stesso, cioè dell'uomo che è stato Francesco Guccini quando era un ragazzino e quando è cresciuto nel mulino dei nonni. La puntata si intitola Non so che viso avesse. Benvenuti.

0: Marcella è una collega divenuta amica, un'anima simile alla mia e un misto di umorismo, cinismo, autoironia e not politically correct. Già in agosto dell'anno passato tentiamo di programmare la gloriosa spedizione che ci porterà al cospetto del maestrone Francesco Guccini, una data che sia congeniale ad entrambe per partire alla volta di Pavana sull'Appennino tosco-emiliano, proprio sul confine. Voi le ferie non concesse, i turni poco concilianti o la vita privata, il tempo passa e arriviamo a novembre. Scegliamo di accantonare il progetto poiché l'Appennino è l'Appennino e lì il clima non scherza. Verso la metà di marzo, quasi come se il destino scegliesse per noi, ci accordiamo distinto. Io propongo una data e Marcella concorda, 26 marzo 2026.
1: La mia passione per Guccini nasce più o meno qua all'età di 12-13 anni, forse 14, non ricordo bene, perché avevo un capo scout al quale piaceva tantissimo e mi aveva regalato una cassetta registrata che era un disco live che si chiama Fra la mia miglia e l'West, e io penso di averla consumata quella cassetta, e da lì poi ho cominciato a interessarmi a tutto quello che è la sua discografia fino all'ultima Thule, che è l'ultimo disco che ha fatto, che ha registrato, e tutti i libri che ha scritto un po' di libri con Loriano Machiavelli, poi ne ha scritti un paio suoi da solo. È proprio un amore profondo e viscerale, ecco, nei confronti di Guccini.
0: Ore 7, appuntamento al casello di Genova Est. Si parte alla volta di Sambuca Pistoiese, cariche di certezze. Durante il viaggio parliamo, ridiamo, due pettegolezzi sui colleghi e qualche pianto su qualche canzone, e nel frattempo si arriva a Pistoia e appena fuori dal casello si inizia a salire verso l'Appennino. Il paesaggio non cambia in fretta, però lì si vede che la primavera non ha ancora colpito come sulla nostra Riviera Ligure. E infatti, molto presto, faremo i conti con una nevicata che neanche in inverno. Saliamo accodate a un camion, ridiamo per la paura di doverci fermare o addirittura di dover tornare indietro, ma a un certo punto, tra foto, risate, così all'improvviso, come abbiamo deciso di partire, arriviamo. Alle 10.30 la prima tappa è il bar Pizzeria di Pavana, che espone un murales che riproduce la copertina dell'album Note di Viaggio. Foto di rito, due parole con il barista che più di tanto non si sbottona, e allora ci spostiamo a Porretta Terme, un poco sconfortate ma decise a trovare ciò che cerchiamo. Un caffè e un giretto in questa cittadina ben ordinata, che peraltro ospita un rinomatissimo festival jazz, e poi riprendiamo il nostro peregrinare per strade impervie sotto una pioggia battente, fino a visitare il mulino di Chicon, di proprietà della famiglia Guccini da anni immemori. E nel frattempo, con un senso di malinconia, visitando i suoi posti, ma soprattutto sentendo scorrere il fiume di Mentra, lo vedo prendere vita e muoversi nelle sue poesie cantate. Siamo ancora determinate nella ricerca, ma ci diciamo che, mal che vada, abbiamo fatto una bella gita. Arrivano le 13, ancora nessun indizio. Ci prendiamo una pausa, si va a pranzo. Abbiamo prenotato alla Caciosteria, luogo che pare venga spesso frequentato dal maestrone. Senza confidarci lo sconforto e l'avanzare della certezza di aver fatto un viaggio a vuoto, ci sediamo a tavola. Tra una chiacchiera e l'altra prendiamo confidenza con Italo, il proprietario, e la sua cameriera. Invitiamo proprio quest'ultima a sedersi al tavolo per estorcere informazioni, noi credendoci le più scaltre ovviamente. E lei, chissà quanti le chiedono le stesse cose, chiama Italo, che tra una battuta e l'altra ci dice per filo e per segno dove cercare.
1: Ha colto il segnale, allora ha chiamato subito Italo, gli ha detto: Italo, queste due ragazze c'hanno sempre la solita domanda.
0: Usciamo da lì alla velocità della luce, di corsa in macchina, e si riparte alla volta di casa sua, sapendo dove cercare e accorgendoci che in quella mattinata ci saremmo passate davanti una ventina di volte tra andare e venire da Pavana a Porretta.
2: La casa sul confine della sera, oscura e silenziosa.

0: Bene, sono le 14.45, siamo al cospetto di quel citofono tanto sognato sul quale ci sono scritti i due nomi chiari e tondi, Guccini e Zuccari. Beh, davanti a quel citofono ci tremano le gambe e indugiamo per almeno 20 minuti con la voglia di schiacciare il bottone e la paura di un rifiuto, ridendo isteriche, fortemente combattute e indecise come non mai nella nostra esistenza. Pensiamo che ormai, mal che vada, ci diranno che non si può o che magari non è in casa. E allora prendiamo coraggio, suoniamo. Si accende la luce del videocitofono, nessuno risponde. Si spegne la luce, noi ci guardiamo intorno. Si riaccende la luce e di nuovo nessuno risponde, allora desistiamo, ma restiamo nei paraggi. Ci consultiamo con Marcella se sia il caso di suonare nuovamente e intanto i minuti scorrono. Poi d'improvviso un gesto che non sembra neanche comandato dal mio cervello. Allungo la mano e suono nuovamente. Questa volta, non subito, sento una voce di donna così talmente flebile che lì per lì sembra qualcuno in lontananza, ma senza capire da dove veramente provenga quella voce, colgo la palla al balzo e mi avvicino al citofono. Signora, mi scusi per la maleducazione e l'invadenza. Veniamo da Genova per salutare il maestro Guccini. Se ce lo rendesse possibile gliene saremmo grate, ma se non si può capiremo e ci ritirremo paghe per aver visto i suoi luoghi. La signora sta in silenzio, poi d'improvviso alza la voce. Ora sta riposando e comunque ha un appuntamento. Allora ringrazio e mi ritiro in silenzio, ma all'improvviso la donna riprende: se vi presentate alle 16 in punto potete fargli un saluto per non più di 5 minuti.
1: L'emozione principale quando ci ha detto di ripassare alle 4 spaccate, non un minuto prima, non un minuto dopo, è stata confusione completa. Cioè siamo rimasti, io sono rimasta senza parole, non sapevo, non mi usciva proprio niente dalla bocca. Poi piano piano che ho cominciato a metabolizzare che comunque fra 45 minuti, mezz'ora, 45 minuti l'avremmo davvero visto, allora ho cominciato ad angosciarmi, a dire oddio mio, adesso chissà cosa succede, chissà come sarà, chissà come è diventato, e mi ha emozionata. In realtà è stato proprio un viaggio di pianto dalla partenza all'arrivo.
0: Una vampata di caldo, il cuore si ferma. Ci allontaniamo ridendo isteriche, alle 16 spaccate citofoniamo nuovamente, si apre il cancello, il sogno si sta avverando. Lo troviamo seduto su una poltrona, stanco, invecchiato, incuriosito da due tizie che gli piombano in casa, allo stesso tempo felice di tutto questo trambusto. Marcella parla a ruota libera, io non riesco a spiccicare una parola, riesco solo a dirgli che ho i suoi versi sempre sulle labbra e le sue canzoni sempre nella testa. Termina la nostra visita, usciamo dalla sua casa con un'emozione che ancora oggi non ci abbandona. Marcella ride e poi inizia a piangere. Non crede sia successo davvero. Io piango, anch'io. Piango per la gioia di averlo visto e per aver capito che il tempo sta facendo l'inesorabile suo corso. Alle 16.30 ci rimettiamo in viaggio verso Genova. Un meteo decisamente meno avverso rispetto al mattino. Piangendo, ridendo, cantando, cantando e piangendo. Arrivando a due conclusioni. La mia, Marci, siamo due fregnone. E Marcella, bastava citofonare. E grazie a lei e a questa frase, da quel momento affronto le mie insicurezze con quel mantra. Bastava citofonare.

0: Lui è Francesco Guccini che canta Incontro. Ovviamente non poteva mancare Francesco Guccini. Sarà praticamente una puntata dedicata a Francesco Guccini in virtù di quello che vi abbiamo raccontato, in virtù di tutte le storie che ci ha mandato Irene. Pronto? Ciao Irene, buongiorno, benvenuta.
1: Ciao Matteo, buongiorno a te.
0: Come stai?
1: Bene, benissimo, benissimo. Tu tutto bene?
0: Io tutto benone, tutto benone. Senti, ma quindi bastava solo citofonare?
1: Esattamente, sì. Esattamente, bastava avere il coraggio di citofonare. Per cui quando l'abbiamo preso, allora abbiamo anche dato la stura al sogno.
0: Senti, questo è diventato un po' un modo, nel senso che solo averlo letto me l'ha fatto diventare un po' un mantra anche mio questo. Vabbè, alla fine basta, cioè sei lì, schiaccia sto citofono, fai l'ultimo pezzo.
1: Esatto, senza troppa esitazione, sì.
0: Senza troppe menate.
1: L'ultimo miglio, senza troppa esitazione.
0: Senti, Irene, da quanto tempo ascolti Guccini?
1: Ma io ero ragazzina, andavo agli scout, quindi posso forse dire dai 13-14 anni, adesso non ricordo, anno più anno meno. E me l'aveva introdotto un mio capo scout con una piccola cassettina che era un concerto epocale, tra l'altro, che peraltro sono anche andata a vederlo al cinema, l'hanno trasmessa al cinema, era fra la via Emilia e l'West.
0: Certo, tu sei proprio una fan pura, cioè non hai, segui anche altri cantanti,
1: sì,
0: però Guccini
1: sì.
0: È il riferimento assoluto.
1: In assoluto, sì, assolutamente sì. È quello che quando non so cosa ascoltare è quello che arriva proprio quasi a distinto, d'impulso. Sì.
0: Senti, andiamo con la giornata, Irene. Che cosa avete fatto con lui? Dove eravate? Che cosa ha detto, qualcosa di particolare?
1: Di particolare no, più che altro era un po' stranito da due che gli sono piombate in casa senza neanche avere un po' di privacy, diciamo così. Però niente, la sua moglie è gentilissima, ci ha concessi 5 minuti più lunghi della mia vita. Più belli della mia vita, li posso annoverare fra i più belli della mia vita. E niente, ci ha chiesto semplicemente da dove venivamo e noi più che altro abbiamo parlato noi, ha parlato Marcella perché io ero impietrita, quindi ha parlato Marcella, le ha spiegato un po'.
0: Cosa gli ha detto?
1: Sì, le ha detto praticamente che lei ascolta Guccini grazie alla sorella, a una delle sue sorelle, e poi gli ha raccontato che aveva un professore a scuola che ogni volta non perdeva l'occasione di citarlo e quindi poi rimandava un po' la palla a Marcella e Marcella le concludeva le frasi, ecco. Allora gli ha raccontato questo, sì.
0: Ma lui non era abituato quindi al fatto che la gente gli arrivasse in casa? Cioè non è una cosa comune che accada?
1: Io credo di no, perché era proprio stupito. Insomma, era proprio un trambusto, ma lui era stupito e anche contento perché insomma aveva una faccia proprio felice, cioè per quanto possa dire io, proprio felice, ecco, l'ho visto un po' felice di tutto questo, di questa un po' questa routine un po' sparigliata, ecco.
0: Un po' nuova. Ricordiamoci anche che insomma Francesco Guccini ha la sua età, perché è del 40.
1: Ha compiuto il 14 di giugno, ha compiuto 86 anni.
0: 86 anni, quindi quando sì. L'avete incontrato ne aveva pochi di meno, insomma.
1: Pochi o meno, 85, era a marzo passato, quindi
0: certo.
1: Era prossimo agli 86, ma ancora
0: non compiuti. Irene, ti faccio la domanda che non so se te l'aspetti, però non posso non fartela, ed è: se pensi a una canzone di Guccini, una sola, so che è difficilissimo.
1: Odysseus.
0: Ah, ok, sai che non la conosco, di cosa parla?
1: Allora, è una degli ultimi dischi, adesso mi sembra che sia Ritratti il disco, e parla praticamente dell'immortalità di Odisseo. Il fatto che venga continuamente citato in mille modi diversi, in mille racconti, a un modo di ognuno, però comunque è immortale. Un verso della canzone dice: donandogli così l'eterna vita. È un continuo ripetere, per cui per le gesta di Odisseo che hanno perpetue, nessuno certo, dimenticherà certo. Mai.
0: Irene, noi ti ringraziamo moltissimo, non solo per aver citato questo stralcio di vita vostra e di 5 minuti con Guccini, ma perché ci dai destro per raccontare anche una storia che abbiamo trovato in un suo racconto, in un suo libro, in cui parla proprio di quel mulino, parla del mulino dove è cresciuto e quindi adesso, dopo la pausa per le borse, lo racconteremo. Irene, grazie davvero ancora, in bocca al lupo per tutto e a presto.
1: Grazie a voi, grazie a te.
0: Ciao, buona giornata.
1: Grazie, a presto. Ciao,
0: ciao
1: Matteo.
0: Ciao, ciao, ciao,
1: ciao. Ciao, buona giornata.
2: Bisogna che lo fermi fortemente, che c'è

0: mondo.
1: E questo ovviamente non poteva non essere Odysseus, la canzone citata e preferita da Irene di Francesco Guccini, con cui chiudiamo questa prima parte del programma. Poi torniamo a raccontare sempre di Francesco Guccini qui a Radio 24, qui a Matteo Caccia racconta.

0: Ci sono storie che non raccontiamo mai, storie che restano chiuse in un cassetto o che conoscono soltanto poche persone.
1: Ovviamente in un paese piccolo le cose si vedono e qualcuno aveva allertato la signora con una lettera anonima.
0: Sono quelle che più di tutte dicono chi siamo o chi avremmo potuto essere.
2: C'è stata la scelta della preda e questa circonvenzione è durata per...
0: Ogni giorno andiamo a cercarli, ogni giorno raccontiamo la vostra storia.
3: A quel punto io credo di avere detto parole che non si possono dire.
0: Piccoli episodi dimenticati, ricordi che credevamo sepolti dal tempo. Matteo Caccia racconta storie che non sai.
4: Non ho perso la calma, anche se nella notte ha piovuto.
0: Se non lo hai ancora fatto, scrivi la tua. Bastano un paio di pagine. Mandale a matteocacciaracconta@radio24.it. Noi le prendiamo e ci facciamo un'intera stagione. Perché raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo.
5: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
6: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
7: Matteo Caccia racconta.
0: Francesco Guccini, il coprotagonista della storia che vi abbiamo appena raccontato, oltre a decine di canzoni che sono state il manifesto di un'intera generazione tra gli anni 70 e oggi, ha scritto anche diversi libri. Uno di questi si intitola Non so che viso avesse, quasi un'autobiografia. E nella prima parte racconta chi è stato Francesco Guccini da bambino, quando il nonno aveva un grande mulino nelle campagne modenesi, proprio quello di cui parla la nostra ascoltatrice nella sua storia. E la storia inizia così. Mi sono chiesto tante volte se quelle cose buonissime che mangiavo al mulino dei nonni paterni, che so, il coniglio arrosto cotto nello strutto sulla stufa economica, i funghi fritti, il prosciutto del maiale di casa affettato di coltello, la salsiccia sott'olio, il formaggio sardo, il pane fatto in casa nel forno a legna una volta alla settimana, i tortellini di Natale e tante altre cose, ecco, mi sono sempre chiesto se mi piacerebbero ancora oggi. Non so rispondere, perché tutte avvolte in una specie di nostalgia che è più quella dell'infanzia e dell'adolescenza, della vita quotidiana per i primi 5 anni di vita e per i Natali, Pasqua, i lunghissimi straordinari mesi delle successive vacanze estive. Perché il mulino, il mio mulino, il mulino del bisnonno Francesco, detto Chicon, Francescone, ma nel dialetto locale la N finale non si pronuncia e si nasalizza la O, un po' alla francese, era ed è ancora oggi, nonostante non si macini più, un luogo mitico. È un edificio isolato, concresciuto dal primitivo blocco unitario con aggiunta di vari edifici adattati alle diverse necessità: la stalla per un cavallo, un somaro, uno stalletto piccolo per un maiale, un fienile di sopra, la cavanna, di lato il pollaio, il gallinaio, stalletti per i conigli, conioli, un camerone per attrezzi di vario tipo e vari usi e un sistema a carrucola per arrotare i coltelli. Attraversavi una strada ora asfaltata e c'era il pozzo dell'acqua. In casa ovviamente non c'era acqua corrente. Attorno orti per l'insalata, i pomodori con cui facevano a fine estate la conserva, le cipolle, i piselli, il prezzemolo, il basilico, campi per le patate, il grano turco e i fagioli, altri campi per i ciliegi e con le ciliegie facevano marmellate. E poi i meli, i peri, le noci, le susine, i fichi. Appoggiata al muro qualche vidara, una pergola di uva americana. Nel poderetto di fianco il contadino coltivava il grano, due mucche ci fornivano due fiaschi di latte al giorno, con la panna facevano un panetto di burro. Nel fiume c'erano i pesci, nel castagneto c'erano castagni e marroni. La macchia dava la legna da ardere e le fascine per il forno e accendere il camino. A stagione nei boschi si trovavano funghi porcini, ovoli, russole, galletti e poi fragole, mirtilli. A fine estate vedevi le enormi ceste di fagioli e le grandi intelaiature di pali splendenti del giallo delle pannocchie di grano turco messe al sole a seccare. Compravano olio, pasta secca e vino, quello toscano per tutti i giorni e qualche bottiglia di Trebbiano frizzante per i dolci delle feste. Ogni sabato si andava dal macellaio per comprare la carne per il brodo e il lesto della domenica. Solo da adulto ho mangiato la bistecca o la fettina. Comperavano ogni tanto una forma di formaggio sardo, abitudine presa in Sardegna dagli operai stagionali che vi andavano a fare il carbone di legna. qualche sarda sottosale che, disriscata e lavata in acqua e aceto, veniva messa a strati in una vaschetta di vetro con olio, prezzemolo e origano e aglio primaticcio. A volte un po' di cioccolata, per quel ragazzo che ero poi io. Per Natale apparivano qualche arancia e qualche mandarino. Era un mondo autosufficiente. Non c'era radio. Solo alla metà degli anni 50 i miei genitori regalarono ai nonni una piccola radio vinta coi premi della cooperativa Poste Telegrafonici. E naturalmente non c'è mai stata la televisione. C'erano poche luci, nulla attorno, rare sui monti. Ovviamente non c'era il bagno, ma almeno la latrina. Un buco tondo in mezzo a una lastra di marmo in diretta comunicazione col Pozzo Nero. Era in casa, anche se il suo uso nella brutta stagione, per uno già abituato agli agi della città, era difficoltoso.

0: D'estate c'era il fiume. Un bagno completo con sapone di Marsiglia me lo facevano il sabato sera in una tinozza di zinco davanti al camino della cucina. L'acqua veniva scaldata sul fuoco della stufa economica e poi mischiata con altra fredda del pozzo. Negli altri giorni il bagno era il fiume, gelido ma stupendo. Il mulino era in una valletta stretta. Da una parte il monte di Pavana, dall'altra quello di Sambuca. In mezzo il torrente Limentra, limpido, con buche profonde dove si nuotava e lastroni di pietra liscia al sole. Quando ero bambino mi sembrava enorme, selvaggio. Adesso quando torno mi appare piccolo, quasi domestico. Ma forse perché sono cambiato io. Mio nonno si alzava prestissimo. D'inverno accendeva il fuoco e io sentivo nel sonno i rumori della legna, il soffio del mantice, il tintinio del secchio dell'acqua. Poi arrivava l'odore del caffè latte, fatto col latte delle mucche e col caffè d'orzo. Il pane era quasi sempre raffermo, ma buono da impazzire, strofinato con il pomodoro d'estate o col burro appena fatto. Quando il mulino funzionava ancora, la gente arrivava coi sacchi del grano e del gran turco. I muli aspettavano fuori, legati. Dentro c'era il rumore costante delle macine. Il bianco della farina dappertutto, sui vestiti, sui capelli, sulle scarpe. Da bambino mi sembrava una magia che dall'acqua e da quei sassi uscisse il pane. Mio padre raccontava che da ragazzo il lavoro era durissimo. Si caricavano pesi enormi, si lavorava sempre, estate e inverno. Però raccontava tutto con una nostalgia che allora non capivo. Adesso forse sì, perché la povertà, quando è passata e non ti ha spezzato, si ammanta di una specie di luce. La sera arrivava presto, si cenava con poco, ma quel poco aveva sapori assoluti. Una minestra di fagioli, le patate lesse con l'olio buono, una frittata con le erbe dell'orto, il coniglio nelle feste, poi il silenzio. O meglio, i rumori del bosco, il fiume, ogni tanto una civetta. Non c'era paura del buio, anche se il buio era vero e totale. C'era una lampadina a fioca in cucina e qualche lume, fuori niente. Guardavi in alto e il cielo era pieno di stelle. Come non ne ho più viste.
1: Mi dicevano il matto, perché prendevo la vita da giullare, da pazzo, con un'allegria infinita. D'altra parte assai meglio, dentro questa tragedia

Continuiamo a raccontare, iniziamo oggi una nuova settimana di programmazione, lo facciamo anche con una nuova storia seriale, quindi tutto nuovo questa settimana e questa storia. Questa storia non è, come quasi sempre accade, un podcast indipendente che troviamo, non sono le storie di Don't Tell My Mom, ma ogni volta capita che alcuni di voi ci mandino una bella storia che è un po' più lunga di quanto noi abbiamo bisogno. E lo ripetiamo, noi abbiamo bisogno di un paio di pagine abitualmente per Matteo Caccia Racconta. Quando però qualcuno o sgarra o proprio non ce la fa o ha una storia talmente lunga, complessa e interessante da prendere più tempo e più spazio, bene, gli dedichiamo un'intera storia seriale, cioè suddividiamo il suo racconto serialmente, cioè in diverse puntate. È un lavoro che fa il nostro Federico Bernocchi ed eccoci qua. Oggi per esempio iniziamo a sentire la storia avventurosa della nostra ascoltatrice Maria Luisa. State con noi.

mi ero data delle regole per star bene, cioè se avessi vissuto questa esperienza con ansia, con l'idea che dovevo arrivare per forza, l'avrei interrotta. Sono stata obbediente alle mie regole, sono stata contenta di essermele data, perché questo credo che mi ha permesso di vivere il viaggio e non la gara.

Cape è una gara ultra cycling di 4.000 km che parte da Rovereto e arriva a Capo Nord. Bisogna percorrerla in un tempo minimo di 14 giorni e massimo di 27 giorni, passando tra quattro cancelli di tempo che sono Monaco di Baviera, Berlino, Granna, che è una città della Svezia, e Rovaniemi. Questa gara, che è completamente in autonomia, quindi vuol dire che l'organizzazione ti fornisce la traccia e tu poi puoi percorrerla come vuoi tu, quindi fermandoti dove vuoi tu, organizzandoti tu dove dormire, se con la tenda, con un albergo. Non puoi avere nessuna forma di supporto, nessuno ti può seguire con un camper e devi stare dentro in questo tempo massimo. Se arrivi fuori tempo massimo, non risulti aver terminato questa gara con successo. In realtà non è proprio una gara, anche se poi nella verità è come se lo fosse. Cioè, nel senso che il primo che arriva non ha un premio. Cioè, l'importante è arrivare.

0: La mia North Cape 4000 dell'estate 2025, una gara ultra cycling in autonomia dall'Italia a Capo Nord, parte da molto tempo fa. Il mio sogno di arrivare alla punta più estrema della Terra dell'emisfero boreale è nato dopo i miei primi viaggi in bici, quando vivevo la sensazione, partendo da casa, di arrivare solo con la forza delle mie gambe dappertutto.
1: La mia passione della bici è partita quando ero un adolescente, quando con la bicicletta da un piccolo paese in cui abitavo potevo raggiungere i paesi limitrofi, per cui è stato il mio strumento per emanciparmi dal mio piccolo paese dove vivevo. Alla mia maturità i miei genitori mi hanno regalato una bici molto bella e da lì ho iniziato a usarla in un modo più, tra virgolette, sportivo, e poi ho iniziato a fare i miei primi viaggi in bici a fine università, inizialmente di qualche giorno, poi di una settimana, poi di 10 giorni, poi di 15, finché sono diventati viaggi di 40 giorni, 50 giorni.
0: Da sola sono partita più volte, attraversando mezza Europa e compiendo distanze anche più grandi di 4000 km. Tuttavia Capo Nord nella mia mente è stato per tanto tempo un luogo selvaggio, distante, quasi pericoloso. Ne ero attratta, ne ero incuriosita, ma al tempo stesso provavo una sensazione sottopelle di timore, di paura.
1: La scelta del mio viaggio a Capo Nord è una scelta individuale, un sogno che io ho da tantissimo tempo e che forse negli albori era nata in una mia relazione d'amore che è terminata, però che credo che era una cosa molto mia. Poi però, come avevo l'idea comunque di andarci da sola, avevo il timore che questo luogo fosse troppo selvaggio per affrontarlo nella solitudine. Però è stata una mia scelta individuale, anche perché comunque a livello fisico era per me nuovo, perché io è vero che faccio tanti viaggi in bicicletta, ma mai con il chilometraggio così lungo per ogni giorno.
0: Il viaggio a Capo Nord l'ho pensato e progettato più volte. L'avevo immaginato come un film nella mia testa, l'avevo studiato leggendo, avevo preparato le tracce, ma non ero mai riuscita a partire. Poi, lo scorso anno, la destinazione del mio viaggio in bici estivo, periodo in cui posso prendermi una pausa piuttosto lunga dalla quotidianità lavorativa, sono stati i Balcani.
1: Il mio viaggio nei Balcani dello scorso anno è stato un viaggio solitario. Sono partita da casa, oltre a attraversare Croazia, Serbia, eccetera. Poi sono andata dalla Serbia a Sarajevo, quindi attraversando la Bosnia-Erzegovina, e quel pezzo di tragitto è stato per me quello un po' più faticoso. Ho sentito la differenza culturale, il fatto che comunque io fossi una donna da sola in un luogo in cui comunque la cultura rispetto al genere femminile comunque è diversa da quella occidentale, e quindi questa cosa mi ha fatto fare un po' fatica. Ho avuto

esperienze comunque un po' difficili da sostenere in solitaria, in cui mi sono sentita comunque molto vulnerabile. Oltre che il tragitto che avevo progettato, in genere abbastanza off-road, fuori dalle strade principali, non era spesso percorribile con la bicicletta a carica, che vuol dire una bicicletta di 35-40 kg. Per cui ci sono stati dei momenti in cui o non riuscivo a percorrerlo perché erano sentieri molto impervi o la traccia non esisteva, per cui ci sono stati dei pezzi in cui ho dovuto fare strade molto trafficate, quindi era molto pericoloso.

0: La chiudiamo ovviamente con Francesco Guccini, questa storia, questa puntata intera con Don Chisciotte. Tutta la puntata era dedicata in qualche modo a Francesco Guccini. Non so che viso avesse, si intitolava. Io ringrazio moltissimo tutta la redazione che rende possibile questo programma: Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi, che scrive anche la storia seriale di Maria Luisa che avete appena ascoltato. Grazie a tutti voi che continuate a mandarci le vostre storie. Matteo Caccia Racconta, @radio24.it. Noi le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Ci sentiamo domani, puntualissimi, per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
2: Grazie.
1: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
2: Faccio del mio meglio.
1: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
2: Aspetta.
1: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.

0: Sono le 6.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Europa assediata dal caldo, in Italia oggi 15 città da bollino rosso, cassa integrazione nelle aziende in presenza di temperature troppo elevate.

0: Trump accusa ancora l'Italia e dice che il ritiro dalla NATO, Teheran apre agli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Starmer si dimette, metto al primo posto il bene del paese, dice. Il passaggio di consegne con Burnham è possibile già a luglio. Ai mondiali, Messi 39 anni fa doppietta all'Austria e trascina l'Argentina, vincono Norvegia e Francia. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Sale l'emergenza caldo in Italia come nel resto d'Europa. Il Consiglio dei Ministri ha reintrodotto le norme sulla possibilità per alcune aziende di sospendere o ridurre l'attività lavorativa con conseguente accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione a causa di eccezionali ondate di calore. Situazione particolarmente critica in Francia, dove nel sud-est due bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti nell'auto di famiglia parcheggiata nel garage di casa, entrati di nascosto dalla madre, sarebbero rimasti intrappolati e soffocati dal caldo.
1: A date, nous avons, au total,
2: 1352 scuole sono rimaste chiuse ieri in Francia a causa delle temperature troppo elevate, come ha reso noto il ministro dell'istruzione Edouard Geoffrey. Altre 4.000 hanno modificato i propri orari. Il paese è uno dei più colpiti dall'ondata di caldo che da giorni insiste sull'Europa, dovuta a una zona di alta pressione che intrappola sul continente aria calda.
3: Spagna non si salva da questa ola di calor.
2: Allarme anche in Spagna, dove si sono registrate temperature superiori ai 30 gradi anche a mezzanotte, in Regno Unito, in Germania e in Italia, dove oggi le città a bollino rosso sono 15 e domani diventeranno 16. All'orizzonte, spiega il climatologo dell'Università di Torino Claudio Cassardo, non si vedono miglioramenti.
4: Si presuppone sarà anche molto lunga. Non vediamo tante variazioni nei prossimi 7-10 giorni. Magari una leggera attenuazione, ma si parla di 1-2 gradi in meno.
2: Fenomeni come questo, ricorda lo studioso, dipendono direttamente dal cambiamento climatico.
4: Perché è vero che le ondate di calore ci sono sempre state da noi, ma con temperature meno alte e con durate meno prolungate e con frequenze minori.
2: Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è di nuova emergenza siccità nel nord Italia. La portata del Po è scesa nel Ferrarese a 300 metri cubi al secondo, ben al di sotto della soglia critica di 450. Secondo l'ANBI, consorzio di bonifica, il problema è sempre lo stesso. L'Italia raccoglie poca acqua piovana, solo l'1%, e il piano invasi proposto da anni non parte. Il direttore Massimo Gargano al microfono di Alessandro Runa.
5: Il 2026, un anno in cui è piovuto, potevamo raccogliere ed aumentare quella percentuale dell'11% che oggi raccogliamo e che non basta più.
6: Questo 11% di raccolta di acqua piovana, se non sbaglio, è fermo da anni in Italia.
5: È sostanzialmente fermo perché non raccogliamo l'acqua, continuiamo a raccogliere quella che la Cassa del Mezzogiorno mise in campo allora, quell'11% si può incrementare, abbiamo presentato insieme alla Coldiretti progettualità esecutiva per 7,3 miliardi di euro.
6: A quanto si alzerebbe la raccolta con questi investimenti?
5: L'obiettivo è il 40%. Dobbiamo arrivare.
6: Arriveremo come la Spagna, diciamo.
5: Arriveremo come la Spagna. È una sfida di paese, è una sfida di futuro. Si legge un'amarezza nelle mie parole perché siamo pronti a fare delle cose e invece continua questo atteggiamento di lavorare sempre costantemente in emergenza.
0: Ieri il Consiglio dei Ministri, nell'ambito del decreto legge che introduce disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha prorogato di 3 mesi, dal 1 luglio al 1 ottobre, l'entrata in vigore della norma sulla tassa da 2 euro sui cosiddetti mini pacchi proveniente dagli stati extraeuropei. Ora il Medio Oriente. Il segretario di Stato americano Marco Rubio inizierà oggi una visita in 3 paesi del Golfo nel contesto dei negoziati con l'Iran per porre fine alla guerra. Negoziati che hanno messo Stati Uniti e Iran intorno a un tavolo in Svizzera. Sarà l'Iran a gestire lo stretto di Hormuz, ha detto il capo negoziatore di Teheran, Mohammed Bagher Ghalibaf.
7: L'Iran ha accettato il ritorno degli ispettori dell'AIEA, primo passo verso la fine del suo programma di armi nucleari. Lo ha annunciato il vicepresidente americano Vance al termine del primo round di colloqui in Svizzera tra USA e Iran. Il ministro degli esteri iraniano Arachki ha invece specificato che all'Iran sono stati sbloccati alcuni beni congelati e sono state concesse deroghe alle restrizioni sulle esportazioni di petrolio. Arachki e il capo negoziatore in Svizzera Ghalibaf sono rientrati in Iran per poi andare in Oman dopo 18 ore di colloqui interrotti dalla protesta della delegazione iraniana contro

0: Nuove minacce lanciate da Trump. Il presidente iraniano Pezeshkian, si apprende, sarà presto in Pakistan, paese mediatore insieme al Qatar, per ringraziare del lavoro fatto durante i colloqui che, ha riferito Vance, proseguiranno nei prossimi giorni. Atteso a breve il segretario di Stato americano Rubio nei paesi del Golfo, secondo i paesi mediatori, Teheran e Washington in Svizzera hanno concordato meccanismi per mettere in sicurezza Hormuz e porre fine ai combattimenti in Libano. Aspetto questo, ha specificato Vance, che verrà affrontato nei prossimi colloqui. Restiamo in Libano con libertà d'azione contro Hezbollah, ha ribadito Netanyahu, il quale, secondo il suo ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir, non dovrebbe rispettare alcun accordo. Chiunque scelga la guerra contro di noi deve subirne le conseguenze, le parole di Ben-Gvir. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Una sparatoria avvenuta in pieno giorno a Montreal ha provocato 3 morti, tra cui il presunto aggressore, generando forte allarme nella città canadese. L'episodio si è verificato nel quartiere Côte des Neiges, una zona a prevalenza ebraica con negozi e ristoranti kosher. Le autorità, tuttavia, hanno invitato alla prudenza, precisando che al momento non ci sono elementi sul movente né indicazioni che si tratti di un atto di terrorismo o di un crimine d'odio. 5 persone sono morte e decine sono rimaste ferite in seguito a un attacco missilistico ucraino contro la città russa di Voronezh. Lo ha riferito il governatore della regione, secondo il quale i danni più rilevanti hanno interessato un impianto industriale sulla riva sinistra di Voronezh, dove è scoppiato un incendio. Dopo l'annuncio di dimissioni da parte del premier Keir Starmer, potrebbe approvare a Downing Street tra il 17 e il 18 luglio Andy Burnham.
2: I will resign as leader of the Labour Party.
3: Si è concentrata in poche ore una delle giornate più drammatiche della storia politica recente britannica, poco più di mezza giornata. Di prima mattina all'uscita di scena di Keir Starmer, nel primo pomeriggio il giuramento del suo successore quasi certo alla guida dei Labour e del paese, Andy Burnham. Entrare a Downing Street è stato il momento di maggior orgoglio della mia vita, ha premesso Starmer nell'annuncio a Downing Street, prima di ricapitolare i punti salienti del suo biennio alla testa del paese. Poi ha ammesso: la domanda del mio partito è se io sia il politico meglio posizionato per condurre i Labour alle prossime elezioni. Ho ascoltato la risposta e mi dimetterò da leader del partito rimanendo a Downing Street fino alla nomina del mio successore. Successore che si è materializzato a Londra nel volgere di poche ore dopo un viaggio in treno da Manchester. Burnham è ad oggi l'unico candidato alla guida del paese e del partito dopo che l'altro sfidante Wes Streeting si è fatto da parte. Se non dovessero comparire altri sfidanti, diverrà premier tra il 17 e il 18 luglio. Il suo pragmatismo da amministratore locale, è stato a lungo sindaco dell'area di Greater Manchester, e la sua duttilità politica che lo ha portato a lavorare con leader molto diversi tra loro come Brown e Corbyn saranno tra le carte che si giocherà nel ruolo di premier. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il presidente americano Donald Trump torna intanto ad attaccare l'Italia, che a suo dire si è comportata molto male, dicendosi deluso da tutti i leader della NATO che non l'hanno aiutato in Iran. La premier Giorgia Meloni invita invece i suoi ad abbassare i toni ed esorta i ministri a partecipare al ricevimento dell'ambasciata americana per la festa dell'indipendenza. Confermata anche la visita a Washington nei prossimi giorni di Carlo Fidanza, capo delegazione di Fratelli d'Italia all'Europarlamento, per la riunione del gruppo dei conservatori. Sono state ritrovate dai carabinieri Sara e Alicia, le due sorelle di 16 e 12 anni scomparse nella notte tra il 6 e il 7 giugno da una casa famiglia Civitella Alfedena in Abruzzo. Era una casa di una lontana parente a Formia, in provincia di Latina. La madre, il suo compagno e il nonno delle bambine sono stati fermati per sequestro di persona. A dare una svolta alle indagini è stata una videochiamata fatta dalla madre. Sono innocente, ma non mi difenderò più, non ho più voglia di combattere. Così Alex Schwarzer, dopo le nuove accuse di doping lanciate questa volta dall'agenzia antidoping tedesca. L'uomo era già stato squalificato per doping 2 volte nel 2013 e nel 2016. Ai mondiali di calcio, straordinario protagonista una volta di più Leo Messi. A quasi 39 anni, l'asso argentino, dopo la tripletta con l'Algeria, realizza una doppietta che vale per i campioni del mondo in carica, il 2-0 sull'Austria. E sempre per il gruppo J, attualmente in campo Giordania, Algeria, il risultato al momento è di 1-0, mentre nella notte nel gruppo I si sono giocate Francia-Iraq 3-0 con doppietta di Mbappé e gol di Dembélé, e Norvegia-Senegal 3-2 con doppietta di Haaland. Ed è tutto per questa edizione curata con Alessandra Schepisi, grazie a Carmelo Lauricelli regia. GR24 torna alle 6:59.
4: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
5: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
6: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Eccomi, stavo pensando che ci sono delle giornate che iniziano bene, che sono speciali. Credo che oggi sia proprio una di queste, perché io sono molto emozionata, sono felice, lo aspettavo. Abbiamo un ospite che ha un nome che è già da solo un programma. La storia probabilmente la sapete, ma intanto mi piace raccontarvela. I suoi genitori lo hanno chiamato Yuri. Ecco, come Yuri Gagarin, che è il primo uomo nello spazio. Quindi un bambino di Prato con il nome del primo uomo nello spazio, il cosmonauta sovietico. Beh, allora lo sapete già che è in linea, ma io sono felice, c'è Yuri Kekhi. Yuri, ma che gioia!
2: Ciao, ciao Nicoletta. Grazie, ma scherzi, è un piacere per me sentirti. Un saluto a tutti i radioascoltatori.
1: Senti, lei ti ha chiamato come il cosmonauta, e quindi questo era un segno del destino, perché anche tu sei volato sugli anelli, ma sei un riferimento anche per tante persone, per molti di noi.
2: Grazie, che bella cosa, però.
1: È vero, però sei un signore e sei il signore degli anelli, non è un caso.
2: Grazie. Ci hanno fatto anche un film e non mi hanno detto niente, capito? Quindi...
1: Che carini.
2: Sì. No, però non so se è stato un segno, però certamente insomma qualcosa il nome ha contato per me.
1: Vero? E allora lo diciamo alle mamme in attesa, ecco, Yuri è un nome che, no? Che porta buono. Ma senti, ma com'era quel bambino di Prato prima del campione? Cosa faceva? Cosa combinava?
2: Ma ero un bambino, io sono sempre stato piccolino di statura, poi avevo i capelli rossi, purtroppo avevo, ma è un bel ricordo, quindi sai, mi prendevano un po' in giro, non ero bullizzato, però queste caratteristiche non mi davano una grande socialità. Allora i miei genitori sono stati molto bravi, mia madre che aveva un po' più di tempo, a farmi fare dello sport per cercare di migliorare questa caratteristica, no? E ho iniziato con sport diversi, ma non mi sono mai appassionato a niente. Poi dopo, quasi per caso, ho scoperto la ginnastica e da lì quel bambino è cambiato, perché ha capito quello che voleva dalla vita, dal primo giorno in cui sono entrato in palestra.
1: Quindi c'è stato un momento in cui tu hai capito che gli anelli sarebbero diventati la tua vita, è così?
2: Sì, è proprio così. Più che gli anelli, proprio la ginnastica, perché quando inizi da bambino, pratichi la ginnastica artistica, fai attrezzi, sai bene altri, e poi gli anelli ti specializzi quando sei un pochino più grande. Però quello sport, la ginnastica, io avevo 6 anni quando sono andato in palestra il primo giorno e mi sono divertito tantissimo, e credo sia la partenza giusta per qualsiasi bambino e bambina che voglia praticare lo sport, è iniziare a divertirsi, perché poi se ti va di diventare un campione o vuoi farlo a livello agonistico, c'è tempo ed è una, diciamo, una seconda fase, ma all'inizio devi farlo con piacere e con divertimento.
1: E questa è una buona indicazione per tutti i genitori all'ascolto. 5 mondiali di fila. C'è una cosa che vuoi condividere con noi, comuni mortali, che facevi mentalmente, fisicamente, che gli altri non facevano? O su cui magari c'era poca attenzione, che invece era un po' il tuo segreto?
2: Ma questo sai, non lo so, io con il mio allenatore, lo staff che mi seguiva, abbiamo sempre creduto tanto nella programmazione, nella metodologia, nel cercare di seguire quel programma che sapevamo era ormai efficace, giusto per raggiungere i propri risultati. E in questo percorso alcuni momenti sono difficili, perché anche te, come tutti, credo che non tutte le mattine ci alziamo carichi, motivati per fare quello che dobbiamo fare. E forse a differenza mia rispetto ad altri, ma questa è una mia riflessione, non lo so, perché gli altri miei avversari, i colleghi, non so bene cosa facessero nelle loro attività, è stato il fatto di trovare quelle motivazioni che alcune volte non abbiamo, che magari ti arrivano dall'esterno, è facile. Ma se non ti arriva, non ce l'hai, devi trovare tu il modo di scovarle e portare avanti quel programma che in quel giorno ti sembra tanto difficile. Forse questa determinazione, che non rende le cose più facili ma le rende possibili, è stata più forte degli altri.
1: Ecco, forse questo è proprio il significato di andare al massimo, essere al massimo, non il risultato come sempre, ma il percorso che ti porta, no? A non mollare, a essere determinato, anche quando le giornate non sono belle come queste che iniziano bene, ma sono difficili, i momenti ci sono per tutti. atleti e non atleti, siamo tutti un po' dei campioni nel quotidiano, no? Siamo chiamati tutti a delle sfide.
2: Sì, è così, Nicoletta. Hai fatto bene a rapportare un po' quella che è la nostra sportiva, o agonistica o di successo o meno, a quella che è la vita normale, perché alcuni concetti, alcuni valori sono davvero molto, molto simili e ho capito che sì, è importante anche farsi aiutare, cercare di trovare delle persone, dei colleghi, degli amici, ma poi alla fin fine la differenza vera, purtroppo o per fortuna, la fai tu. Sei tu che fai la differenza, sei tu che certe volte devi essere anche capace di cambiare delle cose, no? Uscire da quella che i bravi dicono la nostra comfort zone e cercare di cambiare qualcosa che non vorresti cambiare, ma che sai che è utile poi per raggiungere il tuo obiettivo. E questo purtroppo lo devi fare tu, ma dentro di noi abbiamo le risorse per farlo.
1: Yuri, quando io leggo, quando ti seguo e leggo anche gli articoli sulla callistenia, ecco, ne rimango come tutti, no? Nella descrizione ne rimaniamo tutti affascinati perché unisce la bellezza e l'armonia con la forza, è un equilibrio, no? Perfetto in questo senso. E gli anelli sono, possiamo dire che sono la forma più pura di callistenia? Perché è corretto?
2: Sì,
1: E quindi vedi
2: diciamo
1: qua,
2: che è una delle forme più rappresentative, sì.
1: più alta, ecco, quando io ti dicevo il Signore degli Anelli è anche questo, no? Senti, ma oggi c'è grande interesse per questo tipo di allenamento nei parchi, sui social, tra i giovani. Perché secondo te è così apprezzata oggi? Se ne parla così tanto oggi, proprio adesso, di questa serie, no? Di come possiamo dire di esercizi, di questo modo
2: Sì,
1: di lavorare
2: è
1: su
2: una
1: muscoli?
2: metodologia brava.
1: Sì, una metodologia.
2: Proprio una metodologia sì, di allenamento, quindi l'hai spiegata molto bene.
1: Ma tu mi vuoi anche bene
2: Lo
1: e questo mi
2: sai.
1: protegge. Grazie.
2: La verità. Però no, hai detto bene perché è un metodo di allenamento che sta avendo molto successo. Noi in Italia, proprio con l'Academy, la mia Academy, ci occupiamo principalmente di calisthenics. Ci occupiamo principalmente di formazione, oltre che di altro, proprio perché è una disciplina che se insegnata bene, fa molto bene. E per rispondere alla tua domanda, perché ha questo successo? È perché è una disciplina divertente, accessibile a tutti, a tutte le età e in tutti i posti, perché prima degli anelli la fai a corpo libero, e a corpo libero basta avere uno spazio per metterti a terra a fare quella disciplina. Ma la cosa più interessante, credo che la renda davvero molto efficace, è che il miglioramento, se praticata nel modo corretto, delle proprie skills, delle proprie capacità, e anche del proprio corpo lo vedi in maniera abbastanza veloce. E quindi questo secondo me è una cosa
1: Eh
2: molto positiva.
1: certo, ti motiva ad andare avanti perché poi sono i
2: Esattamente.
1: risultati che ci motivano. Ma senti,

0: Per qualcuno che ci ascolta stamattina, magari non si allena da anni, ha qualche acciacchetto, perché possono capitare, magari pensa: no, non fa per me. Che cosa gli risponderesti? Che cosa gli suggeriresti di iniziare? E come?
1: Di iniziare, se uno
0: Di
1: non l'ha
0: andare.
1: fatto, di andare, di iniziare con l'attenzione, questo è davvero un aspetto importante, di farsi seguire da persone competenti, di non affidarsi troppo alla rete, agli influencer che in qualche modo alcune volte sono più, diciamo, hanno riferimento più degli atleti di alto livello, atleti performanti che magari devono fare anche gare, quindi lo sport agonistico, io dico una cosa che spero non possa far arrabbiare qualcuno, ma non fa tanto bene, e ve lo dice uno che ha fatto sport agonistico,
0: Sì.
1: però ecco appunto questo tipo di disciplina va insegnata bene, quindi affidarsi a persone competenti. Questa è la prima cosa da fare, ma di provare, perché davvero può essere una bella opportunità per invecchiare bene. Io sto invecchiando e sono felice perché l'alternativa non mi piace, quindi voglio
0: Bravo.
1: invecchiare, però voglio
0: Contare gli
1: invecchiare bene.
0: anni di qualità. Senti, sai che io mentre ti ascoltavo parlare di calistenia, di quel rapporto così diretto, quindi in fondo col proprio corpo, pensavo a quanto il corpo sia prezioso, perché non è scontato, eh? E tu soprattutto lo sai meglio di chiunque altro, perché hai scelto di portare questo dono in un posto molto speciale. Ti sei impegnato per anni come testimonial nella lotta al Parkinson, portando proprio lo sport, accanto ai pazienti. Cosa hai visto in quegli anni? Che cosa di questa esperienza così bella? Noi ci siamo conosciuti proprio in quell'occasione. Tu hai imparato e che porti con te?
1: Tante cose, Nicoletta, lo sai, però
0: Sì.
1: guarda, forse sperando di non uscire fuori tema, ma non troppo, uno dei ricordi più belli che ho, oltre che dei pazienti che hanno fatto risultati incredibili, mi ricordo un signore giovane, della mia età, forse un po' più grande, che non riusciva, diciamo, a alzarsi e sedersi da solo, no? Per motivi, c'era sempre l'aiuto del caregiver, e dopo 3 giorni di lavoro, di tecnica, eccetera, è riuscito a fare questo movimento che per noi è banale.
0: Ah, caspita.
1: E la cosa che ricordo è non tanto lui, ma la gioia e anche il pianto del caregiver alla moglie nella soddisfazione di vedere questo risultato da parte del marito. E io mi sono davvero emozionato
0: Ah,
1: in
0: sì.
1: maniera
0: No, no.
1: incredibile, perché più questa gioia di questa donna che ha visto il marito che è riuscito ad alzarsi, a sedersi da sola. Ma quindi lo sport aiuta anche diciamo, in patologie così serie, così importanti, e quindi è stato molto bello vedere quanto davvero, come dicevi tu, la cura del proprio corpo in qualsiasi situazione, sia uno che sta bene che uno che vive un momento di difficoltà, è molto utile proprio per cercare di andare avanti nel modo migliore possibile.
0: Iuri, grazie, grazie. Tu ci hai acceso dei pensieri, ci fai iniziare bene la
1: Grazie a te, caro.
0: giornata. Io ti
1: È stato un
0: abbraccio
1: piacere.
0: perché,
1: Anch'io.
0: ragazze, ecco, tra noi ragazze, lo dico alle amiche, beh, è un grande piacere abbracciare Iuri Chechi, non capita tante volte, ma adesso è la prima volta che lo incontro, lo abbraccio anche per voi, quindi non lo lascio più.
1: Vorrò abbracciare con grande
0: Grazie,
1: piacere.
0: grazie,
1: Ciao,
0: grazie a
1: Nicoletta.
0: Iuri Chechi, buona giornata a lui. C'è Carlo Salvatore in regia, la parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e redazione. Scappo ma ritorno. Buona giornata a voi.

0: il jazz non sarebbe nato se non ci fossero state le migrazioni dei primi del Novecento. L'esempio della musica, proprio di questo meticcio, di questa capacità di andare oltre, anzi di tendere la mano proprio per quello che è estremamente diverso da noi, sia la cosa più preziosa che abbiamo, perché altrimenti implodiamo in noi stessi. Cioè abbiamo proprio bisogno di approcciarci agli altri, a quelli che sono diversi.
1: C'è un ragazzino che col computerino ha imparato a fare delle cose. Va in una casa discografica, ma questo ragazzino vengono dati 5.000 euro, 10.000 euro, gli si dice fai 20 pezzi senza musicisti. Adesso addirittura con l'intelligenza artificiale, probabilmente senza neanche qualcuno che canti davvero, porta questi pezzi che vengono messi sul mercato. Intasano perché non viene fatta nessun genere di promozione. Se uno di questi 20 pezzi funziona bene, se no arrivederci, grazie. Next.
2: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto

0: lo dimenticherai appena inizierai il fine settimana.
1: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe A con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera. Per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
2: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Man. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
3: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
4: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
5: Tempo in diretta.
6: Bentrovati, ecco le previsioni per martedì 23 giugno. Anticiclone sempre presente, anche se il livello di pressione cala un po'. Mattinata stabile, umida e già calda. Nel pomeriggio scoppieranno numerosi temporali sull'arco alpino e anche sulla dorsale appenninica meridionale, laziale, abruzzese e sui monti di Sardegna e Sicilia. Caldo a 36-37 gradi a Roma e Firenze. Scarica l'app di ilmeteo.it.
7: I'll send it straight away with InfoCert Sign.
8: Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign.
7: Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
9: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
10: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino.
11: Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire.
12: Se fatichi ad addormentarti e sei stressato.
13: O ti senti così,
14: o ti senti ACT.
15: Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€. In farmacia e parafarmacia.
16: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia IDEMA è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. IDEMA, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
17: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
18: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
19: La finanza agevolata con Gruppo Finservice diventa concreta. Gruppofinservice.com
20: vi presenta

Buongiorno da Giulia Crivelli. L'avrete riconosciuta, questa è una canzone dei Maneskin del 2017 che poi negli anni successivi ha ricevuto tantissimi premi in tantissimi paesi, è stata anche tradotta o se ne sono state fatte versioni diverse.

perché l'ho scelta? Perché la prima cosa che mi è venuta in mente quando venerdì si è iniziato a parlare della famosa telefonata dell'inviato della 7 con Patangelo a Donald Trump, di cui sapete non abbiamo l'audio perché questa è una regola della Casa Bianca, abbiamo però la trascrizione con questi due passaggi che ancora, di cui ancora parliamo a distanza di 5 giorni, cioè il famoso "She was begging me", quindi riferito a Donald Trump che parlava di come la Meloni lo avesse pregato di fare una foto, e poi l'altro passaggio "I felt sorry for her", che in italiano è stato secondo me malamente tradotto con "mi ha fatto pena", perché in italiano questo "mi ha fatto pena" ha un'accezione quasi automaticamente negativa. Non dico che sia un caso di lost in translation, però sicuramente soprattutto a giudicare da quello che poi è successo nei giorni successivi, e considerando che i post, gli interventi di Trump sul suo social truth sono "questo è niente in confronto", questo "she was begging me and I felt sorry for her", usa dei toni soprattutto con gli avversari politici, ma non soltanto, che sono al di là di ogni, naturalmente di ogni galateo anche degenerato, chiamiamolo così, come abbiamo imparato a conoscere quello sui social, ma di qualsiasi galateo verbale di relazione tra esseri umani. E invito anche tutti davvero a vedere, a ribattere, visto che parliamo di dichiarazioni sui social, guardando quello che gli analisti pro o contro Trump commentano e dicono delle uscite di Donald Trump, perché nel giorno domenica, che era Father's Day negli Stati Uniti, il giorno dedicato ai papà, ha postato una foto di una persona che nemmeno si capiva bene chi fosse e ha scritto che era sua figlia. In realtà non è sua figlia, ancora si sta cercando di capire dove è stata scattata la foto, forse a Camp David, ma questo per dirvi che le considerazioni su quello che dice Donald Trump, che resta il presidente degli Stati Uniti, commander in chief, quindi in teoria potrebbe schiacciare quel famoso bottone, scatenare la terza guerra mondiale atomica, quindi non sto assolutamente sottovalutando l'importanza di avere dei rapporti regolati, diciamo così, con Donald Trump, però invito anche tutti sempre a capire che cosa la salute mentale e fisica di Donald Trump sta, quali reazioni sta suscitando, che salute mentale che si riflette naturalmente anche in queste dichiarazioni in libertà. Detto questo, però, la notizia di ieri è arrivata nella mattinata di ieri, e poi naturalmente se ne è parlato tutto il giorno, è quella delle dimissioni di Keir Starmer, premier laburista. Nel Regno Unito il premier è anche il leader di uno dei due principali partiti, in questo bipolarismo quasi perfetto che c'è nel Regno Unito. Keir Starmer, che aveva vinto le elezioni riportando il Labour al governo dopo molti anni di governi conservatori, le dimissioni di Keir Starmer erano state ampiamente annunciate. Io sono almeno un paio di settimane che se ne parla, da quando Burnham, che è l'ex sindaco della Greater Manchester, quindi di questa città molto importante del Regno Unito, aveva annunciato che si sarebbe candidato per quelle elezioni supplettive che dovevano appunto sostituire un seggio, riempire un seggio vacante nella Camera Bassa del Parlamento, House of Commons del Parlamento britannico, condizio sine qua non, per come è organizzato il Regno Unito, per candidarsi a leader del Labour e quindi anche a premier. Adesso vi faccio ascoltare il commento di Alistair Campbell, che viene chiamato spin doctor. Cosa significa spin doctor? To spin in inglese significa far ruotare, e quindi uno spin doctor, che è un termine

0: che ormai viene usato anche a volte in Italia, significa qualcuno che riesce a far ruotare a suo favore o comunque volgere o comunque cambiare anche se vogliamo le opinioni. In particolare questi spin doctor lavorano appunto a stretto contatto con dei leader e quindi magari riescono a condizionare i leader ma anche funzionano un po' da comunicatori. Lavorò a stretto contatto con Tony Blair e come tanti, soprattutto di una generazione non insomma abituata a commenti un pochino più ragionati e non solo alle reazioni sui social, reazioni contro reazioni, ha cercato dopo la notizia delle dimissioni di Keir Starmer di rimettere un po' in prospettiva questi anni di Keir Starmer al 10 di Downing Street. E poi, questo ve lo dico visto che abbiamo parlato di social, chi li ha frequentati ieri per cercare notizie o commenti su questo, sulle dimissioni di Keir Starmer, avrà visto che i video più divertenti erano quelli di Larry the Cat, che è il gatto di Downing Street. A Downing Street c'è sempre un gatto, è una tradizione molto antica, viene chiamato Chief Mouser, cioè il cacciatore di topi al comando. Larry the Cat ha 14 anni, veniva da un gattile e ha visto, a questo punto è molto longevo perché il prossimo primo ministro sarà il settimo primo ministro che Larry the Cat vede. E a parte appunto questa nota così di colore, il discorso di Keir Starmer è stato molto serio e, a mio modo di vedere, anche veramente un discorso da capo di Stato e non di governo. Ma sentiamo le parole di Alistair Campbell.
1: I feel a mix of things, and of course, I did feel that sense of sort of brutality. And I think, it's hard not to feel there is something a little bit unfair. That, I mean, for example, if you look at a lot of the stuff on social media yesterday, it was basically saying, "Can't wait to see the back of him, worst prime minister we've ever had." I think that's a very, very hard claim to make when you look at some of the ones that you just mentioned, Liz Truss probably, and Boris Johnson most of all. But the other thing that was happening yesterday is people were pumping out on social media long, long lists, including one that included stuff that I'd forgotten about, of the things that the government has done. But the reason why it's particularly brutal, I think, is that ultimately there's something about Keir Starmer that the MPs have concluded the public are never going to like.
0: Avete sentito in questo inglese molto, anche secondo me molto chiaro, cioè che Alistair Campbell dice la cosa che mi ha colpito di più è la brutalità anche di queste dimissioni legate al fatto, e Keir Starmer l'ha detto molto chiaramente, che i suoi stessi parlamentari, gli MPs, che è una contrazione di Member of Parliament, gli hanno appunto voltato le spalle e con una grande, diciamo, velocità e accelerazione. E Alistair Campbell dice in qualche modo tutte queste critiche sono un po' unfair, non del tutto giuste, perché se da una parte ieri fioccavano appunto le critiche e anche membri del partito del Labour definivano Keir Starmer il peggior primo ministro che mai ci sia stato nel Regno Unito, e Alistair Campbell, che comunque è dello schieramento del Labour, dice: "Ma io potrei pensare subito invece al vincitore di questa classifica con Liz Truss, una delle premier conservatrici durata di meno nel post-Brexit, ricordiamolo, 10 anni esatti dal referendum sulla Brexit, e poi naturalmente a Boris Johnson." Per quanto riguarda, poi dice veramente delle critiche molto molto hard, e poi dice l'altra cosa interessante è vedere che poi i sostenitori di Keir Starmer hanno fatto un elenco lunghissimo delle cose che questo governo da lui guidato ha fatto, e Alistair Campbell alcune dice: "Non me le ricordavo neanch'io le cose positive." Quindi un invito quando insomma, ma la politica è così probabilmente, sa essere brutale, e così sono state insomma le dimissioni assolutamente forzate di Keir Starmer, perché fino a venerdì, prima di prendersi un fine settimana di riflessioni con la famiglia, fino a venerdì lui diceva: "Io cercherò di resistere."

0: che ho promesso subito dopo le elezioni di portare avanti una serie di riforme e di misure, e vorrei continuare a farlo. Oggi i giornali sono, lo vedremo, sono pieni di ritratti di Burnham, che sarà probabilmente il candidato, diventerà proprio premier, perché con la maggioranza, abbiamo detto, vittoria schiacciante del Labour alle ultime elezioni, sempre per le regole del Parlamento britannico, non è necessario andare a elezioni anticipate, o comunque in questo momento con la maggioranza che il Labour ha, anche se Nigel Farage, leader di Reform UK, proponesse elezioni anticipate, questa proposta verrebbe bocciata. Quindi niente elezioni anticipate, sostituzione quasi certamente a settembre di Keir Starmer con Burnham, e poi insomma si vedrà. Dicevamo, ex sindaco di Manchester, e ha un'agenda molto, diciamo, più progressista, più attenta al welfare di quanto non avesse Keir Starmer. Una delle mosse che gli ha attratto più critiche all'interno del paese è stato il tentativo di tagliare alcune misure di welfare, soprattutto di sussidi alla disoccupazione, sussidi di altro tipo, e questo gli è costato carissimo. Dopodiché, visto che abbiamo esordito parlando di Donald Trump, naturalmente la notizia di ieri, anche qui vedrete sui giornali c'è tantissimo spazio, sono queste trattative di pace tra Stati Uniti e Iran, e forse uno dei punti più interessanti è che, e ricordiamolo, questo era già previsto nel trattato firmato da Obama e poi dal quale Donald Trump si è ritirato, Vance ha confermato che uno dei famosi punti del Memorandum of Understanding, cioè quello sul ritorno degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, l'AIEA, come per esaminare le strutture iraniane, l'Iran su questo sarebbe d'accordo. Sentiamo.
1: Number three, and this is probably what we're most excited about as Americans, the Iranians have agreed to invite IAEA inspectors back into their country. That is a major milestone for the American people and the first step in permanently denuclearizing or permanently ending a nuclear weapons program in Iran. And that's exactly what we wanted to do. That's exactly what we asked to happen. We made a lot of great progress on other nuclear talks. And that leads me to the final thing that we wanted to accomplish, which is actually set up the process for the technical negotiations that will follow. Our teams, working with the Iranians, the Qataris, and the Pakistanis, made great progress yesterday. They will continue to work at the technical level with the teams here in Bürgenstock. And then those technical negotiations are going to continue over the weeks and days to come.
0: Quindi Vance dice che addirittura è excited, cioè è molto contento, anche qui non traduciamo eccitato perché non è quella la traduzione, però è veramente contento, entusiasta, ecco, di questa apertura sugli ispettori. Lo scopo, dice Vance, è smantellare definitivamente l'arsenale nucleare dell'Iran. Ricordiamolo ancora una volta, nel giugno dello scorso anno, attacco congiunto di Stati Uniti e Iran contro le strutture c'era stato detto servivano a creare questa capacità nucleare dell'Iran. Donald Trump aveva detto che erano state completamente distrutte, poi per spiegare gli attacchi iniziati nella notte tra il 27 e il 28 febbraio, invece è stato spiegato al mondo che queste capacità erano magari non intatte, ma comunque ancora molto pericolose. E su questo però ci lasciamo per qualche minuto per il primo aggiornamento sulla viabilità, e poi abbiamo il primo approfondimento di questa mattina.
2: Strade in diretta.
3: Un saluto e bentrovati dalla nostra redazione. Segnaliamo che a causa di un incidente sulla 4 Venezia-Trieste è chiuso al traffico lo svincolo di Melo-Roncade in entrata e in uscita in direzione Trieste. Ci spostiamo sul tratto Milano-Venezia della 4. Per traffico intenso si registrano code a tratti fra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Sono invece dei lavori a provocare code sul tratto Milano-Bologna della 1 nel tratto fra Lodi e Casal Pusterlengo in direzione Bologna. Queste le principali notizie notizie al momento. Grazie per l'attenzione, a più tardi.
2: 24 mattino.
4: Buongiorno Giulia. Donald Trump usa con i suoi interlocutori il linguaggio che gli stessi si meritano, non altro. E quando dice che l'Europa è un continente di persone e di politici che non hanno nessuna affidabilità come alleato, è la semplice realtà. Non c'è da scandalizzarci. Il problema del fatto che Trump resta antipatico è perché Trump dice le cose in faccia, a differenza di tanti altri che le pensano e non le dicono.
5: Pare che Trump in Italia non sia per nulla più popolare. Dico la verità, sono stato un mese fa negli Stati Uniti e lì mi sembra che la musica sia ancora la medesima. Buona giornata.
0: Grazie, grazie agli ascoltatori per l'ascolto, per i messaggi. Non so se sia adesso gli ultimi, sentivo ieri l'ultimo indice di gradimento di Trump, lo dà al 37%, che è il più basso suo personale, ma ho le mie perplessità naturalmente su come vengono calcolati questi indici di gradimento e se l'ascoltatore è andato negli Stati Uniti e ha avuto delle sensazioni, appunto, che comunque prosegua la popolarità di Trump, può darsi che sia così. Poi naturalmente è veramente difficile sondare gli umori di un'intera nazione. Detto questo, poi e ne parleremo magari in rassegna stampa, adesso c'è anche, si avvicina questa data del 4 luglio, il giorno dell'indipendenza americana, che quest'anno viene festeggiato con particolare enfasi perché sono esattamente 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza. E c'è tutta la polemica intorno a quella reflecting pool, cioè quello specchio d'acqua davanti al Lincoln Memorial, che avrebbe dovuto essere completamente bonificato e veramente diventare uno specchio limpidissimo dei monumenti lì intorno, e poi in realtà in questo momento è infestato dalle alghe e Donald Trump dice che è colpa dei vandali. Ma anche qui, insomma, è questo, di questo si sta molto parlando negli Stati Uniti. Ma a proposito di, diciamo, stranezze ambientali, sappiamo, siamo nel pieno di questa ondata di caldo straordinario per l'inizio dell'estate, e quindi abbiamo invitato Giulia Bartoli, segretaria nazionale della filiera CGIL con delega alla salute e sicurezza, pari opportunità internazionale, contrattazione inclusiva e mercato del lavoro, per capire, poi tra l'altro combinazione, ieri il Consiglio dei Ministri ha già preso una prima misura su questo, però per capire come appunto come verrà regolato il lavoro in questi giorni di caldo estremo. Buongiorno Giulia Bartoli.
6: Buongiorno a tutti.
0: Ecco, non è naturalmente il primo anno in cui assistiamo a queste ondate di calore, quindi in passato come si è proceduti? Cioè, serve, dal suo punto di vista, purtroppo in Italia si procede spesso in ordine sparso, servirebbe a questo punto, come pare l'indicazione del Consiglio dei Ministri di ieri, una politica regionale quando succedono quando arrivano queste ondate di caldo?
6: Ma sì, ormai è già un po' di anni che si interviene nell'urgenza utilizzando le ordinanze regionali, però un fenomeno di carattere straordinario può essere affrontato così, ma se si considera che il fenomeno dei cambiamenti climatici è comunque ormai strutturale, occorre rendere strutturale anche una normativa e non lasciarla, diciamo, all'autonomia e all'iniziativa delle singole amministrazioni regionali di anno in anno.
0: Certo, ecco, le attività a rischio, quindi insomma intuitivamente lo possiamo capire, però non è solo l'edilizia, insomma non sono solo i lavoratori dell'edilizia nelle ore particolarmente, appunto, ma ormai non lo so, adesso già era caldissimo e sono le 7 del mattino, quindi quali sono questi settori particolarmente a rischio?
6: Ma guardi, si fa, secondo me, si riduce il tema se si parla esclusivamente di lavoratori che lavorano outdoor, ma bisogna considerare anche chi lavora indoor, tant'è che già in questi giorni si sta registrando alcuni infortuni o lavoratori che si sentono male all'interno delle aziende. Quindi Chiunque è a contatto con fonti di calore, che sia diretto come il sole, ma anche all'interno delle aziende, penso per esempio alle fornaci o altre aziende che hanno questa caratteristica, devono essere maggiormente tutelati, perché gli interventi di refrigerazione ambientale o comunque, diciamo, miglioramento delle condizioni interne non sono sufficienti, e comunque sarebbe impossibile salvaguardarli se non sospendendo appunto l'attività lavorativa e ricorrendo alla cassa integrazione. Quindi, sintetizzando, possiamo dire sicuramente tutte le attività outdoor, cioè tutte coloro quelle che lavorano all'esterno, principalmente cantieri edili, agricoltura, ma anche i rider, ma anche durante alcuni periodi scolastici nelle scuole, cioè quindi possiamo diciamo estendere il fenomeno a questo. È chiaro che chi lavora direttamente sotto il sole avrà delle, diciamo, delle ricadute sulla salute rilevanti e registrabili attraverso possibili infortuni, ma non ci dimentichiamo che tutto questo aumenta anche il rischio di malattie professionali, certo, per esempio il tumore alla pelle. Quindi bisogna veramente lavorare affinché si possa tutelare nella misura più estesa possibile i lavoratori, non facendo distinzione fra lavoratori e lavoratori, perché uno dei limiti di alcune ordinanze è quello, per esempio, di escludere tutti i lavori di interesse pubblico, ma i lavoratori sono uguali che si lavori in un cantiere privato o in un cantiere interesse pubblico, quindi c'è anche questo, diciamo, limite, perché chiaramente devono rispettare delle consegne dei cantieri e quindi le tempistiche, e lì bisognerebbe invece magari rendere l'utilizzo della cassa integrazione come un giustificativo per il ritardo nelle consegne e non l'attuazione delle penali, perché così si induce le aziende a non andare a richiedere la cassa integrazione.
0: Certo, tra l'altro lei diceva giustamente chi lavora all'interno, anche perché non tutti, specie nel nostro paese, hanno l'aria condizionata sui posti di lavoro, quindi sicuramente a maggior ragione chi lavora, come diceva lei, vicino a fonti di calore, ma ci sono probabilmente anche tantissimi uffici dove appunto non si riesce a avere l'aria condizionata, quindi quando le temperature arrivano a questi livelli che abbiamo visto negli ultimi giorni, appunto, è un problema un po' di tutti, più grave per certi lavoratori, ma come diceva lei, i lavoratori hanno la stessa identica dignità qualsiasi cosa facciano e dovunque lavorino. E tra l'altro, come diceva lei, poi ci sono, possono aumentare gli infortuni, cioè al di là di chi lavora all'esterno e quindi può avere un colpo di caldo, comunque ha un'esposizione eccezionale al sole, con sappiamo i danni per la pelle ormai certificati da qualsiasi studio, e c'è poi anche questo aumento del rischio di infortuni. L'avete studiato anche voi come CGL?
6: Sì, c'è un aumento del rischio di infortuni derivanti chiaramente poi anche derivanti dalle condizioni patologiche di ognuno, tant'è che noi stiamo provando a dire, proviamo a sperimentare anche dei dispositivi di protezione individuale un po' più evoluti, che possono andare a registrare anche la condizione fisica del lavoratore, non diciamo andando a incidere sulla privacy, ma proprio perché ci possa essere degli alert se si supera determinati tipi di situazioni, battito cardiaco eccetera. Però sì, aumentano gli infortuni, e questo è anche di difficile verifica, perché se io ho una caduta dall'alto, che è uno dei principali cause di infortunio, è difficile farla risalire al colpo di calore, per esempio, quindi c'è anche un problema di registrazione del dato. Questo si evidenzia, certo, diciamo così, però c'è la perdita dell'attenzione e conseguentemente, cioè, da una parte può essere l'infarto e quindi una condizione individuale, ma la perdita dell'attenzione può causare anche dei danni agli altri, certo, quindi c'è una ricaduta conseguente, diciamo, all'esposizione a fonti di calore, al caldo, e chiaramente è elevata all'ennesima potenza se l'esposizione è diretta al sole.
0: E poi, come diceva lei, c'è la responsabilità individuale di chi gestisce le aziende o le attività, ci possono essere questi timori appunto di incappare in penali di vario tipo, e poi c'è il tema che però vale in qualsiasi giorno dell'anno, dei controlli, e sappiamo che si sta lavorando, insomma, per l'aumento aumento degli ispettori del lavoro, però sicuramente la situazione è ancora insufficiente, specie quando i rischi aumentano. La ringrazio moltissimo per il suo lavoro, per aver accettato il nostro invito, Giulia Bartoli, segretaria nazionale della Fillea CGIL, e comunque buona giornata e grazie ancora.
6: Grazie a voi, arrivederci.

0: Era insomma appunto la fine di questo primo blocco. Io all'inizio, ma siccome è stato un po' appunto un'incursione in 24 Mattino, mi sono colpevolmente dimenticata di ricordare, ma lo sapete, il numero 349-238-6666 per i messaggi, per gli SMS, per chi ancora volesse, o i WhatsApp, e poi naturalmente i canali social, Twitter, Facebook, Instagram, e poi c'è anche la possibilità, come sapete, di seguirci in diretta video sulla pagina Facebook di 24 Mattino, sul sito di Radio 24 e sull'app di Radio 24. E con questo vi auguro ancora una buona giornata e vi do appuntamento, se vorrete, a dopo il GR delle 7.
1: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio! Questo è unico! Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
2: Siamo stati alluvionati.
3: L'azienda era compromessa.
4: Un fiume di fango, detriti.
5: L'assicuratore mi dice chiama la Belfort.
6: Grazie anche a loro.
7: Non c'è più traccia di quello che è successo.
8: Assicurarsi contro le calamità naturali oggi è un obbligo e anche un'opportunità. Ma oltre alla polizza serve ripartire subito. Scegli PIA, Pronto Intervento Azienda, il servizio Belfort di preparazione e priorità di intervento nell'emergenza. Per informazioni pia.belfort.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfort.
9: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
10: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner. Konica Minolta. Concentrati sul tuo business. Al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
11: Promuovere e valorizzare il benessere aziendale dei collaboratori e delle comunità. Il 1 luglio a Roma sarà presentato il rapporto Welfare Index PMI con la premiazione delle imprese con le migliori pratiche di welfare aziendale. L'evento al decimo anno è promosso da Generali con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio. Radio 24 sarà a Roma con la diretta di Due di Denari. Info su radio24.it e welfareindexpmi.it.
12: Le 6:59.
13: GR 24, il sole 24 ore.
12: L'ondata di caldo sull'Europa e in Italia oggi, 15 città da bollino rosso a Parma, 1000 persone al pronto soccorso. Trattative Stati Uniti-Iran, Teheran apre agli ispettori sul nucleare, avverte, saremo noi a gestire Hormuz. Sono innocente ma non ho più la forza per difendermi, fa sapere Alec Schwarzer, coinvolto in un nuovo caso di doping. Mondiale 2026, doppietta di Messi che trascina l'Argentina, vincono Norvegia e Francia, in campo Giordania e Algeria. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Cresce l'emergenza caldo in Italia come nel resto d'Europa, in Francia soprattutto, dove sono morti due bambini di 2-4 anni. Ma soffre con temperature sopra i 40 gradi anche la Spagna, dove sono stati spenti i maxi schermi allestiti per i mondiali in modo da evitare assembramenti e malori. In Italia, dove il governo ieri ha reintrodotto le norme sulla possibilità di sospendere o ridurre l'attività lavorativa per eccezionali ondate di calore, si allunga la lista delle città da bollino rosso.
14: Passano da 12 a 15 oggi le città da bollino rosso del Ministero della Salute, domani saranno 16. I pronto soccorso registrano un incremento del 15% degli accessi, 1000 quelli registrati a Parma nel weekend. Nel Trevigiano, ad una 70enne ricoverata per un colpo di calore, è stata riscontrata una temperatura corporea di 42 gradi. Le sue condizioni sono gravi, è stata ricoverata in rianimazione ed è in prognosi riservata. Cali di tensione blackout per i sovraccarichi causati dall'uso dei condizionatori.

0: A Torino e Milano, una ventina gli interventi dei vigili del fuoco per ascensori bloccati nel capoluogo lombardo, dove la seduta del Consiglio Comunale è stata chiusa in anticipo. Ieri il governo ha reintrodotto le norme sulla possibilità per le aziende di sospendere o ridurre l'attività lavorativa nei settori più esposti alle ondate di calore, con conseguente accesso in deroga alla cassa integrazione. L'anticiclone africano, avvisano gli esperti, genererà temperature estremamente anomale fino a fine mese. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il caldo rovente che si è abbattuto sulla Francia ha già fatto le prime vittime. Due bambini di 2 e 4 anni sono stati ritrovati senza vita nella macchina di famiglia a Carpentras, nel sud-est. I piccoli sarebbero morti per arresto cardiaco, molto probabilmente causato dalle alte temperature. Ancora restano da determinare le dinamiche, ma secondo la polizia le due vittime sarebbero entrate nell'auto senza farsi vedere dalla madre. La tragedia si aggiunge ai 3 anziani morti nel fine settimana, quando almeno 13 persone sono annegate nel tentativo di rinfrescarsi.
2: La canicule entraîne une surquantité de décès.
1: La canicola porta ad una sovraquantità di decessi, ha detto a Tefan la ministra della Salute, Stéphanie Rist. Intanto, in Francia si stanno battendo tutti i record. Ieri sono stati raggiunti picchi mai toccati prima in 459 città, come Rennes o Bordeaux, mentre oggi saliranno a 54 i dipartimenti in vigilanza rossa, il livello più alto. La paura del ritorno di un'estate simile a quella del 2003, durante la quale morirono 15.000 persone per il caldo, si fa sempre più forte. Per questo il premier Sébastien Lecornu ha convocato una nuova cellula interministeriale di crisi per affrontare la situazione. Danilo Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
3: E sempre ieri il Consiglio dei Ministri ha prorogato di 3 mesi, dal 1 luglio al 1 ottobre 2026, l'entrata in vigore della tassa da 2 euro sui cosiddetti mini pacchi provenienti da stati extraeuropei. Le minacce di Donald Trump avevano rischiato di far saltare i negoziati tra Iran e Stati Uniti e Svizzera. Ora invece c'è cauto ottimismo sul raggiungimento di un accordo tra Teheran e Washington entro i 60 giorni stabiliti dal memorandum d'intesa. Sarà l'Iran a gestire lo stretto di Hormuz, ha detto il capo negoziatore di Teheran, Mohammed Bagher Ghalibaf.
4: Tutti devono sapere che la gestione dello stretto di Hormuz non tornerà a quella di prima della guerra. Le norme internazionali saranno rispettate, ma sarà l'Iran a gestire lo stretto. Lo ha chiarito il capo negoziatore iraniano Ghalibaf, che insieme al ministro degli esteri iracchi è ora in Oman per discutere del rafforzamento della cooperazione tra i due stati e dell'accordo per l'amministrazione congiunta di Hormuz. Sono intanto emerse le reciproche concessioni accordate dopo il primo round di negoziati in Svizzera, revoca delle decennali sanzioni USA sulla vendita del petrolio e sblocco parziale dei beni congelati iraniani in cambio dell'impegno di Teheran a ispezioni nucleari della IEA. Il presidente iraniano Pezeshkian è oggi in Pakistan, paese mediatore insieme al Qatar, per ringraziare del lavoro fatto durante i colloqui che, ha riferito Vance, proseguiranno nei prossimi giorni. Atteso oggi il segretario di Stato americano Rubio nei paesi del Golfo nell'ambito dei colloqui con l'Iran, secondo i paesi mediatori, Teheran e Washington in Svizzera hanno concordato meccanismi per mettere in sicurezza Hormuz e porre fine ai combattimenti in Libano. Restiamo nella zona di sicurezza con libertà d'azione contro Hezbollah, ribadisce intanto Netanyahu, il quale, secondo il suo ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, non dovrebbe rispettare alcun accordo. Chiunque scelga la guerra contro di noi deve subirne le conseguenze, le parole di Ben-Gvir. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Continuano le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump contro l'Italia. Si è comportata molto male, gli alleati non ci sono stati. Noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro, ha dichiarato di nuovo ieri sera Trump nello studio Vale. E il governo italiano intanto è al lavoro per stemperare le tensioni.
5: Abbassare i toni, questa è la linea dettata dalla Premier, che ha incontrato i colleghi di governo in Consiglio dei Ministri per la prima volta dopo lo scontro con il presidente americano Trump. Uno scontro che non deve in alcun modo compromettere le relazioni tra Roma e Washington, ha ribadito Meloni ai suoi ministri, esortando quelli che sono invitati a partecipare alle tradizionali celebrazioni a Villa Taverna per il giorno dell'indipendenza americana, appuntamento al quale il ministro degli esteri Tajani ha fatto sapere chi andrà, mentre l'altro vice premier Premier Salvini non ha sciolto la riserva. Un messaggio distensivo arriva anche dall'ambasciatore americano a Roma Fertitta. Momenti di disaccordo tra due leader possono esserci, dice, ma ciò che conta è che il rapporto tra gli Stati Uniti e l'Italia continui ad essere una vera partnership. Le opposizioni però incalzano il governo, la segretaria del PD Schlein.
6: Noi abbiamo duramente condannato gli attacchi inaccettabili del presidente Trump. Al contempo però vorremmo chiedere al governo di passare dai tweet ai fatti, ad esempio uscendo dal Board of Peace in cui non avrebbero nemmeno dovuto entrare, visto che non sta lavorando per la pace.
5: Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
7: E a dirsi convinto che le recenti tensioni tra Roma e Washington non avranno effetti concreti sui rapporti economici tra i due paesi è anche Davide Allegra, membro della Camera di Commercio americana in Italia. Sentiamolo al microfono di Sebastiano Barisoni.
8: Noi non pensiamo che ci saranno degli effetti diretti, sostanzialmente di sguidi dal lato della politica si sono sempre verificati. Non vediamo una ripercussione diretta, vediamo anzi una certa vivacità in quelli che sono gli annunci sia dal lato italiano che dal lato americano. Il messaggio che abbiamo voluto mandare oggi nella nostra assemblea generale appunto è che queste cose possono anche capitare tra migliori amici. Noi appunto facciamo di tutto per mantenere salda e in alto la posizione appunto del legame transatlantico tra Italia e Stati Uniti.
7: Dopo l'annuncio di dimissioni da parte del premier britannico Keir Starmer, potrebbe approdare a Downing Street tra il 17 e il 18 luglio Andy Burnham.
9: I swear by Almighty God. Potrebbe prendere le redini del Labour e del paese entro metà luglio Andy Burnham, il premier in pectore che, al di là degli entusiasmi manifestati dal suo partito nelle ultime 24 ore, rappresenta l'ultima carta per i laburisti britannici per risollevarsi da sondaggi e risultati elettorali ai minimi. Burnham ha giurato ieri a Westminster dopo aver vinto la scorsa settimana un'elezione supplettiva che lo ha ricatapultato in Parlamento, dove aveva già trascorso 16 anni prima di reinventarsi nella sfida politica di governare da sindaco l'area di Manchester. Quella che apparsa inizialmente come una retrocessione si è rivelato un formidabile rilancio per l'ex ministro Burnham, trasformatosi in amministratore locale di successo con una sfumatura politica più a sinistra rispetto all'attuale premier Starmer. Uomo difficilmente etichettabile, in realtà i leader laburisti con cui ha lavorato sono stati molto diversi tra loro. Tenuta dei conti pubblici e crescita, servizi ai cittadini e alloggi, rapporti internazionali appaiono le prime sfide da affrontare, convincendo mercati, elettori e partner globali al termine di una stagione starmeriana all'insegna del vorrei ma non posso. E c'è di più. Burnham non rappresenta solo l'ultima carta per salvare il Labour dalla disfatta alle prossime elezioni, rappresenta l'ultima carta per salvare dall'annientamento ciò che resta del bipartitismo britannico dopo 6 premier evaporati in 10 anni di Brexit. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Una sparatoria avvenuta in pieno giorno a Montreal ha provocato 3 morti, tra cui il presunto aggressore, generando forte allarme nella città canadese. L'episodio si è verificato nel quartiere Côte des Neiges, una zona a prevalenza ebraica con negozi e ristoranti kosher. Le autorità, tuttavia, hanno invitato alla prudenza, precisando che al momento non ci sono elementi sul movente né indicazioni che si tratti di un atto di terrorismo o di un crimine d'odio. E 5 persone sono morte, decine sono rimaste ferite in seguito a un attacco missilistico ucraino sulla città russa di Voronezh. Lo ha riferito il governatore della regione, secondo il quale i danni più rilevanti hanno interessato un impianto industriale dove è scoppiato un incendio. In Italia, con la cronaca che riguarda le due sorelle ritrovate dopo la fuga dalla casa famiglia abruzzese, ora si trovano in una località protetta. Un caso delicato che suscita 1000 dubbi.
10: Per 2 settimane hanno vissuto segregate in una stanza. Sara e Alicia erano a Formia, nascoste nell'appartamento di una lontana parente, aiutate nella fuga dalla madre Valentina D'Acunto, dal suo nuovo compagno e dal nonno, tutti fermati con l'accusa di sequestro di persona. A dare una svolta alle indagini è stata una videochiamata fatta dalla madre con una delle diverse utenze telefoniche che da giorni erano intercettate dagli investigatori. Agli inquirenti le due sorelle hanno detto di voler stare con la madre, alla quale è stata tolta la responsabilità genitoriale. Quando le abbiamo trovate non hanno fatto salti di gioia, ha raccontato il procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo.
11: Questa è una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma ha solo e soltanto come punto di riferimento un amore genitoriale malato.
10: La vicenda ha riacceso il dibattito sul tema dei figli contesi. La garante per l'infanzia ha auspicato che in casi simili venga ascoltata la voce dei minori coinvolti, una richiesta condivisa anche da diverse associazioni. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Il suo team di avvocati parla di una situazione inspiegabile senza senso dopo il nuovo caso di doping che vede protagonista Alex Schwarzer.
12: La positività all'EPO riscontrata lo scorso 26 aprile al termine dei campionati nazionali tedeschi di marcia, gara sui 42 km che Alex Schwarzer aveva vinto con un tempo strabiliante, nuovo record italiano. Eritropoietina, la stessa sostanza della squalifica del 2012, la prima volta dell'alto atesino, poi incappato in una nuova vicenda di doping prima dei giochi di Rio de Janeiro nel 2016, quella che si è trasformata in una lunga battaglia giudiziaria che ha restituito a Schwarzer l'onore ma non la possibilità di gareggiare a Parigi 8 anni più tardi. Il marciatore, oggi 41enne, è comunque tornato in gara. Venerdì scorso la comunicazione da parte dell'antidoping tedesco, tracce di EPO sono state trovate sia nelle urine che nel sangue. Schwarzer ha parlato così, annunciando di fatto la resa.
13: Io sono innocente, io non ho preso o assunto EPO, così come non ho assunto altre sostanze vietate. Dico però anche nello stesso tempo che io stavolta non mi difenderò più, non ho più la forza di farlo.
12: Verranno chieste le controanalisi, ma solo su un terzo campione ottenuto dall'entourage quel giorno, un passaggio tecnico, l'ultimo forse di una carriera che si chiude così. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: A maggio in Europa occidentale le vendite di auto sono salite del 3,6% rispetto allo stesso mese del 2025 e del 4,5% su base annua per il gruppo Stellantis. Le vendite sono invece scese del 2-3% rispetto a maggio 2025. Nel gruppo il marchio Fiat è quello che cresce di più, con un più 20,6% a maggio e un più 27,6% nei primi 5 mesi dell'anno. Ed ora siamo al capitolo mondiale in diretta. Dario Ricci, buongiorno.
14: Sì, buongiorno. Partiamo subito dall'ultimo risultato acquisito nella notte, o meglio in questa prima mattinata. Pochi minuti fa si è conclusa per il gruppo J la sfida tra Giordania e Algeria, vinta dagli algerini in rimonta. Giordania in vantaggio al 36esimo con Al Rashan, poi appunto la rimonta algerina con Bembouli al 69esimo e all'82esimo con Guiri, quindi vittoria per l'Algeria in quel girone che ha come grande protagonista l'Argentina e il suo grande trascinatore Leo Messi. Ieri il 2-0 all'Austria, firmato integralmente da Messi, che già aveva fatto tripletta contro l'Algeria. E dire che all'alba del match la Pulce ha fallito anche un calcio di rigore per Messi, 18 gol nella fase finale della Coppa del Mondo, neanche a dirlo record. Nella notte è arrivata anche la risposta però di altri due grandi protagonisti di questo mondiale, Mbappé e Haaland, che trascinano, così come ha fatto Messi con l'Argentina, la Francia e la Norvegia ai 16esimi. 3-0 della Francia sull'Iraq, doppietta di Mbappé a solo di Dembélé nella gara sospesa per oltre 2 ore a Filadelfia causa allerta meteo e fulmini. Nel frattempo nel New Jersey si scatenava il vichingo del gol al secolo Erling Haaland, anche per lui doppietta nel sofferto 3-2 degli scandinavi contro un orgoglioso Senegal. Oggi alle 19 italiane tocca al Portogallo di Ronaldo, che cerca gol e vittoria contro l'Uzbekistan di Cannavaro dopo il deludente per i portoghesi 0-0 dell'esordio con il Congo, mentre alle 22 l'Inghilterra di Harry Kane incrocia il Ghana. Per il momento è tutto.
7: Grazie dunque a Dario Ricci, che ritroveremo nelle prossime edizioni. E intanto la Federcalcio ha eletto il suo nuovo presidente, Giovanni Malagò, ex numero uno del CONI e di Fondazione Milano Cortina, che prende il posto del dimissionario Gravina dopo aver superato nell'elezione Giancarlo Abete, già a sua volta alla guida della stessa Federcalcio. A Malagò il compito di scegliere ora il nuovo commissario tecnico, con Roberto Mancini in pole. Sentiamo il neo presidente sul tema.
15: Io ho fatto veramente un atto proprio d'amore e follia lucida, perché proprio non ci pensavo per niente, e sottolineo, non è stata una mia idea, ma sono stato coinvolto. L'allenatore, a prescindere dal suo peso specifico, dalla sua storia, dal suo curriculum, dal suo identikit, deve abbracciare questo discorso in tutto e per tutto, e non si può fare armiamoci in partite.
7: Ed è tutto per questa edizione curata con Maria Piera Ceci, grazie a Carmelo Lauricella regia. Ora vi lascio a 24 mattino, Giorno 24 torna alle 7:59.
16: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
17: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf.

0: e sul sicuro con Husqvarna.
1: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC. Perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
2: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: 24 mattino.
5: Ricordo che Donald Trump è il presidente degli Stati Uniti, quindi legittimamente e secondo me anche giustamente fa gli interessi degli Stati Uniti. È l'Europa che non ha un'idea di come fare gli interessi dell'Europa. Negli ultimi anni l'Europa ha fatto sempre scelte autolesionistiche. Non si è mai schierata apertamente né da una parte né dall'altra in nessuno delle situazioni. Gli Stati Uniti hanno come competitor globale la Cina e Trump, a torto o a ragione, nel modo giusto o nel modo sbagliato, sta cercando di ostacolare la Cina.
6: Buongiorno, venite al lavoro da me. Io in teoria dovrei stare sotto al sole per 8 ore, 40 gradi sotto alla polvere, perché tira vento, a controllare in corso d'opera gli scavi, essendo archeologa, e nessuno mi tutela perché sono libera professionista. Come la mettiamo? Come la mettiamo? Viva la sicurezza, va! Viva la normativa, viva il rispetto delle regole.
7: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie a tutti per i messaggi al 349-2386-6666 e per l'ascolto naturalmente. Agli ascoltatori che chiedono: ma Simone è già in vacanza? No, non è ancora, è solo proprio una cosa, solo oggi, domani 6:30 torna Simone Spezia. Ha ragione l'ascoltatrice, non abbiamo toccato, parlando con la rappresentante della CGIL, il tema dei liberi professionisti, che anche loro, pur non avendo un contratto di lavoro dipendente, spesso in questo periodo e non solo, lavorano in condizioni dove le temperature sono proibitive e ci sarebbe appunto da fare tutti la propria parte, credo, i datori di lavoro con una presa di responsabilità anche quando non scatti automaticamente la cassa integrazione, i lavoratori a loro volta rivendicare quando possono con maggior forza questo diritto a non lavorare in condizioni così estreme. E poi naturalmente anche tutta la parte delle istituzioni. Abbiamo parlato della misura del Consiglio dei Ministri di ieri, ma poi naturalmente ci sono tutte le ordinanze regionali e eventualmente anche appunto interventi più strutturali, come diceva la rappresentante della CGIL, che non siano sempre ed esclusivamente interventi di emergenza. Detto questo, e visto che abbiamo nominato il Consiglio dei Ministri, cominciamo la nostra rassegna stampa dal Sole 24 Ore, che apre su un'altra misura, lo avete sentito anche del GR, del Consiglio dei Ministri di ieri, la tassa sui pacchi slitta a ottobre. Giorgetti accoglie le richieste delle imprese e a luglio scatta solo il dazio dell'Unione Europea da 3 euro, perché c'era questo problema che l'Italia si era mossa in anticipo su quella che poi era stata la decisione dell'Unione Europea di mettere una tassa di 3 euro sui pacchetti in arrivo dalla Cina, e a questo punto però le due tasse si sovrapponevano e facevano dell'Italia un'eccezione, e quindi c'era il rischio, come hanno spiegato ieri gli operatori della logistica, che si spostasse, si scegliessero altri paesi per triangolare ed evitare la tassa italiana. E quindi adesso per ora appunto c'è questo slittamento. Visto che ho nominato l'Unione Europea, Trump fa gli interessi degli Stati Uniti? Non lo so, perché parte delle critiche o della presunta crisi di popolarità del presidente Trump è anche che in questo momento

molti americani in realtà non si sentono tutelati per l'aumento dei prezzi, ma anche per altri motivi. Ricorderete sicuramente tutti gli interventi dell'ICE nei mesi scorsi, che hanno scatenato molte polemiche. Quindi che Trump stia cercando di fare l'interesse degli Stati Uniti contrastando la Cina, anche qui se ne può discutere, nel senso che la Cina, per esempio, dalla crisi in Medio Oriente sta traendo parecchi vantaggi. L'Europa non fa il suo interesse. Ricordo all'ascoltatore che, per come è costruita l'Europa, l'Europa a 27, l'Europa non ha nemmeno un vero e proprio ministro degli esteri, ha l'alta rappresentante per la politica estera, ma la politica estera dei singoli paesi viene fatta dai singoli ministri degli esteri. Quindi sicuramente si può parlare di come sia non sia efficiente il funzionamento delle istituzioni europee, però non è perché l'Europa non sono gli Stati Uniti d'Europa, l'Unione Europea è una cosa diversa. Vi segnalo, a proposito di leader europei, una bellissima intervista di Isabella Bufacchi a Friedrich Merz, il cancelliere tedesco, viene richiamata in prima pagina. Merz alza il tiro sul caso Commerzbank, che è, quella parte del risico bancario europeo che riguarda il tentativo di Unicredit di acquisire questa che è la seconda banca tedesca dopo Deutsche Bank. Non vendiamo la quota del 12,7%, dice Merz, perché Commerzbank, un po' come era successo in Italia con Monte dei Paschi, a un certo punto aveva bisogno di essere salvata dal governo tedesco. È successo, però in questo momento appunto il governo tedesco ha ancora una quota di Commerzbank. Corriere della Sera, come molti altri quotidiani, titola sull'addio di Keir Starmer. Londra, l'addio di Starmer, il premier lascia in lacrime. Burnham, ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, si candida alla guida del Labour e dice ora stabilità. A centropagina una foto di Alex Schwarz, l'avete sentita la sua vicenda, il marciatore altoatesino di 40 anni, campione olimpico, ancora accusato di doping. Innocente, ma mi arrendo. Avete sentito le sue parole, sicuramente a me hanno fatto molto effetto, molto dolorose. Appunto, un uomo che dice non ho più la forza di difendermi, e affonda il coltello nella piaga Massimo Gramellini oggi col suo caffè La Mela in Marcia. E Gramellini, che non mi risulta essere esperto di sport, ma pazienza, sostanzialmente condanna con anche una dose di ironia che di fronte al dolore umano io personalmente mi sarei risparmiata, ma anche con una certa dose di ironia parla di questa vicenda di Schwarzer. Ve lo segnalo perché comunque è sulla prima pagina del Corriere della Sera. La Repubblica, la caduta di Starmer, il premier inglese si dimette alla guida dell'esecutivo e del Labour, me lo ha chiesto il partito. La foto è di Keir Starmer mano nella mano con la moglie Victoria mentre si allontanano da Downing Street al numero 10, come sapete c'è la sede del governo. La Stampa ha un titolo diverso a centropagina, USA e Iran il patto del petrolio, però subito sotto la testata maledizione Brexit, si dimette anche Starmer, perché appunto negli ultimi 10 anni, da quando c'è stato il referendum sulla Brexit, prima c'è stata una rapida successione di ministri del Partito Conservatore e poi appunto adesso Starmer, che verrà sostituito da un collega del Labour. Vi segnalo invece la foto a centropagina scelta dalla Stampa, che è quella di Lionel Messi, il messia del pallone. Leo sbaglia un rigore, poi la doppietta, 18 gol ai mondiali, nessuno come lui. Il Messaggero invece a centropagina una foto pixelata delle due sorelle ritrovate, avete sentito tutto nel GR, una vicenda su cui sicuramente bisognerà fare più chiarezza, soprattutto per la gestione della loro permanenza nella comunità dove erano ormai da 7 anni. Reportage dalla casa della zia dove sono state rinchiuse le minorenni fatte sparire dalla comunità 15 giorni fa.

0: Governabile, Starmer se ne va in lacrime. E poi anche qui una foto di Alex Schwarz, ancora doping, basta, non mi difenderò più. Ultimo titolo prima di lasciarci per qualche minuto e sentiremo anche l'aggiornamento sul meteo. Il titolo dell'Avvenire, con due pagine poi di approfondimento interessantissime, secondo me. Il titolo è Più armi che cibo. L'appello del Papa in visita al programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite. Si nutrono più le guerre delle persone. Intanto le incognite su fondi e fabbriche rallentano la corsa della difesa. E con questo, come vi dicevo, ci lasciamo per qualche minuto.
1: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad!
2: Via, via.
1: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando tre prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Mongemono Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Tempo in diretta.
8: Bentrovati, ecco le previsioni per martedì 23 giugno. Anticiclone sempre presente, anche se il livello di pressione cala un po'. Mattinata stabile, umida e già calda. Nel pomeriggio scoppieranno numerosi temporali sull'arco alpino e anche sulla dorsale appenninica meridionale, laziale, abruzzese e sui monti di Sardegna e Sicilia. Caldo a 36-37 gradi a Roma e Firenze. Scarica l'app di ilmeteo.it.
9: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte, promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
10: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 25 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro luglio. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su uniroma5.it e scopri l'offerta.
11: AgriPiù Magazine, il semestrale dedicato ai protagonisti della filiera agroalimentare e della distribuzione. Interviste e approfondimenti raccontano il passato, il presente e il futuro della grande cultura agroalimentare italiana. Uno spazio di aggiornamento per chi è attento alle nuove tendenze del settore. Questa settimana in distribuzione in mailing diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. AgriPiù Magazine è un progetto Publiscoop Group.
12: State ascoltando un programma offerto da...
13: La finanza agevolata con Gruppo Finservice diventa concreta. GruppoFinService.com.
14: 24 mattino.
0: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Abbiamo visto la prima pagina dell'Avvenire, dalla quale però, oltre all'appello del Papa, che ieri ha incontrato i rappresentanti del Programma Alimentare Mondiale, vi segnalo la notizia di Keir Starmer al passo indietro a Roma, a Londra si cambia ancora, e poi solo l'Avvenire mette la notizia in prima pagina, la trovate poi però anche su tutti gli altri giornali, La vittoria definitiva

certificata definitivamente dallo spoglio del candidato della destra della Espriella in Colombia. A Bogotà, vittoria e scontri per il candidato di Trump. Sul foglio un articolo di Paola Peduzzi dedicato a Starmer, un regno ingovernabile, 10 anni di Brexit, le dimissioni di Starmer, l'enigma di Burnham. E poi vi segnalo, tra l'altro proprio stamattina avevo visto un post su Facebook di Valentina Furlanetto su questo, in Iran, a proposito di regime, regime change che non c'è stato, Parastu Ahmadi, una cantante, è stata condannata a 74 frustrate per aver cantato una canzone che si intitola Aria di Libertà. E lo racconta appunto sul foglio con questo vi leggo l'inizio. Dal sangue dei giovani della patria sono sbocciati i tulipani, ha intonato la cantante iraniana Parastu Ahmadi dopo la morte di Mahsa Amini, reinterpretando il famoso Tasnif di Arek Kazvini, scritto in memoria dei primi martiri iraniani all'inizio della rivoluzione costituzionale, diventato uno degli inni del movimento Donna, Vita, Libertà. Appunto lo ha fatto in occasione della morte di Mahsa Amini, ricorderete la ragazza arrestata dalla polizia morale perché indossava, secondo la polizia morale, non correttamente il velo e poi morta mentre era in custodia. Da lì ci furono poi molte proteste e tra le persone che la difesero appunto Parastu Ahmadi, che adesso ha anche cantato questa canzone ed è stata condannata a 74 frustrate. Subito sotto la testata del foglio c'è un lungo articolo di Michele Masneri sulla vicenda del premio Strega, che a me mette soltanto una enorme tristezza, però poi ne parleremo, anzi ne parlerà poi Paolo Mieli nel suo intervento dopo il GR delle 8. Libero, Landini, 2 punti, via ai ricchi. Il leader della CGIL rilancia la patrimoniale e attacca. Rischiamo una fuga di capitali. Vadano un po' dove vogliono. Un autogol, secondo Libero. L'editoriale di Alessandro Sallusti, che da più di circa due settimane è direttore di Libero, ha sostituito... oddio, non mi ricordo come si chiama. Grazie a Marco Santoro che mi dice Mario Secchi, quindi ricorderete la vicenda, titolo di sabato di Libero: Trump è un coglione, che seguiva quello di venerdì, Giorgia, Donald è tornato l'amore, perché erano due titoli che riguardavano il G7 in corso a Evian, quindi prima quello che secondo Libero era stato un riavvicinamento e poi la famosa, famigerata telefonata. E oggi l'editoriale di Alessandro Sallusti: il giudizio su Trump non fa cambiare quello sul trumpismo. Ve lo leggo e poi lascio naturalmente a tutti di leggerlo per intero e a farsi un'opinione. Giorgia Meloni dice che il mio scambio con Trump non deve impattare sui rapporti tra Italia e Stati Uniti e gli imprenditori italiani tirano un sospiro di sollievo. Parole di puro buonsenso, non è neppure immaginabile che la crisi di nervi del presidente americano si trasformi in una crisi di relazioni tra i paesi. Ma vado oltre, mantenendo ferma la sintesi che abbiamo fatto sull'esternazione di Trump nelle ultime ore. Se infatti il comportamento dell'inquilino della Casa Bianca è totalmente inaccettabile e addirittura preoccupante, non è il caso di gettare via, detesto questa espressione, il bambino con l'acqua sporca, dove per bambino si intende il trumpismo come ricetta per rilanciare l'Occidente sempre più minacciato dalle sue debolezze e dalle autarchie che cercano di approfittarsene. Il Fatto Quotidiano ha la stessa foto della Repubblica di Keir Starmer con la moglie Victoria che si allontanano mano nella mano da Downing Street. Starmer, ennesimo KO della sinistra bellicista. Questa è l'interpretazione del Fatto Quotidiano, che più di altri giornali mette in evidenza quell'udienza che c'è stata ieri sulla eredità Agnelli. Con questo titolo: la rissa fra John Elkann, primogenito di Alain Elkann e Margherita Agnelli, e Margherita, lei gli dice

paga i danni e lui ha risposto: sei scappata. La madre chiede 1,3 milioni di danni appunto morali e il figlio la attacca. La faida familiare nell'udienza preliminare del processo per i reati fiscali attorno all'eredità dell'avvocato. In ballo c'è la maggioranza della holding di Cembre, che è appunto la holding di controllo del gruppo torinese. Comunque doveva essere ieri appunto udienza preliminare, poi è stato tutto poi rimandato a settembre. La prossima udienza è fissata per settembre. Il giornale: si arrende anche Starmer, l'euro sinistra è a pezzi, un altro premier bruciato, tremano Macron e Sanchez. E poi, e anche di questo poi parleremo con Paolo Mieli, il giornale pubblica un sondaggio. Effetto Trump: sale la fiducia nella Meloni, l'apprezzamento degli italiani per la premier aumenta di 2 punti. E poi una foto di Malagò, Giovanni Malagò, nuovo presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Luigi Mascheroni lo ha fatto diverse volte negli ultimi giorni, critico letterario, giornalista della redazione Cultura del giornale, a sua volta commenta la questione dello strega. Strega comanda. Domani: Starmer si dimette, c'è Burnham, così Londra divora i suoi premier. A 10 anni dalla Brexit, l'addio obbligato dopo il trionfo del sindaco di Manchester alle suppletive. In 4 anni è il quarto primo ministro a dover fare le valigie. In gioco il futuro del partito laburista. La verità... Faccio fatica a leggerlo questo titolo, però ve lo leggo e magari a qualcuno piacerà pure. La caduta delle SS di sinistra. Starmer si dimette, Sanchez è assediato. Qui c'è la sottile ironia dei due cognomi, delle iniziali dei due cognomi. Dopo la moglie a processo, il braccio destro condannato a 24 anni per corruzione e il fallimento dei socialisti, che però l'Unione Europea si ostina a non vedere. Le politiche che ci impone sono sempre le loro. Anche La Verità mette in prima pagina il premio Strega con un articolo di Antonello Piroso intitolato Psicodramma Strega. Augias invita a separare l'opera dall'autore e lui se ne intende. Puntini puntini. Il manifesto British Museum, e la foto è quella di Keir Starmer davanti al numero 10. Il premier britannico lascia la guida del Labour in lacrime a Downing Street, rivendica le politiche che in 2 soli anni hanno bruciato la sua leadership e steso il partito liberista e conservatore, ha messo sotto attacco la libertà di parola in nome della lotta all'antisemitismo. Il rivale Burnham verso il governo, ma per la sinistra moderata la crisi è senza ritorno. Il Riformista, il voto alla milanese. Il riferimento è al fatto che non soltanto tra un anno circa ci saranno le politiche, se non le elezioni politiche, se non andremo a elezioni anticipate, ma nella prossima primavera si vota anche per eleggere il nuovo sindaco di Milano. E ci sono molte voci su chi dovrebbero essere i candidati nel centrodestra e nel centrosinistra. Il voto alla milanese: Forza Italia apre a un candidato civico che piaccia anche al centrosinistra. Via libera della famiglia Berlusconi per un riformista a Palazzo Marino. E per chi si appassiona a questo tema, pagina 6 del Riformista di oggi. L'Unità: la strategia di Donald, colpire la più debole per intimidire l'Europa, articolo di David Romoli. E poi una foto di Burnham, tocca a Burnham, il Labour spera, è lui il messia. E con questo torniamo sul Sole 24 Ore, perché come avete sentito anche in alcune annunci, è partita questa piattaforma del Sole 24 Ore che si chiama 24 Ore Next Med, e a pagina 17 trovate tutti i dettagli. L'articolo principale è di Claudio Antonelli, che spiega formazione Italia-Africa via il network integrato con i primi 250 progetti oltre il Maghreb. Enel Foundation chiama a raccolta le principali università italiane, obiettivo mappa dinamica per creare sinergie ed economie di scala.
E ci sono anche gli esempi che già funzionano di questa, di questo asse per la formazione tra Italia e Africa, dai salesiani al modello ATS.

0: Tra Udine e l'Egitto. Poi, ieri è morto a 100 anni Alan Greenspan, lo ricorda Donato Masciandaro, che è il principale commentatore del Sole 24 Ore, ma anche di Radio 24, spesso ospite di Sebastiano Barisoni a Focus Economia, quindi è lui il principale commentatore di politica economica italiana e soprattutto internazionale, e qui firma appunto questo ricordo di Greenspan e lo definisce l'apprendista stregone della grande crisi finanziaria mondiale. Era nato nel 1926 e fino al 2006, dal 1987 al 2006, guidò la Federal Reserve, la banca centrale americana. E poi vi segnalo, a proposito di banche centrali, l'intervento di Giuliano Noci, cosa comporta l'aumento delle riserve auree nelle banche centrali, che è un fenomeno appunto che si è registrato negli ultimi tempi. A proposito di effetti Trump, come ogni martedì, le due pagine di Salute 24 nel dorso principale del Sole 24 Ore, l'articolo di apertura della prima pagina di oggi, firmato da Marzio Bartoloni, è "Effetto Trump in Europa e Italia, crolla lo sbarco di nuovi farmaci". A un anno dalla clausola Most Favored Nation voluta dal presidente americano per abbassare i prezzi, è diminuito del 35% l'arrivo di terapie innovative nel vecchio continente. La Commissione dell'Unione Europea si muove e l'intervento di Robert Nistico, che è il presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco, la revisione del prontuario serve alla sostenibilità del sistema. Nella seconda pagina di Salute 24, un altro tema importantissimo, che è quello del personale e delle carenze di personale negli ospedali, e in particolare dei cosiddetti gettonisti, cioè dei medici che non hanno un contratto di collaborazione o un contratto di lavoro dipendente, ma vengono chiamati per coprire alcuni turni. I gettonisti sono ancora nelle corsie, speso oltre 1 miliardo in 2 anni. Il rapporto dell'ANAC, racconta, spiega Flavia Landolfi, prosegue la corsa a reclutare personale esternalizzato. I contratti sono onerosi per la pubblica amministrazione, i servizi inadeguati e ci sono anche i rischi per i pazienti. Dal dorso di norme e tributi vi segnalo un articolo di Maria Carla De Cesari e Claudio Pinna. Maria Carla De Cesari è anche la responsabile della sezione norme e tributi del Sole 24 Ore, perché, e tra l'altro ci sarà una guida in edicola il 1 luglio su questo, fondi pensione pronti i moduli per le scelte dal 1 luglio. Quindi, i modelli predisposti devono essere ufficializzati, e questo riguarda la previdenza complementare, quindi ci sono tantissime novità che riguardano tantissime persone. E con questo però ci fermiamo per un aggiornamento sulla viabilità.
1: Strade in diretta.
2: Un saluto e bentrovati. Segnaliamo sulla 4 Milano-Venezia code per incidente nei pressi della barriera di Milano Est sulla carreggiata in direzione Milano. E inoltre ancora chiuso al traffico sulla 4 Venezia-Trieste lo svincolo di Meolo Roncade in entrata e in uscita in direzione Trieste. Ci spostiamo nei pressi della capitale. Per incidente si viaggia in coda sul grande raccordo anulare fra Tor Vergata e lo svincolo per la statale 7 via Appia in carreggiata interna. Ci spostiamo quindi sulla 24 Roma-Teramo per il traffico intenso. Si viaggia in coda per 5 km fra l'innesto col grande raccordo anulare e l'innesto con la tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima. Queste le principali notizie al momento. Ci risentiamo più tardi.
1: Promo 24.
3: Oltre il 70% degli acquisti in Italia è online e sempre più professionisti e imprese cercano soluzioni per migliorare il proprio business. L'e-commerce di Tinexta Infocert nasce per rispondere all'esigenza di soluzioni digitali sicure, pronte all'uso e con elevato valore legale, dalla firma digitale alla PEC. Con pochi click semplifichi i processi, riduci i costi, migliori l'efficienza e l'impatto ambientale. L'eccellenza digitale non è un'opzione, è una scelta. Scopri tutte le soluzioni su infocert.it.

0: 24 mattino.
1: Vorrei segnalare anche il problema della salubrità e del comfort degli ambienti di lavoro anche nel settore pubblico, dove ad esempio le educatrici dei nidi che devono fare anche devono gestire anche i centri estivi si trovano a lavorare in strutture nelle quali gli impianti di condizionamento spesso non ci sono o se ci sono sono malfunzionanti e non tali da garantire una temperatura giusta e corretta. Ieri in una struttura nella quale lavora mia moglie c'era un ambiente dove i bimbi da 0 a 3 anni vengono fatti dormire al pomeriggio con una temperatura interna che sfiorava i 33 gradi.
2: E ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie all'ascoltatore per questa segnalazione. Certo, c'è tutto il tema, adesso la maggior parte delle scuole ha chiuso, ma non alcune strutture appunto per la prima infanzia, quindi che come tantissimo, la stragrande maggioranza degli istituti scolastici italiani non hanno l'aria condizionata e quindi appunto negli asili nido con queste temperature i rischi per i bambini ma anche per tutti gli educatori. Vi segnalo dal Corriere della Sera una bellissima intervista di Davide Frattini a Isaac Herzog, che è il presidente israeliano, e dice: l'accordo con il Libano può essere firmato domani, Hezbollah a porre il veto. Il presidente è un errore, dice, è un errore legare i negoziati con Teheran alla questione di Beirut e della guerra di Israele contro Hezbollah. Ieri Netanyahu è andato in televisione, il primo ministro israeliano, e ha ridetto: Israele non è in guerra con il Libano, è in guerra con Hezbollah. Vi segnalo questo retroscena di Tommaso Labate intitolato Da Vannacci a Conti, quella tentazione di occupare il ruolo di pontiere con Donald. Le tensioni Italia-USA hanno aperto uno spazio politico. Ricordo a tutti che ormai si avvicinano con una certa velocità, con la consueta velocità del tempo, ma come diceva Einstein è relativo, per Donald Trump credo che stia andando molto veloce, si avvicinano le elezioni, le cosiddette elezioni di mid-term, cioè di metà mandato. Novembre, a novembre di due anni fa si votò e Donald Trump venne eletto, entrò in carica nel gennaio successivo, appunto a mid term, cioè a metà del suo mandato. Novembre di quest'anno si tengono le elezioni che rinnoveranno in parte il Congresso, che in questo momento in entrambe le Camere è controllato dal Partito Repubblicano, e verranno anche ci saranno anche tantissime altre elezioni di governatori e di altre posizioni, quindi elezioni molto importanti. Tutti dicono che molto probabilmente il controllo del Congresso sfuggirà al Partito Repubblicano, quindi non so quanto convenga a questo punto voler essere il pontiere di Donald Trump, ma vedremo se secondo appunto Tommaso Labate si candiderebbero a questo ruolo Roberto Vannacci, il generale e fondatore di Futuro Nazionale, e Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle. Questo tema che sto per toccare è delicatissimo, ne parla oggi anche l'Avvenire, è uno dei tanti temi irrisolti in Italia, o meglio dal Parlamento italiano, ma una situazione simile c'è in Francia. Ieri su questo c'era il titolo principale di Le Figaro, cioè sullo stallo di una legge anche in Francia sull'eutanasia e il fine vita. E oggi Marco Ascione sul Corriere della Sera spiega i requisiti per il fine vita, gli 11 malati pro e contro, la seduta senza precedenti della Corte Costituzionale. E tra l'altro di questo parla anche Avvenire in prima pagina con questo titolo: leggi, linee guida, regolamenti, il fine vita nel caos normativo, regioni e province in ordine sparso, oggi un nuovo passaggio alla consulta, appunto questo di cui parla anche il Corriere della Sera. Da Repubblica, visto che ne abbiamo parlato alle 6.45, ma sono arrivati anche tanti messaggi, Rosaria Amato, ondate di calore, stop al lavoro e cassa integrazione. Quindi questo è appunto fa riferimento alle decisioni prese ieri dal Consiglio

0: dei ministri. Oh, di nuovo la questione strega. Intervista di Raffaella De Santis a Valeria Parrella, la scrittrice. Vi leggo solo il titolo: Brava Ciabatti, Teresa Ciabatti, anche io difendo Murgia. Teresa Ciabatti, che era su quel pulmino, perché anche lei è candidata al Premio Strega, su quel pulmino dove c'era anche Michele Mari, e pare sia stata lei a rivelare appunto le parole di Michele Mari, che ricordiamolo ancora una volta, erano riferite a Michela Murgia che sarebbe stata una donna arrabbiata, acida, perché è brutta. Dalla stampa vi segnalo, e tra l'altro di questo ci occuperemo anche nel primo approfondimento dopo l'intervento di Paolo Mieli, vi segnalo un'intervista di Anna Zafesova a Abbas Galiamov, che è un ex autore dei discorsi di Putin, che dice: Ora Putin ha paura dell'Ucraina, ma il Cremlino può colpire l'Europa. Potrebbe attaccare i Baltici per fermare gli aiuti dell'Unione Europea a Kiev. Poi questo mi ha molto colpito, perché questo libro, fine pena ora, pubblicato da Sellerio, era veramente uno dei libri che mi ha colpito di più negli ultimi anni. Lo ha scritto Elio Fassone, e Paolo Borgna lo ricorda oggi sulla stampa. Addio Elio Fassone, giudice e cittadino modello. Infatti, in questo libro si racconta il lungo rapporto tra Elio Fassone e un detenuto che appunto era condannato all'ergastolo. Oltre a questo libro, però, è sempre stato l'impegno come giudice per cercare di migliorare il sistema della giustizia italiana, e poi si candidò anche al Senato. Insomma, così mi ha veramente colpito, come quando non l'ho mai conosciuto personalmente, però mi ha colpito questa vicenda, e consiglio a tutti questo libro. A proposito di emergenza carceri, ultima segnalazione dal quotidiano nazionale: L'inferno dietro le sbarre, sovraffollamento e giudici, la politica ignora i detenuti. Tra l'altro oggi verrà rilasciato Gianni Alemanno dal carcere di Rebibbia, ne dà notizia l'Avvenire. No, scusatemi, domani Alemanno esce domani dal carcere e andrà subito a cena con il citato generale Vannacci. E con questo ci lasciamo, e lascio la parola al GR delle 8. Ci risentiamo subito dopo con Paolo Mieli.
1: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad!
2: Via, via.
1: Fino al 6 settembre, ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans, viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
8: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
9: Potrei scendere nei dettagli e dirti come funziona il Memory Parking Assist, che ti permette di parcheggiare nel tuo posto auto senza muovere un dito. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto la prima volta che lo proverai.
2: La tecnologia non si racconta.

0: si vive.
1: Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Livello 1, dichiarazioni IVA superato. Livello 2, 730 F24. No, clienti all'ultimo minuto, andata anche questa. Livello 3, blackout server, game over. No, con i software per commercialisti Zucchetti passi al livello successivo. Intelligenza artificiale, analisi in tempo reale, consulenza strategica. Più tempo, più valore. Cambia le regole del gioco. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita.
8: Le 7:58.
9: GR24, il sole 24 ore.

0: attive Stati Uniti-Iran, Teheran apre agli ispettori sul nucleare e avverte: saremo noi a gestire Hormuz. Trump ribadisce le accuse all'Italia. Ondata di caldo sull'Europa, oggi 15 città da bollino rosso, il governo vara misure per i lavoratori. Milano, agente della polizia locale muore durante un inseguimento, sparatore in strada a Napoli, vittima un 21enne. Mondiali 2026, la doppietta di Messi contro l'Austria trascina l'Argentina, vincono Norvegia, Francia e Algeria. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. In primo piano il Medio Oriente. Dopo la conclusione dei colloqui tecnici in Svizzera, l'Iran ha annunciato l'istituzione di gruppi di lavoro sul nucleare e sulle sanzioni. Ora c'è cauto ottimismo sul raggiungimento di un accordo tra Teheran e Washington. Sarà l'Iran a gestire lo stretto di Hormuz, ha dichiarato il capo negoziatore di Teheran, Mohammed Bagher Ghalibaf.
1: Tutti devono sapere che la gestione dello stretto di Hormuz non tornerà a quella di prima della guerra. Le norme internazionali saranno rispettate, ma sarà l'Iran a gestire lo stretto. Lo ha chiarito il capo negoziatore iraniano Ghalibaf, che insieme al ministro degli esteri iracchi è ora in Oman per discutere del rafforzamento della cooperazione tra i due stati e dell'accordo per l'amministrazione congiunta di Hormuz. Sono intanto emerse le reciproche concessioni accordate dopo il primo round di negoziati in Svizzera: revoca delle decennali sanzioni USA sulla vendita del petrolio e sblocco parziale dei beni congelati iraniani in cambio dell'impegno di Teheran a ispezioni nucleari della IEA. Il presidente iraniano Pezeshkian è oggi in Pakistan, paese mediatore insieme al Qatar, per ringraziare del lavoro fatto durante i colloqui che, ha riferito Vance, proseguiranno nei prossimi giorni. Atteso oggi il segretario di Stato americano Rubio nei paesi del Golfo nell'ambito dei colloqui con l'Iran, secondo i paesi mediatori, Teheran e Washington in Svizzera hanno concordato meccanismi per mettere in sicurezza Hormuz e porre fine ai combattimenti in Libano. Restiamo nella zona di sicurezza con libertà d'azione contro Hezbollah, ribadisce intanto Netanyahu, il quale, secondo il suo ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, non dovrebbe rispettare alcun accordo. Chiunque scelga la guerra contro di noi deve subirne le conseguenze, le parole di Ben-Gvir. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E continuano le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump contro l'Italia e il governo intanto è al lavoro per stemperare le tensioni.
2: Abbassare i toni, questa è la linea dettata dalla Premier, che ha incontrato i colleghi di governo in Consiglio dei Ministri per la prima volta dopo lo scontro con il presidente americano Trump. Uno scontro che non deve in alcun modo compromettere le relazioni tra Roma e Washington, ha ribadito Meloni ai suoi ministri, esortando quelli che sono invitati a partecipare alle tradizionali celebrazioni a Villa Taverna per il giorno dell'indipendenza americana, appuntamento al quale il ministro degli esteri Tajani ha fatto sapere che andrà, mentre l'altro vice premier Salvini non ha sciolto la riserva. Un messaggio distensivo arriva anche dall'ambasciatore americano a Roma Fertitta. Momenti di disaccordo tra due leader possono esserci, dice, ma ciò che conta è che il rapporto tra gli Stati Uniti e l'Italia continui ad essere una vera partnership. Le opposizioni però incalzano il governo, la segretaria del PD Schlein.
3: Noi abbiamo duramente condannato gli attacchi inaccettabili del presidente Trump. Al contempo però vorremmo chiedere al governo di passare dai tweet ai fatti, ad esempio uscendo dal Board of Peace in cui non avrebbero nemmeno dovuto entrare, visto che non sta lavorando per la pace.
2: Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
0: Una sparatoria avvenuta in pieno giorno a Montreal ha provocato 3 morti, tra cui il presunto aggressore, generando allarme nella città canadese. L'episodio si è verificato nel quartiere Côte des Neiges, una zona a prevalenza ebraica con negozi e ristoranti kosher.
4: La sparatoria in pieno giorno nel quartiere a prevalenza ebraica di Montreal sembra essere stata un'imboscata. Così una fonte delle forze dell'ordine canadesi. La polizia sta esaminando un cosiddetto manifesto di oltre 100 pagine che, secondo gli inquirenti, potrebbe essere stato scritto dall'autore della sparatoria. Stando a quanto riferito dalle forze dell'ordine, il documento sosterrebbe l'ideologia incel, una sottocultura del web incentrata sull'estrema misoginia e il determinismo biologico. I suoi sostenitori ritengono che la società sia una gerarchia basata sull'aspetto fisico, in cui le persone attraenti monopolizzano le relazioni sentimentali. Le vittime, oltre all'attentatore, sono un agente di polizia e un canadese di origine ebraica. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Cresce l'emergenza caldo in Europa, soprattutto in Francia, dove sono morti 2 bambini di 2 e 4 anni. In Italia si allunga la lista delle città da bollino rosso. Il governo ieri ha reintrodotto le norme sulla possibilità di sospendere o ridurre l'attività lavorativa per eccezionali ondate di calore. E nonostante la pioggia di inizio giugno, il nord Italia è entrato in poche settimane in emergenza siccità.
5: Passano da 12 a 15 oggi le città da bollino rosso del Ministero della Salute, domani saranno 16. I pronto soccorso registrano un incremento del 15% degli accessi, 1000 quelli registrati a Parma nel weekend. Nel Trevigiano, ad una 70enne ricoverata per un colpo di calore, è stata riscontrata una temperatura corporea di 42 gradi. Le sue condizioni sono gravi, è stata ricoverata in rianimazione ed è in prognosi riservata. Cali di tensione e blackout per i sovraccarichi causati dall'uso dei condizionatori a Torino e Milano. Una ventina gli interventi dei vigili del fuoco per ascensori bloccati nel capoluogo lombardo, dove la seduta del Consiglio Comunale è stata chiusa in anticipo. Ieri il governo ha reintrodotto le norme sulla possibilità per le aziende di sospendere o ridurre l'attività lavorativa nei settori più esposti alle ondate di calore, con conseguente accesso in deroga alla cassa integrazione. L'anticiclone africano, avvisano gli esperti, genererà temperature estremamente anomale fino a fine mese. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: È di nuovo emergenza siccità. Al nord Italia la portata del Po si è ridotta in 3 settimane da 1000 a 300 metri cubi al secondo nel Ferrarese e l'irrigazione sta entrando in sofferenza, avverte Coldiretti. Certo, poca neve e molto caldo, ma l'Ambi, consorzi di bonifica, avverte: raccogliamo poca acqua piovana, solo e sempre l'11% contro il 40% della Spagna e il 30% della Francia. La carenza di invasi e soprattutto al nord, dove l'80% dell'acqua per irrigazione viene presa dai fiumi. Se il livello scende è subito emergenza. Il direttore Ambi, Massimo Gargano:
7: abbiamo presentato insieme alla Coldiretti progettualità esecutiva per 7,3 miliardi di euro.
8: A quanto si alzerebbe la raccolta con questi investimenti?
7: L'obiettivo è il 40%. Arriveremmo come la Spagna, si legge un'amarezza nelle mie parole, perché siamo pronti a fare delle cose e invece continua questo atteggiamento di lavorare sempre costantemente in emergenza.
6: Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Nuovo terremoto politico a Londra, l'ennesimo dopo la Brexit, con le dimissioni di Keir Starmer dopo appena 2 anni di governo. Strada spianata per l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, 56 anni.
9: I swear by Almighty God.
10: Potrebbe prendere le redini del Labour e del paese entro metà luglio Andy Burnham, il premier in pectore che, al di là degli entusiasmi manifestati dal suo partito nelle ultime 24 ore, rappresenta l'ultima carta per i laburisti britannici per risollevarsi da sondaggi e risultati elettorali ai minimi. Burnham ha giurato ieri a Westminster

0: Mister dopo aver vinto la scorsa settimana un'elezione supplettiva che lo ha ricatapultato in Parlamento, dove aveva già trascorso 16 anni prima di reinventarsi nella sfida politica di governare da sindaco l'area di Manchester. Quella che è apparsa inizialmente come una retrocessione si è rivelato un formidabile rilancio per l'ex ministro Burnham, trasformatosi in amministratore locale di successo con una sfumatura politica più a sinistra rispetto all'attuale premier Starmer. Uomo difficilmente etichettabile, in realtà i leader laburisti con cui ha lavorato sono stati molto diversi tra loro. Tenuta dei conti pubblici e crescita, servizi ai cittadini e alloggi, rapporti internazionali appaiono le prime sfide da affrontare, convincendo mercati, elettori e partner globali al termine di una stagione starmeriana all'insegna del vorrei ma non posso. E c'è di più. Burnham non rappresenta solo l'ultima carta per salvare i Labour dalla disfatta alle prossime elezioni, rappresenta l'ultima carta per salvare dall'annientamento ciò che resta del bipartitismo britannico dopo 6 premier evaporati in 10 anni di Brexit. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ora in Italia con la cronaca. Nella serata di ieri a Milano un agente della polizia locale di 35 anni è morto durante un inseguimento a un'auto che non si è fermata a un posto di blocco. L'inseguimento è iniziato verso le 21.30 di ieri sera nella zona di Pontelambro, nella periferia della città. L'agente avrebbe perso il controllo della moto cadendo a terra. In corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto e per rintracciare il conducente dell'auto pirata. E questa notte un 21enne incensurato è stato ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa sua a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione in via Caprera. La vittima si chiamava Lorenzo Spasiano. Il corpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto a distanza ravvicinata. Portato al Cardarelli, il giovane è morto poco dopo. Sono in una località protetta le due sorelle ritrovate dopo la fuga da una casa famiglia in Abruzzo.
2: Per 2 settimane hanno vissuto segregate in una stanza. Sara e Alicia erano a Formia, nascoste nell'appartamento di una lontana parente, aiutate nella fuga dalla madre Valentina D'Acunto, dal suo nuovo compagno e dal nonno, tutti fermati con l'accusa di sequestro di persona. A dare una svolta alle indagini è stata una videochiamata fatta dalla madre con una delle diverse utenze telefoniche che da giorni erano intercettate dagli investigatori. Agli inquirenti le due sorelle hanno detto di voler stare con la madre, alla quale è stata tolta la responsabilità genitoriale. Quando le abbiamo trovate non hanno fatto salti di gioia, ha raccontato il procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo.
3: Questa è una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma ha solo e soltanto come punto di riferimento un amore genitoriale malato.
2: La vicenda ha riacceso il dibattito sul tema dei figli contesi. La garante per l'infanzia ha auspicato che in casi simili venga ascoltata la voce dei minori coinvolti, una richiesta condivisa anche da diverse associazioni. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Nuove accuse di doping per Alex Schwarzer, a lanciarle l'agenzia antidoping tedesca.
4: La positività all'EPO riscontrata lo scorso 26 aprile al termine dei campionati nazionali tedeschi di marcia, gara sui 42 km che Alex Schwarzer aveva vinto con un tempo strabiliante, nuovo record italiano. Eritropoietina, la stessa sostanza della squalifica del 2012, la prima volta dell'alto atesino, poi incappato in una nuova vicenda di doping prima dei giochi di Rio de Janeiro nel 2016, quella che si è trasformata in una lunga battaglia giudiziaria che ha restituito a Schwarzer l'onore ma non la possibilità di gareggiare a Parigi 8 anni più tardi. Il marciatore, oggi 41enne, è comunque tornato in gara. Venerdì scorso la comunicazione da parte dell'antidoping tedesco, tracce di EPO sono state trovate sia nelle urine che nel sangue. Schwarzer ha parlato così, annunciando di fatto la resa.
5: Io sono innocente, io non ho preso o assunto EPO, così come non ho assunto altre sostanze vietate. Dico però anche nello stesso tempo che io stavolta non mi difenderò più, non ho più la forza di farlo.
4: Verranno chieste le controanalisi, ma solo su un terzo campione ottenuto dall'entourage quel giorno, un passaggio tecnico, l'ultimo forse di una carriera che si chiude così. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed ora i mondiali di calcio con un'altra notte che ha visto brillare le stelle più attese.
6: Messi chiama, Mbappé e Haaland rispondono. Scena già vista alla prima giornata che si ripete alla seconda. La Pulce, dopo la tripletta con l'Algeria, incanta pure contro l'Austria. 2-0, griffato dalla sua doppietta, e dire che all'alba del match sbaglia pure un rigore. Per Leo 18 gol nella fase finale della Coppa del Mondo. Record, manco a dirlo. Sempre nel girone J, anche il 2-1.

0: 1-1 in rimonta dell'Algeria sulla Giordania. Poche ore dopo le prodezze di Messi, ecco i due gol di Mbappé nel 3-0, in rete anche Dembélé, della Francia sull'Iraq, con gara interrotta per quasi 2 ore a Filadelfia a causa allerta meteo e fulmini. Nel frattempo nel New Jersey si scatenava il vichingo del gol al secolo, Erling Haaland. Anche per lui doppietta nel sofferto 3-2 degli scandinavi contro un Senegal orgoglioso ma ora un passo dall'eliminazione. Argentini, francesi e norvegesi volano invece ai sedicesimi. E oggi alle 19 italiane tocca al Portogallo di Ronaldo, che cerca gol e vittoria contro l'Uzbekistan di Cannavaro, mentre alle 22 l'Inghilterra di Harry Kane incrocia il Ghana. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questa edizione curata con Maria Piera Ceci. Grazie a Carmelo Lauricella Regia. Ora vi lascio a 24 Mattino, Giro 24 torna alle 8:59.

0: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
1: Che giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
3: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
4: 24 mattino.
5: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, e prima di dare il buongiorno anche a Paolo Mieli, due messaggi. Il primo di Donatella, che dice: perché non so, io mi sento libera di dire che qualcuno, per esempio Michela Murgia, questo pensa Donatella di Michela Murgia, fosse antipatica e brutta. Il problema non è quello, al di là del fatto che bello o brutto sono concetti, insomma, molto astratti secondo me, e ho solo una certezza, che chi si sente definire brutto sicuramente soffre, non soffre chi si sente definire bello. Ma a parte questo, il problema non è dare un giudizio estetico su Michela Murgia, ma, come ha fatto Mari, collegare le due cose, cioè era antipatica perché era brutta, era arrabbiata col mondo perché era brutta. Anche se so che tanti ascoltatori e persino il direttore del Sole 24 Ore e dell'agenzia radio Core DGR di Radio 24, Fabio Tamburini, mi dice spesso di non dare spazio o di non innescare polemiche con gli ascoltatori, questo messaggio di Fabio ve lo voglio leggere perché dà l'idea, c'è un mondo dietro questo messaggio. Ve lo leggo. Cara Giulia, se non si scopa, si è acidi, arrabbiati. Guarda te, io. Hai una rabbia repressa dentro. Brutto dirlo, ma è così. Tu sei respingente e quindi puntini puntini. Questo è quello che mi tocca leggere alle 8:15 del mattino da un perfetto sconosciuto. Se per caso una persona mi dicesse, un uomo mi dicesse una cosa del genere nella realtà, non finirebbe lì. E invece così è. Ma detto questo, buongiorno Paolo, buongiorno.
6: Buongiorno, ma adesso capisco che dopo il caso Murgia scoppierà il caso Crivelli, perché questo messaggio mi sconvolge. Però lasciami iniziare dalle cose di politica internazionale, come faccio sempre, per dire che c'è qualcosa che non mi convince in quello che sta succedendo nella politica inglese, le dimissioni di Starmer e l'avanzamento di Burnham, che sarà probabilmente a metà luglio un nuovo primo ministro, oltre che capo del partito laburista. Cos'è che non mi convince? Non mi convince che, per carità, eravamo stati abituati dal partito conservatore, che ha cambiato 5 primi ministri nel giro di pochissimi anni, qua tutti calcolano, siccome oggi è il giorno in cui cade l'anniversario della Brexit, che 7 cambi di primo ministro in 10 anni è una media di tipo italiano, ma c'è molto di italiano in quello che è accaduto in Inghilterra ed è la prima volta. Primo, Starmer effettivamente era un uomo che mancava di carisma, aveva un sacco di difetti, però è stato fatto fuori con un impasto di... cioè non è, era stato eletto, capisci? Uno viene messo lì perché è eletto anche a furor di popolo con un ottimo risultato. E poi cominciano le insinuazioni che aveva nominato ambasciatore Peter Mandelson, che si trovò coinvolto nello scandalo Epstein e che alcuni turni di elezioni parziali andavano male. Insomma, è stato avvolto in una nuvola di pettegolezzi, è un po' un caso Crivelli anche quello, in una nuvola di pettegolezzi ed è stato fatto fuori per... debolezza di carisma e per pettegolezzi.
5: Tra l'altro, tu, sai, mi ha colpito perché tu dicevi, ci siamo detti prima, insomma, un po' quello che è successo a tanti premier conservatori. Io ho l'impressione che lui stesso non ci credesse, no? Questa, cioè non fosse incredulo, sì, di fronte a tanta brutalità, sì. Perché venerdì aveva detto in modo anche abbastanza convincente, no? Io non mi dimetto, voglio fare il bene del paese, voglio portare a termine quello che ho promesso, quindi credo che sia stato il primo a stupirsi di questa proprio reazione così appunto brutale, come l'ha definita Alistair Campbell nei suoi confronti.
6: Sì, esatto, in più vedo stamattina anche i giornali inglesi hanno la mia stessa impressione, il Guardian lo definisce Burnham fanciullesco. Burnham ha una biografia che ormai dovrebbe essere nota a molti ascoltatori, perché i giornali ne stanno parlando un po' di giorni. È figlio di un tecnico di telefoni, di una centralinista, ha studiato nella storia cattolica, ha fatto anche il chierichetto e a 15 anni ha aderito al Partito Laburista. Qui nel Partito Laburista, come un nostro politico della Prima Repubblica, è stato praticamente con chiunque, ha sfidato chiunque ed è stato con chiunque, è andato nelle primarie sfidandole, poi alleandosi con Gordon Brown, con Miliband, persino in qualche modo con Jeremy Corbyn. Quando ci fu il momento, non ti ricordi che Corbyn fu accusato di essere antisemita, antisemita, anti-Israele, lui si iscrisse al Labour Friends of Israel e contemporaneamente lo stesso giorno al Labour Friends of Palestine. Insomma, è un furbacchione, uno di quelli, per carità, poi si rivelerà, sai che la grazia dello Stato quando uno entra a Downing Street è una cosa di formidabile. Però vedo che i giornali sono abbastanza preoccupati perché lo vedono come un leader potenzialmente inflattivo, cioè che provoca inflazione, e che così non abbia la fermezza necessaria in un momento, la guerra d'Ucraina, i winning, tutte cose di cui hai parlato tu anche stamattina. E consiglio di leggere, e tra l'altro il Financial Times si preoccupa anche di un'altra cosa, che è stato rinviato un vertice europeo, una riunione di metà luglio, rinviata per dare la possibilità di fare questo cambio di governo in tempo e far sì che lui sia presente. Insomma, anomalie, non funziona così in Europa. Ti pare a te che con una situazione grave come quella che c'è per la tensione con l'Ucraina uno rinvia il giudizio per dare il tempo a quello di prendere il posto? L'articolo migliore sui giornali italiani è quello di Luigi Ippolito sul Corriere della Sera, la sfida di Andy, uomo per tutte le stagioni, lo vedi, che vuole cancellare 40 anni di neoliberismo, nel suo programma le nazionalizzazioni, i timori della City, c'è tutto in questo articolo. Ti citavo prima le perplessità del Financial Times, l'ex direttore del Financial Times, Lennon Berber, che è stato direttore 15 anni, dice quello che stavo dicendo io in un'intervista a Antonello Guerrera su Repubblica, un golpe di partito che avrà esiti pericolosi, incogniti sul futuro dei leader e sul futuro leader. Si tratta di tutti personaggi o giornalisti o osservatori simpatizzanti nei confronti del Partito Laburista, non stiamo parlando di conservatori. Tra l'altro, sul Financial Times, Gideon Rachman, che è il più autorevole commentatore del Financial Times, stamattina dice che l'Europa, gli europei anche dovrebbero darsi una mossa rispetto a tutti questi terremoti, e visto che sto dicendo che non mi convince il modo in cui è stato fatto fuori Starmer, ti dico che non mi convince neanche il modo in cui stanno facendo fuori Sanchez in Spagna, nuova tegola per Spagna. Sanchez 24 anni al suo ex braccio destro, Sara Gandolfi sul Corriere della Sera, accusa di associazione per delinquere, gli hanno incriminato Begoña, la moglie. E, insomma, lì l'impasto ha più un carattere giudiziario oltre che politico. Sanchez resiste, però resiste grazie al fatto che, come noto, in Spagna c'è la sfiducia costruttiva, cioè per far cadere un governo devi farne un altro, facendo alleare in questo caso Vox con la parte della sinistra. Il Partito Popolare è una parte della sinistra e questo non è al momento possibile, cioè due leader socialdemocratici fatti fuori in modo anomalo. Tu mi dirai chi la fa all'Asperti, sono stati molti liberi, i leader così centristi o di centrodestra fatti fuori con questi sistemini, ma sono sistemini che non mi convincevano né quando servivano per far fuori i leader di centrodestra né quando servono adesso per far fuori i leader di centrosinistra o addirittura di sinistra.
5: Beh, anche in Italia, di manovre ne abbiamo in questo senso,
6: appunto per questo non mi convincevano neanche allora. In Italia c'è il dato di cui si occupa una giornalista formidabile che è Elena Sciarra del Messaggero, che la Meloni sta gestendo molto bene questa scomunica che ha ricevuto da Trump, ne trae vantaggio, punti, cresce nei consensi, la gestisce con sapienza, manda tutti i ministri, forse lei stessa andrà alla festa per i 250 anni degli Stati Uniti che si terrà a Villa Taverna, la casa dell'ambasciatore, il 2 luglio invece che il 4 luglio per dei motivi di carattere logistico, e ha messo in imbarazzo Conte e la Schlein, che non sanno se andare o non andare. Conte non riesce a dire se lui ci sarà o non ci sarà. Ricordiamo che Conte era un beniamino di Trump nella legislatura in cui fu al governo, e insomma hanno paura di fare la figura degli imbucati, e comunque lei riesce a gestire questa situazione, mentre invece a sinistra non riescono a gestire la situazione dell'incomodo centrista. Ti ricorderai la nota foto della trattoria in cui erano solo i quattro leader della sinistra, mancava
5: Renzi.
6: Il centrista, loro dicono sì, mancava Renzi, e loro dicono mancava Renzi perché in realtà sono più di uno, ma il problema a loro, lo dico per, è che gli altri vengono Onorato e compagnia cantando, vengono rilevati nei sondaggi sotto l'1%, tant'è che nei sondaggi che fa Enrico Mentana ogni lunedì al suo TG vengono calcolati fra

altri, e Renzi è l'unico, ha una cifra modesta, è il 2,5%, però è l'unico che si muove sulla scena internazionale, si fa fotografare con Obama, è il più pugnace avversario della Meloni in Parlamento. Ha una capacità indiscussa di saper fare politica e così, e quindi loro hanno un bel problema. Se

0: prossimo sì, mettono su un pulmino. No, ti prego, allietami con la questione strega, perché io cerco di non parlarne più.
1: La questione strega, dunque, innanzitutto devo fare onore ad Antonio Troiano. Antonio Troiano è il capo della cultura del Corriere della Sera, forse il più autorevole capo delle pagine culturali di un giornale italiano, è stato vecchio dato, bravissimo, direttore anche della lettura, che ha spento l'interruttore dopo aver dato un esauriente servizio per giorni e giorni sul caso strega, ha deciso di spegnere l'interruttore. Non so se questo spegnimento resisterà, perché come hai detto tu stamattina quando facevi la rassegna, partendo proprio dall'articolo di Michele Mesneri sul Foglio, che dice: se fosse un film sarebbe chiamato Quel van per Bisceglie, altro che Treno per Yuma. La polemica sulla settimana, per i pochi che non lo sappiano, quella sulle ignobili frasi sessiste, qua ognuno prende le distanze perché ha paura di essere, di finire nel tornado delle accuse, ignobili frasi sessiste, forse tutte pronunciate da uno dei finalisti del premio Strega, Michele Mari, contro la memoria di Michela Murgia, prontamente riportate i giornali davanti al finista Teresa Ciabatti, ha provocato un terremoto. E il terremoto continua. Quali sono i dati di giornata che mi vengono in mente o che mi vengono alla mia attenzione? Primo, che Il Fatto sorprendentemente si schiera con ben due articoli, uno di Daniela Ranieri, molto elogiativo nei confronti di Michele Mari, dicendo sono tutte stupidaggini, Michele Mari è un grandissimo scrittore, lo conosco da anni, lasciamo perdere, e un altro di Camilla Tagliabue si schiera decisamente per è praticamente un seguito della linea Troiano, capisci? Spegne le polemiche, dice qui c'è un solo grande scrittore, il resto sono bagarre da portineria e lasciate perdere.
0: Posso invece solo dirti una cosa, perché mi ha fatto veramente ridere, magari l'hai visto anche tu, questa pagina di Libero di Maurizio Stefanini dove riassume i vari insulti.
1: La stavo per citare, perché questa pagina di Libero
0: su Jane Austen mi fa veramente ridere, disse Mark Twain.
1: Leggere tutte, guarda, fanno ridere tutte.
0: Quando leggo Orgoglio e Pregiudizio mi viene voglia di dissotterrarla e picchiarla col suo femore. Siccome io non ho mai il coraggio di dirlo, ma non sono una fan di Jane Austen, sapere che anche Mark Twain, insomma, non era un fan sfegatato così mi ha fatto sorridere.
1: Ma non c'è solo quello, c'è Monti su Foscolo. Questi a Foscolo, sì falso che falsò se stesso, guarda la borsa se ti viene appresso. Questo è Monti, poeta e cavaliere, gran traduttore del traduttore d'Omero. Nabokov su Dostoevsky, un mediocre gonfiato dalla pietà dei lettori, la Wolf su Joyce, un ubriacone che gioca con la grammatica, Baudelaire su La Sande, o la profondità delle portinaie e delle mantenute, Capote su Kerouac, non è letteratura ma stenografia per camionisti, Ungaretti su Quasimodo, un pacco di merda quel nano, altro che Nobel.
0: Ora, però vedi Paolo, cioè io veramente capisco tutto. Quello che mi ferisce come donna, e non sono certo appunto né una modella né una star hollywoodiana, quindi magari in passato, anzi ancora oggi magari mi sento dire che sono brutta e non che sono bella, quello che
1: ma
0: forse
1: chi ti dice che sei brutta? Ma guarda, per carità di Dio, ma non mi far perdere la presenza, sei una donna bellissima.
0: Però è questo che disturba tanto della frase di Michele Mari, questo insulto all'aspetto fisico, questo a me
1: perché
0: colpisce.
1: Quelli nano, ma non hai sentito tutta nella sala della letteratura? Sì. Ma allora uno dei più potenti, questo ne scrive Luigi Mascheroni, sia chiaro per gli ascoltatori, noi stiamo leggendo giornali, non è che sono giudizi nostri, ma uno dei più potenti tifosi della Murgia, hai sentito un clacson per sottolineare questa mia frase, che è Nicola La Gioia, marito dell'amica della Murgia, Chiara Tagliaferri, sulla collega Melissa P. scrisse: con lei c'è una sola cosa da fare, la prendi, la metti a 90, poi prendi Lolita

0: di Nabokov, strappi le pagine, gliene infili una per una
1: Oddio.
0: nel culo, dopo un po' per osmosi qualcosa. Questo è Luigi
1: No, no,
0: Mascheroni che la riporta sul giornale.
1: certo.
0: Voglio
1: No,
0: dire, non è la Murgia la prima che
1: no,
0: viene
1: certo.
0: insultata,
1: E magari
0: capisci?
1: anche da una donna,
0: E
1: quindi no, io spero che tutti
0: devo dire.
1: seguano la linea Troiano, che appunto, come hai ricordato tu, anche mitico
0: La linea
1: direttore della
0: Troiano un
1: lettura.
0: gigante,
1: Va
0: ricordatevelo
1: bene,
0: sempre, Troiano
1: ok.
0: un gigante,
1: Senti, no,
0: e
1: vi lascio.
0: invece Repubblica cavalca
1: Ho visto, sì,
0: con
1: l'intervista
0: la
1: alla.
0: Parrella che dice brava la
1: Vabbè.
0: Ciabatti, lode a Ginevra Eleganza che ha scoperto una scrittrice che finalmente si schiera anche dall'altra parte, perché qua tutte le donne. Fammi finire
1: Sì.
0: dicendoti una cosa che voglio, ho avuto una cosa di tenerezza. È uscito il libro di Mario Draghi, Competere o sparire, edito da Rizzoli. Libero lo segnala già che scala le classifiche. Oggi mi ha fatto molta tenerezza perché mi sono accorto da una bella recensione di Arneo Velardi sul Messaggero che è uscito contemporaneamente un libro del successore di Draghi alla Banca d'Italia, Ignazio Visco, che si chiama La crisi della globalizzazione, analizza le trasformazioni. Ma mi ha fatto tenerezza, pensa poverino Visco che ha
1: All'ombra
0: pubblicato un
1: del
0: libro
1: gigante.
0: contemporaneamente a Draghi e Draghi sfuroreggia e Visco non lo legge nessuno. Quindi vi invito, cari lettori, ad avere un po' di pietà e a comprare, tra l'altro un libro bellissimo,
1: Ok,
0: straordinario, a
1: comprate
0: comprare La
1: entrambi, dai.
0: crisi. Tutti, entrambi, è ovvio,
1: Ok.
0: figurati se quello di Draghi, Minchino Draghi, però di comprare anche La crisi della globalizzazione di
1: Va
0: Ignazio
1: bene.
0: Visco, edito da Morcelliana.
1: Va
0: Punto.
1: bene, grazie Paolo, buona giornata.
0: Grazie a te,
1: Ciao.
0: ciao.
1: Ci lasciamo un paio di minuti e ci ritroviamo subito dopo.
2: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
3: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
4: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 e lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
5: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner, Konica Minolta. Concentrati sul tuo business, al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: State ascoltando un programma offerto da
9: La finanza agevolata con Gruppo Finservice diventa concreta. GruppoFinService.com.
10: 24 mattino.
1: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie a tutti per i messaggi e buongiorno a Carolina De Stefano che insegna storia politica russa alla Luiss Guido Carli, autrice tra l'altro del libro Storia del potere in Russia dagli zar a Putin, un libro pubblicato da Ascolè. Grazie per aver accettato il nostro invito e buongiorno.
11: Grazie, buongiorno.
1: Con lei naturalmente vorremmo parlare della Russia perché oggi sui giornali non ci sono molti aggiornamenti, però sappiamo che soprattutto l'Ucraina ha aumentato, intensificato gli attacchi con i droni, ormai sono oltre 4 anni di guerra, ricordiamolo, febbraio 2022, invasione da parte della Russia dell'Ucraina. Si è detto moltissimo all'inizio che le sanzioni avrebbero piegato l'economia russa, siamo a oltre il 20° pacchetto di sanzioni economiche, però in effetti forse comincia a emergere qualche dato concreto sulle difficoltà economiche della Russia. Naturalmente non abbiamo trasparenza sui dati, però la sua impressione qual è?
11: Assolutamente sì. Prima cosa riguardante le sanzioni, bisogna vedere cosa intendevamo per piegare l'economia russa. È vero che l'economia russa partiva abbastanza solida secondo i dati ufficiali, ma anche perché c'era stato un accumulo di riserve importanti che sono state usate in quantità, e anche perché la generazione di economisti, di rappresentanti della Banca Centrale Russa, anche rispetto a un passato sovietico più caotico, è comunque una generazione di gente che ha studiato fuori e che credeva in una serie di principi di stabilità economica russa. Quindi la situazione sicuramente era abbastanza solida all'inizio, ovviamente soprattutto grazie a esportazioni di materie prime, e questa situazione si è andata erodendo sia per le sanzioni che per queste spese gigantesche esponenzialmente cresciute negli ultimi mesi. Il dato interessante in effetti adesso è che tutte le informazioni che vengono anche da fonti ufficiali, anche dalla Banca Centrale Russa, parlano di questa accelerazione. Non si può parlare ancora di crisi economica, ma comunque di spese che diventano abbastanza insostenibili. Quindi, mentre nei primi anni, seguendo sempre questi dati ufficiali, che però in parte sono da seguire, vedevamo che c'è stata anche una crescita trainata dall'economia di guerra, gli ultimi mesi, parlo adesso proprio del primo semestre del 2026, siamo già oltre il 60% di debito in più rispetto a quello preventivato dalle strutture economiche russe su tutto l'anno.
1: Certo, per esempio ricordo il dato, appunto lei ha citato la banca centrale, il dato ufficiale è che nel primo trimestre del 2026 il PIL della Russia è sceso dello 0,5% su base annua. Poi però c'è stato anche, con l'attacco tra il 27 e il 28 di febbraio all'Iran, c'è stato poi l'aumento del prezzo del petrolio, che poi negli ultimi 2 giorni è leggermente sceso. Questo ha aiutato le finanze della Russia, questo aumento delle quotazioni internazionali del petrolio?
11: Le aiutate sì, ma secondo tutti gli economisti che hanno analizzato l'evoluzione degli ultimi mesi, non in maniera strutturale, non in maniera da cambiare l'impostazione che i russi hanno dato a questa guerra, i russi nel senso del governo russo, cioè tutta un'economia di base quotidiana che viene trascurata. Un problema che è stato segnalato mesi fa di una disoccupazione inesistente, perché non ci sono più lavoratori nelle industrie, quindi una difficoltà reale per gli imprenditori di trovare persone per far andare avanti l'economia, incluso nel settore della guerra, che appunto è quello su cui ci sono stati maggiori investimenti iniziali, e poi anche una politica di indennità delle famiglie dei militari, di spese per la sanità, cioè di tutto quello che non è legato ufficialmente al dato sulle spese di guerra nel bilancio nazionale, ma che ovviamente ne è il corollario fondamentale, che diventa sempre più ingestibile, dati i numeri di morti, dati i numeri di feriti e dati questa scelta demagogica in parte del governo russo di sostenere le famiglie con delle cifre comunque importanti rispetto agli stipendi medi russi.
1: Certo, ecco, una cosa che mi ha sempre colpito sono le disparità all'interno della Russia, che esistono ovunque, lo sappiamo, anche negli Stati Uniti. Però per esempio, nonostante la guerra, si è parlato di tutto tutti questi ricchissimi russi o ex oligarchi che per esempio si sono spostati in Turchia, quelli che vivono negli Emirati. Sappiamo per esempio che qui in Italia Forte dei Marmi è stata di fatto colonizzata o acquistata in gran parte dai russi molto ricchi. Ecco, queste disparità nella società russa, la guerra quindi le ha aumentate, a parte chi ha avuto questi sussidi. Perciò forse quello che teme Putin è anche l'aumento del dissenso interno.
11: Allora, divido in due punti. Uno interessante proprio di ieri o dell'altro ieri, un dato su l'ineguaglianza nel paese pubblicato da Kommersant, quindi comunque un giornale ufficiale russo, che nota come se in una prima fase post 2022 sembrava che si stesse creando una classe media, proprio media ovviamente fittizia legata alla guerra, ma comunque che aveva in massa uno stipendio molto più elevato della media e quindi in teoria o in questi dati iniziali sembrava che l'ineguaglianza fosse diminuita, perché c'era una fascia nuova che poteva accedere a degli stipendi che prima non aveva, soprattutto in queste periferie e nelle regioni molto povere dove sono andati a prendere i soldati. In realtà gli ultimissimi dati hanno visto che, questo è il dato di Kommersant, ma che la diseguaglianza, anzi no scusate ho detto tre volte ineguaglianza, ma la diseguaglianza sia aumentata e sia un dato che non era così alto dal 2006 per alcuni motivi, tra cui il fatto che ci sono solo alcuni settori che sono andati avanti mentre altri sono stati totalmente trascurati, quindi bisogna scorporarlo per settori.
1: E diceva divido in due perché l'altra questione...
11: L'altra parte era quella sul consenso, no? Sì. Quanto ci possa essere una paura di Putin rispetto all'impatto che la guerra ha avuto sulla popolazione. Sicuramente c'è uno scontento dato da una situazione economica più che da questa diseguaglianza percepita proprio dal dato di fatto di una inflazione molto alta, di una maggiore difficoltà di accedere ad alcuni beni in alcuni posti del paese. Però si è anche capito, sempre secondo dei sondaggi che hanno tutti i loro limiti, che lo scontento è stato molto aumentato e molto più causato da questo blocco di internet. Prima il bando di Instagram e negli ultimi mesi di fatto il non funzionamento di Telegram in un paese estremamente digitalizzato, soprattutto in dei posti remoti che hanno solo quello praticamente per accedere al mondo reale, e lì di colpo anche a parità di campioni il dato è molto cambiato. Cioè la gente quando si è trovata non solo in una situazione economica peggiore, ma isolata dal mondo, veramente ha iniziato ad averne abbastanza e quindi a chiedere più esplicitamente, lo vediamo anche appunto nei giornali, il fatto che ci sono dei rappresentanti, degli economisti, degli esperti che provano un po' a far capire che c'è una stanchezza. Questo non significa che poi Putin ascolterà questa domanda o questo bisogno, questo sentimento, non significa che siano persone necessariamente contrarie a prescindere a priori alla guerra, ma significa sicuramente che c'è una stanchezza causata da vari fattori.
1: Certo, io la ringrazio tantissimo. Carolina De Stefano insegna storia politica russa alla LUISS, consiglio a tutti il suo libro pubblicato da Scolè che si intitola Storia del potere in Russia dagli zar a Putin, perché appunto la Russia, come diceva Churchill, un mistero avvolto da un altro mistero, insomma è difficile comprendere la Russia. Grazie ancora e magari ci risentiremo in estate. Grazie.
11: Noi ci volentieri, buona giornata.
1: Ci lasciamo per un aggiornamento sulla viabilità e ci ritroviamo per l'ultimo approfondimento.
12: Strade in diretta.
13: Un saluto e ben ritrovati sulla 4 Milano-Venezia. Per incidente si viaggia in coda fra Peschiera e Somma Campagna in direzione Padova, invece un veicolo in avaria a provocare code in uscita allo svincolo di Capriate in entrambe le direzioni di marcia. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Bologna. Per incidente si viaggia in coda fra Reggio Emilia e Modena in direzione Bologna. Parliamo quindi della 13 Bologna-Padova. Per un veicolo in panne si viaggia rallentati e a tratti incolonnati fra Altedo e Bologna Interporto in direzione Bologna. Infine ci spostiamo sulla 7 Milano-Genova per segnalare code e disagi dovute questa volta a lavori fra Genova, Bolzaneto e Busalla sulla carreggiata in direzione Milano. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
14: Promo 24.
15: Oltre il 70% degli acquisti in Italia è online e sempre più professionisti e imprese cercano soluzioni per migliorare il proprio business. L'e-commerce di Tinexta Infocert nasce per rispondere all'esigenza di soluzioni digitali sicure, pronte all'uso e con elevato valore legale, dalla firma digitale alla PEC. Con

0: ClickClick semplifichi i processi, riduci i costi, migliori l'efficienza e l'impatto ambientale. L'eccellenza digitale non è un'opzione, è una scelta. Scopri tutte le soluzioni su infocert.it.
1: Mattino.
2: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. L'ultimo approfondimento parte da un fatto di cronaca che mi ha molto colpito, lo avevo letto 3 giorni fa, cioè che al Policlinico di Catania c'è stato un bando pubblico per una naturopata, cioè un'esperta di medicina tradizionale e naturale, quindi sarà presente al Policlinico di Catania. Perché mi ha colpito? Perché è il primo caso in Italia, ma si inserisce secondo me in un quadro comunque di sfiducia verso la scienza che soprattutto in medicina può fare grandi danni, e per questo abbiamo chiesto, e tra l'altro il CICAP stesso è intervenuto su questo proprio ieri. Abbiamo chiesto al presidente del CICAP di darci la sua opinione. Buongiorno Lorenzo Montali, intanto magari ci spieghi, appunto, non vi occupate certo solo di strani bandi agli ospedali, al Policlinico di Catania, cioè voi fate questa operazione, diciamo, di verità su tutte le questioni che riguardano le verità scientifiche assodate, diciamo.
3: Buongiorno intanto sì a lei, a chi ci ascolta. Sì, il CICAP è nato proprio ormai quasi 40 anni fa per volontà di Piero Angela, che appunto, a partire dalla sua profonda conoscenza del sistema della comunicazione, si era posto il problema della qualità, no, delle notizie che girano e dell'impatto che poi certe storie possono avere anche proprio sulla fiducia nella scienza, in questo caso nella medicina in particolare.
2: Ecco, e vi ha molto colpito anche voi, appunto, tanto da scrivere anche una lettera al ministro della salute Schillaci, questo bando del Policlinico di Catania?
3: E ci ha colpito per diverse ragioni. La prima è che questo bando è stato fatto per inserire una figura di questo genere che appunto non ha, diciamo così, una pratica che si fondi su delle evidenze scientifiche, inserire una figura di questo genere dentro studi clinici, il che vuol dire che in quel policlinico universitario qualcuno ha deciso che per fare ricerca ci fosse bisogno di una persona, di una consulenza che però è basata sul nulla, nel senso che è basata su delle affermazioni, delle teorie, delle suggestioni, delle proposte che, al di là della buona fede di chi le fa, non hanno mai dimostrato di avere una reale efficacia. Allora ci chiediamo, ma è possibile che dentro un policlinico universitario italiano una parte dei fondi di ricerca vengano destinati per delle attività che appunto non hanno delle basi reali? E la seconda ragione è proprio per il fatto che queste attività di ricerca vengono condotte all'interno di reparti ospedalieri nei quali sono ospitati pazienti fragili, pazienti che sono in attesa di trapianto, bambini. Allora ci chiediamo come sia possibile che questo sia stato pensato dentro una struttura che appunto deve tutelare, nel senso di offrire delle cure che siano basate sulle migliori evidenze, sulle migliori prove di cui noi disponiamo.
2: Certo, anche allora, perché mi volevo solo dire una cosa, nel senso, certo, che ci sono tantissime malattie per le quali, che hanno una componente psicosomatica o per le quali comunque non abbiamo purtroppo ancora una cura. Nessuno esclude che ci siano appunto dei rimedi, la medicina non è una scienza esatta, però vorrei leggervi il curriculum che voi stessi avete incluso nella lettera al ministro Schillaci. Quindi la professionista, che tra l'altro si chiama Giovanna Proto, ha una laurea in scienze olistiche, indirizzo educazione alimentare, conseguita presso la Link Campus di Zug in Svizzera. Il piano comprende insegnamenti di iridologia, naturopatia quantica, oligoterapia karmica, riflessologia planetare, SIC, quindi non plantare, e aromoterapia tibetana. Ecco, tanto perché così gli ascoltatori capiscono.
3: Sì, cioè appunto è un elenco in cui parole casuali, per esempio la parola quantico, sono usate in maniera non sensata da un punto di vista scientifico, cioè coerente con le cose che noi sappiamo, ma sono usate, come succede in questi casi, per dare una parvenza di legittimità a queste teorie, sono usate appunto per mimare un linguaggio di tipo scientifico. Questa laurea in Italia non esiste, e non esiste perché appunto nessuno potrebbe insegnare in un'università italiana delle materie che non hanno, diciamo così, nessuna consistenza da un punto di vista teorico, il che non vuol dire, come giustamente diceva lei, che non si possano dare altre possibilità o non si possano scoprire cose diverse che ancora non si sanno. Però il problema è che cosa noi facciamo negli ospedali, cioè ci poniamo come obiettivo, noi diciamo, quello di dare il servizio migliore possibile ai pazienti sulla base delle conoscenze che abbiamo, e non quello di offrire una varietà, diciamo, di pratiche che non hanno nessuna dimostrata efficacia, certo, al posto di quelle che conosciamo. E quindi quando qualcosa di nuovo sarà dimostrato, lì sarà importante inserirlo, ma certamente siamo ben lontani da questo, certo, soprattutto in queste.
2: Io la ringrazio moltissimo, presidente del CICAP Lorenzo Montali, trovate tutto sul sito del CICAP, sono temi appunto importanti. Poi ricordiamolo, c'è sempre una componente, per esempio Novax in Italia. Sono rimasta molto colpita dal fatto che, abbiamo parlato prima degli schieramenti che si preparano alle elezioni a sindaco di Milano, c'è anche una lista di Novax, cioè il loro biglietto da visita per candidarsi a guidare Milano è che sono dei Novax. Ma con questo, dottor Montali, la saluto e la ringrazio e le auguro una buona estate.
3: Si tratta di una minoranza, è importante anche questo che ce lo diciamo, no, perché è vero che esiste, si tratta di una piccola minoranza, sempre, certo, persone. Il problema appunto è che le istituzioni non devono legittimare certi tipi di credenze, no? Perché è legittimo che ognuno, certo, si opponga a qualsiasi cosa. Come sappiamo, ci sono persone che si oppongono all'idea che la Terra sia tonda. È legittimo, il problema è che questo non può diventare un corso universitario, non può diventare qualche cosa che noi pratichiamo dentro un ospedale.
2: Certo, grazie ancora e buona giornata.
3: Grazie, buona giornata.
2: E io ringrazio naturalmente Carmelo Lauricella in regia, tutta la squadra di 24 Mattino, Marco Santoro stamattina qui in assistenza, ma Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, insomma tutta la squadra che voi conoscete, che come dice sempre Simone, di cui fate parte anche voi. Simone Spezia torna domani alle pochino prima delle 6:30. Ancora una buona giornata da Giulia Crivelli.
1: La finanza agevolata con Gruppo Finservice diventa concreta. GruppoFinService.com vi ha presentato "24 Mattino".
4: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca e incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai!
5: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
7: Abbiamo visto l'incendio.
8: L'acqua di spegnimento è uscita nel fiume.
9: E sono usciti 20.000 litri di gasolio.
10: Stavano scaricando quando improvvisamente si è rotto il bocchettone.
11: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
12: PIA, pronto intervento inquinamento, è il servizio Belfor dedicato alla tutela della tua impresa dall'inquinamento improvviso. Preparazione delle squadre di emergenza e supporto immediato. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. Stai sicuro. Scegli Belfor.
13: Le difficoltà sono successe quando sono morti mia madre e mio padre.
6: Avevo bisogno di una casa e di una famiglia.
0: Solo nelle grandi città italiane si contano oltre 10.000 persone che affrontano la notte senza una casa. Vivere in strada significa affrontare il freddo, la solitudine ed essere esposti a molti pericoli. Per questo, a Cagliari, la Chiesa Cattolica ha realizzato il dormitorio Papa Francesco, un modo concreto per offrire accoglienza a chi vive un momento di fragilità. Aperto 365 giorni l'anno a uomini e donne che hanno perso tutto e stanno cercando di ricominciare. Ogni anno, grazie all'8x1000, la Chiesa Cattolica sostiene circa 800 progetti per le emergenze abitative e oltre 2.300 progetti di aiuti alimentari e materiali. Destina l'8x1000 alla Chiesa Cattolica. Vai su 8x1000.it e scopri tutti i progetti. 8x1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
13: Dalle rotte mercantili del 600 alla crisi finanziaria del 2008. Il capitalismo oscilla da 4 secoli tra mercato e Stato, crisi e rinascita, trasformando il mondo a ogni movimento. Capitalismo, luce e ombre dell'idea che ha rivoluzionato la storia, è il podcast che racconta come il sistema economico più potente della modernità abbia saputo reinventarsi. Realizzato dall'Investment Institute di Unicredit, prodotto e distribuito da 24 ore podcast. Disponibile su tutte le piattaforme.
14: Le 8:59.
15: GR24, il sole 24 ore.
14: Trattative Stati Uniti-Iran, sbloccati 12 miliardi di fondi congelati, Teheran apre agli ispettori sul nucleare. Milano, agente della polizia locale muore durante un inseguimento, sparatoria in strada a Napoli, vittima un 21enne. Mondiale 2026, la doppietta di Messi contro l'Austria trascina l'Argentina, vincono Norvegia, Francia e Algeria. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Il capo negoziatore iraniano Mahmad Bagher Ghalibaf ha dichiarato che è stato raggiunto un accordo con gli Stati Uniti per lo sblocco di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. E dopo la conclusione dei colloqui tecnici in Svizzera, l'Iran ha annunciato l'istituzione di gruppi di lavoro sul nucleare e sulle sanzioni.
16: Tutti devono sapere che nel rispetto delle norme internazionali sarà l'Iran a gestire lo stretto di Hormuz. Lo ha chiarito il capo negoziatore iraniano Ghalibaf, che insieme al ministro degli esteri Arachchi è ora in Oman per discutere della cooperazione tra i due paesi per l'amministrazione congiunta di Hormuz. Sono intanto emerse le reciproche concessioni accordate dopo il primo round di negoziati in Svizzera, revoca delle decennali sanzioni USA sulla vendita del petrolio e sblocco di 12 miliardi di beni congelati iraniani, afferma Ghalibaf, in cambio del impegno di Teheran a ispezioni nucleari della IEA. Il presidente iraniano Pezeshkian è oggi in Pakistan, paese mediatore insieme al Qatar, per ringraziare del lavoro fatto durante i colloqui che, ha riferito Vance, proseguiranno nei prossimi giorni. Lo conferma Teheran annunciando la creazione di 4 gruppi negoziali che lavoreranno sulle questioni nucleari e sulle sanzioni. Atteso oggi il segretario di Stato americano Rubio nei paesi del Golfo, nell'ambito dei colloqui con l'Iran, secondo i paesi mediatori, Teheran e Washington in Svizzera hanno concordato meccanismi per mettere in sicurezza Hormuz e porre fine ai combattimenti in Libano. Netanyahu, stando a media israeliani, sarebbe intanto in preda al panico per il nuovo meccanismo di de-escalation in Libano, emerso dai colloqui tra USA e Iran, che potrebbe escludere Israele dal quadro di supervisione. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
14: Cresce l'emergenza calda in Europa e in Italia, dove oggi sono 15 le città da bollino rosso. In Francia morti 2 bambini di 2 e 4 anni.
17: Il caldo rovente che si è abbattuto sulla Francia ha già fatto le prime vittime. 2 bambini di 2 e 4 anni sono stati ritrovati senza vita nella macchina di famiglia Carpentras, nel sud-est. I piccoli sarebbero morti per arresto cardiaco, molto probabilmente causato dalle alte temperature. Ancora restano da determinare le dinamiche, ma secondo la polizia le 2 vittime sarebbero entrate nell'auto senza farsi vedere dalla madre. La tragedia si aggiunge ai 3 anziani morti nel fine settimana, quando almeno 13 persone sono annegate nel tentativo di rinfrescarsi.
18: La canicule entraîne une surquantité de décès.
17: La canicola porta ad una sovraquantità di decessi, ha detto a Tefan la ministra della Salute, Stéphanie Rist. Intanto, in Francia si stanno battendo tutti i record. Ieri sono stati raggiunti picchi mai toccati prima in 459 città, come Rennes o Bordeaux, mentre oggi saliranno a 54 i dipartimenti in vigilanza rossa, il livello più alto. La paura del ritorno di un'estate simile a quella del 2003, durante la quale morirono 15.000 persone per il caldo, si fa sempre più più forte. Per questo il premier Sébastien Lecornu ha convocato una nuova cellula interna

0: ministeriale di crisi per affrontare la situazione. Danilo Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
1: In Italia con la cronaca, ieri sera a Milano un agente della polizia locale di 35 anni è morto durante un inseguimento a un'auto che non si è fermata a un posto di blocco. L'agente avrebbe perso il controllo della moto cadendo a terra. In corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto e per rintracciare il conducente dell'auto pirata. E questa notte un 21enne incensurato è stato ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa sua a Napoli. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto a distanza ravvicinata. Mondiale 2026, ultimo risultato questa mattina, quello dell'Algeria che batte in rimonta la Giordania, vincono l'Argentina di Messi, la Francia e la Norvegia.
2: Messi chiama, Mbappé e Haaland rispondono. Scena già vista alla prima giornata che si ripete alla seconda. La Pulce, dopo la tripletta con l'Algeria, incanta pure contro l'Austria. 2-0, griffato dalla sua doppietta, e dire che all'alba del match sbaglia pure un rigore. Per Leo 18 gol nella fase finale della Coppa del Mondo. Record, manco a dirlo. Sempre nel girone J, anche il 2-1 in rimonta dell'Algeria sulla Giordania. Poche ore dopo le prodezze di Messi, ecco i due gol di Mbappé nel 3-0, in rete anche Dembélé, della Francia sull'Iraq, con gara interrotta per quasi due ore a Filadelfia a causa allerta meteo e fulmini. Nel frattempo nel New Jersey si scatenava il vichingo del gol al secolo, Erling Haaland, anche per lui doppietta nel sofferto 3-2 degli scandinavi contro un Senegal orgoglioso ma ora a un passo dall'eliminazione. Argentini, francesi e norvegesi volano invece ai sedicesimi. E oggi alle 19 italiane tocca al Portogallo di Ronaldo che cerca gol e vittoria contro l'Uzbekistan di Cannavaro, mentre alle 22 l'Inghilterra di Harry Kane incrocia il Ghana. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Mercati azionari asiatici in forte calo questa mattina per il crollo dei colossi dei chip e Shia, il calo del settore tecnologico a Wall Street. E sentiamo come apre l'Europa con Katia Caramelli.
3: Sì, buongiorno. Come dicevi tu, Livia, scattano le prese di profitto e colpiscono soprattutto il comparto tech dei chip in scia al calo di ieri del Nasdaq, mentre aumenta anche la volatilità e le vendite affossano le borse asiatiche. In particolare Tokyo chiude in ribasso di oltre il 3%, l'indice Nikkei registra il meno 3,54%, ma è soprattutto Seoul che cade con l'indice Kospi che perde praticamente il 10%, trainato dalle vendite massicce. Andiamo a vedere i mercati europei. Apre in forte calo anche Milano, FTSE MIB in questo istante meno 1,10%, negativa anche Francoforte meno 1,22%, Londra meno 0,72%, Parigi meno 0,98%. Per quanto riguarda il cambio euro-dollaro, 1,1425, è tutto.
1: Grazie a Katia Caramelli e grazie a Pietro Lacorte in regia. È tutto anche per questa edizione. Ora vi lascia Uno Nessuno 100.000. Giornale 24 torna alle 10.

0: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Integra la tua pensione e costruisci un futuro più sereno. Scegli Arca, la previdenza che fa la differenza. Comunicazione di marketing.

0: 1, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
1: E vedete che fa molto caldo, siamo nella morsa del caldo, è arrivato un Leonardo Manera gelati, faccio del body shaming, no, neanche del dress shaming, tutto vestito di bianco, camicia bianca, pantaloni bianchi,
2: pantaloni non sono bianchi, sono beige,
1: orologio bianco,
2: i denti sono giallini, le scarpe un po' sporchine,
1: scarpe fammi... Bianco sporco, gelati! Eccolo là, il dress shaming. Benvenuto, Leonardo.
2: Buongiorno.
1: Qua c'è l'aria condizionata, si sta bene, è martedì.
2: Ah, sì, per me non c'è caldo.
1: Sta per finire la stagione.
2: Questa è l'ultima settimana, ho saputo.
1: No, andiamo avanti fino... Dunque, aspetta che te lo dico, attenzione, facciamo l'annuncio ufficiale. Andremo avanti fino al... Perché mi chiamano a quest'ora? C'è chi mi chiama? Vabbè... Non lo so, non faccio come Manera, non rispondo. Andiamo avanti fino al 24 di luglio, che è un venerdì.
2: Io tra l'altro non ci sarò presente in studio il 24 luglio.
1: Ma la torta finale.
2: No, il 23 sera, io lavoro a Sanremo e non è che da Sanremo riesco a tornare.
1: Ma ho capito, ma l'ultimo giorno, cioè il primo e l'ultimo giorno.
2: Giovedì almeno. 23 sono a Sanremo, quindi penso che trasmetterò da Sanremo oppure farò da un autogrill, magari vediamo quale.
1: Ecco,
2: insomma.
1: Potrebbe essere l'autogrill, sono le puntate migliori quelle che ti vengono.
2: Sì, faccio dall'autogrill, metto in marcia verso le 8. E arrivo
3: l'ironia forzata.
1: Ricordiamo che
2: trasmetterò dal Turchino, autogrill Turchino, magari.
1: Nasce da un autogrill, l'ironia forzata.
2: Lì ero sul Mugello.
1: Se vuoi recuperare proprio tutta l'intervista integrale, magari riesci a recuperarla.
2: Quindi il mio ultimo giorno in presenza credo che sarà il 23. Molto. Vediamo un po'.
1: Comunque, noi ci fermeremo il 24 luglio, ci sarai anche tu forse dal Turchino e riprenderemo poi la diretta il 7 settembre.
2: Quest'anno, che io non ci sarò, tra l'altro.
1: Quest'anno facciamo solo 6 micragnose, microscopiche settimane di ferie.
2: Abbiamo fatto qui 9 anni, ringrazio tutti quelli che mi hanno accompagnato in questi 9 anni.
1: Dicendo? Ma cosa dici?
2: E poi venite a trovarmi dove mi troverò, insomma.
1: C'è Pietro Lacorte in regia, insieme a Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti e Elisabetta Fusconi. Ah, qua non va lo schermo, Lorenzo. Vabbè,
2: 9 anni sono tanti,
1: lo dirò
2: non tutti sembra,
1: i
2: giorni, ma
1: finché non va lo scherzo.
2: Sono tanti 9 anni. Pensate aver fatto 9 anni di lavoro nello stesso posto. Com'è cambiata la vita nel corso di questi 9 anni?
1: È un'ironia forzata nei miei confronti.
2: Sono no, pensate come cambia la vita nel corso di 9 anni. No? La mia è completamente diversa, per esempio, rispetto a 9 anni fa.
1: Va bene, e rispetto al 99 mia, figurati. Rispetto alla mia del 99. Io dal 99 sono qua. Tu disprezzi questa cosa.
2: No, io non. No. Ognuno fa perché. Vabbè. Oggi parlo poco, guardo, perché.
1: Dai, va parti.
2: Mi ritiro.
1: No, parti.
2: Vado in ritiro come i calciatori.
1: Che non eri qui ieri e quindi voglio sottoporti. Poi vi giuro, lo dico alla redazione che già saranno nervosi. Magari da domani non ne parleremo più, ma ancora tutte le polemiche sul premio Strega. Oggi ci sono decine di articoli interessantissimi. Vai, Pietro. Vai. Ieri non eri qui, ti devo chiedere un qualcosa su tutta la diatriba. Ti piace la parola diatriba? Con l'accento giusto, dove va messo la diatriba?

0: Abbiamo in linea Alessandro Mile, lo conosce?
1: Come no, lo sto sentendo in radio prima.
0: Cosa ne pensa di Alessandro Mile? Ecco. Non tanto come giornalista, ma dal punto di vista umano.
2: Eccolo là.
0: Una persona spiacevole, sgradevole.
1: Una cosa incostante.
0: È incostante?
1: Sì, dal punto di vista umano sì, mi sembra di sì.
0: Qual è la caratteristica che lei disprezza maggiormente di Alessandro Mile?
1: Così sui due piedi?
0: Sì, la cosa che non le piace.
2: Anche a quattro zampe.
1: L'ironia forzata.
0: L'ironia.
2: Nota la mia genialità, che ho fatto un'ironia forzata un secondo prima di essere accusato di fare ironia forzata, non lo sapevo. Lì dico su due piedi e io anche a quattro zampe. Cioè, ma non è geniale? Ho fatto un'ironia forzata mentre stavo per essere accusato di fare ironia forzata.
0: Hai legittimato la sua affermazione successiva.
2: Senza sapere nulla, così improvvisando. Allora, ti sottopongo alcune posizioni sul caso Mari Ciabatti Murgia. È inutile stare a riepilogarlo, tanto lo sapete, le frasi che avrebbe detto Michele Mari, sessiste nei confronti di Michela Murgia su questo pulmino. Massimo Recalcati, psicoterapeuta famoso su Repubblica, dice: basta ipocrisia. Denigrare i nostri colleghi, denigrare il prossimo, anche se non lo conosciamo, è una caratteristica tipica dell'essere umano. Il giudizio tagliente, violento, la diagnosi selvaggia, la condanna spietata su persone che neppure conosciamo sono una prerogativa dell'essere umano. Sarebbe del tutto ipocrita non volerlo riconoscere. C'è chi ne ha fatto un mestiere: parlare male, dire male, criticare a prescindere. Quindi Recalcati dice dal punto
0: di vista. Sì, ma anche qui a Radio 24 è così.
2: Eccolo là.
0: Ognuno parla male, malissimo, del collega due scrivanie più in là.
2: Eccolo là.
0: Non quella immediatamente di fronte, perché si sente. Si sente. Due scrivanie più in là si dice peste e corna.
2: Sempre su Repubblica invece la scrittrice Valeria Parrella, grande amica di Michela Murgia: Teresa Ciabatti ha fatto bene, anch'io farei così. Quando si sente un body shaming bisogna reagire. Se io sono in metropolitana e sento un anziano signore che dà della cicciona a una donna, da cittadina ho il dovere di reagire. Mi sento autorizzata a dire: cavolo stai dicendo, come ti permetti? Sei recettivo oggi?
0: No, nel senso che va bene, nel senso secondo me sono abbastanza stupidaggini, però poi va bene. No, nel senso che poi stiamo lì a dare tutta questa importanza a queste cose che lasciano il tempo che trovano.
2: Tra l'altro sul body shaming devo dire una cosa: perché invece quando pubblichiamo una foto nostra, io, mia e tua, Leonardo, succede qua con gli ospiti, c'è tutta una serie di insulti. Dimagrisci,
0: vecchi,
2: pelato, vecchio,
0: questo va bene, no?
2: Sei
0: perché
2: vestito
0: poi,
2: male.
0: In realtà il body shaming ormai viene fatto molto di più nei confronti degli uomini che delle donne, solo che nei confronti degli uomini è lecito, sugli uomini si può dire qualsiasi nefandezza e va bene, no? Questo è sessismo nei nostri confronti, è la verità.
2: L'ho stuzzicato bene.
0: È sessismo nei nostri confronti, perché tanto l'uomo così non ha una sua sensibilità, no? Siamo delle bestie, dei caproni, e quindi nei nostri confronti si può dire e anche agire, direi, in qualsiasi modo, che tanto
2: caprone.
0: chi se ne frega, siamo persone non dotate di una qualsiasi forma di sensibilità, quindi ci si può dire qualsiasi cosa.
2: Daniela Ranieri sul Fatto Quotidiano parla di chi difende giustamente la memoria di Michela Murgia, ma dice: attenzione, siamo al fanatismo religioso. A questo punto perché non imporre alle case editrici di apporre il disclaimer a ogni libro stampato con scritto: questo libro è Murgia correct, oppure nessuna memoria di scrittore amico di giurati strega è stata maltrattata durante la lavorazione di
0: ma
2: questo
0: sì,
2: libro.
0: Basta, ma posso dire che ci hanno rotti i coglioni con questa storia politicamente corretta di come bisogna parlare, di come bisogna esprimersi, ma chi se ne frega.
2: Sapevo che dovevo stuzzicarlo un attimo. Vabbè, poi
0: da quanti anni è che si va avanti con questa storia, che ogni parola viene sezionata, analizzata e ti bacchettano e ti dicono come bisogna fare, come non bisogna fare. Basta.
2: Secondo me tu a un certo punto arrivi a, tra due anni inizierai a sbroccare e dire quello che pensi anche al microfono, proprio senza freni inibitori.
0: Ma io tra due anni non ci sarò più.
2: Ma dai.
0: No, nel senso non ci sarò più qui, no? Perché?
2: Ma perché?
0: Perché arriverò al massimo a 10 anni, perché non voglio concludere la mia vita qui.
2: Infine, vabbè, Paolo Mieli ha ricordato su Libero, c'è Maurizio Stefanini che ha ricordato tutta una serie di giudizi sferzanti nella storia di autore.

0: autori contro autori, però in maniera, fatti in maniera pubblica. Che ne so, Ungaretti su Quasimodo, un pacco di merda a quel nano, altro che Nobel, per dire. Oppure Nabokov su Dostoevsky, un mediocre gonfiato dalla pietà dei lettori. La Wolf su Joyce, un ubriacone che gioca con la grammatica. E vabbè, insomma, si può.
1: Non bisognerebbe mai conoscere chi fa lavori artistici, perché si viene sempre delusi. Tu conosci uno che
0: fa sbadigliato, sì, ha sbadigliato, sì, sì. Possiamo certificare col VAR anche in TV, ha sbadigliato.
1: Mi sono svegliato alle 5 stanotte, quindi sono
0: stanotte,
1: legittimato
0: era mattina.
1: Non bisognerebbe mai, mai conoscere chi fa lavori artistici.
0: Pietro la Corte si sveglia alle 4:30.
1: Ho capito. Tutti anche giorni. Lui sbadiglia, secondo me, non è che lui non sbadiglia mai nella vita.
0: Ma non va in onda, non va in onda.
1: Appunto.
0: Va bene, visto che non vado
1: lo sbadiglio serve a ossigenare il cervello, in realtà, così dicono.
0: Fatemi un cenno poi quando l'ospite è pronto, perché non leggo niente. Oh, se volete c'è anche il tema Alex Schwarzer. Ti ricordi che noi abbiamo ospitato in passato Alex Schwarzer, il suo ex allenatore, il professor Sandro Donati, che io stimo tantissimo personalmente, che è il suo ex allenatore, non lo allena più da qualche mese. C'è da dire che terza volta trovato con l'EPO, una volta lui ammise tutto, l'altra volta ha parlato di un grande complotto ai suoi danni. Certo che terza volta, accidenti, si fa un po' fatica a...
1: Però ha detto che lui in questo caso non si difenderà, perché è stanco di difendersi.
0: Lo so, però c'è un aspetto un po' peculiare, come raccontato dai giornali. Lui dice che una parte dell'urina che è stata prelevata è a casa di Sandro Donati, che l'ha portata a casa, e ora chiedono di fare una nuova controanalisi. Il tema è che qualsiasi agenzia di antidoping non consentirà mai di fare un'analisi di un'urina portata a casa, e quindi, lanciando questa idea, ci sarà sempre da parte di Schwarzer l'ombra di dire vedete, non vengono a fare la controanalisi.
1: È un'ombra che è una vittoria di Pirro, non serve a niente.
0: Sì.
1: Povero Pirro. Una volta ho fatto un monologo su Pirro, chissà se ce l'ho ancora da qualche parte, secondo me sì. Anzi, devo recuperare quel monologo che feci sulle vittorie di Pirro, questo generale che faceva vittorie inutili, poverino. Pensa che...
0: Vabbè, le tipiche vittorie di Pirro.
1: Sì, le vittorie inutili. Quanti di voi hanno avuto delle vittorie di Pirro nella vita?
0: Nella vita. Va bene, sono le 9:20 minuti. Allora, questi sono i temi sui quali, se volete, potete chiamarci 800 24.
1: Chiamateci sulle vostre vittorie di Pirro.
0: Chiamateci anche sulle
1: cose che vi hanno dato momentaneamente soddisfazione, ma che poi non sono servite a niente nella vita. E sono state fonte di una soddisfazione effimera, poco duratura. E poi invece la vita è andata in una direzione diversa.
0: È chiaro.
1: Potrebbe essere anche un titolo, Vittorie di Pirro.
0: Vittorie di Pirro. Chiamateci anche sulle vittorie di Pirro, su Schwarzer, sul caso Strega, o meglio Murgia, Mari.
1: Dopo facciamo un breve inserto sulla vita di Pirro.
0: Va bene? Facciamolo. Allora, adesso dobbiamo occuparci di una vicenda che purtroppo, soprattutto il lunedì, campeggia sui giornali. Gli incidenti stradali con vite travolte di ragazzi, ragazze, ne capitano troppi. L'ultimo incidente è quello che davvero ha fatto scalpore in provincia di Milano, a Senago, con 9 ragazzi che con una macchina sono finiti in un torrente. Erano in 9. Adesso io vorrei evitare anche i giudizi delle persone. Sì, certo, erano in 9 non si va in macchina, lo sappiamo tutti. Era la fine di una festa, si sa come funziona a volte tra ragazzi, uno aveva la patente, ti do un passaggio, dai, pigiamo, ci vado piano, porto a casa tutti. No? Ora sui giornali ci sono anche altri dettagli, perché i ragazzi, alcuni sono morti, 3, altri sono sopravvissuti e dicono non sappiamo perché il ragazzo ha iniziato ad andare sempre più veloce, chi era la guida. Anche lì ci sarà, lui si è salvato, ci sarà un processo. Nel rispetto, insomma, della tragedia, io voglio salutare il professor Claudio Mencacci, che è psichiatra, torna con noi. Buongiorno professor Mencacci, grazie.
2: Buongiorno a lei, gli ascoltatori. Buongiorno.
0: Io ieri ho letto anche una sua interessante intervista al Corriere della Sera, perché qualche considerazione si può fare sugli allarmi e come vengono per

0: percepiti da un cervello adolescente, perché di questo dobbiamo parlare, no? Senza pregiudizi e tenendo conto anche dell'età dei ragazzi. Non sono quarantenni, cinquantenni, sessantenni, ma sono diciottenni, magari neopatentati alla guida. Che cosa vuol dire che non hanno il senso del pericolo?
1: Beh, hanno a quell'età il cervello è in completa fase di maturazione. Teniamo presente che il cervello per una ragazza matura attorno ai 24 anni, per un ragazzo attorno ai 26 anni. Parlare di maturità del cervello vuol dire un cervello che fa fatica a controllare l'impulsività e soprattutto a valutare bene il pericolo. Poi c'è quel sentimento di immortalità che è tipico dell'età, quindi del sentirsi senza timore. C'è la pressione del gruppo, il senso di eccitazione, della velocità, l'esperienza, la ricerca di emozioni intense. Beh, sì, tutti questi incidenti sono avvenuti di notte, in orari notturni, sulla base della velocità, con amici, musica, e aggiungo sotto anche l'effetto dei social media, che ancora una volta hanno dato un nuovo, se ce n'era ulteriormente bisogno, spinta all'impulsività. Il tutto mischiato con alcol e sostanze. Perché questo è l'insieme, il cocktail: alcol, sostanze, carenza di sonno e poi in un cervello in maturazione con un senso di immortalità, pressione di gruppo, un effetto del digital. È uno cocktail tossico. È un cocktail fortemente tossico.
0: Che però si può fare, professore, perché insomma sa che ci sono anche paesi, che ne so, gli Stati Uniti, dove addirittura danno la patente a 16 anni, in alcuni casi di stati degli Stati Uniti a 15 anni e mezzo. Non è che si può pensare di dare la patente quando un cervello è formato, come dice lei, a 25 anni, 24 anni.
1: Sì, ha perfettamente ragione, però come dire, abbiamo delle esperienze più positive di quelli degli Stati Uniti, perché il numero di incidenti è altissimo e che sono tutti i paesi del nord a cui dobbiamo fare riferimento, dove la sera escono anche i 4, 5, quanti ci stanno in macchina, e uno di quelli non tocca alcol. Beh, questo è un sistema organizzativo che è stato proposto anche nel nostro paese, ma non sempre con lo stesso seguito. Questa è una modalità insieme, però dobbiamo anche pensare che questi fenomeni, diciamo che poi dobbiamo chiamarli per quello che sono delle distorsioni cognitive, né? Cioè quindi quello che mette insieme l'illusione dell'invulnerabilità tipica dell'età, con l'idea so far tutto io, cioè quindi è vero che tengo tutto sotto controllo, e poi c'è il tema del predominio adesso dell'immediato. E quindi per la perdita anche del senso del limite. Cioè, quello che a me preoccupa da ricercatore è che noi abbiamo, che l'incidente nasce tra un cervello che sta maturando e una cultura digitale che è abitua all'immediatezza, ma soprattutto alla reversibilità, all'illusione del controllo e che si possa tornare indietro.
2: Perché dice che il digitale ci educa all'irreversibilità?
1: Perché noi confondiamo sempre più tra reale e virtuale. Virtuale io posso tornare indietro, posso, come dire, alla reversibilità. Questo è fondamentale, perché il passaggio, cioè noi dobbiamo, in ogni caso, il passaggio è tra un cervello giovane che confonde l'intensità, che è naturale, bisogno di accumulare esperienze, con l'invulnerabilità. E che noi sappiamo che non funziona così.
2: Però se c'è anche una questione biologica proprio di maturazione del cervello, questo problema mi sembra non risolvibile.
1: Beh, no, come dire, esiste l'educare alla percezione del rischio.
0: Guardi, visto che lei ha citato tra l'altro la questione dei social e la connessione, c'è stato un altro incidente che ha fatto

0: media, dicendo: bro, devo lasciare l'Italia, qui bella vita, basta, finita, a bordo dell'aereo, con la famiglia che tra l'altro dice non vogliamo più saperne nulla di lui, non torni, ci ha messo nella disperazione. Voglio dire, cioè vivere la morte come un gioco, a questo punto devo dire così, un gioco.
1: Beh, è un, come dire, è un passaggio, perché è il ritardo dell'empatia questo, perché vede, i movimenti sono: prima si regista, poi si guarda e si condivide, e solamente a distanza si comprende quello che è accaduto. Questo è il ritardo dell'empatia, è la condizione legata alla mediazione digitale, cioè il digitale precede l'incontro diretto con qualunque tipo di sofferenza o anche di gioia, e l'immagine diventa più immediata di qualunque altra emozione, in questo caso della compassione. Però, e questo noi avremo a che fare con questo, come dire, prospettiva anche proprio di comunicazione. Ormai la mediazione digitale entra in tutte le nostre, come dire, comunicazioni.
2: Sì, appunto, dico anche qua, dal digitale ormai non si può tornare indietro, quindi anche con questo dovremmo fare i conti, dobbiamo fare i conti, no? Cioè c'è poco da fare, mi viene da dire.
1: No, beh, però dobbiamo, come dire, tra questo e favorire la desensibilizzazione, penso solamente a quanta esposizione a violenza, solamente basta pensare ai videogiochi, sull'impatto emotivo, cioè sulle mancate risposte di empatia. Perché? Perché l'esperienza reale viene trasformata subito in una immagine da condividere, diventa subito qualcosa di virtuale.
2: Cioè, e quindi subito. Cosa possiamo fare?
1: La domanda è: intanto abbiamo, come dire, la possibilità di offrire sempre di più ai nostri giovani un senso di appartenenza positiva. Io quando mi rendo conto che quando dico, come dire, appartenenza positiva, penso veramente ai giovani che fanno dallo sport al volontariato. Cioè, noi dobbiamo stimolare quello che è un senso di sociale, di condivisione. Le parole solidarietà non sono state dimenticate, o di reciprocità o di empatia non è che sono state tolte dal lessico delle nostre relazioni. Però questo qui è uno sforzo che, come dire, dobbiamo compiere verso una regolazione emotiva e non invece un'incitazione che è perennemente su due piani, uno di quello individuale, gli altri esistono solo marginalmente o perché sono in contatto, e dall'altro di costruzione di un, come dire, di una rete sociale.
0: Sì, sì, insomma, agire sull'importanza dell'educazione, perché purtroppo non è che si possono né fermare i social né togliere né dar la patente ai 25
2: anni. Poi, visto
0: anni,
2: che i social hanno così effetto anche sugli adulti, anche su di noi, insomma, forse risulta particolarmente difficile limitarne l'uso e anche il fascino, no, sul cervello adolescenziale.
0: Noi la ringraziamo, ci dobbiamo fermare per la pubblicità. Il professor Claudio Mencacci, psichiatra, direttore emerito del Dipartimento di Neuroscienze al Fate Bene Fratelli Sacco di Milano, grazie per essere stato con noi, con le vostre considerazioni. Ci sentiamo tra un attimo dopo la pubblicità.
3: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice. Seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
4: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3.

0: 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
4: Integra la tua pensione e costruisci un futuro più sereno. Scegli Arca, la previdenza che fa la differenza. Comunicazione di marketing.
5: Care cittadine e cari cittadini, voglio ringraziare
6: uno, nessuno, 100 Milan.
5: Un punto di riferimento, non solo in Italia, ma in Europa, nel mondo.
6: Voglio ringraziare.
5: Grazie.

0: Dispiace solo che la Murgia non ci sia più, perché chissà che bella frecciatina lo avrebbe trasformato in un coglione a vita.
1: Ma che ci fa Cruciani al posto di Manera? Ah, uno nessuno, gli uomini sono discriminati.
2: Da questo punto di vista sì, dal punto di vista dell'aspetto fisico sì, è molto più facile sentire espressioni spiacevoli nei confronti di uomini che di donne, dai, senza che ci sia la sollevazione popolare, questo è inutile negarlo, dai.
3: Buongiorno, Manera si lamenta che ha fatto 9 anni a Radio 24. Pensa io che se dal 99, d'altronde come Milan, che seguo Radio 24, dal 99, sono invecchiato con voi. Ciao, un abbraccio, Salvatore da Varese.
2: Ma un conto ascoltare la casa e un conto poi invece essere presente qui.

0: tutte le mattine in redazione. Tra l'altro, avete saputo che Alessandro Milan deve tornare?
1: Deve dire sì, di venerdì.
0: Deve
1: venerdì.
0: Tornare in Turchia.
1: Sì, venerdì.
0: Per rifare un rinforzino al trapianto di capelli che non è andato troppo bene.
1: Sì, venerdì.
0: Ma è così, perché lui non lo sapeva che quando si fa il trapianto di capelli, poi c'è sempre una quota di capelli trapiantati che cadono. E quindi lui, come quasi tutti peraltro, deve tornare in Turchia a rifare un richiamino, quindi venerdì non ci sarà e condurrò io la trasmissione.
1: Sì, con questo entusiasmo, è vero, venerdì non ci sarà. Potrò dirlo io giovedì? No, io domani non vengo. E vabbè, sono cose che capitano, insomma, tanto in
0: Che ti sei incaponito.
1: La Turchia è via.
0: Ti sei incaponito a voler riavere una folta a chioma, ma è inutile incaponirsi quando
1: è una chioma di Pirro.
0: È l'età che fa il suo corso. Ci si incaponisce inutilmente. Quanti di voi si incaponiscono nella vita?
1: Un altro messaggio.
2: Ciao a tutti. Io, per essere in linea con il buon Manera, la quale io sono un grande fan, siccome vivo anch'io nella completa amarezza della vita, non posso neanche contemplare nella mia vita le vittorie di Pirro, ma solo utili sconfitte sempre. Manco una vittoria di Pirro.
1: Va bene.
2: Ciao.
1: Ciao. Allora, le 9:39 minuti, adesso dobbiamo parlare di questo fatto di cronaca che però ci porta a Trieste. Per questo salutiamo il condirettore del Piccolo di Trieste, Alberto Bolis. Buongiorno, buongiorno e benvenuto. Eccoci.
3: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
1: E grazie di essere qui. Allora, dobbiamo parlare del e ci devi spiegare tutto di cos'è il spiaggia del Pedocin. Dove è successo? Si dice è l'ultima spiaggia in Europa con un muro, cioè di qui le donne con i bambini, credo, e di là gli uomini. È così?
3: È corretto, è corretto. Di qui le donne e i bambini fino a 12 anni, di là gli uomini, a sinistra le donne, a destra gli uomini. Spiaggia molto più frequentata quella femminile, molto meno frequentata quella maschile. È una spiaggia comunale,
1: sì.
3: Siamo in ambito portuale praticamente, ma l'acqua è molto pulita. Il biglietto è irrisorio, 1,20 euro, c'è stata una mezza sollevazione qualche anno fa quando da 1 euro si è passati a 1,20 euro.
1: Attenzione, sì.
3: Sì.
1: Che anche effettivamente uno l'eurino in tasca ce l'ha, 1,20 euro, è un po',
3: po' fastidioso.
1: È un po' fastidioso.
3: Come i giornali. E invece succede che è una tradizione triestina. La spiaggia è stata inaugurata durante il dominio austro-ungarico, quando Trieste era sotto l'Austria, siamo nel 1903, e da quella volta c'è questo muro alto 3 metri, bello lungo, che spacca in due questa spiaggia. Saranno 300 metri di spiaggia e non di più.
1: Però attenzione, cosa è successo?
3: È arrivata
1: una turista, una che evidentemente non era avvezza a questo tipo di situazione, e apriti cielo, è scoppiata una sorta di rissa verbale, nel senso che questa turista che era nella zona uomini ha iniziato a dire ma siete del Medioevo, sessisti, vergogna, un muro, cioè, che è successo? Direttore, spiegacelo tu.
3: Ma guarda, di fatto è diventata, intanto è ciclica questa cosa, perché ogni tanto la spiaggia del Pedocin si chiama Pedocin perché il suo nome vero è La Lanterna, il bagno della Lanterna. Pedocin è il pedoccio, a Trieste è la cozza, quindi è una piccola cozza, un nomignolo che gli hanno dato. E succede che soprattutto in questo periodo, con l'intelligenza artificiale, il flusso di turisti, l'intelligenza artificiale che si suggerisce i posti meno consueti da visitare, da non perdere, c'è tanta gente che finisce anche in questo luogo per vedersi il muro, e la signora è arrivata col marito e si è infilata dritta a destra.
1: Aia.
3: Insieme al marito.
1: Aia.
3: E lì è stata richiamata dicendo: guardi, c'è un regolamento, lei deve andare di là e lui deve stare di qua. Che è una cosa assolutamente normale per i triestini e per chi va con lo spirito giusto lì dentro, chiaramente. E lei l'ha interpretata male, c'è stato un alterco, sessismo allo stato puro, siete nel Medioevo, non siete in Italia. Italia, e su questo potremmo anche discutere. Per il resto,
0: qual è l'origine di questa spiaggia? Italia, perché esatto, si è esatto, fatta questa divisione in origine?
3: Mitteleuropea, sì, sì, esatto. E alla fine sono venuti quasi alle mani. E la cosa divertente è che la signora ha preteso la restituzione del biglietto, cioè l'euro
1: sì, 20, un euro e 20. Che aveva pagato, ecco, direttore,
3: gliel'hanno ridata.
1: Sì, direttore, ci dicevi in maniera...
0: Sì, qual è l'origine di questa spiaggia? Perché è stata creata questa divisione?
3: Ma nel 1903 c'era questa, cioè era abbastanza frequente in giro per le spiagge, anche lacustri dell'Austria.
1: Sì, insomma, diciamo, allora una... sì, cioè perché è rimasta, allora sì, perché è rimasta.
3: Qui è rimasta perché, perché Trieste è sempre rimasta, nonostante il 1918 ritorna all'Italia, è rimasta sempre molto legata a quella che è stata la grandeur imperiale. L'Austria comunque ne ha fatto il porto principale, quindi c'è questa sorta di sentimento un po' nostalgico che un po' stride con l'irredentismo d'allora, no? Però questa tradizione piaceva, tra l'altro è anche una cosa che tuttora viene vista in maniera molto positiva, perché i maschi vanno da una parte, stanno in pace, si leggono i libri, le ragazze e le donne, perché poi è molto trasversale, ci sono ragazzini, diciottenni, ventenni, cinquantenni, sessantenni, ottantenni. La spiaggia tra l'altro è aperta tutto l'anno, solo che d'inverno non si può fare il bagno perché non c'è il servizio di salvamento, non c'è il bagnino. Ma anche d'inverno i triestini hanno chiesto di non chiuderla, vanno lì e prendono il sole quando
1: c'è. Tra l'altro dietro c'è stato qualche anno fa un referendum a Trieste e hanno stravinto coloro che vogliono mantenere il muro.
3: Anche in questo caso qui, visto che sul social poi questa roba ha fatto un botto naturalmente sui nostri, anche sul nostro sito, abbiamo pensato per un attimo di riproporre quel referendum molto empirico su social, siete d'accordo o non siete d'accordo. Abbiamo rinunciato perché sappiamo che sarebbe finito 99-1 probabilmente per 100 naturalmente,
0: ma ci sono,
3: è talmente scontata.
0: Ci sono molti islamici che frequentano la spiaggia?
3: Allora, questa è una cosa che è saltata fuori nell'ultimo periodo, chiaramente ci sono delle signore che vanno, soprattutto donne, che lì trovano in qualche maniera una sorta di posto molto adatto alle loro esigenze di coprirsi, vanno anche in mare vestite, no? Cioè con quel costume da bagno che comunque copre tutto il corpo. Sì, sì. E in questo caso ci sono state anche delle polemiche, perché le triestine, che notoriamente sono piuttosto, insomma, donne assolutamente emancipate, molto disinvolte, hanno anche protestato per le coperture delle vicine di asciugamano. Sì. Ma poi c'è tutto appianato, insomma, vabbè, sulla spiaggia è meglio andare a rilassarsi, no?
1: Ma no, ma infatti, cioè, vabbè, è chiaro che è un muro che i triestini vogliono mantenere. E insomma, mi sembra che poi sia un episodio finito così ogni tanto.
3: Sì, assolutamente. E che è molto particolare, per cui l'attenzione mediatica, soprattutto esterna, chiaramente, e appunto, come dicevo all'inizio, ciclicamente torna e diventa un punto cospicuo turistico.
1: Ovviamente, quando donne e uomini si vogliono parlare, bisogna andare in mare alle boe. Alle boe
3: ci è il tipico, no? Ci sono i telefonini, sì, ok, però è meglio guardarsi in faccia tra moglie e marito, e quindi vanno fino alla cintola. Scendono verso il mare, raggiungono il punto dove l'acqua è divisa da donne e uomini solamente da un galleggiante, da un filo, come in piscina,
1: e lì
3: fanno le grandi chiacchierate, litigate, si mettono d'accordo a cosa c'è a pranzo, insomma. Vabbè. Ed è un posto molto frequentato anche dalle commesse pausa pranzo, perché è in centro di fatto, no? Comunque lo consiglio, giro lì è divertente.
0: Trieste è poi città bellissima, è veramente da visitare, per chi non c'è mai stato.
3: Vogliamo Leonardo, vogliamo uno spettacolo al Pedocin, e in quel caso
0: anni fa ho fatto uno spettacolo in Piazza Unità d'Italia, che è una meravigliosa piazza, e poi anche alla sala Tripkovic, che invece non c'è più, mi dicono.
3: rasa al suolo. Sì,
0: succede sempre così quando faccio uno spettacolo.
1: Passa Manera, dove passa, esatto, Manera, no, tirano giù, ecco, tutto. Tirano giù i muri. Non vorrei che facendo uno spettacolo al Pedocin, dove la tradizione ha resistito per 100 e più anni, non vorrei che...
0: Era bellissima la sala Trifkovic, se non ricordo male era una specie di scatola nera.
1: Effettivamente, tutta... però come si potrebbe fare?
3: Era un'autostazione del Corriere.
0: Ma me la ricordo tutta nera dentro, forse non ricordo.
3: Dentro sì. Era un'autostazione del Corriere che quando fecero la grande ristrutturazione del Teatro Verdi, che durò 6-7 anni, insomma, i tempi italiani dei lavori pubblici, venne trasformata dalla Fondazione Trifkovic, benemerita Fondazione Trifkovic, in una sala alternativa. Uh-huh. E effettivamente resse per parecchio, dopodiché era inadeguata, c'erano problemi, la buttarono giù, appunto dopo il tuo spettacolo.
0: Povero Leo.
1: Grazie ad Alberto Bollis, che è il condirettore del Piccolo di Trieste, grazie per averci raccontato questa storia. Effettivamente, come si può fare uno spettacolo però se c'è un muro? Di qua fai due spettacoli.
0: Come l'idroscalo, no?
1: Due serate?
0: No, come l'idroscalo. L'idroscalo
1: lo fai in acqua.
0: All'idroscalo si faceva sulla piattaforma che c'era in acqua e gli altri stavano a riva.
1: Ben separati.
0: Due o tre volte sono andato all'idroscalo. Adesso non c'è più però quella piattaforma.
1: Hanno
0: tolta.
1: Anche lì, disintegrata dal traffico.
4: Strade in diretta.
5: Ancora una buona mattinata, ben ritrovati. Nel nord-est, sulla A4 Milano-Venezia, lunghe code tra Peschiera del Garda e Somma Campagna in direzione Venezia a causa di un incidente all'altezza di Valdisona Est. Al momento si transita su una sola corsia. E sul tratto milanese della A4 in colonnamenti verso Torino a causa di un altro incidente poco dopo la barriera di Milano Est. Si formano code per un altro incidente in quarta corsia anche tra Sesto San Giovanni e Cormano, sempre in direzione Torino. Restiamo a Milano perché ci sono code in entrata in città anche sul raccordo Corvetto per rimozione veicoli incidentati all'altezza della stazione di Rogoredo. Infine in Campania, sulla 16 Napoli-Canosa, in colonnamenti tra Baiano e Avellino Ovest in direzione Canosa per un camion in avaria sulla salita di Monteforte Irpino. È tutto, Strada in diretta torna tra un'ora circa.
6: Buongiorno Milan.
7: La passione si sente. Ricordatevelo.
8: 1, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
6: Buongiorno.

0: Tra Milan e Spezia quest'anno le assenze fioccano.
1: Veramente io sono sempre qua, sono sempre qua. Venerdì non ci sarò. Oggi non c'era Simone Spezia, per esempio. Ma sono sempre qua. Tocca a noi. Va bene, allora, se volete chiamarci 800 24 00 24, chiamateci, vedi, io lancio tanti temi, ma poi mi dicono che un ascoltatore, di cui non leggo il nome, vuole parlare a Sergio da Roma di vittorie di Pirro, o sconfitte, o vittorie di Pirro, non lo so. Sergio da Roma, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Prego.
2: Buongiorno a voi. Niente, volevo semplicemente sottolineare che a volte la vittoria di Pirro può essere utile, può essere importante, o perché per il proprio ego, in, magari in un giovane in cui è ancora in fase di crescita e di sviluppo e di credo in se stesso, oppure a volte anche nel mondo degli adulti. Io personalmente posso attestare che la mia vittoria di Pirro, io sono un medico, sì, e anni fa, in tempi non sospetti, ribadì l'importanza dei test genetici nella terapia, nella diagnosi e nella terapia di questa malattia.
1: Sì.
2: E io sono un medico oncologo, ecco, forse non l'ho precisato. E un collega molto noto, molto importante, vicino a me, disse: ma che glieli fai a fare? Poi il tempo mi ha dato ragione. Forse credere e anche ottenere una vittoria di Pirro può dare una...
3: Questa non è proprio una vittoria di Pirro, nel senso, sarebbe stata una vittoria di Pirro se lei li avesse ottenuti allora, però poi non avesse avuto seguito questa sua procedura. Invece lei ha avuto una vittoria, diciamo, più tardi, però è una cosa utile, sì, ma di Pirro.
1: Però, perché ricordiamo la vittoria di Pirro, perché Pirro sconfisse i romani, ma a fronte di gravissime perdite, quindi vinse, ma con... In realtà io sono un po' d'accordo con Sergio, ha vinto a costo di una fatica immensa,
3: ma però dopo ha perso la guerra, cioè aveva perso così tanti uomini Pirro, se non sbaglio, che poi
1: aveva vinto,
3: ma è stata una battaglia che poi l'ha portato alla sconfitta.
1: No, in realtà,
3: cioè, vi faccio un esempio adesso chiaro, sì, di una vittoria, ecco, di Pirro nella vita.
1: Attenzione,
3: voi siete fidanzati, sposati, sì, la vostra compagna non vuole più stare con voi, voi vi adoperate per dare il meglio.
1: Sì, lei... sì, vai.
3: Voi vi adoperate per dare il meglio. Lei magari dice: sì, dai, riproviamo, facciamo ancora l'amore, fate l'amore quell'ultima volta, e poi lei il giorno dopo vi lascia definitivamente. Quella è una vera vittoria di Pirro.
1: Vabbè, non è proprio la stessa cosa.
3: È la stessa cosa. Sì, dice: finalmente ce l'ho fatta, mi sono impegnato, ho impegnato tutte le mie forze, ho messo in gioco tutte le mie forze, l'ho convinta, finalmente di nuovo stiamo insieme. E quindi grande soddisfazione. Il giorno dopo lei ti dice: guarda, ho deciso, niente da fare. Quella è stata la sera prima una grande vittoria di Pirro. Questa è l'accezione giusta nella quale considerare, dal punto di vista personale, le vittorie di Pirro.
1: Molto bene. Sentiamo Massimo, rimarrei a Roma. Massimo da Roma, buongiorno.
4: Buongiorno Milan.
1: Sì.
4: Allora, voglio fare un appello a tutti quanti. Basta. I genitori devono farla finita, me compreso, e aprire gli occhi e stare attento sui propri figli. Stiamo perdendo milioni di ragazzi giovanissimi.
1: Milioni no, fortunatamente, ma tanti.
3: Lei dice dal punto di vista mentale, immagino, no?
4: È una guerra, basta, non serve nulla sentire scienziati, qui serve che il genitore faccia il genitore.
1: Lo so, però ha un ragazzo, ha un ragazzo di, ha un ragazzo di 18 e 19 anni che dice vado, vado a bere, ma tranquillo papà, tranquilla mamma, sono con la testa sulle spalle, non faccio niente. Cosa si fa? 18 anni, 19 okay. anni, è maggiorenne.
4: Che chi gliela compra? Scusami Mila, chi gliela compra la macchina al 18enne oggi come oggi?
1: Beh, ai chiaro.
4: Bambini di 15 anni, chi gliela compra questa minicar che sfrecciano a tutta velocità?
1: Ho capito,
4: chi
1: ma l'avranno comprata anche a te a 18 anni? L'avranno... No. No,
4: purtroppo no.
1: No, vabbè.
4: Siamo stati tutti giovani.
1: Anche a noi ma... hanno comprato, hanno dato le macchinine, le, no? È successo.
4: Sì, ma sicuramente noi abbiamo vissuto in tempi leggermente più tranquilli a livello di consumismo, mm-hmm. perché oggi è un consumismo sfrenato che fa diventare ciechi tutti, dal telefonino alla macchina, al vestito, all'orologio.
3: E cos'è? Non è tanto, secondo me, un consumismo, è un individualismo sfrenato, mm-hmm. Che è il frutto della nostra società. Società.
1: Però è un tema interessante, Massimo, dobbiamo fermarci per il giornale radio, prendiamo questo appello anche molto accorato nei toni e ripartiamo da qui tra un attimo.
5: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Perfetto, ora firmaré con InfoCert Sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce.

0: internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
1: Potrei raccontarti di come regoli sedili, specchietti, luci, radio e applicazioni protette con impronta digitale grazie ai diversi profili utente. Potrei, ma tanto lo dimenticherai appena inizierai il fine settimana.
2: La tecnologia non si racconta, si vive.
3: Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe A con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera. Per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
4: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
5: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
6: Grazie.
5: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
6: Faccio del mio meglio.
5: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
6: Aspetta.
5: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
7: Promuovere e valorizzare il benessere aziendale dei collaboratori e delle comunità. Il 1 luglio a Roma sarà presentato il rapporto Welfare Index PMI con la premiazione delle imprese con le migliori pratiche di welfare aziendale. L'evento al 10° anno è promosso da Generali con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio. Radio 24 sarà a Roma con la diretta di Due di Denari. Info su radio24.it e welfareindexpmi.it.
8: Sono le 10.
9: GR24, il sole 24 ore.
8: Milano, agente della polizia locale muore durante un inseguimento e caccia all'auto pirata. Trattative Stati Uniti-Iran sbloccati, 12 miliardi di fondi iraniani congelati, annuncia Galibaf. Canada, sparatoria a Montreal, ucciso un israeliano, era stato scambiato per l'aggressore. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. Apriamo con la cronaca. Un agente della polizia locale milanese è morto ieri notte durante un inseguimento in moto. Ancora da accertare le cause dell'incidente avvenuto nella periferia della città al confine con Peschiera Borromeo.
10: Un'auto, un Audi Q7, che ignora un posto di blocco e sfreccia via nel quartiere di Ponte Lambro, periferia sud-est di Milano, verso l'aeroporto di Linate, ieri sera dopo le 21. Francesco Imprezzabile, 39 anni, la insegue con la moto di servizio. Corrono per più di 1 chilometro fino a via Milano, nel territorio di Peschiera Borromeo. Che cosa sia successo dopo non è ancora stato chiarito. Forse una perdita di controllo del mezzo da parte del vigile, in modo autonomo, anche se gli investigatori non escludono un tamponamento. Non sembra però ci siano evidenti segni sulla carrozzeria a sostenere questa ipotesi. Imprezzabile, che era originario della Sicilia, è morto poco dopo il trasporto in ospedale. Le indagini della Polstrada e della polizia del commissariato Mecenate si concentrano sulla ricerca di telecamere che possano aver ripreso l'incidente. Non ci sarebbero testimoni oculari. E sull'identificazione dell'uomo alla guida dell'Audi. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Ora le trattative Stati Uniti-Iran per raggiungere un accordo entro i 60 giorni stabiliti dal memorandum d'intesa. Il capo negoziatore iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf ha dichiarato che è stato raggiunto un accordo con gli Stati Uniti per lo sblocco di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. La notizia è riportata da Al Jazeera e da altri media. I fondi sarebbero suddivisi in 2 tranche da 6 miliardi. Sparatoria a Montreal, il cittadino israeliano ucciso nella sparatoria è Michael Moshe Mizrahi, 68 anni, è rimasto vittima di uno scambio di persona dopo che le forze dell'ordine e i soccorritori lo hanno scambiato per l'assalitore. L'attentato si è consumato nel quartiere a forte presenza ebraica di Côte des Neiges. Oggi bollino rosso per il caldo in 15 città in Italia, domani in 16. Ieri sera il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto infrastrutture che reintroduce norme già vigenti negli scorsi anni sulla possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa con conseguente accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione a causa di eccezionali ondate di calore. A mondiali di calcio, straordinario protagonista una volta di più Leo Messi. A quasi 39 anni, l'asso argentino, dopo la tripletta con l'Algeria, realizza una doppietta che vale per i campioni del mondo in carica, il 2-0 sull'Austria e il pass per i sedicesimi. Sempre per il gruppo J, Algeria che batte 2-1 la Giordania, e nel gruppo I, Mbappé e Holland con le loro doppiette trascinano alla vittoria, alla qualificazione ai sedicesimi, la Francia 3-0 sull'Iraq e la Norvegia 3-2 sul Senegal. Oggi alle 19 Portogallo-Uzbekistan, alle 22 Inghilterra-Ghana. Intanto la Federcalcio ha eletto il nuovo presidente Giovanni Malagò, ex numero uno del CONI e di Fondazione Milano Cortina, che prende il posto del dimissionario Gabriele Gravina.
6: Io ho fatto veramente un atto proprio d'amore, di follia lucida, perché proprio non ci pensavo per niente. L'allenatore deve abbracciare questo discorso in tutto e per tutto. Non si può fare armiamoci e partite.
11: Un atto d'amore per il calcio italiano, un gesto in cui la passione supera il calcolo e che anche il nuovo CT dovrà condividere per generosità e visione. Giovanni Malagò si insedia a Via Allegri e già comincia a disegnare la sua Federcalcio, a partire appunto dal nuovo allenatore azzurro, col ritorno di Roberto Mancini più probabile di quello di Antonio Conte. Ma a Malagò, che ha ottenuto il 68,5% dei voti a fronte del 29% di Giancarlo Abete, il compito di ridisegnare l'intera architettura della Federcalcio, dai centri federali al rapporto coi club a quello con segmenti della politica, e venerdì ecco l'incontro con il ministro dello sport Abodi, con molte divergenze da appianare. Serve unità, dice chiaramente il nuovo presidente, ma pure disponibilità a cambiare per tornare vincenti in campo e fuori. Sullo sfondo la corsa per gli stadi di Euro 2032, tempi strettissimi per un gol che non possiamo assolutamente sbagliare. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
8: Ed è tutto, grazie a Pietro Lacorte in regia. Ora vi lascio 1 Nessuno 100.000. Nagiore 24 torna alle 11.

0: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC. Perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
3: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Le vittorie di Pirro per me sono quelle di Emanuele Pirro, grande campione di automobilismo e 5 volte vincitore della 24 ore di Le Mans.
1: Leonardo, sei l'Attila dei teatranti.
2: Manera, fai uno spettacolo a Montecitorio che semmai è la volta buona che ritirano giù tutto.
3: Dai, dai, il rispetto verso le istituzioni, cari ascoltatori, ma rido, ma non per rido per tutta la vicenda, ma non si ride di queste cose. Scherzate.
4: Lino, non devi neanche parlare, hai sempre vissuto nella bambagia, sempre nella bambagia.
3: Vabbè, molto bene. È la seconda ora di Uno Nessuno 100.000. Vi rendo edotti del fatto che durante la pubblicità il buon Leonardo Manera si è lamentato, dice: ma non si può andare avanti fino a luglio. Di solito queste lamentele le faceva attorno a marzo-aprile. Oggi ho detto: Leonardo, sei arrivato fino al 23 giugno. Dai, tieni
5: Abbiamo
3: duro,
5: ancora
3: tieni
5: 5
3: botta.
5: settimane.
3: Dai, tieni botta. Sei arrivato fino la prima formale lamentela l'hai fatta solo oggi. Di solito, vedi, di anno in anno vai più avanti. Quindi, vuoi fare il monologo con sotto questa o la solita base?
5: No, la solita base.
3: Perché questa è cantata, poi dopo. Vabbè, vai.
5: Il padel negli ultimi anni ha avuto grande successo. Tutti giocano a padel. Molti
3: Stai
5: campi
3: per
5: da
3: toccarmi il
5: tennis.
3: padel? Stai per toccarmi il padel, che da un po' che non gioco, ho dei problemi fisici. Vabbè.
5: Molti campi da tennis sono stati trasformati in campi da padel, principalmente per un motivo. Dicono tutti: no, vabbè, il padel è una figata. Giocare a tennis sembrava troppo difficile, giocare a padel appare molto più facile. Non lo so, io non ho mai provato a giocare a padel,
3: Lo è.
5: ma vedo molte persone che sono entusiaste proprio perché dicono: a padel puoi giocare fin dalla prima volta. Poi probabilmente per giocare bene ci vuole molto allenamento, ma come primo impatto è più facile del tennis. A tennis bisogna imparare a gestire la racchetta, che è una cosa un po' innaturale, bisogna tararsi sul rimbalzo della palla, imparare il dritto, il rovescio, la battuta, la volée, colpi difficili e che anche i campioni talvolta faticano a gestire. Insomma, è difficile giocare a tennis, ci vuole tanto tempo prima di riuscire a giocare anche solo in modo pessimo. Ci vuole tempo per riuscire a mandare la palla d'altra parte. Il padel invece è più intuitivo. È un po' come giocare a racchettoni sulla spiaggia. Lasciamo stare che il padel è il paradiso agli ortopedici, ma tutti vogliono cimentarsi nel padel perché è più facile. Il padel è il paese dei balocchi del tennis, diciamo. E quindi il padel diventa metafora dei nostri tempi, dove si predilige tutto quello che è un po' più facile, che non richiede troppo impegno. Anche nel lavoro, anche nell'attività degli artigiani, per dire, sono pochi ormai quelli che si impegnano a fare un lavoro ad opera d'arte. Il lavoro si fa, ma spesso nel modo più rapido possibile, per poi scappare da un'altra parte e poi finire la giornata con una bella partita a padel. Quasi in tutti i lavori è così. Ormai c'è il padel elettricista, il padel idraulico, ma anche il padel impiegato e il padel avvocato. Quello che si riduce all'ultima notte per scrivere rapidamente e male il ricorso in
3: Avvocato
5: tribunale.
3: Merlo.
5: Esatto, salvo poi emettere una corposa parcella. In tutti i lavori l'importante è fare la svelta, ovviamente però incassando il massimo, meglio se senza impegnarsi troppo. Dopo aver per anni sostenuto e elogiato la Balo Philosophy, finalmente posso vedere il trionfo in tutti i lavori, in tutte le attività umane. Mai dare il massimo, ma ottenere il massimo col minimo sforzo. Bravo Balo! Sei stato un esempio per tutti i lavoratori d'Italia, anche se ormai più che Balo Philosophy, appunto, sarebbe più corretto chiamarla Padel Philosophy, anche se leggermente diversa. Se poi nei vari lavori c'è qualche guasto, c'è qualche problema, è pace, va bene così, casomai se in garanzia si farà una rapida e temporanea manutenzione, oppure si chiamerà qualche praticone, qualche padel praticone, che farà del suo peggio, però pagato al meglio, e poi a sua volta concluderà la giornata con una bella partita a padel. Poi la filosofia del padel ormai è applicata anche al settore più importante della vita, l'amore. In giro è pieno di padel fidanzati, padel fidanzate, padel moglie e mariti. Tutti che cerca di ottenere il massimo dando il minimo. È difficile condividere completamente la vita con un'altra persona, dedicarsi a lei, sostenerla nei momenti difficili. È più comodo il padel amore, quello che non richiede troppa applicazione, quello che ci permette casomai di trovare altri padel compagni che non richiedano troppo impegno. Il padel ha perciò vinto ovunque, nel lavoro, nell'amore, nei rapporti umani. L'altro lato della medaglia è l'ortopedico, oppure nei rapporti umani lo psicologo. Basta che anche quello però non sia un padel psicologo, altrimenti si ricomincia tutto da capo.
3: Vabbè, il padel avvocato l'abbiamo trovato, l'avvocato Alberto Merlo, il nostro amico. Gli ho subito scritto, gli ho detto: ti stiamo insultando come da consolidata tradizione. Vabbè, ci sono tanti. Allora adesso, bella questa metafora del padel. Peccato che non riesco più a giocare da un po', perché vabbè, ho dei problemi.
5: Ci si fa male a giocare a padel.
3: I tendini sono un po'...
5: Ma sempre sono sollecitati.
3: Ma torneranno momenti in cui i tendini saranno...
5: Ciao. È una pia illusione ormai.
3: 10 e 15 minuti. Dobbiamo salutare un nostro caro amico, un uomo tutto d'un pezzo, un docente, un professore che tra l'altro di recente ha dovuto cosparsi il capo di cenere. È il professor Alberto Grandi. Buongiorno Alberto, storia dell'alimentazione.
6: Buongiorno.
3: A Parma.
6: Autore
3: di diversi libri sul cibo, l'ultimo è L'invenzione del cuoco contro le bugie degli chef. Sai già, poi parliamo del tema per cui ti abbiamo chiamato, però sai già insomma la cenere cosa riguarda.
6: In realtà non lo so, c'è la questione della carbonara.
3: La carbonara. Sì, è passato qualche tempo. Ricordiamo che il professor Grandi ha sempre detto che la carbonara l'hanno portata gli americani, no? Questo riassunto. E invece.
6: E adesso salta fuori che c'è stata una citazione nel 39, quindi prima della seconda guerra mondiale, di questa spaghetti alla carbonara. Però ci tengo a ricordarlo che sono stato io che l'ho scoperta questa citazione, quindi...
3: Ah, ecco, quindi insomma stesso. hai fatto mia colpa di te stesso, insomma.
6: Sì, però in realtà è ancora tutto da approfondire questo tema qua, però il dato di fatto è che il nome almeno esisteva da prima della guerra.
3: Spaghetti alla carbonara, oh!
6: Spaghetti alla carbonara.
3: Però noi abbiamo chiamato il professor Grandi per questo tema, ieri mi ha molto colpito. Tra l'altro, caro Alberto, sappi che oggi Leonardo Manera si è presentato tutto vestito di bianco, camicia bianca,
5: pantaloni
3: diciamo bianchi, insomma io ho detto venditore di gelati, perché ieri abbiamo visto questo articolo sulla Stampa. Intanto ci devi spiegare che cos'è nell'alimentazione la shrinkflation, parola inglese.
6: Sarebbe la riduzione delle porzioni, se la vogliamo mettere in questi termini. Cioè, in realtà è un modo per nascondere l'inflazione. In realtà, se posso essere, quanto posso essere onesto in questa risposta?
3: Totalmente.
6: Allora semplicemente un modo per aumentare i profitti delle imprese, perché ti vendono
3: giusto.
6: Meno roba e allo stesso prezzo.
3: Il prezzo è uguale, ma il prodotto nella confezione è un pochino ridotto rispetto.
6: Un pochino meno.
3: Per esempio,
6: ovviamente ci possono essere spiegazioni salutistiche, mangiamo meno cose dolci, quindi in fondo ci fa bene.
3: Ho capito, fammela pagare un po' meno.
6: Fammela pagare un po' meno, infatti questo è il problema.
3: Cioè il gelato che comprate quest'anno sarà, altro consumo ha fatto tutti i calcoli, è 4 grammi in meno rispetto all'anno scorso, non so, il cornetto, esatto. Il magnum, la coppa del nonno, giusto per citare.
6: Sì, sono tutti un po' più piccoli rispetto all'anno scorso.
3: Però i prezzi
6: variano, le percentuali, però il prezzo invece è addirittura in certi casi anche un po' aumentato, quindi è proprio veramente, se la vogliamo mettere dura no non si possono usare termini però insomma diciamo che è un buon affare per chi li vende, cioè per chi li produce in realtà, per chi li vende in realtà.
3: Però scusami, allora
6: tanto.
3: Che i prezzi delle cose aumentino da un anno all'altro, purtroppo questo ci sta appunto nel tema dell'inflazione,
6: è fisiologico.
3: Se però aumentano i prezzi eppure si diminuisce il prodotto, è un aumento cospicuo da quel punto.
6: Sì, esatto, questa cosa qui in parte nasconde l'inflazione, che è sicuramente più alta rispetto a quello che registra l'Istat, perché se a parità di prezzo o addirittura un prezzo leggermente maggiorato mi vendi meno prodotto, questo dovrebbe essere incorporato nel calcolo dell'inflazione. Io non so l'Istat poi come faccia a fare questo ragionamento, però effettivamente è un modo per nascondere l'inflazione, e che anche questo crea dei problemi, perché poi dopo sull'inflazione si calcolano gli incrementi degli stipendi, dei salari, quindi sicuramente è una cosa sulla quale, scusate, si dovrebbe un po' ragionare in maniera un po'.
3: Tra l'altro, scusa, sulla questione degli zuccheri, cioè, se lo facessero per farci diminuire gli zuccheri, sai che ieri quando ho pubblicato la notizia su Facebook molti mi hanno detto ma è molto semplice, io ne mangio due, e quindi...
5: Però invece io non sono d'accordo, perché a volte uno compra qualcosa da mangiare, io per esempio faccio l'esempio del caffè, ma anche il gelato e anche il cremino, ieri ne ho preso uno. Proprio per il fatto di avere quell'oggetto in mano, io il caffè lo prendo perché mi piace tenere per un po' in mano la tazzina, cioè potrebbe anche esserci non dentro il caffè.
3: Tu sei troppo poeta, Leonardo, le persone se comprano un gelato, se lo ritrovano ristretto dicono ma è un po'
5: più
3: piccolo.
5: Perché uno si tiene il gelato, si rigira lo stecchino, pensa mentre tiene anche in mano la tazzina di caffè vuota, cioè secondo me è un po' una cosa rituale.
3: Cioè usi lo stecchino per girare
5: a volte
3: caffè.
5: Immergo il cremino come nella tazzina di caffè. Sì. Cioè c'è anche una gestualità nel cibo, ecco, io la vedo così.
6: Però mi piace anche ricordare che questa cosa, noi adesso la stiamo riconducendo tutta alla questione food, gelato, tutte le cose che appunto hanno ridotto la porzione, ma in realtà dopo il Covid abbiamo visto fenomeni simili anche per prodotti che non hanno nulla a che vedere col cibo.
3: Vero,
6: penso ai pacchetti dei fazzoletti che sono diventati da 10 a 8, 9, anche questi a parità di prezzo. Quindi,
3: mi hanno segnalato proprio questo. Ieri quando l'ho messo uno mi ha scritto è stato più generoso di te, ha detto pacchetto di fazzoletti 9 invece che 10, addirittura 8, si arriva anche a 8,
6: in alcuni casi anche 8.
5: È capitato anche a me, io ho comprato un letto dopo il Covid, era più stretto di quello che utilizzavo prima.
3: Però prof, dici un po', cioè dal punto di vista delle aziende, adesso non è che perché siccome siamo la radio di Confindustria puoi dire quello che vuoi, qual è il guadagno? Cioè perché noi lo misuriamo sul nostro, che ne so, gelatino di 4 grammi in meno, ma pensiamo dal punto di vista di chi lo produce, ridurre di 4 grammi milioni di gelati.
6: Io non ho i conti sotto mano, però certo questo incide in maniera positiva dal punto di vista delle imprese, in maniera consistente dal punto di vista dei profitti. Perché siccome non hai altre possibilità di incidere sui costi, perché l'energia aumenta, il costo del lavoro per noi è una costante, nel senso che sono contratti nazionali, quindi ci sono tutta una serie di vincoli forti, probabilmente l'unica maniera per aumentare il profitto è questa, ma insomma comunque, oppure l'altra alternativa sarebbe quella di ridurre molto la qualità delle materie prime e quindi del prodotto finito, anche questo non si dà.
3: Quello
6: esatto.
3: Però è un deperimento qualitativo del prodotto, poi la gente se ne accorge e dice non mi piace più come prima.
6: È un'altra variabile sulla quale questo tipo di imprese, insomma adesso abbiamo già fatto esempi di altri prodotti, penso al Magnum, quindi l'Algida, non può nemmeno incidere sui costi del marketing, perché il marketing per queste imprese è fondamentale strategico, e quindi non possono andare a ridurre le loro campagne pubblicitarie per poter avere maggior profitto.
3: Ricordiamo, lo scriveva ieri la stampa, che per questa vicenda però l'Italia è in procedura di infrazione dell'Unione Europea, perché in teoria per la legge le etichette devono segnalare, ma devono segnalare che cosa? Non basta segnalare la quantità di prodotto, cioè bisogna segnalare anche
6: Il prezzo? Sì, cioè, in pratica è come nelle targhette dei supermercati, che c'è il prezzo della confezione e poi dopo c'è il prezzo al chilo. E quindi tu in quel modo puoi confrontare i vari prodotti.
3: Okay.
6: E quindi in teoria dovresti segnalare anche per questo tipo di prodotto il prezzo a quantità, non al numero, ma a quantità.
3: No, ho capito, ma se io vedo su un'etichetta del Magnum il prezzo al chilo, cosa ne so rispetto
6: Esatto. Infatti è un caso, no, è impossibile. Cioè, anche perché poi l'incremento o il decremento è appunto, stiamo parlando di 4 grammi in più e in meno, quindi non è che per il consumatore finale questa cosa sia particolarmente significativa. Certo, vedi che mangi meno gelato, questo sicuramente lo
5: ma
6: vedi.
5: Ma perché non si fanno gelati con poco o senza zucchero? Io quando
3: ma
5: vado...
3: ci saranno.
5: No, io ogni tanto vado.
3: Ci saranno.
5: Io anche quando vado in pasticceria, c'è una pasticceria in Piazza Udine, dico sempre a loro: dovreste fare delle brioche, dei cornetti senza zucchero.
3: Ma quello che vogliono, fanno. Capito? Devi andare lì a ordinare.
5: No, cornetti senza zucchero, io non li ho mai visti.
3: Ma ci saranno? Senti il professor Grandi,
5: ma in vendita nelle pasticcerie.
3: Ma non nella tua.
6: No, quello no.
5: No, io dico in pasticceria.
3: Ma ho capito.
6: Ah, c'è quella artigianale, ci sono quelli che fanno i prodotti senza zucchero.
5: Avrebbero un grande mercato. Faccio questo appello a tutte le pasticcerie.
3: Professore, ma Leonardo è uno così, è uno che dice: scusa, è il diabetico che va in pasticceria a rompere i coglioni. No. Ma scusa,
5: ma non è questione. Siccome adesso tutti dicono che non bisogna eccedere con lo zucchero,
3: vabbè,
5: allora le pasticcerie lavorerebbero molto di più se facessero cornetti senza zucchero, per esempio. E io continuo a ripeterlo in quella pasticceria: fate delle brioche, dei dolci senza zucchero. Cioè,
3: quando hanno chiamato l'ambulanza ieri, sì, mi ricordo. Prego, prof.
5: Non sono incompreso io testa.
6: Io sono qui in questo momento in Riviera Romagnola, qui i bomboloni senza zucchero non esistono, quindi non se ne possono fare.
3: Esatto.
6: Sono vietati.
3: Ti mangi la focaccia, se voglio dire.
5: E lì c'è tanto olio. Bisognerebbe fare focacce senza olio, secondo me.
3: Cioè, non andare in Liguria. È così. Però se gliela dai senza olio, dice: ma è troppo stopposa essa.
5: Quella che fa che hai sempre tu è alta 25 centimetri, sembra un materassino.
3: Ma non è vero. Senti, professor Grandi, allora, visto che sei in Riviera Romagnola, c'è questa notizia. L'altro giorno Andrew Spannaus, americano, come sai, ci ha spacciato questa notizia che purtroppo è vera. Pare che durante i mondiali di calcio sia molto apprezzato dai turisti in generale il cibo americano nelle varie salse, nei vari stati in cui si gioca. Cioè, pare che stia avendo un gradimento. Noi pensiamo in America si mangia da schifo, un po' come in Inghilterra, e invece insomma i turisti sembrano abbastanza contenti, no? Dici qualcosa del cibo americano?
6: Il cibo americano, fra l'altro, è una storia molto interessante, che insomma è già stata anche scritta più volte, per cui è la cucina americana è la cucina della nostalgia. Cioè, tutti i popoli che hanno composto il melting pot, cioè questa grande unione di culture diverse, tutti hanno portato in America un pezzo della loro nostalgia da casa. Questo fondamentalmente è quello che si racconta della cucina americana. E quindi è una cucina che strutturalmente piace a tutti, perché tutti ritrovano qualcosa di sé in questa
3: sì,
6: cucina.
3: Certo, se compresi anche gli italiani.
6: La pizza migliore io l'ho mangiata a New York, se devo essere sincero.
3: Bravo,
6: hamburger, gli hot dog e tutto quanto.
3: Sì, la pizza migliore a New York. È inutile. Pietro La Corte in regia, che è di Palermo peraltro, quindi non sei neanche di Napoli, dovresti difendere la pizza napoletana. Pietro La Corte non ci crede. Dove l'hai mangiata a New York la migliore pizza?
6: Allora, l'ho mangiata a Manhattan, adesso non mi ricordo il nome del locale, fra l'altro era pieno di bandiere italiane poi invece i pizzaioli erano tutti portoricani, quindi non era italiano, però era pieno di bandiere italiane.
3: C'era un'italianità di base, ecco, allora.
6: Sì, c'era un'italianità di base, era buona, veramente buona, e con diverse proposte, e adesso metto sul carico da 11, ho mangiato anche quella con l'ananas ed era buona anche quella, io l'ho apprezzata anche quella, non c'entra niente con la tradizione italiana, però era buona.
5: Del resto anche qui da noi tantissimi pizzaioli per esempio sono egiziani.
3: Sì, è vero. Moltissimi egiziani, è vero, hanno una grande cultura del fare la pizza.
6: No, anzi, credo che sia ormai consolidato il fatto che i migliori pizzaioli, anche quelli a Napoli, siano egiziani.
5: Si riconoscono perché fanno la pizza a forma di piramide, però poi è buona.
3: Sì. Questa non l'hai mai mangiata? Hai mangiato quella con l'ananas, ma quella piramide ancora ti manca?
6: No, quella mi manca, devo ammettere. Che manca.
5: Sarebbe più giusto il calzone a forma di piramide, perché la pizza è più difficile. Il calzone a forma di piramide ci sta.
3: Ti lasciamo alla Riviera Romagnola. Che bello i bomboloni, mamma mia, ma c'è la crema? C'è proprio il cremone.
6: Con lo zucchero, non quello a velo, ma quello semolato.
3: Sì, quello proprio quello che fai crinch sotto i denti.
6: Esatto, quello.
3: La crema che ti va da tutte le parti.

0: partecipato a
1: Celebrity Chef, sì.
0: E allora?
1: Sì, però mi piace quella, come si chiama, con Tiziano Gordon, Panella.
0: Ah, che va a vedere
1: Little,
0: gli ristoranti.
1: Sì, come non ricordo come si chiama, all'estero. Non ricordo più niente
0: Little
1: ormai.
0: Big Italy.
1: Ho il cervello in dismissione.
0: Va bene.
1: La mia corteccia non c'è più.
0: Molto bene.
1: Ho perso la corteccia.
0: Sei tornato all'amigdala. Ricordiamo che a lui funziona ancora molto bene l'amigdala, perché è in fase adolescenziale. Ma l'anno prossimo, per i 60 anni, faremo la festa di uscita dall'adolescenza di Leonardo Manera. Ci sarà anche Donald Trump invitato, farà gli 81 anni con uscita dell'adolescenza del presidente americano. Quindi magari ci sarà anche Melania.
1: Vediamo. Vediamo un po'.
0: C'è Katia Caramelli oggi a fare la borsa, e allora diamo a lei la linea.
2: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
3: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su syscom.eu.
8: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad! Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
9: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
10: Per salvarsi dalle relazioni spinose c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
11: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
12: Vi presenta Borse in diretta.
13: La borsa di Tokyo ha concluso la seduta in sostenuto ribasso, con la tecnologia zavorra del listino sui timori di un surriscaldamento del settore dopo i recenti rialzi, mentre prevale ancora l'incertezza sui negoziati tra Iran e Stati Uniti. Il listino di riferimento Nikkei ha segnato un pesante calo del 3,55%, ma è soprattutto Seoul che è sprofondata, con l'indice KOSPI che ha perso praticamente il 10%, trainato dalle vendite massicce. Andiamo a vedere i mercati del vecchio continente. L'apertura era stata in rosso questa mattina, continua l'andamento negativo per Piazza Affari, FTSE MIB meno 1,51% in questo momento, negativa Francoforte meno 1,49%, Londra meno 0,75%, Parigi meno 0,97%. Infine cambio euro-dollaro 1,1406. È tutto.
14: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

0: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Integra la tua pensione e costruisci un futuro più sereno. Scegli Arca, la previdenza che fa la differenza. Comunicazione di marketing.
3: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: invece vorrei dire che Pirlo è un grande calciatore e tutte le vittorie di Pirlo sono state vittorie di sostanza, soprattutto per i milanisti.
1: Bene, bene.
2: Da cacciatori, raccoglitori a consumatori, questa è la fine che abbiamo fatto.
3: Dai, poche balle, quando l'hanno detto ieri al telegiornale mi sembra talmente pacifico che questa riduzione del peso e maggiorazione del prezzo sia solo un modo ovviamente per guadagnare e parecchio di più, perché se tu togli 8 grammi di roba a un cono gelato e lo aumenti di 20 centesimi, ragazzi, il guadagno rispetto al materiale prodotto prima sulla macro distribuzione è pazzesco.
1: L'abbiamo detto, questo è il tema. Allora, eccolo qua, i danni che fa Leonardo Manera. Ti presento un avvocato padel, l'avvocato Alberto Merlo.
4: Il padel avvocato?
1: Il padel avvocato, sì, Alberto Merlo.
5: Buongiorno.
1: Buongiorno. Vedi che ridi anche tu, ti rendi conto?
5: No, io sono stato avvisato dal conduttore di questa cosa, che riguarda il padel. In realtà io adesso non so se... lo sapevi, ma io, no, ti do del lei, bisogna darsi del lei alla,
1: vabbè, diamoci del voi se vuoi.
5: Comunque, io ho giocato a padel e come tutti poi sono andato dal medico perché tipo dopo qualche partita non riuscivo neanche a lavarmi i denti, ovviamente. No? con la spalla. E quando sono entrato, una scena sarebbe stata da riprendere, quando sono entrato per farmi l'ecografia, lui si sieda, che cos'ha? Passa e a un certo punto mi fa padel, ma con questo tono.
1: Ma è chiaro.
5: E io dico sì, qualche partita.
1: Sì, ma la metafora
4: è per dire che tutti giocano a padel perché il tennis è troppo complicato. E questa è una metafora di tutti i lavori ormai, dove si fanno un po' così rapidamente perché nel modo più sbrigativo, perché è più facile. Quindi c'è il padel elettricista, c'è il padel impiegato e c'è anche il padel avvocato che magari prepara ricorso l'ultima sera velocemente.
1: Merlo.
4: Quindi Alessandro Milan ha fatto questo paragone con l'avvocato Merlo.
1: No, adesso sei stato
4: il padre l'avvocato, cioè quello che fa le cose nel modo più facile, più semplice, senza che ci
5: sia. Certo. Sì. E non ci sono anche i padel monologhi, no?
4: Ma certo, io li riciclo addirittura.
1: Sì, caro,
4: i padel comici.
1: Caro. C'è anche, detto da un mezzo avvocato, padel monologhi di un mezzo avvocato, peraltro. Insomma,
4: ma tutto, è tutta la metafora, tutta la società che è diventata padel.
5: No, ma quello, come dire, ha un senso, stranamente ha un senso.
4: E dovendo trovare un esempio in carne e ossa di un padel avvocato, Alessandro Mila ha individuato subito l'avvocato Merlo.
1: Cioè, non mi è venuto il nome di un padel elettricista o di un padel idraulico, mentre l'avvocato subito,
5: Ecco, è lì il passaggio che, come dire, vi porterà sempre, prima o poi, a cacciare il grano a titolo risarcitorio. Però, insomma, io tengo tutto, tanto qua ci sono, come dire, se uno si scarica la puntate, metti via piano piano, poi uno, come dire, come la salumiere, tira la riga e fa il conto.
4: Però è vero che ci sono...
1: Aspetta, io sono curioso di sapere, secondo te, poi dopo, secondo voi, secondo lei, a quanto saremmo arrivati più o meno? Cioè, quanto ci potrebbe pelare l'avvocato Merlo? Così, una quantificazione.
5: Parliamo di cose importanti. Allora, qua c'è sul non patrimoniale, direi che la reiterazione la porta a essere una diffamazione di elevata gravità.
1: Senti,
5: e quindi
1: parla
5: con le tabelle
1: che...
5: milanesi, 35-40, mettiamola così. È la reiterazione il vostro problema, che nonostante i miei interventi, come dire, continuate.
4: Però la continuazione del reato determina tutto sommato anche uno sconto di pena, secondo me.
1: Non fare l'avvocato che non sei adesso.
5: No, vabbè, poi si difenderà in giudizio, no? Quando vi arriverà l'atto di citazione, sarà per me una curiosità immane leggere la memoria difensiva firmata.
4: Tanto, guarda, c'è poco da fare, ci sarà anche un padel magistrato, quindi io confido.
5: È possibile che farà la sentenza di notte.
4: Come molti voi avvocati, è inutile negarlo, fate i ricorsi in tribunale l'ultima notte prima di andare in tribunale, questo è un classico per molti che rimandano.
5: Sì, però il problema è che dall'individuazione molti al mio nome passa un attimo, no? E quella è come dire.
1: Scusa, noi dobbiamo, per farci capire, fare un esempio pratico, sennò
5: infatti, ovviamente sono l'unico avvocato che conoscete, no?
4: Ho l'esempio di un padel fonico. ero a fare uno spettacolo in Puglia un po' di anni fa e c'era il fonico che mi doveva mandare le basi che mi servivano per lo spettacolo. A un certo punto chiedo la base, non parte niente, ne chiedo un'altra, non parte niente. A un certo punto ho detto vabbè, non le chiedo più. È ricomparso questo a fine serata e mi ha detto guarda scusa, ma è arrivata una ragazza che voleva limonare con...
1: Ma non è un padel fonico, è un
4: che vorremmo dire, siamo andati in spiaggia, cioè, scusa ma non potevo dire di no.
1: Ma proprio
5: mi sembra una giustificazione più che adeguata,
1: cioè durante lo spettacolo no? Sì. Non poteva dire aspetta guarda devo mandare due basi.
5: No, quando succedono queste cose vanno un po' prese al volo,
4: un padel fonico.
1: Caro avvocato, ti ringraziamo, grazie Alberto Merlo, grande
5: ciao.
1: Avvocato, uno dei massimi principi del foro,
4: cioè, con un altro fonico
1: ecco.
4: È capitato che praticamente non riusciva a far partire la base che gli avevo chiesto. Allora ci ha giocato un po', no? Sai quando il fonico non fa partire, tu un po' ci giochi sul fonico. Questo si è offeso, c'erano ancora i CD. Mi ha rigato il CD.
1: Ma come è rigato? Con le basi?
4: Sì, sì, in modo che fosse inutilizzabile e se n'è andato.
1: Ma è meraviglioso il mondo dei padelfonici. Marco da Napoli, buongiorno Marco.
6: Carissimi, come state?
1: Bene.
6: Parlate di Lukaku.
1: Lukaku, che c'è?
6: Il famoso fratello dell'amico di Lukaku.
1: Eh sì, ah sì, quello è stato scambiato sì. Per Lukaku, eh sì.
6: Sì. Senti, allora l'idea sarebbe quella.
1: Sì, sì, cioè ricordiamo per gli ascoltatori, quando quello uno che si spacciò per Lukaku faceva autografi al posto di Lukaku. Sì. Ma non ho capito che c'entra adesso, Marco.
6: No, per farmi riconoscere, Alessandro, siete bravissimi.
1: Ah, vabbè,
6: ascolta, l'idea è quella sul muro. Da un lato dei maschi fare 300 metri un postale, praticamente tutte donne che si improfumano, che prendono il sole, e dal lato delle donne i maschi che fanno i palestrati.
1: Fare un murale. Un dipinto, cioè questo è per Trieste. Vabbè, ma si incontrano in acqua, che bisogna guardare. Vabbè, dai, la prendiamo come la butade di Marco da Napoli. Grazie. Andrea, Giuliano da Modena. Giuliano, eccoci.
7: Buongiorno.
1: Vai.
7: Buongiorno a tutti. Io parecchi anni fa abitavo a Trieste, città meravigliosa e unica città, come dire, mitteleuropea rimasta in Europa. È rimasto in Italia.
1: In Italia.
7: Ora io ho imparato a nuotare a Trieste, ci sono abitato quando avevo una decina d'anni, ma ricordo che il papà mi portava in un altro bagno in centro, vicino ai bagni Ausonia, più piccolo del Tedocin, che però era pure diviso in due. Come appunto lì il bagno alla lanterna.
1: Quindi anche questo. Quindi non era l'unico il pedocino. Adesso non c'è.
7: Non era l'unico.
1: Non c'è il condirettore. Forse però il pedocino adesso è rimasto l'unico in Europa.
7: C'era una particolarità a Trieste che si faceva quasi tutti l'orario unico al lavoro, in maniera da essere liberi alle 4. E andare a mare, come dicevano loro.
1: Che bello, che bella tradizione. Grazie Giuliano per questo ricordo. Sentiamo anche Cristiano da Milano. Buongiorno.
8: Buongiorno Milan, buongiorno Manera.
1: Eccoci.
8: Ecco, no, intervenivo semplicemente sugli incidenti stradali e sulle cose da vostro coetaneo. Quindi abbiamo vissuto anni in cui le morti su strada erano forse maggiori di quante ce ne sono oggi. Le macchine, cioè il mito della velocità ce l'avevamo più noi di quanto ce l'abbiano i ragazzi. E droga, alcol e quant'altro, ne abbiamo viste di ogni, una generazione.
1: E diciamolo anche, c'erano anche macchine meno sicure rispetto di quelle.
8: No, macchine meno sicure e c'erano moto, addirittura le bare volanti con cui io ci giravo. Di conseguenza direi, ecco, l'unica cosa che facevamo noi era che iniziavamo ad andare a 14 anni e i passaggi erano tutti molto più graduali. Non ci ritrovavamo. Io a 21 anni giravo con una Sierra Cosworth, però avevo iniziato prima a cosa. Quindi
1: col motorino,
8: oggi direi che oggi si voglia però, secondo me, un po' troppo trovare sempre il perché, il per come, l'informazione di una cosa, perché una volta morivi lo sapevi te, il quartiere, ed era finita lì, ma tutto il resto non si andava oltre. Ecco.
4: Io stesso ho perso due compagni di scuola in un incidente stradale al liceo.
1: Se ne discuteva anche con Leonardo che diciamo anche la componente fortuna serve nella vita, nel senso che tutti quanti, anche alla nostra età, qualche stupidata in situazione di pericolo l'abbiamo affrontata, fa parte purtroppo di quell'età in cui ci si sente un po' appunto invincibile. Cristiano, ci dobbiamo fermare, devo andare al traffico, ma grazie per questa testimonianza. Traffico, poi siamo qui.
9: Strade in diretta.
10: Buona mattinata, ancora ben ritrovati sulla 9 Milano-Como-Chiasso. Si viaggia in coda tra Lomazzo Nord e il bivio con la 36 Pedemontana verso Milano per un veicolo in avaria. Invece un incidente a provocare 2 km di coda sulla 7 Milano-Genova tra Genova Ovest e l'innesto con la 12 Genova-Livorno in direzione Milano. Ci spostiamo sulla 52 tangenziale nord di Milano per un incidente oramai risolto. Si viaggia in coda per 2 km tra la vecchia Valassina e Cinisello Balsamo in direzione della tangenziale est. Infine sulla 4 Milano-Venezia per traffico e per un incidente oramai risolto si viaggia in coda fra Desenzano e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Queste le principali notizie, ci risentiamo fra un'ora.
11: Alessandro Milan, fazioso, funicolare senza corrente.
9: Alessandro Milan.

0: Dottor Milan.
1: Sì.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Molto bene, 10:49 minuti. Adesso vogliamo chiudere con uno sprint degli ultimi minuti verso il finale di questa trasmissione. Per questo parliamo un po' di cinema, quindi di cultura, con un grande regista che è venuto a trovarci, il regista Elenio Mariotti. Avanti con un bello sprint finale. Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sono Elenio Mariotti.
1: Sì.
3: Sono un regista di film d'azione. Che proprio quei film mi vengono fuori come un'urgenza, no?
1: Sì, proprio
3: un'urgenza artistica,
1: sì.
3: Però un'urgenza che mi obbliga a creare delle opere d'arte.
1: Sì.
3: E ho scelto il genere azione.
1: Sì.
3: Perché è più coinvolgente, così, no?
1: Molto bene.
3: E infatti sono qui a raccontarvi la mia ultima opera. Sto ancora ultimando gli ultimi dettagli, non so come finisce, però intanto ve la raccontano.
1: Sì, sì.
3: La racconto?
1: Sì, voglio dire, adesso la racconta, ritmo, sai, in radio tra l'altro.
3: Allora, è una roba al cardiopalma, c'è da saltare sulla sedia per la tensione.
1: Mi siedo che così potrò, vediamo, facciamo.
3: Cioè, mi vengono solo trame che hanno tanta adrenalina, che è un po' la mia cifra, perché forse perché sono un tipo adrenalinico.
1: Si vede.
3: Allora, il titolo è Revisione straordinaria. È ambientato in un luogo tipico dei thriller, cioè in un centro revisione automobili di Voghera.
1: Urca, ragazzi, niente contro Voghera.
3: Il protagonista è un meccanico.
1: Ok.
3: Deve essere uno che fa davvero un meccanico, così arriva già con le mani sporche, perché la truccatrice d'estate mi molla, fa l'animatrice in un centro estivo perché guadagni di più e le danno anche il pranzo al sacco, tutto incluso,
1: bene.
3: No?
1: Molto bene. Sì.
3: Allora il protagonista.
1: No, nel senso, arrivano e fanno un minuto di silenzio. Ecco.
3: Il protagonista è un meccanico.
1: Sì, l'abbiamo già detto.
3: È titolare possibilmente di un'officina, così risparmia anche sulla locazione.
1: Pure.
3: Prima Siena.
1: Sì.
3: Tramonto su Voghera.
1: Uh-huh.
3: In lontananza vede anche si avvicina una Punto Verde, molto vecchia. Ha le portiere martoriate dalla grandine, nel tetto che sembra scaraventato. Scartavetrato come un mobiletto fatto col decoupage. Cioè, il tetto è un po' verde, un po' bianco, così, no? Cosa succede?
1: Chi lo sa?
3: L'appunto continua il suo tragitto inquadrato frontalmente, no? Col cofano che punta al pubblico e sembra che gli vada addosso. I più raffinati coglieranno l'omaggio al treno dei fratelli Lumiere.
1: Sto bene, sì.
3: E qui c'è il primo plot twist. Improvvisamente
1: frena?
3: No,
1: sterza.
3: No. Partono i tergicristalli.
1: Ma cosa c'entra i tergicristalli?
3: Walter, il guidatore,
1: sì,
3: prova a fermarli, ma non c'è niente da fare.
1: Niente.
3: Allora spruzza il detergente.
1: Ok.
3: Già che vanno, tanto vale che puliscano. Ma cosa succede? Il detergente è finito. Allora i tergicristalli continuano ad andare, ma anche le cacche di piccione che c'erano sul vetro rimangono lì. Col tergicristallo che continua ghin ghin.
1: E va avanti così 2 minuti, ghin ghin.
3: No, 4 minuti e mezzo.
1: Mi sembra giusto.
3: Un piano sequenza, mentre arriva la Punto Verde nel centro revisione di Voghera e si vede ghin ghin.
1: Ghin ghin, e si sente anche ghin ghin.
3: Perché è finito ghin, anche ghin. Il liquido.
1: Sì, sì.
3: E ghin ghin. E capite che è già qua la tensione emotiva. Allora,
1: ecco.
3: Walter arriva nel parcheggio del centro revisione in chiodo e spegne la macchina, così anche i tergicristalli smettono di andare, però sono rimasti in verticale, su dritti, no? E qua c'è subito il secondo plot twist, perché il nostro meccanico protagonista dice: Walter, cosa devi fare? E lui risponde: la revisione. E dice il meccanico: oggi non riesco, te la posso fare venerdì. Panico.
1: Ho capito, panico, ma è un dialogo banale. Non...
3: Val,

0: rimane immobile per un attimo, non sa cosa dire, si gratta la patta dei pantaloni, suda,
1: sembra la parte più adrenalinica,
0: è agitato. Il pubblico in sala si agita anche lui, inizia a farsi delle domande.
1: Sì.
0: Perché Walter suda? Perché non dice subito che venerdì, il giorno che ha proposto il meccanico per la revisione, va bene? Finché dopo 34 minuti Walter
1: sì.
0: ci dà la risposta. Dice no, io giovedì devo andare al mare.
1: Ah.
0: E il meccanico dice potevi dirlo 34 minuti fa. La tensione alle stelle.
1: Pazienza, no, sto, sì.
0: Il meccanico chiama sua moglie Sandra.
1: Sandra,
0: vieni qua con l'azienda.
1: Degli qua, appuntamenti.
0: Degli appuntamenti.
1: Sì, sì, certo.
0: E qua c'è il terzo plot twist.
1: Attenzione.
0: Sandra arriva con l'azienda, ma la pagina che ha sul fronte il mercoledì e sul retro giovedì l'ha strappata. L'ha usata perché doveva mettersi lo smalto e non voleva sporcare tavolo.
1: La revisione, com'è? Il titolo della revisione?
0: E non me lo ricordo.
1: Straordinaria.
0: Revisione straordinaria.
1: Molto bene.
0: Quindi Sandra ha staccato la pagina dell'agenda che ci aveva sui gli appuntamenti al mercoledì e
1: non si
0: giovedì.
1: Può più far niente.
0: E qui la tensione sale. Cioè,
1: sì.
0: È sostenibile la tensione solo da quelli che hanno già visto le altre mie opere cinematografiche.
1: Molto bene. Senta, guardi, io mi
0: poi
1: fermerei
0: Sandra
1: qui però.
0: Guarda suo marito e dice sì. Facciamo così, spostiamo la Barbara venerdì e domani fai il Walter.
1: Manteniamo la tensione per quando
0: al mare tranquillo.
1: Sullo schermo si vedrà.
0: Perché... E quindi c'è anche il lieto fine.
1: Sì,
0: io credo che il cinema sia un po' questo.
1: Lei chiede finanziamenti al ministero per questo.
0: È il tax credit.
1: Tax.
0: Esattamente.
1: Lo chiede?
0: Con opere cinematografiche di questa caratura.
1: Ecco, faccio un appello, non dateglielo, dirigenti del Ministero Culturale.
0: E dopo come finisce il film?
1: No.
0: Che riprendono i certi cristalli.
1: Dobbiamo
2: chiudere.
1: A domani.
3: Buon pomeriggio a tutti.

0: siamo proprio fuori strada.
1: Un saluto da Maurizio Melis. Questa sera a Smart City torneremo sul difficile percorso di decarbonizzazione degli autotrasporti pesanti per parlare del progetto H-Dual, cui obiettivo è sperimentare una tecnologia dual fuel che integra HVO, cioè un biocombustibile con caratteristiche del tutto analoghe al diesel, e idrogeno, che per mezzo di soluzioni di questo tipo potrebbe iniziare a penetrare nel settore degli autotrasporti pesanti in modo progressivo, senza richiedere sconvolgimenti tecnologici del parco automezzi e anzi con la possibilità anche di agire attraverso dei retrofit. Il Politecnico di Milano ha svolto nell'ambito del progetto H-Dual le prime simulazioni e i risultati sono molto incoraggianti. Fino al 30% del combustibile liquido HVO, ma anche gasolio, può essere sostituito da idrogeno senza modificare il motore, abbattendo emissioni inquinanti e di CO2. E lavorandoci sopra si può anche fare di meglio. Ne parliamo stasera a Smart City qui su Radio 24 alle 20:45. Buona giornata.

0: integra la tua pensione e costruisci un futuro più sereno. Scegli Arca, la previdenza che fa la differenza. Comunicazione di marketing.
1: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans, viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Mans, il viaggio inizia dallo stile. San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 25 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro luglio. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su uniroma5.it e scopri l'offerta.
3: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
4: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
5: Ti giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
13: Sono le 11 e un minuto.
14: GR24, il sole 24 ore.

0: Operaio 21enne ucciso per strada a Napoli, un colpo di pistola da distanza ravvicinata. A Milano l'agente della polizia locale muore durante un inseguimento e caccia all'auto pirata. Il grande caldo verso il picco di questa ondata. Oggi 15 città in bollino rosso, domani saranno 16. Buongiorno da Gigi Donelli al microfono. Un giovane operaio di 21 anni incensurato, ferito a morte stanotte davanti alla sua casa a Napoli da una persona che gli ha esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata.
1: È stato ucciso davanti alla sua abitazione in strada nel quartiere Emiano a Napoli, un 21enne incensurato. È stato raggiunto da un proiettile al torace, esploso presumibilmente da uno sconosciuto a distanza ravvicinata. È accaduto durante la notte. La vittima è Lorenzo Spasiano. Il giovane è stato trasportato all'ospedale Cardarelli, ma lì è morto poco dopo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo Stella, che hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e per individuare chi ha sparato. Non si esclude alcuna pista, restano da chiarire la matrice e il movente dell'omicidio. Intanto proseguono le verifiche attraverso l'analisi dei video registrati dalle telecamere della zona e attraverso le testimonianze e gli accertamenti balistici. Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
0: A Milano invece è stata ritrovata nell'Interland a Pioltello l'auto coinvolta nell'inseguimento in cui ieri sera ha perso la vita un agente della polizia locale di Milano. Il vigile, che aveva 39 anni, avrebbe perso il controllo della moto per cause ancora da accertare, ma non è esclusa l'ipotesi di un tamponamento. L'incidente ieri sera, dopo che il veicolo, un Audi Q7, ha ignorato un posto di blocco nella periferia della città. Oggi bollino rosso per il caldo in 15 città italiane, domani saranno 16. Ieri sera il CDM ha approvato il decreto infrastrutture che reintroduce le norme già vigenti negli scorsi anni sulle possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa con conseguente accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione a causa delle eccezionali ondate di calore. La Federcalcio ha eletto il suo nuovo presidente, è Giovanni Malagò, ex numero uno del CONI e di Fondazione Milano Cortina.
2: Io ho fatto veramente un atto proprio d'amore, di follia lucida, perché proprio non ci pensavo per niente. L'allenatore deve abbracciare questo discorso in tutto e per tutto, non si può fare armiamoci e partite.
3: Un atto d'amore per il calcio italiano, un gesto in cui la passione supera il calcolo e che anche il nuovo CT dovrà condividere per generosità e visione. Giovanni Malagò si insedia a Via Allegri e già comincia a disegnare la sua Federcalcio, a partire appunto dal nuovo allenatore azzurro, col ritorno di Roberto Mancini più probabile di quello di Antonio Conte. Ma Malagò, che ha ottenuto il 68,5% dei voti a fronte del 29% di Giancarlo Abete, il compito di ridisegnare l'intera architettura della Federcalcio, dai centri federali al rapporto coi club a quello con segmenti della politica, e venerdì ecco l'incontro con il ministro dello sport Abodi, con molte divergenze da appianare. Serve unità, dice chiaramente il nuovo presidente, ma pure disponibilità a cambiare per tornare vincenti in campo e fuori. Sullo sfondo la corsa per gli stadi di Euro 2032, tempi strettissimi per un gol che non possiamo assolutamente sbagliare. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: È tutto per adesso, GR24 torna alle 12, adesso è tempo di Due di Denari.

0: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
1: Potrei scendere nei dettagli e dirti come funziona il Memory Parking Assist, che ti permette di parcheggiare nel tuo posto auto senza muovere un dito. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto la prima volta che lo proverai.
2: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera, per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Man. Connettiamo economia, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
5: Quando Debora non c'è, Meazza lavora per tre.
6: Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Debora Rosciani e Mauro Meazza.
7: Soffri di mal di testa, nevralgie, cefalee, difficoltà nei rapporti umani? Non ti si mette in moto la macchina, perdi i capelli? Hai il lavandino che perde? Nuoti male in piscina? Allora risolvi tutti i tuoi problemi con l'elisir del dottor Meazza, l'elisir che ti cambia la vita a soli euro 19,90.
8: Buona giornata a tutti, ringraziamo sempre quel mattacchione di Leonardo Manera. Ovviamente non esiste nessun elisir che porta il mio nome, né tantomeno lo produco né vorrò produrlo. Buongiorno, buongiorno, oggi da solo in conduzione per Debora, un meritatissimo giorno di riposo, ma in realtà sta seguendo molto da vicino una iniziativa di cui magari vi daremo conto nel corso della puntata, relativa a un evento sulla previdenza complementare. A questo proposito, peraltro, giovedì con il Sole 24 Ore un fascicolo dedicato proprio alle novità che debutteranno dal 1 luglio. Avremo modo di parlarne, già ne abbiamo parlato, torneremo a parlarne nelle prossime puntate. Oggi invece, sempre grazie all'ausilio di Marco Lombardo e in regia di Pietro Lacorte, abbiamo una parte dedicata ancora all'educazione finanziaria, perché viene presentata oggi a Roma una indagine sui millennials, cioè sui giovani che sono, scusate, sulla generazione Z, cioè sui giovani nati negli ultimi anni 90, nei primi anni di questo secolo, e il loro rapporto con il risparmio, il denaro e le nozioni dell'economia e della finanza. Poi parliamo di autotrasporto, perché resiste questa cronica carenza di autisti, c'è bisogno di decine di migliaia di autisti per il settore di qui ai prossimi anni. Adesso c'è il tentativo di dare slancio alla ricerca di personale, di superare appunto la distanza tra domanda e offerta con un nuovo portale. E poi, a proposito di portali, ma per stare proprio sull'attualità, che più attualità non si può, parliamo un po' di piano casa. Lo faremo con il collega Mauro Salerno di Radio Corrisole 24 Ore, agenzia Radio Corrisole 24 Ore. E Mauro Salerno è colui, tra l'altro, che si occupa del portale, cioè di quella parte della nostra offerta digitale, dell'offerta digitale del gruppo Il Sole 24 Ore, dedicata ai portali verticali, quindi portali per i professionisti. In particolare il portale di edilizia e territorio, dove già trovate una serie di approfondimenti, in parte visibili gratuitamente, in parte per gli abbonati. Portale di edilizia e territorio, dicevo, dove ci sono il testo del piano casa che ieri ha ottenuto la fiducia, e poi Mauro Salerno ci spiegherà un po' quali sono i tratti di novità.
9: potete leggerne oggi grazie ai contributi di Giuseppe Latour e Flavia Landolfi sul Sole 24 Ore in pagina 3. Tutto ciò premesso, vogliamo ricordarvi che, forse l'avete già sentito, ma bello saperlo, slitta al 1 ottobre la nostra tassa, in realtà era un prelievo di tipo amministrativo, che doveva debuttare dal 1 di luglio sui mini pacchi. Slitta, non slitta invece quella europea, il dazio UE, un dazio definito temporaneo in attesa di una revisione complessiva delle questioni doganali all'interno dell'Unione Europea. Però la notizia di questa mattina, data da, appunto, dall'approvazione ieri di un decreto legge da parte del governo, un decreto legge denominato PNRR Infrastrutture, in cui è contenuto uno slittamento di ulteriori 3 mesi per il prelievo da 2 euro che doveva debuttare dal 1 di luglio e invece viene rinviato al prossimo 1 di ottobre. Si evita così l'effetto, il temuto effetto 3 più 2. Archiviata questa buona notizia, però ricordiamoci che resta invece il dazio comunitario, quello da 3 euro, la nostra da 2 euro viene rinviato a ottobre come vi ho detto, resta invece il dazio da 3 euro, dazio che dovrà colpire i mini pacchi pure lui, soglia sempre a 150 euro, in questo somiglia, è analogo a quello che è stato previsto in Italia, e andrà a colpire il meccanismo, andrà a colpire articolo per articolo, cioè se c'è un mini pacco che contiene 2 beni che però hanno una classificazione tariffaria diversa, ad esempio immaginate una maglietta e un orologio, il dazio complessivo, quello europeo, quello che entra in vigore da luglio, non è di 3 euro perché il pacco è unico, ma è di 3 più 3 perché gli articoli hanno una classificazione tariffaria differente. Quindi attenzione anche alle ordinazioni. Non so se qualcuno di voi, molti di voi, hanno deciso di acquistare in tutta fretta in questi giorni prima che tutte queste novità entrino in vigore. Se volete raccontarmelo, 800240024 o anche il più rapido 349-238-6666 se volete proprio dirlo in modo telegrafico tramite WhatsApp o tramite SMS. Tutto questo peraltro, vedo che Pietro La Corte è perplesso di fronte a questo andamento, qualcosa non entra in vigore ma è rinviato al 1 ottobre, il nostro prelievo da 2 euro, qualcosa entra in vigore il 1 di luglio, il dazio comunitario da 3 e poi si vedrà perché da novembre c'è una tassa di gestione, quelli che parlano bene la chiamano giustamente handling fee, che è una tassa di gestione europea che però debutterà solo da novembre del 2026, quindi avremo tempo per parlarne. Tutto questo in attesa di un complessivo riordino delle vicende doganali, del sistema doganale europeo, che però dovrà venire dal 2028, quindi su questo davvero abbiamo tante puntate di Due di Denari davanti. Vi ho detto

0: degli argomenti di oggi. Cominceremo con l'educazione finanziaria, andremo poi a parlare di autotrasporto e infine di piano casa, quindi potete già da ora prenotarvi al centralino 800240024 se volete intervenire in diretta. Hanno lasciato dei messaggi interessanti anche diversi ascoltatori e ve li faccio riascoltare nel nostro Dillo a due di denari.
1: Dillo a due di denari.
2: Ciao, buongiorno. Al giorno d'oggi banche che fanno i conti correnti senza spese ce ne sono molte, e una soluzione che io vedo abbastanza buona, soprattutto per chi ha dei soldi: la moglie ha il suo conto, il marito ha il suo conto, ne hanno uno cointestato per le spese comuni di casa eccetera, e li vanno tutti d'amore e d'accordo senza problemi. Ciao Paolo.
0: Allora, qui le vicende conto cointestato, conto unico, sono tornate fuori anche ieri. Come sapete, se ascoltate spesso Due di Denari, abbiamo segnalato questa proposta per invitare il datore di lavoro a dare alle lavoratrici la retribuzione su un conto loro proprio e non su un conto cointestato. La divisione dei beni, la divisione dei contanti, dei conti di coppia genera sempre parecchie fazioni diverse tra chi sostiene che sia una cosa da fare, tra chi sostiene invece che sia assolutamente inutile e comporti solo un aumento delle spese. E la verità è difficile come sempre da dirimere. Ieri però siamo tornati sul tema proprio con l'avvocato Giorgio Vaccaro, che è un esperto di diritto di famiglia. Parlavamo di una separazione a cui è seguita una richiesta di risarcimento da parte della ex moglie, perché si è accorta, in vero un po' tardivamente, che il marito, il quale aveva tutti i codici di accesso, attingeva, diciamo così, con generosità dal conto della moglie, ma non per beni, per spese che riguardassero la coppia, ma invece per sue cose personali. E dopo diversi gradi di giudizio, la Cassazione con un'ordinanza ha stabilito che l'ex marito dovrà restituire quanto prelevato per il suo diletto e non per i conti della coppia. Se volete, come sempre, potete riascoltare questa nostra puntata, andate sul sito di Radio 24 e la trovate in podcast quando cercate il programma Due di Denari, se no su tutte le maggiori piattaforme. E adesso però ho deciso di rompere il silenzio e di dire sì, ufficialmente da domani dal canale digitale terrestre del Sole 24 Ore passa al numero 63. E in realtà volevamo aspettare, perché dovrebbe esserci una comunicazione ufficiale, però visto che oramai la cosa è pubblica, tanto che in molti ce lo state chiedendo proprio al 349-238-6666, sì. Francesco per parlare in realtà di rispondere a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici che ce lo chiedono, sì, da domani il canale digitale terrestre del Sole 24 Ore, in cui potete ad esempio vedere me mentre sto conducendo questa trasmissione, non sarà più il 246 ma sarà il 63. Quindi ci troverete, mi troverete, troverete Deborah e me e tutti gli altri conduttori che vengono ripresi durante la messa in onda proprio su questo canale 63. Tutto ciò premesso, di nuovo, caro Pietro Lacorte, io andrei con il primo tema, se tu sei d'accordo. Are you depressed or is it just
3: C-A-P-I-T-A-L-I-S-S-M that I end? Matrimonio, fatto un conto in comune sul quale mettevamo le carte di credito e versavamo per spese straordinarie eccetera, sempre stato molto comodo, e adesso dopo il divorzio è ancora assolutamente comodo per gestire insieme le spese del figlio.
4: Nell'autotrasporto non trovano autisti perché li pagano poco, perché non sono in grado di organizzare il lavoro su 5 giorni. E la gente, oltre al lavoro, vorrebbe anche una vita privata.
5: Caro Mauro, riguardo alla mancanza di autista, io da autista ti dico che la grossa fetta della torta del problema è un fatto puramente economico.
6: Buongiorno Mauro, Maria da Roma, mi scusi, però la corretta informazione è sì, è solo rimandato, per cui ad ottobre saranno 3 euro più 2, giusto?
0: Non sono sicuro che sia così, perché qui c'è tutto un problema di gettito. Allora, il rinvio di 3 mesi è stato reso possibile dal fatto che il prelievo, il dazio doganale UE, che peraltro viene definito provvisorio, ma comunque andrà avanti, e quello lì comporta anche una retrocessione di quanto viene incassato dall'Unione Europea ai singoli stati, e questo ha consentito ai conti italiani di poter differire ancora di 3 mesi. Quindi cosa succederà? Che quando saremo a settembre, adesso tiro a indovinare, ma penso di essere abbastanza vicino a quello che potrà succedere, e a settembre si rivedrà quanto viene retrocesso dall'Unione Europea e presumibilmente si valuterà se di nuovo sospendere fino a dicembre oppure no. Al momento, essendo stata iscritta in bilancio in virtù di una legge finanziaria, quella approvata alla fine dell'anno scorso per quest'anno, essendo stata approvata lì, finché non si trova tutta una copertura integrale per sostituirla, quel prelievo resta. Però, ripeto, è una di quelle proroghe che continuano a trascinarsi nell'attesa di capire da dove si possono poi ricavare i gettiti che erano stati previsti. Questo per quanto possiamo dirvi finora. Invece vediamo che cosa ci racconta il presidente dell'Associazione Italiana Educatori Finanziari, Nunzio Lella. Benvenuto a Due di Denari, presidente. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Grazie per l'invito.
0: Ma grazie a lei, anche perché soprattutto la stiamo strappando a un evento che incombe lì a Roma, perché oggi a mezzogiorno in Senato c'è questo incontro intitolato Educazione Finanziaria ai Giovani, comprendere la generazione Z, cioè i nati dal 97 al 2012, per costruire il futuro. So che avete fatto una indagine sul grado di conoscenza dell'educazione finanziaria da parte di questi giovani. Può già anticiparci qualcosa, sempre con rispetto dell'evento vostro, per carità. So che c'è anche un ministro, quindi non possiamo proprio, come si dice ora, spoilerare. Però qualcosa, esatto, dai, ce lo dica.
1: Esatto, prego. Lo faccio con piacere. Intanto mi complimento con voi, la trasmissione di grande valore che portate avanti, ed ecco perché con gioia mi sono preso del tempo per portare questa testimonianza di quello che stiamo per fare. Oggi al Senato ci saranno un bellissimo evento, appunto racconteremo della generazione Z che va dai 14 ai 29 anni, e racconteremo un po' quelli che sono i comportamenti, le ideologie, le conoscenze, un po' a 360 gradi. Intanto partiamo da un punto molto importante: la generazione Z oggi consta di oltre 10 milioni di persone, quindi nel giro di, si parla tra il 2030 e il 2035, saranno il 20% dei consumatori. Quindi è molto importante oggi pensare già in ottica di futuro, perché loro sono il futuro del paese, e capire come poterli sostenere, aiutare in quella che è appunto un apprendimento di educazione finanziaria per fare scelte consapevoli. Dalla ricerca emergono dei dati veramente veramente interessanti. Adesso cerco di, appunto, in linea con il non spoilerare di
0: qualcuno, così
1: Allora le dico un po' di aspetti importanti. Il primo: la generazione Z passa dall'avere, delle nostre generazioni precedenti, all'essere. Hanno un approccio diverso verso l'acquisto e il possesso e la proprietà. Cioè loro non hanno così interessi ad avere un possesso del bene, ma a vivere esperienze di valore. Un esempio concreto: l'auto. Probabilmente sì. Alcuni di noi, io parlo di generazione precedente, più di una precedente, per essere sincero.
0: Sì, pure io di molte di diverse generazioni precedenti, diciamo così. È vero, avevamo il possesso dell'auto,
1: volevamo avere un motorino, volevamo avere un mezzo, la possibilità di possedere qualcosa, un orologio, una marca griffata. Oggi i ragazzi stanno andando sempre più verso il valore, cercano molto la sostenibilità delle imprese, quindi sono molto attenti a questi ambiti, perché hanno capito bene che riguardano il loro futuro. Sono molto concentrati hanno desiderio di conoscere il mondo della finanza, c'è un'attenzione enorme, poi qui aggiungerò qualcosa dopo se me ne darà occasione, e il loro grandissimo desiderio è viaggiare, conoscere, esplorare, essere, quindi non avere ma diventare persone che acquisiscono valore con delle esperienze importanti, e di lì nascono tutti i comportamenti poi dopo, e i comportamenti di scelta e di conoscenza.
0: Presidente Lella, per quanto riguarda le questioni di genere, si dice spesso che colpevolmente le ragazze sembrano perpetuare ancora anche tra i più giovani questa possibile differenza, questa differenza soprattutto di confidenza nelle nozioni economiche, quindi già da ragazze essere meno attente all'economia, così dicendo magari non ci capisco nulla, cosa assolutamente non vera ovviamente, perché chiunque può capire l'economia, può capire le questioni economiche, le questioni di denaro. Nella vostra ricerca emerge ancora questo divario di genere? Si riduce?
1: Sì, allora intanto proprio sarà uno dei focus dell'evento, perché questo evento organizzato dal senatore Damiani prevede anche la presenza di Laura Menicucci, che è un dirigente del Ministero Dipartimento delle Pari Opportunità, quindi si racconterà appunto di questo gender gap, che è molto più ampio per le generazioni passate che quelle presenti. Perché? Perché le ragazze stanno sempre pian piano, sempre di più, prendendo un po' più di autonomia, più di indipendenza e un po' più di disponibilità a guardare il mondo in prima persona, appunto in un'ottica, come dicevo prima, dell'essere, dell'esperienza e di acquisire conoscenze e competenze per potersi posizionare e creare una propria vita diversa da quella che hanno visto delle proprie mamme o addirittura delle proprie nonne. Il problema di fondo, caro dottore, è che qui i dati di OCSE ci continuano a dire che un italiano su tre, soprattutto anche di questo gruppo, ha conoscenze di alfabetizzazione finanziaria, e quindi rinnovi complimenti, perché anche grazie a voi e alle attività che vengono fatte cerchiamo tutti insieme di contribuire a colmare questo gap. Poi cercano consigli dove? In famiglia, dove i genitori, il denaro è stato sempre considerato un tabù, non ne parlano, anche perché loro sono i primi che hanno necessità di acquisire conoscenze di natura previdenziale, di protezione, di investimento. Cercano sui social, e quindi qui si apre tutto il mondo dei fin influencer, dei fuffa guru, di tutte le persone che raccontano il gatto e la volpe di Collodi, per capirci, e poi su amici e scuole, università. E qui abbiamo bisogno tutti insieme di veramente mettere all'interno di una cabina di regia attività, fattor comune, per aiutare tutti e dare veramente una svolta, perché l'educazione finanziaria è una leva strategica per la crescita del paese.
0: Se capisco bene, c'è una buona notizia, il divario di genere che si riduce tendenzialmente, questa ottima notizia. Qual è però l'approccio con il risparmio? Perché noi spesso riceviamo, quando facciamo le nostre trasmissioni, Deborah ed io, messaggi anche da parte di gente giovane, magari non così giovane come nati nel 2012, che però ci dicono: sì, ma le retribuzioni non sono cresciute negli ultimi anni, quindi non abbiamo margini per risparmiare, e come dire, cerchiamo di forse anche per questo avere meno interesse per il possesso di un bene e magari cercare più invece l'utilizzo del bene. Questo emerge dalla vostra indagine?
1: Emerge, e quindi è ben chiaro questo ambito che lei ha evidenziato adesso. È anche vero che quello che viene fuori a caratteri cubitali è che abbiamo proprio da lavorare in termini di risparmio di natura previdenziale, perché i giovani pensano più ad investire, cioè nel senso di cercare l'opportunità per far fruttare il denaro, invece di avere un approccio da formichina, da mettere un po' per volta, perché un risparmio, ragazzi che hanno 17, 18, 20, 22 anni, hanno 40, 45 anni, e sappiamo bene che il tempo è un fattore molto importante. Invece, presi da una serie di fattori, poi chiudo una parentesi, che il Covid ha amplificato del subito, veloce, che del domani non c'è certezza, cercano di guardare alla possibile affare, investimento attraverso i social, attraverso gli amici, e quindi una cultura di risparmio previdenziale va molto va lavorato su questi aspetti, vanno portate queste informazioni di valore a tutti quanti.
0: Diciamo che su questo lei non ci ha voluto dare dei numeri, ma non glieli sollecito, perché immagino che poi saranno presentati durante il vostro evento. Su questo potremmo dire che abbiamo ampi margini di miglioramento.
1: Abbiamo ampi margini di miglioramento, esatto, giustissimo.
0: Allora, alle 12 in Senato a Roma, l'incontro Educazione Finanziaria e Giovani, comprendere la generazione Z per costruire il futuro, interverranno Andrea Bodi, il ministro per lo sport e i giovani, sì. Ci sarà la dirigente Laura Menicucci del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, poi ci sarà l'amministratore delegato di Campus Domenico Ioppolo, il Managing Director di Value Partners Gabor David Friedenthal e il dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale BAT

0: La produzione è ferma.
1: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
2: Grazie anche a loro.
0: Non si vede più nulla del disastro.
3: Per essere preparato e sapere cosa fare dopo un incendio, scegli PIA, Pronto Intervento Azienda, il servizio Belfor di preparazione e gestione operativa dell'emergenza. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfor.
4: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
6: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
7: Vi presenta Borse in diretta.
8: La borsa di Tokyo ha concluso la seduta in sostenuto ribasso con i tecnologici zavorra dell'estino sui timori di un surriscaldamento del settore dopo i recenti rialzi, mentre prevale ancora incertezza sui negoziati di pace tra Iran e Stati Uniti. Il listino di riferimento Nikkei ha segnato un pesante calo del 3,55%, ma è soprattutto Seul che è sprofondata, con l'indice Kospi che ha perso praticamente il 10%, trainato dalle vendite massicce. Restano in terreno negativo anche le borse europee. In questo istante Piazza Affari, FTSE MIB meno 1,30%, Francoforte meno 1,39%, Londra meno 0,41%, Parigi meno 0,81%. È tutto.
9: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
10: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
11: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
12: Di denari.
13: Mauro, per vederti te in camicia senza cravatta vuol dire che il caldo è davvero

0: di sosta.
1: Buongiorno Meazza, io metterei i dazi da 10 euro a salire, magari si evita un po' di shopping compulsivo, si aiuta l'ambiente come ci predicano i nostri guru di Bruxelles e magari si rilanciano anche un po' i consumi interni del piccolo commercio italiano. Nulla osta.
2: Il possesso non ce l'hanno più i ragazzi perché non guadagnano, perché studiano, non hanno soldi né per sposarsi né per comprare una casa né per comprare un motorino. Certo che va via la voglia di avere il possesso.

0: Sì, è vero, i giovani vogliono, pensano all'essere, ma finché c'hanno i soldi dei genitori, anche perché con le paghe da fame che vengono erogate ai giorni nostri, li vedo messi male, o ereditano un sacco di soldi dalle nonne, o se no li vedo solamente in fila alla Caritas.
1: Buongiorno Mauro, riguardo il lavoro dell'autista, io sono un autista, ho la patente CE, ho sempre guidato il bilico, non c'è la tua vita, io ho cresciuto 3 figli, 2 non li ho visti crescere, me li sono persi, io non vedo l'ora di andare in pensione, che sono davvero stanco, rischi solo multe, autovelox, semafori che scattano e questo e quest'altro, la strada che ti ferma, è diventato troppo stressante.
2: Rateizzare. Allora, grazie per tutti i vostri messaggi al 349-238-6666. Quest'ultimo proprio ci porta diretti al nostro ospite Riccardo Morelli, che è il presidente di ANITA, Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici. Dottor Morelli, benvenuto, benvenuto presidente Morelli a Due di Denari.
3: Grazie, un saluto a lei e agli ascoltatori.
2: Allora, a proposito di multe evocate anche dall'autotrasportatore che ci ha lasciato il messaggio, da oggi parte un portale sanzioni amministrative, che è una nuova piattaforma digitale realizzata dalla Polizia di Stato per semplificare la gestione delle multe, cioè violazione del codice della strada, quindi la possibilità di offrire un accesso più rapido. Il portale ha questo indirizzo, portale sanzioni amministrative, ve lo dico così com'è, è tutto attaccato, non ci sono punti. Portale sanzioni amministrative, punto. Poliziadistato.it è un servizio, è stato presentato da pochissimi minuti, proprio da un'ora al massimo, e consentirà agli utenti di consultare online la documentazione relativa alle infrazioni della polizia stradale. E ho voluto dare questa notizia perché in realtà anche per le associazioni di trasportatori alle prese con la cronica carenza di risorse di autisti parte un portale, cioè un portale che dovrebbe avvicinare un po' di più la domanda e l'offerta. Dica, spieghi lei, Morelli, grazie.
3: Sì, questo portale, questa piattaforma, diciamo, rappresenta uno strumento che vuol avvicinare, come ha detto lei, l'abbinamento della domanda e dell'offerta, quindi mette in contatto, diciamo così, gli aspiranti autisti con le imprese, col mondo delle imprese e con tramite il mondo anche dell'autoscuola. Quindi è un sistema che vuol avvicinare appunto il sistema della domanda e dell'offerta per cercare di dare visibilità ai ragazzi, a chi si avvicina a questa professione, delle opportunità che si possono creare. Quindi c'è tanta richiesta oggi di personale di autisti, consideriamo che soltanto in Italia mancano all'appello circa 20.000 autisti, e quindi secondo noi può rappresentare un elemento di slancio importante per i ragazzi che vogliono avvicinarsi a questa professione.
2: Tra l'altro il portale, non l'ho detto prima, è una piattaforma che nasce interassociativa, cioè tra più associazioni, quindi ne fanno parte ANITA, la sua associazione, appunto l'associazione delle imprese di trasporti automobilistici, ne fa parte ANAV, UNASCA, CONFARCA, quindi insomma cercando di mettere insieme tutti i soggetti della filiera per quanto si può e fornire un accesso unico e dare anche una possibilità così mi viene da dire di diffondere un po' di più la cultura del trasporto, che forse così ha un po' poche attenzioni, e non parlo solo delle retribuzioni, anche se qualche ascoltatore come ha potuto sentire ce lo ha segnalato di nuovo.
3: Sì, allora questa piattaforma rappresenta uno strumento unitario, quindi nasce dalla volontà, dall'esigenza del mondo associativo per cercare, come detto prima, di rafforzare il raccordo tra domanda ed offerta. Sicuramente può essere uno spunto che è una sorta di recruiting che dà anche come dire, possibilità di qualificare le aspirazioni dei candidati attraverso anche le autoscuole, che sono il primo presidio territoriale per l'accesso alla professione. Professione che nell'ultimo periodo, insomma, è un po', diciamo così, caduta di moda, come anche altre professioni, nonostante sia una professione che è mutata e sta mutando profondamente, perché sta diventando una professione estremamente innovativa. Il digitale sta ridisegnando un po' tutti i nostri modelli organizzativi, quindi anche le metodologie di lavoro, e comunque è una professione che è attenta anche al discorso della sostenibilità ambientale e ha anche una valenza di carattere sociale importante, ed inoltre, se a mio modo, insomma, di vedere, riesce anche a gratificare il lavoratore sotto il profilo economico, perché la dimensione retributiva oggi di un autista, secondo me, è di assoluto rilievo, e ne è la riprova l'ultimo rinnovo del contratto nazionale del lavoro, dove Anita ne è una firmataria, dove si è cercato di riconoscere e valorizzare insomma il ruolo fondamentale che l'autista ricopre, non solo all'interno delle nostre imprese, ma anche a livello di socialità generale, no? Ricordiamoci, sotto il periodo del Covid, quanto è stata importante questa figura. Ripeto, figura che si è rinnovata e si sta rinnovando.
2: Sì, questo è un punto.
3: Di una volta.
2: Dicevo, questo è un punto interessante, perché noi abbiamo forse ancora, e anche magari i giovani che potrebbero avvicinarsi a questo lavoro, un'immagine, un'iconografia decisamente arretrata dell'autista dell'autotrasporto, che sia merci, che sia passeggeri. Mentre in realtà, lei diceva, è una professione che oramai ha tutta una serie di strumenti digitali, di regolazioni normative, insomma non è che si tratta più solo e soltanto, e ci mancherebbe, di portare un mezzo anche pesante, anche difficile da portare, e già questo sarebbe sufficiente, ma ci vogliono anche delle competenze diverse.
3: Sì, esattamente. Ora, lo stereotipo che tutti abbiamo in mente dell'autista di una volta è consegnato alla storia. Oggi la tecnologia è andata molto avanti, i veicoli sono ricchi di tecnologia, e quindi, come diceva lei, è fondamentale cercare di fare formazione all'autista, sia a chi si avvicina per la prima volta a questa professione, ma chi già fa questa professione, perché la tecnologia sta andando molto più veloce rispetto a quanto noi siamo in grado di insegnare. Quindi ecco che questo accordo interassociativo tra le associazioni trasporto passeggeri, merci e soprattutto le scuole è fondamentale per cercare di mettere a terra anche dei percorsi formativi che possano adeguare i nostri collaboratori alle esigenze di un sistema che tecnologicamente sta andando molto avanti.
2: Il portale è già visibile e operativo? Perché so che, essendo appunto un portale tra più sigle, c'era anche tutta una questione di adeguamento necessario.
3: Sì, allora il portale lato Anita è già operativo, lato ANAV stiamo aspettando le ultime autorizzazioni da parte del Ministero per poterlo rendere poi operativo in collaborazione. Al momento è raggiungibile tramite l'indirizzo Anita in Job, quindi è un portale dove da un lato le imprese possono caricare i loro fabbisogni, dall'altro gli aspiranti autisti possono caricare i loro profili e soprattutto vedere le opportunità che le imprese caricano, e quindi creare un po' una sorta di matching tra domanda ed offerta.
2: Allora, ripeto, Anita and Job, se voi digitate in un qualsiasi motore di ricerca Anita e commerciale Job, i lunga OB, venite indirizzati su questo portale, dove appunto, come ci sta spiegando il presidente di Anita, Riccardo Morelli, ci sono tutte le possibilità di offerte di lavoro e anche possibilità, se capisco bene, di inserire il proprio curriculum, cioè verificare la propria disponibilità a candidarsi. Ecco, in ultimo, abbiamo ancora un minuto, io so che però voi da tempo chiedete anche delle modifiche, alcune modifiche normative per, diciamo così, migliorare, aggiornare anche alcune particolari, ad esempio del lato della formazione degli autisti. Un punto che mi aveva colpito parlando, preparando questa nostra chiacchierata, era quello di poter disporre dei test per la patente anche in lingua inglese. Prego Morelli.
3: Sì, esattamente, nel senso che questo percorso che stiamo portando avanti a livello interassociativo ha un'ottica anche di sviluppare anche sotto il profilo normativo nuovi sistemi. Perché? Perché ad esempio c'è tutto il tema della formazione a distanza, c'è la guida temporanea con i conducenti in formazione e c'è soprattutto uno snellimento delle procedure per conseguire le patenti e soprattutto il CQC, perché questi possono rappresentare delle barriere d'ingresso importanti. Una tra queste è proprio anche il fatto della lingua. Quindi personale straniero che ingressa in Italia a andare a fare i test esclusivamente in lingua italiana possono essere un problema rilevante. Quindi è da tempo che noi stiamo chiedendo l'adeguamento di questi test almeno alla lingua inglese, perché ripeto, dobbiamo un pochino abbassare le barriere d'ingresso, perché i test per le patenti CQC possono rappresentare una barriera importante.
2: Sì, immagino che appunto c'è alcune formulazioni del nostro codice della strada non siano esattamente percepibili, subito intuibili da parte di chi non è parlante italiano già dalla nascita. Grazie a Riccardo Morelli, presidente di ANITA, Associazione Nazionale delle Imprese Trasporti Automobilistici. Se volete raggiungere il portale da qualsiasi motore di ricerca, ANITA, And, cioè la e-commerciale Anita è Job, e da lì poi venite indirizzati a questo portale, appunto, che dà la possibilità anche di inserire il curriculum o di verificare le offerte. Grazie Morelli, noi a questo punto in perfetta continuità andiamo a sentire il traffico.
4: Strade in diretta.
5: Un saluto dalla nostra redazione, ancora ben ritrovati sulla 4 Milano-Venezia. Si viaggia in coda fra Grate e il bivio con la 58 a causa di un veicolo in panne sulla carreggiata in direzione Venezia. Ci spostiamo sulla 1 sul tratto Milano-Bologna per incidente. Si viaggia incolonnati per 4 km tra Parma e Fidenza in direzione Milano. Un secondo incidente avvenuto sul tratto toscano della 1 provoca code tra Firenze Sud e Firenze Scandicci, ancora una volta in direzione Milano. Un incidente segnalato anche sul grande raccordo anulare, dove si viaggia in coda fra la Laurentina e la statale 7 via Appia in carreggiata esterna. Queste al momento le principali notizie e le prossime novità fra circa un'ora più tardi.
4: Promo 24.
6: Oltre il 70% degli acquisti in Italia è online e sempre più professionisti e imprese cercano soluzioni per migliorare il proprio business. L'e-commerce di Tinexta InfoCert nasce per rispondere all'esigenza di soluzioni digitali sicure, pronte all'uso e con elevato valore legale, dalla firma digitale alla PEC. Con pochi click semplifichi i processi, riduci i costi, migliori l'efficienza e l'impatto ambientale. L'eccellenza digitale non è un'opzione, è una scelta. Scopri tutte le soluzioni su infocert.it.

0: due di denari.
1: Tutte le multe ne contengono all'interno un'altra più piccola, la tassa del pago PA. Non capisco perché non posso pagarla con un bonifico gratuito.
2: Allora, le multe sono sempre un tema di grande popolarità. Abbiamo tra l'altro detto, c'è questo da oggi c'è questo portale della Polizia Stradale che consente di verificare appunto le multe irrogate dalla Polizia Stradale, non quelle della Polizia Locale naturalmente, ma solo quelle della Stradale. Tema, dicevo, di grande popolarità, così come di grande assoluta popolarità è quello che andiamo ad affrontare adesso con il collega Mauro Salerno. Buongiorno Mauro, grazie di aver accettato l'invito.
3: Buongiorno a te Mauro e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Ti ringrazio perché sono giornate abbastanza intense. Allora, parliamo di piano casa. Se volete sapere che cosa c'è nel piano casa, che ieri ha avuto il primo voto, ma in realtà snodo decisivo, adesso ti chiederò conferma Mauro, per l'approvazione, volete sapere che cosa c'è dentro questo piano, come funziona, avete due possibilità, anzi tre. La prima è ascoltare Radio 24, la seconda è leggere Il Sole 24 Ore, in particolare anche il numero di oggi, la terza, forse quella che vi dà l'opportunità di maggiore approfondimento, senza mancare di rispetto né a me stesso né ai colleghi del quotidiano, è andare su Norme e Tributi Plus e selezionare il portale Edilizia e Territorio.

0: storico che Mauro Salerno appunto segue. Tra l'altro, magari poi vi dirò, questi portali verticali destinati proprio alle utenze professionali, ma visibili anche da chiunque sia interessato, almeno nelle parti non a pagamento, sono stati recentemente rinnovati. Mauro, tu hai anche già messo a disposizione una serie di approfondimenti, c'è il testo su edilizia e territorio nel portale Norme Tributi Plus. Quali sono le cose importanti che a questo punto verranno approvate? Perché il voto di ieri, mi pare di capire, è il voto di fiducia, il decreto legge approvato alla Camera, il passaggio al Senato è quasi una formalità, o no?
1: Sì, assolutamente. Intanto ti confermo che su edilizia e territorio abbiamo, fin dalla prima ora in cui è stato approvato il decreto legge 66 dal Consiglio dei Ministri, insomma, abbiamo approntato uno speciale, no, con il testo, abbiamo dato via via le notizie e gli approfondimenti, continuiamo a seguirlo, ad arricchire questo speciale, quindi di facile consultazione per chiunque voglia rimanere aggiornato. Sì, oggi c'è l'approvazione finale del provvedimento, ieri c'è stato il voto di fiducia, poi ovviamente il decreto deve passare al Senato, ma sì, è un passaggio formale sostanzialmente, perché il va della conversione deve essere portato a termine entro il 6 luglio, quindi è ovvio che non ci sono possibilità di apportare ulteriori modifiche, quindi non, perché non c'è possibilità di avere una terza lettura. Quali sono i principali contenuti fondamentali di questo piano? Innanzitutto va detto che è il primo piano grande di questo tipo che in Italia si approva dal 1963 in poi. C'è un'emergenza casa che è stata denunciata tantissime volte da parte della politica, ma anche dagli stessi operatori del settore, no? La Lancia l'ha più volte ricordato, anche gli immobiliaristi lo ricordano spesso, che in grandi città come Milano, Roma, insomma, non basta, ci vogliono, diciamo, ampie porzioni di reddito per poter acquistare o affittare casa. Quindi questo è il tentativo a cui, l'obiettivo a cui risponde questo piano casa, che mette sul piatto, diciamo, 10 miliardi complessivi, però diluiti in un arco di tempo piuttosto lungo, perché arriviamo fino al 2034. Dall'anno prossimo sarà possibile avere già in campo circa un miliardo, che sono a disposizione di questo commissario straordinario, che la notizia appunto di ieri e di oggi è stato finalmente, diciamo, individuato, e sarà Felice Squitieri, che avrà il primo compito quello di fare un censimento degli immobili che ancora non sono in uso, sono in degrado, che possono essere destinati, diciamo, alle case popolari, all'housing sociale, come si chiama adesso. L'obiettivo è darne subito 60.000, questo è l'obiettivo dichiarato anche dal ministro Salvini, di mettere in pista 60.000 con interventi di ristrutturazione che non dovrebbero essere molto costosi, circa 20.000 euro appartamento, in modo tale da permettere di mettere subito sul mercato. Il MIT ha già fatto sapere di aver ricevuto 63.000 domande di questo tipo. Ovviamente questo è quello che viene conosciuto come il primo pilastro di questo piano casa.
0: Quindi recupero, diciamo così, di appartamenti che in questo momento non sono utilizzabili e che in forza dei primi stanziamenti di questo decreto, se ho capito bene, 10 miliardi, sì, sembrano tanti, ma poi in realtà sono spalmati per 10 anni, quindi insomma sono tanti ma poco alla volta, mi viene da dire. Però questa cosa invece del recupero degli appartamenti c'è, dal 6 di luglio, quando il decreto diventa legge definitiva dello Stato, si può partire.
1: Sì, si può partire, ci vorranno però, diciamo, una serie di provvedimenti attuativi. Questo è anche un altro punto di forza di attenzione che va posto al decreto, perché si è calcolato che sono oltre 20, diciamo, i provvedimenti attuativi che bisogna mettere in fila per poter realizzare l'intero impianto del decreto. Però sì, immagino, diciamo, che sul primo pilastro, diciamo, la realizzazione, l'intervento sui singoli appartamenti da riqualificare, quello potrebbe essere la cosa più facile da realizzare. Più ambizioso invece è il coinvolgimento dei privati, no? Che poi è un altro dei pilastri del decreto, che è il tentativo di realizzare grandi operazioni anche superiori al miliardo di euro, che possono avere una corsia preferenziale, e per realizzare, diciamo, delle grandi operazioni da destinare per il 70% a edilizia convenzionata, quindi canone calmierato, sia in affitto che in vendita, e per il 30% invece da destinare al mercato libero. Questa quota dovrebbe servire a finanziare, diciamo, la parte da destinare all'housing sociale. anche qui diciamo il dubbio è che questa formula 70-30 sia, questo sia troppo

0: rigida, cioè ci sono stati i costruttori e gli immobiliaristi che hanno già più volte denunciato questo rischio che poi alla fine questo impianto non riesca ad essere remunerativo delle imprese, oppure riesca ad esserlo, per meglio dire, solo in alcune aree del paese dove il mercato immobiliare è particolarmente attrattivo. Ci sono state delle simulazioni fatte proprio dai costruttori dell'ANCE che hanno dimostrato che a Milano ovviamente l'operazione rimane in piedi sia per i cittadini, diciamo, sia per le imprese, mentre in altre aree del paese, come al certo. Sud, se fa l'esempio di Bari, invece non sarebbe possibile realizzare una cosa di questo tipo.
1: Beh, certo, anche perché appunto la remuneratività dell'edilizia qui a Milano, lo sappiamo che oramai il metro quadro ha dei valori anche stellari in alcune zone, non così in tutta Italia. Abbiamo ancora soltanto 30 secondi, allora io li uso per dire, ribadirvi che voi potete mettere tutti quanti nei vostri preferiti norme e tributi plus punto il sole24ore.com. Attenzione che le E sono due, norme e tributi plus punto il sole24ore.com, e lì trovate i 6 quotidiani verticali che sono stati radunati qui per facilitare anche la ricerca. Ovviamente c'è il fisco, ci sono il quotidiano verticale del diritto, quello del lavoro, il condominio, gli enti locali, ma soprattutto per quello che ci interessa oggi, edilizia e territorio, dove Mauro Salerno, il nostro collega Mauro Salerno, appunto segue tra le tante altre cose anche questo piano casa. Tra l'altro, se volete il testo, lo hai già ricordato tu, è proprio rintracciabile su norme tributi plus edilizia e territorio, giusto Mauro?
0: Assolutamente sì, e dicevo prima, abbiamo uno speciale dedicato in cui ci sono tutti i testi, anche i vari dossier della Camera, insomma, e gli approfondimenti dei nostri autori e tutte le notizie giornalistiche giorno per giorno che abbiamo.
1: Grazie a Mauro Salerno e grazie a tutti voi che avete seguito questa puntata, a tutti coloro che hanno mandato messaggi, e noi torniamo domani, questa volta in due.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Ci sono partner pronti a darti una mano.
8: Vai!
7: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
9: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
10: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure

0: 40 10 40.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Sono le 12.
3: GR24, il sole 24 ore.
2: Un rapporto ONU accusa Israele bambini di Gaza presi di mira deliberatamente. Londra verso il cambio a Downing Street all'ombra della Brexit. Picchi di caldo e caos treni, la DDFS insiste, la puntualità sta migliorando. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Le forze armate israeliane hanno deliberatamente preso di mira i bambini nella guerra di Gaza, sparando oppure lanciando bombe in luoghi pieni di bimbi. Lo sostiene un rapporto shock pubblicato oggi dall'ONU. Israele definisce le accuse una farsa diffamatoria.
4: Il rapporto è stato pubblicato dalla Commissione indipendente delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, a guidarla tre magistrati in pensione, esperti di diritti umani di India, Australia e Zambia. Le conclusioni si basano su mesi di raccolta di testimonianze e prove indicate nel report. Le forze armate di Israele, si legge, hanno preso di mira deliberatamente i bambini palestinesi, configurando così a Gaza non solo crimini di guerra contro l'umanità, ma un vero genocidio. Il report racconta di casi con prove testimoniali e mediche di spari diretti a gruppi di civili comprendenti bambini e numerosi casi di bombe fatte cadere in luoghi ad alto affollamento di ragazzi e bambini. In più il report elenca gli sfollamenti, la crisi alimentare e sanitaria, le scuole scomparse, tutto colpisce in particolare i bambini. Ne sono stati uccisi oltre 20.000 e 44.000 feriti. Israele, la rappresentanza a Ginevra, parla di farsa diffamatoria e di tattiche brutali di Hamas che usa scudi umani e ruba gli aiuti umanitari. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: L'Iran non ha alcuna intenzione di permettere all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di ispezionare i suoi siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti, dice il Ministero degli Esteri Araghchi. Non abbiamo avuto alcun incontro con il direttore generale della IEA e non prevediamo che l'agenzia ispezioni gli impianti nucleari iraniani danneggiati, aggiunge il portavoce Bagai.
5: Nessun ispettore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica entrerà in Iran. È il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Bagheia a smentire in mattinata le affermazioni del vicepresidente degli Stati Uniti Vance a margine dei negoziati in Svizzera con Teheran. Negoziati definiti da entrambe le parti positivi, gli Stati Uniti avrebbero accettato di sbloccare 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati e sarebbero stati istituiti 4 gruppi di lavoro dedicati al dossier nucleare, all'allentamento delle sanzioni, allo sviluppo economico e alla ricostruzione dell'Iran. Gli Stati Uniti hanno sospeso anche le sanzioni sul petrolio iraniano fino al 21 agosto ed è stato riaperto il canale di Hormuz. Già ieri sono passate almeno 35 navi mercantili, di fatto il numero più alto di transiti dall'inizio della guerra. Per quanto riguarda la pace in Libano, che è stata una delle condizioni poste da Teheran per sedersi al tavolo negoziale, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Bagheia ha affermato che gli Stati Uniti hanno l'obbligo di costringere Israele a cessare gli attacchi. Oggi a Washington si terranno colloqui diretti tra le delegazioni di Beirut e Gerusalemme. Secondo fonti citate da Channel 12, Israele proporrà un progetto pilota di ritiro parziale da un'area limitata del Libano meridionale, nella quale entrerà l'esercito libanese sotto la supervisione americana. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: A Londra adesso, se la situazione resta questa, l'ex sindaco di Manchester Andy Bonham sarà incoronato il 16 ed entrerà a Downing Street il 17 luglio.
0: Downing Street si è messa in moto per nominare il suo settimo inquilino in 10 anni. Nelle dimissioni di ieri, il primo ministro Starmer ha chiarito la tempistica per la gara alla successione che aprirà il 9 luglio. Adesso i giochi, quelli politici, si fanno dietro le quinte.
6: I swear by Almighty God that I will be
0: Andy Burnham, ex sindaco di Manchester e erede di Blair, considerato

0: Il paladino della sinistra è pronto ad una corsa che potrebbe correre da solo. I dossier che troverà a Downing Street sono pesanti. Oltre alle questioni domestiche, c'è la relazione con Trump, il ruolo chiave del Regno Unito nella coalizione dei volenterosi per la pace in Ucraina e poi oggi, nel 10° anniversario della Brexit, si ripensa all'assetto dell'Europa e delle relazioni tra i due lati della Manica. La UE ha rimandato il vertice cruciale che era previsto per il 22 di luglio a Bruxelles per dare tempo al successore di Starmer di prepararsi. 10 anni dopo, la Brexit a gran voce è definita un fallimento economico che ha diviso opinioni e frammentato la politica a Westminster. Burnham è un europeista convinto, tra le cui priorità però non c'è il rientro nella UE, anche se oggi a voler tornare in Europa sono quasi il 60% dei britannici che si sentono più poveri. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
1: Dopo l'ennesimo caos treni, stamattina c'è stata una riunione con il ministro dei trasporti Matteo Salvini ai vertici di Ferrovie dello Stato. Le infrastrutture subiscono molto l'affronto del caldo, ha detto l'amministratore delegato del gruppo FS, Stefano Antonio Donnarumma, all'uscita dal ministero, sottolineando i miglioramenti nella puntualità dell'alta velocità.
2: Questo è l'annuncio più temuto da chi viaggia in treno. Siamo reduci dall'ennesima giornata di caos treni per ritardi a cascata. Non passa giorno senza che l'alta velocità si blocchi o subisca ritardi, ha dichiarato la senatrice di Italia Viva Paita. Eppure all'uscita dal vertice stamane con il ministro dei trasporti Salvini, l'amministratore delegato del gruppo FS Donnarumma ha parlato, dati alla mano, di forte miglioramento della puntualità dell'alta velocità. Il manager ha spiegato che le infrastrutture subiscono il caldo che può provocare guasti e rallentamenti inevitabili per garantire la sicurezza. C'è molta speculazione sempre su queste cose, ha chiosato la D. Tutta colpa quindi del cambiamento climatico, almeno per chi non lo nega. Intanto ieri il senatore Dem Casini ha postato la foto del cartellone delle partenze con ritardi fino a 185 minuti. Il ministro era assolutamente sereno, ha detto Donnarumma. In ogni caso, finita però la sua avventura ai trasporti, sarà dura per Salvini sostenere che quando c'era lui i treni arrivavano sempre in orario. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ai mondiali di calcio, straordinario protagonista una volta di più Leo Messi. A quasi 39 anni, l'astro argentino, dopo la tripletta con l'Algeria, realizza una doppietta che vale per i campioni del mondo in carica, il 2-0 sull'Austria e il pass per i sedicesimi. Sempre per il gruppo J, Algeria che batte 2-1 la Giordania, e nel gruppo Mbappé e Haaland con le loro doppiette trascinano alla vittoria alla qualificazione ai sedicesimi la Francia, 3-0 sull'Iraq, e la Norvegia, 3-2 sul Senegal. Oggi alle 19 Portogallo-Uzbekistan, alle 22 Inghilterra-Ghana. E tra poco Melog con Gianluca Nicoletti, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno. Oggi cercheremo di capire quanto, abituati alla nostra immagine digitale, stiamo perdendo la reale percezione di quello che noi siamo. A tra poco.
1: Grazie a tra poco a Gianluca Nicoletti e grazie ad Anna Riva in regia. Le notizie tornano dalle 13 in effetto giorno.

0: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili, risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
1: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
2: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
3: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner, Konica Minolta. Concentrati sul tuo business, al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Da rara a riconosciuta, questo è il titolo del libro bianco che è stato presentato oggi al Senato della Repubblica, dedicato alle cause e all'impatto del ritardo diagnostico nelle malattie rare, un tema che riguarda migliaia di persone e naturalmente le loro famiglie. Questo è un tema che seguiamo anche con Obiettivo Salute con costante attenzione. In linea con noi torna a trovarci Annalisa Scopinaro, presidente di UNIAMO, Federazione Italiana Malattie Rare. Grazie per essere con noi.
2: Grazie a voi per l'attenzione che ci dedicate sempre.
1: Grazie. Il ritardo diagnostico è indubbiamente una delle sfide più critiche per chi vive una malattia rara. Parliamo di un tempo di attesa media in Europa stimato in circa 5 anni, ma tutto questo ha un impatto importantissimo su diverse sfere della vita, vogliamo ricordarle?
2: Assolutamente, la diagnosi, specialmente per quello che riguarda le donne, come sottolineiamo nel nostro libro, è più lunga rispetto ad altri percorsi, ma la diagnosi impatta sui genitori quando cercano il percorso più giusto e un nome per la patologia del proprio figlio, ma anche sull'adulto quando si girano più di 10 specialisti diversi per poter dare un nome alla propria patologia. Questa indagine, che è stata fatta in maniera molto approfondita, siamo al secondo anno di pubblicazioni, il primo è stato una survey solo sulle donne, quest'anno siamo riusciti a fare anche un paragone con l'universo maschile proprio per sottolineare ancora di più le differenze. Le differenze di percorso sono notevoli, le donne ci mettono in media un anno in più a ricevere la diagnosi rispetto agli uomini e spesso e volentieri i primi sintomi vengono sottovalutati sia dalla persona stessa che si perita a raccontarli al proprio medico, ma anche dai medici che scambiano i sintomi per problemi psicologici o problemi generalmente più leggeri di quello che sono.
1: Se lei dovesse indicare una priorità concreta ai decisori politici e sanitari, quale sarebbe per ridurre i ritardi diagnostici? E al tempo stesso le chiedo: che cosa si sente di dire oggi a una persona che ancora non ha ricevuto una diagnosi?
2: Dal punto di vista, diciamo, di spinta di sistema, quello che vediamo è che sicuramente bisogna fare un'attenzione particolare a segni e sintomi che possono indurre a sospettare una malattia rara, ma anche dobbiamo implementare un po' la medicina di genere, che è una delle nostre prime call to action, proprio perché ci sono differenze fra uomini e donne e queste differenze vanno sottolineate per cercare per ciascuno i migliori percorsi. Se ad oggi c'è una persona che sta girando tanti specialisti, nessuno di questi ha dato una risposta, ha dato una visione completa ai segni, ai sintomi, alla patologia, io suggerisco sempre di rivolgersi ad UNIAMO, la nostra federazione, che col servizio di ascolto può dare un primo supporto per indirizzare al meglio nel sistema sanitario nazionale. Abbiamo degli specialisti bravissimi, però bisogna intercettarli e questo non è sempre facilissimo.
1: Grazie ad Annalisa Scopinaro, presidente di UNIAMO, Federazione Italiana Malattie Rare, che sentiremo presto. Lascio la linea a Gianluca Nicoletti con Melog. Buon ascolto e buona giornata. Un saluto da Nicoletta.

0: in this world.
1: Melog, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti.
2: Quanto è distorta l'immagine corporea sui social e quali danni crea? Le immagini proposte sui social possono essere davvero molto dannose, perché non stiamo solo guardando delle foto, ma interiorizziamo un modello. Il cervello non distingue sempre tra il reale e quello costruito, e se vede qualcosa tante volte si abitua e la considera vera.
3: Non devono effettuare il trattamento per forza, ma devono saper consigliare, devono saper gestire la persona, perché molte volte l'immagine è falsata. Siccome abbiamo più il cellulare in mano che vederci allo specchio, bisogna far capire che la nostra immagine reale è diversa.
4: Oggi parliamo di percezione della propria immagine. Avete sentito parlare una psicologa da medicina.it, un medico estetico preso da Rai, Storie Italiane. Il problema, i medici estetici sono quelli che per primi l'hanno percepito, della errata percezione che abbiamo di noi quando ormai siamo sovrastati da nostre immagini che produciamo digitalmente. Io della mia vita, dai primi 30 anni della mia vita avrò 10-15 foto, degli ultimi 3 giorni della mia vita avrò 200 foto, perché sto in vacanza con mio figlio, quindi facciamo tante foto. Questo significa che noi siamo sovrastati da una molteplice massa enorme di immagini di noi stessi, che passano però attraverso uno smartphone che vuole farci contenti, che pubblichiamo le nostre foto su delle piattaforme che vogliono farci contenti, ci danno mille possibilità di farci sembrare diversi da quelli che siamo. Quindi noi ci innamoriamo dell'immagine che vediamo riprodotta con il giusto punto luce, con il giusto filtro, con l'obiettivo che ci accarezza e ci rende migliori, e quindi pensiamo che quella sia la nostra faccia. Un amico mio, chirurgo estetico, mi dice: certo, se le donne, o le donne, non generalizziamo, nel senso, i miei pazienti avessero una reale percezione di quello che sono dopo che ci ho messo le mani, io non lavorerei più, perché chiaramente loro seguono un modello, e proprio per questo, soprattutto le generazioni ultime, sembrano fatti tutti con lo stampino, tutti uguali, perché c'è un modello, un prototipo, che è un modello artificialmente costruito attraverso appunto delle alterazioni della realtà alle quali tutti si stanno in qualche maniera. La maggior parte delle persone, soprattutto quelli abituati a percepirsi digitalmente sin dalla più tenera età, si stanno adeguando. Vi faccio un esempio, entrando ancora una volta nel personale, poi non parlerò più di me, parleremo con il nostro ospite, per farvi capire esattamente cosa significa. Io, fra i tanti interventi che mi sto facendo in questo periodo, un periodo sfigato, mi faccio praticamente un'operazione al mese più o meno, mi sono anche fatto le cataratte ad entrambi gli occhi, un intervento semplicissimo, però un intervento meraviglioso. Il fatto che mi abbiano messo dei cristallini bionici mi fa vedere la realtà come non l'ho mai vista in vita mia. Vedo il mondo come lo vedessi in un film in 4K, colori mai visti, la natura mai vista, sto in montagna, vedo un cielo come me lo immaginavo soltanto nei sogni, l'intensità dei colori, l'intensità delle immagini, non porto più occhiali, leggo benissimo, ma il rovescio di questa medaglia è che le persone mi circondano, ne vedo anche il minimo punto nero che non avrei mai visto, vedo ogni ruga, ogni rughetta, ogni alterità. E poi la cosa più terribile, la prima volta che mi sono guardato allo specchio con i miei occhi bionici, dico: ma chi è questo vecchio putrefatto? Ho visto me come non m'ero mai visto. E perché? Perché le cataratte che coprivano i miei cristallini putrefatti mi danno di me un'immagine tutto sommato come se avessi avuto un filtro Instagram, che in qualche maniera mi dava un me migliore, meno deteriorato dal passare del tempo. Adesso mi vedo implacabilmente in ogni mia ruga e mi rendo conto che io ho viaggiato, probabilmente da quando ho messo la prima volta gli occhiali, 11 anni, in una realtà alterata. La realtà concreta, reale, la vera visione oggettiva del mio volto è quella che vedo adesso, con i cristallini sintetici. 800240024, siete anche voi innamorati della vostra immagine riprodotta? Vi rendete conto che la vostra faccia è un'altra cosa? Beh, chi mi ascolta ha un'età media che va sui 50, 60, 70 anni, quindi probabilmente è un problema come ha dietro le spalle, ma le generazioni più giovani come usciranno dal trip del filtro di Instagram? Professor Giuseppe Riva, buongiorno.
5: Buongiorno a tutti.
4: Allora, professor Giuseppe Riva è professore di psicologia generale e psicologia della comunicazione all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove dirige lo Human Technology Lab. Autore del libro, cito il suo ultimo libro, Crescere connessi, una sfida per genitori e figli, il Mulino 2026, che è un libro che dà la guida in quella che dovrebbe essere una mediazione nella conoscenza del mondo digitale da parte soprattutto dei genitori. Ma andiamo al punto che più mi interessa, per cui ho fatto certo. questa lunga presentazione. Allora, lei, un gruppo guidato da lei, appunto, nel campus di Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, ha messo a punto uno studio che in qualche maniera è la trasposizione sul digitale della mia banalissima e senile espressione organica, più o meno la stessa cosa di me con i cristallini nuovi che mi vedo finalmente come sono, e un ragazzo o una ragazza che è abituato a vedersi su Instagram filtrato e non conosce più la realtà del suo corpo.
0: Quello che è venuto fuori dagli studi che abbiamo fatto, abbiamo preso un campione di circa 95 giovani adulti, sia uomini che donne, e con un'età media di 26 anni, e le abbiamo fatto fare delle illusioni corporee, che è un po' l'equivalente del cristallino, cioè le abbiamo fatto sperimentare un corpo diverso da loro e un volto diverso da loro, una cosa che si può fare grazie alla realtà virtuale. Noi qui in Cattolica abbiamo uno dei centri più avanzati in Europa per questo tipo di tecnologia.
4: E cioè, mi vedo con una faccia che non è la mia, completamente diversa da quella che
0: normalmente. Cosa succede normalmente? Me ne accorgo. Ecco, quello che noi abbiamo verificato è che queste ragazze, più passavano il tempo più su Instagram, più riuscivano con difficoltà a distinguere correttamente che l'immagine che vedevano non era loro. Quindi, da un certo punto di vista, è come se lo stare sui social ci svuotasse della nostra identità corporea.
4: Lo studio che è stato guidato dalla dottoressa Maria Sansoni parla proprio di erosione digitale delle identità corporee, cioè il nostro corpo concreto, reale, oggettivamente riconosciuto da tutti. Non esiste una realtà assoluta, ma come ci vedono gli altri nella maggior parte dei casi, viene eroso da quella che è l'immagine che noi ci sovrapponiamo, che è quella che conosciamo, filtrata, messa nella luce giusta, con l'espressione giusta, mai presi impreparati. È questo?
0: È proprio così. Cioè, quello che emerge chiaramente è che quando noi pensiamo al corpo pensiamo a qualcosa di fisico, di oggettivo, ma in realtà le neuroscienze hanno mostrato che il corpo è una costruzione mentale che il nostro corpo costruisce utilizzando una serie di segnali interni, il battito cardiaco, le informazioni che ha la temperatura del nostro corpo, con una serie di segnali esterni. Ecco, quello che sembra da questi studi è che progressivamente i social ci staccano dai segnali interni del nostro corpo, perdiamo la sensazione di capire cosa sta succedendo al nostro corpo, l'interocezione, come la chiamiamo noi psicologi, e invece prevale la dimensione esterna, l'immagine che arriva dai social. È come se questi social
4: non ci sentiamo più dentro, il nostro corpo è fatto di un dentro e di un fuori, no? Il fuori lo percepiamo con la vista e anche con gli altri sensi quando entriamo a contatto con altre realtà materiali. Il dentro lo percepiamo soltanto noi, sentiamo che c'è qualcosa dentro. Il dentro scompare, rimane solo, diciamo, la skin, la parte esteriore, che però è molto condizionata dall'immagine che abbiamo.
0: Esattamente così. E questo, l'altra cosa interessante è che c'è un effetto dose, cioè più il giovane passa il tempo sui social, più questo effetto aumenta. Quindi, diciamo, è la prima volta che emerge una chiara connessione tra il tempo che si passa sui social e un'alternazione significativa della propria esperienza corporea.
4: Questa è una cosa abbastanza singolare e nuova, perlomeno mai stata così approfondita e studiata con una sperimentazione. Ai social abbiamo dato tutte le possibili responsabilità del mondo, di cambiare il nostro punto di vista, di essere assoggettati, avere un algoritmo che si impone sulle nostre scelte, dandoci l'illusione di avere sempre quello che noi vogliamo e via dicendo. Però adesso parliamo proprio di una mutazione concreta, reale. Noi abbiamo parlato tante volte della fase evolutiva attuale, che è una fase velocissima, percepita, è una fase che dura da due decenni più o meno e ne abbiamo tutti esperienza. Non è mai accaduta una cosa del genere. Le fasi della nostra evoluzione non erano mai percepite da una sola generazione e noi la stiamo percependo. Non è soltanto una mutazione nella capacità di relazionarsi, nel cambiare l'equazione spazio-temporale perché è tutto più veloce, possiamo gestire tante relazioni, ma stiamo anche modificando proprio la nostra percezione di noi stessi. 800-24-0024, vorrei che chi mi ascolta ci trasferisse la sua esperienza. Vi guardate ancora allo specchio o vi guardate soltanto nel riflesso del vostro telefono? Questo accade a tutte le generazioni, vedo persone settantenni che continuano a farsi immagini, a fare foto, a scambiare foto, a guardare gli altri attraverso le foto anche dei nipotini, anche dei figli, viste attraverso le immagini che ci mandano, sono una visione alterata. Vedendoli poi nella visione reale, siamo comunque condizionati da questa visione, come io sono condizionato dai miei nuovi cristallini. Vediamo di capire un pochino meglio qual è l'effetto, un effetto particolare che hanno questi ragazzi proprio sottoposti a uno stress visivo di un'immagine che non è la loro. Quanto ci mettono e come cominciano a percepirsi diversi? Perché questa è soltanto la fase sperimentale che avete fatto voi, ma poi ci saranno delle conseguenze sulla psiche, sull'insoddisfazione, la frustrazione. Chi si vede diverso la propria immagine digitale a questo punto farà di tutto per rifar combaciare la realtà con la visione alterata, e quindi dai con chirurgia estetica, dai con senso di insoddisfazione di se stessi, immagino.
0: Assolutamente, cioè il primo, se io non mi riconosco, non riesco a capire chi sono, è chiaro che questo genera in me un senso forte di insoddisfazione che può portare a depressione. Noi sappiamo che molti giovani oggi soffrono di questo senso di depressione, ansia, perché non mi sento all'altezza. Se non sono il modello a cui aspiravo di arrivare, da una parte appunto cerco di arrivarci usando la tecnologia, quindi diciamo i filtri se devo fare un post sui social, oppure la chirurgia estetica se devo entrare nel mondo reale. E quindi questo è un primo aspetto. Il secondo aspetto è che però io non sento più i miei segnali corporei, e questo è l'altro punto che non è meno importante. I segnali corporei sono fondamentali per capire le emozioni che noi abbiamo, per riuscire a capire se stiamo bene o stiamo male. E quello che succede se noi perdiamo la capacità di cogliere questi segnali, molto, molto probabilmente non ci accorgiamo di quello che sta succedendo, ossia quello che di solito succede è che gli effetti degli stati emotivi vengono o spenti del tutto, e quindi si cade in una sensazione di apatia, oppure vengono amplificati. E il soggetto non ha più la capacità di cogliere diciamo i momenti di gioia, di infelicità, la fame, la sete, cioè sono tutti quei segnali che ci dicono che abbiamo un corpo e che dobbiamo gestirlo, in qualche modo vengono progressivamente spenti.
4: Adesso non so se è materia della ricerca di cui stiamo parlando, però anche disturbi alimentari che secondo una varia disposizione, un vario livello di serietà, di intensità, scolgono molte persone oggi. In parte possono avere radice anche in questo fatto, perché 20 anni fa si parlava comunque di disturbi alimentari, ma non c'era questo tipo di problema. Oggi si aggiunge a questo tipo di problema, vedo un corpo naturalmente perfetto, perché i filtri me lo fanno meraviglioso, e quando poi nella realtà me lo vedo diverso, comincio allora a intervenire, smetto di mangiare pensando di poter raggiungere quella dimensione ideale.
0: Beh, i disturbi alimentari sono disturbi complessi dove entrano in gioco anche dimensioni familiari, relazionali, però è indubbio che non riuscire a sentire il segnale del proprio corpo e soprattutto non essere soddisfatti del corpo che abbiamo è alla base, diciamo, del senso di esperienza di disturbi dell'immagine corporea che sono spesso collegati a al mondo dei disturbi alimentari. Chiaramente i disturbi alimentari sono temi complessi, però è indubbio che i social possono creare un contesto in cui questi disturbi possono, diciamo, sviluppare.
4: Una cosa mi interessa, nello studio del vostro campione è indifferente, sì, il genere delle persone sottoposte appunto all'esperimento, o ci sono delle differenze fra maschi e femmine?
0: No, per quanto riguarda la dimensione del volto, no, non c'è differenza, cioè entrambi i soggetti hanno questa incapacità, cioè di solito si pensa appunto che il fuoco sul corpo sia una prerogativa tipicamente femminile. In realtà quello che ci dice lo studio è che questo senso di diciamo, separazione dalla propria identità è qualcosa che non dipende necessariamente dal sesso.
4: Sentiamo Andrea da Varese, prima telefonata molto veloce che siamo vicini alla chiusura della prima parte. Andrea.
5: Ok. Buongiorno Gianluca. Ascolta, innanzitutto tutto buongiorno. Ascolta, io ti dico la verità, quando mi guardo nelle foto che faccio sui social mi vedo molto bene.
4: Quanti anni ha Andrea?
5: Quando parto da una vitrina.
4: Quanti anni ha
5: Andrea? Dico aia.
4: Capito? Andrea, quanti anni ha? Le sto domandando.
5: Io 51.
4: Ah, 51. Quando passa
5: 51.
4: Davanti a una vitrina?
5: Dico, allora te l'ho detto, se mi guardo sulle foto dei social, perfetto, tutto qua. Mi passo da una vetrina, dico, quello sono io. Mamma mia, dico, speriamo che non mi incontri nessuno. Ti devo dire la verità, quando faccio le foto per i social, anche se ho 51 anni, mi comporto come un ragazzino, faccio tipo, cioè, mi faccio fare tipo 150 foto.

0: 41 anni, si fa centinaia di foto per trovare quella giusta da pubblicare e si innamora come Narciso della propria immagine digitale e quando si vede realmente riflesso in una vetrina prova lo sconcerto, dice quello non sono io. Ci fermiamo qua e riprendiamo tra un istante dopo le informazioni della borsa.
1: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC, perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5x1000. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
2: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
3: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
7: Vi presenta Borse in diretta.
8: I mercati azionari del vecchio continente soffrono le fortissime vendite sui listini asiatici nel settore high-tech dei chip e dell'intelligenza artificiale, in scia al calo della vigilia del Nasdaq, mentre aumenta anche la volatilità. Le vendite hanno affossato Tokyo -3,55%, ma soprattutto Seoul -10%, e dicevamo pesano anche sui listini europei. Andiamo a vedere Milano in questo istante: FTSE MIB -1,18%, Francoforte -1,12%, Londra -0,31%, Parigi -0,67%, infine il cambio euro-dollaro 1,14. È tutto.
9: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
10: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
11: Grazie.
10: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
11: Faccio del mio meglio.
10: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
11: Aspetta.
10: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
12: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al Premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
13: Avere una foto non ritoccata sul telefono
14: significa che tu ti vedi bene solo
11: vista modificata così. Io sono ricorsa alla chirurgia dopo che me la sono rivista.

0: rifatta da un filtro. Io continuo ancora tuttora dopo averlo fatto a modificarmelo perché lo vorrei sempre più piccolo. Non c'è nessun chirurgo che su questo aspetto mi potrà mai rassicurare.
1: Lei è venuta da noi proprio con la foto dicendo che voleva quello e il dottore gli ha detto che poteva tranquillamente continuare a utilizzare le applicazioni perché nel suo caso, per esempio, l'idea di naso che lei voleva non era fattibile per quelle che sono le caratteristiche comunque del suo volto.
2: No, è molto interessante perché mentre stiamo presentando uno studio importante fatto dal team diretto dal professor Giuseppe Riva, che abbiamo in collegamento, che insegna psicologia generale e psicologia della comunicazione alla Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Uno studio interessante che parla proprio dell'erosione digitale corporea. Hanno preso un gruppo di giovani adulti, l'hanno sottoposti a una, diciamo, dieta digitale in cui vedono il loro corpo rappresentato diversamente da quello che era, attraverso un visore immagine di realtà virtuale, e si vedono con volti e corpi che non erano i loro. Si è notato che alla fine uno non vede più la differenza e si abitua al corpo digitalmente ricostruito, dimentica quello che è il suo corpo di origine. Questo spalmato nella realtà quotidiana di giornate, ore, mesi, anni, nel culto alla propria immagine digitale, che deve essere sempre perfetta, sempre rispondente a un modello estetico corrente, a un certo punto non si riconosce più il proprio corpo. Questa signora vuole un naso come lo vede rappresentato nelle versioni digitali, taglierà, non sarà mai contenta. Altri, come dice appunto il professor Giuseppe Riva, perdono anche l'ascolto del proprio corpo. Il nostro corpo è una parte esteriore, una skin, una pelle, che è quello che vediamo quando ci vediamo allo specchio, è una parte che sentiamo. Io in questo momento mi è uscita un'ernia, che però dopo domani, tanto per fare l'elenco dei miei interventi, e me la sono sentita. Sentivo quando tossivo, c'era qualcosa che non andava, cioè il mio corpo mi dava un segnale, e questo è importante. Ma quando uno si ferma all'aspetto esteriore e insegue un modello che non esiste, si perde anche la cognizione dei segnali interiori, e questo fa parte di una mutazione non soltanto cognitiva, ma reale, concreta, che si comincia dalla percezione e si prosegue nel trascurare appunto alcuni segnali. Siamo diversi per 20 anni di emancipazione digitale, che è bella, ma però va tenuta sotto controllo. Sentiamo Luca da Bologna velocemente.
3: Grande Nicoletti, sei grandissimo, guarda, era solo una piccola considerazione. Il punto è molto semplice, sai, io non ho i social, sono un tecnico fotovoltaico e lavoro, ma vedo che da una parte aumentano le cose di estetica e dall'altra parte, camminando per la strada, vedi delle facce da social, gli occhi rifatti, le ciglia, e vedi queste facce che sono tutte lì pronte per essere social, quindi le due realtà si stanno mischiando. Perché
2: è molto interessante, perché si perde la cognizione di quale sia il prototipo e quale sia la riproduzione.
3: Ho incontrato una cliente l'altro giorno, aveva la faccia da social, due grandi labbra, gli occhi, ma dico, ma chi è? Ma cosa fa? Poi vedi sui social, è il social. Quindi, scusami, è solo una cosa che una sta entrando nell'altra. E non è più due, ma è una sola, il social, la faccia da social.
2: Ma esattamente quello che sono le conclusioni dello studio del professor Giuseppe Riva. Stavo dicendo, si perde la cognizione, quale sia il prototipo, quale sia la riproduzione. La riproduzione prevale, si sovrappone al prototipo, e c'è questa corsa, questo affanno a tornare nuovamente somiglianti alla propria riproduzione, quindi si interviene sul corpo. Arturo da Palermo.
4: Sì, ciao Luca, ti sento, ti seguo dai tempi di Golem, perciò sono un tuo fan. Allora, io sono un fotografo di jazz, mi occupo di fotografia jazz da molti anni, ho fotografato grandi artisti, e mi è capitato alcune volte che ci sia stata in alcuni artisti sicuri del proprio essere, quindi della loro personalità, mi hanno ringraziato. Altri invece addirittura rifiutavano l'immagine, pur non essendoci nulla di tecnicamente non valido, e magari per le locandine promozionali ricorrevano a fotografie alterate con intelligenza artificiale per apparire più belli. Quindi il dilemma è sempre: è meglio apparire o essere? E in fotografia questo ora si sta amplificando, questo dubbio.
2: Diciamo che apparire appaga molto e paga sul piano delle relazioni e della propria successo sociale. Ben apparire dà successo sociale. Benessere, bisogna in qualche maniera trovare il canale giusto e trovare qualcuno che dia valore a quello che tu sei. Sappiamo che la società è ingiusta, il mondo è ingiusto.
4: I grandi artisti ti garantisco che non avevano questi problemi. Uno fra tutti, Ron Carter, che ho fotografato e che mi ha abbracciato per la gratitudine, cioè era sicuro del suo essere e non gli interessava apparire. Quindi dipende anche dallo spessore della persona e della personalità. Sì,
2: oggi grandi artisti, il fiorfiore dei nostri letterati, discutono in un pulmino su una frase detta da uno di loro riguardo l'aspetto esteriore di una collega morta. Questo è il livello oggi dell'arte letteraria, almeno nel nostro paese, quindi non ci meravigliamo. Allora, torniamo al professor Giuseppe Riva. Professore, ha sentito, alcune testimonianze prese tra le telefonate che ci stanno arrivando confermano in realtà che il vostro studio non solo è applicabile a giovani adulti, ma è estensibile a tutta l'umanità che in qualche maniera ormai fa parte di questa fase evolutiva digitale.
5: Ma in effetti è quello che notiamo anche noi, cioè noi ci siamo concentrati sui giovani adulti perché apparentemente è l'età in cui è più visibile questo effetto, cioè ormai un giovane adulto che ha 25-26 anni ha fatto 6, 8, 10 anni di social. Quello che emerge è che non è un problema di età, in questo periodo si discute molto, bisogna far entrare i social ai 16, 14, 18, ma qui quello che in età ci accorgiamo è che indipendentemente dall'età il modo con cui usiamo i social rappresenta un cambiamento del nostro essere corporeo, quindi forse non è soltanto un problema di vietare ai minori, ma probabilmente dobbiamo spiegare a tutti gli utenti, non solo i sedicenni, che usare i social va fatto in maniera ponderata.
2: Una volta lanciai la provocazione e ebbi anche su questo reazioni potenti quando dissi: cominciamo a vietare i social agli anziani, parlavo delle truffe, degli innamoramenti impropri con truffatori, via dicendo, che forse anche loro sono abbastanza sprovvisti della capacità congenita di gestire il digitale. Questo però rientra con quelli che sono gli studi più importanti che lei ci ha trasmesso, quello proprio della mediazione del mondo digitale nelle nuove generazioni, ma non soltanto le nuove generazioni. Serve a questo punto una mediazione concreta e reale, perché noi stiamo parlando come fosse un fenomeno divertente, interessante, ma stiamo parlando di giovani adulti che hanno davanti la porzione ancora più interessante e più cospicua della propria vita. Come gestiranno la propria vita schiavi di questo progetto irreale, la loro realtà?
5: Questo è la grande sfida dell'uso delle tecnologie, cioè l'obiettivo del nostro studio è segnalare questo tipo di problemi, cioè, perché quello che normalmente passa l'idea, sì, i social, ma in realtà il problema principale è, non so, la dipendenza da social, le truffe online, le fake news. In realtà quello che emerge dagli studi che stiamo facendo qui in Cattolica è proprio la dimensione dell'esperienza di sé che viene alterata da queste tecnologie, e questo ci fa pensare che occorra una formazione specifica su come usare la tecnologia e sui suoi effetti. Io da tempo spingo per cercare di far entrare l'idea della patente digitale, perché l'idea che a 16 anni un giorno uno improvvisamente abbia la consapevolezza di cosa vuol dire essere sui social è un'illusione. Probabilmente è molto più efficace dire: vuoi entrare sui social? Studia, cerca di capire che cosa ti può capitare, quali sono i rischi e quali sono le soluzioni possibili, in modo tale da evitare dei problemi, perché indubbiamente
2: pensi esattamente quello che disse Karl Popper 30 anni fa riguardo la televisione: ci vuole una patente per cominciare a fare la televisione, allora è lo strumento più potente di diffusione della realtà. Oggi la televisione non esiste più, se non con i telefilm, le piattaforme digitali e i poveretti che ancora guardano i telegiornali. Ma detto questo, oggi mi sembra molto più importante e profondo, perché la televisione tutt'al più creava ipnosi e poteva in qualche maniera omologare i punti di vista. oggi io sto capendo, ascoltando lei, che parliamo proprio di una rivoluzione e di un cambiamento fisiologico, perché nel giro di una o due generazioni questa percezione ci cambierà anche la compagine generale, tutto il nostro apparato neurale, ci sentiamo

0: siamo diversi, diventiamo diversi a tutti gli effetti.
1: L'altro effetto che ha indiretto questo processo riguarda la dimensione relazionale, cioè se io non mi sento a posto con me stesso, ho voglia di incontrare personalmente gli altri. E questo è un tema oggi importante. Ci sono persone che preferiscono stare online piuttosto che incontrare l'altro faccia a faccia. Perché? Perché non c'è più il tema del controllo. Cioè, uno degli strumenti più potenti che offre i social al soggetto è la possibilità di controllare, controllare come appare, controllare quello che dice. Questo nel mondo reale, nel faccia a faccia, non c'è più. E in effetti quello che notiamo è che il numero di interazioni, anche tra i più giovani, sta scendendo.
0: Allora ci fermiamo un istante, professore, dobbiamo dare le informazioni del traffico, riprenderei fra un istante proprio su questo fatto. La modificazione della relazione, quando manca il redderationem della risposta corporea, l'odore che sentiamo, l'effetto che ci faccia al tatto, la risposta dei nostri apparati sessuali, beh, in realtà è tutto più facile, assolutamente, si fa a distanza e interagiscono i nostri avatar, non interagiamo più noi con la nostra mente e il nostro corpo. Un istante.
2: Strade in diretta.
3: Ben ritrovati dalla nostra redazione sulla 22 Brennero-Modena. Segnaliamo code di 4 km per incidente fra Reggiolo Rolo e Mantova Sud in direzione del confine di Stato. Sempre verso il Brennero un secondo incidente provoca 4 km di coda tra Affi e Alavio. Ci spostiamo sulla 1 sul tratto Milano-Bologna per incidente. Si viaggia in coda per 8 km tra Parma e Fidenza in direzione Milano. Un altro incidente è avvenuto sulla 10 Genova-Ventimiglia nei pressi dell'innesto con la 7 sulla carreggiata in direzione Ventimiglia. Queste al momento le principali notizie. Ci risentiamo comunque fra un'ora circa. Grazie per l'attenzione.
2: Promo 24.
4: Oltre il 70% degli acquisti in Italia è online e sempre più professionisti e imprese cercano soluzioni per migliorare il proprio business. L'e-commerce di Tinexta InfoCert nasce per rispondere all'esigenza di soluzioni digitali sicure, pronte all'uso e con elevato valore legale, dalla firma digitale alla PEC. Con pochi click semplifichi i processi, riduci i costi, migliori l'efficienza e l'impatto ambientale. L'eccellenza digitale non è un'opzione, è una scelta. Scopri tutte le soluzioni su infocert.it.

0: Melog.
1: Ma comincio col ringraziare Anna Riva e Paolo Valentino a Milano, Fabrizio Intonte e Alessandro Chiappini a Roma, sono i colleghi che mi seguono in questa diretta. Ricordo che io sono collegato con il professor Giuseppe Riva, che insegna psicologia generale e psicologia della comunicazione alla Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che presenta lo studio di un team da lui coordinato che parla di questa digitale, dell'erosione digitale dell'identità corporea, quanto il contatto con la nostra immagine digitale eroda la percezione che abbiamo del nostro corpo, sia dal punto di vista estetico sia dal punto di vista dei segnali che ci dà il nostro corpo. E questo porta sicuramente a una proposizione di nuova umanità, non soltanto nella percezione di sé e degli altri, ma in tutte la cascata, le circostanze che in qualche maniera condizionano la nostra relazione. Ci siamo lasciati noi, professore, in cui lei diceva che questo incide molto sulla relazione. È un trend che ormai stiamo seguendo da vari anni, le persone stanno sovrapponendo una relazione basata sulle nostre costruzioni digitali piuttosto sui nostri aspetti corporei. Perché? Perché è meno impegnativa, non c'è mai un rederazionem e si percepisce una persona in fondo come questa vuole essere in qualche maniera rappresentata e come noi amiamo che sia rappresentata una persona che suscita le nostre emozioni. Mi viene da pensare che il vostro studio logicamente è legato alla realtà, al momento più percepita e più seguita dai ragazzi o anche dalle persone, che è l'immagine digitale che va nelle varie piattaforme, tra cui Instagram, che però già comincia a essere una piattaforma che non è più al centro delle tante attenzioni. Perché? Perché da pochi anni a questa parte è sempre più popolare e più generalizzato l'uso di sistemi di intelligenza artificiale anche per costruire realtà che si vedono. Ormai chiunque può fare costruire un proprio alter ego, una skin digitale di se stessi, e chiunque può essere illuso che quello che vediamo sia realtà quando è una costruzione sempre più perfetta. State valutando anche di allargare il vostro studio a quello sarà l'effetto della intelligenza artificiale nella sua capacità di costruire realtà assolutamente simili e verosimili rispetto alla realtà che riproducono?
2: Assolutamente sì, anche perché ci siamo accorti a partire dai nostri studenti che oggi l'intelligenza artificiale è diventato una specie di psicologo disponibile 24 ore al giorno. Cioè, quello che notiamo è che se oggi i giovani adulti, ma anche gli adolescenti, devono chiedere qualcosa, un'informazione banale, come gestire la lite con la mia fidanzata, una volta lo chiedevano l'amico, adesso lo chiedono a ChatGPT. E sempre più spesso l'intelligenza artificiale sta diventando un amico digitale a cui parlare di sé, chiedere consigli, con tutta una serie di effetti. Adesso non abbiamo ancora completato lo studio che abbiamo in corso, ma quello che emerge chiaramente è che rispetto a un amico l'intelligenza artificiale tende a essere molto più compiacente. Un'intelligenza artificiale non ti critica mai, non ti dice mai è sbagliato. E questo cosa fa?
1: Rende per assecondarci, almeno i sistemi che vengono messi a disposizione, a cui si può usufruire, non ci vogliono contraddire, vogliono in qualche maniera farci
2: assolutamente
1: contenti.
2: Assolutamente, per cui anche quando un soggetto sbaglia in maniera radicale viene sempre rassicurato. Questo è stato un problema a un certo punto, perché quando i soggetti con manie suicide si confidavano all'intelligenza artificiale, per lungo tempo l'intelligenza artificiale non diceva no, vai da uno specialista, fatti aiutare, diceva no, che bella idea, ma perché? Cerchiamo di capire.
1: Suggeriva
2: come
1: sistemi di suicidio più efficaci.
2: Esattamente.
1: Sono ancora cause in corso su queste cose.
2: Sono
1: qua
2: cause in corso su questo. Quindi quello che
1: però
2: emerge
1: questo, in tutti i campi, noi interroghiamo ormai l'intelligenza artificiale se abbiamo mal di testa per capire cosa abbiamo.
2: Certo.
1: Prima di chiamare un medico, chiunque va a guardare l'intelligenza artificiale, che sarà questo, uno deve fare un'operazione, chiede all'intelligenza artificiale esattamente cosa accade, non lo chiede più al medico, perché arriva in pochi istanti, non è nemmeno il minimo di timore di chiedere a uno specialista qualcosa per magari passare da pauroso, passare da persona che dispone problemi. Ma tutto questo, tutto quello di cui abbiamo parlato, compresa l'intelligenza artificiale, a questo punto lo dico a una persona che studia la psiche umana, crea realmente anche in questa fase della nostra evoluzione un mutamento fisiologico? Cioè noi in fasi passate ci è venuto il pollice opponibile, ci sono caduti i peli, abbiamo cambiato la dentatura, abbiamo cambiato la postura, abbiamo cambiato tante cose. Il cambiamento che avviene probabilmente molto più velocemente che nelle epoche precedenti, in questa fase evolutiva, che è l'evoluzione digitale, sarà un cambiamento forse non visibile se non in forme estetiche non determinate da aspetti naturali, dall'alimentazione, dalla maniera di porsi, così, ma da un modello che ci siamo creati da noi, ma nel nostro cervello cambierà qualcosa, avremo un cervello diverso da quello che avevano semplicemente i nostri genitori, i nostri nonni?
2: Io sinceramente penso di sì, cioè anche perché l'intelligenza artificiale oggi anticipa molto spesso l'attività del cervello. Noi psicologi sappiamo che il cervello è diviso in due, c'è una parte intuitiva, automatica e una parte razionale. Ecco, oggi prima ancora che queste due parti del nostro cervello entrino in gioco, abbiamo un'intelligenza artificiale che ci fornisce una visione del mondo che è sicuramente parziale, non è completa, cioè rispetto al passato in cui noi eravamo personalmente a scegliere il mondo che ci interessava e a cercare di capire che cosa di questo mondo fosse rilevante, oggi questo lavoro ce lo fa l'intelligenza artificiale. Se io vado su Google, una volta mi veniva data una lista di indirizzi a cui andare a guardare, oggi mi viene fornito un testo in maniera strutturata che di fatto rappresenta la mia visione del mondo. E l'altra cosa che fa la tecnologia, che non ci accorgiamo, è proprio lavorare per la massimizzazione del comfort. Cioè nella vita di tutti i giorni, gli psicologi hanno sempre detto che una delle caratteristiche per il cambiamento più importante è uscire dalla zona di comfort, mettersi in gioco, provare ad essere diversi. Ecco, quello che oggi fa la tecnologia in realtà è cercare di minimizzare l'attrito, lo sforzo,

0: l'intelligenza artificiale ci fa pensare di meno, i social media ci permettono di essere senza doverci mettere in gioco. Ecco, quello che avviene anche nel nostro cervello è che progressivamente lo sforzo, l'attrito viene percepito sempre di più come un problema e non come un'opportunità per essere diversi.
1: Noi abbiamo avuto mutazioni simili nel passato, l'uso e l'invenzione della scrittura ha fatto sì, come ciò che faceva tremare i filosofi del passato, la nostra memoria in qualche maniera è cambiata, non abbiamo più bisogno di tenere delle cose a memoria, ma abbiamo degli archivi esterni a noi, delle periferiche della nostra memoria a cui possiamo accedere facilmente. La cosa si è radicalizzata quando la digitalizzazione del sapere ha reso sempre più potenti questi archivi. Noi abbiamo a disposizione quello che un secolo fa non avevano a disposizione nemmeno le università più illustri, le abbiamo a disposizione immediatamente. Quindi questo ancora di più indebolisce la nostra capacità fisiologica di mantenere in memoria dati. Quindi ci svuoteremo di dati, affideremo sempre qualcosa di esterno che però è legato alle fonti energetiche, all'obsolescenza dei supporti, via dicendo. Ecco, lei si immagina già un uomo fra 20, 30, 40, 50 anni, quanto tutto questo poi trasparirà anche nel comportamento, nella maniera di relazionarsi, nella maniera anche di riprodursi probabilmente?
0: Beh, quello è un po' la sfida. Io da ricercatore sto proprio cercando di capire questo, che cosa succederà, quali sono i rischi e l'opportunità davanti a questo mondo, perché se pensiamo per esempio all'intelligenza artificiale è evidente che l'intelligenza artificiale oltre a essere un potenziale problema è anche un'opportunità incredibile. Cioè l'intelligenza artificiale, chi l'ha usata sa benissimo che ci consente di fare cose che prima non potevamo fare. Quindi il problema vero è non essere né troppo apocalittici né troppo integrati, dobbiamo riuscire a capire come sfruttare questi strumenti.
1: Che la giusta misura nel gestire il proprio futuro sarà quello di avere equilibrio. Io la ringrazio, professor Giuseppe Riva, la sigla ci distacca drasticamente e con gli ascoltatori ci sentiamo domani.

0: Potrei raccontarti di come regoli sedili, specchietti, luci, radio e applicazioni protette con impronta digitale grazie ai diversi profili utente. Potrei, ma tanto lo dimenticherai appena inizierai il fine settimana.
1: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera. Per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
2: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
5: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
6: Ti giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Promuovere e valorizzare il benessere aziendale.

Dei collaboratori e delle comunità. Il 1 luglio a Roma sarà presentato il rapporto Welfare Index PMI con la premiazione delle imprese con le migliori pratiche di welfare aziendale. L'evento al decimo anno è promosso da Generali con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio. Radio 24 sarà a Roma con la diretta di Due di Denari. Info su radio24.it e welfareindexpmi.it.

0: Effetto giorno di Alessio Maurizi.
1: Agente della polizia locale muore a Milano dopo un incidente al termine di un inseguimento. Ritrovati il SUV e il conducente dell'auto pirata. Sparatoria in strada a Napoli, ucciso sotto casa un 21enne incensurato. Gaza, rapporto shock delle Nazioni Unite, l'IDF hanno preso di mira deliberatamente i bambini palestinesi. Stati Uniti, Iran, Teheran frena sul ritorno degli ispettori AIEA sul nucleare. Ondata di caldo record in Europa, in Italia 15 città oggi da bollino rosso. Mondiali di calcio, Messi, Mbappé e Haaland spingono Argentina, Francia e Norvegia ai sedicesimi di finale. Stasera in campo il Portogallo e l'Inghilterra. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie a metà giornata su Radio 24. Dunque, è stato ritrovato anche il conducente dell'auto, un SUV che ieri non si è fermato a un posto di blocco a Milano, ne è seguito un inseguimento al termine del quale è morto un agente della polizia locale di Milano, un uomo di 39 anni, Francesco Imprezzabile, che avrebbe perso, per cause ancora da accertare, il controllo del mezzo cadendo a terra. Sentiamo.
2: È stato fermato questa mattina in provincia di Monza e Brianza l'uomo alla guida del SUV che l'agente della polizia locale Francesco Imprezzabile stava inseguendo quando è caduto dalla moto di servizio, per cause ancora da chiarire. Fermata anche una seconda persona. Poche ore prima il ritrovamento dell'auto abbandonata a Pioltello. Tutto era iniziato nell'estrema periferia milanese, a Ponte Lambro, ieri sera. Il posto di blocco, l'Audi Q7 che corre via, ignorando l'ALT, l'inseguimento fino a via Milano, comune di Peschiera Borromeo, accanto alle piste dell'aeroporto di Linate, la caduta dalla moto. La procura indaga per omicidio stradale e fuga pericolosa, un reato quest'ultimo introdotto dal decreto sicurezza di febbraio. La priorità è accertare le circostanze dell'incidente. Sono ancora aperte infatti sia l'ipotesi di un sinistro autonomo sia quella di un contatto tra i due mezzi. All'inseguimento avrebbe partecipato anche un'auto della polizia stradale, ma senza assistere all'incidente. A svolgere i controlli ieri, infatti, oltre ai vigili, anche i poliziotti del commissariato Mecenate, al centro delle cronache pochi mesi fa per l'omicidio di Abderrahim Mansouri a Rogoredo. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ancora una notizia di cronaca ci porta a Napoli, dove un ragazzo di 21 anni, Lorenzo Spasiano, un operaio incensurato, è stato colpito a morte stanotte davanti alla sua abitazione nel quartiere Miano. Qualcuno ha esploso un colpo di pistola a distanza ravvicinata.
3: È stato ucciso davanti alla sua abitazione in strada nel quartiere Miano a Napoli un 21enne incensurato. È stato raggiunto da un proiettile al torace, esploso presumibilmente da uno sconosciuto a distanza ravvicinata. È accaduto durante la notte. La vittima è Lorenzo Spasiano. Il giovane è stato trasportato all'ospedale Cardarelli, ma lì è morto poco dopo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo Stella, che hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e per individuare chi ha sparato. Non si esclude alcuna pista, restano da chiarire la matrice e il movente dell'omicidio. Intanto proseguono le verifiche attraverso l'analisi dei video registrati dalle telecamere della zona e attraverso le testimonianze e gli accertamenti balistici. Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
1: Prosegue l'ondata di caldo record che sta attraversando tutta l'Europa, una cupola di calore che sta portando in particolare temperature di oltre 10 gradi sopra la media tra Francia, Spagna e Germania. Oggi in Italia sono 15 le città da bollino rosso.
4: L'ondata di calore che da una settimana sta colpendo diversi

0: diversi paesi europei non è più solo un fenomeno meteorologico, ma un'emergenza sanitaria. Lo afferma l'OMS avvertendo che questo aumento delle temperature sta mettendo a rischio vite umane ed esercitando pressione sui sistemi sanitari nell'Europa occidentale, dove, avverte l'OMS, si sono registrati oltre 200.000 decessi per il caldo solo negli ultimi 4 anni. Già diverse le vittime in Francia, dove oggi l'allerta rossa riguarderà quasi 40 milioni di persone in tutto il paese. Atteso per venerdì il picco in Germania, dove si potranno superare i 40 gradi, si boccheggia per analoghe temperature anche in Spagna. Tra i 5 e i 10 gradi in più rispetto alle temperature medie stagionali, in Italia il bollino rosso riguarda oggi 15 città. Nei grandi centri urbani come Roma, Milano, Firenze, i picchi di 37-38 gradi saranno percepiti ancora di più a causa dell'effetto isola di calore, quello che si crea in città a causa dell'asfalto, della carenza di vegetali, del traffico e dei cosiddetti canyon urbani fatti di case alte e strade strette, elementi che contribuiscono a non poter godere di alcun sollievo in città, neanche di notte. Intanto in Consiglio dei Ministri via libera al decreto legge che per l'emergenza caldo reintroduce le norme sulla possibilità di sospendere o ridurre l'attività lavorativa con conseguente accesso in deroga alla cassa integrazione. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: All'estero ora l'Iran frena sul ritorno degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica a Teheran, come annunciato ieri dal vicepresidente americano Vance. Proseguono intanto i colloqui tecnici, lentamente si sta anche riaprendo lo stretto di Hormuz, mentre resta aperto il nodo della pace in Libano.
2: Nessun ispettore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica entrerà in Iran. È il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei a smentire in mattinata le affermazioni del vicepresidente degli Stati Uniti Vance a margine dei negoziati in Svizzera con Teheran. Negoziati definiti da entrambe le parti positivi, gli Stati Uniti avrebbero accettato di sbloccare 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati e sarebbero stati istituiti 4 gruppi di lavoro dedicati al dossier nucleare, all'allentamento delle sanzioni, allo sviluppo economico e alla ricostruzione dell'Iran. Gli Stati Uniti hanno sospeso anche le sanzioni sul petrolio iraniano fino al 21 agosto ed è stato riaperto il canale di Hormuz. Già ieri sono passate almeno 35 navi mercantili, di fatto il numero più alto di transiti dall'inizio della guerra. Per quanto riguarda la pace in Libano, che è stata una delle condizioni poste da Teheran per sedersi al tavolo negoziale, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei ha affermato che gli Stati Uniti hanno l'obbligo di costringere Israele a cessare gli attacchi. Oggi a Washington si terranno colloqui diretti tra le delegazioni di Beirut e Gerusalemme. Secondo fonti citate da Channel 12, Israele proporrà un progetto pilota di ritiro parziale da un'area limitata del Libano meridionale, nella quale entrerà l'esercito libanese sotto la supervisione americana. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E a proposito dell'esercito israeliano e del Medio Oriente, c'è un rapporto delle Nazioni Unite che punta il dito contro l'esercito di Tel Aviv perché le forze armate israeliane avrebbero deliberatamente preso di mira i bambini nella guerra di Gaza, sparando direttamente su di loro oppure lanciando bombe in luoghi pieni di bambini. Così il rapporto, che Israele però definisce una farsa diffamatoria.
3: Il rapporto è stato pubblicato dalla Commissione indipendente delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, a guidarla 3 magistrati in pensione, esperti di diritti umani di India, Australia e Zambia. Le conclusioni si basano su mesi di raccolta di testimonianze e prove indicate nel report. Le forze armate di Israele, si legge, hanno preso di mira deliberatamente i bambini palestinesi, configurando così a Gaza non solo crimini di guerra contro l'umanità, ma un vero genocidio. Il report racconta di casi con prove testimoniali e mediche di spari diretti a gruppi di civili comprendenti bambini e numerosi casi di bombe fatte cadere in luoghi ad alto affollamento di ragazzi e bambini. In più il report elenca gli sfollamenti, la crisi alimentare e sanitaria, le scuole scomparse, tutto colpisce in particolare i bambini. Ne sono stati uccisi oltre 20.000 e 44.000 feriti. Israele, la rappresentanza a Ginevra, parla di farsa diffamatoria e di tattiche brutali di Hamas che usa scudi umani e ruba gli aiuti umanitari. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Torniamo in Italia adesso con la politica. È arrivato il via libera della Camera al piano casa, che adesso passa al Senato per l'approvazione definitiva, mentre è polemica tra centrodestra e

0: opposizioni.
1: Con 165 sì, 117 contrari e 5 astenuti, il piano casa passa alla Camera, dove intanto scoppiano le polemiche fra Vannacciani e centrosinistra. La casa prima agli italiani, ripetono i parlamentari dell'ex generale, siete solo dei razzisti. La replica delle opposizioni, che attaccano anche il governo per la nomina del commissario straordinario all'edilizia popolare varata dal CDM prima ancora di incassare la fiducia dell'Aula. Irrispettoso, denuncia il PD. Il governo ha puntato su Felice Squitieri, architetto vicino alla Lega, che ha già altri incarichi commissariali. La sua missione, riqualificare 60.000 alloggi entro 12 mesi. Barricate anche sul suo compenso, circa 500.000 lordo. Il piano casa è solo una grande agenzia immobiliare, quindi il commissario dovrebbe andare a provvigioni, attaccano i 5 Stelle. Ora il provvedimento, che va convertito entro il 6 luglio, passa al Senato per la seconda lettura. Grande soddisfazione, dice intanto Matteo Salvini, che annuncia prime risorse per 1 miliardo. Il governo ha azzerato il fondo sostegno affitti e abbandonato le famiglie in difficoltà. Difficoltà, accusa la Dem Braga, che al ministro delle infrastrutture chiede di dimettersi. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Il processo per la morte di Giulio Regeni, ciò che qui si giudica non è la semplice soppressione di una vita umana, ciò che qui si giudica è l'esercizio metodico, freddo, organizzato della violenza su un uomo inerme. Così il procuratore aggiunto di Roma Sergio Colaiocco, in apertura oggi della sua requisitoria al processo a carico di 4 appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni. Ciò che qui si giudica, aggiunto il magistrato, è la tortura protratta come strumento di dominio. Dopo l'ennesimo caos alla circolazione dei treni, ieri stamattina c'è stata una riunione con il ministro dei trasporti Salvini, vertici delle FS. Il numero uno, Donnarumma, sostiene che sia anche un problema legato al forte caldo.
3: Questo è l'annuncio più temuto da chi viaggia in treno. Siamo reduci dall'ennesima giornata di caos treni per ritardi a cascata. Non passa giorno senza che l'alta velocità si blocchi o subisca ritardi, ha dichiarato la senatrice di Italia Viva Paita. Eppure all'uscita dal vertice stamane con il ministro dei trasporti Salvini, l'amministratore delegato del gruppo FS Donnarumma ha parlato, dati alla mano, di forte miglioramento della puntualità dell'alta velocità. Il manager ha spiegato che le infrastrutture subiscono il caldo che può provocare guasti e rallentamenti inevitabili per garantire la sicurezza. C'è molta speculazione sempre su queste cose, ha chiosato la D. Tutta colpa quindi del cambiamento climatico, almeno per chi non lo nega. Intanto ieri il senatore Demme Casini ha postato la foto del cartellone delle partenze con ritardi fino a 185 minuti. Il ministro era assolutamente sereno, ha detto Donnarumma. In ogni caso, finita però la sua avventura ai trasporti, sarà dura per Salvini sostenere che quando c'era lui i treni arrivavano sempre in orario. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Ora facciamo il punto sui mondiali di calcio con Carlo Genta. Ciao Carlo.
4: Ciao Alessio. Allora, siamo reduci dall'ennesima serata show di Lionel Messi, doppietta e Austria battuta, Argentina a punteggio pieno che passa il turno, così come la Francia, che sempre all'insegna dei suoi supereroi, in una partita che è durata un'infinità di tempo per una lunga interruzione dovuta alle norme americane, che l'abbiamo imparato, in caso di non pioggia temporale ma di problemi di tensione elettrica nell'aria, impedisce lo svolgimento di attività sportiva all'aperto. Dunque una partita infinita, chiusa 3-0, doppietta di Mbappé e gol di Dembélé. Molto attesa e molto interessante è stata nella notte Norvegia-Senegal, con un'altra grande prova di Haaland e compagni, doppietta di nuovo per Haaland, ma soprattutto una grande partita della Norvegia, che si sbarazza di un avversario non semplice come il Senegal. Alle prime luci del mattino italiano, l'Algeria in rimonta ha battuto 2-1 la Giordania, e stasera si ricomincia con Portogallo, con, diciamo così, Cristiano Ronaldo contro Cannavaro. Duello però tra campo e panchina, perché
2: Portogallo-Uzbekistan.
4: Portogallo-Uzbekistan alle 19 e poi Inghilterra-Ghana alle 22, con la voglia di rivedere all'opera i Leoni d'Inghilterra, che fin qui hanno, che nella prima uscita hanno davvero impressionato. Nella notte Panama, Croazia e Colombia, Repubblica Democratica del Congo. Alessio.
2: Grazie a Carlo.

0: Ci sentiamo più tardi con te, con il pomeriggio sportivo e la vigilia di questa ulteriore ennesima serata dei mondiali di calcio. 13:15, break, torniamo tra poco.
1: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Man. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
2: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
3: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
4: Effetto giorno.
0: Ecco le notizie di oggi. L'agente di polizia locale morto a Milano ieri dopo un inseguimento. L'auto non si era fermata a uno stop. Ritrovato il SUV e anche il conducente. Sparatoria in strada a Napoli. Ucciso sotto casa un ragazzo di 21 anni. Incensurato. Gaza, rapporto shock delle Nazioni Unite. L'IDF prende di mira deliberatamente i bambini palestinesi. Stati Uniti, Iran, Teheran frena sul ritorno degli ispettori AIEA sul nucleare. Ondata di caldo record in Europa, oggi in Italia 15 città da bollino rosso. I mondiali di calcio, stasera in campo Portogallo e Inghilterra. Eccoci qua, 13, quasi 18 minuti, siamo di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi, 349-238-6666. Se volete stare con noi per commentare tutte le notizie di oggi, principali fatti della giornata, come avete sentito dai titoli, 15 città oggi da bollino rosso, prosegue questa forte ondata di calore che sta riguardando tutta Europa, anzi forse il centro Europa più ancora che l'Italia. Allora facciamo il punto, lo facciamo insieme a Mattia Gussoni, meteorologo e climatologo del meteo.it. Buongiorno Gussoni, benvenuto.
5: Buongiorno.
0: Anche perché oggi Corriere pubblica con i dati del meteo.it la classifica delle città, delle province italiane, provincia per provincia, sulla vivibilità climatica, e ci sono tutta una serie di interessanti curiosità. Si sta meglio in generale nella zona adriatica dell'Italia, ma non solo. Ci arriviamo, Gussoni, però prima ci parli di questa ondata di calore che sta attraversando l'Europa e anche l'Italia, no? Che caratteristiche ha? Ho letto si parla di blocco Omega per la forma, se vogliamo dargli una visualizzazione. Caldo al centro, più fresco ai lati.
5: Esatto, è proprio una configurazione meteoclimatica sul nostro continente. Abbiamo queste masse d'aria roventi in arrivo da latitudini subtropicali, quindi l'interno del deserto del Sahara, che si è espanso verso il bacino del Mediterraneo, arrivando poi anche all'Europa centrale fino all'Inghilterra. Su questi settori, entro il weekend, quindi Inghilterra, Francia, Germania, arriveremo a toccare punte massime intorno ai 39-40 gradi, che per loro è veramente una follia climatica. Stiamo parlando di un'anomalia di circa 15-20 gradi in più rispetto a quanto dovrebbe fare in questo periodo. L'ondata di caldo interesserà anche l'Italia, infatti anche nelle principali città. Nei prossimi giorni arriveremo anche qui a toccare i 38-39 gradi.
0: Ecco, adesso ci parliamo anche dell'Italia ovviamente, però prima mi interessava chiederle, quindi 15-20 gradi in più per questi paesi come l'Inghilterra o anche, ho letto, la Francia, forse anche

0: che la Spagna,
1: esatto, sì,
0: stanno peggio di noi, quindi da questo punto di vista
1: 39 gradi, sì. Sì, sì, decisamente peggio di noi. Londra toccherà nuovamente 35-37 gradi, Parigi andrà incontro a un'ondata di caldo fino a 40 gradi, lo stesso anche per la Germania occidentale. Tra l'altro in questi paesi l'uso del condizionatore non è ancora accettato e usato come da noi, quindi per questo motivo l'ondata di caldo si fa ancora più forte e difficilmente da affrontare in questi sensi.
0: Eh sì, è vero, perché determinati paesi del nord Europa non sono abituati, non ci sono i condizionatori, le recenti varie crisi energetiche, più anche tutte le necessità ovviamente legate proprio al fatto di non produrre emissioni climalteranti, hanno spinto a frenare un po', no, sui condizionatori. Adesso però chiaramente lì il disagio è maggiore, infatti sentiamo notizie di decine di vittime anche in Francia, legate poi chiaramente, bisogna vedere, a questa ondata di calore. Gussoni, questa ondata di calore in Italia, sì, invece come si sta muovendo? In maniera uniforme su tutto il paese o ci sono delle differenze?
1: Principalmente l'ondata di caldo colpirà il centro nord, soprattutto il versante tirrenico e le pianure settentrionali. Milano, Bologna arriveranno a toccare 38-39 gradi, stessa cosa anche a Firenze e Roma. Entro il weekend raggiungeremo probabilmente il picco di questa ondata di caldo, tra il weekend e proprio l'avvio della prossima settimana.
0: Quindi il picco potrebbe avvicinarsi e tutti vogliono sapere cosa c'è dopo, no? Sperando che dopo ci sia un po' di refrigerio. Gussoni, cosa si può dire passato questo picco? Cioè sarà un'estate, cioè, si cominciano a fare anche delle previsioni di medio periodo sull'estate, o comunque cosa ci aspetta dopo questo picco? La settimana prossima?
1: Molto probabilmente sì, ci aspetta un'estate con temperature spesso oltre le medie climatiche, un po' sulla scia di quello che sta avvenendo negli ultimi anni. Questo è proprio un segnale evidente di un cambiamento climatico ormai in atto. Ebbene, nel corso della prossima settimana, intorno al 1° luglio, il passaggio di un fronte temporalesco in discesa dal nord Europa potrebbe regalare un po' di refrigerio. Il punto però adesso è che potrebbero innescarsi questi eventi meteo estremi come grandinate o nubifragi, in particolare sulle regioni del nord. Questo perché appunto si verranno a scontrare masse d'aria diametralmente opposte, certo, il caldo preesistente, molto, molto umido, e l'aria più fresca ed instabile in discesa dal nord Europa.
0: E tra l'altro sappiamo che quando questi temporali sono molto brevi spesso aumentano anche il senso di calore perché aumentano l'umidità, no? È così?
1: Esatto, sì, se sono brevi non danno alcun refrigerio, però come dicevo il pericolo sono le grandinate e i forti colpi di vento, come anche la cronaca recente ci ricorda.
0: Ecco, senta Gussoni, prima di arrivare poi alla classifica della vivibilità climatica di quest'anno, un'ultima cosa che le voglio chiedere: queste temperature molto alte che stiamo vivendo in questi giorni, è vero che ho letto da qualche parte che non sono accompagnate da grande umidità, forse proprio per le elevate temperature, quindi diciamo la temperatura percepita non è peggiore magari che in altre situazioni, giusto come cosa o no?
1: Dipende da zona a zona, sì, perché sulle pianure settentrionali abbiamo tassi di umidità inferiori e qui infatti toccheremo i 38-40 gradi. Lungo le coste tirreniche soprattutto le temperature si manterranno più basse, però qui avremo il disagio dell'afa, perché appunto nella vicinanza del mare avremo umidità, tassi di umidità molto maggiori rispetto alle zone interne.
0: Insomma, è difficile scegliere tra 38-40 gradi senza umidità e 34 con l'afa, insomma, effettivamente. Senta, però, allora, consoliamoci così. Ancona è la città che, non so se si conferma rispetto all'anno scorso, è la prima per vivibilità climatica d'Italia, giusto?
1: Esatto, abbiamo notato che le Marche spesso sono nelle posizioni più alte della classifica, sì, quindi tutta la fascia adriatica si comporta meglio dal punto di vista climatico. riesce a gestire meglio queste ondate di caldo grazie anche alle brezze marine e a queste correnti leggermente più fresche in discesa dall'Europa orientale.
0: Ci dà qualche altro dettaglio? Allora io vedo qui dalla classifica integrale, così leggo, non si possono leggere tutti i dati, ma insomma Ancona la prima, poi seguono Bari, Vibo Valentia, Brindisi, Trapani, Campobasso, Ragusa in Sicilia. Stiamo parlando delle città con la migliore vivibilità climatica

0: nel nostro paese. Poi ancora Pesaro Urbino, dicevamo le Marche, no? Sassari, Barletta, Andria Trani, Fermo, Lecce, Trieste, Teramo, Macerata, Rimini, Viterbo, Enna, addirittura Enna in Sicilia. Guardandola dal basso invece questa classifica, cioè le città messe peggio, io parto dal basso. Mantova è purtroppo quella che ha l'indice peggiore, poi ancora Cremona, Trento, Sondrio, Oristano, Benevento, Brescia, Pistoia, Frosinone, Bergamo, Foggia e via andare. Trovate in rete tutti i dati anche con la mappa interattiva, perché sono varie le come dire, i parametri, le notti tropicali, il caldo africano. Ci spiega un po' come viene costruito questo indice?
1: Esatto, abbiamo 17 parametri biometeorologici che sommati poi ci danno questa classifica generale. Per ogni città abbiamo calcolato ogni parametro e in totale sono qua più di 400 milioni di dati incrociati per poi darci questa classifica finale. E sono proprio la fotografia di quello che è il cambiamento climatico in atto, ci dà proprio l'idea di cosa sta succedendo nel nostro paese.
0: Ecco, mi dà una spiegazione per le città siciliane che sono, forse perché il vento, sono su un'isola, cioè vedo Ragusa messa molto bene, Trapani, eccetera.
1: Esatto, le città di mare riescono a beneficiare, come detto prima per Ancona, delle brezze marine, le altre invece trovandosi più in quota, l'altezza dà una grande mano e riesce a regalare qualche refrigerio in più.
0: Va bene,
1: inoltre l'inverno non hanno giorni di gelo come potrebbe capitare invece sulle città di pianura.
0: Certo, perché poi bisogna considerare anche che i parametri hanno anche poi il risvolto della medaglia, cioè per gli aspetti invernali legati per esempio anche ai giorni di pioggia o comunque anche poi al gelo, eccetera. Ripeto, trovate tutto in rete, molto dettagliata, molto interessante questa classifica. Io ringrazio Mattia Gussoni, meteorologo e climatologo del meteo.it. Però ancora una piccola approfondimento su questo, una piccola notizia, perché si riapre un pochino il dibattito anche all'interno delle città su come fare per uscire da queste trappole di calore, per esempio per quanto riguarda le pavimentazioni stradali, il cosiddetto depaving che sta prendendo piede, togliere il cemento, rimettere prati, terreno, calcestro, quel che è, oppure sostituire l'asfalto anche con altri asfalti, come è stato fatto per esempio in centro a Milano con l'asfalto rosso, superficie più drenante. La nostra Roberta Pellegatta ha chiesto un parere a Fabio Terribile, professore di pedologia all'Università Federico II di Napoli. Sentiamo.
2: È chiaro, non deve essere l'alternativa o asfalto nero o asfalto rosso, no, ci vogliono un pool di soluzioni e la prima soluzione che deve avere la priorità number one, la prima, per tutti i benefici sul clima e sulla nostra anche salute e qualità della vita nelle città, deve essere il suolo, perché il suolo assorbe l'acqua, abbassa in maniera molto importante sia la temperatura a terra ma anche la temperatura dell'aria e poi ha l'effetto ovviamente della chioma e le alberi e fa una differenza enorme. Lì dove per ragioni specifiche in quei pochi metri quadri semmai non è possibile per una serie di ragioni legate a, che ne so, se ci devono passare le macchine o cose del genere, è chiaro che l'asfalto rosso è meglio dell'asfalto nero perché ovviamente diciamo c'è un albedo diverso e quindi riflette di più rispetto all'asfalto nero che ovviamente assorbe tutte le radiazioni e quindi ovviamente raggiunge temperature ancora più elevate. Però ci vogliono un pool di soluzioni che gli esperti di pianificazione di ambiente urbano devono aiutare a identificare avendo come priorità le superfici non solo drenanti, perché pure una sabbia è drenante, no, rigenerare i suoli, perché la sabbia non basta, cioè abbiamo bisogno di qualcosa di vitale che ci produca i servizi ecosistemici per avere una qualità di vita urbana migliore.
0: E va bene, così dunque professor Terribile al microfono di Roberta Pellegatta sulla questione degli asfalti, una cosa che sta facendo discutere abbastanza all'interno della città di Milano, ma non solo. 349-238-6666, un ascoltatore ci scrive: beh, se vogliamo trovare qualcosa di positivo, con queste temperature non ci sono le zanzare. Non lo so, chiedo conferma, è così, non ci sono zanzare con questo 38 gradi, ammazzano anche le zanzare. No, non ci ho fatto caso, può darsi che sia così. Va bene, ci fermiamo, torniamo tra poco.
3: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per

0: Parking Assist, che ti permette di parcheggiare nel tuo posto auto senza muovere un dito. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto la prima volta che lo proverai.
1: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera, per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
2: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
3: Vi presenta Borse in diretta.
4: Alla soglia di metà giornata, borse europee in calo ma sopra i minimi di seduta. Dopo i record dei giorni scorsi scattano le vendite che colpiscono soprattutto il comparto tecnologico, comprese ST, meno 7,5% a Piazza Affari. Così Milano perde l'1,3%, Parigi e Francoforte circa un punto, mentre scendono anche i future di Wall Street che anticipano un'altra seduta difficile per il Nasdaq dei titoli tech. Lo scenario globale registra il termine del primo round di colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera. Teheran rivendica l'amministrazione di Hormuz e Washington parla di passi avanti sul fronte del nucleare. Sull'azionario, in un FTSE MIB quasi tutto in rosso, male Prysmian e Stellantis dopo il calo delle matricolazioni in Europa. Osservate speciali le banche con il dossier MPS Mediobanca sul tavolo. Infine, petrolio debole, euro a 1,14 dollari, spread in lieve rialzo a 71 punti. Stefano Arcudi da Radio Corp per Radio 24, il Sole 24 Ore.
5: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo 2 fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid, il mago del clima. Non si vede, non si sente.
6: Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle attività della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella sezione Governo e Istituzioni del Sole24ore.com. Le informazioni essenziali dall'agenzia Il Sole 24 Ore e Radio Cor sulle iniziative del Governo per combattere diseguaglianze, discriminazione di genere, dipendenze, cyberbullismo e per tutelare l'ambiente, la salute e la sicurezza dei lavoratori e i soggetti fragili. Sezione Governo e Istituzioni su Il Sole24ore.com.
7: Effetto giorno.
8: 13:34, eccoci qua, cari ascoltatori, ben ritrovati. 349-238-6666 in diretta con Effetto Giorno. Vediamo un po' i vostri messaggi. Allora, beh, intanto c'è un Daniela risponde all'ascoltatore che parlava del fatto che con questo caldo le zanzare sono sparite. Dice, beh, le zanzare veronesi il caldo lo reggono benissimo e mi dispiace per Verona. Quindi insomma c'è una diatriba sul fatto se le zanzare reggano oppure no a questo gran caldo. C'è un altro che dice non ci sono zanzare perché non piove, e questa è anche un'altra possibile spiegazione, perché effettivamente meno piogge, meno acquitrini, meno di quella roba là. Poi un ascoltatore che mi dice meteorologo, che è sbagliato, e si dice meteorologo, sì è corretto, io ho detto, forse ho detto meteorologo, non riesco neanche a pronunciarlo, mi sto intoppando, è difficilissimo, meteorologo si dice, è giusto, bravo a questo ascoltatore. Ok, allora adesso saluto il nostro momentaneamente inviato in Trentino all'inaugurazione di un data center, Enrico Pagliarini. Ciao Enrico, ci senti?
9: Buongiorno a tutti.
8: Non sei nella miniera adesso?
9: Sì, allora sono nella miniera, sono a 100 metri di profondità, ci sono 12 gradi,
8: sì.
9: E ovviamente qui c'è ampia disponibilità di connettività, perché
8: giusto,
9: hanno dovuto connettere il data center che è nato certo all'interno di questa miniera.
8: Sarebbe stato un bel paradosso se ci fosse campo nella miniera,
9: esatto,
8: dove bisogna realizzare il data center. Allora, che cos'è questo progetto? E poi insomma raccontaci anche com'è, insomma, che impressione fa. Non so quanti data center al mondo ci siano dentro una miniera.
9: Bravo, partiamo proprio da questo punto. Allora, ce ne sono una decina, ma negli altri

0: casi in tutto il mondo sono miniere dismesse. Questa invece è una miniera di dolomia che viene usata come materiale per l'industria edile, che è ancora attiva, e quindi ci sono dei rami della miniera che sono ancora attivi, ma ci sono rami dismessi dove probabilmente avrete sentito nel corso degli anni sono mantenute ad un'ottima temperatura le mele. C'è anche una conservazione di trentingrana e anche di vino, sì. Da pochi giorni, perché l'inaugurazione è avvenuta questa mattina, ma il data center è attivo da pochi giorni. C'è anche un data center di una società che è nata proprio con questo scopo. Il nome del data center è Intactor, un investimento che è stato reso possibile anche da fondi del PNRR, e sfrutto, allora, l'investimento totale è di 50,2 milioni, l'investimento PNRR è di 18 milioni, e cito quello che ha detto l'amministratore, sì, delegato della società che gestisce il data center: non solo abbiamo messo a terra i fondi del PNRR, sapete che c'è il grande dibattito, ma abbiamo messo sotto terra.
1: Lo sapevo.
0: La battuta veniva facile, no, in questo,
1: sì,
0: caso.
1: Sembra quella del nostro Marco Mancini, che sì, una citazione interna, ma mi fermo qua. Ecco, sì. Quindi cosa vedi davanti a te? Cioè, com'è organizzato questo data center in una miniera?
0: Allora, è un data center a tutti gli effetti, quindi con rack, con server classici. La cosa particolare è che si sfruttano i 12 gradi che sono costanti tutto l'anno, e che quindi aiuta il raffrescamento. Allora, ovviamente non basta la temperatura di 12 gradi per raffrescare il data center, ma l'efficienza di tutta l'infrastruttura è molto maggiore rispetto ai data center classici che sono costruiti in superficie. Ovviamente qui non si possono costruire data center giganteschi, qui stiamo parlando di un piccolo data center, però un buon esempio per sfruttare spazi che altrimenti verrebbero lasciati vuoti, perché la miniera prosegue, la dolomia viene estratta, e quindi questo è un buon esempio di sostenibilità ambientale laddove è possibile. Ovviamente non è difficile riuscire a replicare un'infrastruttura di, sì, questo tipo, però è comunque un buon esempio.
1: Ecco,
0: ed è un data,
1: sì,
0: center che nasce soprattutto per le aziende e l'università di Trento, le aziende locali e l'università di Trento, ma la prospettiva è anche che le aziende che fanno parte del partenariato pubblico-privato che è nato assieme al data center, la prospettiva è quella poi di erogare servizi per tutta la nazione, o anche per altre nazioni, ovviamente.
1: Ecco, infatti, a cosa servono i data center, ma questo in particolare a cosa servirà, a cosa basterà anche come taglia? È un piccolo data center, sì, se ho capito bene.
0: Sì, sì, sì, sì, un piccolo data center, diciamo, di prossimità. Allora, i primi due utilizzi che sono stati annunciati sono uno per l'Università di Trento, quindi c'è un piccolo centro di supercalcolo per l'Università di Trento, e poi tra i soci del partenariato pubblico-privato c'è una società che è GPI, che lavora per realizzare infrastrutture e software nel settore sanitario, e quindi qui ci sarà una parte dell'infrastruttura che verrà utilizzata anche per erogare i servizi per la sanità pubblica. Questi sono i primi due utilizzi, poi nei prossimi mesi, nei prossimi anni potranno nascerne degli altri.
1: Stiamo attenti a non fare la marmellata di mele, perché non vorrei che
0: no,
1: hai detto che il fresco dei 12 gradi non basta a rinfrescare i data center, quindi loro in realtà scalderanno,
0: sì,
1: l'ambiente. Come funziona?
0: Allora, ci sono due modalità per contribuire al raffrescamento. Allora, il primo è nei mesi, per gran parte dell'anno, prendere aria fresca, perché visto che qui siamo in Val di Non,
1: sì,
0: quindi non siamo vicino a Trento, siamo certo vicino a Trento, però siamo in Val di Non, in alta montagna, e quindi per quasi tutto l'anno si può prendere aria fresca e portarla all'interno, quindi il combinato disposto tra i 12 gradi della montagna, cioè della grotta, della, della miniera, e l'aria fresca contribuiscono a raffrescare tutto il data center. Per i mesi più caldi è difficile prelevare aria fresca, perché anche qui in alta montagna comunque l'aria è di giorno soprattutto è calda, e c'è quindi un raffrescamento di acqua, però stiamo parlando di acqua che non viene sprecata perché è a circuito chiuso, quindi una volta caricato il circuito ti

0: il radiatore dell'auto, l'acqua viene raffrescata con dei sistemi refrigeranti e viene utilizzata l'acqua per fare il raffrescamento del data center. Ma direi tutto molto sostenibile, anche se, diciamo la verità, nei data center moderni, sì, che sono costruiti sulla superficie, oramai l'utilizzo di circuiti chiusi e con il raffrescamento ad acqua è molto utilizzato, quindi il consumo di acqua viene abbattuto moltissimo, però rimane il fatto che l'acqua comunque la devi raffrescare per poi portarla nel data center per fare uno scambio energetico con i server.
1: Grazie Enrico Pagliarini, ti aspettiamo, torna con qualche mela. Ciao. E magari qualche bianco trentino, visto che c'è anche il vino lì, no? in questa miniera. Così Enrico Pagliarini dalla Val di Non alla inaugurazione del data center in Tacture, il primo in Italia in una miniera. Ci fermiamo, c'è il break tra pochissimo. Giulia Crivelli, Effetto Mondo.
2: Strade in diretta.
3: Un saluto agli ascoltatori. Sulla 8 Milano-Varese per incidente si registrano code in uscita allo svincolo di Solbiate Arno in entrambe le direzioni di marcia. È invece un veicolo in avaria a provocare 2 km di coda sulla 10 Genova-Ventimiglia fra l'innesto con la 7 Milano-Genova e Genova-Aeroporto in direzione Genova. Code per veicolo in avaria anche sulla 1 Milano-Napoli in Toscana tra Monte San Savino e Aglio su entrambe le carreggiate. Ci spostiamo sulla diramazione Roma Nord per incidente. Si viaggia in coda per 2 km fra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto in direzione della 1. Infine sulla 2 del Mediterraneo il traffico è bloccato per incidente poco prima di Frascineto in entrambe le direzioni di marcia. È tutto, a più tardi.
2: Effetto Mondo.
4: We're about to get our sixth prime minister in 7 years, which is sort of Italian style fast politics going back a few decades. And whoever becomes the prime minister will not have been voted for by the British public. And if the next prime minister is the new MP for Makerfield, Andy Burnham, he didn't even stand at the last election.
1: Giulia, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Cosa ci hai fatto ascoltare?
5: Abbiamo sentito la voce di Nigel Farage.
1: Yes.
5: Che lui, io lo ammiro per certi versi, perché nel giorno in cui si parla del decimo
1: anniversario,
5: esatto,
1: della Brexit,
5: lui è stato il principale Brexiteer, cioè pro-Brexit.
1: Sì. Tutti sono delusi dalla Brexit.
5: Tutti sono delusi dalla Brexit. La maggioranza dei britannici vorrebbe, se potesse, tornare nell'Unione Europea. Il sindaco di Londra ha detto: dobbiamo accelerare il processo per creare un contro referendum, per indire, sì, un contro referendum. E lui è beatissimo. Lui sembra non avere niente sulla coscienza.
1: Ma anche perché,
5: però,
1: i sondaggi,
5: esatto,
1: sono favorevoli.
5: Esatto.
1: Cioè, c'è questa convivenza. Come dire, la Brexit è stato un errore, lui l'ha avuto la Brexit, però adesso vogliamo fare.
5: Esatto. Tra l'altro, nel tempo ha anche ammesso, per più che altro perché, sì, era stato dimostrato, che questa campagna pro-Brexit era stata finanziata in parte dai russi. Quindi più di così, eppure è sparito qualche anno, diciamo. È stato un po'.
1: Sì, perché poi subito dopo il voto lui.
5: Sì, e poi però è ricomparso cavalcando lo scontento che sicuramente c'è, e il suo partito Reform UK a tutte le elezioni tranne quella ultimissima, che ha visto la vincita in queste elezioni supplettive non soltanto di Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, per quel seggio vacante al Parlamento, ma soprattutto ha completamente invertito la tendenza delle elezioni precedenti, cioè appunto Reform UK in queste elezioni supplettive è andata molto male. Comunque sappiamo, lo hanno spiegato in tanti, che per come è fatto il sistema britannico non c'è bisogno di andare a elezioni anticipate o di sciogliere, appunto, quindi di sciogliere la Camera Bassa del Parlamento. E poi avete sentito Farage che come sempre, insomma, è lo sport preferito di tanti nostri vicini europei, fare riferimento all'Italian style politics, quindi la politica in stile italiano, per indicare quando ci sono tanti cambiamenti di primi ministri. Poi devo dire che si corregge leggermente dicendo: beh sì, insomma, l'Italian style politics di qualche tempo fa, perché in effetti
1: ultimamente è il contrario, esatto, noi siamo più, esatto, stabili e loro di meno.
5: Loro hanno avuto 6 primi ministri in 4 anni e adesso, tra l'altro, prima scherzavamo con te perché l'unico che è rimasto per tutti questi cambi
1: il
5: di
1: gatto.
5: Il gatto Larry the Cat, il Chief Mouser, cioè sì. Il gatto che deve la sua professione sarebbe quella di catturare i topi e appunto è a 14 anni, sicuramente vedrà anche il settimo primo ministro e poi vedremo anche un suo account Instagram, quindi naturalmente oltre a Farage è molto critica su Burnham anche l'opposizione conservatrice guidata da Kemi Badenoch, e soprattutto si contesta a Burnham il fatto che sì. Va bene, adesso ha vinto queste elezioni suppletive, ma in realtà alle ultime elezioni politiche non si era nemmeno presentato, faceva appunto il sindaco di Manchester, e quindi tutti fanno pressione forse più dall'opposizione che all'interno del suo partito, perché presenti una piattaforma, cioè un programma, perché siccome lo sappiamo è stato molto critico verso l'attuale premier dimissionato Keir Starmer, allora si presume che abbia un programma alternativo e quindi tutti premono per vederlo questo programma, e quindi sono tutti anche i titoli dei giornali molto così interlocutori. Financial Times a tutta pagina titola l'uscita di Starmer apre la strada per Burnham, ma ripeto, poi dettagli di quale sarà il suo programma lo vedremo. Intanto oggi
1: si annuncia con un'agenda un pochino meno liberale, un pochino esatto. Più di nazionalizzazioni o comunque forse anche di spesa pubblica,
5: e poi come sapete sicuramente, come abbiamo ricordato, Donald Trump aveva previsto queste dimissioni dicendo che i due errori principali di Keir Starmer erano sull'immigrazione e sull'energia, e poi però ieri quindi quando sono state ufficiali le dimissioni di Keir Starmer, Donald Trump ha esultato. Intanto però sono i suoi problemi interni che dovrebbero forse preoccuparlo. Si allarga la vicenda di cui abbiamo già parlato, il famoso reflecting pool, cioè uno specchio d'acqua letteralmente, quindi una piscina ma che non è né balneabile né in alcun modo aperta al pubblico, serve appunto solo per riflettere in questo caso il monumento dedicato a Lincoln. Donald Trump aveva detto che faceva parte di quei grandi lavori di abbellimento della capitale in vista del 4 luglio dei 250 anni dall'indipendenza. Il progetto della Reflecting Pool sta naufragando, e ieri un giornalista della CBS, quindi non proprio, anzi è quel network famoso dove adesso c'è Barry Weiss, molto contestata perché ha molto normalizzato tutto, sì. Sta rendendo la CBS sempre più simile a Fox News, cioè molto pro Trump, è stato accusato di essere anche lui un fake newser, si chiama Ed O'Keefe. Sentiamo la domanda che fa, molto semplice, con un tono anche abbastanza pacato, e la risposta abbastanza rabbiosa di Donald Trump.
6: I said what? In April, you showed us pictures yeah. of what you were going to do at the yeah. pool, and you said you had a guy who was going to do it in a week for about $1 million.
7: Well,
6: it's been two months and $16.5 million.
7: Yeah. Okay, ready? Barack Hussein Obama, have you ever heard of him?
6: Yeah.
7: He spent 2 years and over $100 million on trying to fix it. You know what happened to it? Never even opened.
5: Allora, il giornalista gli chiede, in aprile lei ci aveva detto che l'avrebbe affidato l'appalto a una persona, che sarebbe costato $1 million e ci sarebbero volute soltanto pochi giorni. In realtà sappiamo che il costo è di $16.5 million, è passato del tempo perché appunto siamo quasi alla fine di giugno e l'annuncio era di aprile. E Barack Obama dice, e Donald Trump risponde, no, ma lei ha mai sentito parlare di Barack Hussein Obama? Perché una delle ossessioni di Donald Trump è di citare il secondo nome di Barack Obama, come per sempre installare questo dubbio che Barack Obama ha qualche legame con il mondo islamico. Quindi Barack Hussein Obama ha speso centinaia di milioni, 100 milioni di dollari. Non l'ha mai, i lavori sono durati 4 anni e non sono mai finiti. Tutto rigorosamente falso. Eppure, insomma, questa è la narrazione alternativa di Donald Trump. Nel frattempo, Pete Hegseth e comunque la richiesta ufficiale di ulteriori 80 miliardi di dollari al Congresso
1: per la guerra,
5: per finanziare la guerra in Iran, e quindi la base repubblicana
1: è finita.
5: Sempre...
1: uno dice: a che servono questi altri 80 miliardi?
5: E tra l'altro la

0: La base repubblicana è sempre più agitata,
1: sì.
0: perché in realtà
1: Che
0: sì, è vero,
1: succede?
0: il prezzo del petrolio sta scendendo, ma
1: Sì.
0: lo sappiamo, l'inflazione non così automaticamente scende e nemmeno il prezzo della benzina, e quindi c'è molto malcontento sulla quella misura che per ora è congelata di totale immunità. Ricorderete, l'avevamo chiamata immunità coperta, una coperta di immunità per i reati, eventualmente i reati fiscali che Donald Trump o qualunque altro membro della sua famiglia avesse commesso. E di fronte al Congresso una deputata del Partito Democratico ha chiesto a Scott Bessent, segretario del Tesoro, magari di specificare un po' meglio chi sono le persone che potranno beneficiare di questa immunità.
1: Sì.
0: Sentite la risposta.
2: I'm curious to know who counts as Trump's family for the purposes of this immunity. Is it his children, his in-laws, his grandchildren, his second or third cousin, his great-great-grandchildren? Do you know the answer to that question, Mr. Secretary?
3: Again, I imagine you have the Justice Department phone number.
0: Ecco, sta degenerando, diciamo, stanno degenerando anche queste audizioni, perché di fronte a una domanda legittima,
1: sì.
0: questa vaga immunità per la famiglia Trump, fino a che grado di parentela riguarderà le persone? Perché sappiamo che tutta la famiglia Trump, e in particolare i figli maggiori, sono coinvolti in grandi affari, quindi si suppone anche con ingenti carichi fiscali. Scott Bessent, l'avete sentito, risponde: beh, suppongo che lei abbia il numero di telefono del Department of Justice, telefoni. Non è naturalmente una risposta, insomma, molto istituzionale, come potrete probabilmente giudicare da soli. E vi porto però in Spagna, perché lì i guai più grossi, sì. ce li ha Sanchez. I giornali più conservatori parlano di ABC, per esempio, parla di El Sanchismo condenado, quindi la fine del Sanchismo viene condannato. La notizia è quella dei 24 anni di pena per l'ex braccio destro di Sanchez, che si era già dimesso, era già stato espulso dal Partito Socialista. Sanchez, forse lo ricorderete, in quell'occasione era intervenuto in Parlamento, aveva detto che avrebbe avviato una operazione di pulizia, trasparenza, perché non voleva assolutamente che il partito fosse associato a un'idea di partito corrotto. Però tant'è, le inchieste vanno avanti e probabilmente, insomma, Sanchez dovrà andare in Parlamento, dovrà spiegare. Poi in Spagna è diverso il meccanismo della sfiducia, quindi non è così automatico che cada il governo, però sicuramente è in un momento di gravissime difficoltà. In Francia il caldo sconvolge tutto.
1: Lì l'ondata è molto pesante.
0: Vietata la vendita di alcolici durante tutta la giornata, qualsiasi attività a Parigi, e questo lo so anche perché sono iniziate le sfilate di Parigi, e sembrerà una sciocchezza, però è un evento importante quello di giugno, e naturalmente tutti gli eventi che erano all'aperto, e sono tanti in questa
1: sì.
0: giornata, sono stati cancellati. E tra l'altro i giornali francesi, ma anche quelli americani, ricordano che mentre il 90% delle case americane ha l'aria condizionata, in Europa siamo al 20%. Poi sarà una media, ci saranno paesi dove la percentuale è maggiore, o città come Milano dove probabilmente la percentuale è maggiore, però sicuramente pesa parecchio. Ecco, sappiamo che gli americani adorano l'aria condizionata, forse un pochino anche ne abusano, però tant'è, poi quando ci sono queste ondate fa la differenza.
1: Siamo in chiusura, direi, sì. Vuoi ancora
0: l'ultimissima cosa dalla
1: Vai.
0: Germania?
1: Sì.
0: Perché AfD è forte di tutti, il sì. partito di estrema destra, forte di tutti i successi elettorali. Ieri ha ufficialmente presentato la sua Spitzenkandidat, cioè il candidato di punta per diventare sindaco di Berlino, si vota l'anno prossimo.
1: Bene, grazie a Giulia Crivelli, è tutto per la puntata di oggi. Anna Elena Riva e Alessandro Schirano. Ciao a tutti, buona giornata.

0: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi e ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
1: Efficienza 10.

0: qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
7: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner. Konica Minolta. Concentrati sul tuo business. Al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
11: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
12: Ci sono partner pronti a darti una mano.
13: Vai!
12: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
14: Emilio, lo so che dovremmo registrare il promo della nuova stagione della geopolitica dello spazio, ma sono tormentato dalle ultime agenzie. Ci sono almeno 8-9 conflitti che sto seguendo e hanno sviluppi incredibili. Vabbè, ma che te lo dico a fare? Tu stai sempre con la testa tra le nuvole e poi nello spazio, figurati se dobbiamo parlare di conflitti.
15: E invece, caro Giampa, lo spazio ormai è lo specchio della Terra. Quello che succede sulla nostra superficie si riproduce oltre il cielo.
14: Staremo mica parlando di guerre stellari, vero?
15: Stiamo parlando anche di guerre stellari e proprio di guerre stellari parleremo nella nuova stagione di La Geopolitica dello Spazio, disponibile sull'app e sul sito di Radio 24
14: e sulle principali piattaforme audio.
16: Sono le 14.
17: GR 24, il Sole 24 Ore.

Di nuovo ben ritrovati con le notizie di GR24. È stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il presunto conducente del SUV che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente della polizia locale Francesco Imprezzabile di 39 anni. Con lui è stata fermata anche una seconda persona, entrambi sono di nazionalità albanese. La dinamica è ancora da accertare. Secondo le prime informazioni, Imprezzabile avrebbe perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva il SUV. L'AFA continua a sferzare l'Europa con temperature record di 40 gradi mentre aumenta il bilancio delle vittime con una nuova tragedia in Francia dove due bimbi di appena 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo infuocato dell'auto della mamma parcheggiata nel garage di famiglia. Anche in Italia è scattato il bollino rosso in 15 città, oggi, domani saranno 17. Rapporto shock delle Nazioni Unite su Gaza. Secondo il rapporto indipendente, l'esercito israeliano ha preso di mira deliberatamente i bambini palestinesi. Stati Uniti, Iran, Teheran frena sul ritorno degli ispettori della IAEA sul nucleare, ma il presidente americano Donald Trump in un post su Truth rilancia e dice l'Iran ha accettato le ispezioni della IAEA all'infinito. Mondiali di calcio, Messi, Mbappé e Haaland spingono l'Argentina, la Francia e la Norvegia ai sedicesimi di finale. Stasera si torna in campo, ci sono gli impegni di Portogallo e Inghilterra. È tutto, vi lascio a tutti i convocati.

0: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Dalle rotte mercantili del 600 alla crisi finanziaria del 2008. Il capitalismo oscilla da quattro secoli tra mercato e Stato, crisi e rinascita, trasformando il mondo a ogni movimento. Capitalismo, luce e ombre dell'idea che ha rivoluzionato la storia, è il podcast che racconta come il sistema economico più potente della modernità abbia saputo reinventarsi. Realizzato dall'Investment Institute di UniCredit, prodotto e distribuito da 24 ore podcast. Disponibile su tutte le piattaforme.
4: Compattare la squadra, ripristinare un rapporto con un pezzo della politica. Vi posso garantire almeno 5 personaggi, sia del governo sia di alte cariche dello Stato, che in queste settimane mi hanno telefonato e loro, se vogliono dimostrare di voler fare qualcosa per il calcio, hanno ancora meno tempo di noi, e di provare a dare delle risposte a quei problemi strutturali che il mondo del calcio mi sembra che abbia evidenziato.
5: Dobbiamo convocare la banda.
6: Venite!
7: Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.

0: Vabbè, Holland ha già previsto tutto, perdiamo con la Francia che poi vince il mondiale, ma evidentemente il 22 giugno è un giorno che deve avere dentro qualcosa di particolare, visto che se ci sono i mondiali di calcio, il 22 giugno qualcosa succede. Bellissimo vivere questo mondiale con i miei amici. Pierluigi Pardo, amico di sempre, ciao.
1: Ciao.
0: Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Michele Dallai, buongiorno, ti vedo video collegato, buongiorno. Eccolo.
2: Non vi sento.
0: Non ci senti.
2: Sto male.
0: Senti male.
2: Ho un ritorno della regia. Sento poco.
0: Ho un ritorno
2: te.
0: Della regia. Adesso, oh, adesso provvediamo subito. Adesso provvediamo subito. Tanto a me continua a sembrare un mondiale per prodotto con l'intelligenza artificiale. Ad esempio, in partita dell'Argentina, ieri l'hai fatta, è una specie di episodio del docufilm su Messi. Lo prendono, lo mettono in onda. Ecco, fatto un docufilm.
1: Sì, su Messi e su Maradona, se vuoi, perché penso dal 22 giugno che ha incrociato e incrocia, insomma, quando l'Argentina gioca al mondiale il 22 giugno succede sempre qualcosa di storico, 40 anni, quindi c'era anche per gli appassionati di numerologia un incrocio interessante, e Messi ha confermato quello che aveva fatto vedere nella prima partita, per certi versi in maniera, secondo me, ancora più significativa, perché nella prima partita era andato tutto liscio dall'inizio, e invece ieri ha sbagliato un calcio di rigore e questo poteva mettergli un minimo di pressione, ovviamente nell'ambito, per quanto un giocatore come Messi possa sentire la pressione, abbiamo visto come ha reagito, come ha giocato. E poi, secondo me, una cosa che non ho sottolineato abbastanza, perché poi è finita la partita e alla quale ripensavo invece poi tornando a casa ieri, è che secondo me il secondo gol di Messi è il gol più significativo. Non è il più bello, ma è più significativo, perché vedere un giocatore come lui con una partita vinta, che al 94esimo va anche a rischiare, perché lì, insomma, puoi anche farti male, no? Ci può essere un intervento di un difensoraccio che ti trancia, con quella cattiveria, con quella foga, fa un gol alla Pippo Inzaghi, fa un gol alla Paolo Rossi, fa un gol da opportunista di area di rigore, insomma, questa roba secondo me merita un'ulteriore sottolineatura, perché è proprio il segno della grandezza e della ferocia agonistica che ha questo ragazzo, per cui è una ferocia gentile, perché Messi è sempre stato un taciturno, è sempre stato un timido, è sempre stato
0: un po' schivo,
1: alla Cristiano, alla Ibra, no? Cioè non ha mai giocato a fare il maschio alfa, però in campo fa alfa, beta, gamma.
0: No, ma è il mio Messi preferito di sempre, ma come tu hai ragione, perché oggi ho letto tra le mille cose anche Maurizio Crosetti, che ha detto la cosa più impressionante della partita di ieri, dei gol di ieri, è stato il modo in cui Messi è arrivato sul pallone del secondo gol. Per me è il Messi migliore di sempre. 800240024, numero verde, intervenite. O cari whatsappatori mondiali, che fate sentire la vostra mancanza. 349-238-6666. E Michele, ci sono, dicevo, un mondiale che sembra disegnato con intelligenza artificiale, tanto è, se vogliamo, perfetto. Ci sono i supereroi con i loro superpoteri, poi ci sono le varie storie che ancora devono vedere una conclusione tra Capoverde e Curaçao, pure quella della Germania che trova il suo Schillaci in Undev, l'Iran ospite sgradito in casa di chi gli tira le bombe, gliela tirate fino a ieri, ci sono i perdenti, per ora Montella, magari accompagnato potrebbe aggiungersi Bielsa e chissà Cristiano Ronaldo, firmato Steven Spielberg, insomma.
2: È bellissimo perché c'è davvero dentro tutto, c'è dentro tutto, e c'è questa cosa che probabilmente negli anni è migliorata, la capacità di raccontarsi di alcuni dei protagonisti. Mbappé fa una conferenza stampa meravigliosa ieri, ma meravigliosa, in cui dice, si lascia andare, si distrae per un secondo, e quando gli chiedono come si posiziona lui tra i grandi di sempre, e lui dice no, parla di Messi per 5 minuti, poi si ricorda o qualcuno gli fa un'occhiataccia, allora aggiunge Cristiano Ronaldo alla fine, cioè è anche Cristiano, quindi si mette anche lui in quella corsa, e sembra fatto con l'intelligenza artificiale, perché stanno rispondendo all'appello tutti, e a volte lo fanno tutti nella stessa giornata.
0: Io non mi ricordo un'altra volta così, non so tu.
2: No, soprattutto è difficile, che togliamo Cristiano Ronaldo, ma sta diventando anche un racconto al contrario,
0: appunto,
2: quindi anche sterile continuare di lì, però che tutti rispondano presente, come dicevi, in quel modo lì, come si dice, in quel modo lì, con quella forza e questa bellezza, perché poi anche Mbappé ieri fa cose meravigliose, doveva essere un girone lento doveva essere una partenza lenta, ci si doveva preparare al meglio per le fasi di eliminazione diretta. A parte che io Messi così, sbaglio io, sicuramente, che ne capisco poco, ma non me l'aspettavo.
0: Non mi aspettavo
2: questa cosa. Però è un mondiale strano e molto bello, molto bello.
0: No, ma poi comincio, tornando sull'Argentina, che è la cosa che più mi impressiona, al di là, con Messi ovviamente, al di là di Messi poi è molto difficile distinguere le due cose, Pier, visto che l'hai raccontata ieri, no? Quindi memoria fresca, comincio a pensare che questa Argentina voglia e abbia tutte le possibilità di tenersi la Coppa facendo qualcosa, di un back to back di cui non abbiamo, il mondo non ha memoria, no? Perché mi sembra esperta, cattiva, equilibrata, completa. E poi Messi ha una faccia così serena che in questo momento è calcisticamente Diego, calcisticamente Maradona. Poi le differenze sono talmente tante per tutto quello che ci sta intorno che continuo a rifiutare questo paragone, anche se può essere divertente, però è il miglior Messi che io abbia mai visto, o almeno è il mio preferito, vicino a Tagliafico, agli Otamendi, a Cuti Romero, a De Paul e McAllister che gli fanno da guardia a spalle. Insomma, mi sembra tutto perfetto.
3: Ma allora, io penso che il calcio, chiaramente nel calcio l'aspetto psicologico conta tantissimo, nel calcio delle nazionali questo aspetto conta se possibile ancora di più, perché le rivincite non arrivano dopo una settimana, arrivano dopo 2 anni o dopo 4 anni, per cui noi lo sappiamo qualcosa drammaticamente noi italiani in questo momento, attraversati da questa nuvola grigia, nerissima, di queste 3 eliminazioni consecutive. Io non penso che tutte e 3 le volte fossimo inferiori, anzi. Però evidentemente c'è stata un'ansia da prestazione che ci ha molto infastidito. L'Inghilterra, adesso vedremo dove arriverà, anche questa volta ha iniziato molto bene, vedremo stasera, si porta dietro questa pressione dal 1966. Ecco, l'Argentina mi sembra che viva il momento opposto, cioè l'Argentina vive un momento, esatto, di felicità, esatto, di, esatto, vive una sorta di iperuranio, di condizione fuori di otherworldliness, direbbe Nick Corby, no? Sta in un altro mondo che è un
0: tu
3: mondo
0: ti ricordi
3: fatto
0: la faccia di Messi in Qatar? Cioè, al di là del fatto che poi ha vinto, è stato comunque protagonista, cioè non sembra quasi neanche la stessa persona.
3: No, ma è completamente girata la storia. Completamente girata la storia. Insomma, ieri, a parte che l'Argentina gioca in casa, e anche ieri ha giocato in casa, ma è proprio la narrazione che c'è dietro, di expected, quello che la gente si attende, che è quella roba lì, e che poi succede. Quindi vive in una bolla. Dal punto di vista teorico, la squadra secondo me non è equilibratissima, però poi in campo l'equilibrio c'è. I giocatori sono di livello, meglio davanti che dietro, però insomma una squadra che poi sai, non è che devi vincere un campionato di 38 partite, forse un campionato di 38 appunto. Partite per me la Francia è più forte, però invece ci saranno mille incroci del destino, a cominciare adesso, sta per cominciare la terza e ultima giornata, cominceremo a vedere un po' il tabellone con occhi diversi e capiremo. Insomma, l'Argentina è sicuramente accompagnata da una luce messianica, sì. Ho scelto questo aggettivo
0: che ci
3: una
0: sta.
3: Luce messianica, esatto.
0: Senti, ma tu Messi lo terresti fuori, metti la prossima partita per fargli pigliare fiato o no? Conta il giusto la prossima partita, devi recuperare Giuliano.
3: Io? Vai. Sì. Io penso che il turnover si possa fare. Guarda, di solito la terza partita, questo in generale in tutte le competizioni europee e mondiali, quando c'è la qualificazione acquisita, è la partita del turnover. Lo vedo tutte le volte che preparo le partite, no? Vedi, quasi sempre che magari sono 6 partite invece di 7 perché ha saltato pure 6 da titolare e una. Per me il turnover lo farà, magari lo farà all'interno della stessa partita. Pensare Messi fuori dal campo, secondo me c'è anche il titolo capocannonieri, che secondo me non è una cosa. Cioè, siamo ormai in un ambito in cui è un cannibale su tutto.
0: Poi c'è sempre la paura di interrompere la magia, no?
3: Magari. Sì, io penso che farà un turnover ragionato. Magari partirà dall'inizio, magari giocherà 55 minuti. È chiaro che è un mondiale lungo, è un mondiale che è un po' una maratona, e quindi l'Argentina, che ha l'ambizione di arrivare giustamente fino alla fine, deve anche un po' gestire le energie. A parte che va a una velocità doppia di tutti gli altri. Cioè, anche qui io te lo dico da telecronista, perché perché i telecronisti da sempre, soprattutto da tubo, soprattutto quando commentano, ma ovviamente anche dallo stadio, sono abituati a riconoscere i giocatori da piccolissimi particolari, quindi proprio dalle movenze, dalle fattezze, chiaramente la corporatura, il numero di maglia, tutto quello che vuoi,

0: cioè Messi si muove con una velocità che è completamente diversa da tutti gli altri, e domani compie 39 anni. E c'è questa cosa che ogni tanto torna nelle nostre belle chiacchierate, che mai come in questo momento ci sono così tanti ultra quarantenni e così tanti ultra 35 anni. Cioè, questa è una roba che io continuo, un giorno facciamo un'inchiesta
1: continuo a stupirti questa roba qua.
0: Ma sì, mi stupisce, perché è vero che quello che viene detto, che sono migliorati i metodi di allenamento per cui i giocatori rimangono, diventano più longevi, ma è pure vero che non è che i 25 anni non abbiano accesso a questi strumenti, no, dovrebbero correre pure i 25 anni ancora di più, non lo so, però mi piace, mi piace la matti, è una cosa che c'è nel calcio, che c'è nel tennis, che ci sta nel tennis adesso poi.
1: Beh, c'è anche nella vita, no? Se l'età media delle persone si è alzata, e anche l'età media della, insomma, l'età agonistica dei giocatori fa parte forse un po' dello stesso processo. È chiaro che in ogni epoca, per rimanere così competitivo a quell'età lì, vuol dire che ti piace il tuo lavoro e che ti devi fare un culo così, non ci sono cioè poi va bene tutto il resto, però queste due componenti non possono mancare. Ma con Michele Dalai volevo affrontare il tema Lautaro, poi diamo un'occhiata alla Francia, ma pure alla Norvegia, perché secondo me la scorsa notte la partita più interessante era quella che la Norvegia ha vinto schiantando peraltro il Senegal. Però su Lautaro, Michele, ieri non male, Julian Alvarez è in cattive condizioni, poi ieri ha piantato anche un casino non richiesto dicendo ma io voglio andare via, questo non è il momento, però lo dico, e l'ha detto, voglio andare via dall'Atletico Madrid. Atletico Madrid si sono giustamente imbestialiti, ha detto va bene, vuoi andare via, portami uno che mi dà 500 milioni, la clausola rescissoria, ma questa è un'altra storia. Ecco, Lautaro ieri non male, però Julian Alvarez sappiamo che forse è la prossima cosa grande dell'Argentina.
2: Ma sì, ma guarda, io credo che quello che diceva Pier su questa specie di, questa, adesso parola abusatissima, l'aura dell'Argentina di questo momento, Lautaro non male, bene, benino, in quella squadra in questo momento non è questo il tema. E avere anche un gruppo di giocatori così capaci mettersi al servizio. Ieri quando Alvarez sbaglia il gol che poi segna Messi,
1: sì.
2: Non c'è un secondo in cui tutti abbiano un minimo dubbio che quella palla debba prenderla Messi, che quasi si ferma.
1: Questo è vero.
2: E questo vale per quasi tutto quello che sta succedendo in campo nell'Argentina e fuori dal campo nell'Argentina, cioè è un coro molto bello in cui ognuno sa che parte recitare, sa che ruolo ha. Lautaro poi è uno bravo in questa cosa, devo dire, perché poi è anche uno che è capace di fare il gregariato dei campioni, no? Fare chilometri, correre, mettersi a disposizione. E su quello che dicevate prima, sull'età anagrafica, c'è anche un fattore molto interessante. Messi ha scelto un campionato strano, cioè quando Messi ha scelto l'MLS, con anche evidentemente una fortissima componente imprenditoriale dentro, dimostrata poi nei fatti, c'è stato anche un ragionamento, è un campionato da un certo punto di vista più facile, ha potuto portarsi i suoi, cioè quella stessa gabbia di protezione costruito in campo in Argentina, lui ce l'ha anche a Miami, ed è un campionato atleticamente più valido, cioè corrono tanto, quindi lui si è tenuto in forma prendendo meno scarpate e portandosi dietro i suoi, e in realtà ha costruito questa bellezza, cioè questo mondiale se l'è costruito negli ultimi 4 anni lui, ed è una cosa meritoria, no? Se stiamo vedendo questa meraviglia è come la luce delle stelle morte, no? Viene da lontano, cioè lui l'ha presa 4 anni fa, la decisione qua, questo lo rende migliore, quindi chiunque ci sia intorno, Alvarez, Lautaro, potresti riportare in campo anche Di Maria, cioè in questo momento potrebbero giocare tutti lì, si metterebbero a servizio.
1: Sì, ma il fatto che comunque l'Argentina si sia messi su tutti, si sia tolto il peso, il macigno, quello che lo rendeva quasi più piccolo, che lo faceva vomitare in campo, se lo ricordiamo, nell'altro mondiale. Ecco, adesso ha chiaramente un'altra faccia, e un'altra faccia dietro di lui a tutta questa Argentina, e questo è un tema interessante. Cioè il campionato americano certamente è più propedeutico a un mondiale di quanto non sia quello arabo, dove ti ingozzano di soldi, però il livello è quello che è, questo è certamente un tema. La Francia, Pier, fin qui ha quasi srotolato, cioè ha tirato giù il panno verde, no? E ha buttato sopra tutti i suoi diamanti, su tutti Mbappé, anche se Platini poi magari lo sentiamo, ha avuto qualcosa da dire pure su Mbappé, e ieri anche Dembélé tra un temporale e l'altro, vabbè queste cose ve le avevano già spiegate, se stanotte eravate lì a guardare la televisione, vedete

0: lo stadio con un temporale dentro, non era per l'acqua ma era per il pericolo di fulmini, e le leggi federali vietano ogni attività all'aperto, dai mondiali di calcio ai giochi della gioventù, se ci sono rischi di fulmini, e dunque si stava lì a guardare il diluvio. Ma torniamo alla Francia.
1: Beh, la Francia bene, ma diciamo è un bene atteso. La buona, ottima notizia è Mbappé, perché Mbappé arrivava a questo mondiale con un pochino di pressione, perché comunque, insomma, quando un giocatore come lui fa la mossa di cambiare, di andare nella squadra che sta dominando tutto, e poi improvvisamente quella squadra non vince, vince la squadra invece della quale era fino a qualche tempo prima, beh, insomma, credo che la cosa faccia effetto, no? E quindi il dictator, tutte le cose che abbiamo raccontato con Filippo Magherici mille volte, no? Quindi sicuramente sta trovando il suo cantuccio, il suo angolo, il suo giardino di casa, in un ambiente che evidentemente lo protegge molto di più e lo mette fino a questo momento meno alla prova rispetto a quello del club. E il giocatore è incredibile, la quantità di talento è incredibile, importante che Dembélé abbia trovato il gol dopo aver fatto l'assist, perché anche i gregari di grande lusso, parliamo del pallone d'oro ovviamente, però comunque con lo spirito di un gregario, hanno bisogno delle loro soddisfazioni, tutti devono essere felici all'interno della truppa. E per me, ti ho detto, la Francia in un campionato a girone italiana sarebbe la favorita.
0: Vince
1: la
0: con
1: squadra per
0: 15
1: me più,
0: punti, ma non certamente.
1: Più, non lo so se con 15 punti, però la squadra più forte, più equilibrata, secondo me ne ha di più della Spagna, ne ha di più anche dell'Argentina, ne ha di più anche delle altre europee. Insomma, io credo che abbia qualcosa in più, sia la più completa e più compiuta. Però invece il mondiale chiaramente vive di piccole sottigliezze, di incroci del destino, e quindi è tutto tremendamente bello e incerto.
0: Sì, bisogna aspettare la Francia quando conterà. E se fosse, come dice Holland, un incrocio, che è possibile, ai quarti di finale mi pare, tra Francia e Norvegia, che ieri onestamente il Senegal aveva fatto ottima impressione contro la Francia, specie all'inizio l'aveva messa sotto. Ieri la Norvegia li ha tritati per 50 minuti, ha segnato, poi quando ogni tanto si prende mentalmente un cooling break, e in quei casi lì ha delle lacune difensive che vengono fuori, qualche fragilità, però a me sembra un po' una squadra in missione, tanto che io all'inizio ho pronosticata come possibile semifinalista, però c'è la Francia, Michele.
2: La Norvegia, l'unica grande incognita era la capacità di reggere atleticamente lo standard che hanno fissato loro, che è uno standard clamoroso, che è quello con cui ci hanno più o meno polverizzati 2-2. La verità è che questa è una squadra molto ricca anche tecnicamente, e lo vedi in partite come quella di ieri, in cui devi usare due registri. Ha delle flessioni, ha un'età media variabile, ma tendenzialmente li vedi sempre giovani. Sono forti, è una squadra consapevole, tanto che anche le loro modalità d'approccio, le dichiarazioni, questo antagonismo non di facciata, si sono ritagliati un ruolo in questo mondiale. Cioè sono, come dici tu, una potenziale front runner per arrivare in fondo, e lo sono anche perché se lo sentono addosso,
0: sì,
2: lo
0: certo,
2: vedi da tante
0: certo.
2: cose, si muovono, lo vedi anche da Alan, soprattutto, che è il leader di una squadra che vuol vincere, cioè che non è lì in gita e che non è lì per fare la promessa. Quindi Norvegia Francia è una gran partita.
0: Sì, sarebbe una gran partita, sì, no, certo che è una gran partita, anche sì. Se con un pronostico complicato, secondo me.
1: No, e soprattutto con una convenienza che non è chiarissima, perché lì c'è in agguato poi un possibile incrocio con la Germania a livello di ottavi di finale, e quindi sono discorsi veramente che mi fanno orrore, però insomma in qualche modo poi potranno anche contare. Ad oggi è difficile dire se sia conveniente arrivare primi o secondi in quel girone. La Francia adesso ha un vantaggio, perché la Norvegia ha subito il gol nel finale, quindi la Francia si è avanti per la differenza reti, ha due risultati su tre, chiaramente scenderanno tutte e due in campo per vincere, e poi alla fine realizzeranno se è stata una bella mossa o una cattiva mossa. Insomma, la Germania è comunque una squadra, secondo me, che a livello di ottavi di finale uno cerca di evitarsi. Adesso da adesso cominciano, da stasera cominciano, secondo me, le serate passate lì sul tabellone con tutti gli incroci, gli asterischi, perché in un mondiale dove comunque la prima fase elimina soltanto un terzo delle squadre dopo 72 partite,
3: ne elimini solo 16 e comincia un meraviglioso Royal Rumble che parte dai sedicesimi di finale, è chiaro che col tabellone tennistico questo aspetto diventa fondamentale.
0: Certo. No, ma cominceranno anche i conti e i calcoli. Luca Trento, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Concordo sul fatto che Messi, con l'età che ha raggiunto, ha un'ottima forma. Concordo che il fatto che il campionato MLS è stato fondamentale, però sottolineerei che siamo solo alle prime, al primo round, e quindi secondo me è da vedere dagli ottavi in poi se questa forma e questa attitudine sarà all'altezza degli avversari. Beh,
0: diciamo che ci atteniamo agli exit poll, Luca, no? Cioè gli exit poll dicono questo, poi...
4: Sì, certo. Certo.
0: Poi lo scrutinio va avanti, siamo all'inizio dello scrutinio, però gli exit poll
1: delle proiezioni con voti reali queste.
0: No, che...
1: gli exit poll sono un po' più aleatori. No, però è vero, certo, è chiaro, poi tanto alla fine rimane in qualsiasi competizione come un mondiale o un europeo, rimane il risultato finale. Rimane la foto finale, rimane chi alza la coppa, chi finisce magari una finale piangendo o ridendo, questo è indiscutibile. Però la tentazione di dire che Messi il suo mondiale l'ha già vinto un po' ce l'ho, nel senso che comunque un ragazzo di 39 anni che batte il record, che poi Mbappé a sua volta secondo me nel tempo andrà a ritoccare, che batte il record e che comincia così e che fa 5 gol nelle prime due partite, è già un dato che celebra, comunque andrà a finire la vita e l'epopea di Messi. Su questo io credo che non si possa discutere. Poi certo, ha ragione l'ascoltatore, è ovvio.
0: Presto,
1: comincia un mega playoff, quindi i margini per rivoluzionare tutti i giudizi ci sono, insomma.
0: No, ma poi è chiaro anche che poi con la partita secca magari ci divertiremo un po' di meno dal punto di vista della anche numerico dei gol, però salirà la gradazione alcolica delle partite. Ma quindi alla fine voi una Norvegia da possibile semifinalista la vedete o no? Come me, perché io ricordo il Marocco, la Croazia, ogni mondiale si porta dietro qualcuno in semifinale che non ti aspetti, e io ho messo la Norvegia.
1: Carlo, come si fa? Senza tabellone,
0: così,
1: come si fa? Ragazzi, che il livello della Norvegia sia altissimo è indiscutibile. Cioè, la Norvegia ha stradominato il girone con noi. Se non buttiamoci giù. Cioè, noi abbiamo un sacco di problemi, però voglio dire, la Norvegia ha stradominato il girone. Ha vinto in Norvegia, ha vinto a San Siro. Haaland, guarda, primo dato che mi viene in mente, qualificazioni europee. Primo posto Haaland, 16 gol fatti, quelli che sono arrivati al secondo posto, fra cui Arnautovic, hanno fatto 8 gol. Cioè, questo gli dà l'idea già semplicemente di che cosa è stato Haaland rispetto agli altri giocatori nelle qualificazioni. Per me la dimensione della Norvegia è altissima. Poi ripeto, comincia uno sport completamente diverso, cominciano i playoff, e i playoff sono chiaramente ogni partita si ricomincia da 0-0, in ogni partita devi fare qualcosa più dell'avversario, se no vai a casa, le variabili sono infinite, sarà divertentissimo, sarà anche feroce, e gli incroci del calendario e del tabellone potranno essere decisivi, con ogni probabilità ci sarà una parte più complicata, una parte più semplice, e c'è poco da fare, e questo condizionerà tantissimo. Però come dimensione, come prospettiva, è una signora squadra. Adesso da semifinale no, cioè se mi chiedi se è fra le prime 4 al mondo ti dico di no. È fra le prime,
0: no, ma
1: fra le prime 10 al mondo,
0: no,
1: sì,
0: certo, come ranking, cioè, come valore assoluto non ti dico che è tra le prime 4 al mondo, ti dico che con una serie di incroci in un torneo come il mondiale, secondo me la Norvegia, per come ci crede, come si è presentata, per quello che ha, e la remata, e lo spirito di gruppo, e quello che ha dentro questa squadra qui, a me sembra davvero molto interessante. Intanto, per chiudere, cari amici, stasera, Michele, c'è Cannavaro che prova a fermare Cristiano Ronaldo.
2: C'è Cannavaro che prova a guastare la festa di Cristiano Ronaldo, che è dovrebbe essere la resurrezione, parlando di questi signori come semidivinità, però è una resurrezione complessa, perché se anche il tuo cast di contorno comincia a dire che non si sente in dovere di passartela, forse c'è qualcosa di più che sta succedendo lì dentro. Non è una situazione facile, non lo è umanamente, sportivamente, e secondo me a un certo punto diventa anche ingiusta. Poi, per carità, il calcio è molto preciso in queste cose, quindi le traduce sul campo.

0: non chiamo.
1: Ok, ok, Mister Allegri è impegnato e non può chiamarci. Ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
2: L'ho convocati tutti, Sono tutti convocati.
1: Ecco, bravo mister.
3: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Mi sentivo molto sola. Qui di centri per noi, diversamente giovani, non c'era proprio niente.
6: Nel 2025 in Italia quasi il 40% degli over 75 ha vissuto da solo e nei prossimi 15 anni si stima che oltre 6 milioni di anziani vivranno nella stessa condizione. Per questo nascono esperienze come il Centro Sociale per Anziani di Vigevano, uno spazio gratuito di incontro e relazione per le persone over 65. Con oltre 370 iscritti, il centro offre attività ricreative, motorie e di stimolo cognitivo, ma anche momenti di ascolto e accompagnamento, costruendo una comunità accogliente in cui nessuno si senta più solo. Grazie all'8 per 1000, la Chiesa Cattolica promuove ogni anno centinaia di progetti come questo. Destina l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Vai su 8per1000.it e scopri tutti i progetti. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
7: Ti giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
8: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
9: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
10: Vi presenta Borse in diretta.
11: Proseguono in rosso i principali indici europei con il sell-off sul comparto tech e dei chip che si fa più pesante. La peggiore dopo Amsterdam è Milano, che perde l'1,37% con il FTSE MIB sotto i 52.000 punti, appesantito da ST -7,95%. Male anche Francoforte -1,01%, mentre Parigi limita le perdite ad 1,067%, Londra allo 0,46%. A Piazza Affari oltre a ST pesanti anche le perdite di Prysmian -4,56%, Stellantis -4,06%, Italgas -2,45%. Tra i pochi titoli in positivo Leonardo in cima al listino, guadagna lo 0,62%. In calo l'euro, siamo in chiusura con i cambi come di consueto, scende a 1,13,91 dollari. È tutto.
12: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad!
13: Via, via.
12: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
14: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
15: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: AgriPiù Magazine, il semestrale dedicato ai protagonisti della filiera agroalimentare e della distribuzione. Interviste e approfondimenti raccontano il passato, il presente e il futuro della grande cultura agroalimentare italiana. Uno spazio di aggiornamento per chi è attento alle nuove tendenze del settore. Questa settimana in distribuzione in mailing diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. AgriPiù Magazine è un progetto Publiscoop Group.

0: Maestro Turini, lei può anche cantare se vuole,
1: Però Cormano, perché riconoscendo le sue colpe, lei una settimana fa mi ha irriso quando io ho detto che Curaçao, di cui stiamo ascoltando l'inno nazionale glorioso,
0: ogni suo desiderio è un ordine,
1: poteva essere la rivelazione di questo mondiale. E allora le racconto questa dalla coda della Pero Cormano. Stamattina ho mandato un WhatsApp, come si usa oggi tra voi giovani, al neo presidente federale Malagò,
0: sì,
1: per augurargli buon lavoro, e gli ho detto: devi prendere esempio dalla Federcalcio di Curaçao.
0: Sì.
1: E il nuovo numero uno della FIGC mi ha risposto: hai ragione, ma anche da Capoverde.
0: Sì.
1: Vorrei farvi notare che se Curaçao batte la Costa d'Avorio, e ci passa, qualifichiamo per i sedicesimi.
0: Giovedì alle 22, ora italiana, e siamo tutti lì avanti alla televisione.
1: Capoverde che schiera in porta quel Vozigna, che forse voi non vi siete accorti, ma è primo cugino di Lewis Hamilton.
0: Sì.
1: Anche Capoverde, se vince l'ultima partita del girone, passa il turno.
0: Quindi impresa, voi sapete che questo impresa è possibile,
1: un mondiale possibile, bellissimo da raccontare.
0: Sì, aspettando, ma lei però
1: Malagò fra 4 anni.
0: Eccoci, sì, ma lei però non ha aggiunto, ha detto Malagò, ha chiesto Malagò, prende esempio da Curaçao, eccetera.
1: Capoverde.
0: Curaçao ha preso esempio dall'Olanda degli anni 70, non a caso il commissario tecnico
1: è
0: un vecchio olandese di Carbon.
1: Advocat.
0: Sì, ma non è tanto advocat.
1: È imparentato, è advocat, alla stessa età di Lewis Hamilton, sono intorno ai 70, tutti e due. Si può essere
0: non
1: ancora
0: è
1: competitivi.
0: Tanto advocat il trucco. Il trucco è un altro. È un altro. Il medico,
1: ho seguito questa storia.
0: Medico,
1: d'altronde Curaçao, mi scusi, ha detto il medico della gloriosa nazionale di Curaçao che i giocatori debbono, non possono, debbono fare sesso tutta la notte prima delle partite.
0: Dalla dottoressa.
1: E guardi che lei non può ricordarsi perché non era ancora nato, io ero già anziano. Al famoso mondiale del 74 dell'arancia meccanica all'Olanda, di cui
0: sto dicendo
1: bravo, quale fu oltre al gioco la vera rivelazione?
0: Le mogli,
1: gli olandesi erano in ritiro con le mogli e le fidanzate.
0: Ecco,
1: quindi noi di Curaçao seguiamo questo esempio sulla voce di Jean Birkin e Serge
0: Gainsbourg. Io so che le piace,
1: mi piace.
0: Ma pure a me.
1: All'epoca quindi avevo già 40 anni quando uscì questo disco, sui figuri.
0: No,
1: 1970, è così.
0: Sa, invece il filo spinato intorno ai ritiri, porte girevoli, mogli, amiche, fidanzate, è tutto prescritto dal dottore.
1: Ma le sliding door, praticamente il medico di Curaçao ha detto tutto aperto nel loro ritiro alla sera in albergo, le camere sono aperte, è un vai e vieni, ha capito?
0: Un
1: giro tondo continuo, e vede i risultati però.
0: Ma appunto è quello che le sto dicendo, il vecchio santone di Carvocat a dire che Carvocat non è caso olandese.
1: Poi lei dovrebbe andare, caro Gento, a visitare il ritiro degli amici di Capoverde.
0: Sì.
1: Lì proprio fanno dei party,
0: fanno dei party
1: la sera prima della partita. Infatti dopo in campo sono scatenati, capito?
0: Sì, no, ma certo.
1: Ha visto ieri contro l'Uruguay di Bielsa, no? Ma veramente. Poi Capoverde aveva già fermato la Spagna, ma glielo dico.
0: Ma
1: secondo lei, se tra Capoverde e Italia chi vince?
0: Le faccio sentire Malagò, facciamo così.
2: Lei ha detto più volte in questi giorni.

0: che non ha mai parlato con nessun CT. Io vero. Cosa deve avere per lei il CT ideale?
1: Io ho fatto veramente un atto d'amore, di follia lucida, non ci pensavo per niente. L'allenatore, a prescindere dal suo peso specifico, dalla sua storia, dal suo curriculum, dal suo identikit, deve abbracciare questo discorso in tutto e per tutto. Non si può fare armiamoci e partite.
2: Vabbè, questo sul CT, ma è solo una, così, uno spunto, no? Quindi Malagò ha vinto, come io, si sapeva.
3: Allora, io credo onestamente che Malagò che Malagò sia perfettamente consapevole della difficoltà del compito, perché adesso parte le battute, Curaçao, Capoverde, noi siamo messi veramente male, insomma, se stai a casa tre volte di fila dai mondiali significa che c'è un problema strutturale, sistemico, come direbbero quelli bravi. Quindi io sono molto fiducioso perché conosco l'uomo e onestamente Malagò ha un grande pregio, se posso permettermi, oltre ad avere il difetto di essere un piacione romano, uno, capito, tutti i salotti io lo sgrido sempre per questo, ma lui mi dice: Leo, cosa ci posso fare? Io sono nato a Roma e tu sei nato in provincia di Modena e quindi riga. Però al di là di queste diversità, lui è davvero uno innamorato dello sport, l'ha dimostrato la presidenza del CONI, dove certo, è stato un grande presidente. Sicuramente stavolta è più difficile perché noi siamo, come si dice tradizionalmente, il paese calcio dipendente, bla bla bla bla, e siamo precipitati in una buca che o troviamo delle soluzioni o facciamo la fine dell'Ungheria. Lei non si può ricordare, ma l'Ungheria fino a tutti gli anni 50, primi anni 60, era una potenza danubiana mondiale, no? E dopodiché è letteralmente scomparsa dai radar. In Ungheria il calcio è diventato uno sport minore. Noi non rischiamo di diventare uno sport minore, come attenzione per il nostro campionato, così, ma il fatto che ci stiamo abituando a guardare i mondiali in televisione, qui urge una terapia d'urto. Poi, siccome so dove vuole arrivare lei, io dalla Piero Cormano le dico quello che ho detto a Malagò, che io prenderei Conte come allenatore della nazionale, capito?
2: Questa lei, è la mia posizione. Lei prenderebbe Conte. Io allora, per me il commissario tecnico perfetto è Mancini, ma era Mancini, poi adesso è chiaro che non gli crede più nessuno, un po' come a Spazzer, di cui tra poco parleremo. Però insomma è un po' difficile perdonare Mancini, però l'identità del commissario tecnico, uno che non guarda solo alle palanche, l'ha detto Malagò, uno che non va lì a così a passare qualche stagione, ma uno che ci crede. Mancini, se aveva un pregio, era fatto che la nazionale italiana ci credeva. Ora,
3: no, ma io sono d'accordo.
2: E poi soprattutto non era lì a protetto.
3: No, sono lì, però dobbiamo tenere presente una cosa. Lei ha detto come sempre cose giustissime, perché lei, caro gente, è il bastone della mia vecchiaia. E figuriamoci se io parlo male di Mancini con la storia che ha, eccetera. Però è anche vero che il modo in cui lasciò la nazionale è, per tutto quello che abbiamo detto finora sulla necessità di recuperare un'identità bla bla bla bla, è difficile da dimenticare. Poi uno può questo dire ci passiamo sopra, però non è stata una bella cosa, comunque la si voglia girare, non è stata una bella cosa.
2: Ma pure Conte è una botte via, europeo e via andare, no? Mi chiamano i club.
3: Sì, però un momento, però Conte non è andato via di notte perché andava.
2: Non sto paragonando
3: io,
2: i due
3: AD. Io c'ero. Quell'europeo là, giocato in Francia, e Conte disse prima del torneo, si sapeva, che lui sarebbe rimasto per un paio di stagioni e poi voleva tornare nei club. Non sono situazioni paragonabili, dai, su.
2: Sto solo dicendo che un allenatore che fosse anche Conte, fosse anche Guardiola o fosse anche Advocat, se viene e dice: no, io sto due anni perché poi vedo se...
3: No, ecco, questo è un altro discorso. Io condivido l'opinione del medico sociale di Curaçao, cioè noi dobbiamo, questa è la mia posizione, intendo noi, plurale maiestatis, se lei me lo passa, chiedere a Conte di tornare ad allenare la nazionale, ma lui deve impegnarsi per 4 anni, fino al prossimo mondiale che dovremmo giocare.
2: Che dice sì, ma poi adesso facciamo l'europeo, poi vediamo, no, così non va bene.
3: Con Malagò questo giochino non funziona.
2: Appunto,
3: Malagò questo giochino non funziona.
2: Abbastanza una garanzia. Vabbè, ci fermiamo per le traffic e poi torniamo.
4: Ne parliamo dopo, magari se non perdiamo il filo.
5: No, ma voglio dire, voglio che loro mi suggeriscano se devo fare pure una

0: Edizione con 14 schermi allo stadio.
1: No, presidente, basta digitare sul telecomando il canale 246 del digitale terrestre per vedere tutti convocati anche in TV.
2: Tutti convocati anche in TV.
3: Non è poca cosa.
4: Strade in diretta. Buon martedì pomeriggio, ben trovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei percorsi della nostra nazione. Sull'autostrada del Sole code per incidente tra Monte San Savino e Arezzo in direzione Milano. Sulla diramazione Roma Nord, sempre della 1, un incidente sta provocando incolonnamenti tra Settebagni e Castelnuovo di Porto in direzione della 1. Infine, traffico particolarmente congestionato sulla A7 Milano-Genova, dove si registrano lunghe code in direzione Milano tra Genova Ovest e Bolzaneto. Da Radio Traffic vi saluto Lorenzo Zappullo, Strade in diretta, tornerà alle 15.45, buon viaggio.
5: Tutti convocati.
6: Una positività all'eritropoietina, sangue e urina della gara che ho fatto in Germania. Io sono innocente, stavolta non mi difenderò più, non ho più la forza di farlo. Oramai ho 41 anni, ho una bellissima famiglia, una mia vita, possono fare quello che vogliono, tanto lo fanno comunque. L'unica cosa che chiederemo è la controanalisi, un residuo di urina che Sandro si è portato a casa. Probabilmente nello sport non ci posso più stare, ne prendo atto. Tutte le persone che in tutti questi anni mi sono stati vicini, non dovete stare male.
7: Ecco, quanto ha scritto Leo Turrini su QN, sul quotidiano nazionale, è stata la mia prima lettura di oggi, non erano ancora neanche le 8 del mattino, già avevo letto tutto due volte e so quanto il mio maestro sia legato ad Alex Watzer, però, come gli ho scritto ieri, sospetto a questo punto che sia un imbroglione che mente guardandoti dritto negli occhi mi viene.
8: Beh, allora, io devo dire che in tutti questi anni sono stato, nel limite del consentito, vicino a Schwarzer. La storia della seconda positività prima di Rio, io ero proprio a quell'Olimpiade, ne parlammo anche qui a tutti convocati da là in quei giorni molto sì, tristi, mi aveva lasciato francamente perplesso. Adesso, di fronte a questa cosa, quella che è stata annunciata ieri, le dico quello appunto che ho scritto su Carlino Nazione Giorno, qui insomma delle due l'una, o Alex è un mentitore seriale, uno abituato ad imbrogliare, che di notte fa il contrario di quello che dice di giorno, oppure è la vittima della più clamorosa, mostruosa cospirazione che si sia mai vista nella storia dello sport. Non ci sono altre soluzioni alternative, nel senso che quello che lei ha detto nell'introdurre l'argomento, maestro Genta, è correttissimo. Vede, cosa diceva Agatha Christie? Un indizio è un indizio, due indizi sono due indizi, tre indizi fanno una prova. Poi possiamo citare Stevenson, il dottor Jekyll e Mr. Hyde, oppure se uno è innocentista prova di bomba dice vabbè, ma questo sarebbe come Montes, alias il conte di Monte Cristo, che viene perseguitato all'infinito. Io sono rimasto veramente malissimo, ma non l'ho nemmeno nascosto nelle cose che ho scritto, proprio perché la seconda vicenda, perché nel primo caso, quando eravamo a Londra nel 2012, lui confessò, ammise tutto, eccetera, si beccò la sua squalifica. Sì. La seconda era sembrata francamente condizionata sotto molti punti di vista. Questa fa cadere le braccia, poi voglio finire, perché parliamo di uno che ha 41 anni, che comunque è fuori dal livello top, anche solo per ragioni anagrafiche. Se davvero avverte l'esigenza di doparsi, di farsi di eritropoietina per fare delle garette a 41 anni, allora, ripeto, siamo di fronte a qualche cosa di molto molto triste.
7: No, ma perché quell'altra volta, insomma la prima volta l'abbiamo sdoganata, era colpa sua, l'ha detto e ha confessato, vabbè. Poi arriva Donati che lo allena, Donati sappiamo paladino antidoping, oggi leggo interviste a Donati, cioè balla questa provetta qui, anche questa cosa abbastanza irrituale, per cui mi dai un po' di urina e un po' di sangue, no, sangue non te lo do, l'urina sì te la do, vabbè, poi si porta a casa la provetta, va bene, non è
8: no,
7: più
8: poi sa maestro, no, ma a parte Donati, anche di, adesso glielo dico, cioè le persone che adesso, visto che viene di nuovo tirato in ballo il laboratorio di Colonia, no, per capirci, perché questa positività è riscontrata in

0: Germania, Colonia, ci furono tutte le analisi e le controanalisi all'epoca della seconda vicenda, ma non c'è più nessuno di quella storia là di 10 anni fa. Quindi
1: Sì, infatti. No, ma
0: è
1: poi.
0: difficile pensare, no, che qualcuno si voglia vendicare del disdoro, del discredito,
1: No, ma
0: delle
1: certo,
0: conclusioni.
1: appunto, io aggiungo una cosa, una cosa. Se allora si poteva dire no, colpiscono Schwarzer per poi voler colpire Donati, paladino anche scomodo della lotta al doping, che dice cose sconvenienti, eccetera, eccetera. Io un disegno posso immaginarmelo che quanto conta Schwarzer oggi nel mondo dello sport e dell'atletica leggera?
0: Ma
1: Cioè, onestamente.
0: è questo che
1: Perché
0: io dico
1: mettergli
0: tristamente.
1: l'eritropoietina nelle urine e nel sangue a
0: Ma è
1: Schwarzer,
0: questo,
1: anni 41, la gara del paese?
0: è questo che lascia veramente perplessi. Allora, ripeto quello che abbiamo detto all'inizio. O siamo di fronte a una mostruosa cospirazione, cioè qualcuno, no,
1: Di cui
0: che è rimasto, ma
1: mi
0: no,
1: sfugge il motivo,
0: bravo, anche a
1: ecco,
0: me. No, no, anche a me, ma mettiamola
1: Vabbè.
0: così. Qualcuno che all'epoca della vicenda di 10 anni fa, il secondo caso doping, poi si è sentito screditato dalla battaglia che Schwarzer, con i suoi bravissimi legali, ha vinto in sede processuale in Italia, non per il diritto sportivo internazionale, però è difficile credere che allora 10 anni dopo si mettano lì a dire adesso. Perché se accettiamo questa versione qui, significa veramente che il mondo dello sport è in mano a una mafia, a una piovra. Bisogna chiamare il commissario Cattani, chiedere a Michele Placido di tornare in attività, capito? Sentiamo la
1: Certo,
0: musica di Ennio Morricone.
1: è certo.
0: Cioè, se me lo dimostrano, sono anche disposto a crederlo per il bene che porto Alex Schwarzer, però di fronte a questa cosa sono veramente sbigottito. Ecco, non rimango senza parole perché le ho scritte, rimango molto molto rattristato, questo
1: No, ma
0: sicuramente.
1: certo, insomma, era una serie Netflix, era romanzi, erano libri, erano fiumi di parole. Insomma, a questo punto diventano tutto un po' caricaturale. Vabbè, siamo quasi in chiusura, ma dopo Svizzera io non vedo l'ora che sia domenica, non tanto
0: Beh,
1: perché
0: aspetta questo Gran Premio
1: con la
0: d'Austria,
1: Ferrari che si è fatta una
0: bravo.
1: bella botta di Aduo, si
0: Allora,
1: presenta lì con tanti
0: senta
1: cavallini
0: un po',
1: in più,
0: allora, la Ferrari porta l'aggiornamento del motore.
1: Sì.
0: Se questo sia sufficiente per eguagliare le prestazioni Mercedes, ovviamente non lo possiamo sapere. Sicuramente l'impresa del vecchio zio baronetto a Barcellona ha gasato l'ambiente a palla. Adesso in Ferrari si respira la stessa atmosfera dello spogliatoio di Curaçao in Capo
1: Curaçao,
0: Verde.
1: sì.
0: Ecco, però il rischio che la Mercedes sia l'Argentina di Messi con Kimi Antonelli nei panni di Leo fa
1: Vabbè,
0: venire qualche cosa.
1: ma
0: Però,
1: intanto, eh?
0: insomma, è sicuramente un grande appuntamento, anche perché poi, ripeto, questo, chiamiamolo affettuosamente, conflitto tra il ragazzino d'Italia, Harry Potter, che è Kimi Antonelli, e la Ferrari che si è rimessa in carreggiata, no? Ci offre quasi un derby, no?
1: Ah
0: Tutto
1: sì,
0: nostro,
1: no, ma
0: e
1: certo.
0: poi dobbiamo capire, Carletto Leclerc uscirà
1: Ma
0: dalla mucca?
1: secondo lei oggi sta peggio Leclerc o Cristiano Ronaldo in
0: O
1: questo
0: l'Uruguay di
1: momento?
0: Bielsa. Ma guardi, allora, no, cioè Cristiano Ronaldo
1: Che lì
0: stasera
1: che
0: gioca
1: rosica,
0: contro.
1: rosica, rosica,
0: Già,
1: rosica.
0: però si può rifare più facilmente CR7 perché gioca contro gli uzbechi, con
1: Però se
0: tutto il bene che
1: toppa
0: io
1: pure
0: voglio a
1: quella,
0: Cannavaro,
1: se
0: bravo,
1: toppa
0: bravo,
1: pure quella, figurati.
0: bravo. Però, ecco, diciamo che Mercedes-Ferrari in Austria non è una partita di girone dei mondiali, ma è già un bel quarto di finale, perché se la Ferrari dovesse vincere anche domenica,
1: Diventa una
0: allora le
1: cosa.
0: lascio immaginare, dopo diventa una cosa
1: Non è
0: seria.
1: più un'avventura.
0: No, quello era il Mogol per il Lucio
1: Forse è una
0: Battisti, il mio
1: storia
0: amico
1: vera.
0: Mogol.
1: Vediamo.
0: Chi lo sa? Lei è preparato,
1: Sono preparato, eh. Ha visto, ha visto.
0: bravo,
1: Quindi, in questo,
0: bravo, bravo, bravo, bravo.
1: quindi stiamo vivendo questo gigantesco sabato del villaggio che è Turrini, ma anche Leopardi in tono minore insegna, è la parte più bella della vita. Perché giovedì c'è Curaçao, Costa d'Avorio, e domenica questa corsa che potrebbe aprire.
0: E non dimentichi Capoverde. Non dimentichi Capoverde.
1: Sì, però deve decidersi, o ti fa uno o ti fa l'altro, non è che
0: finché non c'è lo scontro diretto, che forse è la finale per assegnare il mondiale, pure Sao Capoverde, io non mi schiero. 50-50.
1: Ho capito. 50-50 tra Capoverde.
0: Sono le mie squadre allora, del cuore.
1: Settimana prossima le metterò, se sarà ancora della partita, l'inno di Capoverde, e così
0: di Capoverde, me lo aspetto.
1: Poi però vediamo cosa dice la dottoressa, cosa dice il dottore di Capoverde, vi sentiamo.
0: C'è quella strofa che dice: noi di Capoverde battiamo sempre l'Italia, l'aspettiamo al mondiale, vinceremo ancora noi fra 4 anni.
1: Fa così Capoverde.
0: È l'inno di Capoverde, lo ascolti bene.
1: La saluto Turini.
0: A presto, grazie.
1: Grazie amico mio. Grazie a Leo Turrini, Claudia Schiattone, Paolo Valentino in redazione, Gianmarco Ferronato e Daniele D'Aquila, regia radio e TV. Saluti a tutti gli ascoltatori e i telespettatori del Sole 24 Ore TV e di DAZN. Sentiamo domani, dovrebbe arrivare qualcuno sulla poltrona. Tutti convocati @radio24.it per sedervi sulla poltrona di Cruciani e vivere una giornata mondiale qui con noi. Ciao.

0: offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 25 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro luglio. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su uniroma5.it e scopri l'offerta.
2: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
3: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Livello 1. Dichiarazioni IVA superato. Livello 2. 730 F24. No, clienti all'ultimo minuto. Andata anche questa. Livello 3. Blackout server. Game over.
5: No, con i software per commercialisti Zucchetti passi al livello successivo. Intelligenza artificiale, analisi in tempo reale, consulenza strategica. Più tempo, più valore. Cambia le regole del gioco. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita.
6: Sono Enrico Pagliarini e se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni 2 settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
7: Sono le 15.
8: GR24, il sole 24 ore.
7: Agente morto di incidente durante un inseguimento, fermate 2 persone. Ispettori AIEA per il nucleare, l'Iran frena. Medici di base in case di comunità a Schillaci, c'è un accordo di base. Di nuovo ben ritrovati con le notizie di GR24. La procura, dopo i primi accertamenti, esclude che l'incidente in cui ieri sera ha perso la vita l'agente della polizia locale di Milano Francesco Imprezzabile sia stato causato da uno speronamento. Il vigile avrebbe perso il controllo della propria moto mentre inseguiva un SUV che non si era fermato a un posto di blocco. Secondo gli investigatori però non sarebbe mai riuscito a raggiungere il mezzo in fuga. Fermati questa mattina 2 uomini, uno dei quali era alla guida dell'auto che poi è stata abbandonata nell'Interland milanese. E ora andiamo all'estero. L'Iran frena sul ritorno degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica a Teheran mentre proseguono i colloqui tecnici e lentamente si sta riaprendo lo stretto di Hormuz.
9: L'Iran ha accettato pienamente le ispezioni nucleari al massimo livello per un periodo molto lungo nel futuro, è quanto scrive in un post il presidente degli Stati Uniti Trump, reagendo alle ultime dichiarazioni arrivate dal portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei, secondo cui Teheran non ha intenzione di consentire agli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di visitare i siti nucleari bombardati durante la guerra. Il tema resta dunque sospeso, mentre grandi passi avanti sono stati fatti sul fronte della riapertura di Hormuz. Da ieri almeno 42 navi mercantili hanno attraversato lo stretto, un livello record dall'inizio della guerra in Medio Oriente. C'è poi la questione libanese. Ali Bahreini, ambasciatore iraniano presso le Nazioni Unite a Ginevra, ha spiegato che l'accordo tra Stati Uniti e Iran regge fino a che la tregua resta in vigore anche in Libano, dove Israele, alleato degli Stati Uniti, combatte contro i militanti di Hezbollah, filo iraniani. Un tema del quale si discute oggi a Washington tra la delegazione israeliana e quella libanese. La tregua nell'area resta comunque fragile. Oggi la notizia di 2 persone uccise da colpi d'arma da fuoco israeliani nel sud del Libano. Cristina Carpinelli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
7: Stiamo trattando con i sindacati e con le regioni, speriamo a breve di avere una soluzione, siamo ottimisti, aspettiamo di avere una conclusione, c'è già un accordo di base, lo ha detto poco fa il ministro della Salute Orazio Schillaci a margine dell'assemblea di Farmindustria in merito all'accordo in discussione per l'ingresso dei medici di famiglia nelle case di comunità. L'AFA continua a sferzare l'Europa con temperature record di 40 gradi mentre aumenta il bilancio delle vittime con una nuova tragedia in Francia dove due bimbi di appena 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo infuocato dell'auto della mamma parcheggiata nel garage di famiglia. In Italia è scattato il bollino rosso in 15 città, oggi, domani saranno 17. Sentiamo Mattia Gussoni, climatologo e meteorologo del Meteo.it.
10: Abbiamo queste masse d'aria roventi in arrivo da latitudini subtropicali, quindi l'interno del deserto del Sahara, che si è espanso verso il bacino del Mediterraneo, arrivando anche all'Europa centrale fino all'Inghilterra. Su questi settori, entro il weekend, quindi Inghilterra, Francia, Germania, arriveremo a toccare punte massime intorno ai 39-40 gradi, che per loro è veramente una follia climatica. Stiamo parlando di un'anomalia di circa 15-20 gradi in più rispetto a quanto dovrebbe fare in questo periodo. L'ondata di caldo interesserà anche l'Italia. Infatti anche nelle principali città nei prossimi giorni arriveremo anche qui a toccare i 38-39 gradi. Principalmente l'ondata di caldo colpirà il centro-nord, soprattutto il versante tirrenico e le pianure settentrionali. Milano, Bologna, Firenze, Roma arriveranno a toccare 38-39 gradi. Raggiungeremo probabilmente il picco di questa ondata di caldo tra il weekend e proprio l'avvio della prossima settimana. Molto probabilmente ci aspetta un'estate con temperature spesso oltre le medie climatiche, un po' sulla scia di quello che sta avvenendo negli ultimi anni. Questo è proprio un segnale evidente di un cambiamento climatico ormai in atto.
7: È tutto con le notizie, ci risentiamo tra poco meno di un'ora.

0: Potrei raccontarti di come regoli sedili, specchietti, luci, radio e applicazioni protette con impronta digitale grazie ai diversi profili utente. Potrei, ma tanto lo dimenticherai appena inizierai il fine settimana.
1: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe A con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera. Per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
2: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

0: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
1: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
0: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta laica, però va bene così.
1: Io sono Paolo Benanti.
0: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
1: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
2: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
3: Simbolo della riconnessione con la natura, della rigenerazione e la forza vitale. Io non ho mai incontrato un cervo. Per i motivi appena elencati, però, sì, ho sempre voluto imbattermici.
4: Tutta una serie di simbologie degli animali che a me comunque l'hanno sempre molto colpito, e anche il cervo.
3: Storie di incontri casuali che cambiano il corso di una vita, in una puntata che si intitola Il destino sulla mia strada.
5: Matteo Cacce racconta. Storie che non sai.

È una frase abbastanza sibillina quella di questo titolo, il destino sulla mia strada. È come dire che il destino è una strada o forse sulla strada trovi il tuo destino, cioè facendo la tua strada incontri il tuo destino. Sono due cose completamente diverse, perché in una è che il destino è una strada, nell'altra è che ti devi mettere tu in cammino per incontrare il tuo destino. Sembrano simili, ma sono molto molto diverse. E vi raccontiamo storie oggi che hanno a che fare proprio con questa diversità, cioè con incontrare qualcuno o qualcosa. Nella prima storia, la storia di Michael, ad esempio, racconta l'incontro con un cervo, con questo animale maestoso in mezzo a una strada. È un incontro anche abbastanza traumatico. E poi la storia che ci racconta Davide, l'incontro con un piccolo volatile che lui va proprio a cercare. Si chiama Heidi, il protagonista di questa storia. E poi invece nell'ultima parte c'è una storia che non parla di animali, ma parla dell'incontro con un personaggio che cambia la vita e cambia anche la fede della persona che scrive questa storia, che è una scrittrice, ed è un padre, è un sacerdote. La puntata si intitola Il destino sulla mia strada. Benvenuti.

0: Nell'iconografia norrena, di cui da piccolo ero molto innamorato, il cervo e la sua simbologia tornano spessissimo. Simbolo della riconnessione con la natura, la rigenerazione, la forza vitale. Io non ho mai incontrato un cervo. Per i motivi appena elencati, però, sì, ho sempre voluto imbattermici. A Rieti non se ne sono quasi mai visti. Sapete, pensavo, la probabilità sarà pure bassa, ma prima o poi lo incontrerò, un cervo. Alla fine sono cresciuto, sono entrato nell'adolescenza e in quegli anni si sa, si pensa a tutto tranne che alla natura, la rigenerazione, la forza vitale o appunto a vedere il cervo. In quegli anni però ho incontrato molte persone. Alcune mi sono rimaste dentro, altre le ho dimenticate senza troppa fatica. In quegli anni rincontrai però anche Andrea, uno dei compagni di squadra di basket quando avevo una decina d'anni. Fu in quel momento che scoprì che lui, un cervo, nella sua vita lo aveva incontrato.
1: Andrea, in realtà è un mio caro amico. Io Andrea l'ho conosciuto a basket, noi facevamo basket da piccoli. Comunque poi lo rincontrai alle superiori, lo rincontrai al liceo, lui faceva il classico, io facevo l'artistico. E in queste estati, perché poi noi passammo un'intera estate insieme, giocando alla play, andando in giro per Rieti, tutta quell'estate lì poi ci furono dei momenti di confronto anche abbastanza intimi. E lì mi racconto la storia.
0: Scoprì che in giro per la città la sua storia si conosceva, o meglio, si sapeva che lui aveva fatto parte di quell'incontro. La storia è questa. Intorno agli anni 2000, nella Sabina Reatina, si diceva ci fosse un allevamento di cervi illegale. Questo si scoprì il giorno in cui un cervo dalle corna maestose scappò da quello che non poteva che essere un sofisticatissimo sistema di sicurezza, ovviamente. Quell'animale così bello venne ritrovato morto sul parabrezza di un'auto. Al volante, morta sul colpo, trafitta dalle corna dell'animale, in un lago di sangue, c'era la mamma di Andrea. Lui, di circa 2 anni, legato nel sedile posteriore. Non si ricorda molto di quel giorno, grazie al cielo. Ma l'odore di selvaggina e di sangue se lo porta ancora dietro. Come un retrogusto che torna, come un demonio, anche nei momenti più insospettabili, a tappargli il naso. Lo persi ancora di vista. Per molti rimase incredibile un fatto simile, per la rarità di imbattersi in una bestia simile in quelle strade. Anni dopo scoprì che ad Andrea venne a mancare anche il padre, una brutta malattia. Nel tentativo di stargli vicino in quell'occasione scoprì che la mamma, figlia di un'importante famiglia nobiliare di Napoli, scappò da loro per amore, per seguire un giovane avvocato che lavorava a Rieti. La mamma di Andrea, con estrema forza vitale, alla ricerca di una rigenerazione, per seguire l'amore, alla fine trovò la più drammatica riconnessione con la natura. Andrea negli anni si è fatto le spalle larghe, costretto a diventare grande ancora prima del tempo. Si è sempre guardato le sue cose. Per questo l'ho spesso perso di vista e ogni tanto rincontrato. Ora non so come sta. Ora non so come sto io rispetto a questa storia. So di sicuro di non averlo dimenticato e soprattutto ora so che non voglio più incontrare un cervo.
2: E io rinascerò cervo a primavera. Oppure diverrò

0: E lui è ovviamente Riccardo Cocciante, che canta Cervo a Primavera, perché il nostro Luca Micheli non sfugge niente. Per chiudere il racconto di Michael e per aprire la telefonata con lui, io non ne faccio mistero. Michael lo conosco, non lo conosco benissimo, ma ci siamo conosciuti qualche mese fa all'interno di una scuola che lui frequenta e dove io ho fatto un corso di podcast. E a un certo punto ho chiesto a lui e ai suoi compagni di raccontarmi una storia in cui c'entrasse un animale. Lui mi ha raccontato questa e gli ho detto: ti prego, mandamela al programma. Pronto? Ciao Michael, buongiorno, benvenuto.
1: Ciao, buongiorno.
0: Come stai?
1: Tutto bene, tutto bene.
0: Senti Michael, tu dicevi che questa storia te l'ha raccontata Andrea stesso, anche se tu un po' la conoscevi già, perché in città se ne parlava.
1: Sì, cioè nel senso, inizialmente si sapeva, perché era una storia così forte che in giro, nella mia famiglia soprattutto, magari se anche soltanto potesse arrivare una flebile voce al riguardo, magari qualche familiare diceva: ah sì, quell'incidente, porca miseria. Quindi per questo si sapeva in qualche modo. Poi l'ho conosciuto direttamente Andrea, sia per il basket da piccolo, sia poi per la scuola, e da lì poi magari è diventata un po' più approfondita per me nella mia vita.
0: Senti, ma questo allevamento abusivo di cervi esiste ancora? Si conosceva già l'esistenza?
1: Ma non credo in realtà, perché poi anche questa per voce è arrivata la notizia che potesse essere abusivo, ma non credo che ora ci sia più, non credo che da quella volta già se ne potesse avere la certezza che lo fosse, quindi su questo in realtà non ti posso dire.
0: Senti Michael, invece parlando di Andrea e di quello che ricorda, lui aveva 2 anni, quindi io credo che realisticamente non ci si ricordi una cosa di 2 anni, però questa è una storia talmente grossa

0: della sua vita, cioè è talmente dentro alla sua vita che l'avrà sentita raccontare di traverso, per dritto, migliaia di volte. Tu hai capito, parlando con lui, se lui ha veramente qualche lapillo di memoria che arriva oppure è solo tutta storia riportata?
1: No, no, allora te lo dico chiaramente, perché poi mi ci sono risentito con Andrea proprio per questa roba e per questo racconto che ti ho mandato e per questa occasione che infatti ho avuto di poterla scrivere, perché poi gliel'ho mandata subito appena l'ho scritta. E lui mi ha detto: guarda, ci sono delle cose che forse potremmo anche ritoccare addirittura, perché in realtà lui se la ricorda tutta. Cioè lui, nel paradosso dell'età così giovane che aveva, però si ricorda molto distintamente sia la scena del corpo sul sedile e sia la scena delle corna trafitte nel vetro. Si ricorda molte cose in realtà. E ovviamente poi gli ho detto: guarda, l'ho già mandata, quindi volendo qualche dettaglio in più si può mettere, però comunque già è forte di per sé, perché quando me la disse la prima volta, me la raccontò la prima volta, già il dettaglio del sangue, l'odore del sangue, la selvaggina e l'animale morto, insomma sono dettagli abbastanza forti già a prescindere da quelli.
0: Senti, lui cosa ti ha detto Andrea quando gli hai detto che avevi scritto questa storia, quando l'ha letta, quando gli hai detto che l'avremmo raccontata alla radio?
1: Mi ha detto che è stato un grande gesto d'amicizia e che per fortuna sono rimasto nel cuore di qualcuno. Testuali parole.
0: Cosa fa oggi nella vita Andrea?
1: Fa l'avvocato a Roma, credo. Sì. Andato avanti, va avanti.
0: Nonostante tutto. Tu invece raccontaci cosa fai, Michael. Cioè, in parte io lo so, però raccontamelo meglio, che sono così tutti.
1: Lo diciamo al pubblico.
0: Lo diciamo al pubblico, bravo.
1: No, allora, in generale io sto frequentando questo master alla scuola Holden di Torino, che per chi la conosce sa che comunque ti dà degli strumenti per poter diventare uno scrittore o comunque per entrare nel mondo dell'editoria o nella scrittura in generale, che può essere anche la sceneggiatura o la scrittura di romanzi.
0: Sei laureato in filosofia, ti piace tantissimo nuotare, fai un sacco di cose.
1: Sì. Nuoto molto, questo sì. Poi sì, ho due lauree in filosofia, una a Tor Vergata e una alla Sapienza. E sconsiglio l'esperienza alla Sapienza, però in generale...
0: Un saluto al marketing della Sapienza in ascolto. Michael, senti, io ti ringrazio molto, devo salutarti, ma ti ringrazio per averci permesso di raccontare questa storia. Ringraziamo Andrea anche, soprattutto, per averci permesso di raccontare questa storia. E insomma, se ci incrociamo ancora a Torino, bene, se no in bocca al lupo per tutto, Michael.
1: Grazie a te di tutto, soprattutto.
0: A presto.
1: Ciao.
0: A presto. Ciao, buona giornata.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.

0: strada.
1: Dopo la storia che ci ha raccontato Michael in una puntata che si intitola Il destino sulla mia strada, ora vi raccontiamo un'altra storia di animali che entrano nella vita delle persone, un animale molto molto piccolo in questo caso, che non fa del male fortunatamente a nessuno, ma si fa del male banalmente e quindi bisogna intervenire per far sì che questo piccolo animale, che è un uccellino, adesso vi dirà anche meglio la storia che tipo di uccellino è, possa continuare a sopravvivere. La storia ce l'ha mandata Davide da Parma. Ora ti racconto la storia di Heidi, la mia principessa calopsite, allevata a mano, che ho preso in un allevamento in Toscana. Dopo 2 settimane che ha iniziato a fare parte della nostra famiglia, si è schiantata contro il vetro della finestra, almeno penso. Ma questo l'ho scoperto dopo che se ne stava con la testa sotto l'ala in fondo alla gabbietta e dopo che ho chiamato il veterinario che, controllando le sue feci, ha visto che i semini erano interi. Ebbene sì, parte inferiore del becco era spaccata in due. Il veterinario, per evitare sofferenze, propose la soppressione. Io gli chiesi quante possibilità ci sono che si salvi. Lui, 10-15%. Io me la gioco. E allora, con la siringa, l'ho nutrita per 3-4 giorni. La notte mi svegliavo, la prendevo, la accarezzavo e piangevo. Poi arrivò la mattina in cui la trovai sopra la stecchetta più alta della gabbia. E niente, mi sentivo come se avessi salvato tutta l'umanità. Oggi la parte inferiore del becco è ancora spaccata in due e così rimarrà. Le cucino il suo mangiare ogni giorno. Hanno l'intelligenza di un bambino di 2 anni e identificano un leader in famiglia e ovviamente non potevo che essere io. Nessuna donna m'ha mai cinguettato come lei quando torno a casa. Compì gli anni il 29 giugno e ne sono già passati 8 di anni da allora. E penso che sia stato l'input che mi ha portato sulla strada del non mangiare mai più gli animali.

0: Chiudiamo così questa prima parte, quella delle storie di animali. Ora ascoltiamo le borse in diretta e poi torniamo a raccontare altre storie qui a Radio 24 in una puntata che si intitola Il destino sulla mia strada. Ci sono storie che non raccontiamo mai, storie che restano chiuse in un cassetto o che conoscono soltanto poche persone.
1: Questo grande amore perduto che lei aveva atteso era consapevole.
0: Sono quelle che più di tutte dicono chi siamo o chi avremmo potuto essere.
2: Io ero molto pesante sul fondale, non mi ero reso conto che il mio giubbotto non si riempiva d'aria.
0: Ogni giorno andiamo a cercarli, ogni giorno raccontiamo la vostra storia.
3: Da lì, il giorno dopo che lui mi ha chiamato e poi chiamava tutti i giorni e allora finché siamo innamorati.
0: Piccoli episodi dimenticati, ricordi che credevamo sepolti dal tempo.
4: E vidi sullo scaffale questa batteria, la famosa blu con i cerchi cromati.
0: Matteo Caccia racconta storie che non sai. Se non lo hai ancora fatto, scrivi la tua, bastano un paio di pagine. Mandale a matteocacciaracconta@radio24.it. Noi le prendiamo e ci facciamo un'intera stagione. Perché raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo.
5: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
6: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
8: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
9: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
10: Nonostante Paolo Mieli abbia provato a distruggermi psicologicamente,
11: c'è un pezzo del mondo giornalistico che dice che Spezia è un deficiente,
10: e il direttore Fabio Tamburini a sostituirmi con l'intelligenza artificiale,
12: possiamo mettere lì allora il Simone Spezia, però metterci anche un robot.
10: Purtroppo per voi ci sono ancora.
13: Spezia per me è un gigante.
10: 24 Mattino è qua per leggervi i fatti, analizzarli, raccontarvi cosa c'è sui giornali, portarvi le opinioni e le voci dei protagonisti e di chi vale la pena ascoltare, compreso proprio Paolo Mieli, che è con noi ogni giorno.
11: Simone, non mi rompere le scatole.
10: Sono Simone Spezia e vi aspetto tutte le mattine dalle 6.30 alle 9. Naturalmente qui su Radio 24 o in podcast sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme.
14: Volevate bene, arrivederci.
15: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
16: Vi presenta Borse in diretta.
17: Si intensifica il sell-off sul comparto tech e dei chip iniziato ieri con i mercati globali in affanno, tutti in calo, i future di Wall Street a pochi istanti dall'apertura che arriva proprio ora e ovviamente è in negativo. Dow Jones meno 0,55%, S&P 500 meno 1,53%, il dato sul Nasdaq non è ancora arrivato. Intanto proseguono in rosso i principali listini europei, Milano Milano meno 1,51%, la peggiore insieme ad Amsterdam, Francoforte meno 1,03%, Parigi meno 0,80%, Londra meno 0,45%. Ad affondare Piazza Affari ST Microelectronics meno 8,33%, male anche Prysmian meno 4,65%, Stellantis meno 4,83%, ma sono davvero pochi i titoli in positivo. Il migliore è Leonardo più 0,91%, è arrivato il dato sul Nasdaq, la perdita è significativa, meno 3,23% l'apertura. Siamo in chiusura con i cambi come di consueto, euro contro dollaro in ribasso a 1,13,85. Tutto.
18: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad!
19: Via, via.
18: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita

0: noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Promuovere e valorizzare il benessere aziendale dei collaboratori e delle comunità. Il 1 luglio a Roma sarà presentato il rapporto Welfare Index PMI con la premiazione delle imprese con le migliori pratiche di welfare aziendale. L'evento al decimo anno è promosso da Generali con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio. Radio 24 sarà a Roma con la diretta di Due di Denari. Info su radio24.it e welfareindexpmi.it.
2: Matteo Caccia racconta.
3: Ci sono incontri che aspettiamo per anni, caricandoli di significati o che cambiano una vita. E poi ci sono incontri che arrivano senza essere cercati, magari in un aeroporto, in una sala d'attesa, nel punto più anonimo del mondo. Una giovane scrittrice sta aspettando il suo volo quando riconosce un uomo quasi cieco. È padre Theodore Hesburgh, per tutti padre Ted, figura leggendaria dell'Università di Notre Dame. Da quel momento nasce una conversazione inattesa e quell'uomo che viaggia senza vedere quasi nulla le insegna qualcosa che lei non potrà più dimenticare. Noi abbiamo letto questa storia sul Washington Post. Padre Theodore Hesburgh, scomparso nel 2015 a 97 anni, non era più presidente dell'Università di Notre Dame quando mi iscrissi io nel 94. Eppure nel campus rimaneva una leggenda. Immediatamente riconoscibile nella sua impeccabile camicia nera con il colletto clericale e quella massa di capelli bianchi. Sapevo che aveva fatto cose importanti. Aveva consigliato 6 presidenti, aveva guidato la commissione statunitense per i diritti civili sotto Nixon, fino a quando le divergenze politiche gli erano costate una retrocessione e aveva trasformato Notre Dame in una potenza accademica, indipendente da Roma.
4: It's been a wonderful series of years here at Notre Dame since I arrived in 1934. That's a long time ago.
3: Sono stati anni meravigliosi qui a Notre Dame da quando sono arrivato nel 1934. È passato davvero tanto tempo. Quel primo giorno di lezione non avrei mai potuto immaginare che cosa mi aspettava, ma forse è stato meglio così. Nel corso degli anni questa università mi ha portato oltre gli oceani e in giro per il mondo, a incontrare persone che hanno contribuito a cambiare vite e a rendere migliore l'esistenza di chi vive in luoghi lontani e dimenticati. E tuttavia, per me, padre Ted era rimasto un'astrazione finché non lo riconobbi all'aeroporto O'Hare nel 2001. Avevo 24 anni, aspettavo un aereo che mi riportasse a casa a Denver. Sarebbe stato inconfondibile anche senza la sua borsa blu e oro di Notre Dame, ornata di trifogli. Mi presentai e lui chiese se l'assistente di volo potesse spostare il mio posto accanto al suo. Mi disse che soffriva di degenerazione maculare, che era cieco da un occhio e che dall'altro vedeva malapena. Nonostante fosse quasi cieco, stava attraversando il paese senza assistente. Lo aiutai a mostrare il biglietto, a trovare la nostra fila. Sistemai il suo astuccio di pelle con il necessario per la messa e rimasi seduta in silenzio mentre lui recitava una benedizione con l'aereo che rullava sulla pista. «Com'è andata?» mi chiese. «Bene», dissi. «Nessuno su un aereo l'ha mai rifiutata», disse lui. Quando ci servirono il cibo, padre Ted mi chiese di indicargli la forchetta e poi il tovagliolo, la senape e l'insalata di maccheroni. Mise la forchetta nella tasca destra del gilet e il tovagliolo nella sinistra, così da poterli ritrovare. La mia conversazione con lui durò 3 ore. Mi raccontò di quando era stato ospite su un sottomarino nucleare e di un volo che aveva fatto sull'aereo più veloce mai costruito. Parlava 20 lingue, con vari livelli di scioltezza, mi disse. Mi interrogò con garbo sulla mia vita sentimentale e mi consigliò di sposare un ex studente di Notre Dame. Il 50% dei matrimoni fallisce, disse, ma il 93% dei matrimoni di Notre Dame dura. Non cito la fonte di queste statistiche. Aveva conosciuto tutti i presidenti dai tempi di Franklin Delano Roosevelt e mi diede la sua opinione su Kennedy, su Carter. Padre Ted aveva incontrato Condoleezza Rice per la prima volta quando lei aveva 19 anni. Era una pattinatrice sul ghiaccio e una pianista di grande talento. Le consigliò di studiare il russo, così da essere un passo avanti rispetto alla concorrenza nel campo degli affari esteri. «Mi sono sempre chiesto perché non si sia mai sposata», aggiunse, con quelle sue fossette carine e tutto il resto. Aveva incontrato Madre Teresa una volta, alle Seychelles. «È assurdo che la Chiesa non proceda e non la faccia santa», disse, «ma bisogna aspettare 5 anni prima che qualsiasi cosa possa cominciare a muoversi». Gli chiesi se prima che il processo di canonizzazione potesse iniziare fosse necessario attribuirle dei miracoli e lui liquidò la questione con un gesto della mano, come se quel pensiero lo spazientisse.

0: Mi chiese che cosa facessi e quando gli dissi che era una scrittrice rispose: è un mestiere duro. Quando arrivammo all'aeroporto di Denver, padre Ted doveva trovare il gate per il suo volo per Vail, dove andava a trovare suo fratello. Ero ansiosa di aiutarlo a orientarsi nel terminal, ma poi un giovane gli si avvicinò e disse: padre Hesburgh. Anche lui era un ex studente di Notre Dame. Padre Ted mi spiegò che gli succedeva in tutto il mondo. Li lasciai lì perché quel giovane potesse avere il suo incontro personale con quell'illustre sacerdote. Fu allora che mi colpì quanto fosse un atto di fede assoluta per padre Ted attraversare il paese da solo con una vista ormai incerta. Confidava nel fatto che se avesse portato con sé quella borsa di Notre Dame, qualcuno gli si sarebbe avvicinato e gli avrebbe offerto tutto l'aiuto di cui aveva bisogno. Io mi trovavo in un momento della vita in cui quasi nulla era a posto e avanzavo piano su un filo teso di fede, troppo spaventata per fare qualunque salto kierkegaardiano. La mia esperienza era lontanissima da quella di quest'uomo che viaggiava per il mondo, amico di presidenti e di papi. Ero lontana da qualsiasi stato di grazia. Avevo un fidanzato che amavo, ma mi ero appena trasferita via dalla città in cui avevamo vissuto insieme e non sapevo che cosa sarebbe stato di noi. Avevo cominciato il mio primo vero lavoro come redattrice a Denver, un incarico che consisteva soprattutto nell'inserire appuntamenti nel calendario degli eventi locali del giornale e nello scrivere critiche di un paragrafo sui gruppi musicali. Non era quello che volevo fare per sempre. In vari momenti durante quegli anni vissi istanti di totale confusione riguardo alla mia vita sentimentale, al mio lavoro e alle opportunità o meno di continuare i miei sforzi, fino ad allora infruttuosi per scrivere romanzi. Attraversai quei momenti di soglia gettandomi avanti alla cieca, partendo da Chicago con la fiducia che, in un modo o nell'altro, sarei arrivata alle Montagne Rocciose. Sposai il mio fidanzato, francese, cattolico non praticante, non ex studente di Notre Dame. Speriamo di avere la meglio sulle statistiche. Decisi di avere un figlio, di lasciare il lavoro, senza sapere se avrei mai trovato un impiego in questo mestiere duro. Continuai a lavorare a quei romanzi e alla fine ne pubblicai uno. Oggi la mia vita mi sembra molto più stabile di quanto fosse quando incontrai padre Ted, ma non ho mai smesso di inciampare in quei momenti di cecità, in quei momenti di calamità impreviste, in cui la perdita di una persona amata, di un lavoro o un altro contrattempo mi lasciano completamente smarrita davanti alla domanda: come arriverò alla mia destinazione? Nel 2013, quando enormi alluvioni in Colorado distrussero una parte della mia casa, compreso il mio studio, non sapevo come avrei mai potuto sentirmi abbastanza al sicuro da intraprendere un nuovo romanzo. Dopo mesi di procrastinazioni e scuse, semplicemente cominciai, anche se i materiali di ricerca erano sparsi o inzuppati, anche se il mio studio non aveva pareti, pavimento, soffitto né porta, e anche se non avevo la minima idea di quale sarebbe stata la storia. Ora sono arrivata a 2/3 di una bozza, ma i punti decisivi e finali della trama e il suo significato restano per me misteriosi. Ogni giorno, quando mi siedo alla scrivania e ci provo e mi sento perduta, più certa di fallire che di riuscire a produrre anche solo un paragrafo decente, continuo a sedermi perché questa sensazione mi è familiare. Somiglia proprio a partire da un aeroporto, cieca, e avere fede che un giorno arriverai da tuo fratello a Vail.
1: And now I'd like to offer a blessing for our students here. And for our entire Notre Dame family.
0: E ora vorrei offrire una benedizione ai nostri studenti qui presenti e a tutta la famiglia di Notre Dame nel mondo. Chiediamo alla Madonna di Notre Dame di benedire questi studenti insieme al suo meraviglioso figlio Gesù, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dio vi benedica tutti.

0: ho incontrato un prete cieco in aeroporto. Padre Ted mi ha insegnato a fare un salto di fede. Ha scritto Jenny Shank questo pezzo per il Washington Post, mentre gli insert audio che avete sentito era lui stesso, cioè era padre Ted che all'interno di un TED Talk, perdonatemi il gioco di parole, raccontava chi era e che cosa faceva. Ora le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale originale.
1: Strade in diretta.
2: Buon pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei percorsi italiani. Sull'autostrada del Sole code per incidente tra Monte San Savino e Arezzo in direzione Milano. Sempre sulla 1 ma sulla direttissima incolonnamenti tra la variante di Valico e Badia in direzione Firenze a causa di un mezzo in panne. Sulla A4 autostrada Serenissima nel percorso Lombardo code per incidente tra Ospitaletto e Brescia Ovest in direzione Venezia. Infine, per lavori urgenti di ripristino della pavimentazione si viaggia in coda sulla A14 Adriatica tra Valle del Rubicone e Rimini Sud in direzione Ancona. Strade in diretta tornerà alle 16.45, intanto buon viaggio da Lorenzo Zappullo.
1: Matteo Caccia racconta.
0: Nella puntata di ieri abbiamo cominciato a raccontarvi la nostra nuova storia seriale, che è una storia seriale originale, cioè ce l'ha mandata la nostra ascoltatrice Maria Luisa, che si definisce una ciclista fai da te, cioè una non professionista, che però si è imbarcata in un'avventura veramente incredibile. Si chiama North Cape 4000. Dunque si tratta di una gara di ultra cycling. Sapete che c'è l'ultra racing, cioè le corse che non sono nemmeno delle maratone, vanno oltre le maratone, che questo è tipo ultra cycling, quindi non è una gara da, che so, 200 km, 300 km, una gara a tappe, no. Non è la prima storia, tra l'altro, che vi raccontiamo di questo tipo. Le gare ultra cycling sono delle competizioni in cui si hanno un numero preciso di ore entro le quali compiere un tragitto molto lungo. E in questo caso parliamo di un tragitto lunghissimo, perché va da Rovereto a Capo Nord. Sono 4.000 km di strada da compiere in un tempo minimo di 14 giorni, massimo 27. Quindi tenete presente, minimo 14 giorni, massimo 27 giorni. Sono anni che Maria Luisa pensa a questa gara come qualcosa di magico, di bellissimo, ma al tempo stesso anche abbastanza spaventoso. Ecco, nella puntata di ieri ha cominciato a raccontarci un viaggio fatto in solitaria nei Balcani e ripartiamo esattamente da qui.
3: Parto per i miei viaggi quasi sempre da sola, perché mi piace pensare che senza un mezzo posso attraversare il mondo.
4: Mi piace sempre partire da casa nei miei viaggi con il mezzo non consono alla normalità delle persone, nel senso che il mezzo è la bicicletta, però senza un mezzo di trasporto più veloce, che può essere la macchina, l'aereo, il treno. E quindi l'idea di percorrere lunghe percorrenze solo comunque con la forza del mio corpo mi ha sempre attratto da quando sono giovane.
3: E così dalla Lombardia mi sono diretta verso est e ho attraversato la Slovenia, la Croazia, la Serbia, il Montenegro, l'Albania e infine, sulla strada per il ritorno, tutta l'Italia, da sud a nord.

0: In questo viaggio mi sono maledetta più volte per la mia curiosità. Avevo progettato un percorso che mi avrebbe portato ad attraversare dei luoghi colmi di emozioni difficili anche solo da immaginare o esprimere, ma dove la bellezza dei paesaggi, immaginavo, avrebbe curato queste terre ferite, impregnate dal conflitto e dalla guerra. Invece, la traccia che mi ero preparata spesso non poteva essere percorsa perché è inesistente o infattibile con la bici carica.
1: Avevo fatto un sacco di letture su questo territorio e quindi mi immaginavo cose diverse, no? Cioè, più emozionanti. Invece è come se, tra virgolette, il disagio di essere femmina in alcuni momenti, piuttosto che il traffico, è come se mi avessero un po' tolto quella bellezza di alcune storie che io ho anche letto prima di partire, di alcuni libri che mi hanno raccontato le storie di queste terre, anche di alcuni libri di viaggiatori, ciclisti che sono andati in queste terre. E quindi è come se, in qualche modo, per sentirmi vulnerabile in quel momento, avessi perso di vista, insomma, questa cosa che immaginavo invece accadesse anche per la cultura che mi ero fatta prima di partire.

0: E così, per alcuni giorni, mi sono trovata a percorrere carreggiate strette, intasate di un traffico intenso che mi ha messo in pericolo più volte, generando in me una tensione nervosa pazzesca, corporea ed emotiva.
1: Non mi piace provare quella tensione in viaggio, perché è come se in quel momento devo attivare un meccanismo di sopravvivenza e non una libertà dell'osservare quello che è intorno. Quindi non mi piace quando faccio il viaggio in questo modo, perché è come se non incontrassi il luogo che sto attraversando, la terra che sto attraversando, le persone che incontro, ma sono in un assetto più difensivo e protettivo.
0: Una tensione che odio provare quando sono in viaggio, perché non mi permette di lasciare il mio sguardo libero di nutrirsi delle terre che attraverso. E così, in mezzo a tir spericolati, colonne di auto infuocate, un'aria africana da respirare e terre colpite da fiamme da evitare, ho deciso che la destinazione dell'estate successiva sarebbe stato il Nord Europa. Poi, per caso, sono incappato in un articolo su un giornale locale. Parlava di due ragazzi che avevano percorso la North Cape 4000. Come detto, sono curiosa per natura e così sono andata a cercare informazioni. Leggendo, ho scoperto che nel 2025 la North Cape Ultra Cycling Adventure avrebbe avuto un tempo aggiuntivo per i partecipanti più amatoriali e lenti, categoria a cui sarei potuta appartenere, perché sicuramente mi definisco una ciclista per caso, pedalo spesso con le Birkenstock, mi piace andare piano e godermi le cose e non correre per arrivare prima.
1: Il ciclista per caso per me è un ciclista innanzitutto che va piano, cioè quindi si ferma a fare le fotografie, si ferma a riposare, a mangiare, a parlare con le persone che incontra. Un altro aspetto del ciclista per caso è anche a volte l'abbigliamento o il tipo di bicicletta. Non sono le biciclette del ciclista professionista, quindi non è la bicicletta da corsa, ma è una bicicletta pensata proprio per fare un viaggio lento.
0: Tutte queste coincidenze le interpreto come un segnale e quindi penso sia giunto il momento di partire, di portare le ruote della mia bici fino a Capo Nord.

On the road again, Kenneth Heath canta per chiudere questa puntata. Grazie mille a Maria Luisa che ci permette di raccontare la sua storia seriale, che è elaborata e lavorata. Tutte le storie seriali originali, cioè quelle vostre, quelle degli ascoltatori, sono lavorate da Federico Bernocchi, che scrive questo programma, lo fa insieme ad Anita Panizza, ovviamente, lo fa con Luca Micheli che sceglie le musiche e Paolo Corleoni che fa il sound design. La voce è la mia, la sentite, e quindi avete tutto il pacchetto completo della nostra redazione di Matteo Caccia Racconta, che qui ormai da un po' di anni racconterà le vostre storie. Siamo felici che continuate a mandarcele, siamo felici che continuate ad ascoltarci. La linea va al GR e noi ci sentiamo domani, puntualissimi, per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!

0: Salve a tutti da Massimo De Donato, torna questa sera Smart Car, l'appuntamento quotidiano di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Il mondo del motorsport non è fatto solo di gare e sfide in pista, ma costituisce una filiera complessa che promuove la cultura dell'automobile, l'evoluzione dei sistemi di sicurezza, ma anche la formazione legata alla guida consapevole. Ne parleremo questa sera in compagnia della nostra ospite, Sofia De Adamic, presidente della Scuderia De Adamic. L'appuntamento con Smart Car è come al solito alle 20:55 circa. Non mancate. Per ora un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
1: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca e incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
4: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
5: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
6: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del sub premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC. Perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
11: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
12: Il jazz non sarebbe nato se non ci fossero state le migrazioni dei primi del Novecento. L'esempio della musica, proprio di questo meticcio, di questa capacità di andare oltre, anzi di tendere la mano proprio per quello che è estremamente diverso da noi, sia la cosa più preziosa che abbiamo, perché altrimenti implodiamo in noi stessi, cioè abbiamo proprio bisogno di approcciarci agli altri, a quelli che sono diversi.
8: C'è un ragazzino che col computerino ha imparato a fare delle cose. Va in una casa discografica, a questo ragazzino vengono dati 5.000 euro, 10.000 euro, gli si dice fai 20 pezzi senza musicisti. Adesso addirittura con l'intelligenza artificiale, probabilmente senza neanche qualcuno che canti davvero, porta questi pezzi che vengono messi sul mercato. Intasano perché non viene fatta nessun genere di promozione. Se uno di questi 20 pezzi funziona bene, se no arrivederci, grazie. Next.
13: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19.10.
14: Sono le 16.
15: GR 24, il sole 24 ore.

0: Agente morto durante un inseguimento, rintracciato il conducente. Ondata di caldo record in Europa, in Italia 15 città oggi da bollino rosso. Regeni, il PM, il regime egiziano ha protetto gli aguzzini di Giulio. Ben ritrovati con le notizie di GR24. In primo piano la morte dell'agente di polizia locale a Milano, che non sarebbe stata causata da un contatto con il SUV che stava inseguendo. Nelle scorse ore sono stati fermati il conducente del veicolo e un altro uomo, lo fa sapere la procura. Sentiamo.
1: Nessuno speronamento. Dalla procura di Milano arriva una prima ricostruzione di quanto successo ieri sera al confine tra la città e il comune di Peschiera Borromeo. L'incidente è costato la vita all'agente della polizia locale Francesco Imprezzabile, non sarebbe riconducibile a un impatto con il SUV che stava inseguendo. La moto dell'agente, che sembra fosse accompagnata anche da altri mezzi della polizia, infatti, non avrebbe nemmeno mai raggiunto il mezzo, corso via troppo velocemente dopo il mancato stop a un posto di blocco a Ponte Lambro, periferia sud-est di Milano. In assenza di testimoni oculari, rimane ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Si trovano comunque in stato di fermo i due giovani che gli investigatori ritengono fossero a bordo dell'auto, rintracciati questa mattina nel contesto dell'indagine per omicidio stradale e fuga pericolosa. Un reato, quest'ultimo, introdotto dall'ultimo decreto sicurezza. Il SUV coinvolto, che pare appartenga a una società di noleggio e circolasse con una targa clonata, è stato ritrovato dagli agenti e sequestrato, come la moto di servizio. Sul corpo di Imprezzabile, che aveva 39 anni ed era originario della Sicilia, è stata disposta l'autopsia. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Continuano ad aumentare le città in Italia da bollino rosso per il caldo. Oggi sono 15, domani saliranno a 16 e giovedì a 17. Temperature roventi si prevedono a Roma, Milano, Torino, Venezia e Bologna. E l'alta richiesta energetica dovuta all'accensione dei condizionatori ha causato numerosi blackout. La città più colpita, Torino, dove all'ora di pranzo è finito al buio il palazzo del municipio. Il motivo non è però solamente il sovraccarico, a spiegarlo Alberto Berizzi, docente di sistemi elettrici per l'energia al Politecnico di Milano. Sentiamolo al microfono di Enrico Pascarella.
2: C'è l'aumento del carico, che comporta un aumento di corrente, comporta un aumento delle perdite, cioè del calore rilasciato dai conduttori, che viene smaltito meno perché all'esterno c'è una temperatura più alta. Quindi è un po' un processo a catena che fa sì che gli isolanti dei conduttori si danneggino più di quanto previsto. Nel momento in cui cade un guasto al sistema di alimentazione dell'ospedale, giusto per fare il caso più critico, dalla rete all'ospedale non arriva più niente. Il tempo della riparazione semplice, cioè della sola riparazione, può essere di qualche ora, però è chiaro che in alcuni casi invece la ricerca fatta manualmente, fatta da parte delle squadre, e la riparazione può prendere anche qualche decina di ore.
0: Il regime egiziano ha scelto di proteggere gli aguzzini di Regeni, non ha chiamato a rispondere i propri ufficiali delle nefandezze compiute, ha scelto di coprirli. Lo ha detto il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco nel corso della sua requisitoria, oggi mostrando tra l'altro le foto dell'attacco effettuata sul corpo di Regeni, il ricercatore italiano torturato ed ucciso nel gennaio del 2016 al Cairo. Ciò che qui si giudica, ha aggiunto il PM, la tortura protratta come strumento di dominio. Per la politica dobbiamo allargare l'alleanza progressista, non certo restringerla, così oggi la segretaria democratica Schlein alla direzione del partito in corso a Roma. Sentiamo.
3: Noi pensiamo che serva un salto in avanti di integrazione europea, senza il quale rischiamo di essere messi ai margini dall'aggressività che ci circonda. Vuol dire superare l'unanimità. Cooperazione rafforzata per fare debito comune. Se siamo riusciti giustamente per supportare l'Ucraina, come possiamo spiegare che non lo facciamo per supportare l'industria europea, il modello sociale europeo, la difesa comune che serve ma che non può ridursi alla corsa al riarmo di singoli 27 eserciti nazionali ancora scoordinati tra di loro? Quando parliamo di un grande piano di investimenti comuni, pensiamo ad esempio a un fondo europeo per l'automotive, pensiamo a un fondo europeo per la casa.
0: È tutto, ora vi lascio a Nessun Luogo è Lontano.

0: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
2: AgriPiù Magazine, il semestrale dedicato ai protagonisti della filiera agroalimentare e della distribuzione. Interviste e approfondimenti raccontano il passato, il presente e il futuro della grande cultura agroalimentare italiana. Uno spazio di aggiornamento per chi è attento alle nuove tendenze del settore. Questa settimana in distribuzione in mailing diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. AgriPiù Magazine è un progetto Publiscoop Group.
3: Guerra in Iran, il regime piglia tutto, Libano sempre più ago della bilancia, i talebani a Bruxelles per parlare di rimpatri. Benvenuti a una nuova puntata.
4: Nessun luogo è lontano. Di Gianpaolo Musumeci.
5: ما حکومت امارات اسلامی همه روزه دلایل خودم میگه اما بر مردم افغانستان منطقی نیست.
6: Girl girls in Afghanistan today and the Taliban just got invited by the EU to Brussels.
7: הנחיה שלי ושל שר הביטחון לצה"ל היא ברורה והיא לא השתנתה.
8: Non possiamo che

0: esprimere la massima solidarietà a tutti come istituzione, al Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni.
1: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
2: L'attualità internazionale, la geopolitica sono il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, questo è il posto giusto. Buona giornata e ben ritrovati da parte mia, da parte di tutta la squadra. Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in console Carlo Salvatore. Tutti pronti a raccontare ciò che accade al di fuori dei confini italiani? Voi pronti a commentarlo? 349-238-6666, domande e commenti appunto, sms e whatsapp, siamo su X, nessun luogo 24. C'è la pagina Facebook, c'è il canale Instagram, c'è il canale 246 del Digitale Terrestre. Tra pochi istanti saranno le 16.08 qui in Viale Sarca a Milano, saranno le 16.08 in punto a Bruxelles, dove oggi è attesa la delegazione dei talebani.

Più passano i giorni, più la diplomazia mostra tutta la sua stanchezza e flebili progressi, più il nodo Libano resta lì, irrisolto e doloroso, più appare chiaro che in questo conflitto, nella terza guerra del Golfo, così da alcuni chiamata, emerge un vincitore assoluto, che è l'Iran. Non quell'Iran che alcuni auspicavano, non quello delle piazze, dei diritti, delle donne, ma quello del regime, quello capace di resistere ai terremoti, alle spallate israeliane e americane, capace di resistere allo stigma della comunità internazionale. Quel regime non è affatto capitolato, anzi ha mostrato a tutti che possiede le chiavi dello stretto di Hormuz e che può trasformarlo in un rubinetto da aprire e chiudere quasi a piacimento. Non soltanto, quel regime ha ottenuto di vendere ancora il petrolio. Dopo anni di sanzioni, le prime petroliere iraniane stanno infatti passando lo stretto di Hormuz. Lo stesso regime ha ottenuto lo sblocco di fondi congelati per almeno 12 miliardi e fra l'altro fino a poche ore fa si dibatteva sull'avere o no il controllo degli ispettori per il nucleare. Insomma, questo Iran per ora ha vinto quasi tutto. Nel frattempo però qui da noi in Europa accadono cose che pensavamo quasi impensabili, perché quando qualche tempo fa una delegazione talebana spuntò a San Pietroburgo, tutti gridarono lo scandaloso riconoscimento da parte della Russia di Vladimir Putin di quella delegazione. Ebbene adesso un manipolo di talebani arriva a Bruxelles. Per fare cosa? Per parlare di rimpatri e rimigrazione. Che cosa però metteranno sul piatto? Che cosa vorranno in cambio? Di questo parliamo in questa puntata di Nessun Luogo Lontano, ma non possiamo non tornare anche in Libano, a Beirut, l'ago della bilancia e degli equilibri, per capire se quel lago sta oscillando e se forse pende e in quale direzione. Allora, questi temi di quest'oggi, scaldate pure i polpastrelli, 349-238-6666, noi apriamo la prima pagina di oggi.

0: la prima pagina di oggi di Attualità Internazionale è tutta da scrivere, anche se alcuni tasselli di questo strano pazzo mosaico si stanno componendo. E se tutto andrà come Pezeshkian e come il regime dei Pasdaran auspica e spera, sarà una vittoria totale per l'Iran. Sto pensando, tra le altre cose, al petrolio. Le prime petroliere che passano e sono di nazionalità iraniane, gli asset scongelati per almeno 12 miliardi, il fatto che, ormai lo sanno tutti, le chiavi dello stretto di Hormuz si elanno proprio i talebani. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano a Paolo Magri, presidente del comitato scientifico di ISPI. Ciao Paolo, ben trovato.
1: Ciao a te, buongiorno a tutti.
0: Allora, è così, l'Iran si appresta a celebrare una vittoria completa dopo tutto quello che abbiamo raccontato e tutto quello che abbiamo provato ad analizzare?
1: Sai, dopo le guerre, dire, o con le guerre ancora non finite, dire chi ha fatto una vittoria completa è sempre un po' complicato. Certo, come dicevi, da tutti i punti di vista gli iraniani stanno segnando punti, cioè tornano allo status quo, cioè al cessato il fuoco e ad un

0: Hormuz aperto, con quello che c'era prima della guerra, e in cambio però ottengono tutte le cose che hai detto, i soldi. E fa specie, fa effetto vedere il vicepresidente americano smentito su ogni cosa che dice per indorare la pillola agli elettori americani, MAGA, perché Vance dice: ah, guardate che gli diamo i soldi, ma non sono, non possono finanziare il terrorismo, sono solo per l'uso economico, e loro rispondono: con i soldi facciamo ciò che vogliamo. Lui dice: le ispezioni, riprenderanno le ispezioni in cambio di questi soldi, e loro dicono: ma le ispezioni non le abbiamo concordate, e oltretutto le ispezioni c'erano già anche prima nell'accordo di Obama. Quindi sì, da quello che vediamo ora c'è qualcuno che sta segnando qualche colpo in più, in positivo.
1: Chi sta segnando colpi in positivo impensabili, ci giocavo un po' all'inizio di questo nostro viaggio, sono almeno due soggetti politici. Uno sono i talebani, perché arrivano a Bruxelles e parleranno soprattutto con la commissione dei rimpatri del tema immigrazione. Ci sono circa 40.000 afghani sul territorio europeo, e poi nel proseguo della puntata di oggi cercheremo di capire se davvero la priorità è la diaspora afghana in territorio europeo. Però provo a affiancare, Paolo, aiutami a capire se sto facendo un paragone indebito, i talebani a Bruxelles e al-Shara, che egli stesso era stato in qualche modo ricevuto dalle autorità europee. Cioè, da una parte abbiamo quelli che sono stati per anni nemici dell'Occidente, hanno giustificato un'occupazione della NATO dell'Afghanistan, dall'altra parte al-Shara, che era un al-Qaedista legato ad Al-Qaeda, che diventa improvvisamente presidente, si toglie la mimetica, mette giacca e cravatta e viene istituzionalizzata questa figura, tanto quanto i talebani. Che cosa sta accadendo?
0: Anche in passato c'erano, cioè, ti ricordi benissimo, nella guerra fredda si parlava, non si può dire in radio, dei figli di buona donna, che erano l'importante è che fossero nostri amici, ti ricordi? Sì. L'espressione nella divisione, l'importante è che quelli cattivi siano amici noi, poi che siano anche cattivi. Poi c'è stato un momento, finita la guerra fredda, in cui si esportava la democrazia, in cui si è parlato di primavere arabe, gli americani, Obama, e poi abbiamo capito che anche facendo i buoni, passami il termine, si creava pasticci. Adesso siamo tornati al realismo più duro, più crudo. Se sono utili vanno bene tutti, se fanno regali importanti vanno bene, se danno tanti soldi all'economia americana vanno bene. Quello che fa effetto è l'Europa, perché l'Europa, che sulle regole, sui diritti umani, ha sempre fatto un punto importante, come tu dicevi in apertura, ricevere cinque leader talebani a discutere di rimpatri, perché fossero 5 leader talebani in cui si parla: noi chiediamo di venire a discutere dei diritti delle donne, chiaro? Ecco, no, qui da quello che sappiamo si parla di rimpatri, e suona male questa cosa, perché se addirittura con i talebani parliamo di rimpatri, figuriamoci con tutti gli altri paesi. Ti ricordi quando si diceva se i paesi erano sicuri o non sicuri? C'era tutto questo dibattito. Ecco, che qualcuno ci racconti ora che l'Afghanistan è un paese sicuro sarebbe un colpo importante, molto seria, molto grave. Ecco.
1: E infatti staremo a vedere, per una cosa così seria, così grave, così pesante, che cosa metteranno sul piatto i talebani. Ragionevolmente un tornaconto economico e forse anche di legittimazione, perché poi alla fine stiamo assistendo un po' a uno sdoganamento di figure e attori non statali o ex non statali, che poi andiamo a normalizzare, no, nelle relazioni internazionali.
0: Però Giampaolo, sì, la cosa che hai fatto bene a portare questo tema all'attenzione dei tuoi ascoltatori, cioè, noi ci siamo lasciati qualche anno fa, quando Biden lasciò l'Afghanistan, a come portare fuori gli afghani dall'Afghanistan.
1: Sì.
0: Ricordo tutto il tema di come portare fuori gente, perché tornava al regime, c'erano i nostri collaboratori, c'erano le donne. Ecco. Cioè, che dopo, nel frattempo c'è stato Gaza, l'Ucraina, ci siamo distratti su migliaia di cose, apriamo anche solo, non sappiamo ancora tutti gli elementi, un dialogo sul capire come rimpatriare fa molto effetto, ed è bene guardarlo con attenzione.
1: Tanto più se un conto è se lo fa l'amministrazione Trump, un conto nel senso che Trump ci ha abituato al sacrificare anche aspetti etici della politica, un determinato modo di fare, all'economia, alla transazione pura. L'Europa è sempre stato il baluardo dei diritti, della protezione, del controllo, e quindi tanto più, fai bene a sottolinearlo, dovrebbe lasciarci stupiti, ma staremo a vedere come procede. Ha lasciato stupiti, non so quanto anche te, Paolo, l'ultima diatriba tra Washington e Roma, in particolare tra il presidente Trump e la premier italiana Giorgia Meloni. Ieri abbiamo sentito la voce di Giorgia Meloni che rispondeva a muso duro all'ennesima provocazione di Donald Trump. Complice Daniele Compatangelo, La 7, corrispondente a Washington, che ha tirato fuori questo coniglio dal cilindro. Riascoltiamo un passaggio di questa intervista. Questo è Donald Trump invece.
2: How is your president doing? How is she doing?
3: Well, she just met you in at the G7. What did you make of her?
2: What did she say when she met me? No, I love. Well, she what was. What did she say?
3: Well, she's obviously very happy and proud
2: she's
3: to have
2: happy
3: a friend.
2: That I talked to her.
3: Yeah.
2: She's happy on, that I talked to her.
3: Yeah, on the little couch.
2: To talk to her.
3: Yeah.
2: And she wanted my picture so badly.
3: Yeah, what do you make of it? What do you think of all the...
2: I don't know. She asked me, she begged me for a picture. I wouldn't have done it, but I felt sorry for her.
3: What would you... Oh, I understand.
1: Paolo Magri, le relazioni internazionali, le relazioni transatlantiche si riducono a questo, mi ha pregato, era disperata per avere una foto con me?
0: Faccio tre punti velocissimi. Il primo è che meno tempo dedichiamo a questo fatto gravissimo, meno facciamo il gioco di Trump, che anziché farci parlare, come tu hai fatto inizio trasmissione, se l'accordo con l'Iran è una buffonata o no, ci fa parlare delle cose che dice in libertà per distrarre l'attenzione. Ma è grave. Secondo punto, non è nuovo. Lo ha fatto in modo grave, con attacchi, con la Merkel che aveva definito stupida, con Starmer, con Macron che era di cui ha attaccato la moglie, con il leader canadese Trudeau e poi con Carney, con Sanchez. La novità è che la Meloni ha risposto all'attacco personale con un attacco personale. Questo è nuovo. La risposta è molto dura e mi verrebbe da dire che di sovranismo ferisce, di sovranismo perisce. Cioè tu non puoi attaccare un leader che condivide con te l'orgoglio nazionale forte e il sovranismo, eccetera, e aspettare che dopo che l'hai ridicolizzata questa dica al proprio elettorato bene così, grazie,
1: certo.
0: Sbeffeggiami ancora. Qui c'è un terzo e ultimo punto, però. Quando Meloni era molto vicina a Trump, all'inaugurazione, eccetera. Anche chi non amava le politiche della Meloni era portato a dire, però tutto sommato, che l'Italia aveva un buon rapporto con l'America fa bene a tutti. Ecco, adesso dovremmo dire però che avere un cattivo rapporto con l'America fa male a tutti. Quindi il rovescio della medaglia è un po' quello. Ma torniamo a parlare di Iran, di Libano e di altre cose.
1: Insomma,
0: di altre cose che Trump fa.
1: Parliamo di cose più sostanziose. Però c'è un punto sul quale
0: è sostanziosa, no, sia attenzione. Cioè, affermato che è grave, gravissimo, e non dobbiamo abituarci a questo, voltiamo pagina e parliamo d'altro.
1: Ecco, ho un sospetto però, Paolo, che se abbiamo cambiato l'alfabeto e la grammatica delle relazioni internazionali in maniera così violenta, siamo sicuri che possiamo andare oltre? Siamo sicuri che i prossimi leader, cioè non sono state sdoganate un lessico, un modo di fare, un atteggiamento che ormai viene ritenuto normale, e quindi se un leader si comporta in maniera più istituzionale, qualcuno potrebbe dire algida, molle, non avrà lo stesso appeal, lo stesso potere seduttivo che hanno questi leader.
0: Spero che non sia così, ovviamente, cioè l'appeal e il potere seduttivo di chi definisce altri leader in questo modo o chi pubblica i messaggini che gli manda il segretario generale della NATO, chi non distingue fra pubblico e privato, gli incontri alla Casa Bianca a reti unificate anziché a porte chiuse. Cioè qui siamo, vedi, dovresti invitare altri specialisti a commentare queste cose, non chi si occupa di politica internazionale, ma facoltà di medicina nelle varie diramazioni. Quindi noi continuiamo a ribadire che non dobbiamo abituarci, l'hai appena fatto, continuiamo a dire che è grave, ma continuiamo a dire che noi che osserviamo il mondo dobbiamo capire che cosa fa Trump e non solo che cosa dice, e le cose che fa sono sufficientemente meritorie di attenzione, che non ci manca l'agenda, non ti manca gli spunti per impostare le trasmissioni in questi mesi.
1: Decisamente no, fin troppi gli spunti. In tutto questo stiamo per un attimo dimenticando, ma invece ai britannici e alcune fasce dell'opinione pubblica britannica pesa e come. Oggi sono i 10 anni dalla Brexit. Forse gli europei, l'Europa, l'Unione Europea ha superato quel lutto della separazione, se ne è fatta una ragione. Però guardando i sondaggi, guardando un po' di interviste, un po' di colleghi sul posto tra Londra e altri luoghi, molti britannici dicono forse l'abbiamo fatta grossa.
0: Beh, che disastro, Paolo, che disastro. Tu pensa, un paese con la tradizione che ha, che lascia l'Europa perché dell'Europa non, ha, non apprezza la politica litigiosa, i governi che continuano a cadere, pensa all'Italia, non apprezza dell'Europa le politiche economiche, bassa crescita, inflazione più forte che in altre parti del mondo, crisi finanziarie, poi gli immigrati dell'Europa, e lascia tutto e si trova in una situazione in cui impara la politica europea, ha avuto più leader la Gran Bretagna,
1: sì.
0: L'Italia, la crescita stagna, l'inflazione è più alta che in Europa, c'è ancora un problema di immigrazione, hanno sfiorato una crisi finanziaria tipo quella italiana o quella con la Truss, e non hanno fatto tutti quei grandi accordi con il mondo economici che volevano fare. Certo, complice Trump, gli si è complicata la vita. E grazie a Putin, diciamolo chiaramente, hanno recuperato un dialogo con l'Europa, perché se non ci fosse stata l'Ucraina erano davvero abbandonati a loro stessi. Un disastro, un vero disastro. Veniamo alla buona notizia, però la buona notizia è che da quando c'è stata la Brexit, con questo disastro, non disastro come l'avevamo descritto prima della Brexit, ti ricordi, parlavamo di crollo del PIL del 20%, non è stato così grave, ma è stato grave. Ma da allora nessuno più parla di lasciare l'Europa. Da allora i leader dei paesi europei che sono contrari all'Europa non dicono più lasciamo l'Europa, dicono un'Europa diversa. E questo abbiamo 10 paesi in coda per entrare, due paesi che vogliono prendere l'euro, e quindi abbiamo superato il lutto. Ha esordito con quello, confermiamo.
1: Grazie mille, come sempre, a Paolo Magri, presidente del comitato scientifico di ISPI. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima, Paolo. Grazie.
0: Grazie mille, grazie mille.

349-238-6666, anche ascoltatrici e ascoltatori commentano questa pazza politica internazionale, qualcuno si spinge diciamo in maniera sostanziosa su diagnosi sullo stato del presidente Donald Trump, quando ammetterete che chiaramente Trump è in piena demenza e declino cognitivo, e cita l'ennesimo episodio. C'è stato peraltro un'intervista, credo Corriere della Sera, alla nipote di Donald Trump, che è una piuttosto nota psichiatra statunitense, che appunto sottolineava come il nonno avesse oggettivi e seri problemi. Staremo a vedere, nel senso che le midterm avanzano a passi lunghi. Purtroppo, per fortuna, a seconda dei punti di vista, la realtà e l'attualità internazionale consegnerà a Trump delle sfide rispetto alle quali dovrà prendere delle decisioni, dovrà pronunciarsi, dovrà parlare e dovrà guidare gli Stati Uniti, e quindi avremo eventuali altre prove della sua solidità, del suo grado di lucidità, eccetera eccetera eccetera. Allora, c'è un aspetto, l'abbiamo accennato con Paolo Magri, che ha a che fare con questa delegazione di talebani che è arrivata a Bruxelles, fra l'altro con tutta una serie di opacità e di misteri per ragioni di sicurezza, per il fatto che alcuni di loro hanno dei mandati di cattura internazionali, pensate un po'. Ci ha pensato il nostro Antonio Italia a cercare di in qualche modo descrivere chi sono i talebani che sono atterrati a Bruxelles, per cercare di parlare con appunto alcune delle autorità europee.

0: Di sicuro sappiamo solo che sono in 5. Potranno rimanere in territorio europeo solamente per un giorno, sono in Europa per discutere di immigrazione e ovviamente sono tutti uomini. Ecco l'identikit approssimativo della delegazione dei talebani inviata da Kabul per un incontro con l'Unione Europea che sta destando profondissimo imbarazzo. I nomi dei 5 talebani, almeno per il momento, sono riservati. L'unico componente della delegazione, identificato con certezza, è il portavoce del Ministero degli Esteri, Abdul Kahar Balkhi, l'uomo che ha inventato la nuova comunicazione del regime attraverso gli appelli via Twitter al Congresso americano per ottenere lo sblocco di fondi congelati. Sugli altri componenti ci sono solo indiscrezioni. Secondo Tolo News, uno dei pochi media indipendenti rimasti a Kabul, si tratterebbe di personaggi come Barialai Akmal, altro funzionario del Ministero degli Esteri noto per i tentativi di trattative con la Banca Mondiale, e di Hedayatullah Pakhtin, in rappresentanza del temuto Ministero degli Interni di Kabul. L'Unione Europea si è affrettata ad affermare che la visita non significa né una normalizzazione dei rapporti con i talebani, né tantomeno il riconoscimento del regime. Ma l'incontro rimane fissato a porte chiuse per discutere di rimpatrio dei cittadini afghani irregolari sul territorio europeo, molti dei quali potrebbero affrontare incarcerazioni e torture. Magnus Brunner, commissario europeo alle migrazioni, ha cercato di difendere l'iniziativa, sostenendo che Bruxelles non ha scelta se non negoziare i rimpatri con i talebani. Ma le polemiche aumentano perché almeno 2 dei funzionari ricevuti dall'Unione potrebbero essere oggetto di mandati della Corte Penale Internazionale per crimini contro l'umanità. Di sicuro i talebani non fanno molto per nascondersi. Pakhtin, il funzionario del Ministero degli Interni, lo stesso ministero che dispone la repressione contro donne, minoranze etniche e dissidenti, ha perfino un profilo LinkedIn.
1: E questa è la delegazione talebana con il loro timido, in alcuni casi un po' meno timido, timida esposizione anche sui social. Facciamo una piccola pausa, diamo i numeri, quelli della borsa, poi torniamo.
2: L'imprenditore italiano, l'homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
3: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
4: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
10: Vi presenta Borse in diretta. Sedute all'insegna delle vendite per le borse europee colpite dal sell-off sul comparto tech e dei chip, Milano la peggiore, -1,31%, con il FTSE MIB che però risale sopra i 52.000 punti. A pesare è soprattutto il brusco scivolone di ST Microelectronics, -7,07% in questo momento. Limitano le perdite Francoforte, -0,64%, e Parigi, -0,32%. Londra ha girato in positivo, guadagna in questo momento lo 0,15%. A Piazza Affari male anche Prysmian, -3,43%, e Stellantis, -5,18%. Bene Leonardo, che sale dell'1,04%, e Inuit dell'1,98%. Prosegue contrastata la seduta a Wall Street. Dopo l'apertura il Dow Jones ha girato in positivo, ora guadagna lo 0,15%, resta negativo l'S&P 500, -0,75%, soprattutto il Nasdaq, ora in flessione del 2,19%. Sul valutario, per chiudere, si rafforza il dollaro con l'euro che scende sotto quota 1,14 ai minimi da un anno. In questo momento passa di mano a 1,13,79. Tutto.
11: Ti giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino,
12: guardi e riguardi.

0: Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Nessun luogo è lontano.
4: The EU has reached a landmark deal on the return regulation.
5: L'Unione Europea ha raggiunto un accordo storico sul regolamento dei rimpatri, il che comporta, per esempio, periodi di detenzione più lunghi per evitare che le persone si diano alla fuga, divieti di ingresso fermi e realmente efficaci e un quadro giuridico di riferimento per i centri di rimpatrio. Quindi davvero è iniziata l'era delle espulsioni. Passiamo dalle parole all'effettiva applicazione delle nostre leggi e delle nostre frontiere. Le migrazioni di massa incontrollate non possono continuare e la gente chiede risposte su come riprendere il controllo della politica migratoria. E ricordate, solo una persona su cinque, tra coloro che hanno ricevuto una decisione definitiva di rimpatrio, torna a casa oggi. Centinaia di migliaia di persone ogni anno in Europa si nascondono nell'ombra e questo deve finire.
6: Il tema dei rimpatri, il tema della nuova stretta giuridica da parte dell'Europa, il tema diventa ancora più delicato se aggiungiamo che la diaspora afghana è abbastanza numerosa sul territorio europeo. È un fenomeno storico perché da anni e anni gli afghani scappano dal loro paese in guerra e, aggiungo motivo di straordinarietà, c'è una delegazione di alti funzionari talebani che stanno discutendo con i membri della Commissione Rimpatrio dell'Unione Europea. Il rischio, come intuite, è la legittimazione a tutti gli effetti di un governo pur non riconosciuto dalla maggior parte della comunità internazionale. E allora buongiorno e benvenuta. Nessun luogo lontano al professor Marco Borraccetti, insegna diritto dell'Unione Europea, Università di Bologna, ma anche diritto dell'immigrazione. Professore, buongiorno, grazie per essere con noi.
7: Buongiorno a voi, agli ascoltatori, e grazie per l'invito.
6: Allora, mi perdonerà una domanda un po' naive, ma è la prima che devo fare, perché se a me è concesso che verrà confermata la compagine di questa delegazione talebana, vi sono uno o due membri di questi 5-6 talebani che avrebbero mandati di cattura internazionali, e in base a quale norma l'Europa li fa atterrare a Bruxelles e addirittura li rende soggetti di un'interlocuzione su una serie di rimpatri che addirittura potrebbero essi stessi, i rimpatri, violare altre norme di diritto internazionale?
7: Beh, se fossero destinatari di una richiesta di arresto da parte della Corte Penale Internazionale, io credo che le autorità belghe dovrebbero riflettere seriamente sul procedere in questo senso, anche se c'è sempre una questione collegata allo status riconosciuto a queste persone, che però non dovrebbe essere tale da impedire il loro arresto. Certo che sul piano politico, se queste persone arrivassero qua, e dico qua perché siamo in Unione Europea, e venissero arrestate, sicuramente ci sarebbe una questione politica dal punto di vista di interesse della Commissione, perché è evidente che la Commissione ha deciso di avviare dei dialoghi e di considerare queste persone come delle interlocutrici. Sì. Quindi sarebbe, diciamo, bizzarro che si procedesse in tal senso, però è anche vero che un obbligo, se fosse presente in questo senso, un obbligo graverebbe sulle autorità del Belgio, e questo sarebbe una questione che potrebbe riproporre il tema della cooperazione da parte degli Stati membri con le istituzioni quale la Corte Penale Internazionale.
6: Chiarissimo, questo è uno dei tanti chiaroscuri di questa strana vicenda che forse il professore prenderà contorni un pochino più incisi nelle prossime ore, quando capiremo che cosa si porta a casa l'Unione Europea. Stiamo parlando di 40.000 afghani che potrebbero essere rimpatriati, che cosa si porteranno in cambio a casa i talebani. Una cosa è certa, però mi aiuti lei a capire, diciamo, il perimetro del regalo che viene fatto

0: talebani. Anche se si stipulasse un accordo di mero tecnicismo, organizziamo dei voli da Bruxelles, da Anversa, da Berlino per rimpatriare afghani irregolari fino a Kabul, in qualche modo si legittima l'autorità talebana, magari non dal punto di vista politico ma dal punto di vista tecnico, e in qualche modo si gettano le basi per una futura legittimazione anche più politica.
1: Io la vedrei anche sinceramente una legittimazione sul piano politico. Di fatto si avrebbe uno di quegli elementi che portano a ritenere che ci sia un riconoscimento de facto dell'autorità di chi controlla in questo momento l'Afghanistan. E vorrei anche ricordare che è vero che gli stati membri dell'Unione Europea e parte della comunità internazionale non ha riconosciuto il governo attuale talebano, però è altrettanto vero che altri stati invece l'hanno fatto, quindi sì. Diciamo non ci sarebbe una rottura di un fronte globalmente considerato, sarebbe un riconoscimento di fatto, quindi dal punto di vista politico possiamo anche cercare di presentarlo in modo diverso, cercare di utilizzare delle altre formule, però pare che nella sostanza quello sia. Dal punto di vista giuridico credo che ci siano due o tre punti da sviluppare in un ragionamento. Il primo, il dato quantitativo. In realtà si tratterebbe di un accordo per far rimpatriare un certo numero di cittadini afghani che hanno compiuto dei reati gravi nel territorio dell'Unione Europea, però non esiste un database e una raccolta di dati su questo punto non può tenere conto le denunce o le ipotesi, dovrebbe tenere conto l'effettivo riconoscimento da parte delle autorità competenti del reato compiuto, e stiamo parlando di reati gravi, quindi già in questo caso sarebbe importante, anche perché questo richiede è richiesto per il rispetto del principio di proporzionalità, cioè le conseguenze del trasferimento per la persona dovrebbero essere giustificate per quello. Tuttavia ci sono altri due limiti che io credo siano particolarmente rilevanti. Quindi il primo abbiamo toccato, non c'è un dato quantitativo. Il secondo riguarderebbe solo i reati gravi, quindi non, per essere chiari e completi nell'informazione, persone in posizione irregolare, ma persone che hanno compiuto un reato.
0: Sì.
1: La terza ipotesi però è che al di là dello status di queste persone, che siano irregolari, irregolari o addirittura una protezione internazionale, ci sono forti limiti al trasferimento di queste persone verso l'Afghanistan. Perché? Perché si applica comunque il principio di non respingimento, non refoulement. Sì. Comunque ci sono delle sentenze della Corte dei diritti dell'uomo, in un caso risalente addirittura dell'Italia, Saadi contro Italia, a suo tempo era un cittadino tunisino, o della Corte di giustizia dell'Unione Europea, caso Kamekris, che dove in realtà i giudici hanno posto dei seri limiti, seguiti in questo anche dalla nostra Corte di Cassazione, al rimpatrio di persone, quale che sia il reato compiuto, se il rimpatrio li esporrebbe a forme di tortura anche via potenziale, perché ovviamente nel momento in cui la persona dovesse essere trasferita in Afghanistan, le autorità europee o italiane o degli stati membri avrebbero poco controllo sulla situazione.
0: Decisamente,
1: in questo
0: caso, quasi zero.
1: La ragione è semplice, no? Cioè, la ragione è: se la persona è a rischio di tortura, a rischio di trattamenti inumani e degradanti, comunque lo Stato non deve procedere a questo rimpatrio, ma la condannerà a espiare la colpa nelle proprie strutture. Cioè, non è che la persona sarebbe libera se ha commesso un reato grave, dovrebbe rimanere in carcere secondo la legge del paese interessato.
0: Chiarissimo. Lei è stato chiarissimo. La situazione che è molto poco chiara, anche perché per anni abbiamo dibattuto sul concetto di paese terzo sicuro. Vi sono state una serie di contrasti anche a livello politico, a livello giuridico, addirittura si parla della Tunisia, dell'Egitto, eccetera. Definire l'Afghanistan un paese sicuro è un esercizio retorico molto sdrucciolevole, per così dire. E quindi abbiamo delle sentenze passate in giudicato che dicono l'Afghanistan non è sicuro. E che si fa?
1: Sì. E quindi non si procede, anche perché ci sarebbero profili di responsabilità, a mio modo di vedere, sia interna, se fossero le autorità di uno Stato membro, che europea, se fosse Frontex, ad esempio, e a procedere a collaborare in un rimpatrio di una persona verso l'Afghanistan quando questa poi venisse esposta a violazione dei diritti fondamentali.
0: Certo. A parte
1: E c'è un limite insuperabile. C'è un limite insuperabile da questo punto di vista. L'Afghanistan, poi, in questo caso, non è un paese sicuro. Perché? perché ci sono documentate violazioni dei diritti umani. Aggiungiamo, sì, ma se la persona fosse un criminale e poi fosse un uomo, sì, e poi fosse un seguace dei talebani, potremmo rimandarlo indietro? No, perché potrebbe essere esposto a forme gravi di violazione dei diritti umani una volta atterrato lì, perché è in esecuzione dell'accordo, chiaro, perché chiaro, è espatriato clandestinamente, perché chissà quale ragione.
0: Chiarissimo, lei sta dicendo, professore, lo ricordo, il professor Marco Borracetti, diritto dell'Unione Europea, diritto dell'immigrazione, Università di Bologna, che anche se prendiamo il caso del soggetto afghano meno vulnerabile, quindi non un minore non accompagnato, non una donna, e sappiamo i diritti delle donne quanto sono compressi in Afghanistan, ma pigliamo pure un manovale della milizia armata dei talebani, che quindi non dovrebbe rischiare niente, in realtà non possiamo mettere la mano sul fuoco per il fatto che in base a questo accordo, in base a qualcosa per noi imprescutabile, che perché non sappiamo cosa accade possa essere oggetto di violenze. L'ultima domanda, professor Borracetti, ha a che fare con quale autorità di giustizia altra e più alta rispetto a quello che stiamo analizzando e osservando potrebbe andare a giudicare una decisione da parte dell'Unione Europea da questo punto di vista. Cioè, facciamo finta che si accordano, iniziano questi rimpatri, e poi però quale corte dovrebbe decidere, fermi tutti, state commettendo un errore?
1: Beh, allora il provvedimento di innanzitutto è c'è l'obbligo previsto anche dal nuovo regolamento rimpatri, che il provvedimento di rimpatrio sia previsto in un atto. Quindi quell'atto, il provvedimento di allontanamento e di trasferimento, possa essere impugnato. Quindi in questo caso sarà impugnato innanzi al giudice competente per territorio. Facciamo finta che sia il Belgio, nella regione di Anversa, sarà il giudice di Anversa. Il giudice di Anversa potrebbe rinviare alla Corte di Giustizia e chiedersi se un comportamento di quel tipo, se il diritto dell'Unione è contrario o meno a un comportamento di quel tipo, cioè se costituisce un limite, perché se no ci sarebbe una violazione dei diritti fondamentali. A questo punto interviene la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che è la Corte di Lussemburgo. E voglio, se mi permette, aggiungo una cosa. Bisogna prestare attenzione ad un'altra questione, che a fronte di questo ostacolo, che per mio modo di vedere è reale, non si ricorra ad un altro escamotage, cioè alla luce del nuovo regolamento rimpatri, che la persona venga allontanata in un paese terzo con il quale uno degli stati membri ha un accordo, e poi sarà questo paese terzo a gestire la questione. Al di là dell'accordo che potrebbe esserci con questo paese terzo, chissà se sarebbe disposto a prendersi una persona che ha compiuto un reato, e di nuovo bisognerebbe stare molto attenti a valutare sempre che ci sia il rispetto dei diritti fondamentali della persona interessata, tra i quali, oltre alle questioni relative alle condizioni inumane, degradanti, anche rispetto alla vita familiare, qualora sia stata costruita nel periodo precedente.
0: Chiarissimo, torneremo a sentirci, perché questa vicenda sta prendendo dei contorni che potrebbero costituire un precedente, poi capiremo quanto grave. Grazie mille, professor Marco Borracetti, per essere stato con noi, Università di Bologna, una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima, noi sentiamo Come se la cava, che è la guida, e poi voltiamo pagina.
2: Strade in diretta.
3: Buon pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei percorsi italiani. Sull'autostrada del Sole vi invitiamo a guidare con prudenza, tra Colleferro e Anagni sono segnalati temporali in corso. Inoltre sulla A4 nel percorso lombardo, code causate da materiali dispersi nel tratto compreso tra Rovato e Castegnato in direzione Venezia. Infine, per il traffico particolarmente congestionato e a seguito di lavori urgenti di ripristino della pavimentazione, sulla A14 autostrada adriatica, code tra Valle del Rubicone e Rimini Sud in carreggiata in direzione Ancona. Da Lorenzo Zappullo per il momento è tutto, ci risentiamo tra un'ora circa.
2: Nessun luogo è lontano.
0: Tantissima canna al fuoco quest'oggi, qui a Nessun Luogo e Lontano, la legittimazione dei talebani, questa strana delegazione che arriva a Bruxelles. Allora abbiamo raggiunto, lo chiameremo Zarian Ahmadi, è un nome di copertura, è un giornalista afghano, per questioni di sicurezza non vuole rivelare la sua identità e valuta l'arrivo della delegazione. Sentite, perché dice cose interessanti.
4: Last night, a delegation from Afghanistan has traveled to the Bruxelles.
5: Ieri sera una delegazione afghana è arrivata a Bruxelles, in Belgio. La rappresentanza è guidata da Abdul Kahar Balki, portavoce del ministro degli esteri di Kabul. Non credo che questo incontro avrà alcuna rilevanza concreta rispetto al riconoscimento del governo dei talebani. Diversi membri del Parlamento europeo hanno infatti criticato l'accoglienza della delegazione afghana e hanno affermato che non si tratta in nessun modo di un passo verso la normalizzazione dei rapporti con Kabul. Detto questo, la scorsa settimana 32 rifugiati afghani sono rientrati nel paese dalla Germania. Stando alle dichiarazioni delle autorità tedesche, erano tutti stati condannati per diversi reati. Penso quindi che nei prossimi mesi ci sarà una accelerazione dei rimpatri degli afghani che hanno commesso dei crimini in Europa.
0: E questa è la valutazione e l'analisi con competenza e perizia. È un giornalista afghano, sta a Kabul, anche la voce avete sentita camuffata per ragioni di sicurezza. La situazione a Kabul non è esattamente una passeggiata, soprattutto se fai il giornalista. Stessa situazione, per fortuna meno oppressiva, almeno in alcune zone, in Libano per i tanti giornalisti libanesi, ma non solo, anche quelli internazionali, tra questi Jacopo Mocchi, firma fra gli altri del Domani, dell'Espresso, ogni tanto voce qui nel suo luogo lontano. Jacopo, ciao, buongiorno, ben trovato.
6: Buon pomeriggio, ciao,
0: allora,
6: a tutti voi.
0: Cessate il fuoco, sembra tenere più o meno, due giorni fa più o meno sei tornato a Tiro, ti sei avvicinato fino alla zona di Nabatie, zona che si apre, no, un po' a spizzichi e a bocconi. Che cosa ci puoi raccontare? Qual è il livello dell'ingaggio? Qual era, quantomeno, fino a qualche giorno fa, il livello dell'ingaggio tra Hezbollah e l'esercito israeliano?
6: Fino a pochi giorni fa la zona di Nabatie era totalmente off limits, non si poteva proprio raggiungere né per i giornalisti né, paradossalmente, ma non tanto paradossale se consideriamo gli ultimi anni di guerra, nemmeno per i paramedici e i soccorritori. Sono stati dei bombardamenti davvero intensi che hanno colpito tutto il distretto di Nabatie, con alcune città che sono state colpite 8, 9, 10, alcune addirittura 11 volte, e sono stati colpiti, va detto, in questa volta prevalentemente edifici residenziali dove le famiglie erano tornate dopo la firma digitale dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, mentre sulla collina di Ali Al-Tahir si sono registrati dei pesanti combattimenti tra Hezbollah e l'esercito israeliano, con l'esercito israeliano che dopo la firma digitale tra Stati Uniti e Iran ha tentato più volte di conquistare questa collina che è strategica, che sormonta tutta la città di Nabatie, e di fatto il controllo di questa collina permetterebbe anche il controllo stesso della città senza avere un'occupazione militare interna che provocherebbe numerose perdite all'esercito israeliano. Ovviamente Hezbollah, ovviamente no, perché non è scontato, però ha respinto questa offensiva. E per ora la situazione sembra rimanere in stallo. Negli ultimi due giorni non sono stati registrati bombardamenti pesanti. Oggi però sono state uccise due persone della società islamica di soccorso. Stavano pulendo i detriti e stavano recuperando alcuni corpi proprio nel distretto di Nabatie. Mentre sulla costa, nella città di Tiro, la situazione è molto più tranquilla rispetto ad alcune settimane fa. Ma se lo ricordate, no, non tanto tempo fa si erano registrati anche lì pesanti bombardamenti, soprattutto nella zona residenziale. Poi, secondo molti, la percezione di molti è che con questi bombardamenti si voglia in qualche modo fiaccare la comunità sciita che supporta Hezbollah.
0: La voce, le istantanee di Jacopo Mocchi in diretta da Beirut. Jacopo, gira secondo almeno canale 12, canale israeliano, un'ipotesi, un progetto pilota sostanzialmente, ritiro parziale dell'esercito israeliano da alcune zone, diciamo, di Hezbollah, con l'ingresso dell'esercito libanese che le occuperebbe, le controllerebbe, dovrebbe procedere a un potenziale disarmo con supervisione americana. Quanto Hezbollah potrebbe accettare questa situazione?
6: Le fonti con cui ho parlato, innanzitutto, molte di queste non erano proprio a conoscenza di questo piano, e questo ci dice tanto proprio della difficoltà della realizzazione di un piano che prevede comunque la sostituzione delle forze israeliane con altre forze americane che si dovrebbero supervisionare, ma Hezbollah le vedrebbe verosimilmente come forze occupanti, e poi non si capisce con che mezzi, con quali forze, con che tempistiche. Sembra davvero solamente un contentino che gli israeliani vogliono dare agli americani per continuare queste negoziazioni, per non sabotarle ulteriormente e per salvarsi anche in qualche modo la faccia, per dire ok, noi magari eventualmente ci ritiriamo da alcune zone, però subentrerebbero i nostri alleati certo. americani che supervisionano l'esercito libanese. E lasciami dire l'ultima cosa, sì. qualora l'esercito israeliano si ritirasse parzialmente o ipotizziamolo anche completamente del sud del Libano, si ritornerebbe di fatto a una situazione che è quella del 2024, solamente con più distruzione nel sud del Libano, ma con Hezbollah ancora lì e ancora capace di tirare dei missili sul nord di Israele. Quindi di fatto la situazione sarebbe pari patta, solo con più distruzione nel sud del Libano. Israele deve capire che servono ogni tanto anche degli accordi politici, altrimenti non se ne esce, soprattutto in questi contesti.
0: L'uso della forza e l'operazione militare da sola non può bastare a risolvere problemi che sono raffondano le radici nel passato. Il nodo su tutti, ne abbiamo parlato nelle ultime puntate di Nessun Luogo Lontano, è parlare o non parlare con Hezbollah. È sempre questo feticcio di cui si parla, non è mai al tavolo negoziale perché non si vuole legittimarlo, ma i risultati, ahi noi, sono esattamente questi, nel senso che se continui a ignorare quell'attore facendo finta che non esista, chiaramente lo sforzo diplomatico non può avere la stessa efficacia. Grazie mille, come sempre, Jacopo Mocchi, in diretta da Beirut. Una buona giornata, un buon lavoro, in bocca al lupo, alla prossima.
6: Grazie a voi, grazie per l'invito.
0: Allora, in chiusura mi dedico un po' di messaggi. 349-238-6666. Qualcuno, Luca, chiede un approfondimento dopo la condanna inflitta, stavo facendo una crasi senza senso, al Masri. A quando un approfondimento sulla Libia? Ci torniamo appena è possibile, caro Luca. Come sente, purtroppo i dossier corposi sono tantissimi, ma ha ragione a riaccendere i riflettori su al Masri, che ha subito le conseguenze della zoppicante giustizia libica, mi verrebbe da dire. Qualcun altro... Un messaggio interessante di un ascoltatore: adesso che le opinioni pubbliche occidentali premono sulla politica sempre più incapace di gestire l'immigrazione mal gestita e poco controllata, le narrazioni, le narrative delle povere donne afghane, dei giovani iraniani, dei poveri curdi diventano tristi ipocrisie. Ha ragione l'ascoltatore, nel senso, almeno dal mio punto di vista ha ragione, mette di fronte l'opinione pubblica a un qualcosa di che stride, perché l'Europa era proprio il baluardo dei diritti, l'Europa era quella che si indignava di fronte ai massacri dei curdi, l'Europa è quella che si indigna e che regolamenta, l'Europa è quella che pone dei perimetri, pone dei limiti, e quella stessa Europa dimentica poi l'Afghanistan, non soltanto cerca di stringere una norma per accelerare una serie di rimpatri. Staremo a vedere. Ho anche la sensazione che, visto che l'Europa non è uniforme anche dal punto di vista giuridico, anche dal punto di vista delle forze di polizia, non c'è un'armonizzazione reale da questo punto di vista, staremo a vedere anche per i rimpatri a che velocità quale paese riuscirà a compiere davvero, in base a quale gravità di reato verranno compiuti. Il tema è molto molto delicato, molto molto interessante allo stesso tempo, perché ci porrà di fronte a un precedente. Se si inizia a fare una cosa, lo sapete, nel bene o nel male, diventa in qualche modo una pietra miliare, diventa un punto di riferimento, e quindi si spera che venga fatta nel miglior modo possibile per creare un precedente virtuoso e non un precedente storpiabile e stiracchiabile. Tempo davvero scaduto, vi ricordo quello che ci guiderà anche nella puntata di domani: tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, come sapete, c'è quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra in Nessun Luogo Lontano. L'appuntamento è per domani, ore 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.
7: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.

0: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai!
5: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
7: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
8: Grazie.
7: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
8: Faccio del mio meglio.
7: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
8: Aspetta.
7: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
9: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans. Valigie e accessori dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
10: Mans. Il viaggio inizia dallo stile.
11: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
12: Sono le 17.
13: GR24, Il Sole 24 Ore.
12: L'ondata di caldo non molla la presa sull'Italia e sull'Europa. Entro giovedì ben 17 città della penisola col bollino rosso, emergenza sanitaria secondo l'OMS. Avvertimento da Bruxelles sui fondi europei per la difesa, safe, e l'Italia ha ancora un mese di tempo per decidere. Rapporto shock dell'ONU, la strage di bambini a Gaza era intenzionale. Calcio, Rino Gattuso ufficializzato come nuovo allenatore della Lazio. Buonasera da Sergio Nava, questi titoli. Prima però un'ultima ora arrivata poco fa, battuta poco fa dalle agenzie. È stato arrestato per omicidio stradale al termine dell'interrogatorio davanti alla PM il cittadino albanese di 27 anni fermato per la morte dell'agente Francesco Imprezzabile. Lo ricordiamo, al termine di un inseguimento questa notte a Milano. Il giovane era già stato sottoposto a misura dell'obbligo di firma per un altro reato ed è stato portato al carcere di San Vittore. Continuano ad aumentare in Italia le città da bollino rosso per il caldo. Se oggi sono 15, domani saliranno a 16 e giovedì a 17. Temperature roventi si prevedono anche nelle grandi città, quali Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna. In Francia, che ha appena attraversato la notte più calda, dal 18 giugno 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. In Germania si attendono per venerdì temperature record fino a 40 gradi, mentre in Spagna oggi in alcune regioni, quali Andalusia e Paesi Bassi, si toccherà il picco dell'afa fino a 45 gradi. Ad Amsterdam, in Olanda, zone refrigerate per combattere l'afa, e in Gran Bretagna il caldo fa chiudere lo storico ponte

0: che collega Inghilterra e Galles. L'OMS ha dichiarato l'ondata di calore un'emergenza sanitaria e ha fatto sapere che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. L'Italia ha ancora un mese di tempo per decidere cosa intende fare dei fondi del programma europeo sulla difesa SAFE e poi quel denaro, quasi 15 miliardi di euro, sarà ridistribuito tra gli altri paesi partecipanti, dato l'alto interesse registrato, a farlo sapere un'alta fonte europea. Fra qualche settimana, al massimo entro settembre, dovremo andare a definire e approvare il capitolo relativo alla maggiore spesa per difesa concordata in base agli impegni internazionali. A dirlo il ministro dell'economia Giorgetti, che si è soffermato sulle modalità di finanziamento. Quale ministro dell'economia devo valutare se 15 miliardi presi con lo strumento SAFE costano più o meno che finanziandoli emettendo BTP? Le forze armate israeliane hanno deliberatamente preso di mira i bambini nella guerra di Gaza, direttamente sparando oppure lanciando bombe in luoghi pieni di fanciulli. Lo sostiene un rapporto shock pubblicato dall'ONU. Israele respinge le accuse come propaganda oltraggiosa e diffamatoria.
1: Il rapporto è stato pubblicato dalla Commissione indipendente delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. A guidarla 3 magistrati in pensione, esperti di diritti umani di India, Australia e Zambia. Le conclusioni si basano su mesi di raccolta di testimonianze e prove indicate nel report. Le forze armate di Israele, si legge, hanno preso di mira deliberatamente i bambini palestinesi, configurando così a Gaza non solo crimini di guerra contro l'umanità, ma un vero genocidio. Il report racconta di casi con prove testimoniali e mediche di spari diretti a gruppi di civili comprendenti bambini e numerosi casi di bombe fatte cadere in luoghi ad alto affollamento di ragazzi e bambini. In più il report elenca gli sfollamenti, la crisi alimentare e sanitaria, le scuole scomparse, tutto colpisce in particolare i bambini. Ne sono stati uccisi oltre 20.000 e 44.000 feriti. Israele, la rappresentanza a Ginevra, parla di farsa diffamatoria e di tattiche brutali di Hamas, che usa scudi umani e ruba gli aiuti umanitari. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La Corte Costituzionale è tornata a riunirsi oggi per decidere se estendere i confini del suicidio assistito. Tra qualche settimana la decisione. Sentiamo.
2: La Corte Costituzionale è tornata a riunirsi sul tema del fine vita. Un'udienza pubblica che per la prima volta ha visto i giudici discutere proprio una delle 4 condizioni poste dalla Suprema Corte per il suicidio assistito. I giudici, in 2 ore di dibattimento, hanno toccato il concetto di sostegno vitale. Questione sollevata il 29 settembre 2025 dal Tribunale di Bologna col caso di una donna affetta da patologia irreversibile ma non trattenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale come la ventilazione meccanica e che è stata lo stesso accompagnata in Svizzera da alcuni attivisti dell'associazione Luca Coscioni, tra cui Marco Cappato, presente in consulta. Assieme a Cappato e agli avvocati difensori anche 3 malati terminali che hanno chiesto l'ampliamento delle regole che permettano il fine vita. Per la prima volta, però, erano presenti anche 8 persone con malattie irreversibili contrarie alla richiesta di estensione del suicidio assistito anche a chi non abbia necessità di un trattamento di sostegno vitale. Il confronto è stato intenso. La consulta si esprimerà tra qualche settimana. Sarà il 9° pronunciamento in materia, mentre il Parlamento resta lontano dal raggiungere un punto di incontro. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Calcio, mancava solo l'ufficialità a sancire il matrimonio tra la Lazio e Rino Gattuso. Ora è arrivata con la stessa società a comunicare con una nota di aver affidato l'incarico di allenatore responsabile della prima squadra appunto allo stesso Gattuso. 17:06 è tutto per questa edizione. La linea passa a Focus Economia. GR24 si aggiorna alle 18:00.

0: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa.
9: Vi presenta...
10: Focus Economia. Di Sebastiano Barisoni.

17-8 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo anche chiaramente di borsa, non perché il calo di oggi sia generalizzato né c'entri con la crisi di Hormuz. Quello che è successo, alcuni di voi già lo sanno, ma insomma ieri, soprattutto in serata, cioè in finale di seduta, scusatemi, c'è stato un calo molto forte dei titoli legati al settore tecnologico, quindi Nasdaq, ma non solo. E legato a che cosa? Adesso io non voglio dire, non sopporto chi dice l'avevo detto, quindi vediamo, magari è stata una così debolezza che poi verrà recuperata. I dubbi sono sull'intelligenza artificiale, erano anche, diciamo, da questo punto di vista legati al Nasdaq, sì, ma non solo, e il calo ieri è stato sensibile. Quanto e come, perché un calo dell'1,30% sul Nasdaq non è poca cosa. Il problema è qual è? È che ha contagiato già l'Asia. Allora, l'Asia ha chiuso, l'indice di Hong Kong ha perso l'1,80%, il Giappone ha perso il 3,55%, e qui il calo inizia a essere pesante. Ma l'indice Kospi in Corea, sappiamo che in Corea esiste uno dei più grossi produttori di semiconduttori, il paese è fortissimo nella produzione di chip, insomma l'indice Kospi in Corea ha perso il 10%, quindi insomma se mettiamo assieme il 3,5% di Tokyo e il 10% della Corea, c'erano tutti gli elementi perché calassero gli indici anche europei, dove il comparto tecnologico, purtroppo aggiungo io, perché fa parte anche del ritardo europeo, non è così forte. Però attenzione, perché in questo momento Piazza Affari sta perdendo l'1,25%, laddove Francoforte invece perde lo 0,70%, Parigi contiene il calo lo 0,35%. Ma ST Microelectronics, che sì è dentro quel settore, perde crolla dell'8%. Poi ho visto male anche Stellantis, meno 5,82%, Prismia meno, da questo punto di vista, meno 3,65%, Avio meno 3,17%. Debolezza su alcuni bancari, Intesa perde l'1,60%, Unicredit l'1%, ma diciamo siamo ancora con cali meno 1% B per banca, Monte dei Paschi meno 0,50%, Mediobanca meno 0,70%. I cali forti, come sentite, sono proprio su ST Microelectronics. Che cosa è successo? Beh, è come sappiamo che il mercato ogni tanto si sveglia. Gli americani parlano di stampede, cioè della corsa dei cavalli o la corsa delle mandrie, quando parte i cavalli, soprattutto parte il primo e tutti gli altri a seguire. E cioè sono iniziati a emergere i dubbi su tutti gli investimenti fatti sull'intelligenza artificiale. Attenzione, i titoli tecnologici erano saliti moltissimo, il Nasdaq da inizio anno comunque aveva fatto un più 20%, quindi un 3% di correzione, adesso perde il 2,90%, quindi sta perdendo più del doppio di ieri, un po' di correzione ci può stare. L'elemento che cercheremo di capire è se si tratta di una correzione in attesa dei dati, per esempio c'è molta attesa per i dati del colosso americano Micron, che arriveranno domani, e per cui forse solo un po' di correzione per andare a guadagnare, visti i forti rialzi, e poi ricomprare, come dicono i ragazzi, ci starebbe tutto. Il problema è capire se è una leggera correzione oppure se è un cambio di diverso, vero e proprio. Le azioni dei colossi comunque di chip di memoria, Samsung Electronics e SK Hynix, hanno perso comunque il 12%. Il titolo del produttore olandese di semiconduttori ASML è in calo del 5%, anche SpaceX ieri ha fatto un meno 16%, e questo vuol dire che i timori sono su tutte le magnifiche sette, come si chiamano in gergo, anche perché SpaceX si era appena collocata con un collocamento record. Poi c'è appunto un focus specifico su SpaceX, ma in generale su il ritardo che deve affrontare rispetto ai principali concorrenti nella corsa dell'intelligenza artificiale. E poi è stato preso molto male l'annuncio di emettere un prestito obbligazionario, cioè di chiedere un prestito attraverso obbligazioni.
un analista ha scritto ieri perché avete bisogno di circa 100 miliardi di dollari di liquidità, e il titolo è iniziato a calare nonostante SpaceX abbia annunciato ieri un nuovo accordo con la startup Reflection AI per un accordo multimiliardario per l'affitto di, diciamo, da Reflection AI di della capacità di calcolo. Ora, la domanda che si fanno tutti, ripeto, è sta scoppiando una bolla o sta scoppiando la bolla o è una correzione per poi ricomprare? Cercheremo di affrontare anche questo. Tra l'altro tutto questo sta avvenendo mentre Bending Spoons, l'italiana Bending Spoons, ha lanciato il suo collocamento al Nasdaq, un prezzo stimato tra i 26 e i 28 dollari per azione. Qui sarebbe anche da riflettere a proposito di arretratezza del mercato europeo, che non riesce a tenere i capitali sia come risparmi investiti, vanno spesso e volentieri negli Stati Uniti, vengono gestiti da fondi americani. Quando si parla del mercato unico dei capitali in Europa, oltre che dell'Unione Bancaria Europea. E l'altro, cioè, sarebbe da riflettere perché una società come Bending Spoons, fondata da tre italiani, va a quotarsi al Nasdaq perché lì sa che può raccogliere. Quello è un mercato, è il mercato di riferimento, e quindi poi tutto questo vuol dire poi valorizzare il mercato americano rispetto a quello italiano. Di questo parleremo. Oggi è il 23 giugno, se non ricordo male, e quindi 10 anni fa esatti, l'allora primo ministro britannico Cameron annunciava che avevano vinto a sorpresa i Brexiters, cioè quelli che volevano lasciare l'Unione Europea, contro, e quindi il cosiddetto movimento dei Leave contro i Remain. Da allora cosa è successo? Beh, i dati sono tutti negativi, lo dico prima che qualcuno inizi a scrivere, che scriva comunque siamo in una democrazia totale, qui siamo in democrazia, non in Cina e in Russia, ma è successo che tutti gli indicatori sono negativi. Dalla crescita mancata rispetto al potenziale pro capita, il calo del 15% delle esportazioni, a circa 300-400 mila europei che sono rientrati in Spagna, in Italia, in Portogallo, in Francia, in Germania, e l'arrivo a fine 2023 di 1 milione di nuovi immigrati non europei, spesso dalle ex colonie, Pakistan, diciamo, Caraibi e India. Non so se questo fosse l'obiettivo, visto che il tema dell'immigrazione era uno dei temi più forti della Brexit, bloccare l'immigrazione, l'operaio polacco, ecco, non so se lo scambio sia stato soddisfacente per i britannici. I sondaggi ci dicono che anche tra chi ha votato per la Brexit il 58% ritiene che abbia procurato danni oltre a un'inflazione. C'è un'analisi molto interessante, ma ne parleremo col professor Codogno, che ha scritto un articolo proprio su questo, su come la Gran Bretagna stia ripercorrendo il sentiero dell'Italia, e non è una buona notizia, sul calo della produttività e altri elementi. Comunque sarà l'occasione per ricordare, 10 anni sono volati, onestamente, lì sì, ha ragione l'ascoltatore, ma ne parleremo. Lì fu una scommessa di Cameron, fu un errore anche politico, perché Cameron, che aveva ottenuto da Bruxelles ancora

più vantaggi rispetto a quelli già ottenuti dalla, diciamo, dalle condizioni speciali ottenute dalla Thatcher, da Margaret Thatcher. L'Europa, per evitare l'uscita della Gran Bretagna, dolorosa, poi che si è protratta per anni sulle forme, su quello che la Gran Bretagna doveva ridarci come soldi ottenuti, la Gran Bretagna aveva sempre ricevuto più di quanto avesse versato, a differenza dell'Italia che è un contribuente netto dell'Europa. Adesso il calcolo andrebbe rifatto dopo che abbiamo ottenuto 80 miliardi di PNRR e gli altri a prestito agevolato, però insomma, detto questo, il ragionamento complessivo è negativo sul fronte, diciamo, del consenso. Vedremo se poi si tradurrà in voto politico, però dicevo, fu un errore di Cameron totale di carattere politico, perché lui, pur avendo ottenuto ancora più garanzie dall'Europa, decise di andare a elezioni per rafforzare la sua premiership e invece ottenne il risultato contrario, per cui poteva non chiedere referendum. Poi faremo ascoltare anche la frase, poi disse è giusto chiedere al Papa, ma lui era convinto che il referendum l'avrebbe vinto e che in questo modo sarebbe stato incoronato come il vero vincitore delle trattative con l'Europa. Un errore di valutazione clamoroso. Anche di questo parleremo, poi in apertura andremo ad analizzare alcuni settori industriali. Parliamo spesso della concorrenza che arriva dalla Cina sulla produzione di acciaio e di metallo. Oggi l'industria italiana dei metalli non ferrosi che celebra gli 80 anni e da questo punto di vista, cioè, vuol dire, cosa vuol dire metalli non ferrosi? Sono l'alluminio, il piombo, il rame, zinco, nickel, stagno, magnesio, metalli preziosi, metalli minori. Sono 1000 le aziende in Italia con 30.000 addetti e 30 miliardi di fatturato, per cui è un settore importante, visto che compie gli 80 anni. Cercheremo anche di capire che minacce stiano arrivando dalla Cina, da lì soprattutto. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Diretta è l'ultimo giorno sul canale 246 del digitale terrestre. Perché ho detto l'ultimo giorno? Perché è giusto iniziare a fare un po' di informazioni di servizio. Da domani la diretta dei programmi di Radio 24, quindi la TV del Sole 24 Ore, che trasmette in diretta molti programmi di Radio 24, sarà sul canale digitale 63, quindi non più 246 ma 63, è un po' più facile, una cifra in meno da digitare.

Dunque, vedo, oggi è il caso di tenere aggiornati i mercati, come avrete capito. Wall Street sta tentando un po' di recupero, nel senso che il Dow Jones adesso viaggia sulla parità, il Nasdaq continua a essere sotto di un 3%, però, che non è poco. Vedremo nel corso della... visto che ci sono anche euro su dollaro, che è a livello più basso da maggio dell'anno scorso, 1,1382. Quindi questo perché, questo è un altro ragionamento, siccome ieri Christine Lagarde ha frenato sull'ipotesi di un aumento ulteriore dei tassi di interesse nell'area euro dopo l'aumento di un quarto di punto, ha detto non ci sono in questo momento le condizioni per andare in quella direzione, e questo è stato visto come una banca centrale europea che si prenderà del tempo. Nel frattempo invece la Federal Reserve col nuovo presidente non li ha tagliati, e qualcuno inizia a pensare che potrebbe anche alzarli, visto che l'inflazione in America continua. Adesso vedremo il prossimo dato, l'ultimo dato era 4,2%. Il risultato è che se tu ti attendi che aumentino i tassi di interesse americani e restino fermi quelli europei, vai a premiare un po' il dollaro rispetto all'euro. Infatti l'euro è 1,1381, che a noi va benissimo, perché più scende l'euro più è conveniente per le nostre esportazioni. Certo, imbarchi un po' più di inflazione dal prezzo del petrolio. Prezzo del petrolio, a questo proposito, che è ormai vicino, molto vicino al livello del 27 febbraio. Siamo a $76.7 il barile, il 27 febbraio era $72.7 il barile.

il, scusatemi, il WTI a $72 il barile, il 27 febbraio era 67. Tradotto vuol dire che dal 27 febbraio oggi, cioè rispetto al prezzo pre-attacco in Iran, il Brent costa il 5,6% in più e il WTI costa l'8,7% in più. Guardate, se non vi fosse stata la fiammata che ha portato il prezzo tra fine aprile, 29 e 30 aprile, a $126 al barile, probabilmente non ce ne saremmo neanche accorti. Cioè un prezzo del petrolio che da 72 va a 76 era assolutamente nelle cose nel mondo pre-attacco all'Iran e pre-blocco di Hormuz, perché sì, poteva arrivare a 80, poi scendeva a 70, 69, cioè le oscillazioni ci sono sempre state. Lo guardiamo con tanta attenzione perché abbiamo visto dove è arrivato nel frattempo. Sì, confermo che erano 500, attualmente sembra che siano 400 le grandi petroliere ancora in attesa al largo del Golfo, vogliono avere maggiori garanzie sul cessate il fuoco. Però il sito di monitoraggio marittimo Kpler ieri ha segnalato 35 navi mercantili, che è meglio del 10, 7, 6 del blocco. Però attenzione, prima dell'attacco all'Iran erano 120 al giorno in media. Poi non si è ancora capito se l'Iran e Oman stiano studiando i costi dei servizi da applicare a Hormuz, che prima era gratis. Il capo negoziatore di Teheran, Mohammed Bagher Ghalibaf, ha detto che lo strato di Hormuz sarà gestito dall'Iran, però abbiamo concordato di istituire un meccanismo di coordinamento e linea diretta con gli Stati Uniti. Vedremo ancora. E poi Trump invece ha detto sono usciti dallo strato di Hormuz 19 milioni di barili di petrolio, lo dice lui. Lo dice lui, ma non so quanto gli credono gli americani, visto che è uscito un altro sondaggio, l'American Research Group. Il tasso di gradimento del presidente è sceso al 30%, il 66% degli americani non approva il suo operato, era al 31% il mese scorso, con un 64% che lo bocciava. Mi sembra, diciamo, che inizia a profilarsi qualche problema sulle elezioni di midterm. Vedremo, lì il vero dubbio è se perderà tutte e due le camere o solo il congresso. La benzina nel frattempo è al 14° giorno di ribassi, self service a 1,829 la benzina e gasolio 1,922. Da inizio della crisi siamo a un più 12% sul gasolio, un più 9,5% sulla benzina. Gas ad Amsterdam a €42 a megawattora, un anno fa era a 33,5. Elettricità a €162 a megawattora, verrà venduta domani, un anno fa veniva venduta a 137.

Allora, è chiaro che in vigore sono, seppur molto mitigati, i tagli e le accise su benzina un poco, e anche sul gasolio. Il ministro Pichetto Frattin ha detto bisognerà capire il 6 luglio come andranno i prezzi. Secondo me, con questi livelli, il governo può anche risparmiare i soldi e denaro pubblico, elevare il taglio alle accise. Andiamo avanti per quello che riguarda invece altri dati. Allora, oggi, adesso vi arriverò perché parleremo dell'industria, delle metalli non ferrosi, ma oggi si celebrava anche l'assemblea annuale di Farmindustria. Per quello che riguarda dati di carattere internazionale, segnalo che lo yen è ai minimi da quasi 40 anni nei confronti del dollaro e Tokyo sarebbe pronta a intervenire. Anche perché c'è un accordo tra Stati Uniti e Giappone per cui vi possono essere azioni coordinate per contenere oscillazioni destabilizzanti nel mercato dei cambi. Invece il capo economista della Banca Centrale Europea, Philip Lane, ha detto

0: che l'inflazione rischia di stare sopra il 2% per diverso tempo. E ancora, andando con l'altra dichiarazione di carattere europeo, il commissario Dombrovskis ha detto che la clausola sull'energia dell'Unione Europea non contraddice l'invito a ridurre i sussidi per tutta la parte delle fonti fossili. Ancora ci sono varie dichiarazioni che arrivano dalla Germania sull'aumento dell'età pensionabile, dalla Spagna, il governatore della Banca di Spagna ha dei dubbi sugli incentivi ai disoccupati per tornare al lavoro. Il Portogallo ha registrato una cifra record di residenti grazie all'immigrazione, e questo va in controtendenza, cioè non è che il Portogallo non abbia un crollo della natalità, però ha toccato un record di 11.424.031 persone residenti. La popolazione residente di nazionalità straniera al 31 dicembre dell'anno scorso era di 1,6 milioni, è il 14% della popolazione totale. La stragrande maggioranza si concentra di popolazione straniera tra Lisbona e il nord del Portogallo. E poi la nazionalità, anche qui, il Portogallo ha adottato una politica simile a quella spagnola. È chiaro che gli veniva più facile perché anche il Portogallo ha avuto un passato coloniale. Pensiamo solo al Brasile, il 36% sono brasiliani, Angola il 6,5%, e poi c'è una parte anche interessante del 6% che arriva dall'India, ma non penso che lì c'entri Goa, ecco, non mi spingerei così indietro nella storia coloniale del Portogallo da arrivare a collegarlo con Goa. Allora, ancora qualche notizia. Mercato dell'auto europeo a maggio ha fatto più 3,6%, da inizio anno più 4,5%, e sta un po' ripartendo. L'Italia ha avuto un dato molto forte sulle. Beh, l'Italia ha fatto comunque un dato molto grosso sulle ibride elettriche e ibride plug-in. L'Italia ha fatto più 85%, Spagna più 46,5% a maggio rispetto a un anno fa, Germania più 16%. Crescono molto le cinesi, BYD più 136% in Europa, Chery più 244%, e Tesla, che non è cinese anche se in parte è prodotta in una gigafactory in Cina, più 108%, Leap Motor più 465%. Se qualcuno avesse dei dubbi del potere delle auto elettriche cinesi, lo stesso centro studi Promotor dice che l'auto è in ripresa soprattutto grazie alle elettriche. Allora, adesso andiamo su meteo e pubblicità, poi ancora qualche notizia in breve dall'Italia. Iniziamo col primo tema, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
1: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del Sub Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
2: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign. Perfetto, ora firmaré con InfoSet sign.

0: internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
1: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.

0: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: State ascoltando un programma offerto da
5: Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa.
4: Focus Economia.

17:35 minuti, ancora qualche notizia dall'Italia. Sì, stavo arrivando, un ascoltore me lo scrive al 349-238-6666. Sì, cioè, fonti europee oggi hanno dichiarato all'ANSA che l'Italia ha un mese di tempo per decidere cosa vuol fare dei fondi del programma europeo sulla difesa SAFE. Oppure i 15 miliardi che spettano l'Italia e che escono dal calcolo del deficit, come quando l'Italia chiedeva che le spese per l'energia, per le venissero trattate come i fondi SAFE, intendeva esattamente questo, cioè i fondi per la difesa non verranno conteggiati le spese nel deficit per quello che riguarda poi quello che interessa Bruxelles, non quello che interessa i mercati, quindi procedura di infrazione o non infrazione. L'Italia ha 15 miliardi, altrimenti verrà ridistribuito questo fondo tra gli altri partecipanti, visto che c'è un altro interesse. Allora, io non ho capito perché ci sia tutta questa resistenza nell'utilizzare questi soldi, visto che appunto non entrano nel calcolo del deficit. Il ministro Crosetto, che su questo ha, diciamo, avuto un atteggiamento dialettico con il ministro dell'economia e finanze Giorgetti, ha detto oggi: Giancarlo Giorgetti sa perfettamente le cose che io vorrei, io so perfettamente le cose che lui può fare, sul SAFE dipende dalla disponibilità che lui ha. Riguardo all'aumento del 0,15% di spesa rispetto al PIL, mi aspetto che nella finanziaria del prossimo anno l'impegno che ci siamo presi vada avanti. So che Giorgetti è assolutamente consapevole di questa cosa, con Giorgetti è impossibile litigare, io invece sono più fumantino. E poi Giorgetti ha detto che potrebbe arrivare una sorpresa in senso positivo sull'uscita dell'Italia dalla procedura per deficit eccessivo. Ora, non ci sono stati altri commenti, va bene che il carattere è diverso, ma io vorrei capire perché il governo non usa questi soldi e rischiamo che vengano dati altri. E tanto per favore non torniamo però sulle spese per la difesa. Uno può anche dire che, guardate, è l'unica critica di Trump che è difficile da rifiutare, quando lui dice l'Europa si era abituata che i cittadini, il contribuente americano spendeva i suoi soldi per difendere l'Europa. È l'unico, sapete che non sono tenero con il presidente americano, ma è l'unica critica che non puoi confutare. Che poi facesse comodo così avere le basi americane, la protezione aerea americana e non spendere noi, posso capirlo, ma

Il governo invece ha prorogato di 3 mesi la tassa sui pacchi, perché dal 1 luglio scatterà la tassa europea per i piccoli pacchi da 3 euro, si rischiava l'effetto 3 più 2, vedremo se tornerà poi oltre ai 3 euro europei anche i 2 euro messi dal governo in manovra finanziaria. Poche altre notizie, vabbè, l'INPS ci fa sapere che la spesa previdenziale è salita a 325 miliardi più 1,4%. L'assegno di inclusione l'anno scorso ha avuto 723.000 domande, con un calo di quasi l'11%, che vuol dire che sostanzialmente quasi 80.000 persone sono uscite dalla richiesta dell'assegno di inclusione. E le persone che sono emigrate dall'Italia, lo dice l'INPS, sono state nel 2024 141.000. È il dato più alto degli ultimi 10 anni. Questo lo dico perché molti mi scrivono: non è da adesso, che certo che non è da adesso, però c'è stata dopo il Covid, e visto che l'Italia è il paese che meno ha recuperato il livello di potere d'acquisto salariale pre-Covid, nonché, l'ho già detto, anche la Francia è sotto di un 1,4%, la Spagna di un 2%, noi siamo sotto di più del 7%, ok? E questo ha avuto un effetto migratorio, il dato più alto da 10 anni, e non è una nota e un commento politico, per favore. Non, una campagna elettorale, non so se verrà fatta le elezioni a aprile o più avanti, ma c'è tempo. Tra l'altro segnalo l'articolo di Giorgio Pogliotti oggi sul sito del Sole 24 Ore, visto che parliamo di retribuzioni, e visto che qualcuno dice: ah, ma lei, io ho detto mille volte, la battaglia sul salario minimo non è una battaglia che o la richiesta che interessi le grandi imprese, la manifattura o anche il mondo dei servizi, penso al mondo dei servizi finanziari, laddove i contratti sia a livello nazionale che di secondo livello sono ben più alti dei 9 euro, riguarda tutti quei contratti pirata che secondo me non si riusciranno a eliminare solo con la riforma voluta, la legge voluta nel 1 maggio, e il mondo dei servizi, soprattutto quei servizi, diciamo, legati al turismo, ma non solo, le cooperative, è quello. Poi ho anche aggiunto che è una delle poche misure che costerebbe zero alle casse dello Stato. Comunque, l'articolo del Sole 24 Ore, Giorgio Pogliotti, quasi la metà dei lavoratori occupati nel terziario, quindi commercio, servizi e turismo, sono lavoratori poveri. Lo dico perché magari anche alla prossima assemblea di Confcommercio potremo ascoltare qualcosa sul tema. O Confesercenti, ci mancherebbe, tutte le associazioni di categoria. Allora, percepiscono una retribuzione annua pari o inferiore ai 14.000 euro, che è la soglia della povertà salariale, che vuol dire quando tu hai solo il 60% della retribuzione mediana, e che sale a 14.800 euro per chi ha lavorato almeno 12 settimane all'anno. Nel nostro mezzogiorno oltre 3 lavoratori su 5 sono considerati working poor. All'interno del macro settore la situazione peggiore si registra nel turismo, dove il 71% del resta sotto la soglia di povertà, e al sud si arriva a 4 lavoratori su 5. Attenzione, la ricerca è stata condotta su un campione di 6,3 milioni di persone, di cui si dispone delle informazioni necessarie. Il tema è che molti dei lavori del turismo nel sud hanno una durata molto breve, cioè sono stagionali, per cui non ho detto che tu risolveresti questo con salario minimo. Sarebbe poi interessante vedere quanto vengono pagati, no, perché se sento a partire anche quest'estate la lamentela mancano i bagnini, dopo che ho ricordato le dichiarazioni dei redditi degli stabilimenti balneari e quanta parte secondo l'agenzia delle entrate non è corrispondente, cioè un basso indice di fedeltà, se mi dite che mancano i bagnini, fate la cortesia di mettervi una mano sulla coscienza e ditemi quanto li pagate sti bagnini. Certo, se fosse vera la dichiarazione dei redditi non potresti neanche permetterti i bagnini,

0: Ancora, dicevo che oggi, adesso parliamo del settore dei metalli non ferrosi, però oggi c'è stato anche l'appuntamento importante in quello che è il settore che è andato meglio in assoluto sull'export l'anno scorso, un nuovo record anche negli Stati Uniti, la farmaceutica. Come ha detto il ministro degli esteri Tajani, è il fiore all'occhiello delle nostre esportazioni.
1: L'industria farmaceutica è un fiore all'occhiello dell'industria italiana, più si è indipendenti meglio è, ma è anche uno strumento fondamentale per trascinare l'export. Noi stiamo ottenendo dei risultati straordinari, inaspettati, nonostante i dazi, nonostante due guerre, stiamo crescendo in continuazione, siamo cresciuti lo scorso anno del 3,3%, abbiamo raggiunto quasi quota 650 miliardi, continuiamo a crescere anche in questi primi mesi dell'anno, anche grazie alle straordinarie performance dell'industria farmaceutica. Quindi il segnale di gratitudine a questo comparto industriale che dobbiamo aiutare, che ottiene dei risultati di primissimo piano in tutto il mondo. Quindi ripeto, noi consideriamo fondamentale per la nostra economia l'export, che è il 40% del PIL. Dobbiamo esplorare nuovi mercati, quello che fa parte della strategia del Ministero degli Esteri, che è anche responsabile del commercio internazionale.

0: Così appunto il ministro Tajani, devo dire il presidente di Farmindustria Cattani, ha ricordato varie sfide, Marcello Cattani, quattro priorità da affrontare con urgenza, dal payback, ne abbiamo parlato molte volte, alla politica americana sui prezzi dei farmaci e poi l'ipotesi di revisione del prontuario farmaceutico e la riduzione dei tempi di accesso alle cure. Però è interessante, visto che celebravano gli 80 anni i produttori farmaceutici italiani, vedere i dati che sono stati diffusi, gli anni di vita guadagnati e vite salvate. Viviamo oggi in media 84 anni, è merito della medicina, delle ricerche in medicina, ma anche della farmacologia. Un aumento costante di 3 mesi all'anno negli ultimi 50 anni. In 25 anni la mortalità, tranne che nell'anno del Covid, è diminuita del 31%, e meno 41% le morti per malattie croniche e meno 27% per le neoplasie. E poi ha ricordato il presidente di Farmindustria che ci sono 23.000 farmaci in sviluppo nel mondo, il doppio rispetto a 10 anni fa, con l'intelligenza artificiale che viene utilizzata negli studi clinici è stato aumentato l'utilizzo dell'82% e i tempi di ricerca possono ridursi fino al 40%. E dal mondo della farmaceutica, dicevo, che ha segnato un record anche l'anno scorso nell'export verso gli Stati Uniti, passiamo al mondo dei metalli non ferrosi, che sono quei metalli che tutti vorremmo che diventano sempre più rari. Alluminio, sì, ma piombo, rame, zinco, nickel, stagno, magnesio, metalli preziosi, metalli minori, in Italia vengono lavorati da 1.000 aziende con 30.000 dipendenti, un fatturato di circa 30 miliardi di euro l'anno. Oggi anche Assomet celebrava gli 80 anni, quindi celebriamo le due diciamo ricorrenze da questo punto di vista, e ringrazio il presidente Claudio Pinassi, presidente di Assomet, che riunisce appunto le aziende del settore dei metalli non ferrosi. Buonasera.
1: Buonasera Barisoni.
0: Dunque, ho sintetizzato io le richieste che arrivano da un mondo molto distante dal vostro, come il mondo di Farmindustria. Però da voi

0: Poi stanno pesando più l'effetto dei dazi o diciamo, la sovrapproduzione cinese. Poi le chiederò l'impatto del costo energetico.
1: Ma diciamo che da noi sta avendo un impatto molto forte, soprattutto la finanza, quella non correlata all'economia. Come lei ha ricordato, noi siamo in Italia un settore abbastanza forte, diciamo insieme alla Germania siamo i più forti d'Europa, ma anche nel mondo, anche rispetto agli Stati Uniti e così via, siamo diciamo la metallurgia italiana dei non ferrosi, in particolar modo rame e alluminio, ma anche gli altri metalli, siamo assolutamente i protagonisti diciamo da tanti decenni. Oggi noi abbiamo avuto l'assemblea degli 80 anni, quindi le nostre celebrazioni, ci siamo anche detti un po' di essere bravini per quei risultati che abbiamo ottenuto, però abbiamo scoperto che abbiamo passato correttamente più della metà del tempo a parlare della finanza, che definirei, involontariamente tossica nei nostri confronti.
0: Per le
1: Ad
0: speculazioni
1: esempio,
0: sui future?
1: no, anche per cose diciamo meno evidenti. Ad esempio, fino a 30 anni fa, quando chiudeva una miniera, il prezzo del rame saliva, quando ne apriva una, il prezzo del rame scendeva e così via. Adesso abbiamo ormai acclarato una totale disgiunzione fra gli aspetti quantitativi, industriali e tecnologici rispetto al valore del rame. Il rame adesso è arrivato fino a 14.000 dollari a tonnellata, pur essendo i magazzini negli Stati Uniti strapieni di rame,
0: Tant'è che
1: 750.000
0: se lo
1: tonnellate.
0: rubano anche lungo la rete
1: Sì,
0: ferroviaria, no? Abbiamo scoperto.
1: esatto. Il trolley dei treni arriva tutto prima o poi nelle nostre fonderie, ahimè, dobbiamo anche chiamare la polizia ferroviaria per far vedere cosa è successo. Ma il problema di fondo è questo, che solo l'annuncio dei dazi ha provocato un arbitrage, cioè una differenza tra la borsa di Londra e la borsa di New York dell'ordine di 2.500 dollari a tonnellata, cioè lo stesso oggetto comprato a Roma, scusi, a Londra o a New
0: Londra, certo.
1: York, a Londra o a New York aveva una differenza, adesso un po' rientrata, di 2.500 dollari a tonnellata. Ovviamente in queste situazioni la
0: Avvantaggio di
1: finanza.
0: Londra, cioè costava meno a Londra?
1: No, Londra costava molto meno, ma il rame continuava ad andare tutto là perché ne volevano fare incetta e quindi lo pagavano 2.500 dollari a tonnellata per tenerlo nei magazzini e non per lavorarlo industrialmente. Tant'è che in questo momento abbiamo il record nella storia dell'umanità di rame stoccato nei magazzini del COMEX a New York, 750-780.000 tonnellate, e ovviamente queste dinamiche dei prezzi sono completamente disgiunte da quelle che sono
0: Cioè, qui
1: i
0: stai parlando
1: consumi,
0: di una
1: l'attività industriale.
0: speculazione un po' come si faceva in un'economia più rurale quando tenevi chiuso nei magazzini, nei warehouses,
1: Esattamente.
0: il grano, perché aspettavi che questo facesse salire il
1: Esattamente.
0: prezzo e poi lo rilasciavi con calma.
1: Esattamente, esattamente, esattamente. Lei pensi che fino a 2 anni fa non era mai accaduto che l'arbitrage, cioè la differenza di quotazioni fra Londra e New York, superasse il costo di trasporto del rame dall'Europa
0: Vabbè, certo.
1: agli Stati Uniti o viceversa, e questo sarebbe molto logico. Invece adesso diciamo le logiche sono completamente diverse e quindi noi ci stiamo diligentemente organizzando per gestire le nostre industrie, le nostre aziende in un mondo da questo punto di vista distopico, in cui il valore di una materia prima fondamentale come quella del rame non ha di fatto nessun collegamento con la quantità di utilizzo o la scarsità o l'abbondanza, e
0: Ecco, ci
1: questo è
0: dicono,
1: un.
0: allora, questo abbiamo, sul rame l'abbiamo capito, che c'è una speculazione finanziaria classica. Però, adesso, queste non sono terre rare, o mi corregga se
1: No,
0: sbaglio, esatto.
1: non lo sono.
0: Quando noi
1: Però c'è questo.
0: parliamo di alluminio, piombo, rame, ho capito che c'è una speculazione in atto, anche perché immagino molti pensino che il prezzo salirà ulteriormente, se lo accaparrano, lo tengono in magazzino. Alluminio, piombo, zinco, nickel, stagno, magnesio e altri metalli preziosi e metalli minori, come vanno invece?
1: Uguale, lo stagno è salito da 27.000 dollari a tonnellata a 42.000 dollari a tonnellata nel giro di 3 mesi, l'anno scorso, senza nessun fondamentale di cambiamento.
0: Chiaro.
1: Ma per dirle quanto la finanza ormai condizioni il nostro utilizzo, le parlo degli ETS, cioè
0: Sì.
1: diciamo le quote di emissione di anidride carbonica che vengono pagate, compensate per ridurre la carbon emission, e questo è giustissimo e noi lo facciamo volentieri e così via. Però stiamo facendo anche, per quanto riusciamo, la voce molto grossa in Commissione europea, Visto che praticamente siamo rimasti quasi solo noi italiani a poterla fare, perché l'analoga associazione tedesca

0: ricerca si sta dissolvendo per problemi interni, perché in realtà si è aperto la possibilità di compravendere ETS anche a chi non emette anidride carbonica, e quindi è diventato praticamente i certificati di carbon emission come una sorta di credit default swap a suo tempo, quando uno poteva non possedere i titoli di Stato, però si assicurava sulla vita.
1: Una cosa devo dire agli ascoltatori: guardate che noi estraiamo anche rame, vero Pinassi, ma soprattutto lavoriamo il rame, lo zinco, l'alluminio, il nickel. Pensate ai tubi di rame, lamiere d'alluminio, fili, barre, profilati metallici, no? Tant'è che abbiamo prodotto semilavorati per 2,427 milioni di tonnellate, 2,427 milioni di tonnellate, e abbiamo esportato per 7,6 miliardi rame, semilavorati di rame. Complessivamente abbiamo esportato 16 miliardi di euro l'anno scorso, che è una cifra che principalmente semilavorati, ma che va oltre, per esempio, raggiunge livelli di Made in Italy ben più famoso. Mi dicano un flash perché devo chiudere: è soprattutto semilavorato o estrazione vera e propria?
0: No, è tutto semilavorato. Noi non abbiamo estrazione miniere. Le nostre miniere sono i ricicli e i rottami prodotti in piena economia circolare dai nostri clienti. Quindi noi in Italia le miniere sono le fabbriche dei nostri clienti, che ci ridanno il metallo in un circolo virtuoso di economia circolare, e su questo siamo i primi o fra i primi nel mondo di gran lunga.
1: Sì, ma è vero. Storicamente nel metallo e nei metalli non ferrosi noi abbiamo un tasso di riciclo, ma da sempre, insomma. Allora, grazie al presidente di Assomet, Claudio Pinassi. Adesso invece andiamo, altro che finanza sui metalli non ferrosi, vediamo di capire che sta succedendo a Wall Street, nello specifico al Nasdaq.

0: E che dicevo, questa mattina brutta la chiusura a Tokyo, meno 3,5%. Bruttissimo un tonfo in Corea, dove è molto forte la società di semiconduttori, del 10% l'indice Kospi. Già ieri il Nasdaq aveva perso il 2% nel finale, adesso sta perdendo il 2,90%, non è che abbia recuperato granché. E i titoli, abbiamo visto ieri SpaceX perdere il 12%, il produttore olandese di semiconduttori ASML meno 5%. Andrea Biondi del Sole 24 Ore, buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Andrea, ti riprendo dopo il GR24, ma in un minuto la domanda che tutti stanno facendo: correzione perché il Nasdaq era salito di oltre il 20% all'inizio anno, o cambio di tendenza?
1: Molti premono per una normale correzione, insomma, piuttosto che l'inizio di uno sgonfiamento della bolla dell'intelligenza artificiale, perché poi è quello la preoccupazione maggiore sui mercati, cioè il discorso appunto dei titoli dell'intelligenza artificiale, i titoli tech che sono cresciuti molto e adesso, come dire, siamo al conto.
0: Allora, dopo il GR24 ci racconti che cosa ha innescato questo, perché tra l'altro ha coinvolto, come dicevo, anche non solo Samsung Electronics e SK Hynix meno 12%, ma SpaceX ha fatto un meno 16%. C'è molta attesa, ma come immagino ci racconterai dopo, a questo punto, per i dati di domani del colosso americano Micron. Dopo il GR24, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
2: Potrei scendere nei dettagli e dirti come funziona il Memory Parking Assist, che ti permette di parcheggiare nel tuo posto auto senza muovere un dito. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto la prima volta che lo proverai.
3: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera, per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
4: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati.

0: Scopri di più su gruppofinservice.com.
1: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
3: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner, Konica Minolta. Concentrati sul tuo business, al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
4: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 25 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro luglio. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su uniroma5.it e scopri l'offerta.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
6: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 Ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Man. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
7: Sono le 18.
8: GR24, il sole 24 ore.
7: Il poliziotto morto nel milanese durante un inseguimento, indagato per omicidio stradale, il giovane che era a bordo del SUV. Delegazione dei talebani a Bruxelles per discutere del rimpatrio degli afghani. Andrebbero arrestati, protesta la Federazione per i diritti umani. Per il troppo caldo, Parigi chiude in anticipo Museo del Louvre e Tour Eiffel. In Italia, blackout a Napoli, Torino e Milano. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Cece. È stato arrestato per fuga pericolosa e indagato per omicidio stradale colposo il 25enne albanese alla guida del SUV in fuga da un controllo. Morto l'agente che lo inseguiva, Francesco Imprezzabile. Il giovane, già sottoposto all'obbligo di firma per un altro reato, nel corso dell'interrogatorio ha ammesso di aver guidato il SUV. Si è scusato con lo Stato italiano e con la famiglia della vittima. Ha detto di non essersi fermato all'ALT perché aveva con sé qualche grammo di hashish e non voleva guai. Con lui c'erano altre tre persone. Fondamentale per ricostruire i fatti l'analisi dei filmati delle telecamere di sicurezza, che escluderebbero l'ipotesi dello speronamento da parte della moto dell'agente. Così questa mattina in conferenza stampa il comandante della Polizia Locale di Milano, Gianluca Mirabelli.
9: Stiamo facendo gli accertamenti tecnici sul veicolo, quindi accertamenti anche scientifici, per capire se vi è stato contatto o meno tra il veicolo che scappava e la moto di Francesco. Al momento non abbiamo elementi per dire se ci sia stato in contatto o meno. Nel rispetto del lavoro di tutti, ma soprattutto per rispetto del collega che amava il proprio lavoro e l'ha dimostrato, forse lo amava troppo, quindi per rispetto a lui, prima di dare delle notizie o fornire degli elementi anche verosimili ma non certi, vogliamo essere certi, scusate il gioco di parole, al 1000%.
7: La Commissione europea ha incontrato a Bruxelles alcuni rappresentanti del governo dei talebani. Sul tavolo il tema del rimpatrio in Afghanistan di persone che costituiscono una minaccia per la sicurezza o che hanno commesso gravi crimini in Europa. d'Europa. Incontri che non significano assolutamente un riconoscimento del governo afghano da parte dell'Unione Europea, spiegano a Bruxelles, ma la Federazione per i diritti umani ha chiesto formalmente alle autorità belghe di arrestare la delegazione afghana e un gruppo di eurodeputati ha chiesto che l'Europa non conferisca legittimità politica al governo instaurato dai talebani in Afghanistan. I talebani da parte loro parlano invece di visita storica. Al via Washington i colloqui fra la delegazione israeliana e quella libanese. Intanto arrivano versioni discordanti fra Stati Uniti e Iran sulle ispezioni ai siti nucleari iraniani.
10: L'Iran ha accettato le ispezioni della IAEA, per questo Hormuz è aperto, esulta sui social Trump. Non ci risulta in agenda alcuna visita dell'Agenzia per l'Energia Atomica, la smentita di Ismail Baghaei, portavoce del ministro degli esteri Araghchi, che intanto fa tappa diplomatica insieme al presidente Pezeshkian in casa dell'alleato e mediatore Pakistan. Non si chiamerà più pedaggio, bensì tassa di servizio, ma è certo che si pagherà. L'altra smentita di Teheran, stavolta all'annuncio dell'Oman, che aveva parlato di transito gratuito. Abbiamo approntato i tavoli sul nucleare e sanzioni, fa sapere intanto la delegazione iraniana al termine del primo round di Lucerna. Dietro la cortina di rilanci e minacce, dunque la fase 2 dei negoziati va avanti, ma rischia di saltare insieme alla fragile tregua libanese. Hezbollah accusa Israele di aver violato il cessate il fuoco. Siamo stati colpiti da una cellula di terroristi armati, ribatte l'IDF. Accetteremo solo la fine dell'occupazione israeliana e delle ingerenze straniere, dice intanto il presidente libanese Aoun alla vigilia dei colloqui fra Beirut e Tel Aviv a Washington. Israele chiede invece il disarmo di Hezbollah, che ha definito il negoziato una farsa. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: L'Europa è la regione del mondo che si è riscaldata di più negli ultimi anni. Se la cosa si fa evidente in questi giorni, l'Organizzazione Mondiale della Sanità l'ha confermato oggi. In queste ore a soffrire di più la Francia. A Bordeaux si sono registrati 43 gradi, mentre a Parigi per l'AFA chiuderanno in anticipo Museo del Louvre e Tour Eiffel. In Italia previsti bollini rossi da Bolzano fino a Latina. A causa dell'alta richiesta di energia per rinfrescare le case, si sono già verificati blackout a Napoli, Torino e Milano. Le vendite sui titoli tecnologici, iniziate ieri a Wall Street e proseguite oggi prima in Asia, pesano sulle borse europee che chiudono in calo la seduta pur recuperando dei minimi di giornata. Il FTSE MIB di Milano termina a meno 1,46%, in calo in queste ore anche Wall Street, ma per approfondire la giornata di borsa vi lasciamo a Focus Economia e noi ci ritroviamo alle 19.00.

0: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Luogo che si pensava ormai perso. Questa chiesa è stata chiusa a causa degli interventi sismici che si sono verificati dall'84 fino ad arrivare al 2016.
2: Il patrimonio culturale italiano conta più di 1 milione di beni architettonici e paesaggistici e circa 68.000 chiese censite, luoghi che custodiscono l'identità delle nostre comunità. Per questo, nel 2025, la Chiesa Cattolica ha finanziato oltre 1.300 interventi per la tutela di chiese, archivi, musei e beni culturali. Come a Gubbio, dove la Chiesa della Madonna del Prato, rimasta chiusa per il terremoto del 2016, è tornata alla comunità dopo un grande lavoro di restauro. Ogni anno, attraverso l'8 per 1000, migliaia di progetti restituiscono valore e territori alle persone. Destina l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Vai su 8per1000.it e scopri tutti i progetti. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: State ascoltando un programma offerto da
9: Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa.
8: Focus Economia.

0: 18 e 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barigioni. Dunque, avevo chiesto a Andrea Biondi dopo il calo, secondo calo continua, il Nasdaq ha tentato di rialzare un po', di recuperare qualcosa, ma siamo sempre a meno 2,60%. Se era una correzione, visto che da inizio anno, solo da inizio anno, è cresciuto del 20%, o un cambio di rotta, lo scoppio della bolla. E Andrea Biondi lo riassuma, ha detto tutti propendono più per la seconda. Andrea, che cosa dobbiamo guardare nei prossimi giorni? Io citavo a questo punto i dati che arriveranno domani di Micron, perché è stato molto bastonato anche SpaceX, meno 16%. Quali dati dovremmo guardare per capire se è una correzione per andare a guadagnare e poi ricomprare, oppure un cambio proprio di clima?
1: Ma allora, senz'altro la domanda è aperta, ecco, e sulla domanda insomma si sta dibattendo appunto se è una correzione o cosa. Dicevo prima che la gran parte insomma degli analisti propendono, diciamo, per considerare questa per l'appunto una correzione, ma voglio dire non l'inizio dello sgonfiamento di una bolla dell'intelligenza artificiale, ma il dibattito è aperto, perché alla fine il sell-off che sta colpendo, diciamo, i titoli tecnologici in queste ore è il risultato un po' della convergenza di vari fattori. Tre sono i principali. Uno, appunto, sono i dubbi sulla sostenibilità del boom dell'intelligenza artificiale. Ci sono le prese di profitto dopo una corsa straordinaria delle quotazioni, questo bisogna considerarlo. Ci sono anche timori sui tassi di interesse, perché la prospettiva che la Federal Reserve aumenti i tassi di interesse per tenere sotto controllo l'inflazione statunitense ha comunque acuito le preoccupazioni sulle valutazioni, perché poi i maggiori rendimenti dei titoli di Stato statunitensi, che sono, diciamo, privi di rischio, riducono dall'altra parte l'attrattiva di possedere delle azioni sopravvalutate. Questo dal punto di vista finanziario, ma è chiaro che alla fine crescono, insomma, alla base ci sono i dubbi sul modello economico dell'intelligenza artificiale, cioè il mercato si sta interrogando sulla sostenibilità di questi investimenti, che sono investimenti faraonici, cioè le grandi aziende stanno spendendo centinaia di migliaia di dollari. SpaceX,
0: miliardi.
1: Dicevi prima di miliardi di dollari, certo. Prima, diciamo, parlavi di SpaceX. Ecco, SpaceX ha aperto al debito per l'intelligenza artificiale, cioè nel senso che poi alla fine ha debuttato in borsa, ha perso il 16% lunedì, però ha annunciato l'intenzione di raccogliere 20 miliardi di dollari tramite l'emissione di obbligazioni, nonostante avesse già incassato oltre 85 miliardi di dollari con l'IPO. Ecco, tutto questo chiaramente ha suscitato la preoccupazione, diciamo, degli investitori per i progetti. Forse, ecco, dopo mesi di rialzo molto robusti, il mercato era chiaramente vulnerabile a una fase di presa di profitto.
0: Sì, ma guardate, c'è anche da dire una cosa: noi abbiamo visto nel passato scoppiare bolle, non perché fosse sbagliato in prospettiva l'investimento. Il problema è che se tu anticipi anche troppo, io ricordo la bolla .com, non sto facendo parallelismo, ho detto che poi le .com si sono realmente sviluppate e che le quotazioni erano troppo alte allora per quello che poi rientrava. Non è che in prospettiva non fosse giusto puntare sulle .com, e anche qui ci si sta chiedendo se il livello raggiunto sia sostenibile nel breve tempo, perché poi nessuno dubita che l'intelligenza artificiale resterà nel futuro, ma un conto è spendere per sviluppare i sistemi, poi devi venderli questi sistemi, devi fare ricavo, e su questo non è che puoi aspettare tutto il tempo del mondo, per almeno nell'ottica del mercato finanziario. Grazie Andrea Biondi. Però oggi parliamo sì di mercati statunitensi, ma non solo di quelli statunitensi.

0: non c'è solo Wall Street, il Nasdaq, le tensioni, come avrete capito parliamo di che cosa capitò esattamente 10 anni fa, era infatti il 23 giugno del 2016, vabbè i Sex Pistols non fanno parte della nostra diciamo playlist più classica, però è un grande classico. Dicevo, 10 anni fa arrivava il risultato della Brexit e vincevano su di poco i Brexiters cosiddetti, perdevano i Remains, vincevano i Leave. 10 anni dopo si dimette il sesto primo ministro britannico, Jeremy Starmer. Allora, secondo me non c'è elemento più efficace che per sintetizzare questi 10 anni di Gran Bretagna fuori dall'Europa nel far ascoltare il discorso di Cameron, l'allora primo ministro, che prese un azzardo di cui poi si pentì, perché la Gran Bretagna, lo ricordo a tutti prima che arrivino i messaggi, aveva ottenuto da Bruxelles ancora più ampie concessioni, un regime, un trattamento speciale ancora più ampio di quanto già non avesse ottenuto Margaret Thatcher. Cameron fece un calcolo sbagliato, era convinto di rafforzare la sua leadership andando al voto e a sorpresa vinsero i Brexiters. Allora sentiamo Cameron e l'abbiamo unito volutamente nel discorso di Starmer di ieri.
1: The country has just taken part in a giant democratic exercise, perhaps the biggest in our history. Over 33 million people from England, Scotland, Wales, Northern Ireland and Gibraltar have all had their say. We should be proud of the fact that in these islands we trust the people with these big decisions. We not only have a parliamentary democracy, but on questions about the arrangements for how we're governed, there are times when it is right to ask the people themselves, and that is what we have done. The British people have voted to leave the European Union, and their will must be respected.
2: And when I leave the biggest job in the country, I shall spend more time on the most important job, being the best husband I can to my fantastic wife, Vic, who has been a rock by my side through good times and bad, and being the best dad I can to my beautiful children, who are my pride and my joy. Thank you very much.

0: ci sta dentro tutto quello che è successo negli ultimi 10 anni. Dicevo, 6 premier. Attenzione, non ci sono solo i laburisti che 2 anni fa tornarono al potere. Ci fu anche la gestione, diciamo, chiaramente di Cameron, la gestione, diciamo, un po' eclettica di Boris Johnson, Liz Truss, che rischiò di portare, secondo molti, il paese sulla bancarotta, poi l'arrivo dei Labour. E insomma, il paese poi non è mai entrato in sintonia con Starmer, giudicato troppo freddo, poco empatico, abbiamo letto di tutto, poco anche capace di scaldare gli animi. Poi ci sono anche le variabili economiche. C'è una cosa però interessante, perché chiaramente l'economia britannica sta andando avanti a singhiozzo. No, guardate, i Sex Pistols non... e Johnny Rotten, se non ricordo male, era il loro leader, non si riferivano a Farage, the fascist regime, era un'accusa molto più, diciamo, storica al regime. È vero che però Farage continua a essere in testa nei sondaggi, ma dicevo, c'è qualcosa che non torna, perché da un lato l'ultimo sondaggio segnala che gli effetti negativi della Brexit per gli inglesi sono per il 66% sul costo della vita, per il 65% sull'economia, per il 57% sulle opportunità per i giovani e per il 56% sull'immigrazione clandestina. Persino il 58% di quelli che hanno votato per la Brexit ritiene che abbia peggiorato l'immigrazione clandestina. Abbiamo raccontato su quel tema, ricorderete, ci fu anche un premio Pulitzer che andò a visitare un villaggio nel Galles che aveva votato in massa per la Brexit, chiesa alle persone, ma perché? Per gli stranieri, non vogliamo gli non britannici. Scoprì che in quel villaggio c'era solo una persona non britannica, era una signora polacca che abitava lì da 30 anni, ma che nel frattempo moltissime strutture in quel villaggio di un'area depressa del Galles erano state fatte perché c'erano i cartelloni, finanziate le piscine, i centri sportivi con i soldi dell'Unione Europea. Quindi lì capì che c'era stata, anche con una forte, secondo molte accuse, influenza russa, c'era stata proprio una campagna completamente slegata dalla realtà. Se perfino in un posto in cui hai ricevuto soldi più che darne, la Gran Bretagna era, diciamo, riceveva molto più di quanto versava all'Europa, e con un solo straniero, una donna polacca che vive inserita da 20 anni, avevi paura dell'invasione. Quello che è successo, l'abbiamo raccontato, sono andati via in questi anni circa 300-400.000 giovani europei che svolgevano qualunque mansione, molti studiavano e lavoravano nel pomeriggio o quando potevano con la sera, altri erano lì per lavorare, italiani, spagnoli, portoghesi, francesi, tedeschi. C'è stato un calo molto forte nelle iscrizioni universitarie, nei college, perché la retta è aumentata tantissimo, visto che non viene considerato come qualunque altro straniero. E nel frattempo il replacement, come dicono gli inglesi, cioè chi ha preso il posto di quei 300-400.000 lavoratori che facevano lavori che molto spesso i britannici, o lavori part time, lo hanno preso i lavoratori delle ex colonie, Pakistan, India e quant'altro. Quindi non so se sia stato, sempre per usare un inglesismo, ma questa volta ci sta, un trade off, uno scambio utile. Però voglio chiedere a chi insegna la London School of Economics e al College of Europe, il professor Lorenzo Codogno. Buonasera, in collegamento con noi da Londra. Buonasera Codogno.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, al di là dei sondaggi, ci sono due cose che giustamente anche gli ascoltatori mi fanno notare al 349-238-6666. Vedremo se sarà il sindaco di Manchester e quindi Andy Burnham è lui il candidato più forte in questo momento, ma al di là di chi sarà poi il nuovo primo ministro, la prima domanda che mi fanno molti è: ma se la Brexit ha lasciato poi un giudizio così negativo, perché Farage è ancora così forte nei sondaggi?
1: Questa è una bella domanda. Innanzitutto bisogna fare un piccolo excursus storico. Qui parliamo, sono 10 anni di analisi sul voto Brexit e secondo me non è stata ancora data una versione convincente per tutti. La gente ha votato Brexit per i motivi più disparati. Tanto per dare un esempio, la mia vicina di casa ha votato Brexit per far crollare il prezzo delle abitazioni così che suo figlio potesse comprarsi casa. Quindi insomma le cose sono molto complesse, a volte difficili da capire, però mi sembra di poter dire, anche in base al sondaggio che lei ha appena citato, che molti si sono pentiti e quindi c'è un ritorno verso un atteggiamento quantomeno più aperto ad un rientro nell'Unione Europea in futuro. La mia sensazione è che questo non avverrà a breve, ci vorrà molto tempo. Quello che abbiamo visto qui nel Regno Unito, ma l'abbiamo visto anche in Italia in passato e in molti altri paesi, quando ci sono grandi shock economici,
0: sì,
1: e il Regno Unito ha vissuto questi shock come l'ha vissuto l'Italia, in più ha avuto la Brexit, poi ci sono delle conseguenze sociali e politiche che si trascinano per anni, e secondo me siamo ancora in mezzo a questa, situazione di incertezza, questo quadro. Ora probabilmente questo cambio di governo è più legato ad un complotto interno al partito laburista, sì, che non a fattori esogeni, ok? Perché Keir Starmer non è un politico di professione, è un avvocato di successo, e quindi non è avvezzo a questi giochi di potere, e quindi probabilmente ha sofferto per questo. Però sta di fatto che probabilmente la motivazione fondamentale è che il partito laburista, per ragioni che poi possiamo anche discutere, ma ha visto un crollo nei sondaggi, e chiaramente il partito si preoccupa per le prossime elezioni, e quindi ha deciso di nominare un nuovo primo ministro che avesse una presa più diretta.
0: Sì, che lui ha risanato l'elettore. Manchester, perché arrivò a Manchester.

0: nel 2017 e insomma da quello che leggiamo lui è stato, oltre che essere chiamato il re del nord, il suo credo è il manchesterismo, poi un grande tifoso dell'Everton, ma anche lì non si è mai sbilanciato. Torniamo a noi, perché lei diceva sì, la metabolizzazione non è stata ancora chiara. Rispondo a qualcuno che mi scrive a 349-238-6666. Guardate, il tema del replacement, di chi ha rimpiazzato gli europei, soprattutto giovani, non è una valutazione mia. Dati alla mano, siccome uno dei forti elementi per votare Brexit, l'uscita della Gran Bretagna, era blocchiamo non solo l'operaio polacco, ma blocchiamo i flussi migratori. Allora, ci sono 200.000... l'anno dopo il referendum, cioè nel 2017, erano già crollati di 200.000 gli arrivi dall'Unione Europea e mancava personale in settori come agricoltura, ristoranti, alberghi e logistica. Sono arrivati a 300.000. Sono fortemente aumentati invece gli arrivi dai paesi extra UE, che hanno sfiorato nel 2023 il milione. Quindi riprendere il controllo delle frontiere per poi avere immigrazione extra nell'Unione Europea non penso sia stato un grande vantaggio, un grande scambio per i britannici, ed è uno degli elementi che vengono segnalati nella delusione per l'effetto della Brexit. L'altro elemento è la stima della Banca d'Inghilterra, non è del sottoscritto: il PIL pro capite è cresciuto del 6,8% in meno rispetto al potenziale, l'export, anche qui l'ufficio commercio britannico, le esportazioni sono calate del 15%. Codogno, qui lo chiedo più alla persona che abita a Londra ma gira all'Inghilterra che all'economista, ma rispetto alla Gran Bretagna che conoscevamo prima, che aveva questa grande capacità di attirare studenti, spesso anche bravi ma non solo, comunque studenti formati in altri paesi che venivano a fare il college in Gran Bretagna e poi spesso restavano lì, quindi grande capacità di attrarre capitale umano, aveva tantissimi giovani che accettavano di venire a fare lavori anche bassi per imparare l'inglese, dico male, per fare un'esperienza all'estero, era l'unica capitale che attirava questa manodopera anche qualificata, perché spesso erano studenti che per raggranellare 2 lire o 2 euro o 2 pound facevano altri lavori. Ecco, qual è l'effetto più negativo che lei può testimoniare, diciamo, nella vita di ogni giorno?
1: Beh, indubbiamente il Regno Unito aveva un ruolo privilegiato all'interno dell'Europa, sia in termini di capacità di attrarre talenti e persone qualificate, sia per alcuni centri di eccellenza e il mercato finanziario, eccetera. Questo è venuto in parte meno, quantomeno non è così forte come in passato, questo è indubbio da Brexit in poi. Va detto, quei dati che lei ha citato sono assolutamente corretti. Ad esempio alcune istituzioni come la London School non hanno difficoltà a attrarre studenti europei, però altre istituzioni di livelli un po' più bassi iniziano effettivamente ad avere difficoltà, anche perché i costi sono elevati, quindi c'è un problema di visto, c'è un problema di opportunità di lavoro dopo l'università e quindi chiaramente diventa un posto meno attraente per chi vuole studiare, che per chi vuole diciamo fare una carriera in un altro paese. Quindi questo ha cambiato sicuramente le cose, ha cambiato in peggio per il Regno Unito, questo è sicuramente parte causa di Brexit, okay? Quindi la Brexit ha un ruolo fondamentale, però non è solo quello, ricordiamoci che il Regno Unito al pari di tanti altri paesi soffre di delle grandi trasformazioni mondiali.
0: Beh, certo, questo...
1: alla fine è un piccolo paese che si confronta con grandi colossi come la Cina, gli Stati Uniti, e ha scarsa capacità di leva e ha delle debolezze strutturali che stanno emergendo. Io tempo fa ho scritto un pezzo che confrontava l'Italia al Regno Unito per certi aspetti in termini di produttività, di andamento del mercato del lavoro, eccetera. Il Regno Unito sta riflettendo le tendenze d'Italia di 10 anni prima, quindi questo è un po' la storia anche dell'economia del Regno Unito.
0: Interessante. Sì, tra l'altro lo dico sempre a chi contesta, perché se qualcuno è innamorato della Brexit, guardate, anche qui, dati alla mano, il settore finanziario britannico nel 2016 pesava per quasi il 9,5% del PIL, attualmente pesa per il 7,8, sono quasi 2 punti in meno del PIL britannico, che non è poco. Non c'è stato l'esodo di 100.000 persone temuto, però le stime variano, dicono al massimo sui 40.000 persone che hanno lasciato la City di Londra. E poi lei ricordava giustamente l'andamento anche della produttività, e certo è, poi ci sarebbe da ragionare, ma non abbiamo né tempo, ed il tema non è solo economico, della dottrina del, che tra l'altro è stato l'ex governatore della Banca d'Inghilterra, Carney, l'attuale premier canadese, quando ha detto: attenzione, in un mondo di due grandi potenze, Cina e Stati Uniti, con diciamo anche la Russia sullo sfondo, l'unica futuro per le medie potenze è di unirsi, e quindi Canada, Australia, Nuova Zelanda, Unione Europea e Gran Bretagna, perché condividono, diciamo, sistemi democratici e liberi, non certo dittatoriali. Questo è poi lo scenario ulteriore, l'acquario ulteriore, quanto è cambiato, che fa sentire ancora più piccola, come diceva lei, la Gran Bretagna, se confrontata con gli investimenti statali della Cina, gli investimenti massicci degli Stati Uniti, l'atteggiamento di Trump, oltre che di Xi Jinping. Putin manco lo cito. Grazie al professor Lorenzo Codogno, che insegna alla London School of Economics, in collegamento con noi da Londra. È tutto per questa puntata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi.
2: Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa. Vi ha presentato Focus Economia.

0: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
1: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI, che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
0: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta laica, però va bene così.
1: Io sono Paolo Benanti.
0: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
1: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
2: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
3: Taxi, prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
4: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
5: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
6: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
8: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima.

0: Così a Piazza Affari ST perde l'8,4% e Prysmian il 4,1%, male anche Stellantis, meno 6,7%, in linea al comparto auto europeo e dopo il dato debole delle immatricolazioni di maggio. Seduta positiva per Amplifon, più 1,7%, dopo il finanziamento da 1,35 miliardi da un pool di banche per rilevare GN Hearing. Continua la corsa al ribasso il petrolio con il WTI sui $73 al barile, mentre sul valutario l'euro-dollaro scende sotto quota 1,14 ai minimi da un anno. Martina Soligo da Radio Corp per Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad!
2: Via, via.
1: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans. Valigie e accessori dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
6: Mans. Il viaggio inizia dallo stile.
7: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
8: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
9: Efficienza, qualità e convenienza, tutti 10. Con 10 anni di garanzia, i climatizzatori Idema vincono in tutte le categorie. Info su idemaclima.it.
10: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
11: Non hai mai sentito parlare di Sabbatai Zevo?
12: Ma che cazzo è Sabbatai?
13: Sì, ma sai di che anno è? È del 1626, brutto stronzo!
11: E i discendenti stanno ancora oggi, il Braibrit.
13: Puoi spiegare a questo pezzo di merda che il rabbino Sabbatai Zevi, nato nel 1626 in Turchia, è morto nel 1676?
11: Ma voi siete i discendenti, voi, i sionisti, siete i discendenti.
13: Ma mia moglie

0: Io onoro la bandiera del popolo ebraico, la bandiera dello Stato di Israele. L'ho onorata pubblicamente subendone le conseguenze che avete visto. Ho filato insieme. Ragazzi,
1: il
0: 3 secondi per parlare, sennò questo qua veramente lo asfalto.
1: Non ti mettono in croce, sennò la croce cade. Non ti mettono in croce perché sennò la croce cade.
0: Sono andato con la bandiera di Israele, con i resistenti iraniani, con le donne che resistono in Iran. Sono andato con Francesca Pascale, i gay conservatori di destra, tutti quelli che quella piazza espelleva. Perché li espelleva quelli? Perché
2: li espelleva? I dissidenti.
0: Quando un totalitarismo.
1: Parenzo, espelle la Pascale. Che comitiva, ragazzi.
0: Le cose sceme con gli imbecilli ignoti. Gli ignoti, resti ignoti, per favore.
1: Con il suo popolo, il popolo della famiglia, quattro gatti.
0: Ma questo davvero chi è? Ma dove avete recuperato questo qua?
1: Mi hanno mandato via, mi hanno contestato.
0: In questo momento tu esisti perché parli con me, perché se no non esisti.
1: La polizia mi ha messo le mani addosso, mi hanno contestato.
0: Io ti do rendibilità in questo momento.
1: Sei un frignone.

0: Non diventerai mai noto così. Così sembri un cretino.
1: Ma essere noto come buffone come te secondo me non è il massimo, Marione. O per i servizi delle Iene. Io eviterei un certo tipo di notorietà al posto tuo. Ma poi valuta tu, ecco, insomma, una scelta tua.

0: voglio mandare in apertura di trasmissione, in apertura della disgraziata trasmissione di oggi, un abbraccio e un saluto vero agli agenti della Polizia Locale di Milano. Ieri sera, mentre Milano era colpita da un temporale, cosa è successo? È successo che durante un inseguimento, e non è casuale, durante un inseguimento che qualcuno non vorrebbe in questo paese, qualcuno non vorrebbe inseguire i criminali.
1: Ma chi ha detto?
0: Sì, non ti preoccupare. Qualcuno vorrebbe limitare gli inseguimenti al massimo. Durante un inseguimento è morto, probabilmente non speronato da quello che si sa, ma vedremo naturalmente. È morto l'inseguimento a un tizio che non si era fermato a un posto di blocco, una macchina di grossa cilindrata guidata da un signore albanese, poi rintracciato insieme a un altro. E io spero abbia una pena pesantissima.
2: L'Albania tra un po' diventerà pesantissima, quindi
0: pesantissima.
2: Un futuro cittadino europeo.
0: Un albanese. Durante un inseguimento è morto per andare a prendere una macchina in fuga. Poteva fottersene magari, come molti gli suggeriscono di fare, Invece non se n'è fottuto, ha inseguito una macchina che non si è fermata a un posto di blocco. Aveva 35 anni. Dove sono oggi gli indignati che si sono indignati per la vicenda Rami, per esempio? Non c'è nessuna indignazione in giro. È morta una persona. Se ne fottono tutti, queste anime belle che si sono mobilitate per la morte di un ragazzo inseguito da una gazzella dei carabinieri. Dove sono oggi queste anime belle? Non si mobilitano per la morte di un esponente delle forze dell'ordine. Nessuno si mobilita oggi per la morte. Dicono,
2: dove sono quelli della flottiglia?
0: Fa parte del suo lavoro. Dove sono i cortei? Dove sono i cortei che furono fatti per Rami? Perché là si gridava razzismo. C'erano i carabinieri da colpire, naturalmente, e ovviamente hanno cominciato con la gran cassa delle dichiarazioni politiche. Oggi c'è un silenzio di tomba perché è morto un agente della polizia locale e tutti se ne sbattono i coglioni. Questo è il punto fondamentale. Poi bisogna dire un'altra cosa, sono avvelenato su questa vicenda qua, poi ti spiego anche perché indirettamente ieri mi hanno raccontato tutto al telefono. La fuga da un posto di blocco, è quello che voglio dire oggi, è un atto criminale, mentre molti sottovalutano questa cosa, molti dicono, ma che sarà mai, prendete la targa. Non si può morire perché uno sfugge a un posto di blocco, come se i poliziotti volessero ammazzare qualcuno, come se le forze dell'ordine volessero ammazzare qualcuno. La fuga da un posto di blocco è un atto criminale. Chiaro? Io se fossi poliziotti e carabinieri, col cazzo che inseguirei, lo dico subito, col cazzo che mi metterei a inseguire un criminale. Perché dopo, se spari e succede qualcosa e la persona magari muore, passi i guai, ti devi trovare un avvocato. Pensate un po' se quel tizio l'avesse tirato fuori la pistola e avesse cercato di sparare a quell'auto in fuga. Che cosa sarebbe accaduto? L'avrebbero messo sotto indagine, l'avrebbero massacrato, questo sarebbe accaduto. Al contrario, agli agenti della Polizia Locale di Milano hanno fatto dei corsi di approccio alla comunità LGBTQ+. A questo insegnano agli agenti della polizia locale, i corsi di approccio LGBTQ+, per approcciarsi meglio a quelli della comunità. Ali mortacci vostra, che mondo avete ridotto, come lo avete ridotto questo mondo. Oggi parlo molto di sicurezza, una legge da fare, mi sono convinto che c'è una legge da fare sulla vicenda Roger e sulla vicenda della legittima difesa. La legge da fare è molto semplice, è questa. Non è reato sparare al ladro anche quando scappa, e nemmeno se la persona offesa lo insegue per rabbia e lo uccide. La famiglia del ladro dovrà risarcire la persona offesa, lo Stato, le forze dell'ordine, i vigili, chi pulisce il sangue sulla strada e anche il comune per i danni di immagine. Io suggerisco al dottore illustrissimo Roberto di nome, Vannacci di cognome, generalissimo,
1: grazie,
0: di proporre questa legge come una delle primissime cose da fare. Non è reato sparare al ladro anche quando scappa, e nemmeno se la persona offesa lo insegue per rabbia e lo uccide. Questo, una riga, arrivederci e grazie. regia di merda. Da Roma, David Parenzo. Buonasera.
2: Hai finito il tuo sproloquio tutto dedicato alla sicurezza. Hai,
0: certo,
2: finito,
0: è la cosa a cui tiene di più la gente.
2: Hai finito il tuo aiuto, il tuo soccorso a Vannacci, che credo che sarà alla fine in caduta libera, una bolla che si sgonfia.
0: Vedremo. Perché non mi interessa, ce ne sarà un altro.
2: Dunque, io vi voglio dare un annuncio ufficiale. Quindi
0: sì, qual è l'annuncio?
2: Mi fa
0: ufficiale,
2: piacere, avanti. Non te l'ho detto prima, condividerlo con te.
0: Sì, dimmi qual è l'annuncio.
2: Sentiamo. Il 2 luglio, sì, il 2 luglio non parteciperò alla Zanzara, sì, perché sarò ospite dell'ambasciatore, è vero, sì, dell'ambasciatore americano, sì, in Italia, il dottor, sì, Fertitta, sì, e l'ambasciata americana mi ha invitato alla festa, sì, del 2
0: sti
2: luglio,
0: cazzi,
2: che
0: ci vai dopo la Zanzara.
2: Che si terrà a Villa Taverna, che, sì, è la residenza, sì, privata, diciamo, vabbè, dell'ambasciatore americano. Io il 2 luglio ci sarò. Sì. Io sarò lì perché il 2 luglio, anche se non sono sempre d'accordo col presidente Trump, ma il 2 luglio, cioè il 4 di luglio, si festeggeranno i 250 anni dell'Independence Day. E fanno male quelle persone e anche quella parte del governo che ha deciso di non andare lì, di,
0: vabbè,
2: non essere,
0: ma ce la possiamo
2: lì,
0: anche fottere,
2: il
0: posso
2: cuore
0: dire,
2: pulsante della democrazia. Io sono stato invitato e ho, vabbè, l'onore di andare.
0: Ma cani e porci vanno all'ambasciata americana. Cani e porci vengono invitati, diciamo la verità.
2: E ringraziare quella bandiera,
0: cani e porci,
2: quella bandiera e quel paese che per me è sinonimo di libertà, di democrazia e di stato di diritto.
0: No.
2: E su questo,
0: giù,
2: in polemica,
0: l'unico,
2: con la Zanzara, vi saluto.
0: Ma vaffanculo.
2: Sì, vi saluto.
0: Ma ti faccio sentire l'unica cosa che conta in questo periodo,
2: che
0: in questi giorni.
2: Io ho mandato in onda l'audio
0: in questi
2: originale
0: che giorni
2: della
0: ce
2: telefonata.
0: Ne fottiamo. Ce ne fottiamo. L'unica cosa che conta è la signora Fargion. Nessuno la sta chiamando. I politici tutti sono interessati a queste puttanate che riguardano i rapporti Italia-USA. Ma dalla vita reale viene il grido d'allarme di questa signora Fargion, 65 anni, in ospedale dopo una rapina subita nella sua villa a Firenze. Voi invece parlate di Trump, parlate della Meloni, vergognatevi. Senti,
2: io oggi ho mandato 7 volte la telefonata.
0: Ti devi vergognare.
2: L'ho mandata 7
0: volte.
2: Dovevi
0: collegarti con l'ospedale,
2: oggi,
0: non con quella cazzo di audio originale.
2: Ma 7 volte l'ho mandata.
0: Pensa te, collegati con l'ospedale, con la Fargion.
2: 7 volte. Senti, 7 volte.
1: Da cambio completamente tutto quello che sarà la mia vita. Chiuderò la mia azienda, venderò tutta questa proprietà e me ne vado a vivere in cima alle montagne, dove le persone sono più per bene, dove non c'è tutti questi mascalzoni che abbiamo noi qua.
3: Strade in diretta.
4: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Code per mezzo in avaria sull'autostrada del Sole tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione Napoli e sulla A7 Milano-Genova tra Roncoscrivia e Bolzaneto in direzione del capoluogo Ligure. Vi invitiamo a guidare con prudenza sulla A11 Firenze-Mare e segnalato fumo in corsia per veicolo in avaria tra Montecatini Terme e Chiesina Uzzanese. Infine, ancora per mezzo in avaria, si viaggia in coda sulla A14 Adriatica nel tratto compreso tra Castel San Pietro Imola in direzione Ancona. Da Lorenzo Zappullo per il momento è tutto, torniamo più tardi, buon viaggio.
3: La Zanzara.
5: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 71 7171. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
6: Con tutta la merda che gira sui social, te ti arroghi il diritto di dire che avresti fermato uno perché ha sorriso. Cruciani, sveglia, sveglia, su. Cruciani, l'ispiratore di Vannacci. Ciao.
7: Ho mai detto di essere favorevole con la rimigrazione? Mai detto.
8: Ma vai a cagare, vai, va, Cruciani. Faccia come il culo.
9: Cruciani, tu ci devi dire solo una cosa. Per la propaganda, quanto ti paga Vannacci a puntata? Solo questo.
0: Grandi polemiche intorno.
2: Sai che stavo pensando a una, dimmi, cosa. Prima ho, dimmi, sentito il traffico, no? Questa,
0: sì,
2: interruzione,
0: traffico,
2: del traffico, cosa che nel podcast non sentono. Ma forse una variante interessante potrebbe essere quella di affidare al dottor Ben-Gvir la lettura del traffico. Non
0: buono,
2: è male, sai.
0: Buono, sì.
2: Prova a immaginare.
0: Io lo vorrei
2: immaginare
0: cancellare il traffico.
2: No. cosa fanno? Questo non è il traffico, questo sono spari, la regia. Posso dire, la regia è veramente antisemita proprio. No, cioè, la regia è un covo di antisemiti.
0: No, antisemita.
2: Sì, sì. Antisionista no. E antisemita, la stessa cosa. È molto antisemita. No. Ma sì, regia schifosa. Sì, sì.
0: Ora, la domanda che voglio porre agli ascoltatori prima di farti sentire qualcosa di Carabella che ha fatto un'azione.
2: Queste quattro canaglie che chiamano. Quelli calma, non sono
0: calma,
2: ascoltatori.
0: Calma.
2: Non sono ascoltatori, sono quattro canaglie che chiamano. Gli ascoltatori sono un'altra cosa. Chi chiama sono delle canaglie.
0: Ripeto, secondo voi quale potrebbe essere la pena adeguata a quel signore che non ha nessuna responsabilità diretta, ma è andato via, è scappato praticamente, lo hanno anche cacciato i genitori, pare. Quello dell'audio, il ragazzo di origine marocchina o marocchino, adesso non so esattamente, che è scappato ridendo di fronte, alla morte di una ragazza in macchina, insomma, no? Quale potrebbe essere la pena più adeguata, diciamo? Nulla, dal vetro la Briganti che entrerà in campo dopo mi dice niente, nessuna pena. Io invece qualche pena me la immagino nella testa, non so quale sia la pena più adeguata, probabilmente nulla perché non ha commesso nulla, se non il reato di imbecillità totale, lo possiamo dire. C'è uno che mi ha scritto in questo momento, ma non so se è vero, me ne sono andato perché mi ammazzavano, altro che piano fallito. Secondo me è un fake, ma potrebbe essere lui. Ripeto, mi ha scritto in tempo reale. Me ne sono andato perché mi ammazzavano, se no, altro che piano fallito. Io ho detto chi sei e lui mi ha detto il ragazzo del video. Se è vero, si palesi. Se è vero, si palesi, amico mio. Se è vero, si palesi. Carabella, che cosa ha fatto? Ha spruzzato da una pistola, con una pistola a peperoncino, un tizio che in realtà pare che sia un regolare. Pare che sia una persona regolare. Lui pensa invece che sia un irregolare. Caro Parenzo, un'azione razzista tu la identificherai come un'azione, una pura azione razzista. Sentiamo.
2: Schifosa, roba.
0: Sentiamo.
10: Tutto a posto?
11: Tutto a posto, sì.
10: E stai lontano da me.
11: E niente.
10: Stai lontano da me.
11: Tutto lontano da me. Se mi fai fatemi tu.
10: Ah, fa come ti pare.
11: Allora.
10: È normale per voi sta roba?
11: Sì.
10: Oh, devi allontanare.
11: C'è questo la mano.
10: Ti devi allontanare da me.
11: Quello vuole vedere.
10: Falla vedere, una pistola al peperoncino. Guarda che questa tutela te, mica tutela mia. Questa tutela te, mica tutela mia. Guardate un po'. Pistola al peperoncino, legalissima. Vai, vai. Vai, vai. Che sta a fare qua?
11: È legale.
10: Che sta a fare qua? È legale, sì, spara al peperoncino. Ora la faccio provare.
2: Pagliaccio, falliciofa.
10: Che fa, arrogante, fai? Che sta a fare qua invece sta a lavorare? Sì. Che sta a fare qua, eh? Da dove vieni? Che cazzo te ridi? Che te ridi?
11: Niente, te la ridi.
10: Da dove vieni? Tu come lavori? Che fai? Oh, sai che sta a finire il gioco? Oh, sta a finire per tutti il gioco, venite a casa vostra tra un po'. Vai, vai.
11: D'accordo.
10: Vedete un po'. Vedete un po' come finisce tra un po', va. Tra un po' torni a casa tua, eh. Ridi. Che c'hai? Che te fa male? Chi è che non posso fare? Chi è che non posso fare io? Fammi capire.
11: Hai visto? Mi fai un video?
10: Non
11: fai video!
10: Allontanati! T'ho spruzzato lo spray, sì! Beh, certo t'ho spruzzato lo spray, grazie a Dio! No, perché io rispetto le regole e tu non rispetti le regole, è diverso!
11: Sì, mi fai video! Mi fai
10: pistola? È tutto ripreso!
0: Allora, devo segnalare sul web, caro David, un commento del signor Ramazzotti,
2: buffone,
0: sempre sia lui, del signor Ramazzotti, sotto il un social, credo, di questo signore, o comunque un video che riprendeva l'azione del signor Carabella, pezzo di merda nazista. Questo è il commento del signor Eros, chi? Il signor Eros Ramazzotti.
2: Ma non sarà Eros Ramazzotti.
0: Ecco, la legge. Sì, sì, sì, come no? Sì. Profilo certificato, come no? Perché non può commentare, che cazzo è?
2: Bravo.
0: Cioè, non può commentare, bravo. Scusa, non ho capito.
2: Bravo. Ma è un giudizio giusto, è bello che chi ha una popolarità così importante si impegni anche su temi civili come quelli contro questi razzisti.
0: Ti faccio sentire.
2: Quello è un pagliaccio.
0: Ti faccio sentire.
2: E
0: ti faccio...
2: infatti dove lo trovi e in quale trasmissione radiofonica
0: ti faccio
2: lo trovi?
0: Sentire. Ti faccio sentire una femminista che dice che su un volo intercontinentale, adesso questo ti farà incazzare, mi chiedevo che... perché fosse normale condividere un mezzo con chi può permettersi lo champagne in un luogo diviso da tende. Cioè lei non sopporta l'idea che ci sia la prima classe, la business,
2: ma dappertutto, anche in treno c'è la business, c'è la premium, cioè che cazzo dice?
12: Dieci giorni fa ero su un volo intercontinentale e mi chiedevo perché mi sembrasse così normale condividere lo stesso mezzo di trasporto con tutti i passeggeri e accettare che una tenda separasse chi può permettersi champagne e sedili che diventano letti da chi invece deve stare stretto per 11 ore.
0: Però signora mia, cioè,
2: ma che vuole, paghi il biglietto più alto. Io ad esempio 2 anni fa sono andato a San Francisco, mi sono pagato la business, che cazzo vuole, ma che discorso è? Ma è ovvio. Ma è chiaro, ma qual è il problema? Altre
0: Riccardo
2: volte sono
0: da Milano, Riccardo da Milano.
2: Ma dov'è il tema? Pronto? Ma dov'è il tema?
0: Sono ex amici tuoi questi qua. Riccardo, dimmi, Pronto? Dimmi.
2: Ma questa è la gente.
13: Allora, volevo dire che sono incazzato con te, Crux, per questa storia del vigile che vabbè, è morto, come dici tu. E vabbè, che sarà mai? Poi
0: come
13: ti
0: vabbè,
13: dico una cosa.
0: Vabbè, questo...
13: vabbè, adesso te lo dico.
0: Ma vabbè, è cosa? È morto perché, adesso, perché stava facendo il suo mestiere? Perché era il suo mestiere, dici magari. Fa parte del suo mestiere. Non è che c'entra che rischio del mestiere? Io sto parlando di un'altra cosa. Certo che è rischio del mestiere.
13: C'è stato un incidente dove un ragazzino di 19 anni, ubriaco marcio, con 9 dentro in un Audi, si è andato a sfracellare a Senago, quindi provincia della Lombardia, e tu non hai detto un cazzo.
0: Ma che devo dire? Non è che posso commentare ogni cosa, ma quello è un fatto. Ma no, ma che c'entra? Qui c'è un inseguimento.
13: Ti ricordi quando parlavi di Pozzuoli, dicevi limiti? No, vabbè, è stato beccato, ho bevuto due bicchieri di vino, bisogna rivedere.
0: Ma questo qua
13: i
0: non è due bicchieri di vino, dai, non diciamo cazzate, era ubriaco.
13: Ma non diciamo cazzate.
0: No, non c'entra niente con
13: e no, perché non hai parlato? Perché non hai parlato? Ti sei esaltato anche con questo ragazzino?
0: Ma cosa c'entra?
13: Ubriaco, ne ho patentato, cioè ne ho patentato.
0: Ma è uno scherzo. Ma il
13: italiano?
0: Fatto, ma il fatto,
13: italiano?
0: Ma cosa
13: non
0: c'entra? Ma il fatto
13: italiano?
0: Che uno ha guidato ubriaco, soprattutto erano con 9 persone dentro la macchina, dai, su.
13: È al suo ragazzo che gli dobbiamo
0: Giuseppe
13: fare.
0: Giuseppe da Cesena. Ma pagherà quello che deve pagare, Giuseppe da Cesena, dimmi.
14: Volevo dire una cosa al nazi comunista Parenzo.
0: Ah
14: no?
0: Sì, Giuseppe, tu sei Giuseppe da Cesena.
2: Nazi,
0: Giuseppe da Cesena, senti
2: ma
0: Giuseppe.
2: Semplicemente un socialista liberale.
14: Sì, vabbè.
0: Abbiamo capito.
14: Aspetta un attimo, zitto. Allora, hai presente che ti sei incazzato che è giusto che venga condannato il gioielliere che ha sparato?
0: Sì, allora?
14: Ok, benissimo. Allora, perché tu condanni quel gioielliere e non condanni gli ebrei? Perché, allora, quella è stata una reazione del gioielliere, giusto?
0: Sì, bravissimo.
14: Come gli ebrei hanno una reazione contro i terroristi.
2: Gli ebrei, tanto si tratta, sono gli israeliani.
0: Hai capito? Hai capito?
2: L'errore grossolano di questo pagliaccio del circo Barnum. L'errore di questo
0: però scusa Giuseppe, scusami un attimo, ma tu hai bevuto? Che hai fatto? Hai bevuto? Hai bevuto?
14: Che voglio rompere il cazzo a Parenzo che mi sta sulle palle alla morte.
2: Questo mi fa godere. Questo mi piace da morire.
14: Madonna, quanto mi sta sui coglioni
2: Parenzo. Mi diverte. Evviva, evviva, evviva. Evviva, evviva, evviva. Evviva, evviva.
15: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
16: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
17: Ti giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino,
18: guardi e riguardi il telefono.

0: telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Promuovere e valorizzare il benessere aziendale dei collaboratori e delle comunità. Il 1 luglio a Roma sarà presentato il rapporto Welfare Index PMI con la premiazione delle imprese con le migliori pratiche di welfare aziendale. L'evento al decimo anno è promosso da Generali con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio. Radio 24 sarà a Roma con la diretta di Due di Denari. Info su radio24.it e welfareindexpmi.it.
3: Sono le 19.
4: GR24, il sole 24 ore.
3: La Premier Meloni, dopo gli attacchi di Trump, il lavoro bilaterale con gli Stati Uniti deve tornare alla normalità. Per il troppo caldo, Parigi chiude in anticipo Museo del Louvre, Tour Eiffel. In Italia blackout a Napoli, Torino e Milano. Il poliziotto morto nel milanese durante un inseguimento, arrestato il giovane albanese che era a bordo del SUV. Chiedo scusa all'Italia e alla famiglia, ma non l'ho toccato né visto cadere. Sono i mondiali dei bomber. Stasera riflettori puntati su Cristiano Ronaldo e Harry Kane. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. In questi minuti l'intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'iniziativa organizzata dal quotidiano La Verità. Dopo gli attacchi degli ultimi giorni da parte del presidente americano Trump, Meloni ha fatto sapere che il governo sarà presente il 2 luglio all'ambasciata americana a Roma, Villa Taverna, per il ricevimento per i 250 anni dell'indipendenza americana. Ma sentiamo le parole di Meloni.
5: Ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità. È anche quello che ho detto ieri in Consiglio dei Ministri rispetto ai prossimi appuntamenti. Non vedo rischi, francamente, di contraccolpo, ma del resto sono due sistemi che hanno una storia di cooperazione talmente antica, talmente solida, che non è che, direttore, questo si così cancella o ridiscute per una discussione sui social media adesso.
3: L'Organizzazione Marittima Internazionale delle Nazioni Unite ha annunciato che avvierà l'evacuazione di oltre 11.000 marittimi rimasti bloccati nel Golfo a causa della guerra. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ribadisce intanto che Washington non accetterà pedaggi o tariffe sullo stretto di Hormuz. Tutto questo avviene mentre approda proprio a Washington l'altro dossier che mette a rischio il processo di pace in Medio Oriente, la guerra fra Israele e Libano.
6: Accetteremo solo la fine dell'occupazione israeliana e delle ingerenze straniere, dice il presidente libanese Aoun a margine dei colloqui fra Beirut e Tel Aviv a Washington. Israele chiede invece il disarmo di Hezbollah, che diserta l'intero ciclo di negoziati definendolo una farsa. E resta fragile anche il cessate il fuoco col movimento sciita che accusa l'esercito dello Stato ebraico di violazioni della tregua e denuncia due morti a Nabatie. Siamo stati colpiti da una cellula di terroristi armati, ribatte l'IDF. Intanto Teheran smentisce le ispezioni imminenti della IAEA ai siti nucleari iraniani annunciate da Trump. Non sono in agenda, dice Ismail Baghaei, portavoce del ministro degli esteri Arakshi, che intanto fa tappa diplomatica insieme al presidente Pezeshkian in casa dell'alleato e mediatore Pakistan. Dopo la fine del primo round a Lucerna della fase 2 dei negoziati, positiva per Teheran. Abbiamo approntato i tavoli su nucleare e sanzioni, fa sapere la delegazione, che su Hormuz insiste, non sarà un pedaggio, bensì una tassa di servizio, ma si pagherà. E la Danimarca annuncia, parteciperemo coi nostri droni alla missione internazionale promossa proposta da Francia e Regno Unito per riaprire lo stretto. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: È stato arrestato per fuga pericolosa e indagato per omicidio stradale colposo il 25enne albanese alla guida del SUV in fuga che ieri sera ha causato la morte dell'agente della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile.
7: Chiede scusa all'Italia e alla famiglia dell'agente morto. L'albanese di 27 anni, arrestato per fuga pericolosa e indagato per omicidio stradale in relazione alla morte dell'agente della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile, 39 anni. Il giovane, incensurato ma sottoposto all'obbligo di firma per un altro reato, era alla guida del SUV al cui inseguimento si è lanciato l'agente, che ha perso la vita cadendo con la moto di servizio. Non mi sono fermato all'ALT perché avevo con me qualche grammo di hashish e non volevo guai, ha confessato durante l'interrogatorio. Con lui c'erano altri tre amici, nessuno dei quali risulta indagato. Fondamentale per ricostruire i fatti l'analisi dei filmati delle telecamere di sicurezza che escluderebbero l'ipotesi dello speronamento. Così in conferenza stampa il comandante della Polizia Locale di Milano, Gianluca Mirabelli.
8: Nel rispetto del lavoro di tutti, ma soprattutto per rispetto del collega, che amava il proprio lavoro e l'ha dimostrato, forse lo amava troppo, prima di dare delle notizie o fornire degli elementi anche verosimili ma non certi, vogliamo essere certi, scusate il gioco di parole, al 1000%.
7: Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Giornate afose, notti tropicali, l'alta pressione che sta colpendo l'Europa non se ne andrà fino a inizio luglio. In Francia si sono registrati picchi oltre 40 gradi, mentre in Italia sono più di 15 le città da bollino rosso.
9: In questi giorni a soffrire di più è la Francia, con temperature fino a 43 gradi. A Parigi il Museo del Louvre e la Tour Eiffel chiudono prima, mentre non apriranno proprio 1800 scuole. Sono state invece 40 le persone morte annegate mentre cercavano refrigeri in acque non balneabili. In Italia non va meglio, con temperature estreme da Bolzano a Latina e bollini rossi fino a inizio luglio almeno. Ogni comunità cerca di affrontare l'afa come può. Il Veneto sta aumentando i rifugi climatici, mentre da oggi anche la Sardegna ha imposto lo stop ai lavori all'aperto dalle 12 alle 16. In molti, troppi, ricorrono ai condizionatori causando interruzioni di corrente. Ci sono stati blackout al centro di Napoli, al municipio di Torino e a Milano nei quartieri della periferia nord. Eventi difficili da prevedere e quasi impossibili da impedire, visto che i cavi sotterranei, sovraccarichi, non riescono a raffreddarsi. Non è più solo caldo, ma un caldo pericoloso, a denunciare l'emergenza sanitaria causata dalle alte temperature il direttore europeo dell'OMS, Hans Kluge. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, negli ultimi 4 anni ci sono stati 200.000 decessi legati all'AFA, per un tasso di mortalità aumentato del 30% rispetto al 2006. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: E il caldo colpisce anche le infrastrutture ferroviarie, lo ha spiegato l'amministratore delegato del gruppo FS Stefano Donnarumma dopo il vertice di stamane con il ministro dei trasporti Salvini. Il ministero fa comunque sapere che migliora la puntualità dei treni, di tutt'altro avviso i consumatori.
10: Caos treni, ritardi, niente di tutto ciò. O almeno questo emerge dalla nota del Ministero dei Trasporti dopo l'incontro del ministro Salvini con i vertici FS. Il trend di puntualità a giugno è in netto miglioramento rispetto allo stesso mese del 25, sottolineano alla Dicastero. Nella categoria eccezione, quindi, i ritardi del lunedì alle spalle, con treni fermi in galleria, senza aria condizionata e qualcuno in preda a crisi di panico. Così il vicepresidente Federconsumatori Roberto Giordano.
11: L'Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha monitorato il 2026. In media solo 6 giorni al mese il servizio funziona regolarmente. E gli altri 24? Disagi sistematici su lavoratori, pendolari, persone con minore flessibilità.
10: La D del gruppo FS Donnarumma ha spiegato che le infrastrutture subiscono il caldo, il quale può provocare guasti e rallentamenti inevitabili per garantire la sicurezza. Nella nota del ministero poi manomissioni della rete, furti di rame e guasti di convogli di altre compagnie sono tra le principali cause di ritardo. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Le vendite sui titoli tecnologici, iniziate ieri a Wall Street e proseguite stamattina in Asia, pesano anche sulle borse europee.
12: Borse europee in calo sotto il peso delle vendite sul tech. Sotto osservazione anche Wall Street, dove soffrono in particolare i titoli legati ai semiconduttori, da Nvidia a Intel. L'attesa adesso è per i dati di un altro colosso dei chip americano, Micron Technologies. I suoi numeri potrebbero infatti confermare o invertire il

0: trend ribassista in atto nel settore, anche se alcuni analisti parlano più di una correzione che di un vero e proprio scoppio di una bolla. Milano così scivola dai livelli record delle ultime sedute e chiude a meno 1,5%, la peggiore in Europa, spinta giù in particolare dal tonfo del produttore di chip italo-francese ST. Non sono stati sufficienti a motivare gli investitori neanche i progressi sui negoziati tra Stati Uniti e Iran, oggi passati in secondo piano sul fronte finanziario. Piccoli passi in avanti che si registrano sempre in un clima incerto, nonostante il prezzo del petrolio si stia pian piano normalizzando in scia al calo delle tensioni sullo stretto di Hormuz. Il contratto Brent di agosto è infatti ormai stabilmente sotto gli $80 al barile. Ivan Torneo da Radio Corpo e Radio 24.
1: Sono 18 i paesi europei che hanno chiesto i prestiti SAFE a tasso agevolato della Commissione europea. L'Italia, che aveva ricevuto l'ok da Bruxelles a fine gennaio per la sua richiesta da quasi 15 miliardi, ha ricevuto oggi dall'Europa l'ultimo avvertimento affinché proceda a firmare le intese di prestito per i progetti di difesa.
2: Un mese di tempo. Fonti europee fanno scattare il conto alla rovescia per l'Italia in merito ai fondi comunitari per la difesa SAFE, sui quali Roma ha indugiato a lungo, ma il cui valore resta appetibile. Parliamo di quasi 15 miliardi per la penisola. L'avvertimento è giunto da Bruxelles, con la Commissione che ha precisato di essere attualmente impegnata a firmare i contratti definitivi con le altre capitali, inclusa l'Ungheria, che dopo il cambio di governo sta ridiscutendo la sua partecipazione. A breve servirà chiarezza, fanno notare le fonti, in merito allo strumento finanziario per la sicurezza che punta a mobilitare fino a 150 miliardi in tutta l'Unione per stimolare investimenti nel settore militare. Una necessità sorta sull'onda della guerra in Ucraina, delle minacce russe e soprattutto del progressivo disimpegno degli Stati Uniti sul suolo comunitario. La questione SAFE vede posizioni diverse all'interno del governo, dopo l'ipotesi circolata a fine maggio di chiedere solo un terzo dei fondi europei concordati. Su SAFE dipende dalle possibilità che ha il ministro dell'economia Giorgetti, afferma il collega alla difesa Crosetto. Un conto è la spesa, un conto la dimensione finanziaria. Ribatte dal canto suo Giorgetti, che precisa: come ministro dell'economia devo valutare se questi 15 miliardi come debito costano più o meno rispetto al BTP, e stima addirittura in 3 mesi il lasso temporale necessario a decidere sulle spese per la difesa. La priorità di via 20 settembre resta uscire dalla procedura comunitaria per deficit eccessivo. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: L'Europa e il rilancio dell'industria sono state al centro della relazione della segretaria del PD Elie Schlein alla direzione del partito.
3: Noi pensiamo che serva un salto in avanti di integrazione europea, senza il quale rischiamo di essere messi ai margini dall'aggressività che ci circonda.
4: L'Europa deve superare l'unanimità, dice la segretaria Dem Elie Schlein alla direzione del partito, e fare cooperazioni rafforzate per nuovo debito comune.
3: Se siamo riusciti giustamente per supportare l'Ucraina, come possiamo spiegare che non lo facciamo per supportare l'industria europea, il modello sociale europeo, la difesa comune che serve ma che non può ridursi alla corsa al riarmo di singoli 27 eserciti nazionali ancora scoordinati tra di loro?
4: Nonostante il PNRR, l'Italia non cresce, dice Schlein, che propone 3 ricette per la crescita: ridurre il costo dell'energia con corsie veloci per le rinnovabili e benefici ai territori che le accolgono, rilanciare l'industria con piani per ogni filiera e, terzo, qualità del lavoro e qualità dei servizi pubblici. L'alleanza progressista è già una realtà, poi, detto Schlein, semmai dobbiamo allargare ancora, non certo restringere. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: E siamo ai mondiali di calcio, riparte una serata, anzi è già ripartita, una serata tutta da vedere. Allora ci racconta tutto in diretta Dario Ricci.
5: Sì, buonasera, atteso, invocato, risponde presente Cristiano Ronaldo. Tante le critiche dopo il sorprendente pareggio contro la Repubblica Democratica del Congo per il suo Portogallo. Ebbene, 12esimo di gioco a Houston, Portogallo in campo contro l'Uzbekistan, allenato da Fabio Cannavaro. Portogallo che da 6 minuti è in vantaggio. Sulla destra la fuga dell'ex juventino Cancelo, il cross a centro area, CR7 si avventa sul pallone, gira di destro da sotto misura e batte Nematov. 1-0 per i lusitani, e record ennesimo di una carriera straordinaria per Cristiano Ronaldo, che diventa così l'unico giocatore nella storia ad aver segnato in tutti e 6 i mondiali cui ha partecipato. Ronaldo decisamente in palla in questo primo scorcio di

0: Gara, quindi tredicesimo di gioco, Portogallo 1, Uzbekistan 0 e poi dalle 22 italiane tocca a un altro grande bomber che già ha griffato il successo dell'Inghilterra sulla Croazia, Harry Kane. La sua Inghilterra appunto affronterà il Ghana. Per il momento è tutto.
1: Grazie al nostro Dario Ricci ed è tutto per questo GR24 curato e condotto da Maria Piera Ceci in regia Roberta Frisani. Vi lascio alla zanzara.
2: GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.
3: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai!
5: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
7: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
8: La zanzara.

0: Vai giù, si vuole parlare al telefono con Zanzara da Fallotto 00024 0024. Oppure se lui ti mandano i miei messaggi. Coppa WhatsApp 393 71 71 701.
1: Ma Renzo, tu forse non hai ancora capito, perché tu non capisci mai un cazzo. La gente della democrazia si è rotta il cazzo. Si è rotta il cazzo perché la democrazia vale solo per i criminali di merda, quelli che piacciono a te e che difendete voi, sinistroidi del cazzo. Vaffanculo, zecca.
2: Vabbè, comunque al di là della diatriba Meloni, Trump, Parenzo, polemiche, eccetera, la domanda è: che cazzo di cognome è Compatangelo? Cioè, voi pigliate per il culo uno che si chiama di nome Rosalino, ma c'è gente al mondo che si chiama Compatangelo di cognome.
3: Compatangelo è un genio, gli mangiate la minestra. Compatangelo vi mangia la minestra in testa. Quello è un uomo eccezionale. Uno è il mio uomo di fiducia alla Casa Bianca. È giornalista accreditato. Uno, sette sì. giornalisti al mondo hanno il numero di Trump. Lui è uno di quei sette.
4: Però,
3: prima
4: infatti,
3: di commentare il cognome Compatangelo, sciacquatevi la bocca. Daniele Compatangelo è un gigante.
4: Vabbè,
3: un
4: questo, gigante assoluto. Però sempre Compatangelo si chiama.
3: Ho l'onore di averlo con
4: ma
3: me.
4: Ma sempre Compatangelo si chiama. Però.
3: Nella quotidianità dell'aria
4: sì,
3: che
4: ma
3: tira,
4: si chiama.
3: Si sveglia,
4: vabbè, ho capito.
3: Quello si sveglia alle 4 del mattino quando io vado in onda alle 11
4: sì, ma
3: sono
4: sempre,
3: le 6 ma, ora di Washington
4: ma si chiama
3: 6.
4: Sempre in questo modo però lui sta criticando come si chiama Compatangelo, che cazzo di cognome è Compatangelo, ma che nome è, che origine
3: è, guarda,
4: ma che origine Compatangelo, chiediglielo, chiediglo che origine
3: ha,
4: sì, ma che Compatangelo, appena io l'ho sentito,
3: ma
4: pure
3: ma che te ne frega te, ma parla dello scoop che abbiamo fatto anziché parlare del cognome, idiota.
5: Ma io sei mia. Appunto, tra l'altro.
3: Manda un audio originale
4: però, fermo,
3: in inglese
4: adesso,
3: che abbiamo
4: allora,
3: mandato.
4: Allora, calma, calma, adesso.
3: Manda l'audio.
4: No, non me ne frega niente. Calma,
3: sì, sì.
4: Calma,
3: manda
4: calma.
3: L'audio.
4: Adesso è un momento importante, Davide, è un momento importante. Calmati un
3: io
4: secondo.
3: Io l'ho mandato sette volte.
4: Ti devi
3: oggi
4: che non me ne sbatto i coglioni di quello che hai fatto. Fermo là. Allora,
3: sette volte.
4: Allora, tutti lo abbiamo ricordato anche all'inizio della trasmissione, c'è stato un video shock su Sofia, la ragazza che è morta, un'altra è stata ha subito l'amputazione di un piede,
3: ma che c'entra?
4: E un ragazzo di origini marocchine prima di lasciare l'Italia ha girato dei video. Io innanzitutto voglio fare la ricostruzione. Aspetta, voglio fare la ricostruzione. Poi è stato aggredito,
3: la
4: anche la famiglia
3: dolore?
4: È stata fermo, la famiglia è stata aggredita in casa e lui è scappato. Questa è la sua ricostruzione, naturalmente, non solo la sua ricostruzione. Tutto è iniziato dopo questo drammatico incidente in cui lui non c'entra niente perché era dentro l'auto guidata da una ragazza che si chiama Noemi, neopatentata, ripeto, con dei video che lui dice tra l'altro

0: di non avere nemmeno pubblicato lui, lui ha messo in un gruppo di persone che poi hanno diffuso, ma la cosa non cambia, la sostanza non cambia. Primo video è stato questo.
1: Porca puttana, ve lo giuro, questo è morto. Porca puttana, corno, ti abbiamo rotto tutto stanotte. Spobisna, ma da faca. Ehi va! Spopopo! Per un mese niente lavoro, fratello! Tentato omicidio ci hanno fatto! Oh, oh, oh, oh, un pane case!
2: Io chiedo scusa per le storie che ho messo. Non avevo capito la gravità delle cose, sono un coglione, me ne vergogno pure, cioè non pensavo le cose fossero così gravi. Io mi chiedo veramente scusa, cioè, perché una ragazza ha perso la vita e boh, mi dispiace veramente tanto. Scusate veramente per le storie, perché ci manca solo, avete tutte le ragioni del mondo. Ero ubriaco, non capivo la situazione, mi dispiace. Sono aperto per chiunque volesse parlare, comunque scusate di cuore.
0: Poi però prima di partire manda quest'altro video praticamente sulla scaletta dell'aereo.
3: Sa che il mio piano di fare bella vita felice in Italia è fallito, tutta Italia ci odia, porca puttana, remigrazione. Mi ha rovinato la vita sto incidente, una ragazzina. Guarda qua, mi tocca cambiare tutto quanto casa. Porca puttana. Meno male che prendo tutto a sorridere, no? Questa dopo. Remigrazione.
0: Cioè, lui ride dicendo qui facciamo remigrazione.
4: Questo è uno stronzo,
0: Calma.
4: Beh, voglio la
0: calma, calma, che forse l'abbiamo rintracciato. Calma. Bisogna affrontare le cose con grande calma, come fai tu con le cose, sì, che sì, riguardano la politica internazionale. Fermo.

0: Eccoci, Gabri. Pronto?
1: Sì,
0: pronto, sono Giuseppe Cruciani. Ci siamo sentiti prima. Mi senti? Pronto? Busse, mi senti? Mi senti, sì o no? Ragazzi, parlateci prima però, dai, musica, dai. Luca da Udine, dai.
2: Viva il generale e viva la decima MAS, prima cosa. Io volevo parlare di quel magrebino lì. Io trovo veramente scandaloso che questa feccia sulla rida dopo questo. Quello che è successo. Ma è colpa nostra di tutto questo.
3: Questi nazi
2: qua sono i figli di tutto quell'etame che abbiamo salvato dai barconi nei decenni passati.
3: Calma, maledetto.
0: Qui è successa una cosa particolare.
3: Nei barconi c'erano soprattutto donne e bambini, dai, ma non dire stupidaggini, su.
0: Aspetta un secondo. Luca, non ho capito. Allora, qui si sta parlando di un'altra cosa. Questo tizio scappa, poi ha sbagliato nei modi, tutto quello che vuoi. Scappa perché è stato aggredito praticamente. La famiglia è stata aggredita. Per te hanno fatto bene ad aggredirlo?
2: Ma chi l'ha detto?
0: E che ha detto? Ci sono delle ricostruzioni che qualcuno si è andato a casa,
2: guarda,
0: del padre.
2: Cruciani, il padre a me tentare le di picchiarlo, non c'è dubbio. Interessano. Io vedo qua solo una persona che se la ride su una persona morta.
0: Ma questo per carità.
3: È la parte brutta,
0: ma questo per carità.
2: Ci sono i parenti di turno,
3: il resto
2: mi
3: è gravissimo.
2: Schifo, i parenti di turno mi fa schifo. Oh, qua bisogna rabboccarci le maniche, cominciare il lavoro,
3: perché
2: i nordafricani,
3: una tragedia come questa è orribile, ovviamente. Ma nulla giustifica un'aggressione, che la spedizione punitiva fatta nei confronti di questo. Assolutamente, perché non siamo nel Far West, mio caro. Siamo un paese civile.
2: Non si può. Ricordati bene, come ha detto Carabella prima, prima o poi toccherà a tutti, bisogna stare attenti.
0: Aspetta un secondo. Pronto?
3: Esecuzioni.
1: Sì, pronto.
0: Ciao. Dove ti trovi? Come ti chiami innanzitutto, perché il nome non è chiaro?
1: Io mi chiamo Yassin Bussekin, ma tutti mi chiamano Busse.
0: Tutti ti chiamano Busse, bene. Dove ti trovi? Lo posso sapere? Si può sapere, lo vuoi dire? In Portogallo, mi sembra.
1: No, non voglio dirlo.
0: Portogallo o Olanda?
1: Boh, surprise, non voglio dirlo.
0: Ma come surprise? Che c'entra? Qui non è che stiamo giocando.
1: Non voglio dirlo.
0: Vabbè, non lo vuoi dire. Comunque, da qualche parte hai scritto che sei in Portogallo, no?
1: Sì.
0: Va bene, ma non c'è niente di strano, non è che ti stanno cercando, ti sta cercando la polizia, non credo. Perché sei scappato?
1: No, ci manca solo. Non sono scappato, me ne sono andato via perché mi sono preoccupato, c'era tutta la gente che mi insultava, minacciava. Mi sono venuti sotto casa e sono andato alla porta di casa.
0: Ti hanno minacciato a te personalmente o ai tuoi genitori?
1: Sì, a me personalmente. Nei messaggi che mi scrivono, nei commenti.
0: Ma io leggo da qualche parte che i tuoi genitori, che sono venditori ambulanti al mercato, mi sembra, ti hanno cacciato di casa.
1: Giusto.
0: È vero o no che ti hanno cacciato di casa?
1: Eh sì, vorrei vedere. Cioè, mio padre subito appena aperto la porta si è preso un pugno e non voleva più ritorsioni. Cioè, me ne sono andato anche io, comunque, cioè, che li voglio bene. Non voglio creare problemi.
0: Però ti ha cacciato lui o te ne sei andato tu?
1: No, perché è stata una cosa presa insieme, sì, comunque sì, mi ha mezzo cacciato, cioè mi ha detto di andare via.
0: Cioè, perché lui ha detto, ha fatto un grande sbaglio con quel video, per questo l'ho mandato via, giusto?
1: Sì.
0: Però, ecco, voglio capire una cosa, che ti è venuto in mente, perché io ho mandato questi video più volte, che ti è venuto in mente? Io voglio che tu spieghi qui, poi...
3: Ma perché ridevi però,
0: ecco,
3: scusa?
0: Ecco, perché ridevi in quei momenti là, dopo l'incidente? Perché ti sei messo un po' a ridere? Eri ubriaco?
1: Ero ubriaco, non ero me stesso comunque. Io nel video non riprendevo lei. E anche sta roba tipo che dicono che subito... Io i video li ho fatti alla fine.
0: Alla fine di che cosa?
1: Cioè, io non... Di quando stavano già portando via la macchina. Io sul momento è stato un mio amico a chiamare l'ambulanza.
0: Cioè,
1: il video li ho fatti quando non si vedeva già più l'ambulanza né niente.
0: Vabbè, però hai detto, porca puttana, ridendo, ve lo giuro, questa è morta. Tu capisci che per i geni...
1: No, questa morta non è inteso per lei. Io per la macchina, io di lei nei video non parlavo, io non sapevo chi era.
0: Ho capito.
1: Io nei video parlavo della mia amica.
0: Certo che non sapevi chi era, ma ti ho detto, ve lo giuro, questa è morta. Hai detto, ti riferivi alla persona deceduta.
1: No, ma era inteso. No, era inteso per la mia amica quello. Perché io subito l'avevo detto subito dopo la roba che riquadro la sua macchina
3: amica?
1: Distrutta. Quella lì dove dico Frino Emi.
3: La macchina è morta.
0: No, ma quando tu dicevi
1: no,
0: questa.
1: No, perché poi No, perché poi ho ripreso la macchina dei carabinieri che c'era la mia amica sopra, sì. Era inteso per lei. Ho perché capito. Io riprendevo la sua macchina.
0: Ho capito, l'espressione, ve lo giuro, questa è morta. A chi è riferito? Non è riferito alla persona morta nell'incidente? No,
1: ma io lì non sapevo ancora che era morta e niente, era riferito alla mia amica.
0: Vabbè, dunque, questa
3: è morta. Ma è morta nel senso, come modo di dire, questa è. Cioè, la tua amica è morta dalla paura, questa madre.
1: No, perché la macchina. No, perché insomma la macchina era nuova e per quello era inteso.
3: Ah, nel senso che era. Ah, ho capito.
0: Però dopo hai detto abbiamo rotto tutto stanotte per un mese, niente lavoro, fratello.
1: No, se lei rimette il video e si sente bene, io dico coro che abbiamo rotto tutto, si sente nel video, che coro è il nome del mio amico che riprendo con la bandana lì. Mendica. Cioè, se mette il video però, si sente proprio. Però, io
0: allora,
1: dico,
0: scusa, se tu ti riferivi ad altre cose, perché poi ti sei scusato allora? Cioè, tu poi ti sei scusato, poi dopodiché hai detto il mio piano di fare la bella vita è fallito, adesso sono remigrazione. E quasi.
1: La mia remigrazione, io quella lì lo dico perché mica, se non me ne andavo, la gente mica faceva una brutta fine, sincero. Cioè, lei non so se ha capito che messaggi mi sta scrivendo. Cioè, io le mando gli screenshot, prove da matti.
0: Cioè, proprio ti vogliono ammazzare, c'è gente che ti dice non ti presentare qui. So. Cioè, tu eri sopra la macchina, no? Cioè,
1: sì, ero dietro, sì, passeggero dietro.
0: Eri passeggero dietro. Adesso non so di chi sia la colpa, probabilmente della tua amica che guidava, questo non lo so, della morte di queste persone. Ma che cosa vuoi dire ai genitori di Sofia e di Emma? A una gli hanno amputato un piede.
1: Le mie più sentite. Sì, ma mi dispiace, ci manca solo, hanno tutte le ragioni del mondo. Io ho sbagliato a fare quel video e loro dico. Però comunque mi sembra esagerato adesso tutto questo odio nei miei confronti per un qualcosa che comunque non ho fatto io. Cioè, io cosa ne potevo? Io okay. Adesso ho dovuto cambiare vita, me ne sono andato e sto ricevendo minacce di morte. Cioè.
0: Spiegami una cosa, ma davvero è necessario scappare, andare via, addirittura rifarsi tutta una vita perché non ti puoi presentare più in Italia? Cioè, a me sembra che...
1: Ma lei mi ha visto quel giorno sotto casa mia, cioè... E io mi sono cagato addosso, sincero. Cioè.
0: Ma chi erano queste persone che sono venute sotto casa tua?
1: Ma non le conosco, non so chi erano.
0: Ma gente del web, gente che sapeva che eri tu là, gente che ti ha cercato, cioè gente di destra. Ma
1: saranno stati gli amici.
0: Ah, gli amici della persona che è morta.
1: Sì, perché è stato subito il giorno dopo, cioè.
0: Senti, ma tu però all'inizio hai chiesto scusa. Dopo se hai ricominciato a ridere quando sei partito, prendendo per il culo la
1: rimigrazione. Rido per non piangere, cioè, ma lei, cioè io ho dovuto cambiare tutto.
0: Cioè tu dici, non c'è niente di male a fare un video sotto la scaletta dell'aereo dicendo remigrazione, prendendo per il culo questa storia della remigrazione.
1: No, no, non lo stavo prendendo per il culo.
0: No, nel senso che stai remigrando tu, te ne stai andando tu. In quel senso?
1: Sì, è quello io intendevo, non che prendo per in giro, ma io l'ho rispetto, cioè c'ha ragione.
3: Ma te manca l'Italia, vorresti tornare in Italia, ti manca? Ti manca
1: ma l'Italia è bellissima, io sono nato e cresciuto in Italia, cioè... Tu sei italiano? Io ho cittadinanza tutto quanto, i miei genitori sono marocchini però, cioè...
0: Tu sei cittadino italiano, dunque non ti potrebbero nemmeno remigrare, diciamo, a parte che non hai commesso reati. Ecco, ma l'intera Italia.
1: Ma che reato l'ho fatto?
0: Sì, lo so, nel passato qualche reato l'hai fatto. Sì, tuo padre l'ha detto, non voleva dire che cosa. Che tipo di reati hai fatto? Lo puoi dire?
1: No, io dico come se l'avessi fatto adesso, inteso. Cioè, tutti mi insultano, ce l'hanno con me come se.
0: Ma nel passato qualche reato l'hai fatto?
3: Cosa hai fatto? Spaccio? Che hai fatto? Un po' di spaccio?
0: Perché tuo padre.
1: Non voglio di parlare.
0: No, ma tuo padre ha detto.
1: Comunque, sì, io ho fatto un reato, ho scontato la mia condanna e boom.
0: Sì, vabbè, ma no, ma quanti anni hai adesso?
1: 19
0: anni. Ora io dico, ragazzo mio, cioè, tutta l'Italia ti odia. Noi abbiamo, sei qui in diretta con noi, cioè, ci metti la faccia. Io, da un certo punto di vista, è una cosa che apprezzo pure. Cioè, tu sei qui e tutta l'Italia, appena ha visto quei video, ti ha immediatamente odiato. Cioè, sei il simbolo di tutto quello che l'Italia odia. Una persona che di fronte alla morte.
1: Ma sono passati pure giorni. E ancora se ne parla, io apro TikTok, apro Instagram, vedo solo la mia faccia ovunque.
3: Ma per forza, scusa, l'hai fatto tu quel video, è inevitabile che si sia creato un misunderstanding.
1: Ma io,
3: tu adesso ci hai spiegato il senso, però...
0: Dove l'hai messo il video, scusa?
1: Io il video l'avevo messo negli amici stretti, io non l'avevo pubblicato nelle cose normali.
3: I tuoi amici stretti l'hanno condiviso e messo fuori.
1: Però è legale questa roba.
0: Però c'è il nome tuo nel coso, c'è il tuo nome lì, come se tu l'avessi messo nelle storie.
1: No, sì, l'ho messo nelle storie, però quelle nelle amici stretti.
0: Ho capito.
1: Non so se è presente.
0: Ma sai che le storie, anche se le metti nelle amici stretti, alla fine col nome tuo.
1: No, Eh no, quelle là sono le persone che decido io, posso
3: Ma
1: vedere.
3: Cosa hai intenzione di fare adesso? Stai lì in Portogallo e cosa vuoi fare? Una nuova vita? Che fai lì?
0: Ma poi da chi sei?
1: Ma poi io adesso vedo un po', si scalmano le acque, magari poi torno, sicuramente non dalla mia famiglia, perché finisce che magari finisce in qualche sopruso, ma me ne vado in qualche altra parte in Italia, perché io l'amo l'Italia, è bellissima. Cioè io sono un bravo ragazzo, alla fine io lavoravo e tutto qua, a me mi ha licenziato il mio datore di lavoro, licenziato, me ne sono andato io perché aveva paura di ritorsioni, che venissero a spaccarli il locale. Cioè.
0: Ma che lavoro fai? Che lavoro facevi fino a poco?
1: Io facevo il cameriere a Finale Ligure.
0: Cameriere a Finale Ligure. Aspetta un secondo che ci ricolleghiamo, aspetta che devo dare un po' di pubblicità, aspetta. Dal Portogallo, ragazzi, Busse, posso dire Busse, racconta tutta la sua verità. Tra pochissimo, fermi là.
4: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
7: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da

0: vendite sul tech, con gli investitori che attendono ora i conti del colosso americano dei chip Micron Technologies per capire se la correzione sia destinata a proseguire e mettono momentaneamente in secondo piano i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Così Milano chiude a meno 1,5%, Parigi meno 0,3%, Francoforte meno 0,8%, Londra regge a più 0,1% e l'Euro Stoxx 50 scivola dell'1,1%. A Piazza Affari in testa Amplifon più 1,7%, seguita da Enel più 0,8 e Invit più 0,7, ma a pesare, come dicevamo, sono in particolare i tech con ST meno 8,4% e Prysmian a meno 4,1, giù anche Stellantis meno 6,7% dopo gli ultimi dati sulle immatricolazioni in Europa. Petrolio Brent in discesa sui $77 al barile, oro spot giù verso i $4,100 l'oncia, mentre sul valutario l'euro arretra sotto gli $1,14 sui minimi da un anno. Ivan Torneo da Radio Corpe Radio 24.
1: Potrei raccontarti di come regoli sedili, specchietti, luci, radio e applicazioni protette con impronta digitale grazie ai diversi profili utente. Potrei, ma tanto lo dimenticherai appena inizierai il fine settimana.
2: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe A con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera. Per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
3: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili, risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di
4: crolli improvvisi.
5: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
6: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC. Perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
7: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 Ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Man. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
8: Sogni una garanzia più lunga della tua ultima relazione? Climatizzatori Idema. 10 anni di garanzia. Info su idemaclima.it.
9: La zanzara.
10: Allora ragazzi, torniamo in onda. Abbiamo dal Portogallo, fino a prova contraria, io mi sono accertato finché è stato possibile, ma credo che sia veramente lui. Abbiamo sempre in collegamento il ragazzo protagonista che è odiato da tutta l'Italia, protagonista del video, dei video che sono circolati subito dopo la morte di una ragazza e l'amputazione della gamba di un'altra ragazza che era su un motorino, dei video che sono circolati su tutta la rete. Lui si è scusato, poi prima di partire ha detto remigrazione, remigrazione, poi ha pronunciato anche la parola tentato omicidio. Qui ci danno tentato omicidio. Perché hai detto quella cosa, Busse?
11: Ma io penso, perché ci siamo fatti male noi, cioè io pensavo di aver ragione, perché io non ho seguito, io nella macchina c'è il video dell'incidente che noi abbiamo sentito solo boom, cioè io stavo guardando, stavo riprendendo il mio amico e sente boom.
10: Ma perché tu hai detto qui ci danno tentato omicidio a un certo punto?
12: Sei stato reso conto del dramma, che ne so io.
11: No, no, era subito in casa, ma io sono ubriaco poi lì, era subito lì che eravamo in caserma. Ma che tentato omicidio dovevo andarmi io? Cioè, ero
10: tu l'hai detto, abbiamo rotto tutto stanotte per un mese, niente lavoro, fratello, tentato omicidio ci hanno fatto. Evidentemente hai avuto paura.
11: No, non ho avuto paura di niente, cioè si sente bene, io dico ti abbiamo rotto tutto, coro, ti abbiamo rotto tutto. Ma poi mette il video, si sente bene, cioè. Dico proprio coro, ti abbiamo rotto tutto.
10: E poi hai detto anche tentato
11: omicidio. Lavoro,
10: esatto.
11: Ci danno tentato omicidio.
10: E quello hai detto, perché hai detto ci danno tentato omicidio?
11: Ma non me lo ricordo neanche, sinceramente. Comunque non è esistito per me, perché dovrebbero darmi tentato omicidio se non stavo guidando.
10: Non lo so, io lo dici tu, non è che lo dico io. Comunque la cosa fondamentale.
11: Io ero ubriaco, cioè si vede.
10: Come ti vuoi giustificare?
12: Ma
10: di
12: fronte. Scusami, però.

0: Una questione, ti chiameranno per testimoniare, però sarai persona informata sui fatti, quindi in Italia dovrai tornare, perché evidentemente
1: No,
0: ci sarà un processo.
1: me l'hanno fatto subito lì. Perché un processo? No, io sono, com'è che si dice più?
2: Pulito, che ne so,
1: Cioè, ho
2: sei.
1: visto. No, ho visto.
3: Testimone.
2: Cioè, sei un
1: Cos'è?
2: testimone, testimone, cioè un testimone.
1: Testimone, sì,
0: Quindi
1: testimone.
0: verrai chiamato al processo, questo è ovvio.
2: Ma se ci sarà un
1: Ma
2: processo,
1: sì,
2: insomma.
1: se ci
0: Sì,
1: sarà, sì, torno a
0: come no?
1: testimoniare, normale.
0: Come se ci
2: Sì.
0: sarà,
2: No, no, ma
0: certo
2: non
0: che
2: lo
0: ci
2: so se
0: sarà,
2: ci
0: come
2: sarà il
0: se.
2: processo, immagino di sì. Però scusami un
1: Vabbè, comunque
0: attimo.
1: si può decidere se testimoniare o no.
2: Sì, ma tu hai intenzione di
0: No,
2: tornare in
0: no,
2: Italia o no?
0: avrai l'obbligo di
2: No,
0: testimoniare.
2: testimoniare devi tornare per forza. Cioè, tu vuoi, hai intenzione di tornare in Italia a breve oppure no?
1: Poi dipende da com'è la situazione, cioè.
2: Cioè, dipende dal fatto che se questo odio esiste.
0: In
2: Guarda, io
0: incognito devi
2: posso dirti una
0: tornare.
2: cosa, Busse? Io sto ricevendo talmente tante telefonate di gente che chiama incazzata con te. Vuoi sentire qualcuna di queste telefonate?
1: Dai, dai, va bene.
2: Allora, Alessandro da Roma. Sentiamo Alessandro da Roma. Senti, Alessandro, dimmi.
4: Allora, amico mio, ti pago il biglietto, vieni con me in Puglia, ti porto con me in fattoria e ti faccio mangiare le maiali, schifoso di
2: No,
4: merda,
2: no,
4: che non
2: no,
0: sei. Ma
2: calma,
0: come si.
2: calma, calma,
0: Ma che
2: calma, calma, qui non
0: roba è? Ma
2: stiamo.
0: cos'è la
2: Allora,
0: gogna schifosa? Ma che
2: scusami,
0: roba è?
2: Alessandro, però hai sentito che quello che ha detto? Hai sentito quello che ha detto, no? Cioè, hai sentito quello che ha detto, come si è giustificato, come ha spiegato? L'hai
0: Fatto un
2: sentito
0: video stupido, ma non guidava lui e non è
4: o no? Che
0: responsabile lui. Ha
4: vuol
0: fatto
4: dire? Ma
0: un video orribile.
4: che video ha fatto, ragazzi? Che video ha fatto? Ma è una cosa normale? Questo paese è tutto normale, gli stranieri possono fare quel cazzo che
2: Ma
4: vogliono.
2: non è straniero, è
0: In
2: italiano.
0: Non è
2: No.
0: straniero, è italiano, è
4: Ma che italiano, è
0: italiano.
4: italiano come sei italiano tu, che italiano, dai
2: Allora,
4: tu.
2: calma, calma, ti senti
0: Io sono
2: italiano? Busse, vuoi
0: italianissimo.
2: rispondere a questo? Rispondi
4: Eh?
2: a questo, che ti vuole portare in Puglia, cioè,
1: Ma cosa devo dire? Lo sentite? Cioè, tutta Italia mi odia per un video da me ubriaco, cioè.
2: Beh, tu sai com'è la forza oggi dei video, no? La forza del web, diciamo, dei social, eccetera. Se tu fai un
1: Eh sì, l'ho
2: video.
1: vista, cioè mi ha fatto cambiare vita questo video, cioè sono dovuto andarmene via, se no sente cosa mi fanno, mi
0: Però
1: portano a
0: guarda,
1: mangiare i
0: voglio
1: maiali
0: spezzare
1: di
0: una
1: qua e di
0: lancia
1: là.
0: a favore di. Non a favore, ma per spiegare questa persona. Allora, qui va contestualizzato tutto. Lui fa un video totalmente idiota. Era ubriaco, ma quanti ragazzi possono fare la stessa stronzata? E lui non è responsabile di niente in questo momento. Era dietro, non guidava. Ha fatto un video veramente idiota che probabilmente ha offeso, oltre che la famiglia, tutti i
2: No,
0: parenti e
2: ma
0: gli
2: anche i
0: amici
2: suoi
0: che hanno una
2: genitori si sono
0: sofferenza.
2: incazzati pure i suoi genitori.
0: Anche i suoi genitori. Dopodiché, se guardiamo i fatti, al momento questa persona non ha commesso niente se non un video totalmente idiota. Non merita questa gogna. Guarda, io adesso sto riascoltando con te, Giuseppe, la conversazione. Sto ascoltando lui, che è un ragazzetto di 19 anni. Non ne voglio prendere le difese, ma ti assicuro, è un ragazzetto di 19 anni. C'è il diritto
2: Di
0: di
2: fare
0: fare un video
2: cazzate.
0: stupido? No,
2: Scusa,
0: no, c'è il diritto. No, sono molto serio, su questo. Sai che io scherzo su tutto, ma su questo non scherzo. Esiste il diritto e per questo deve essere linciato? No,
2: allora, Busse, scusa, ti
0: assolutamente.
2: chiedo una cosa.
0: Dobbiamo prenderci carico della sua sicurezza.
2: Scusami.
0: Perché guarda, è molto grave questo. È molto grave che sia dovuto scappare via dal suo paese per
2: Scusami,
0: questa cosa. Ha
2: Busse.
0: fatto un video orribile, ma non merita questa
2: Allora,
0: roba.
2: Busse, scusami un attimo, ti voglio chiedere una cosa. Tu, adesso, dimmelo sinceramente, tu quando hai fatto quei video sapevi che comunque c'era stata una tragedia e c'era stata la morte di una ragazza? Non è
1: Sì,
2: che non lo
1: quello
2: sapevi.
1: sì, quello sì. Non mi aspettavo così tanto
0: E
1: grande,
0: ha fatto una
1: però.
0: grande stronzata, ha fatto
1: Ma
0: una
1: lo dico
0: grande
1: anche io,
0: stronzata.
1: ma ho fatto una grande stronzata, ma a sapere non l'avrei mai fatto, cioè mi ha rovinato la vita a me sta cosa.
2: Cioè, quando
0: Però
2: tu
0: non può
2: dici.
0: esserci
2: Scusami, però
0: un'esecuzione
2: io voglio
0: pubblica.
2: insistere su questa cosa qua, perché fatemi risentire l'audio. Porca puttana, ridendo, ve lo giuro, questa è morta. Tu dici che non è riferito a lei, però tutta l'Italia ha capito che era riferito alla ragazza morta. Adesso faccio risentire così sentiamo la tua voce del video. Vai, vai.
5: Porca puttana! Oh, ve lo giuro, questo è morto.
2: Ve lo giuro.
1: Ma avrà visto anche il video, ma si vede anche, cioè, in che condizioni ero, cioè.
2: Ho capito, ma
1: L'ho sbagliato,
2: tu hai
1: ma non era
2: detto.
1: da fare, ma lo so, ma non era da fare, non so di prima dirlo, però da quello ad arrivare a dove siamo adesso, cioè,
2: Ma qua,
1: esagerato,
2: però
1: cioè,
2: tu hai detto, ve lo
1: ma farlo
2: giuro.
1: entrare anche un altro in chiamata e senti che si mette a insultarmi, cioè.
2: Lo so, ma guarda, se vuoi ti faccio entrare, ce ne
0: No,
2: sono
0: ma non
2: tanti che ti
0: solo a
2: vogliono.
0: insultare, minacce di morte, ragazzi.
2: Scusami,
1: Eh
2: scusa,
1: sì, ma
0: quello che
1: di
0: ha.
1: morte, ma mi sono entrato in casa in pratica, cioè.
2: Scusami, Busse, quando tu dici però questa è morta, prima hai detto che non si riferisce alla ragazza morta, adesso ci stai un po'
1: Non
2: ripetendo.
1: si riferisce. No, no, la mia roba è sempre quella, ma si vede, io riprendo la mia amica che sta andando via con i carabinieri, in macchina con i carabinieri.

0: Ieri.
1: Dunque, questa è morta, non si riferisce alla ragazza morta, ma alla ragazza che sta andando via con i carabinieri.
0: Non era ancora morta lì quando l'ho detto, l'avevano appena portata via in ambulanza.
1: Questo però mi pare un po' una paraculata, posso dirtelo, che tu dici che non si riferisce alla ragazza morta.
2: Non poteva saperlo,
1: ma la tua amica.
2: Non lo
1: comunque
2: so.
1: Tu,
2: no,
1: tu però sapendo, no, come no?
0: Ho detto... visto il futuro.
1: No, però hai detto...
0: Non
1: hai
0: era
1: detto...
0: ancora morta.
1: Sì, però hai detto che sapevi che era morta una persona, cioè, o no? Me l'hai detto
0: no,
1: prima.
0: No, non era ancora morta, ma, ma sul colpo non è morto nessuno. Cosa ho detto prima? Dopo è morta, lei in ospedale.
1: Però sapevi che c'era stata una tragedia enorme, questo è il punto,
0: sì,
1: no?
0: Che... Dai, no, sì, che... no, no, una tragedia che è successo un incidente enorme.
1: Ma che per essere ubriaco che cosa avevi preso?
0: Avevo bevuto col mio amico.
1: Tanta, tanta roba, droga pure?
0: Qualche no,
1: canetta,
0: ma che droga,
1: qualche cannetta, qualche cannetta.
0: Sì, canne, sì.
1: Beh, canne, sì, sì, droga, canne. Canne.
0: Però ubriaco droga, più cioè... che altro.
1: La tua amica pure che guidava ha bevuto, immagino di sì.
0: No, la mia amica no, no, gli ha fatto il test e tutto quanto, è risultato pure negativo.
1: Risultato negativo, vabbè. Allora, c'è Igor Stojanovic che è un Sinti là piemontese, dunque un Rom, diciamo, un Rom Sinti, di solito solidarizza sempre con persone che sono in difficoltà, eccetera. Questa volta che cosa vuoi dire, Igor? Mi hai chiamato prima, sto sentendo questo ragazzo, lo voglio attaccare, che cosa gli vuoi dire? Dimmi.
3: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Ciao, dimmi,
3: guarda, Beppe, sto tremando, ti giuro che sto tremando questa storia come da padre e come soprattutto figlio di immigrati, mi fa molto male. Ascolta ragazzi, mi prendo ogni responsabilità di quello che ti dico, tu stai offendendo qualsiasi padre, stai insultando nel peggiore dei modi tutti i figli degli immigrati che siamo qua in Italia a farci il culo e a dover fare di tutto per farci rispettare, per fare una vita dignitosa. Tu sei veramente uno zubi, sei una persona senza senso, devi tornare in Italia, andare dalla famiglia, devi andare dai genitori di quella famiglia piangendo e chiedergli scusa di quanto sei stato pezzo di merda, hai capito? Stai facendo male a ogni padre, a ogni famiglia, ti rendi conto? Poi se dici che oltretutto tu hai capito che la ragazza stava per morire, è molto più grave questa faccenda. Testa di cazzo, sei la vergogna di tutti gli immigrati in Italia.
1: Allora, calma, calma, questo capisco la rabbia di Stojanovic. Busse, come rispondi a questo, a questa rabbia che è un po', diciamo, in casa?
0: Ma che mi dice che si fa il culo? Io cosa faccio secondo te? Ma anch'io non vado a lavorare tutti i giorni, andavo a lavorare prima di questo video tutti i giorni.
3: Piangendo,
0: ma a me il padre di questo mi è arrivato a minacciare sto caso col coltello, testa di minchia. Ma se non parlare, ma voi ascoltate tutti questi giornali di merda che ognuno ne dice la sua, cioè.
1: No, spiegami una cosa che hai detto prima, il padre
0: ma,
1: di...
0: Ma non dico un cazzo, ma boh, basta,
1: no,
0: cioè,
1: Busse,
0: ma tanto qua tutti a insultare,
1: no,
0: mandate
1: no,
0: a fanculo.
1: No, calma, Busse, scusa, richiamatelo un attimo, richiamatelo un attimo, richiamatelo.
4: Beh, ha ragione.
1: Richiamatelo.

0: No, sai cos'è? Che
1: ma nessuno
0: che
1: l'ha insultato, dai, nessuno
0: non
1: l'ha
0: aveva
1: insultato.
0: La lui non sa, ma no, adesso in generale lui aveva la non aveva la consapevolezza di quello che stava facendo.
1: Calma.
0: E quindi è stata la classica ragazzata di un cretino, ovvio, gravissima.
1: Ma nessuno lo sta insultando, nessuno lo sta insultando, dai, nessuno lo sta insultando, nessuno l'ha insultato.
0: Però che addirittura debba scappare dall'Italia, sai, fa riflettere.

0: Daniele da Torino, vai Daniele, appena è pronto ditemelo, riproviamo. Dimmi.
1: Pronto?
0: Dimmi Daniele.
1: Cruciani, buonasera.
0: Dimmi.
1: Lo sai perché questo non torna in Italia?
0: Perché?
1: Lo sai perché?
0: Sì.
1: Perché c'ha la coda di paglia, c'ha paura che le indagini scoprono qualcosa che non devono, che lui non vuole fare sapere.
2: Questo non
1: una
2: credo.
1: Persona di buon senso. Tu stai
2: se
1: zitto, Parenzo, che non ti mando a fare in culo soltanto perché ti faccio una cortesia. Una volta tanto Stojanovic,
2: cioè...
1: stai zitto un attimo, mi fai parlare. Una volta tanto Stojanovic ne azzecca
2: guidava,
1: una.
2: Ha fatto un video
1: una volta
2: stupido,
1: tanto Stojanovic ne azzecca una, sto tremando come al

0: lui. Sto tremando come Stojanovic.
1: Come lui, non
0: devi,
1: come a lui. Come
0: ti
1: lui,
0: devi,
1: lui,
0: tu ti devi vergognare, tu e tutta la cricca dei radical chic, dei miei coglioni, tu la buba.
2: Aspetta un attimo, aspetta.
3: La buba, va, non aspetta, fammi sentire. Stesso piano, per carità.
2: Fammi sentire. Fammi sentire.
3: Che fanno le telefonate come a Trump.
2: Wow. 600 anni che faccio telefonate alla radio, non dire cazzate.
3: Tutti che fanno, tutti che fanno le telefonate.
2: Allora, ripeto, stiamo chiamando Busse. Ecco, Busse,
0: sì,
2: mi senti?
0: Pronto.
2: Eccoci qua. Guarda, allora, nessuno ti sta insultando qua. Nessuno ti sta insultando.
0: Ma c'è tutta Italia che mi insulta.
2: Ho
0: cioè...
2: capito, abbiamo mandato in onda due persone che ti hanno attaccato. Questo lo puoi sopportare dopo quello
0: ma
2: che
0: chiunque,
2: è successo.
0: Ma chiunque tu fai entrare mi insulta, te lo dico io.
2: No, ma io non faccio, se vuoi non faccio entrare nessuno, però te la devi vedere con noi, cioè con noi che abbiamo un atteggiamento, con te che vogliamo capire, possiamo, cioè se c'è uno che ti attacca e ti insulta sarà pure giustificato perché ha visto quel video e si è incazzato come una biscia.
0: Ma cosa, ma non ti dà diritto, cioè, dimmi certe parole, cioè.
2: Ma ti ha detto pezzo di merda, dai, pezzo di merda per il video, non è che ti ha detto
0: ma
2: che sei
0: un maggio maiale.
2: Ma l'altro è un coglione, là.
0: Ma io c'ho i DM pieni. Gente, ma questo anche, ma non lo dicono perché sono in diretta, ma è quello che vorrebbero fare. Gente mi dice andiamo di qua e di là.
3: Sì, questo è vero. Questo
2: no,
3: è
2: ma
3: vero.
2: Questo non c'è dubbio. Io so benissimo come funzionano queste cose. È chiaro che la gente ti vorrebbe ammazzare, la gente ti vorrebbe dire le peggio cose, te le dice poi in diretta.
3: Ma posso chiederti come ti è venuto in mente di fare sto video? Però posso chiederti.
2: Dice che era ubriaco, cosa, dai, dice che era ubriaco.
3: Ma no, ma perché lo ubriaco? Ma perché lo volevi fare? Per farlo vedere ai tuoi amici? Perché? Perché?
0: No, ma io già di mio faccio sempre. Sono uno che sembra fare storie. Boh, me le faccio sempre. In questo caso ero ubriaco, non mi sono reso conto. Ho fatto una storia di merda, cioè.
2: Ma l'ha detto, ha fatto la storia di merda. Ha fatto la storia di merda. Guarda, io appena ho visto quei video mi sono incazzato come una biscia. Anch'io, personalmente, mi sono incazzato. Certo, non utilizzo quei termini che hanno utilizzato quelli. Mi sono incazzato come una biscia, amico, perché sei marocchino. Mi sarei
3: normale,
2: incazzato con chiunque, non me ne frega niente che sei marocchino, sei
3: non
2: italiano.
3: Non è marocchino, sei italiano.
0: Ma mica ti ho detto mi sei incazzato col marocchino. Ma a me non mi interessa per cosa mi prendete. Io da persona umana, sì. Cioè mi sembra... Avrò sbagliato questo qua, ma fare certe. Poi il mostro va bene essere un mostro, non empatia. Ma questi qua sono peggio di me. Cioè,
2: la gente che ti attacca è peggio. Allora, Stojanovic ti
0: prendo. Ma vengo, ti prendo, ti faccio mangiare maiale. L'altro
2: Stojanovic ha detto prima: dovresti tornare a chiedere scusa in ginocchio ai genitori delle due persone coinvolte, i genitori della ragazza morta, anche quella che gli hanno.
0: Ma io non posso tornare da nessuna parte, la gente mi vuole ammazzare. Dove torno?
2: Lo so, questo è un punto. Ragazzi, questa è la realtà. Cioè, la realtà dei fatti è questa. David,
0: sì.
2: Qualcuno ci accusa, siete troppo buoni
3: capire,
2: con questi qua. Siete troppo buoni.
3: Che vuol dire buoni? È una tragedia.
2: Ci stanno accusando di essere troppo buoni
3: allora,
2: con questo signore.
3: La questione. Una famiglia ha perso una figlia. Un'altra famiglia ha un'altra figlia che rimarrà invalida. Quindi questa è la tragedia principale, ok?
2: Sì.
3: Siamo d'accordo? Questa è la tragedia principale. A fianco c'è un gruppo di ragazzini, qualcuno che pagherà ovviamente chi era la guida per quello che è accaduto, e un idiota, va definito così, anche lui stesso si definisce così, che ha fatto un video, non ha nessuna colpa, era a bordo di quella macchina, per ora non è neanche indagato di nulla, tant'è che è libero e è andato dove gli pare, che ha fatto un video idiota con un linguaggio equivoco e per questo si sta beccando un linciaggio, minacce di morte ed è dovuto scappare dall'Italia. Questi sono i fatti. Io penso che se anche uno fa un video idiota e lo ha fatto, però non merita di essere minacciato di morte e ovviamente di dover scappare dal proprio paese. Cioè, questo mi sembrano la tragedia della storia è questa. E anche questo aspetto.
2: Scusami, posso chiederti una cosa?
3: Di essere buoni.
2: Busse.
3: Questo è un idiota, è un ragazzino di 19 anni.
2: Posso...
3: E uno di 18 anni, purtroppo, è un idiota. E non c'è il diritto a essere idioti perché poi si pagano le conseguenze della propria idiozia. Purtroppo.
2: Sei d'accordo con quello che dice? Sei d'accordo con quello che dice Parenzo?
0: È vero, sì. Sì.
3: C'è il diritto a sbagliare.
2: Mm.
3: E per lui, materialmente, lui non ha ucciso nessuno. Mm. Ovviamente un conto è il diritto a sbagliare, un conto è il video imbecille, idiota, equivoco che lui ha fatto. Altra cosa è uccidere, anche se con come dire, senza la volontà di farlo, perché anche lì immagino che non
2: io ci consiglio, però posso dirti Bussi, io ti consiglio, a parte, con che soldi se riesci a campare adesso fuori in Portogallo?
0: Io ho lavorato, io lavoravo, era da un anno e mezzo ormai che lavoravo come cameriere.
2: Cioè sei riuscito a portarti dietro qualcosa in Portogallo? Cioè c'hai il conto? Che c'hai?
0: Certo, sì, sì. No, c'ho i soldi e c'ho i soldi sulla carta.
2: Comunque, prima o poi devi tornare, cioè non è che puoi stare qua. Secondo me prima o poi devi tornare, altrimenti dai l'idea che sei scappato perché sai qualcosa che non vuoi rivelare o sai qualcosa sull'incidente.
0: Cosa dovrei sapere?
2: Non
0: c'è,
2: lo so,
0: c'è l'incidente sotto... Ma io non torno,
3: no,
0: perché ho paura.
3: Ci ha paura,
2: ragazzi,
0: sotto casa, cioè.
2: Ha paura della gente che va sotto casa, ha paura perché la gente vede il video con lui che ride e dice questo è un pezzo di merda che va.
0: Ma non è quello, ma anche i giornali, cioè dei giornali, alcuni giornali l'hanno spiegato come stavo guidando io, il ragazzo ammazza e poi se la ride, cioè.
2: Ah, tu dici alcuni giornali ti hanno inquadrato come l'assassino, diciamo, come l'assassino.
0: Sì, ma anche altri influencer che parlano, ognuno la spiega come vuole, facendo impostare a me come se cioè.
2: A tuo padre cosa vuoi dire? Che poi gli mando un audio. Cosa vuoi dire a tuo padre?
0: Ma mio padre, ma anche io, cioè, avessi un figlio che mi fa fare una roba del genere, cioè io per colpa mia sono arrivato in casa, cioè, sono andato alla porta di casa, lui come ha aperto gli è arrivato un pugno in testa, cioè
2: si è preso un pugno in testa tuo padre.
0: Cosa ne
3: ma
0: può,
3: tu riesci
0: lui,
3: a dormire la notte? Io guarda, una tragedia, io non so come reagirei se mio figlio fosse a bordo di una macchina, non so come reagirei, quindi mi metto nei panni dei genitori, non so come reagirei se mio figlio fosse o la persona che ha subito,
2: cioè,
3: quella
2: tu
3: tragedia,
2: dormi tranquillo?
3: Come la ragazza,
2: dormi tranquillo, o
3: dormi
2: no?
3: Tranquillo o no?
0: Ma cosa dormire tranquillo? Cioè, devo pensare a cosa fare nella mia vita adesso, ho cambiato tutto, cioè.
2: Cioè non dormi.
3: Ma l'idea di essere a bordo di una macchina che non per colpa tua direttamente, ma ha ucciso una persona e ferito gravemente un'altra, ti lascia dormire la notte? Ti fa dormire la notte?
0: Ma io ci penso e tutto quanto, ma mi dispiace, ok, però io sincero in questo momento
2: stai pensando,
0: non
2: a te
0: pensando ad altro,
2: io, alla tua vita.
0: Io sto pensando alla mia vita, cioè, è brutto questo da dire, però
2: no, ma
0: cioè,
2: è così.
0: Anche la mia vita si è rovinata, cioè.
2: Anche la tua vita si è rovinata. Senti, tu mi hai detto una cosa prima, poi ti lascio. Tu hai detto che sei a favore della remigrazione. Sei pure a favore della remigrazione? Cioè, chi con me?
0: Sì, se uno fa un... Sì, fai un reato e non sei regolarmente in Italia, cioè te ne puoi tornare in altro paese.
2: Cioè, un vannacciano, diciamo. Un signore vannacciano. Sì. Cioè ragazzi, guarda che quelli integrati qui, le persone integrate qui, lui fino a prova contraria ha commesso dei reati, però lavorava come cameriere. Quelli integrati qui non li vogliono quelli irregolari, giusto?
0: No, non ho detto questo. Io uno regolare che è bravo e non fa danni, ci manca solo. Perché anch'io ho fatto i miei danni.
2: No, non vuoi quelli irregolari, dico. Non vuoi quelli irregolari. Cioè
0: no, io non voglio gente che faccia casino, comunque, cioè se le cercano.
2: Vabbè, amico mio, io penso che tu puoi lasciare un messaggio. Un messaggio a, che ne so, a chi vuoi lasciare un messaggio?
3: Adesso però, scusami, però
0: io
3: adesso
0: alle famiglie delle
3: dice,
0: ragazze
3: io
0: chiedo,
3: gente...
0: chiedo scusa, cioè.
2: Poi chiedi scusa, però in Italia non torno finché non si calmano le acque, diciamo, perché in questo momento ho paura che mi picchiano e mi fanno fuori, giusto?
0: No, chiedo scusa alle famiglie, basta, e in Italia poi non ci torno per paura, sì.
2: Va bene, dai, allora tu mi hai mandato quegli audio là, no? Mi hai mandato quegli audio, poi dopo li mando, va bene? Sono autorizzato a mandare quegli audio che mi hai mandato?
0: Guarda, me li sento e poi te lo dico, te lo scrivo, va bene?
2: Sì, tanto quegli audio lì sono più o meno quello che hai detto prima, cioè non è che c'è... Scrivimi se posso mandare quegli audio, va bene? Tanto più o meno è quello che hai detto. Ciao,
0: va
2: ciao,
0: bene,
2: fermi,
0: grazie.
2: Tutti, torniamo
0: ciao.
2: Tra poco, fermi.
1: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
4: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
5: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
6: AgriPiù Magazine, il semestrale dedicato ai protagonisti della filiera agroalimentare e della distribuzione. Interviste e approfondimenti raccontano il passato, il presente e il futuro della grande cultura agroalimentare italiana. Uno spazio di aggiornamento per chi è attento alle nuove tendenze del settore. Questa settimana in distribuzione in mailing diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. AgriPiù Magazine è un progetto Publiscoop Group.
7: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio.

0: meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette, senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
3: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
4: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi e ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
5: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto. E non è adatto ai minori.
6: La Zanzara.

0: Allora, nel frattempo ci siamo collegati con il mitologico Carabella, con Simone Carabella che è collegato da Roma. Eccolo qui, Carabella, ti stavano prudendo le mani.
1: Moralmente non è perdonabile, altro che quello che dice Lorenzo. Ma come facciamo moralmente a persona uno che non solo fa quello che ha fatto, ma che poi tenta di mettere una toppa che è peggio dell'errore che ha fatto?
2: Che fai, Lomeni?
1: Non mi è sembrato così dispiaciuto.
2: Sentire dire
1: soltanto mi dispiace per la mia vita, capito? È allucinante quello che
0: sì, quello
1: Lorenzo, devi vergognarti perché hai giustificato l'ingiustificabile. Io veramente mi ritengo una persona abbastanza buona, cerco di capire gli altri,
2: forse,
1: ma questo
2: forse
1: quello che ha fatto moralmente è ingiustificabile.
2: Forse avendo come i pugili avendo preso troppe botte nella testa,
1: non giochiamo ogni
2: forse
1: volta
2: avendo preso troppe botte nella testa, quell'unico neurone poverino che hai lì dentro, chissà dove è finito quel neurone. Allora, brutto zozzone che non sei altro. Io non ho difeso nessuno. Io ho detto che se è vero che questa persona
1: e
2: ci mancherebbe altro, e ci mancherebbe altro, ma questa persona merita il linciaggio.
1: Non c'è stata la redenzione, capito?
2: Questa persona qua,
1: fino
2: a prova contraria,
0: Portogallo,
1: ce ne sta se Portogallo, ce ne sta se Portogallo.
0: Però scusami,
1: fino a prova contraria.
0: Però scusami, scusami una cosa. Allora, ma che c'è? La pistola a peperoncino che hai tirato fuori l'altro giorno con l'ambulante?
1: No? Dove sta? No, non ho quella, io ne ho diverse di pistola a peperoncino.
0: Sì, una simile.
1: La funzione è sempre quella, questa
0: bene,
1: è la ricarica.
0: Fammela vedere bene.
1: È assolutamente legale. Questa è la ricarica. E questo è lo spray al peperoncino che è molto più efficace della pistola. Purtroppo l'avevo finito.
2: Ma che pagliaccio.
1: E ho utilizzato la pistola.
0: Vabbè, adesso ci spieghi. Aspetta.
1: Sta a casa tua che stai meglio. Dammi retta, pare in su. Stai dentro casa sulla tua poltrona. Anche
2: lei
1: come ero, Stramazzotti. Che
2: mi ha
1: offeso online. State comodi a case vostre.
2: Pagliaccio,
1: ma non rompete le palle a chi cerca di fare qualcosa di utile, capito? Vergogna dei parenti.
2: Più
1: vergogna
2: di Parenzo, sei veramente un pagliaccio.
1: Ma ti sei andato a protestare Gay Pride Parenzo perché hanno messo la bandiera di Israele o ti sei limitato a protestare alla poltrona come al solito?
2: Quel giorno ero fuori, sarei
1: però,
2: andato con
1: immagino.
0: Però aspetta un attimo, adesso andiamo sulla vicenda di Castel
2: San Pietro. Roma,
1: allora,
2: Sabaudia,
0: adesso andiamo sulla vicenda di Borgo Sant'Angelo. Chiudiamo questa vicenda di bus di quel ragazzo che ha diffuso

0: Video, abbiamo qui anche Annarita Briganti, che è chiaramente dalla parte di questo bus, mi
1: Sì,
0: sembra di
1: io
0: capire, no?
1: sono basita
0: Non ci credo. Non è che è
1: perché
0: dalla
1: sento un odio.
0: parte, ma non ci
1: No,
0: credo.
1: io lo dico tranquillamente, sento un odio da parte di persone adulte che vivono col telefono in mano, che sfruttano le
0: Ma chi è
1: immagini
0: sta voraccia? Chi
1: continuamente
0: c'è dall'altra
1: contro un ragazzo di 19 anni che subito ha
0: parte? Chi è
1: capito di
0: sta
1: avere
0: voraccia? Giulia, no.
1: sbagliato.
0: Subito
1: Fare
0: no,
1: un video,
0: subito no.
1: no, no, beh, le scuse le ha fatte subito, fare un video non è un reato. La gogna mediatica non va mai
0: Guarda che
1: alimentata.
0: esistono i
1: Questo
0: reati
1: ragazzo è
0: morali, ma
1: stato
0: vergogna pure
1: minacciato
0: te,
1: di
0: oh!
1: morte.
0: Che reato
1: Sentire
0: morale? Ma ti
1: cose
0: rendi
1: che
0: conto? Questo
1: non
0: non
1: ha
0: l'ha
1: fatto
0: fatto!
1: nessun reato, non è indagato, non era alla guida. Voi non rovinate la vita di una persona che ha fatto un video sbagliato, che ha
0: Scusa voi,
1: ammesso di avere
0: non rovinate
1: bevuto
0: la vita di
1: e
0: una
1: che ha
0: persona voi!
1: ammesso di non
0: Dai,
1: essere
0: via!
1: lucido. È quello
0: Raga, ma fallo
1: grave.
0: parlare. Hai
1: Sei una
0: sentito
1: poraccia.
0: Carabella quello che ha detto, che ha
1: Sei una
0: detto la
1: poraccia.
0: Briganti? Una poraccia ha detto. Perché una
1: Ma
0: poraccia?
1: certo, è una poraccia perché qui non si parla di un crimine. Diciamo, dal punto di vista giuridico ci pensano le istituzioni, ma
0: Non è
1: moralmente, tu
0: indagato, non ha
1: immagini, ti fatto
0: pega uno per
1: niente.
0: vedere una ragazzina morta, fa un
1: Non ha
0: video
1: fatto
0: e poi dopo
1: niente, ha
0: quando
1: detto
0: parte ne
1: che
0: fa
1: non
0: un
1: era
0: altro e poi
1: lucido.
0: interviene alla zanzara e continua a dire che gli dispiace per la sua di vita.
1: Ma ha detto
0: Ah,
1: che non
0: Briganti,
1: era
0: ma falla
1: lucido,
0: finita, ho
1: se
0: visto
1: n'è
0: che sei lì.
1: dovuto andare
0: Ma oggi
1: per
0: era
1: la gogna
0: lucido, oggi era
1: mediatica. Lei
0: lucido,
1: continua ad
0: oggi era lucido.
1: alimentare la gogna
0: Vergognati, sei una
1: mediatica
0: poraccia.
1: contro le persone che
0: Sei
1: non
0: una
1: le piacciono,
0: poraccia.
1: insulta.
0: Meno male
1: Ma
0: che gli
1: come si
0: italiani non la pensano come
1: permette? Ma
0: te.
1: si pulisca
0: Siete
1: la
0: rimasti in
1: bocca quando
0: pochi. Sei
1: parla
0: una
1: di temi
0: poraccia.
1: seri. Non è in
0: Grande
1: grado
0: Carabella,
1: di
0: ti
1: parlare
0: perdona,
1: di temi
0: Briganti.
1: seri.
0: Vai in
1: Ha
0: pace.
1: capito?
0: Veramente
1: Voi
0: sta
1: non
0: persona
1: rovinate
0: vergognando
1: la
0: tutti.
1: vita a
0: Vai
1: un
0: in pace.
1: ragazzo di
0: Adesso visto
1: 19
0: Bollo
1: anni
0: che hai
1: che ha
0: difeso uno che ha
1: fatto un
0: fatto un video
1: errore.
0: che
1: La
0: moralmente è
1: gogna mediatica non
0: ingiustificabile, Robby. Vai.
1: l'alimentate.
0: No, però scusate,
1: Ma come
0: scusa.
1: la alimentate? Ah, Briganti, ma che dici?
0: Annarita,
1: Ma
0: però
1: io non la devo alimentare. È lui che ha chiamato e ha continuato. È lui che ha continuato. Briganti,
0: Ma la
1: non
0: gogna
1: giochiamo, io non mediatica
0: metto
1: non
0: nulla.
1: la fate a un
0: Ma
1: diciannovenne dando
0: che
1: lezioni.
0: facciamo?
1: Lei che
0: Raccogliamo il
1: sfrutta,
0: portapenne
1: va in
0: rosso?
1: giro col
0: Raccogliamo uno che si
1: telefono
0: comporta
1: a
0: così?
1: cercare di farsi
0: Vada.
1: menare,
0: Ah,
1: vuole dare
0: Briganti, meno
1: lezioni
0: male
1: di
0: che in
1: moralità
0: Italia
1: a un
0: siete
1: ragazzo di
0: rimasti in
1: 19
0: otto a pensarla
1: anni.
0: così.
1: Però,
0: Però, scusami,
1: siete in otto a
0: Carabella,
1: lezioni di
2: Carabella,
1: moralità.
2: se mi posso
0: Sì,
2: permettere,
0: David,
2: questo
0: dimmi,
2: pagliaccio di
0: dimmi.
2: Carabella,
0: Ah,
2: ha un punto in comune con questo
0: Lorenzo, ma io ti
2: ragazzo
0: voglio
2: qui.
0: bene uguale,
2: Ma
0: anche se è così brutto
2: l'unica
0: e sciocchino, eh.
2: che
0: Io ti
2: entrambi
0: voglio
2: usano
0: bene
2: il
0: uguale.
2: telefono in modo improprio, ma c'è una differenza. Mentre il ragazzo di
0: No, no,
2: 19 anni
0: non mi
2: era
0: faccio
2: ubriaco
0: paragone
2: e
0: che
2: ha
0: ne
2: fatto una
0: incazzo, Parenzo.
2: stupidata di primo
0: Parenzo, non fa
2: livello,
0: sta paragone che ne
2: Carabella
0: incazzo, eh.
2: invece fa i
0: Parenzo,
2: video e guadagna su quei video. Quindi c'è un denominatore comune. Sono due
0: Se stai
2: idioti.
0: allargato.
2: Uno è un idiota che era
0: Hai
2: ubriaco e ha
0: fatto un
2: fatto un
0: paragone
2: video
0: che non doveva.
2: solo. L'altro
0: Mamma, che
2: invece
0: poraccio
2: è un
0: che sei.
2: idiota non
0: Che poraccio.
2: ubriaco che usa quello per fare soldi. Giudicate voi chi è
0: E te sei un
2: peggio.
0: idiota che c'ha il microfono in mano e che fa l'idiota davanti a
2: Giudicate
0: tutti, dai,
2: voi
0: tutti
2: chi è
0: siete, quindi sei
2: peggio
0: più
2: tra
0: idiota di
2: due
0: noi, capito?
2: esibizionisti.
0: Però tu mi hai
2: Due
0: paragonato a
2: esibizionisti,
0: uno che ha
2: uno di
0: riso della
2: 19
0: morte della
2: anni,
0: ragazzina. Tu sei una
2: uno di
0: merda,
2: un
0: Parenzo. Tu sei una
2: esibizionista di
0: merda
2: 19
0: perché
2: anni
0: mi hai paragonato
2: ubriaco
0: a uno
2: e
0: che ride
2: l'altro
0: della
2: è un
0: morte della ragazzina,
2: esibizionista con lo
0: Parenzo.
2: spray
0: L'hai
2: al
0: fatta fuori dal
2: peperoncino
0: vaso.
2: che
0: Sei un uomo
2: guadagna su
0: piccolo
2: quei video,
0: piccolo
2: però.
0: e non
2: Che
0: sei andato a
2: guadagna su
0: difendere
2: quei video.
0: Israel Gay
2: Io
0: Pride.
2: vorrei
0: Sei
2: solo
0: solo un
2: che le
0: chiacchierone,
2: persone
0: vergognati. Ci
2: riflettessero
0: sono
2: su
0: altri a difendere come
2: giù.
0: te,
2: Io
0: Israele.
2: voglio solo che chi giù il
0: Vergognati.
2: microfono. Io voglio solo che chi ci ascolta da
0: Vergognati,
2: casa o dalla macchina riflettesse su questo. Abbiamo due idioti. Un idiota di 19 anni
0: C'è uno
2: che
0: con il
2: ha
0: microfono
2: fatto un
0: in mano
2: video
0: per tutte e tre
2: assolutamente
0: conduce la
2: stupido
0: trasmissione. Per video dei
2: e
0: Uti.
2: assolutamente
0: Amare il Sussio, ma
2: criticabile e
0: bravo,
2: di
0: sei
2: cattivo
0: ridicolo.
2: gusto,
0: Stai
2: ma è
0: difendendo
2: un
0: uno che ha riso della
2: diciannovenne
0: morte della
2: ubriaco che ha
0: ragazzina.
2: fatto una stupidaggine. Dall'altra c'è un
0: Sei un
2: signore che è
0: pagliaccio,
2: molto più
0: Parenzo.
2: grande
0: No,
2: di
0: stasera
2: 19
0: stai
2: anni,
0: esagerando.
2: che ne avrà 50 di anni,
0: Stasera
2: che
0: stai
2: si veste
0: esagerando,
2: come un
0: Parenzo.
2: ragazzino,
0: Però
1: scusa,
2: che
1: aspetta.
2: fa delle
0: Non
2: ronde
0: te
2: fasciste,
0: ne rendi
2: che gira
0: conto,
2: con
0: eh.
2: la pistola al
0: Poraccio.
2: peperoncino e guadagna su quei
0: Mi
2: video
0: fai
2: di merda che fa. Giudicate voi.
0: Parenzo,
2: Giudicate
0: stasera
2: voi
0: non
2: la
0: ti perdono
2: differenza.
0: perché mi stai antipatico. A te non ti perdono.
2: E adesso me
0: Parenzo.
2: ne vado. Trovate voi le differenze.
0: Meno male.
2: Trovate voi le. Io non voglio
0: Meno
2: più
0: male che
2: parlare
0: te ne
2: con
0: vai,
2: questo.
0: Pare. Hai detto
2: Trovate
0: una
2: voi
0: madre
2: le
0: stronzate,
2: differenze,
0: guarda.
2: guarda.
0: Ah.
2: Trovate voi le
0: Hai
2: differenze
0: fatto un
2: tra un
0: paragone che non dovevi fare
2: ragazzo.
0: stasera, eh. Sei
2: Un
0: stato
2: ragazzo. No, te lo
0: squallido.
2: rifaccio.
0: Mamma mia, che
2: Forse
0: schifo.
2: non hai capito.
0: Che
2: No, forse
0: schifo,
2: non
0: fai
2: hai capito
0: schifo,
2: il
0: fai.
2: tema.
0: Fai
2: Tu hai.
0: schifo,
2: Io
0: fai.
2: prima
0: Dopo fai
2: avevo
0: schifo.
2: un'opinione molto.
0: Invece di
2: Tu
0: andare a
2: hai un
0: difendere
2: ragazzino.
0: Israele e
2: Un
0: Arkebright,
2: ragazzo di
0: stai a casa
2: 19
0: tua,
2: anni.
0: cavoli
2: Ma
0: tuoi. E
2: c'entra
0: ci sono
2: Israele?
0: andati altri a difendere. Sei un
2: Scusa.
0: chiacchierone.
2: Allora,
0: Tu
2: aspetta,
0: sei
2: aspetta.
0: proprio un
2: Fermi
0: microfono
2: tutti.
0: in mano.
2: Musica,
0: Forse non è
2: musica,
0: chiaro.
2: musica, musica,
0: Ridicolo.
2: musica, musica, musica. Allora,
0: La questione qui che pone Parenzo è molto seria. Parenzo dice: ci sono due persone che fanno i video. Aspetta, due persone che fanno i video. No, io sto dicendo, lo sto prendendo molto seriamente. Due persone che fanno i video. Uno è un ragazzo. Uno è un ragazzo di 19 anni che fa un video ubriaco. Dopo la morte di una persona, dice lui che non lo sapeva. Dopo l'incidente.

0: cui era all'interno della macchina ma non alla guida.
1: Ah, aspetta, video solo per, da condividere solo in una comunità di
0: vabbè,
1: amici.
0: Questo
1: non è
0: però,
1: che è attenuante.
0: Questo
1: non è che lo fa per guadagnare soldi, lo fa
0: invece
1: per
0: poi
1: e sbaglia, e fa schifo.
0: E lo stai
1: sbaglia.
0: Paragonando e lo stai paragonando, questo ragazzo ha 19 anni, è italiano, ma di origine marocchina. Lo stai paragonando a un signore di 50 anni e passa che si chiama Simone Carabella, ex Mister Ok, nemico dell'illegalità, cercatore di borseggiatrice,
1: che si veste come un imbecille, che vabbè, è un pagliaccio della rete, che porta una pistola al peperoncino e che guadagna con quei video di merda che fa.
2: A Roma si
1: guadagna con quei video di merda che fa. Ditemi voi chi è peggio alla lunga. Ditemi voi alla lunga. Alla lunga ho aggiunto l'aggettivo.
2: Scusate,
1: ho aggiunto alla lunga.
2: Non pensavo arrivassi a questo punto, credimi. Non pensavo arrivassi a questo punto. Mi fa un po' tenerezza.
0: Andiamo una cosa. Andiamo però al fatto per cui diciamo si è scatenato persino Eros Ramazzotti, perché Eros Ramazzotti oggi, fino a prova contraria, ma la cosa è confermata naturalmente perché è lui che ha scritto, in un post di risposta a una storia su Carabella ha detto ti ha dato sostanzialmente del nazista, fammelo ritrovare, adesso lo ritrovo, è qui, assolutamente, sì, ancora pezzo di merda nazista, riferendosi a quello che hai fatto, a quello che hai fatto, e non lo so, questa è la regia contro di te, è la regia
3: libertà
0: contro
3: d'espressione.
2: La regia una parezza briganti, ma allora,
3: libertà d'espressione, allora, no?
2: Aspetta, no?
3: Lei va in giro col peperoncino, Eros Ramazzotti commenta giustamente.
0: Allora, come risponde?
2: È legale dire a uno nazista online, non è legale.
3: Le altre
2: briganti,
3: persone che non le stanno facendo niente.
2: Ma c'è il cervello prima da parlare, buraccia.
3: Allora, sì, è l'unica parola che sa dire.
0: Ragazzi, mi fate parlare con Carabella. Allora, innanzitutto, come vuoi rispondere ad Eros Ramazzotti che ti ha dato del pezzo di merda nazista?
2: No, io a Eros Ramazzotti rispondo in un modo veramente, guarda, io penso che la musica non debba avere connotazioni politiche.
0: No, perché questo che è la verità,
2: ma un po' io sono cresciuto con le canzoni di Ramazzotti, oggi legge Ramazzotti che mi ha detto pezzo di merda nazista, ma ha fatto male da mille punti di vista, perché sta facendo politica, capito? Lui dovrebbe cantare, fino a che canta può andare pure
3: deve chiedere il permesso,
2: ne paga le conseguenze.
0: In che senso?
2: Che comunque verrà denunciato, ma ha detto pezzo di merda nazista davanti a tutti, ma che le conseguenze naturalmente lo denuncerò, ma ci mancherebbe altro. Ma mi stava scherzando,
0: cioè, vuoi sordi da Eros Ramazzotti, questo
2: no,
1: che sei diventato Parenzo,
2: ma che sei un Parenzo qualunque, anni, poi con i soldi ti faccio quello che ci dico, ci mancherebbe altro.
0: Perché? Vabbè,
2: che mi ha detto pezzo di merda nazista su un social in diretta davanti a tutti, ma che cioè qui sta passa il messaggio che uno che è di sinistra, perché è di sinistra può dire quello che vuole e non ne paga le conseguenze.
0: Io non so se non si è mai dichiarato
3: infatti
2: che le persone sono persone, chi sbaglia paga.
0: Io non so se è di sinistra o di destra, non lo so se è di sinistra o di destra.
2: Uno che mi dice pezzo di merda nazista perché mette la bandiera italiana, sicuramente non è uno che ama la bandiera italiana.
0: Allora ti ha dato del pezzo di merda nazista perché tu, ricapitoliamo la situazione, altrimenti non lo sappiamo.
2: No, per la bandiera, sul posto della bandiera, quando ho messo la bandiera italiana al posto
0: attacco
2: di quella palestinese.
0: La bandiera della Palestina e metto quella italiana, sì, è vero, questo è vero,
2: certo,
0: sì. La bandiera della Palestina e metto quella italiana.
2: Quindi è evidentemente di sinistra, cioè non è che uno va, allora è quello che gli pare.
0: Allora,
2: comunque,
0: però magari sapeva
2: Ramazzotti, è un poraccio, è un uomo piccolo.
3: Vabbè,
2: è così
3: dai,
2: Ramazzotti,
3: sì.
2: Piccolo piccolo.
0: Allora, scusami Carabella.
2: Che fa con una responsabilità come quella che ha lui, no? Di rappresentare migliaia di ragazzi in tutto il mondo, si permette di dire una cosa del genere online, non è un uomo piccolo,
3: e le deve chiedere il permesso. Ma lei è antifascista? Io sono antifascista e la chiudiamo qui. Dica, io sono antifascista e la chiudiamo.
0: La Briganti dice che dovresti dire che sei antifascista.
3: Io sono antifascista e la chiudiamo.
2: Briganti, vatti a fare la doccia, che lo sento qua Lorenzo, guarda, vatti a fare la doccia.
3: Vabbè, Giuseppe, David, queste risposte di un vostro ospite.
2: Perché me lo dice la Briganti in diretta nazionale, che sono
3: antifascista. Antifascista, siamo in un paese antifascista.
2: Sono a favore della legalità. Io sono a favore della legalità.
0: A proposito, scusami. A proposito,
3: però non lo dichiara.
0: Allora, calma.
3: E allora poi denuncia
2: e
3: denuncia Eros, ma non si dichiara antifascista. È un po' contraddittorio.
0: Ma che c'entra?
2: Allora, antifascista. Ma bene. Firma pure tu per andare a presentare il libro a Fiera del Libro.
0: Fa bene a dichiararsi quello che vuole. Non si deve dichiarare forza antifascista.
3: Su questo c'ha ragione.
0: No. Però scusate un attimo.
2: Ma c'ho ragione su tutto.
0: Allora, fermo, questo bisogna vedere. Allora, sei stato accusato da un venditore ambulante senegalese di averlo aggredito con uno spray al peperoncino. Borgo Sant'Angelo, zona San Pietro, nei giorni scorsi. Ho capito, ma lui non stava facendo niente, secondo lui. È un venditore ambulante.
2: Guarda, io stamattina ho messo il video, c'è il video integrale, lì arriva, lui non me lo frego proprio, c'era uno nudo per strada, coraccio, che aveva bisogno di
1: guadagni con quel video.
2: Lui viene da me e mi riprende e comincia a apparenza e fa la finita.
0: Dai.
2: Lui viene da me e comincia a provocarmi, io non cado in provocazione, e lui dice chiaramente: tu mi fai il video perché sono africano, e io rispondo altrettanto chiaramente: no, io faccio vita a chi non si comporta bene, no, chi è africano.
1: Che ha fatto,
2: lui è andato dai vigili. Poi mi ha aggredito, voleva staccarmi il telefono dalle mani, si vede chiaramente, e a quel punto gli spalo lo spray in faccia. Vabbè. Perché se no magari...
0: Cioè, tu stai dicendo, scusami.
2: Non lo dico io, c'è il video.
0: Ho capito, la tua versione dal video, secondo te corroborata dal video, certo, è questa. Aspetta un attimo, tu praticamente stavi facendo le solite riprese, diciamo, per le situazioni di degrado a Roma. Aspetta, stai ferma, di degrado a Roma.
1: Per guadagnare soldi.
0: Saranno cazzi suoi
3: per
0: se guadagnare...
2: Io lo so che non lo capite, ma è perché amo Roma. Voi non potete capire.
3: Cercare di farsi picchiare per diventare virale.
0: Scusate, se c'è gente, ma scusa, ma noi non guadagniamo. Adesso io questa cosa mi fa incazzare. Noi guadagniamo stando qui alla radio.
3: Ma cercare di farsi picchiare per diventare virale, dai, è quello lo scopo. L'abbiamo già visto varie volte.
2: Quelli sono amici tuoi. Sono gli amici tuoi che vanno con la flottiglia a farsi picchiare e poi diventare
0: questo senegalese.
2: Sono gli amici tuoi che vanno con la flottiglia a farsi picchiare e poi.
3: Ma quelli della flottiglia sono buoni, ma quali è
2: ma
3: che fanno?
0: Allora, fermi tu. Allora, questo senegalese però era regolare, Carabella.
2: Ho capito, ma a me che me frega. Per me deve essere pure dei pungiposi.
0: Allora, torniamo subito.
1: Hai rotto le scatole al senegalese, scusa. Ma perché hai rotto le scatole al senegalese?
3: Perché l'hai firmato?
2: Ma che t'ha fatto? È venuto lui da me, è chiaro dal video, dai.
1: Ma perché tu lo stavi firmando? Allora, ma non è che
2: no,
1: uno gira a firmare i senegalesi per strada, però, scusa.
2: Io stavo filmando un altro nudo.
3: Ma lei non è un poliziotto?
1: Ma chi sei?
3: Chiami le forze dell'ordine.
1: Ma chi è che devi filmare? Sei Steven Spielberg tu che filmi?
2: Perché gli hai portato il tavernello? Vergognatevi.
3: Ma che dice? Chiami le forze dell'ordine quando vede qualcosa che non va.
0: Torniamo.
2: Certo che chiamo le forze dell'ordine.
3: Invece di filmare.
0: Torniamo tra un attimo con Sumaila Diawara, che ha due o tre cose da dire a Carabella. Fermi tutti, fermi.
4: Livello 1, dichiarazioni IVA superato. Livello 2, 730 F24. No, clienti all'ultimo minuto. Andata anche questa. Livello 3, blackout server. Game over. No, con i software per commercialisti Zucchetti passi al livello successivo. Intelligenza artificiale, analisi in tempo reale, consulenza strategica. Più tempo, più valore. Cambia le regole del gioco. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita.
5: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 25 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro luglio. Retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su uniroma5.it e scopri l'offerta.
6: Dalle rotte mercantili del 600 alla crisi finanziaria del 2008. Il capitalismo oscilla da 4 secoli tra mercato e Stato, crisi e rinascita, trasformando il mondo a ogni movimento. Capitalismo, luce e ombre dell'idea che ha rivoluzionato la storia, è il podcast che racconta come il sistema economico più potente della modernità abbia saputo reinventarsi. Realizzato dall'Investment Institute di Unicredit, prodotto e distribuito da 24 ore podcast. Disponibile su tutte le piattaforme.
7: La Zanzara.

0: Allora, abbiamo in collegamento Soumaïla Diawara, attivista, scrittore, originario del Mali, che ha ottenuto di recente la cittadinanza italiana. Ciao Soumaïla, eccoci.
1: Ciao, sono il cittadino italiano, la smetti?
0: Sì, sì, lo so, ho detto. Sì, sì. Che cazzo vuoi di più? Soumaïla, ho detto che sei italiano, più di dire che sei italiano.
1: È buono, stronzo.
0: Ma è stronzo di cosa? Ma che sei impazzito? Ti ho detto che sei italiano, più di questo che devo dire? Senti, questa roba che è successa, tu hai detto che è un'aggressione razzista di stampo squadrista addirittura.
1: Sì, esattamente, un'aggressione razzista di stampo squadrista. E si vedeva esattamente nel video quando se la ridevano in faccia al ragazzo, che è un ragazzo irregolare in Italia, con la partita IVA c'è registrato un venditore ambulante che ha il diritto di vendere in giro per tutta l'Italia e viene filmato e aggredito per il fatto, per il motivo per cui ha chiesto, perché lo stanno filmando. E lui lo aggredisce. Il ragazzo aveva paura pure inizialmente perché vedeva una pistola in mano a quello burino di merda che si spaccia un romano e non ha nulla di romano. E il ragazzo è lì, ha chiesto per quale motivo hai questa roba in mano. Beh, mi stai filmando? E lui lo ha aggredito.
0: Soumaïla, però lui dice un'altra cosa. Lui dice di essere stato aggredito,
1: dicendo si è calato sotto perché lo hanno denunciato. È stato denunciato ieri, stava piangendo sui social che addirittura lui è stato denunciato perché ha scoperto che questo ragazzo aveva il diritto di fare l'ambulante e è una persona irregolare in Italia. Quindi,
0: regolare,
1: ho detto, è una persona irregolare in Italia e quindi si è cagato sotto avendo scoperto che l'ha combinata grossa la seconda volta in un giro di 2 mesi. Fa ste figure di merda.
0: Tu, come lo definisci? Un razzista? Lui
1: è un fascio razzista. È un fascio razzista.
0: Un fascista e razzista.
1: Tutti e due.
0: Aspetta un attimo, Soumaïla, la risposta di...
2: È fortunato perché stasera può parlare con il grande Carabella direttamente, anche se ha detto un sacco di cazzate.
1: Se fosse stato il ragazzo ti avrei dato una ripassatina pure italiana.
2: Mi sono sforzato a capirti. Mi sono sforzato a capirti, ma sono stato in silenzio. Ha detto troppe stronzate.
0: Aspetta un attimo, Carabella, fammi sentire, Soumaïla, se fossi stato là che cosa avresti fatto?
1: Se fossi stato al posto del ragazzo, sì, io l'avrei sfondato a quello vecchio di merda di Carabella.
2: Ce ne vanno 86 come te. Ce ne vanno 86 come te. Forse gli ha fatte. Ma vattene a dormire, miserabile.
1: È l'unica risposta.
2: A parte che io non li dico per strada, questo lo fate voi magari. Io non li dico per strada. Io faccio, magari vogliamo fare i guanti sul ring, per strada ce la botte te.
1: Sei ridicolo.
2: Tuo amico mi ha aggredito. E io, utilizzando la legalità,
1: tu non hai nessun diritto a chiedere alle persone se hanno il diritto di fare ciò che stanno facendo per strada. Sono in Italia, esiste la polizia, i carabinieri e i vigili urbani, soprattutto nella zona in cui è avvenuta quella vicenda. Sei soltanto un populista, uno squadrista di merda che va in giro a rompere l'anima a gente che paga le tasse in Italia. La devi farla finire. La devi farla finire.
2: Sei ridicolo.
0: Allora, però scusami, Carabella, ti sta dicendo una cosa precisa, che tu utilizzi metodi squadristi, perché non dovresti andare a chiedere uno se è regolare o non è regolare.
2: Non ho chiesto niente a nessuno.
0: Hai detto che
2: lui che è venuto è chiaro che è lui che guerra a me e mi fa il video.
1: Io con i fascisti sono violento, te lo dico proprio. Sei andato a rompere a una persona, c'è il video che lui ha fatto dove si sente che tu gli stai chiedendo per quale motivo sta vendendo.
2: Aspetta, andrà di moda non star bene anche in Italia.
0: In che senso sta finendo il tempo? Ma uno come
2: sta sperando che tra un po' ci saranno regole più ferre e chi commette reati e dorme sui marciapiedi.
1: Come ha detto Vanacci che vi manderà a raccogliere i pomodori. Io vorrei vedere un Carabella nei campi a raccogliere i pomodori.
2: Non sta bene, a Diawara. Vai a lavorare,
1: io Ti voglio vedere nel foggiano a raccogliere il pomodoro.
0: Che cos'è che hai detto? Che cos'è che hai detto? Che ti vorresti vedere Carabella a raccogliere i pomodori?
1: Sì, al foggiano, come ha detto Vanacci l'altro giorno, che manderebbe gli italiani a lavorare nei campi. Allora fai prima andare a fare questo lavoro dignitoso. Andare a fare il suo lavoro dignitoso invece di stare in giro per l'Italia, per Roma, a fare il pagliaccio, burino di merda. E poi non ti spacciare più, Romano, sei solo un burino di merda.
2: Ecco Palazzo che manna. Oh, che vuol dire burino? Che significa burino? Di morto?
1: Lo sai bene.
2: Vabbè. Che significa burino pupazzo? Che significa burino pupazzo?
1: C'è solo pagliaccio.
2: Che significa burino?
1: Fatti una vita, vai pupazzo, a lavorare come tutte burino? Le altre persone. Vai a lavorare come tutte le altre persone.
2: T'hanno detto di sta cosa.
1: Non andare a rompere a gente onesta. Ma che cazzo di Roma? Sei di Albano Laziale, lo sappiamo tutti. Mica che ti conosciamo. Sei dell'Albano Laziale, ti conosciamo, sei di Albano Laziale. Sono un pagliaccio, un vigliacco, sei ridicolo.
2: Ma te non lo puoi capire, perché
1: la vergogna dell'Italia, gente come te, soltanto lavora per umiliare l'Italia. Sei la vergogna dell'Italia, te lo ripeto.
0: Ciao a tutti. Allora, fermi là. Allora, proviamo a fare un'ultimissima telefonata al nostro amico, un secondo, perché voglio chiarire una cosa. Al nostro amico della giornata, Parenzo è andato a pisciare nel frattempo. È andato a pisciare abbondantemente. È andato a pisciare, ti rendi conto? A pisciare, pazzesco. Quello a un certo punto si assenta e va a pisciare. Sarà preso dalla Casa Bianca o qualche telefonata importante che viene, non so, stavolta dal Cremlino.
3: Bibi.
0: Una volta dal Cremlino. Vediamo se riusciamo a collegarci.

0: Busse? Mi senti? Busse? Niente, Mario da Monza, vai Mario, dimmi, Mario.
1: L'occasione che c'è sia Carabella sia Annarita per un tema riguardo la privacy. Non si possono fare i filmati alle borseggiatrici perché si lede la privacy, bisogna chiamare la polizia. Quando invece ci sono sentori di cose del tipo sessismo, cose così, è invece lecito fare una fotografia a una chat privata di una persona sul tram e sputtanarla per tutto internet. Allora,
2: quella chat conteneva immagini raccolte probabilmente in modo illegale, quindi difendere questi episodi è veramente allucinante.
1: Tra il dipendente e l'azienda.
0: Beh, però le cose sono uguali,
1: pubblicate da
2: Assolutamente uguali.
1: La privacy quando le tematiche sono
2: assolutamente uguali.
0: Beh, scusami, se c'è una notizia di reato che uno può prendere con uno screenshot da qualche parte,
2: vedo una persona che c'ha una divisa dell'azienda che mi sta fornendo il servizio, che sta facendo una chat con immagini di donne chiaramente non consenzienti, lo denuncio. È chiaro. Esatto, infatti lo hanno denunciato, non hanno fatto un video.
0: Ma perché Carabella? Perché
2: Carabella va in giro sperando di farsi menare per diventare virale e avere un po' di hype, avere un po' di soldini, di view, ma certo.
0: Va bene, Daniele da Torino, vai Daniele, dimmi. Niente, Arden da Torino, Arden, dimmi.
3: Sì, eccoci, mi senti?
0: Sì, dimmi Arden, dimmi.
3: Io ho chiamato prima per dire che ho sentito l'intemerata del generale Vannacci sui Novax, dove ha detto che era contro l'obbligo vaccinale.
2: Ovviamente.
3: E questo spaccherà il culo a tutti, ai parenti, ai vegani, prenderà 10. Prenderà il 10% con questo.
0: Forse anche di più. Sì, fermi tutti che torniamo. Fermi tutti. Fermi là.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
6: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner. Konica Minolta. Concentrati sul tuo business. Al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
7: Che giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
8: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
9: Vi presenta Borse in diretta.
10: Seduta difficile sui mercati finanziari, appesantiti dalle massicce vendite sul tech, con gli investitori che attendono ora i conti del colosso americano dei chip Micron Technologies per capire se la correzione sia destinata a proseguire, e mettono momentaneamente in secondo piano i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Così Milano chiude a -1,5%, Parigi -0,3%, Francoforte -0,8%, Londra regge a +0,1% e l'Eurostoxx 50 scivola dell'1,1%. A Piazza Affari in testa Amplifon +1,7%, seguita da Enel +0,8% e Invit +0,7%. Ma a pesare, come dicevamo, sono in particolare i tech, con ST -8,4% e Prysmian a -4,1%, giù anche Stellantis -6,7% dopo gli ultimi dati sulle immatricolazioni in Europa. Petrolio Brent in discesa sui $77 al barile, oro spot giù verso i $4,100 l'oncia, mentre sul valutario l'euro arretra sotto gli $1,14 sui minimi da un anno. Ivan Torneo da Radio Corpe Radio 24.
11: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
12: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
13: Grazie.
12: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
13: Faccio del mio meglio.
12: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
13: Aspetta.
12: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro. Efficienza, qualità e convenienza. Tutti 10. Con 10 anni di garanzia, i climatizzatori Idema vincono in tutte le categorie. Info su idemaclima.it.
9: La Zanzara.
0: Eccoci ragazzi, che serata, è rimasta con noi ovviamente Annarita Briganti, amata e odiata come al solito, però voglio rubare a tutti dei minuti.
14: Non usare la parola rubare, visto che avevamo parlato anche di Ruggero, eccetera, sì. Non è il caso.
0: No, anche in questo non sarebbe il termine adatto
14: usare, perché se uno ruba, poi nella tua logica uno spara, può sparare delle cazzate, nella migliore delle ipotesi, nella peggiore.
0: Allora, però voglio ascoltare la viva voce di un'imprenditrice, un imprenditore, non mi piace, sapete il femminismo delle parole, comunque, un'imprenditrice, imprenditore, chiamatela come volete, nel settore della moda, a 65 anni, si chiama Daniela Fargione ed è stata protagonista di un episodio ovviamente di violenza efferata, come sapete, su cui mi sono concentrato nei giorni scorsi. Adesso è ricoverata in un ospedale per le ferite e per i traumi ricevuti. Buonasera.
15: Buonasera, grazie di questo invito.
0: Quali sono le sue condizioni, signora?
15: Purtroppo non buone, nel senso che ad oggi hanno scoperto che ho un versamento al cuore, sempre causato da questa. Poi ho una nefrite ai reni e poi ho, non lo so ben spiegare, ma mi hanno trovato più di, non lo so, ho praticamente tutta la colonna vertebrale bloccata. Sì.
0: Appunto, lei che cosa ha ricevuto concretamente? Schiaffi, botte, bastonate, concretamente, se lo ricorda, perché in quei momenti non è manco facile ricordarsi.
15: Sì, anche perché dormivo, io mi ero addormentata, mi hanno svegliato con questa pistola e calci nella schiena, nella pancia, nella testa, siccome i capelli lunghi mi hanno

0: Rock pazzesco.
1: No, ma sì, c'era anche, credo,
2: il nipotino e la tata, i figli, sì. Grazie al Signore, il nipotino era in un altro piano, l'avevamo chiuso in una cameretta dove accanto c'era la tata. Grazie a Dio il mio nipotino non me lo hanno toccato.
1: Ma ha visto qualcosa? Cioè, ovviamente a 2 anni,
2: no,
1: non è
2: grazie
1: che...
2: Grazie a Dio no, perché dormiva.
1: Non si è svegliato.
2: Non si è svegliato, per lui non ha visto nulla e non è successo nulla.
1: Le due persone di servizio, ho letto da qualche parte che li hanno legati.
2: Sì, ne hanno legate 3, gli hanno dato un cazzotto, hanno levato il dente a un domestico.
1: Pure, il dente d'oro?
2: Non lo so, gli ho con un cazzotto.
1: Ah no, semplicemente gli è caduto un dente, lo pensavo gli avessero rubato. Scusi se rido perché mi sembra...
2: No.
1: Scusi un attimo, alla fine sono arrivati alla cassaforte, in tutto cosa hanno rubato a casa sua? Non, so che non è questo l'importante, sì. Ma in realtà sì. io sono dell'idea che anche le cose materiali sono fondamentali. Cioè non è che...
2: Allora io le dico, io ho avuto la fortuna di incontrare Papa Francesco. Sì. Papa Francesco mi aveva regalato dei rosari benedetti che io portavo nella mia borsa sempre con me. Porca come miseria. Fosse un... Per me quello è stato un altro danno enorme. Poi sì. Portavo nel mio portafoglio, nella mia vita ho incontrato i vari papi, sì. E ognuno mi aveva lasciato come un bigliettino, ricordo, con una dedica, ricordo. Anche tutto quello mi hanno dovuto rubare,
1: oltre a soldi, a quello che c'era dentro, sì. La cassaforte.
2: Sì, ma no, soldi non ce n'era, avevo fatto, accidenti a me, un bancomat, avevo 1.000 euro e mi hanno portato via anche quello. Poi hanno aperto il cassetto, hanno preso la pistola perché io il porto d'armi.
1: Ah, pure?
2: Sì, mi hanno preso la pistola perché la prima cosa che ho fatto quando li ho visti era di mettere la mano nel cassetto e prendere la pistola.
1: Avrebbe sparato lei?
2: Lo so che non si deve dire, diciamolo. Purtroppo col mio carattere che ho, sì, lo avrei fatto.
1: Ma perché non si deve dire? Lei ha il porto d'armi. E lei ha il porto d'armi.
2: No, ma in Italia non si può sparare, anche se ti vengano a ammazzare. Per cui...
1: Lei ha perfettamente ragione, signora. Se lei avesse sparato, in questo momento sarebbe probabilmente indagata. Si sarebbe dovuta cercare un bello avvocato.
2: Esatto.
1: E avrebbe passato i guai. Nello stesso tempo, io posso dire la verità, per quello che le hanno fatto. Se lei avesse impugnato la pistola e avesse sparato, io starei qua un po', non dico a godere perché non c'è, però sarei stato molto,
2: molto... Ma il mio cuore sarebbe molto meglio, perché siccome io sono un leone, sì. Io mi sono fatta tutta da sola, sì. Ho iniziato a lavorare quando avevo 15 anni, sì. Sono andata a scuola a 4 anni, quindi avevo già la maturità scientifica, sì. E ho lottato tutta la vita, ho girato tutto il mondo lottando, sì. E questo fatto di non poter fare niente mi ha creato un disastro.
1: Quante
2: nel
1: rapine,
2: mio corpo.
1: Quante rapine ha subito lei in tutto a casa? Cioè quante furti?
2: Quattro.
1: Ecco, io dico una cosa, ragazzi, 4. Ora la signora ha detto l'altra volta, non so se lo conferma in varie interviste, adesso ce l'ho qua anche se in ospedale e voglio che lo ripeta se ha voglia di ripeterlo. Cioè lei vuole lasciare l'Italia, non ne può più di questa situazione, cioè stare
2: basta, voglio vendere la mia azienda che era come il mio sesto figlio a 40 anni, la mia azienda di moda. Sì. Ma basta, non voglio più stare lì, non voglio più vedere nessuno. Io mi voglio andare a isolare e andare fuori dall'Italia, possibilmente dove per ora andrò in montagna, in qualche posto sperduto, per rilassarmi, sì. E per riuscire a stare meglio quando l'ospedale mi permetterà di uscire.
1: Ecco, io ho detto l'altro giorno che lei dovrebbe essere portata in Parlamento. Sì. Io ti dico questo, Davide, lo dico anche ad Anna Rita qui che ogni tanto scuote la testa. Però dico una cosa molto semplice: l'esperienza della signora, ma non solo l'esperienza, che è come quella di tante altre persone che sono state rapinate. Può essere stata sicuramente più traumatica, ma il fatto, il grido di dolore che viene da quella casa in Toscana, da questa signora di 65 anni che ha dato tanto all'Italia, dei tasse eccetera eccetera, ricoverata in ospedale, deve parlare davanti al Parlamento e davanti all'Italia, questa signora qui che è con noi questa sera, per dire non ne possiamo più delle rapine nelle ville e di persone che evidentemente, aspetta, che evidentemente, evidentemente, a politici che evidentemente non fanno nulla, perché si può fare qualcosa. Secondo lei che cosa si può fare, signora? Le pene da aumentare, le persone

0: che si sentono impunite, fare
1: sì,
0: entrare
1: ma
0: meno...
1: vengano tutti, erano albanesi, vengano da tutto il mondo in Italia, perché in Italia si può rubare, stai nemmeno una notte e sei fuori.
0: Ecco.
1: Dov'è che esiste una cosa del genere? Se iniziassero a mettere sulle sedie elettriche o li mettessero a vita in galera...
2: Non c'è la pena di morte, signora, nel nostro paese. Beh, se uno finisce sulla sedia elettrica, per forza finisce perché muore, è pena di morte.
0: Sì, però è un monito.
1: Ma così capirebbero, così forse si starebbe un po' più tranquilli.
2: Noi siamo contrari alla pena di morte.
0: No, io
2: la
0: no.
2: Zanzara,
0: io,
2: come
0: io
2: trasmissione,
0: no, io,
2: ha fatto
0: io,
2: una campagna.
0: Non è vero.
2: Questa è una trasmissione che ha firmato
0: non
2: per
0: è
2: la
0: vero. Giù un attimo, giù un attimo.
2: Sì, certo,
0: allora, no,
2: certo.
0: Assolutamente, io sono in alcuni casi a favore. Io mi sono ricreduto, sono nato in un ambiente radicale, cioè io mi sono ricreduto di fronte a fatti efferati, di fronte a fatti efferati ci vogliono le pene più dure, altrimenti questi non lo capiscono, ragazzi.
1: Esatto.
0: È così.
1: Io sono esattamente d'accordo con lei al 100%.
0: Io la vorrei abbracciare, signora. Io non la conosco, nei giorni scorsi alla radio e in televisione ho parlato spesso del suo caso, ho voluto fortemente che lei fosse qui e io la abbraccerei, perché quando ho sentito quelle parole a distanza...
2: Ma tu abbracceresti chiunque vuole uccidere?
0: No, non è vero, la signora non vuole uccidere, è incazzata nera, devi avere rispetto.
2: No,
0: è incazzata nera.
2: La sua incazzatura la capisco, è la tua che non capisco. Strumentalizzare questa povera donna sul letto di ospedale che vuole reintrodurre la pena di morte.
1: Comunque
2: perché
1: non
2: ha
1: è vero
2: un furto
1: che mi sta strumentalizzando, perché no, mi
2: sì,
1: ha
2: sì,
1: solo
2: totalmente.
1: Detto
2: lei signora
1: ha
2: in questo momento non è lucida, lei signora in questo momento,
1: esatto,
2: in questo momento lei
1: di
2: è sotto
1: aiutare.
0: No, ma assolutamente, io ho cercato di, io ho espresso, Parenzo deve sempre andare contro di me, deve sempre dire la sua, qui per fortuna siamo in democrazia, ognuno può dire la sua. Io sono, senza conoscere la signora, ho espresso le mie opinioni e penso che quello che viene, il grido di dolore, perché a me interessa questo, più che i dettagli della cosa, le botte eccetera, che certo bisogna raccontarle per capire quello che è successo, a me interessa il fatto che la signora Fargion dica: io voglio andare via dall'Italia, non ne posso più. Io credo che qualche forza politica debba, qualche politico eccetera, debba raccogliere questo grido di dolore. Chi l'ha chiamata fino adesso, signora?
1: Nessuno.
0: Nessuno, ecco. Ti pare normale a te? Scusa, Anna Rita, ti pare normale? Di qualcosa pure tu. Ti pare
3: normale? Buonasera, saluto l'imprenditrice. Io ovviamente sono contraria alla pena di morte, la nostra Costituzione la vieta e penso sia stata una benedizione. Anch'io sono molto cattolica che non sia riuscita ad avere quella pistola.
0: No, io penso di no.
3: Si sarebbe rovinata la vita. Io penso questo, lo sto dicendo con molto rispetto e molta tranquillità, quindi penso sia stato proprio Dio a impedirle di toccare la pistola.
0: Non,
3: per
0: semplicemente
3: quanto riguarda
0: il tempo, non ha fatto il tempo.
3: L'avevano
1: già rubata loro, quindi
3: sì,
1: non c'è
3: e io penso che le ha salvato in un certo senso la vita, perché se la sarebbe rovinata se avesse usato quella pistola in un momento di panico, di dolore. No, ognuno di noi ha avuto i suoi dolori, quindi capisco benissimo. Invece volevo aggiungere un dato politico.
0: Non hai avuto questo dolore perché tu non sei stata rapinata come è stata rapinata.
3: Ognuno di noi ha avuto i suoi dolori.
0: Più aggressioni.
3: Però io
0: non
3: posso
0: diciamo
3: dire che sono contenta che la signora non abbia fatto un eccesso di legittima difesa o peggio. Sì, sono contenta, ma aggiungo un dato politico. Da anni c'è la destra al potere che ha puntato tutto sulla sicurezza, tutto sul risolvere questo grande tema, e cosa ha fatto se stiamo ancora a livello di questo
0: discorso.
3: Tipo di
0: voglio chiedere una cosa a Daniela Fargion, che è questa: lei ha detto anche se li prendono quanta galera faranno, perché questo è il punto, no?
1: Una sera
3: non è vero.
0: No, è
1: assolutamente
0: vero.
1: Sì,
0: è
1: assolutamente
0: vero.
1: Sì.
0: Senta, lei aveva un orologio che le hanno rubato?
1: Ma tanto poi non li prenderanno mai, quindi parliamo del niente.
0: Sì, assolutamente. Che cosa bisognerebbe fare secondo lei? Cioè, la prima cosa che le viene d'istinto da suggerire dopo la sua esperienza di più rapine, eccetera, che cosa vorrebbe
1: allora,
0: dallo Stato?
1: Ma noi in Italia già abbiamo bisogno, e c'è tante persone che hanno bisogno, ma perché dobbiamo ospitare chiunque? Ma perché in Italia dobbiamo accettare tutti questi banditi che entrano
2: ancora
1: in Italia?
2: Beh,
1: ma perché
0: lei dice questo tipo di rapine sono fatte soprattutto da gente dell'est, da gente che
1: assolutamente.
0: Ma i carabinieri, la polizia, i carabinieri e polizia che cosa le hanno detto?
1: Niente, li sto chiamando tutti i giorni per avere notizie, niente, come sempre.
0: Non dicono nulla. E di fronte a questo
3: è grave.
0: Ma non
3: questo
0: è che
3: è grave.
0: Grave.
3: Non è la nazionalità di chi ha commesso il reato. Questo è la
0: Bisogna dire che sono dell'est.
3: La nazionalità di chi ha commesso il reato, e lo vedremo quando si individueranno i colpevoli. Per me sa di razzismo. Invece è grave che non intervengano le forze dell'ordine, sono loro che devono garantire
0: la sicurezza.
3: Scusi signora,
0: come fa a sapere che sono albanesi? O comunque dell'est?
1: Perché mentre mi parlavano, mentre mi picchiavano, mentre io cercavo di reagire con le parole perché non avevo altro,
0: sì, sì.
1: Cioè alla fine sempre loro erano,
0: certo.
1: E alla fine li riconosco, cioè riconosco chi è un albanese.
0: Allora
1: come
0: io,
1: parla.
0: Io sento dalla voce ancora la paura di quella notte, la paura di quello che è successo. Io l'abbraccio molto forte, signora Fargion.
2: Ma questo è chiaro.
0: Spero
2: ma
0: di vederla.
2: Scusi, aveva le grate alle finestre, aveva le grate un allarme, le grate le aveva o no le finestre?
1: No, le grate no, avevo gli allarmi e ho due San Bernardi enormi di 100 kg l'uno.
0: Ma gli allarmi
2: ma come sono entrati, scusi, perché non aveva le grate alle finestre? Io ho messo grate.
0: Ma perché uno dovrebbe avere le grate alle finestre? Questi
1: ma
0: entrano...
1: io non volevo essere in prigione, poi mi hanno già rubato tutto, non avevo più niente e quindi perché devo stare come chiusa in prigione nella casa dove io sono
0: ma certo,
1: nata?
0: Ma certo,
1: 65
0: certo.
1: Anni fa, sì, esistevano le grate, io le ho levate. Perché non ho detto basta, mi hanno già rubato tutto.
2: E si è detto basta, signora Cara.
0: Scusi, alla fine il bottino, fine il bottino quanto è stato?
1: 600.000 euro.
0: Roba da pazzi, ragazzi. Io l'abbraccio fortissimo, spero.
2: 600.000 euro non aveva le grate a casa, signora. Ma viva Dio, io adesso la rispondo.
1: Ma non è che mi hanno portato, io avevo un orologio solo, un Patek Philippe.
0: È quello,
1: che tenevo
0: appunto.
1: Nascosto sotto la camicia.
0: Ma certo,
1: cioè, non avevo più gioielli, non avevo niente.
2: Ma signora mia,
0: ma non si può vivere reclusi, non si può vivere reclusi.
2: Si metta le sbarre alle finestre, una bella cassaforte in camera nascosta da qualche parte.
1: Ma lei si assicuro che
2: grazie.
1: Io vendo tutto e me ne vado, io basta, ho già dato.
2: Ma io che cosa
0: grazie Daniela, un abbraccio, a presto, grazie. Spero di conoscerti quanto prima. Ciao, un abbraccio.
1: Grazie anch'io.
0: Italiani!
4: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
0: so,
4: alle 8,
0: ha ragione, lo dica a voce alta.
4: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: Sogni una garanzia più lunga della tua ultima relazione? Climatizzatori Idema. 10 anni di garanzia. Info su idemaclima.it.
1: Strade in diretta.
2: Una buona serata a tutti voi che siete in ascolto. È chiusa la 15 Parma-La Spezia a causa di un incidente nel tratto compreso tra Parma Ovest e Fornovo in direzione La Spezia, e sulla direttissima lunghe code per un veicolo in fiamme tra la variante di Valico e Firenzuola verso Firenze. Sulla complanare di Piacenza disagi per un incidente tra l'innesto con la 1 e l'innesto con la 21 in direzione Bologna. È tutto, grazie dell'attenzione, ci risentiamo più tardi, a dopo.
1: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione, di Maurizio Melis.
3: Buonasera, benvenuti a Smart City. Torniamo sul difficile percorso di decarbonizzazione degli autotrasporti pesanti, di cui parliamo periodicamente qui a Smart City, per raccontare questa sera del progetto H-Dual, il cui obiettivo è sperimentare l'impiego dell'idrogeno nei veicoli pesanti attraverso una tecnologia dual fuel, è un termine che insomma molti già conoscono, basata sull'integrazione tra quello che è chiamato HVO. HVO sta per Hydrotreated Vegetable Oil, di fatto è un biocombustibile con caratteristiche del tutto analoghe al diesel, e appunto idrogeno. È una soluzione che per certi versi insomma ricorda altre accoppiate, non so, benzina e metano, benzina GPL, dove però in questo caso entrano in gioco un biocombustibile e l'idrogeno, che per mezzo tra l'altro di questo tipo di soluzioni potrebbe iniziare a penetrare nel settore dei trasporti pesanti in modo progressivo, senza richiedere sconvolgimenti del parco automezzi, e anzi magari potendo anche procedere attraverso dei retrofit. Allora, per parlare di H-Dual andiamo al Politecnico di Milano, che ne è protagonista insieme a un gruppo abbastanza nutrito di imprese private. Quindi benvenuto Tommaso Lucchini, professore di motori a combustione interna dell'Ateneo Milanese. Buonasera.
4: Buonasera Maurizio.
3: Allora, per cominciare, qual è il ruolo che avete svolto all'interno di questo progetto?
4: Allora, il gruppo di ricerca di cui faccio parte lavora da oltre 20 anni allo sviluppo di modelli di calcolo per la simulazione

0: dei processi termodinamici e fluidodinamici che avvengono all'interno dei motori a combustione interna. Questi modelli permettono di prevedere le prestazioni, l'efficienza e l'emissione del motore e grazie all'esperienza che abbiamo maturato in differenti collaborazioni abbiamo potuto capire come funziona il motore con configurazione di combustione H2 in cui una parte del gasolio o dell'HVO viene sostituita da idrogeno iniettato nel sistema di aspirazione.
1: Ecco, nel caso qualcuno immaginasse che fare questo tipo di simulazioni oggi, no, a 100 anni oltre alla scoperta del motore a combustione sia semplice, è una delle cose più complicate quando, no, lavorano insieme parti meccaniche, confermo, fluidodinamica, no, chimica, tutto insieme. Allora, quali sono i risultati delle vostre simulazioni?
0: Sì, le simulazioni dimostrano che in determinate condizioni di funzionamento, principalmente quelle in cui il mezzo pesante funziona a velocità costante in autostrada, il motore può operare sostituendo circa il 30% di HVO e gasolio con idrogeno.
1: Senza quindi cambiamenti dell'hardware, diciamo così, no?
0: Esatto, mantenendo esattamente l'hardware esistente del sistema di combustione diesel, aggiungendo però chiaramente una serie di serbatoi per stoccare idrogeno, certo, gassoso e al tempo stesso il sistema di iniezione indiretta, che però è sicuramente meno costoso di un sistema di iniezione diretta. I risultati, quindi, i primi risultati sono sicuramente promettenti, perché con questa soluzione è teoricamente possibile ridurre fino al 30% le emissioni di CO2.
1: Sì, che peraltro se il carburante è poi un biocarburante, diciamo, come dire, si riduce anche l'inquinamento, sì, più che le emissioni in quel caso.
0: Esattamente.
1: Entrambi, esattamente, se l'altro carburante invece è il gasolio. Quindi insomma, senza modificare il camion, se non aggiungendo quello che serve appunto per gestire l'idrogeno, si può sostituire un 30% di combustibile con l'idrogeno, riducendo inquinamento, riducendo emissioni. Qual è il prossimo step a questo punto?
0: Beh, allora, due aspetti secondo me. Cioè, da un lato è una soluzione di retrofit e questo fa sì che è necessario sicuramente andare verso ottimizzazioni più fini, eventualmente studiare anche una camera di combustione più dedicata, potrebbero permettere addirittura di salire con la percentuale o di essere più o meno su termini di 30% su quasi tutta la mappa, quindi sicuramente
1: su tutte le andature, diciamo così.
0: Sì, anche magari verso il pieno carico e tutto. Ci sono vantaggi anche legati sicuramente alla riduzione di particolato, bisogna capire forse meglio cosa succede alle emissioni di NOx, perché pur rimanendo in linea con quelle del motore originale, il rapporto tra NO e NO2 cambia.
1: Quindi le emissioni, quindi famosi NOx, che sono uno, infatti, esatto, dei prodotti, diciamo, inquinanti della combustione. Allora, buon lavoro Tommaso Lucchini.
0: Grazie Maurizio, grazie ancora per avermi invitato. Buon lavoro a voi.
1: Cari ascoltatori, è tutto per questa puntata di Smart City. Appuntamento a domani, buona serata.

0: Smart Car di Massimo De Donato.
1: Il mondo del motorsport non è fatto solo di gare, sfide in pista, ma costituisce una filiera complessa che promuove la cultura dell'automobile, l'evoluzione dei sistemi di sicurezza e anche la formazione legata alla guida consapevole. Sono Massimo De Donato e di tutto questo parliamo questa sera in compagnia di Sofia De Adamic, presidente della Scuderia De Adamic, che ovviamente ringraziamo per la sua presenza. Buonasera Sofia e grazie per essere qui con noi.
2: Buonasera Massimo, ti ringrazio per questa disponibilità e da parte mia e dalla mia posizione come Scuderia De Adamic concordo pienamente che l'automobile fa parte di una filiera complessa. Guidare per noi è il significato dell'automobile. L'automobile con la guida lo applichi. Noi applichiamo con la guida il significato complesso dell'automobile.
1: Questo è un principio che ovviamente il suo compagno per lunghi anni e compianto pilota De Adamic ha trasmesso a lei e probabilmente anche a sua figlia che ha solo 11 anni ma che probabilmente già sta vivendo questo mondo della scuderia.
2: Sì, effettivamente, specialmente ora che è estate, lei dopo scuola, dopo le attività che non ci sono più, chiede di girare
1: certo,
2: con i go-kart, perché in pista la sera giriamo anche con i go-kart.
1: E del resto nella storia del nostro pilota nazionale, che oggi Kimi Antonelli, c'è appunto un esordio proprio in giovanissima età, ma sappiamo che sua figlia ha altre ambizioni in questo momento. Però ritorniamo a lei. Lei da circa un anno, a luglio sarà un anno, presidente di questa scuderia, una donna in un mondo colonizzato purtroppo ancora dagli uomini. Qual è stato, come dire, l'apporto che ha dato alle dinamiche di questo gruppo?
2: È stato un onore per me da parte di mio marito, però in Scuderia De Adamic ci sono dal 2003. Prima ero in Scuderia Ferrari, quindi ho fatto una grande scuola e formazione. Dopodiché nella società ho dato una importante partecipazione perché il mio marito ha visto in me la donna, la persona che può portare avanti un progetto che all'epoca era molto importante e stava iniziando, nascendo. Quindi da quell'epoca questo progetto fino ad oggi c'è, anzi si è fiorito e poi piano piano abbiamo iniziato a essere membri fondatori di Motor Valley, proprio perché avevamo discusso e avevamo visto questo potenziale che stava nascendo. Quindi la Motor Valley l'abbiamo iniziata insieme a mio marito e ovviamente ai fondatori di Motor Valley, della quale facciamo parte essendo a Varano de Melegari, in questa terra, questa valle importante dove ci sono anche altre realtà dinamicamente coinvolte ai motori.
1: Ecco, come si è evoluto negli anni questo rapporto con le eccellenze della Motor Valley e soprattutto quali sono i progetti di evoluzione futura?
2: I progetti dell'evoluzione futura, se il pubblico segue anche i social di Motor Valley, riesce a capire come la regione viene coinvolta città per città, paesino per paesino, collaborando le aziende, imitando, possiamo dire, la Silicon Valley, collaborando le aziende del territorio e portando il know-how, la professionalità, il made in Italy, che vuol dire anche passione, creatività, ingegneria, tecnologia, innovazione, portandola passo per passo in un livello molto più alto e dando anche visibilità e portando anche appunto collaborazioni business al territorio, che è l'obiettivo appunto.
1: E noi ovviamente continueremo a seguire con grande attenzione l'evoluzione di questo territorio e di tutti i componenti, compresa la scuderia De Adamic. Salutiamo e ringraziamo la presidente della scuderia, Sofia De Adamic. Ovviamente ricordiamo anche il grande Andrea De Adamic, purtroppo scomparso alla fine dello scorso anno, che nell'ultimo periodo era diventato anche un collega giornalista che tanto ha dato per contribuire alla divulgazione del motorsport. Grazie Sofia, l'appuntamento con Smart Car torna invece domani alle 20:55 circa.
2: Grazie a voi.
1: Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.
3: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
4: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
5: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
6: Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
7: Io dico sempre: non partiamo da zero. Partiamo da un lavoro unitario che ci ha consentito di fare proposte unitarie su più o meno tutte le priorità che prima ho elencato. Quindi abbiamo già un grado di avanzamento importante e su questo dobbiamo proseguire. L'alleanza progressista è già una realtà. Semmai dobbiamo allargare ancora, non certo restringere. Lo è nel Paese, lo è in Parlamento, lo è nei territori dove governiamo insieme e governiamo bene insieme. Nessuno questo lo mette più in discussione, è la cornice comune. E qualche anno fa non era affatto scontato.
8: E invece adesso forse è scontato il campo largo, queste sono le parole della segretaria del PD, Elly Schlein, che era ascoltatrice e che era ascoltatori. Oggi alla direzione del partito, visto che anche il Partito Democratico sta scaldando i motori in vista delle prossime elezioni politiche del 2027, la campagna elettorale naturalmente da una parte e dall'altra è già iniziata, però più che scaldare i motori PD in realtà Elly Schlein ha sottolineato ancora una volta che è necessario accogliere in modo allargato quindi i progressisti, i riformisti eccetera, ed effettivamente dice non possiamo bastare a noi stessi, dobbiamo allargare anche alle altre forze politiche e cercheremo di capire un po' qual è la composizione, quale potrebbe essere la composizione di questo campo largo. Poi ci saranno anche le dichiarazioni, oggi dichiarazioni delle due donne più importanti della politica italiana, da parte Elly Schlein, dall'altra Giorgia Meloni che ha parlato a un evento del quotidiano La Verità, ha parlato in particolare di politica estera ma non solo e degli attacchi che ha ricevuto da Trump in questi giorni. Poi fra le molte altre cose ci occuperemo anche di pirateria, anche se cala in Italia, però si parla di numeri abbastanza impressionanti quanto ai danni al sistema paese, al sistema fiscale eccetera eccetera, poi entreremo più nel dettaglio. Per i vostri commenti, per le vostre riflessioni c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte oppure il numero per messaggi via WhatsApp 349-238-6666, 349-238-6666, ma cominciamo come sempre prima di tutto con la sintesi della giornata. Giorgia Meloni, dopo gli attacchi ricevuti da Trump, ne sono rimasta colpita, ma il lavoro bilaterale con gli Stati Uniti, sottolinea, deve tornare alla normalità. La direzione del PD, Schlein, punta sul campo largo, l'alleanza progressista è già una realtà, dice, semmai dobbiamo allargare ancora, non certo restringere. Flottiglia liberati, due italiani prigionieri in Libia. Il caldo record, a Parigi chiude in anticipo Museo del Louvre e Tour Eiffel, in Italia blackout a Napoli, Torino e Milano. Il poliziotto morto nel Milanese durante un inseguimento, arrestato il giovane albanese che era a bordo del SUV, chiedo scusa all'Italia, alla famiglia, ma non l'ho toccato né visto cadere. Pirateria cale in Italia, ma resta un danno economico da 2,3 miliardi l'anno. Calcio ai mondiali maschili, protagonisti bomber, stasera riflettori puntati su Cristiano Ronaldo e Harry Kane. Partiamo quindi dall'intervento di Giorgia Meloni all'iniziativa organizzata dal quotidiano La Verità. Dopo gli attacchi degli ultimi giorni da parte del presidente americano Trump, Meloni ha fatto sapere che il governo sarà presente il 2 luglio all'ambasciata americana a Roma, Villa Taverna, per il ricevimento per i 250 anni dell'indipendenza americana. Sentiamo quindi le parole di Giorgia Meloni.
9: Ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità, è anche quello che ho detto ieri in Consiglio dei Ministri rispetto ai prossimi appuntamenti. Non vedo rischi, francamente, di contraccolpo, ma del resto sono due sistemi che hanno una storia di cooperazione talmente antica, talmente solida, che non è che, direttore, questo si così cancella o ridiscute per una discussione sui social media adesso.
8: Poi dopo sentiremo altri passaggi, così come parleremo anche di quello che è stato detto oggi durante la direzione del Partito Democratico. Elly Schlein, la segretaria, punta sul campo largo, come avete sentito anche dai titoli, e dice l'alleanza progressista è già una realtà e semmai dobbiamo allargare ancora, non certo restringere. Poi la buona notizia di oggi, annunciata dal ministro degli esteri Tajani, che ha detto sono felice di poter annunciare la liberazione di Domenico Centrone, Leonarda Alberizia e due attivisti italiani della flottiglia che erano detenuti da un mese in Libia. Insieme a loro è stato affidato al nostro console a Bengasi anche Mattias Alvarez Rodriguez, uruguaiano con cittadinanza italiana, che abbiamo seguito e assistito in questi giorni. E poi ringrazia Tajani l'intenso lavoro diplomatico in coordinamento tra il Ministero degli Esteri e Palazzo Chigi. Domani, dice, saranno i due italiani finalmente in Italia. Ringrazio il personale della Farnesina e la nostra intelligence per l'ottimo lavoro. E tra poco ne parleremo con la portavoce della Flottiglia Italia. L'Organizzazione Marittima Internazionale delle Nazioni Unite ha annunciato che avvierà l'evacuazione di oltre 11.000 marittimi rimasti bloccati nel Golfo a causa della guerra. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ribadisce che Washington non accetterà pedaggi o tariffe sullo stretto di Hormuz. Tutto questo mentre approda a Washington l'altro dossier che mette a rischio il processo di pace in Medio Oriente, la guerra fra Israele e Libano.
10: Accetteremo solo la fine dell'occupazione israeliana e delle ingerenze straniere, dice il presidente libanese Aoun a margine dei colloqui fra Beirut e Tel Aviv a Washington. Israele chiede invece il disarmo di Hezbollah, che diserta l'intero ciclo di negoziati definendolo una farsa. E resta fragile anche il cessate il fuoco col movimento sciita che accusa l'esercito dello Stato ebraico di violazioni della tregua e denuncia due morti a Nabatie. Siamo stati colpiti da una cellula di terroristi armati, ribatte l'IDF. Intanto Teheran smentisce le ispezioni imminenti della IAEA ai siti nucleari iraniani annunciate da Trump. Non sono in agenda, dice Ismail Baghaei, portavoce del ministro degli esteri Araghchi, che intanto fa tappa diplomatica insieme al presidente Pezeshkian in casa dell'alleato e mediatore Pakistan. Dopo la fine del primo round a Lucerna della fase 2 dei negoziati, positiva per Teheran. Abbiamo approntato i tavoli su nucleare e sanzioni, fa sapere la delegazione, che su Hormuz insiste, non sarà un pedaggio, bensì una tassa di servizio, ma si pagherà. E la Danimarca annuncia, parteciperemo coi nostri droni alla missione internazionale promossa da Francia e Regno Unito per riaprire lo stretto. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Adesso è nero su bianco, una nuova linea rossa per i diritti umani è stata calpestata nel vortice di morte in cui Gaza affoga da quasi 3 anni. L'IDF, cioè l'esercito israeliano, sta prendendo deliberatamente di mira e uccidendo i bambini palestinesi nella striscia, cancellando la loro infanzia al punto da compromettere la stessa capacità di esistere e di determinare il proprio futuro. A certificarlo è la commissione indipendente d'inchiesta delle Nazioni Unite, secondo cui lo Stato ebraico ha continuato a commettere un genocidio a Gaza, dice, approfittando del fragile fragile cessate il fuoco in vigore dal 10 ottobre 2025, immediata la replica del Ministero degli Esteri israeliano, che ha bollato il rapporto ONU come una farsa calunniosa che ignora le brutali tattiche di Hamas, colpevole di attaccare spietatamente i bambini israeliani e di usare bambini palestinesi come scudi umani. Anche dopo la tregua i bambini palestinesi continuano a essere uccisi, ha continuato Srinivasan Muralidhar, giurista indiano e presidente della commissione. Stando alle evidenze raccolte sul campo, l'IDF ha assassinato i minori a Gaza sparando con armi di precisione, droni inclusi, nel corso degli attacchi contro edifici residenziali, scuole e campi profughi sovraffollati, azioni, ancora si legge, che hanno sabotato le fondamenta intellettuali e sociali della società palestinese, compromettendo la capacità di apprendimento dei minori. Dall'inizio delle ostilità, secondo i dati del Ministero della Salute di Hamas, considerati attendibili dall'ONU, sono oltre 21.000 i piccoli assassinati, parte, si legge, di una strategia per distruggere la continuità biologica dei Gazawi, ma il tunnel degli orrori non si esaurisce con gli omicidi deliberati. Adesso in Italia, con la cronaca, è stato arrestato per fuga pericolosa e indagato per omicidio stradale colposo il 25enne albanese alla guida del SUV in fuga che ieri sera ha causato la morte dell'agente della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile.
11: Chiede scusa all'Italia e alla famiglia dell'agente morto. L'albanese di 27 anni, arrestato per fuga pericolosa e indagato per omicidio stradale in relazione alla morte dell'agente della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile, 39 anni. Il giovane, incensurato ma sottoposto all'obbligo di firma per un altro reato, era alla guida del SUV al cui inseguimento si è lanciato l'agente, che ha perso la vita cadendo con la moto di servizio. Non mi sono fermato all'ALT perché avevo con me qualche grammo di hashish e non volevo guai, ha confessato durante l'interrogatorio. Con lui c'erano altri tre amici, nessuno dei quali risulta indagato. Fondamentale per ricostruire i fatti l'analisi dei filmati delle telecamere di sicurezza, che escluderebbero l'ipotesi dello speronamento. Così in conferenza stampa il comandante della Polizia Locale di Milano, Gianluca Mirabelli.
12: Nel rispetto del lavoro di tutti, ma soprattutto per rispetto del collega che amava il proprio lavoro e l'ha dimostrato, forse lo amava troppo, prima di dare delle notizie o fornire degli elementi anche verosimili ma non certi, vogliamo essere certi, scusate il gioco di parole, al 1000%.
11: Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Il caldo record, giornate afose, notte tropicali, l'alta pressione che sta colpendo l'Europa non se ne andrà fino a inizio luglio. In Francia si sono registrati picchi oltre 40 gradi, mentre in Italia sono più di 15 le città da bollino rosso.
13: In questi giorni a soffrire di più è la Francia, con temperature fino a 43 gradi. A Parigi il Museo del Louvre e la Tour Eiffel chiudono prima, mentre non apriranno proprio 1800 scuole. Sono state invece 40 le persone morte annegate mentre cercavano refrigeri in acque non balneabili. In Italia non va meglio, con temperature estreme da Bolzano a Latina e bollini rossi fino a inizio luglio almeno. Ogni comunità cerca di affrontare l'afa come può. Il Veneto sta aumentando i rifugi climatici, mentre da oggi anche la Sardegna ha imposto lo stop ai lavori all'aperto dalle 12 alle 16. In molti troppi ricorrono ai condizionatori causando interruzioni di corrente. Ci sono stati blackout al centro di Napoli, al municipio di Torino e a Milano nei quartieri della periferia nord. Eventi difficili da prevedere e quasi impossibili da impedire, visto che i cavi sotterranei sovraccarichi non riescono a raffreddarsi. Non è più solo caldo, ma un caldo pericoloso, a denunciare l'emergenza sanitaria causata dalle alte temperature il direttore europeo dell'OMS Hans Kluge. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, negli ultimi 4 anni ci sono stati 200.000 decessi legati all'afa, per un tasso di mortalità aumentato del 30% rispetto al 2006. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Il caldo colpisce anche le infrastrutture ferroviarie, lo ha spiegato l'amministratore delegato del gruppo FS Stefano Donnarumma dopo il vertice di questa mattina col ministro dei trasporti Salvini. Il ministero fa comunque sapere che migliora la puntualità dei treni, di tutt'altro avviso però sono i consumatori.
14: Caos treni, ritardi, niente di tutto ciò. O almeno questo emerge dalla nota del Ministero dei Trasporti dopo l'incontro del ministro Salvini con i vertici FS. Il trend di puntualità a giugno è in netto miglioramento rispetto allo stesso mese del 25, sottolineano alla Dicastero. Nella categoria eccezioni, quindi, i ritardi del lunedì alle spalle, con treni fermi in galleria, senza aria condizionata e qualcuno in preda a crisi di panico. Così il vicepresidente Federconsumatori Roberto Giordano.
15: L'Osservatorio Nazionale Fede Consumatori ha monitorato il 2026. In media solo 6 giorni al mese il servizio funziona regolarmente. E gli altri 24? Disagi sistematici su lavoratori, pendolari, persone con minore flessibilità.
14: La D del gruppo FS Donnarumma ha spiegato che le infrastrutture subiscono il caldo, il quale può provocare guasti e rallentamenti inevitabili per garantire la sicurezza. Nella nota del Ministero poi manomissioni della rete, furti di rame e guasti di convogli di altre compagnie sono tra le principali cause di ritardo. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Tra le notizie di oggi, le vendite sui titoli tecnologici, iniziate ieri a Wall Street e proseguite oggi in Asia, pesano sulle borse europee. Poi ne parleremo con un esperto che ci spiegherà più nel dettaglio. Le donne che lavorano ricevono in media retribuzioni di circa un quarto più basse rispetto agli uomini, vanno in pensione più tardi e con importi inferiori. È quanto emerge dal rendiconto sociale dell'INPS presentato oggi, secondo il quale nel 2025 l'importo medio delle pensioni previdenziali di invalidità, vecchiaia e superstiti è stato in media di 1.876 euro lordi al mese, ma per le donne è stato di 1.491, inferiore del 34% ai 2.260,6 euro medi mensili degli uomini. La cronaca, di nuovo il processo per l'omicidio di Giulio Regeni, ricercatore rapito e torturato in Egitto nel 2016, un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione. Questa è la richiesta della Procura di Roma nei confronti degli 007 egiziani imputati nel processo per la morte di Regeni. Nell'aula bunker di Rebibbia oggi la requisitoria della Procura di Roma.
16: Sono dure le parole del procuratore aggiunto Sergio Colaiocco in aula per il processo per l'omicidio di Giulio Regeni.
17: Non è stato fin dal suo nascere un processo come gli altri. È stato un processo contro il silenzio di chi non voleva parlare, di chi non voleva collaborare, di chi confidava che il tempo avrebbe cancellato le tracce. È stato un processo contro la menzogna, contro le ricostruzioni artificiose, contro i depistaggi.
16: Parole che si riferiscono non solo alla mancanza di collaborazione del presidente egiziano al-Sisi, ma anche alle sue deliberate omissioni. Il regime, ha affermato Colaiocco, ha scelto di proteggere gli aguzzini, anche rifiutandosi di fornire gli indirizzi degli imputati, 4 ufficiali della National Security Agency, gesto che negli anni scorsi ha temporaneamente fermato il processo fino all'intervento della Consulta. In aula sono anche state proiettate le TAC eseguite sul corpo di Regeni, descritto da Colaiocco come devastato dalla tortura. 15 fratture, 5 denti rotti. Domani sarà il turno delle parti civili. La famiglia del ricercatore, aspettiamo questo momento da 10 anni e mezzo. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: E certamente aspettiamo tutti giustizia su Regeni. Ora, un altro caso invece, il femminicidio di Giulia Tramontano nel 2023. Ci sono elementi per dimostrare che l'idea di Alessandro Impagnatiello di uccidere Giulia Tramontano incinta di 7 mesi fosse già emersa molti mesi prima del 27 maggio 2023. La Corte d'Appello ha trascurato di valutare l'incremento della somministrazione di veleno per topi iniziata nel dicembre 2022 proprio nell'ultimo mese e mezzo. E la sua intenzione omicidiaria, pure il giorno del delitto, si può ricondurre a qualche ora prima. Lo scrive la Cassazione nel motivare la sentenza con cui il 9 aprile ha disposto un appello bis per rivalutare la premeditazione che invece era stata esclusa, restando ferma la condanna dell'ergastolo. Parliamo di pirateria, cala in Italia ma resta un danno economico da 2,3 miliardi all'anno, ci faremo raccontare poi di questo rapporto presentato oggi. Per quanto riguarda il calcio, i mondiali maschili, protagonisti i bomber, questa sera riflettori puntati su Cristiano Ronaldo e Harry Kane.
18: Io lavoro e penso a te.

Da Lucio Battisti a Lucio Dalla, passando per Maradona, le mille miglia e Gabriele D'Annunzio, un viaggio unico tra musica, sport e storia italiana. Venerdì 26 giugno Finarte porta all'asta a Roma oltre due secoli di emozioni raccontate attraverso autografi, memorabilia e oggetti appartenuti a protagonisti della cultura, dello sport e della storia del nostro paese.

0: Tra i protagonisti più attesi del catalogo autografi e memorabilia storici, musicali e sportivi spiccano due nomi che hanno segnato in modo indelebile la storia della canzone italiana, Lucio Battisti appunto e Lucio Dalla.
1: Non sperano però, si stanno cercando.
0: Nati entrambi nel marzo del 1943, due artisti tornano idealmente insieme attraverso una selezione di oggetti e documenti che ne raccontano il talento, il percorso umano, la straordinaria eredità culturale. La sezione dedicata a Lucio Battisti offre uno sguardo privilegiato sui suoi anni giovanili e sulla nascita della sua avventura musicale. Tra i lotti più significativi figurano due chitarre utilizzate agli esordi della carriera, strumenti che accompagnarono le prime esperienze artistiche del futuro cantautore e tra cui una ricevuta in dono dal padre che è stimata intorno ai 60.000-65.000 euro. A queste si affianca un importante nucleo di corrispondenza privata con la madre Dea.
1: Sono al buio.
0: Lettere scritte durante i numerosi spostamenti che a metà degli anni 60 portarono il giovane musicista a esibirsi in Italia e all'estero con le sue prime formazioni. Un racconto intimo e autentico degli anni della formazione.

0: E Lucio Battisti ci accompagna alla prima pausa pubblicitaria, poi cominciamo con gli ospiti e gli approfondimenti.
1: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
0: Rieccoci subito insieme, dopo la sintesi della giornata cominciamo ad affrontare alcuni degli argomenti in primo piano insieme agli ospiti, argomenti che voi potete commentare come sempre sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure il numero per messaggi WhatsApp, che è sempre quello, messaggi scritti mi raccomando. 349-238-6666, non messaggi audio che non li posso far ascoltare, neanche i vari link che arrivano. Un ascoltatore fa dell'ironia sulla direzione del PD, di cui parleremo poi, dice: più che un campo largo a me sembra un campo santo. Beh, diciamo, è una battuta facile, in realtà sempre di forze politiche di un certo livello si tratta, che pure, anche se sono spesso magari in per certi versi, insomma, con delle differenze tra loro, vediamo se riescono entro la data delle elezioni del 2027 appunto a formare questo campo allargato, come oggi ha detto Elly Schlein. Ma partiamo finalmente da una buona notizia. C'è stata in serata l'annuncio del ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha detto: sono felice di poter annunciare la liberazione di Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia che erano detenuti da un mese in Libia, e ha ricordato l'intenso lavoro diplomatico in coordinamento tra il ministero degli esteri e Palazzo Chigi, e dice, ha assicurato che gli attivisti faranno ritorno in Italia nelle prossime ore. Quindi si è conclusa finalmente con il lieto fine questa vicenda dei volontari della Global Sumud Flottiglia, protagonisti, vi ricordate, a metà maggio di una iniziativa via terra, quindi non con le varie imbarcazioni di cui abbiamo parlato molte volte verso Gaza, ma questa era via terra in Libia. Il convoglio era partito il 15 maggio, giorno della Nakba, che è l'esodo forzato della popolazione palestinese durante la guerra 1947-1948, era partita con 7 ambulanze, 20 case mobili, 10 camion di aiuti umanitari appunto diretti a Gaza e oltre 200 partecipanti da più di 25 paesi. A fine maggio c'era stato un violento sgombero di questo convoglio, c'erano state violenze, alcune donne hanno raccontato di essere state strattonate, colpite alla schiena, prese per il collo, una trascinata per i piedi, eccetera eccetera. E poi una parte degli attivisti sono riusciti per fortuna a lasciare il paese, a lasciare la Libia, mentre altri 10, tra cui appunto i due connazionali Domenico Centrone di 33 anni di Molfetta in provincia di Bari e Dina Alberizia 67enne di origini foggiane residente in Piemonte, erano stati fermati senza dei motivi, delle motivazioni, con l'accusa di ingresso illegale, e poi erano appunto stati detenuti finora. Ora la buona notizia che voglio commentare con Maria Elena Delia, che è portavoce della Global Sumud Flottiglia Italia. Buonasera Delia e grazie della disponibilità. Quindi finalmente,
5: buonasera,
0: tirate un sospiro di sollievo.
5: Finalmente tiriamo un sospiro di sollievo, siamo felicissimi, ovviamente non vediamo l'ora di poter riabbracciare Dina e Domenico. Aggiungo che sono stati liberati, quindi in via di espulsione dalla Libia, anche gli altri 8 soprattutto attivisti e attiviste che erano stati appunto presi, diciamo, in ostaggio, detenuti, ecco, nelle carceri di Bengasi, quindi rientreranno tutti, chi in Spagna, chi in Polonia, insomma, nei propri paesi di origine. Quindi siamo molto contenti. Diciamo, ci viene spontaneo chiaramente ringraziare tutti coloro che in questo mese, perché di fatto domani sarebbe stato un mese preciso da quando sono stati appunto prelevati da le autorità della Libia orientale, tutti quelli che non hanno mai smesso di chiedere la loro liberazione, con presidi, manifestazioni. C'è stato anche un digiuno uno sciopero della fame a staffetta. Amnesty International, che ha diciamo subito innescato una campagna per la loro liberazione, i media che in qualche modo hanno fatto da cassa di risonanza. Quindi siamo molto molto sollevati.
0: Bene, è un'odissea che è finita bene, perché conosciamo appunto il paese Libia, soprattutto nella zona del generale Haftar, no? Erano lì che erano stati catturati, quindi diciamo quello che non è il governo riconosciuto dai paesi occidentali. Meno male, insomma, si è chiusa così questa vicenda e, come diceva il ministro Tajani, saranno presto in Italia, nelle prossime ore, insomma. Grazie Maria, sì. Elena Delia, grazie.
5: Grazie.
0: Ricordo,
5: a voi.
0: Portavoce Global Sumud Flottiglia Italia, un abbraccio quindi agli italiani che rientrano. Grazie molte.
5: Salto, grazie a voi, arrivederci. Grazie.
0: Meno male, ogni tanto appunto dare notizie di qualcosa che finisce bene. Adesso invece ci concentriamo sulla politica italiana. Ed è questa una giornata con, diciamo, le dichiarazioni, naturalmente commenteremo entrambe le dichiarazioni delle due donne più importanti della politica italiana, una naturalmente la Presidente del Consiglio, nonché leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, l'altra è Elly Schlein, segretaria del partito, del maggior partito di opposizione, che è il Partito Democratico. Giorgia Meloni, che ha partecipato a un evento del quotidiano La Verità, intitolato Il Giorno della Verità, e Elly Schlein invece che ha condotto, ha guidato oggi la direzione del PD, quindi che è, diciamo, il momento in cui effettivamente si traccia la direzione che deve prendere il partito. Saluto su questo la nostra Emilia Patta, autorevole commentatrice politica del Sole 24 Ore. Cara Emilia, bentornata qui a Effetto Notte.
6: Buonasera Roberta, buonasera radioascoltatori.
0: Emilia, allora appunto Giorgia Meloni ha parlato in particolare all'inizio, chiaramente le domande sono state su gli attacchi che ha avuto, forti attacchi da parte del presidente americano Trump, così un po' a sorpresa, anche se è vero che anche qualche mese fa ce ne erano stati altri. La questione sembrava conclusa dopo che lei aveva difeso il Papa dagli insulti di Trump. E poi aveva declinato, diciamo, l'invito a fornire la disponibilità della base americana di Sigonella in Sicilia per i caccia americani, no, nella guerra all'Iran, e sappiamo che è tornato in questi giorni a insultarla pesantemente, insomma, difesa anche dalle opposizioni, che però hanno detto però a questo punto si deve rendere conto, deve cambiare completamente la linea nei rapporti con Trump. Giorgia Meloni, sentiamo questo passaggio, lei dice: ma ci sono state varie ricostruzioni, varie meme, eccetera eccetera, su come sarebbero andate le cose, da dove poi sono partiti questi attacchi di Trump. Vediamo, sentiamo.
7: Ho chiaramente letto le varie ricostruzioni che sono state fatte, appunto, con presunti video che sarebbero diventati virali, in cui il mio atteggiamento poteva sembrare un po' assertivo, al di là delle dita o meno, piuttosto che le ricostruzioni che pure racconterebbero di un tentativo di distogliere l'attenzione, diciamo, dall'andamento dei negoziati con l'Iran, per cui, insomma, riportare l'attenzione sulle difficoltà in ambito NATO, tant'è che nelle ultime ore, come ha visto, si è un po' allargato il fronte, ecco, che non è solo italiano ma coinvolge anche altri paesi. Non so dire se queste ricostruzioni possano essere vere. Ho anche già detto e ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto.
0: questo confronto scontro, diciamo, e poi dice però è auspicabile che a questo punto le relazioni con gli Stati Uniti tornino alla normalità.
7: Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità, è anche quello che ho detto ieri in Consiglio dei Ministri rispetto ai prossimi appuntamenti. Chiaramente ritengo che il ministro Tajani nell'immediato abbia fatto bene ad annullare la sua missione a Washington per dare un segnale, ma una volta che il messaggio passa non c'è bisogno, diciamo, di andare oltre, a partire proprio dal ricevimento a Villa Taverna, insomma tradizionale iniziativa che si svolge tutti gli anni in occasione del 4 luglio, al quale il governo sarà presente anche per, devo dire, rispetto verso l'ambasciatore Fertitta, che è personalità che molto lavora, ecco, per mantenere saldi i rapporti tra Italia e Stati Uniti.
0: E poi ha sottolineato che non cambia idea sulla politica estera dell'Italia.
7: Non cambio idea, sto leggendo molte ricostruzioni su ma quale sarà adesso la politica estera italiana, sarà quella che è stata negli ultimi 80 anni, cioè non cambio idea su quanto sia importante mantenere solido il rapporto tra Stati Uniti ed Europa, che è quello sul quale si fonda chiaramente un pezzo straordinario della forza dell'Occidente.
0: Insomma, Emilia, quindi Giorgia Meloni da una parte appunto aveva già deciso di non rispondere più agli attacchi di Trump, perché sennò diventa veramente una guerra senza fine, e a livello diplomatico insomma non è fattibile, dice che i rapporti devono tornare alla normalità perché è impensabile che tra Italia e Stati Uniti, in particolare tra Europa e Stati Uniti, non continui un rapporto da alleati. E poi ci tiene a sottolineare, dice, la politica estera è una cosa complessa, con una battuta dice non è certo Temptation Island, no, il programma così, diciamo, di intrattenimento di non altissimo livello, dice dobbiamo riportare i termini da politica estera alla profondità a cui deve stare.
6: Diciamo che intanto Meloni a caldo, ma insomma poi non è una personalità che prende decisioni a caldo, però lì per lì ha reagito con una forza che, bisogna riconoscere, nessuno dei vari leader europei presi via via di mira da Trump aveva usato, insomma, ha reagito con molta forza. Le immagini del suo video hanno fatto il giro del mondo, sono state anche molto commentate dai giornali americani. Quindi diciamo che in questo senso ha mantenuto una dignità che sicuramente le ha portato anche consensi in Italia, no? Certo, si vota fra un anno, poi bisogna vedere fra un anno che succede, quindi ha avuto questo vantaggio mediatico, ha tenuto la schiena dritta, poi appunto quando Trump è tornato sulla vicenda ha citato Sigonella e le persone più anziane, diciamo così, ricordano la schiena dritta di Craxi, no? Che anche sì. Lì l'episodio di Sigonella, quindi diciamo che questo almeno a breve termine è anche un vantaggio mediatico per Meloni, perché è evidente che Trump è antipatico a tutti e tutti non si fidano, insomma, anche gli elettori del centrodestra. Tra l'altro Meloni si è convinta...
0: Vedevo tra l'altro, scusami, giusto una nota, è arrivato oggi un sondaggio autorevole dagli Stati Uniti, adesso la sua popolarità è al 30% di Trump, anche infatti. Negli Stati Uniti, quindi anche in casa sua, insomma. Prego.
6: Quindi insomma ha fatto bene a prendere queste distanze, anche perché, dicevo, Meloni si è convinta che uno dei motivi per cui ha perso il referendum sulla giustizia, che ha un po' cambiato il giro della legislatura, è stato proprio per l'impopolarità di Trump e il suo rapporto speciale, diciamo così, col Presidente degli Stati Uniti. Però ora c'è necessità di tornare alla normalità, perché comunque abbiamo a che fare con il Presidente degli Stati Uniti, possiamo dire, un po' instabile, anche psicologicamente, non lo dico io, lo dicono i maggiori commentatori internazionali, e quindi insomma potrebbe vendicarsi con dazi ad hoc, perché ricordiamo che la risposta dell'Europa ai dazi, come abbiamo visto durante la trattativa, deve essere unitaria, perché è una materia di competenza esclusiva dell'Unione Europea, quella del commercio, ma nessuno può impedire a Trump di mettere dazi ad persona, ma diciamo così, quindi diciamo c'è anche un po' questa paura, e poi naturalmente la rivendicazione di una linea euroatlantica, che a questo punto la stessa Meloni guarda oltre Trump, ecco. Si aspetta che finisca il suo mandato, ma poi i cocci vanno rimessi insieme. Io con una battuta dico che Meloni è stata sfortunata perché Trump ha vinto le elezioni. Le sarebbe andata di gran lunga meglio se avesse vinto le elezioni la candidata del Partito Democratico, insomma, comunque.
0: Già, poi lei appunto gli ha risposto anche nelle ultime risposte che ha dato a Trump, quando lui aveva detto, mi pregava insomma di fare una foto insieme perché voleva recuperare popolarità, le ha detto in realtà la mia popolarità con l'amicizia nei tuoi confronti non è andata benissimo. Adesso però Meloni poi ovviamente non ha risparmiato, ma anche insomma in base alle domande che sono state fatte a questo evento, le frecciate al centro-sinistra. Intanto ha detto che è fiera della sua maggioranza, sfido a essere così solidi dopo questi 4 anni, che diciamo effettivamente il mondo è stato attraversato da molti eventi negativi. E poi dice, la sinistra non vuole la legge elettorale perché punta al pareggio, e sappiamo che il centrodestra sta lavorando a una riforma della legge elettorale. Poi ha detto, a sinistra sull'indicazione del premier, perché questo prevederebbe anche la nuova legge elettorale, hanno il problema chi ci mettiamo, ha detto la solita diciamo modalità romanesca. A questo punto quindi passiamo alla direzione del PD che c'è stata oggi, cara Emilia Patta, con Schlein che ha insistito praticamente sull'allargare la coalizione, il cosiddetto campo largo, e non certo restringerla. Il blocco PD, Movimento 5 Stelle, AVS non basta, lo vanno ripetendo tutti, e lei l'ha confermato ulteriormente oggi. Sentiamo questo passaggio.
8: Io dico sempre, non partiamo da zero. Partiamo da un lavoro unitario.

0: lezioni, non dobbiamo essere chiusi nelle nostre stanze rispetto anche ai territori, alla gente e anche appunto alle varie forze politiche. E però ci sono due temi che sono rimasti, Emilia Patta, sul tavolo, no? Cioè, a chi allargare questo campo, insomma, il PD, Movimento 5 Stelle, AVS, e poi come scegliere, no, che era un po' la questione che poneva con una frecciata Giorgia Meloni, come scegliere il candidato premier che dovrà sfidare Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, perché sappiamo che Conte, sempre all'evento dove era Giorgia Meloni, ha detto le primarie rimangono sul tavolo, no? Dice, questa è una tradizione del PD e quindi perché no, perché non fare le primarie? Questo creerebbe sicuramente, insomma, dei confronti, scontri, dei dissidi, delle difficoltà interne al campo largo, no, Emilia?
1: Certo, no, la notizia di ieri della direzione del PD è che incredibilmente Schlein non ha toccato questo tema della premiership, perché è il nervo più scoperto, quindi le primarie non sono state neanche pronunciate, ma si sa che soprattutto se, come sembra, a breve verrà approvata la nuova legge elettorale e il centrosinistra deve indicare il candidato premier per obbligo di legge, diciamo così. Tra l'altro ricordiamo che la legge elettorale va in aula anche senza che siano stati votati tutti gli emendamenti delle opposizioni venerdì, insomma, quindi c'è un'accelerazione, un po' una forzatura, anche se vogliamo, da parte della maggioranza. E oggi Meloni ci ha messo una sorta di fiducia politica, no? Esaltando così la riforma, quindi verrà quasi sicuramente approvata. Schlein non è affatto cenno, è il tema più divisivo che c'è a sinistra, perché se il secondo leader della coalizione non accetta il principio che a guidare sia il primo, no, il primo leader, è chiaro che si debbono fare le primarie. E io sono convinta che Conte le vuole fare. Oggi ha detto sì, sono sul tavolo, ci sono anche altre opzioni, ma le altre opzioni è scegliere secondo il metodo delle regioni, no? Quindi sembrava un po' una minaccia a Schlein: se non mi fa fare le primarie, allora scegliamo un terzo, non sarai tu, capito? Quindi Conte sì, le vuole fare, uno perché spera di vincerle naturalmente ed è l'unico modo per lui di poter tornare eventualmente a Palazzo Chigi, sì, e due perché ha bisogno di questo processo per tenere dentro i più elettori possibili, perché abbiamo visto che gli elettori dei 5 Stelle sono un po' volatili quando sono in coalizione, no? C'è una parte dell'elettorato grillino, ex grillino, che non gli piace essere in alleanza col PD. Poi c'è il problema di Renzi, che Schlein non l'ha nominato, ma è chiaro che
0: Conte non lo vorrebbe, oggi, però sembrerebbe.
1: Ma lei l'ha blindato, lei l'ha assolutamente blindato, perché sappiamo che Renzi è uno di quelli che lavora più alacremente alla candidatura di Schlein, sì, perché sì, le primarie saranno sicuramente con il ballottaggio, quindi Renzi fa questa sua formazione, poi al ballottaggio i suoi voti
0: andranno
1: sul Schlein. Chiaro. Motivo per cui Conte si è fatto anche lui il suo centrino, che è quello di Onorato, dell'assessore Capitolino. Quindi diciamo,
0: ne vedremo.
1: Che per Schlein e Conte c'è anche una battaglia al centro. Ecco. Ne vedremo delle belle.
0: Ne vedremo delle belle che ci racconterai anche tu, Emilia Patta. Intanto, buon lavoro al Sole 24 Ore. Ciao, Emilia. Ciao,
1: grazie,
0: a presto.
1: Buona serata.
0: Ciao. Un ascoltatore scrive tra la pagina Facebook di Effettonotte, il 349-238-6666. No, tutti dimenticano che nel massacro del 7 ottobre, oltre ad essere uccisi, violentati, massacrati, torturati i ragazzi del concerto Nova, gli abitanti dei kibbutz del nord, collaborativi con gli abitanti di Gaza, furono massacrati, torturati, seviziati molti bambini. Questo non l'ha dimenticato nessuno, almeno chi sta parlando in questo momento nel modo più assoluto. Poi, altra questione è quello che ha documentato la commissione d'inchiesta ONU, quindi da una parte e dall'altra. Pausa di riflessione, ma torno ratta come la folgore.
2: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
3: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
4: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign.
5: Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign.
6: Perfetto, ora firmaré con InfoSet sign.
7: Parfait, signons tout de suite avec InfoSet sign.
8: Fai viaggiare il tuo business con InfoSet sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su InfoSet.it.
9: In the sky, you know how I feel.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura?

0: parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
2: Promuovere e valorizzare il benessere aziendale dei collaboratori e delle comunità. Il 1 luglio a Roma sarà presentato il rapporto Welfare Index PMI con la premiazione delle imprese con le migliori pratiche di welfare aziendale. L'evento al decimo anno è promosso da Generali con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio. Radio 24 sarà a Roma con la diretta di Due di Denari. Info su radio24.it e welfareindexpmi.it.
3: Tempo in diretta.
4: Bentrovati, ecco le previsioni per mercoledì 24 giugno. L'anticiclone è un po' meno forte, mattinata con piogge su Liguria e rilievi piemontesi. Nel pomeriggio sono attesi temporali sui rilievi tra Lazio e Abruzzo, sugli Appennini meridionali e sulle zone interne di Sardegna e Sicilia, oltre che sulle Alpi. Caldo a 35-37 gradi, scarica l'app di ilmeteo.it.
5: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 e lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del Sub Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
11: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
12: E se state ascoltando Effetto notte, perché se non ci fosse questa trasmissione, diciamolo, bisognerebbe inventarla, ma siccome c'è, buon ascolto da Roberta Giordano. Allora, abbiamo parlato ampiamente di politica italiana, di cosa bolle in pentola, abbiamo anche dato questa buona notizia che ha annunciato questa sera il ministro degli esteri Tajani sulla liberazione dei due italiani detenuti in Libia della flottiglia. Ora andiamo su tutt'altro argomento. Mercati finanziari, borse sotto scacco, questi titoli pesano le vendite sui titoli tech, quindi sui titoli tecnologici, e perché qualcuno dice è arrivato per le borse di tutto il mondo il momento di un bagno di realtà, perché evidentemente, diciamo, si è creata una bolla degli indici spinti dal boom dell'intelligenza artificiale. Ma per farci spiegare un argomento che comunque, diciamo, è abbastanza complesso, chi posso chiamare se non Moria Longo, giornalista del Sole 24 Ore, ma soprattutto impareggiabile guru della divulgazione economico-finanziaria. Meglio di lui non lo potete trovare. Moria, eccolo al mio fianco, no. Sono molto onorata. Spiegaci cosa sta succedendo, caro Moria.
13: Ma niente, allora diciamo che il casus belli, chiamiamolo così, è stata la quotazione di SpaceX, questa società di Elon Musk e Farazzi, ma appunto sull'intelligenza artificiale, su tantissime cose super innovative. Si è quotata in borsa una settimana fa, i primi giorni ha fatto rialzi del 20% al giorno, arrivando a valere in borsa quasi 3.000 miliardi di dollari. Era diventata la quarta barra quinta, a seconda dei momenti, società più grande del mondo per valore di borsa. È ovvio che dopo un rally di questo tipo c'è un

0: fisiologico sgonfiamento, questo è abbastanza fisiologico. Ieri SpaceX difatti era crollata del 16%, oggi in apertura continuava a scendere del 5%, poi in realtà ha chiuso in rialzo, per cui si è ripresa, però comunque questo fa parte del fisiologico, diciamo,
1: quindi
0: andamento
1: fisiologico,
0: di
1: fisiologico, questo è normale.
0: Sì, questo ha trascinato tutto il settore tecnologico, soprattutto quello dei microchip, quello delle memorie. Ci sono società, anche qui una società per esempio Micron Technologies che fa memorie per intelligenza artificiale, ha fatto da marzo a due giorni fa era salita in borsa del 258%, oggi ha perso il 13%. Anche qua si può parlare
1: poca roba dal 200%,
0: esattamente.
1: Al
0: allora qual è il punto? Da un lato c'è un punto strutturale: il mercato è preoccupato non oggi ma da tempo del fatto che le società, soprattutto quelle che investono in intelligenza artificiale, stanno investendo tantissimo. Solo quest'anno negli Stati Uniti gli investimenti di pochissime grandi società per l'intelligenza artificiale ammontano a 700 miliardi di dollari, l'anno prossimo saranno ancora di più. Allora il mercato dice: se queste società mettono così tanti soldi, è vero che sono grosse, ma mettono davvero tanti soldi, si stanno indebitando per investire, questi investimenti porteranno i ritorni desiderati in futuro, auspicati in futuro, paragonabili allo sforzo, oppure la montagna di questi investimenti porterà il topolino? Questa è la prima domanda. Seconda domanda: saranno tutte le big tech vincitrici della battaglia, della guerra, della competizione per l'intelligenza artificiale, o ci saranno vincitori vinti? E soprattutto i vincitori saranno negli Stati Uniti o saranno magari dall'altra parte del mondo, in Cina? Insomma, queste domande, ovviamente con titoli che continuano a salire in borsa, ogni tanto riemergono. Da qui a parlare di bolla però ancora secondo me ce ne manca, perché sono società molto grosse, hanno bilanci solidi, fanno molti utili, stiamo parlando di davvero colossi globali, e quindi secondo un po' tutti gli analisti ancora una bolla vera e propria non c'è, nel senso ci sono delle storture, ci sono un'esuberanza molto forte, però gli eccessi che si erano visti, i parametri che si erano visti nel 2000 per esempio, quando ci fu davvero la bolla internet, oggi tanti di quei parametri non si vedono. Oggi per esempio è uscito uno studio di Goldman Sachs che andava a vedere tutte le caratteristiche della bolla del 2000 e le ha paragonate all'attuale condizione, soltanto una, cioè i grandi investimenti, era paragonabile, tutto il resto no.
1: Quindi insomma, tutto molto fisiologico, tutto molto chiaro naturalmente quando spiegato da Moria Longo, che saluto visto che devi chiudere anche le pagine da Sole 24 ore. Buon lavoro.
0: Grazie a te, buon lavoro, buona serata.
1: E chiudo prima della viabilità con questo ascoltatore, ringrazio moltissimo Davide, ascolto spesso Radio 24, ma devo proprio ammettere che questo programma di informazione di fine giornata è assolutamente fantastico, ascolto spesso Radio 24, mi raccomando però tutti i giorni effetto notte, questo lo possiamo dire. Grazie Moria, a dopo.
2: Strade in diretta.
3: Bentrovati, una buona serata. Siamo giunti all'ultimo appuntamento a causa di un incidente risolto. Si verificano code sulla 15 Parma La Spezia tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma e code per lavori sulla 1 nel tratto Milano-Bologna tra Lodi e Casal Pusterlengo in direzione Bologna. La 13 Bologna-Padova vi informiamo che rimarrà chiusa fino alle ore 5 del 24 giugno per lavori tra Ferrara Nord e Chiobello in direzione Padova. È tutto, passato una buona serata. Domani.
2: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.

Già, parlando di pirateria c'è poco da scherzare, perché per quanto riguarda il nostro paese, è vero che è in calo, diciamo, pirateria moderna naturalmente, ma resta un danno da 2,3 miliardi. E sono i dati, poi vi dirò qualche altro numero abbastanza impressionante, che emerge dall'indagine della Federazione per la tutela delle industrie dei contenuti audiovisivi e multimediali, cioè la FAPAV, con Ipsos Doxa, che è stata presentata oggi a Roma agli Stati Generali della lotta alla pirateria. Quindi abbiamo detto 2,3 miliardi di euro di fatturato sottratti al sistema paese, 902 milioni di PIL, del prodotto interno lordo, la ricchezza del paese volatilizzati, 408 milioni di entrate fiscali mancate e circa 11.000 posti di lavoro persi oppure mai nati. Allora ne voglio parlare con Federico Bagnoli Rossi, che è presidente appunto della FAPAV, e che è la federazione, come dicevo, per la tutela delle industrie dei contenuti audiovisivi e multimediali. Buonasera Bagnoli Rossi.

0: Sì, grazie di essere in collegamento.
1: Buonasera, grazie a voi dell'invito.
0: Quindi uno può pensare, faccio il furbo, oppure altri fanno il furbo, vabbè, finisce lì. In realtà questo è il quadro di una ricchezza che comunque viene sottratta più in generale al paese.
1: Guardi, lo studio di oggi che ti dà un quadro molto chiaro di un qualcosa che già dicevamo da tanto tempo. Da un lato, come ha ben detto lei, i dati ci fanno capire che qualcosa sta migliorando nel nostro paese, quindi abbiamo degli aspetti positivi, ma dall'altra ci conferma che dietro a questo fenomeno c'è una vera e propria industria, quindi c'è una industria lecita, e quella di tutti coloro che si occupano del mondo del cinema, della TV e dello sport, ma allo stesso tempo c'è un'anima oscura di un'industria, una vera e propria filiera illecita, che ha un'unica finalità, quella di fare del business. Questo, diciamo, è il fil rouge più importante che esce in maniera chiara dallo studio di oggi.
0: Perché Bagnoli Rossi, spieghiamo, non è che il singolo magari riesce a craccare, come si dice, no? Quindi a entrare illegalmente, usare una piattaforma, vedere un film. Ci sono dietro delle organizzazioni proprio.
1: Diciamo che da dopo la pandemia si è in qualche modo tutti coloro che erano interessati a lucrare illecitamente attraverso la pirateria hanno capito che ci sarebbe stata una grande opportunità alla luce del fatto che siamo stati tanto a casa, e sono quindi nate queste cosiddette IPTV illegali, quella che poi viene chiamata comunemente il pezzotto. Sono esplose nel nostro paese anche perché c'è stato un effetto moltiplicatore, una gestione piramidale. Questi signori gestiscono in maniera molto criminale, con mentalità criminale, tutto questo business illecito. Spesso e volentieri faccio un esempio stupido, ma solo per farle capire: nel momento in cui io vado ad acquisire un abbonamento di un IPTV illegale, sembra sciocco, ma chiedo: hai un cugino, hai una mamma, una nonna? E quindi c'è questo effetto moltiplicatore che il cliente finale diventa poi automaticamente rivenditore stesso di questi diciamo abbonamenti illeciti. Questo fa capire come la gestione, insomma, del fenomeno.
0: Quindi il settore dello sport resta comunque il più colpito, mentre la notizia buona è che ci sono segnali positivi proprio da parte dei più giovani, perché sono disinteressati o perché capiscono la questione, insomma.
1: La ringrazio perché questo è il dato veramente che ci ha in qualche modo confortato. Le nuove generazioni sono molto decise a cambiare, diciamo, il loro comportamento, e lo studio lo dice in maniera molto chiara: la loro passione, i loro sogni derivanti dai prodotti che gestiscono e producono e distribuiscono i nostri associati è in crescita, e devo dire che contestualmente a una forte attività antipirateria, ma anche a un forte impulso di promozione dell'offerta legale, ha fatto sì che i giovani che parlano tra di loro commentano le serie televisive, i film, sempre di più. Basti pensare ai recenti successi di film, anche indie, horror, di queste settimane, fa sì che c'è una vera e propria discussione, un'interlocuzione tra le nuove generazioni per parlare di questi prodotti, e crediamo che questa rinnovata passione verso il cinema e l'audiovisivo sia stato il motore poi di questo cambiamento all'interno di questo scenario del nostro paese.
0: Federico Bagnoli Rossi, abbiamo ancora 33 secondi, giusto per dire come arginare, però, con quali strumenti utilizzare per far calare ulteriormente la pirateria.
1: Oggi come oggi il nostro paese ha sicuramente i migliori procedure per poter tutelare i contenuti audiovisivi del nostro paese, però siamo arrivati a un punto che finché non ci sarà un coinvolgimento importante da parte degli intermediari del web, che oggi la legge obbliga a collaborare, non riusciremo a fare quel salto di qualità. Cooperazione, tecnologia e sicurezza sono le parole chiavi all'interno di una rinnovata lotta alla pirateria che dovremo fare insieme per poter fare questo salto di qualità.
0: Grazie Federico Bagnoli Rossi, ricordo presidente della FAPAV, che è la Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali. Grazie molte e buona serata.
1: Grazie a voi.
0: E questo è l'inizio dell'inno, che quindi ci dice che ci colleghiamo col nostro Dario Ricci per parlare delle partite di oggi ai mondiali maschili tra Stati Uniti, Canada e Messico, dove si gioca oggi, dove si è giocato. Ciao Dario.
2: Eccoci qua, Roberta. Beh, tema quanto mai prodotto, quanto mai appetibile
0: già,
2: rispetto all'argomento che avete appena trattato, no? Quindi diciamo il collegamento è facile. Mondiale che ha visto il segno, la risposta di CR7 al secolo Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappé, Holland chiamano e CR7 risponde, sì, perché dopo il deludente esordio con l'1-1 contro la Repubblica Democratica del Congo, il Portogallo di Cristiano Ronaldo ha battuto nettamente per 5-0 l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro e Cristiano Ronaldo ha piazzato subito una doppietta. Per carità, avversario davvero modesto questo Uzbekistan, seppur volenteroso, però è il segno che Ronaldo vuole lasciare appunto la propria firma anche in questo mondiale. Tra l'altro, con questi due gol è diventato l'unico giocatore nella storia a segnare in tutti e sei le edizioni finali della Coppa del Mondo cui ha partecipato, un record che sarà difficilmente battibile. Intanto ci apprestiamo a goderci a Dallas tutto quello che vi ho raccontato finora, è accaduto a Houston, fra pochi istanti a Dallas, tocca all'Inghilterra di un altro grande cannoniere, Harry Kane, che ne ha fatti due alla Croazia nella gara d'esordio, adesso proverà a ripetersi contro il Ghana, partita comunque decisiva già per l'approdo alla seconda fase.
0: Molto bene, grazie per questi aggiornamenti al nostro Dario Ricci, i prossimi aggiornamenti tra poco.

0: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Med, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Med. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
3: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
5: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC. Perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
6: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
7: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
8: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
9: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno.
10: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
11: Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
12: Sono le 22.
13: GR24, il sole 24 ore.
12: E a questo punto della giornata questi fatti principali. Giorgia Meloni, dopo gli attacchi ricevuti da Trump, ne sono rimasta colpita, dice, ma il lavoro bilaterale con gli Stati Uniti deve tornare alla normalità. La direzione del PD, Schlein, la segretaria del PD, punta sul campo largo, l'alleanza progressista è già una realtà, dice, semmai dobbiamo allargare ancora, non certo restringere. Flotilla, liberati i due italiani prigionieri in Libia. Stati Uniti, il Senato a maggioranza repubblicana vota contro Donald Trump, approvata la risoluzione per lo stop alla guerra in Iran. Il caldo record a Parigi chiude in anticipo il Museo del Louvre e Tour Eiffel, in Italia blackout a Napoli, Torino e Milano. Il poliziotto morto nel milanese durante un inseguimento, arrestato il giovane albanese che era a bordo del SUV. Chiedo scusa all'Italia e alla famiglia, ma non l'ho toccato né visto cadere. Pirateria cala nel nostro paese, ma resta un danno economico da 2,3 miliardi l'anno. Calcio e mondiali maschili, protagonisti bomber, stasera riflettori puntati su Cristiano Ronaldo che col suo Portogallo ha battuto 5-0 l'Uzbekistan. Ora in campo campo Harry Kane con la sua Inghilterra contro il Ghana. E su questo Roberto Giordano vi saluta e vi ringrazia come sempre per il vostro ascolto e per i vostri messaggi. Grazie a Giorgio Giardino, alla parte tecnica Valeria Bernardi. Domani è un altro giorno, ma quel che resta sempre uguale, alle 21 l'appuntamento con Effetto Notte.

0: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.

inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo anche chiaramente di borsa, non perché il calo di oggi sia generalizzato nei centri con la crisi di Hormuz. Quello che è successo, alcuni di voi già lo sanno, ma insomma ieri, soprattutto in serata, cioè in finale di seduta, scusatemi, c'è stato un calo molto forte dei titoli legati al settore tecnologico, quindi Nasdaq, ma non solo. E legato a che cosa? Adesso io non voglio dire, non sopporto chi dice l'avevo detto, quindi vediamo, magari è stata una così debolezza che poi verrà recuperata. I dubbi sono sull'intelligenza artificiale, erano anche, diciamo, da questo punto di vista legati al Nasdaq, sì, ma non solo, e il calo ieri è stato sensibile. Quanto e come, perché un calo dell'1,30% sul Nasdaq non è poca cosa. Il problema è qual è? È che ha contagiato già l'Asia. Allora, l'Asia ha chiuso, l'indice di Hong Kong ha perso l'1,80%, il Giappone ha perso il 3,55%, e qui il calo inizia a essere pesante, ma l'indice Kospi in Corea, sappiamo che in Corea esiste uno dei più grossi produttori di semiconduttori, il paese fortissimo nella produzione di chip, insomma l'indice Kospi in Corea ha perso il 10%, quindi insomma se mettiamo assieme il 3,5% di Tokyo e il 10% della Corea, c'erano tutti gli elementi perché calassero gli indici anche europei, dove il comparto tecnologico, purtroppo aggiungo io, perché fa parte anche del ritardo europeo, non è così forte. Però attenzione, perché in questo momento Piazza Affari sta perdendo l'1,25%, laddove Francoforte invece perde lo 0,70%, Parigi contiene il calo lo 0,35%. Ma ST Microelectronics, che sì è dentro quel settore, perde crolla dell'8%. Poi ho visto male anche Stellantis, meno 5,82, Prismian meno, da questo punto di vista, meno 3,65, Avio meno 3,17. Debolezza su alcuni bancari, Intesa perde l'1,60%, Unicredit l'1%, ma diciamo siamo ancora con cali meno 1% B per banca, Monte dei Paschi meno 0,50, Mediobanca meno 0,70. I cali forti, come sentite, sono proprio su ST Microelectronics. Che cosa è successo? Beh, è come sappiamo che il mercato ogni tanto si sveglia. Gli americani parlano di stampede, cioè della corsa dei cavalli o la corsa delle mandrie, quando parte i cavalli, soprattutto parte il primo e tutti gli altri a seguire. E cioè sono iniziati a emergere i dubbi su tutti gli investimenti fatti sull'intelligenza artificiale. Attenzione, i titoli tecnologici erano saliti moltissimo, il Nasdaq da inizio anno comunque aveva fatto un più 20%, quindi un 3% di correzione, adesso perde il 2,90%, quindi sta perdendo più del doppio di ieri, un po' di correzione ci può stare. L'elemento che cercheremo di capire è se si tratta di una correzione in attesa dei dati, per esempio c'è molta attesa per i dati del colosso americano Micron, che arriveranno domani, e per cui forse solo un po' di correzione per andare a guadagnare, visti i forti rialzi, e poi ricomprare, come dicono i ragazzi, ci starebbe tutto. Il problema è capire se è una leggera correzione oppure se è un cambio di diverso, vero e proprio. Le azioni dei colossi comunque di chip di memoria, Samsung Electronics e SK Hynix, hanno perso comunque il 12%. Il titolo del produttore olandese di semiconduttori ASML è in calo del 5%, anche SpaceX ieri ha fatto un meno 16%, e questo vuol dire che i timori sono su tutte le magnifiche sette, come si chiamano in gergo, anche perché SpaceX si era appena collocata con un collocamento record. Poi c'è appunto un focus specifico su SpaceX, ma in generale su il ritardo che deve affrontare rispetto ai principali concorrenti nella corsa dell'intelligenza artificiale. E poi è stato preso molto male l'annuncio di emettere un prestito obbligazionario, cioè di chiedere un prestito attraverso obbligazioni. Un analista ha scritto ieri: perché avete bisogno di circa 100 miliardi di dollari di
liquidità, e il titolo ha iniziato a calare nonostante SpaceX abbia annunciato ieri un nuovo accordo con la startup Reflection AI per un accordo multimiliardario per l'affitto di, diciamo, da Reflection AI di della capacità di calcolo. Ora, la domanda che si fanno tutti, ripeto, è sta scoppiando una bolla o sta scoppiando la bolla o è una correzione per poi ricomprare? Cercheremo di affrontare anche questo. Tra l'altro tutto questo sta avvenendo mentre Bending Spoons, l'italiana Bending Spoons, ha lanciato il suo collocamento al Nasdaq, un prezzo stimato tra i 26 e i 28 dollari per azione. Qui sarebbe anche da riflettere a proposito di arretratezza del mercato europeo, che non riesce a tenere i capitali sia come risparmi investiti, vanno spesso e volentieri negli Stati Uniti, vengono gestiti da fondi americani. Quando si parla del mercato unico dei capitali in Europa, oltre che dell'Unione Bancaria Europea. E l'altro, cioè, sarebbe da riflettere perché una società come Bending Spoons, fondata da tre italiani, va a quotarsi al Nasdaq, perché lì sa che può raccogliere. Quello è un mercato, è il mercato di riferimento, e quindi poi tutto questo vuol dire poi valorizzare il mercato americano rispetto a quello italiano. Di questo parleremo. Oggi è il 23 giugno, se non ricordo male, e quindi 10 anni fa esatti, l'allora primo ministro britannico Cameron annunciava che avevano vinto a sorpresa i Brexiters, cioè quelli che volevano lasciare l'Unione Europea, contro, e quindi il cosiddetto movimento dei Leave contro i Remain. Da allora cosa è successo? Beh, i dati sono tutti negativi, lo dico prima che qualcuno inizi a scrivere, che scriva comunque siamo in una democrazia totale, qui siamo in democrazia, non in Cina e in Russia, ma è successo che tutti gli indicatori sono negativi. Dalla crescita mancata rispetto al potenziale pro capita, il calo del 15% delle esportazioni, a circa 300-400 mila europei che sono rientrati in Spagna, in Italia, in Portogallo, in Francia, in Germania, e l'arrivo a fine 2023 di 1 milione di nuovi immigrati non europei, spesso dalle ex colonie, Pakistan, diciamo, Caraibi e India. Non so se questo fosse l'obiettivo, visto che il tema dell'immigrazione era uno dei temi più forti della Brexit, bloccare l'immigrazione, l'operaio polacco. Ecco, non so se lo scambio sia stato soddisfacente per i britannici. I sondaggi ci dicono che anche tra chi ha votato per la Brexit il 58% ritiene che abbia procurato danni oltre a un'inflazione. C'è un'analisi molto interessante, ma ne parleremo col professor Codogno, che ha scritto un articolo proprio su questo, su come la Gran Bretagna stia ripercorrendo il sentiero dell'Italia, e non è una buona notizia, sul calo della produttività e altri elementi. Comunque sarà l'occasione per ricordare, 10 anni sono volati, onestamente. Lì sì, ha ragione l'ascoltatore, ma ne parleremo. Lì fu una scommessa di Cameron, fu un errore anche politico, perché Cameron, che aveva ottenuto da Bruxelles ancora più vantaggi rispetto a quelli già ottenuti dalle condizioni speciali ottenute dalla Thatcher, da Margaret Thatcher, l'Europa per evitare l'uscita della Gran Bretagna, dolorosa, poi che si è protratta per anni sulle forme, su quello che la Gran Bretagna doveva ridarci come soldi ottenuti, la Gran Bretagna aveva sempre ricevuto più di quanto avesse versato, a differenza dell'Italia, che è un contribuente netto dell'Europa. Adesso il calcolo andrebbe rifatto dopo che abbiamo ottenuto 80 miliardi di PNRR e gli altri a prestito agevolato, però insomma, detto questo, il ragionamento complessivo è negativo sul fronte, diciamo, del consenso. Vedremo se poi si tradurrà in voto politico, però dicevo, fu un errore di Cameron totale di carattere politico, perché lui, pur avendo ottenuto ancora più garanzie dall'Europa, decise di andare a elezioni per rafforzare la sua premiership e invece ottenne il risultato contrario, per cui poteva non chiedere il referendum, poi faremo ascoltare anche la frase, poi disse è giusto chiedere al Papa, ma lui era convinto che il referendum l'avrebbe vinto e che in questo modo sarebbe stato incoronato come il vero vincitore delle trattative con l'Europa. Un errore di valutazione clamoroso. Anche di questo parleremo, poi in apertura andremo ad analizzare alcuni settori industriali, parliamo spesso della concorrenza che arriva dalla Cina
sulla produzione di acciaio e di metallo. Oggi l'industria italiana dei metalli non ferrosi che celebra gli 80 anni e da questo punto di vista cioè, vuol dire, cosa vuol dire metalli non ferrosi? Sono l'alluminio, il piombo, il rame, zinco, nickel, stagno, magnesio, metalli preziosi, metalli minori. Sono 1000 le aziende in Italia con 30.000 addetti e 30 miliardi di fatturato, per cui è un settore importante, visto che compie gli 80 anni cercheremo anche di capire che minacce stiano arrivando dalla Cina, da lì soprattutto. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta è l'ultimo giorno sul canale 246 del digitale terrestre. Perché ho detto l'ultimo giorno? Perché è giusto iniziare a fare un po' di informazioni di servizio. Da domani la diretta dei programmi di Radio 24, quindi la TV del Sole 24 Ore, che trasmette in diretta molti programmi di Radio 24, sarà sul canale digitale 63, quindi non più 246 ma 63, è un po' più facile, una cifra in meno da digitare.

Dunque, vedo, oggi è il caso di tenere aggiornati i mercati, come avrete capito. Wall Street sta tentando un po' di recupero, nel senso che il Dow Jones adesso viaggia sulla parità, il Nasdaq continua a essere sotto di un 3%, però, che non è poco. Vedremo nel corso della... visto che ci sono anche euro su dollaro, che è a livello più basso da maggio dell'anno scorso, 1,1382. Quindi questo perché, questo è un altro ragionamento, siccome ieri Christine Lagarde ha frenato sull'ipotesi di un aumento ulteriore dei tassi di interesse nell'area euro dopo l'aumento di un quarto di punto, ha detto non ci sono in questo momento le condizioni per andare in quella direzione, e questo è stato visto come una banca centrale europea che si prenderà del tempo. Nel frattempo invece la Federal Reserve col nuovo presidente non li ha tagliati, e qualcuno inizia a pensare che potrebbe anche alzarli, visto che l'inflazione in America continua. Adesso vedremo il prossimo dato, l'ultimo dato era 4,2%. Il risultato è che se tu ti attendi che aumentino i tassi di interesse americani e restino fermi quelli europei, vai a premiare un po' il dollaro rispetto all'euro. Infatti l'euro è 1,1381, che a noi va benissimo, perché più scende l'euro più è conveniente per le nostre esportazioni. Certo, imbarchi un po' più di inflazione dal prezzo del petrolio. Prezzo del petrolio, a questo proposito, che è ormai vicino, molto vicino al livello del 27 febbraio. Siamo a 76,7 dollari al barile. Il 27 febbraio era 72,7 dollari al barile. Il WTI a 72 dollari al barile. Il 27 febbraio era 67. Tradotto vuol dire che dal 27 febbraio oggi, cioè rispetto al prezzo pre-attacco in Iran, il Brent costa il 5,6% in più e il WTI costa l'8,7% in più. Guardate, se non vi fosse stata la fiammata che ha portato il prezzo tra fine aprile, 29 e 30 aprile, a 126 dollari al barile, probabilmente non ce ne saremmo neanche accorti. Cioè un prezzo del petrolio che da 72 va a 76 era assolutamente nelle cose nel mondo pre-attacco all'Iran e pre-blocco di Hormuz, perché sì, poteva arrivare a 80, poi scendeva a 70, 69, cioè le oscillazioni ci sono sempre state. Lo guardiamo con tanta attenzione perché abbiamo visto dove è arrivato nel frattempo. Sì, confermo che erano 500, attualmente sembra che siano 400 le grandi petroliere ancora in attesa al largo del Golfo, vogliono avere maggiori garanzie sul cessate il fuoco. Però il sito di monitoraggio marittimo Kpler ieri ha segnalato 35 navi mercantili, che è meglio del 10, 7, 6 del blocco. Però attenzione, prima dell'attacco all'Iran erano 120 al giorno in media. Poi non si è ancora capito se l'Iran e Oman stiano studiando i costi dei servizi da applicare a Hormuz, che prima era gratis. Il capo negoziatore di Teheran, Mohammed Bagher Ghalibaf, ha detto che lo strato di Hormuz sarà gestito dall'Iran, però abbiamo concordato di istituire un meccanismo di coordinamento e linea diretta con gli Stati Uniti. Vedremo ancora. E poi Trump invece ha detto: sono usciti dallo Strait di Hormuz 19 milioni di barili di petrolio. Boh, lo dice lui. Lo dice lui, ma non so quanto gli credono gli americani, visto che è uscito un altro sondaggio, l'American Research Group. Il tasso di gradimento del presidente è sceso al 30%. Il 66% degli americani non approva il suo operato. Era al 31% mese scorso, con un 64% che lo bocciava. Mi sembra, diciamo, che inizia a profilarsi qualche problema sulle elezioni di midterm. Vedremo, il vero dubbio è se perderà tutte e due le camere o solo il congresso. La benzina nel frattempo

è al 14° giorno di ribassi. Self service a 1,829 la benzina e gasolio 1,922 da inizio della crisi. Siamo a un più 12% sul gasolio, un più 9,5% sulla benzina. Gas ad Amsterdam a 42 euro a megawattora, un anno fa era a 33,5. Elettricità a 162 euro a megawattora, verrà venduta domani, un anno fa veniva venduta a 137.

Allora, è chiaro che in vigore sono, seppur molto mitigati, i tagli e le accise su benzina un poco, e anche sul gasolio. Il ministro Pichetto Frattini ha detto bisognerà capire il 6 luglio come andranno i prezzi. Secondo me, con questi livelli, il governo può anche risparmiare i soldi e denaro pubblico, elevare il taglio alle accise. Andiamo avanti per quello che riguarda invece altri dati. Allora, oggi, adesso vi arriverò perché parleremo dell'industria delle metalli non ferrosi, ma oggi si celebrava anche l'assemblea annuale di Farmindustria. Per quello che riguarda dati di carattere internazionale, segnalo che lo yen è ai minimi da quasi 40 anni nei confronti del dollaro e Tokyo sarebbe pronta a intervenire. Anche perché c'è un accordo tra Stati Uniti e Giappone per cui vi possono essere azioni coordinate per contenere oscillazioni destabilizzanti nel mercato dei cambi. Invece il capo economista della Banca Centrale Europea, Philip Lane, ha detto che l'inflazione rischia di stare sopra il 2% per diverso tempo. E ancora, andando con altre dichiarazioni di carattere europeo, il commissario Dombrovskis ha detto che la clausola sull'energia dell'Unione Europea non contraddice l'invito a ridurre i sussidi per tutta la parte delle fonti fossili. Ancora ci sono varie dichiarazioni che arrivano dalla Germania sull'aumento dell'età pensionabile, dalla Spagna, il governatore della Banca di Spagna ha dei dubbi sugli incentivi ai disoccupati per tornare al lavoro. Il Portogallo ha registrato una cifra record di residenti grazie all'immigrazione e questo va in controtendenza, cioè non è che il Portogallo non abbia un crollo della natalità, però ha toccato un record di 11.424.031 persone residenti. La popolazione residente di nazionalità straniera al 31 dicembre dell'anno scorso era di 1,6 milioni, è il 14% della popolazione totale. La stragrande maggioranza si concentra di popolazione straniera tra Lisbona e il nord del Portogallo. E poi hanno la nazionalità, anche qui, il Portogallo ha adottato una politica simile a quella spagnola. È chiaro che gli veniva più facile perché anche il Portogallo ha avuto un passato coloniale. Pensiamo solo al Brasile, il 36% sono brasiliani, Angola il 6,5% e poi c'è una parte anche interessante del 6% che arriva dall'India, ma non penso che lì c'entri Goa, ecco, non mi spingerei così indietro nella storia coloniale del Portogallo da arrivare a collegarlo con Goa. Allora, ancora qualche notizia. Mercato dell'auto europeo a maggio ha fatto più 3,6%, da inizio anno più 4,5% e sta un po' ripartendo. L'Italia ha avuto un dato molto forte l'Italia ha fatto comunque un dato molto grosso sulle ibride elettriche e ibride plug-in. L'Italia ha fatto più 85%, Spagna più 46,5% a maggio rispetto a un anno fa, Germania più 16%. Crescono molto le cinesi, BYD più 136% in Europa, Chery più 244% e Tesla, che non è cinese anche se in parte è prodotta in una gigafactory in Cina, più 108%, Leap Motor più 465%. Se qualcuno avesse dei dubbi,

0: potere delle auto elettriche cinesi. Lo stesso centro studi Promotor dice che l'auto è in ripresa soprattutto grazie alle elettriche. Allora, adesso andiamo su pubblicità. 349-238-6666 per sms e whatsapp.
1: AgriPiù Magazine, il semestrale dedicato ai protagonisti della filiera agroalimentare e della distribuzione. Interviste e approfondimenti raccontano il passato, il presente e il futuro della grande cultura agroalimentare italiana. Uno spazio di aggiornamento per chi è attento alle nuove tendenze del settore. Questa settimana in distribuzione in mailing diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. AgriPiù Magazine è un progetto Publiscoop Group.
2: Potrei scendere nei dettagli e dirti come funziona il Memory Parking Assist, che ti permette di parcheggiare nel tuo posto auto senza muovere un dito. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto la prima volta che lo proverai.
3: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera, per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.
6: Focus Economia.

0: oggi anche Assomet celebrava gli 80 anni. Ringrazio il presidente Claudio Pinassi, presidente di Assomet, che riunisce appunto le aziende del settore dei metalli non ferrosi. Buonasera.
1: Buonasera Barisoni.
0: Dunque, ho sintetizzato io le richieste che arrivano da un mondo molto distante dal vostro, come il mondo di farmindustria. Però da voi stanno pesando più gli l'effetto dei dazi o diciamo la sovrapproduzione cinese? Poi le chiederò l'impatto del costo energetico.
1: Ma diciamo che da noi sta avendo un impatto molto forte soprattutto la finanza, quella non correlata all'economia. Come lei ha ricordato, noi siamo in Italia un settore abbastanza forte, diciamo insieme alla Germania siamo i più forti d'Europa, ma anche nel mondo, anche rispetto agli Stati Uniti e così via, siamo diciamo la metallurgia italiana dei non ferrosi, in particolar modo rame e alluminio, ma anche gli altri metalli, siamo assolutamente i protagonisti diciamo da tanti decenni. E oggi noi abbiamo avuto l'assemblea degli 80 anni, quindi le nostre celebrazioni, ci siamo anche detti un po' di essere bravini per quei risultati che abbiamo ottenuto, però abbiamo scoperto che abbiamo passato correttamente più della metà del tempo a parlare della finanza che definirei involontariamente tossica nei nostri confronti.
0: Per le speculazioni sui future?
1: No, anche per cose diciamo meno evidenti, ad esempio fino a 30 anni fa quando chiudeva una miniera il prezzo del rame saliva, quando ne apriva una il prezzo del rame scendeva e così via. Adesso abbiamo ormai acclarato una totale disgiunzione fra gli aspetti quantitativi, industriali e tecnologici rispetto al valore del rame. Il rame adesso è arrivato fino a $14,000 a tonnellata, pur essendo i magazzini negli Stati Uniti strapieni di rame, 750.000 tonnellate.
0: Tant'è che se lo rubano anche lungo la rete ferroviaria, no?
1: Esatto, il trolley dei treni arriva tutto prima o poi nelle nostre fonderie, ahimè.

0: e dobbiamo anche chiamare la polizia ferroviaria per far vedere cosa è successo. Ma il problema di fondo è questo, che solo l'annuncio dei dazi ha provocato un arbitrage, cioè una differenza tra la borsa di Londra e la borsa di New York dell'ordine di 2.500 dollari a tonnellata, cioè lo stesso oggetto comprato a Roma, scusi, a Londra o a New
1: Londra, certo.
0: York, a Londra o a New York aveva una differenza, adesso è un po' rientrata, di 2.500 dollari a tonnellata. Ovviamente in queste situazioni la
1: Avvantaggio di
0: finanza.
1: Londra, cioè costava meno a Londra?
0: No, Londra lo stava molto meno, ma il rame continuava ad andare tutto là perché ne volevano fare incetta e quindi lo pagavano 2.500 dollari a tonnellata per tenerlo nei magazzini e non per lavorarlo industrialmente. Tant'è che in questo momento abbiamo il record nella storia dell'umanità di rame stoccato nei magazzini del COMEX a New York, 750-780 mila tonnellate,
1: Ma
0: e
1: pensa.
0: ovviamente queste dinamiche dei prezzi sono completamente disgiunte da quelle che sono
1: Cioè, qui
0: i
1: stai parlando di
0: consumi,
1: una
0: l'attività.
1: speculazione un po' come si faceva in un'economia più rurale quando tenevi chiuso nei magazzini, nei warehouses,
0: Esattamente.
1: il grano, perché aspettavi che questo facesse salire il prezzo e poi lo rilasciavi con calma.
0: Esattamente. Lei pensi che fino a 2 anni fa non era mai accaduto che l'arbitrage, cioè la differenza di quotazioni fra Londra e New York, superasse il costo di trasporto del rame
1: Ah
0: dall'Europa
1: beh, certo.
0: agli Stati Uniti o viceversa, e questo sarebbe molto logico. Invece adesso diciamo le logiche sono completamente diverse e quindi noi ci stiamo diligentemente organizzando per gestire le nostre industrie, le nostre aziende in un mondo da questo punto di vista distopico, in cui il valore di una materia prima fondamentale come quella del rame non ha di fatto nessun collegamento con la quantità di utilizzo o la scarsità o l'abbondanza,
1: Ecco,
0: e
1: ci
0: questo è
1: dicono,
0: un.
1: allora, questo abbiamo, sul rame l'abbiamo capito, che c'è una speculazione finanziaria classica, però adesso queste non sono terre rare, o mi corregga se
0: No,
1: sbaglio, esatto.
0: no, non lo sono.
1: Quando noi
0: Però c'è
1: parliamo
0: questo.
1: di alluminio, piombo, rame, ho capito che c'è una speculazione in atto, anche perché immagino molti pensino che il prezzo salirà ulteriormente, se lo accaparrano lo tengono in magazzino. Alluminio, piombo, zinco, nickel, stagno, magnesio e altri metalli preziosi e metalli minori, come vanno invece?
0: Uguale, lo stagno è salito da 27 mila dollari a tonnellata a 42 mila dollari a tonnellata nel giro di 3 mesi l'anno scorso, senza nessun fondamentale di
1: Chiaro.
0: cambiamento. Ma per dirle quanto la finanza ormai condizioni il nostro utilizzo, le parlo degli ETS, cioè
1: Sì.
0: diciamo le quote di emissione di anidride carbonica che vengono pagate e compensate per ridurre la carbon emission, e questo è giustissimo e noi lo facciamo volentieri e così via. Però stiamo facendo anche, per quanto riusciamo, la voce molto grossa in Commissione europea, visto che praticamente siamo rimasti quasi solo noi italiani a poterla fare perché l'analoga associazione tedesca si sta dissolvendo per problemi interni, perché in realtà si è aperto la
1: Ok.
0: possibilità di compravendere ETS anche a chi non emette anidride carbonica, e quindi è diventato praticamente i certificati
1: Sì.
0: di carbon emission come una sorta di credit default swap a suo tempo, quando uno poteva non possedere no, i titoli di
1: Ho
0: Stato, però si
1: capito.
0: assicurava sulla
1: No,
0: vita di
1: una cosa
0: qualcun
1: la devo
0: altro.
1: dire agli ascoltatori, guardate che noi estraiamo anche rame, vero, Pinassi? Ma soprattutto lavoriamo il rame, lo zinco, l'alluminio, il nickel. Pensate ai tubi di rame, lamiere d'alluminio, fili, barre, profilati metallici, no? Tant'è che abbiamo prodotto semilavorati per 2,427 milioni di tonnellate, 2,427 milioni di tonnellate, e abbiamo esportato per 7,6 miliardi rame, semilavorati di rame. Complessivamente abbiamo esportato 16 miliardi di euro l'anno scorso, che è
0: Sì,
1: una
0: esattamente.
1: cifra che principalmente semilavorati, ma che va oltre, per esempio, raggiunge livelli Made in Italy ben più famoso. Mi dica in un flash perché devo chiudere, è soprattutto semilavorato o estrazione vera e propria?
0: No, è tutto semilavorato. Noi non abbiamo estrazione miniere. Le nostre miniere sono i ricicli e i rottami
1: Beh, è
0: prodotti in
1: vero.
0: piena economia circolare dai nostri clienti. Quindi noi in Italia le miniere sono le fabbriche dei nostri clienti che ci
1: Certo.
0: ridanno il metallo in un circolo virtuoso di economia circolare, e su questo siamo i primi o fra i primi nel mondo di gran
1: Sì,
0: lunga,
1: ma è
0: insomma,
1: vero.
0: ecco.
1: Storicamente nel metallo e nei metalli non ferrosi, noi abbiamo un tasso di riciclo, ma da sempre, insomma, Allora,
0: sì, sì.

0: e i titoli. Abbiamo visto ieri SpaceX perdere il 12%, il produttore olandese di semiconduttori ASML meno 5%. Andrea Biondi del Sole 24 Ore, buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Andrea, ti riprendo dopo il GR24, ma in un minuto, la domanda che tutti stanno facendo: correzione perché il Nasdaq era salito di oltre il 20% all'inizio anno o cambio di tendenza?
1: Molti premono per una normale correzione, insomma, piuttosto che l'inizio di uno sgonfiamento della bolla dell'intelligenza artificiale, perché poi è quello la preoccupazione maggiore sui mercati, cioè il discorso appunto dei titoli dell'intelligenza artificiale, dei titoli tech che sono cresciuti molto e adesso, come dire, siamo al conto.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
4: Focus Economia.

0: Dunque, avevo chiesto Andrea Biondi dopo il calo, secondo calo continua, Il Nasdaq ha tentato di rialzare un po', di recuperare qualcosa, ma siamo sempre a meno 2,60%. Se era una correzione, visto che da inizio anno, solo da inizio anno, è cresciuto del 20%, o un cambio di rotta, lo scoppio della bolla. E Andrea Biondi lo riassuma, ha detto tutti propendono più per la seconda. Andrea, che cosa dobbiamo guardare nei prossimi giorni? Io citavo a questo punto i dati che arriveranno domani di Micron, perché è stato molto bastonato anche SpaceX, meno 16%. Quali dati dovremmo guardare per capire se è una correzione per andare a guadagnare e poi ricomprare, oppure un cambio proprio di clima?
1: Ma allora, senz'altro la domanda è aperta, ecco, e sulla domanda insomma si sta dibattendo appunto se è una correzione o cosa. Dicevo prima che la gran parte insomma degli analisti propendono, diciamo, per considerare questa per l'appunto una correzione, ma voglio dire non l'inizio dello sgonfiamento di una bolla dell'intelligenza artificiale, ma il dibattito è aperto, perché alla fine il sell-off che sta colpendo, diciamo, i titoli tecnologici in queste ore è il risultato un po' della convergenza di vari fattori. Tre sono i principali. Uno, appunto, sono i dubbi sulla sostenibilità del boom dell'intelligenza artificiale. Ci sono le prese di profitto dopo una corsa straordinaria delle quotazioni, questo bisogna considerarlo. Ci sono anche timori sui tassi di interesse, perché la prospettiva che la Federal Reserve aumenti i tassi di interesse per tenere sotto controllo l'inflazione statunitense ha comunque acuito le preoccupazioni sulle valutazioni, perché poi i maggiori rendimenti dei titoli di Stato statunitensi, che sono, diciamo, privi di rischio, riducono dall'altra parte l'attrattiva di possedere delle azioni sopravvalutate. Questo dal punto di vista finanziario, ma è chiaro che alla fine alla base ci sono i dubbi sul modello economico dell'intelligenza artificiale, cioè il mercato si sta interrogando sulla sostenibilità di questi investimenti, che sono investimenti faraonici, cioè le grandi aziende stanno spendendo centinaia di migliaia di dollari. SpaceX,
0: miliardi.
1: Dicevi prima di

0: miliardi di dollari, certo. Prima, diciamo, parlavi di SpaceX. Ecco, SpaceX ha aperto al debito per l'intelligenza artificiale, cioè nel senso che poi alla fine ha debuttato in borsa, ha perso il 16% lunedì, però ha annunciato l'intenzione di raccogliere 20 miliardi di dollari tramite l'emissione di obbligazioni, nonostante avesse già incassato oltre 85 miliardi di dollari con l'IPO. Ecco, tutto questo chiaramente ha suscitato la preoccupazione, diciamo, degli investitori per i progetti. Forse, ecco, dopo mesi di rialzo molto robusti, il mercato era chiaramente vulnerabile a una fase di presa di profitto.
1: Sì, ma guardate, c'è anche da dire una cosa: noi abbiamo visto nel passato scoppiare bolle, non perché fosse sbagliato in prospettiva l'investimento. Il problema è che se tu anticipi anche troppo, io mi ricordo la bolla .com, non sto facendo parallelismo, ho detto che poi le .com si sono realmente sviluppate e che le quotazioni erano troppo alte allora per quello che poi rientrava. Non è che in prospettiva non fosse giusto puntare sulle .com, e anche qui ci sta chiedendo se il livello raggiunto sia sostenibile nel breve tempo, perché poi nessuno dubita che l'intelligenza artificiale resterà nel futuro, ma un conto è spendere per sviluppare i sistemi, poi devi venderli questi sistemi, devi fare ricavo, e su questo non è che puoi aspettare tutto il tempo del mondo, per almeno nell'ottica del mercato finanziario. Grazie Andrea Biondi. Però oggi parliamo sì di mercati di statunitensi, ma non solo di quelli statunitensi.

0: Sì, non c'è solo Wall Street, il Nasdaq, le tensioni, come avrete capito parliamo di che cosa capitò esattamente 10 anni fa, era infatti il 23 giugno del 2016, vabbè, i Sex Pistols non fanno parte della nostra, diciamo, playlist più classica, però è un grande classico. Dicevo, 10 anni fa arrivava il risultato della Brexit e vincevano, si può di poco, i Brexiters cosiddetti, perdevano i Remains, vincevano i Leave. 10 anni dopo si dimette il sesto primo ministro britannico, Jeremy Starmer. Allora, secondo me non c'è elemento più efficace che per sintetizzare questi 10 anni di Gran Bretagna fuori dall'Europa nel far ascoltare il discorso di Cameron, l'allora primo ministro, che prese un azzardo di cui poi si pentì, perché la Gran Bretagna, lo ricordo a tutti prima che arrivino i messaggi, aveva ottenuto da Bruxelles ancora più ampie concessioni, un regime, un trattamento speciale ancora più ampio di quanto già non avesse ottenuto Margaret Thatcher. Cameron fece un calcolo sbagliato, era convinto di rafforzare la sua leadership andando al voto e a sorpresa vinsero i Brexiters. Allora sentiamo Cameron, l'abbiamo unito volutamente nel discorso di Starmer di ieri.
1: The country has just taken part in a giant democratic exercise, perhaps the biggest in our history. Over 33 million people from England, Scotland, Wales, Northern Ireland and Gibraltar have all had their say. We should be proud of the fact that in these islands we trust the people with these big decisions. We not only have a parliamentary democracy, but on questions about the arrangements for how we're governed, there are times when it is right to ask the people themselves, and that is what we have done. The British people have voted to leave the European Union, and their will must be respected.
2: And when I leave the biggest job in the country, I shall spend more time on the most important job, being the best husband I can to my fantastic wife, Vic, who has been a rock by my side through good times and bad, and being the best dad I can to my beautiful children, who are my pride and my joy. Thank you very much.

0: ci sta dentro tutto quello che è successo negli ultimi 10 anni. Dicevo, 6 premier. Attenzione, non ci sono solo i laburisti che 2 anni fa tornarono al potere. Ci fu anche la gestione, diciamo, chiaramente di Cameron, la gestione, diciamo, un po' eclettica di Boris Johnson, Liz Truss, che rischiò di portarsi, secondo molti, il paese sulla bancarotta, poi l'arrivo dei Labour. E insomma, il paese poi non è mai entrato in sintonia con Starmer, giudicato troppo freddo, poco empatico, abbiamo letto di tutto, poco anche capace di scaldare gli animi. Poi ci sono anche le variabili economiche. C'è una cosa però interessante, perché chiaramente l'economia britannica sta andando avanti a singhiozzo. No, guardate, i Sex Pistols, non e Johnny Rotten, se non ricordo male, era il loro leader, non si riferivano a Farage, the fascist regime, era un'accusa molto più, diciamo, storica al regime. È vero che però Farage continua a essere in testa nei sondaggi, ma dicevo, c'è qualcosa che non torna, perché da un lato l'ultimo sondaggio segnala che gli effetti negativi della Brexit per gli inglesi sono per il 66% sul costo della vita, per il 65% sull'economia, per il 57% sulle opportunità per i giovani e per il 56% sull'immigrazione clandestina. Persino il 58% di quelli che hanno votato per la Brexit ritiene che abbia peggiorato l'immigrazione clandestina. Abbiamo raccontato su quel tema, ricorderete, ci fu anche un premio Pulitzer che andò a visitare un villaggio nel Galles che aveva votato in massa per la Brexit, chiesa alle persone, ma perché? Per gli stranieri, non vogliamo gli non britannici. Scoprì che in quel villaggio c'era solo una persona non britannica, era una signora polacca che abitava lì da 30 anni, ma che nel frattempo moltissime strutture in quel villaggio di un'area depressa del Galles erano state fatte perché c'erano i cartelloni, finanziate le piscine, i centri sportivi con i soldi dell'Unione Europea. Quindi lì capì che c'era stata, anche con una forte, secondo molte accuse, influenza russa, c'era stata proprio una campagna completamente slegata dalla realtà. Se perfino in un posto in cui hai ricevuto soldi più che darne, la Gran Bretagna era, diciamo, riceveva molto più di quanto versava all'Europa, e con un solo straniero, una donna polacca che vive inserita da 20 anni, avevi paura dell'invasione. Quello che è successo, l'abbiamo raccontato, sono andati via in questi anni circa 300-400.000 giovani europei che svolgevano qualunque mansione, molti studiavano e lavoravano nel pomeriggio o quando potevano con la sera, altri erano lì per lavorare, italiani, spagnoli, portoghesi, francesi, tedeschi. C'è stato un calo molto forte nelle iscrizioni universitarie, nei college, perché la retta è aumentata tantissimo, visto che non viene considerato come qualunque altro straniero. E nel frattempo il replacement, come dicono gli inglesi, cioè chi ha preso il posto di quei 300-400.000 lavoratori che facevano lavori che molto spesso i britannici, o lavori part time, lo hanno preso i lavoratori delle ex colonie, Pakistan, India e quant'altro. Quindi non so se sia stato, sempre per usare un inglesismo, ma questa volta ci sta, un trade off, uno scambio utile. Però voglio chiedere a chi insegna la London School of Economics e al College of Europe, il professor Lorenzo Codogno. Buonasera, in collegamento con noi da Londra. Buonasera Codogno.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, al di là dei sondaggi, ci sono due cose che giustamente anche gli ascoltatori mi fanno notare al 349-238-6666. Vedremo se sarà il sindaco di Manchester e quindi Andy Burnham è lui il candidato più forte in questo momento, ma al di là di chi sarà poi il nuovo primo ministro, la prima domanda che mi fanno molti è: ma se la Brexit ha lasciato poi un giudizio così negativo, perché Farage è ancora così forte nei sondaggi?
1: Questa è una bella domanda. Innanzitutto bisogna fare un piccolo excursus storico. Qui parliamo, sono 10 anni di analisi sul voto Brexit e secondo me non è stata ancora data una versione convincente per tutti. La gente ha votato Brexit per i motivi più disparati. Tanto per dare un esempio, la mia vicina di casa ha votato Brexit per far crollare il prezzo delle abitazioni così che suo figlio potesse comprarsi casa. Quindi insomma le cose sono molto complesse, a volte difficili da capire, però mi sembra di poter dire, anche in base al sondaggio che lei ha appena citato, che molti si sono pentiti e quindi c'è un ritorno verso un atteggiamento quantomeno più aperto ad un rientro nell'Unione Europea in futuro. La mia sensazione è che questo non avverrà a breve, ci vorrà molto tempo. Quello che abbiamo visto qui nel Regno Unito, ma l'abbiamo visto anche in Italia in passato e in molti altri paesi, quando ci sono grandi shock economici,
0: sì,
1: e il Regno Unito ha vissuto questi shock come l'ha vissuto l'Italia, in più ha avuto la Brexit, poi ci sono delle conseguenze sociali e politiche che si trascinano per anni. Secondo me siamo ancora in mezzo a questa situazione di incertezza, questo quadro. Ora, probabilmente questo cambio di governo è più legato ad un complotto interno al partito laburista, sì, che non a fattori esogeni, ok? Perché Keir Starmer non è un politico di professione, è un avvocato di successo, e quindi non è avvezzo a questi giochi di potere, e quindi probabilmente ha sofferto per questo. Però sta di fatto che probabilmente la motivazione fondamentale è che il partito laburista, per ragioni che poi possiamo anche discutere, ma ha visto un crollo nei sondaggi e chiaramente il partito si preoccupa per le prossime elezioni.
0: Ma rispetto alla Gran Bretagna che conoscevamo prima, che aveva questa grande capacità di attirare studenti, spesso anche bravi, ma non solo, comunque studenti formati in altri paesi che venivano a fare il college in Gran Bretagna e poi spesso restavano lì, quindi grande capacità di attrarre capitale umano, aveva tantissimi giovani che accettavano di venire a fare lavori anche bassi per imparare l'inglese, dico male, per fare un'esperienza all'estero, l'unica capitale che attirava questa manodopera anche qualificata, perché spesso erano studenti che per raggranellare due lire o due euro o due pound facevano altri lavori. Ecco, qual è l'effetto più negativo che lei può testimoniare, diciamo, nella vita di ogni giorno?
1: Beh, indubbiamente il Regno Unito aveva un ruolo privilegiato all'interno dell'Europa, sia in termini di capacità di attrarre talenti e persone qualificate, sia per alcuni centri di eccellenza e il mercato finanziario, eccetera. Questo è venuto in parte meno, quantomeno non è così forte come in passato, questo è indubbio da Brexit in poi. Va detto, quei dati che lei ha citato sono assolutamente corretti. Ad esempio alcune istituzioni come la London School non hanno difficoltà a attrarre studenti europei, però altre istituzioni di livelli un po' più bassi iniziano effettivamente ad avere difficoltà, anche perché i costi sono elevati, quindi c'è un problema di visto, c'è un problema di opportunità di lavoro dopo l'università, e quindi chiaramente diventa un posto meno attraente per chi vuole studiare, che per chi vuole diciamo fare una carriera in un altro paese. Quindi questo ha cambiato sicuramente le cose, ha cambiato in peggio per il Regno Unito. Questo è sicuramente parte causa di Brexit, ok? Quindi la Brexit ha un ruolo fondamentale, però non è solo quello. Ricordiamoci che il Regno Unito, al pari di tanti altri paesi, soffre di delle grandi trasformazioni mondiali.
0: Beh, certo, questo...
1: alla fine è un piccolo paese che si confronta con grandi colossi come la Cina, gli Stati Uniti, e ha scarsa capacità di leva e ha delle debolezze strutturali. Mm-mm. Che stanno emergendo. Io sì, tempo fa ho scritto un pezzo che confrontava l'Italia al Regno Unito per certi aspetti in termini di produttività, di andamento del mercato del lavoro, eccetera. Il Regno Unito sta riflettendo le tendenze d'Italia di 10 anni prima, quindi questo è un po' la storia anche dell'economia del Regno Unito.
0: Interessante. Sì, tra l'altro lo dico sempre a chi contesta, perché se qualcuno è innamorato della Brexit, guardate, anche qui, dati alla mano, il settore finanziario britannico nel 2016 pesava per quasi il 9,5% del PIL, attualmente pesa per il 7,8%, sono quasi 2 punti in meno del PIL britannico, che non è poco. Non c'è stato l'esodo di 100.000 persone temuto, però le stime variano, dicono al massimo sui 40.000 persone che hanno lasciato la City di Londra. E poi lei ricordava giustamente l'andamento anche della produttività, e certo è, poi ci sarebbe da ragionare, ma non abbiamo né tempo, e il tema non è

solo economico della dottrina del, che tra l'altro è stato l'ex governatore della Banca d'Inghilterra, Carney, l'attuale premier canadese, quando ha detto: attenzione, in un mondo di due grandi potenze, Cina e Stati Uniti, con diciamo anche la Russia sullo sfondo, l'unica futuro per le medie potenze è di unirsi, e quindi Canada, Australia, Nuova Zelanda, Unione Europea e Gran Bretagna, perché condividono diciamo sistemi democratici e liberi, non certo dittatoriali. Questo è poi lo scenario ulteriore, l'acquario ulteriore, quanto è cambiato, che fa sentire ancora più piccola, come diceva lei, la Gran Bretagna, se confrontata con gli investimenti statali della Cina, gli investimenti massicci degli Stati Uniti, l'atteggiamento di Trump, oltre che di Xi Jinping. Putin manco lo cito. Grazie al professor Lorenzo Codogno, che insegna alla London School of Economics, in collegamento con noi da Londra. È tutto per questa puntata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi.

0: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 25 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro luglio. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su uniroma5.it e scopri l'offerta.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
3: Grazie.
2: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
3: Faccio del mio meglio.
2: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
3: Aspetta.
2: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
4: Caro Daniele Bellasio, io non so se, insomma, quando uno si diverte il tempo passa in fretta, ma sono due anni che io e te ogni sabato, amici e nemici, riassumiamo la settimana, a volte siamo d'accordo, più spesso siamo in disaccordo, fortuna che abbiamo tanti ospiti che ci aiutano a capire invece che a litigare, quindi non lo so, volevo chiederti se posso chiamarti sempre socio.
5: Sarebbe un onore, ormai mi hai nominato in onda socio tra un libro, una rubrica, un amico e un nemico, sono diventato socio, quindi per sempre saremo io e te per sempre amici, no?
4: Nemici, vabbè, quella roba.
6: Amici e nemici di Daniele Bellasio e Marianna Aprile, ogni sabato alle 8:30 su Radio 24.
7: Sono le 23.
8: GR24, il sole 24 ore.
7: Il Senato boccia Donald Trump sull'Iran e approva una risoluzione che chiede la fine della guerra senza autorizzazione del Congresso. Meloni parla dopo gli attacchi del presidente, sinceramente colpita, ma il lavoro con gli Stati Uniti deve tornare alla normalità. Mondiali in campo Inghilterra e Ghana, il Portogallo ha battuto l'Uzbekistan 5-0. Un saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. Il Senato, a maggioranza repubblicana, vota contro Donald Trump. Con 50 voti a favore e 48 contrari, i senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto, a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Pur essendo simbolico, il voto rappresenta una rottura con il presidente. 4 repubblicani hanno votato con i democratici e un solo democratico, John Fetterman, si è opposto a limitare i poteri di Trump. Assicura di non vedere i rischi di contraccolpi, ma chiarisce che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti deve tornare.

0: tornare alla sua normalità. Gli attacchi diretti di Donald Trump l'hanno sinceramente colpita, ma la linea è che la politica estera italiana sarà quella degli ultimi 80 anni, mantenere solido il rapporto tra Stati Uniti e Unione Europea. Sul palco dell'iniziativa Il giorno della verità, la premier Giorgia Meloni.
1: Ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità, è anche quello che ho detto ieri in Consiglio dei Ministri rispetto ai prossimi appuntamenti. Non vedo rischi, francamente, di contraccolpo, ma del resto sono due sistemi che hanno una storia di cooperazione talmente antica, talmente solida, che non è che, direttore, questo si così cancella o ridiscute per una discussione sui social media adesso.
0: Dobbiamo allargare l'alleanza progressista, non certo restringerla. Lo ha detto la segretaria Dem Elly Schlein alla direzione del partito, riferendosi al dibattito su quale dei molti gruppi che compongono l'ala riformista dell'alleanza debbano essere o meno aggiunti alla foto di gruppo.
2: L'alleanza progressista è già una realtà. Semmai dobbiamo allargare ancora, non certo restringere. La coalizione ha margine per crescere ancora, aprirsi al contributo di nuove forze, aprirsi alla società italiana, aprirsi alle energie migliori, alla passione, all'associazionismo, alle competenze, per essere convincenti, perché l'Italia ha bisogno di un'alternativa credibile e quell'alternativa non può che essere plurale e aperta al futuro.
0: È morta nella sua casa di Venezia Cristiana Brandolini Dadda, sorella di Gianni Agnelli. Figlia di Edoardo Agnelli e di Virginia Bourbon del Monte di San Faustino, nipote di Giovanni Agnelli, fondatore della Fiat, era l'ultima esponente ancora in vita della sua generazione. Le sorelle Clara, Susanna e Maria Sole, scomparsa nel dicembre 2025, e i fratelli Gianni, l'avvocato Giorgio e Umberto, aveva 99 anni. Donald Trump sarà alla finale dei mondiali. Saremo insieme a goderci la finale e a consegnare il trofeo al vincitore, ha detto il presidente della FIFA Gianni Infantino in un'intervista a Fox. A chi gli chiedeva se avrebbero effettuato la premiazione insieme, Infantino ha detto certo. Questa sera è in campo Inghilterra-Ghana, in questo momento l'intervallo, le due nazionali sono ancora sullo 0-0. Oggi il Portogallo ha battuto 5-0 l'Uzbekistan nella partita del secondo turno del girone K. Decisiva ai fini del risultato una doppietta di Cristiano Ronaldo, che si sblocca nel torneo e diventa il primo di sempre a segnare in 6 edizioni diverse. A segno anche Nuno Mendes, Leao, oltre a un autogol del portiere Nematov. Un lutto invece scuote il ritiro della nazionale francese a Boston. È morta la madre del commissario tecnico Didier Deschamps. L'allenatore, fa sapere la federazione francese, sta tornando in Francia per partecipare ai funerali. Nella partita contro la Norvegia lo sostituirà il suo vice Guy Stéphane. È tutto per questa edizione di GR24, la prossima a mezzanotte.

Promuovere e valorizzare il benessere aziendale dei collaboratori e delle comunità. Il 1 luglio a Roma sarà presentato il rapporto Welfare Index PMI con la premiazione delle imprese con le migliori pratiche di welfare aziendale. L'evento al decimo anno è promosso da Generali con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio. Radio 24 sarà a Roma con la diretta di Due di Denari. Info su radio24.it e welfareindexpmi.it.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Da rara a riconosciuta, questo è il titolo del libro bianco che è stato presentato oggi al Senato della Repubblica, dedicato alle cause e all'impatto del ritardo diagnostico nelle malattie rare, un tema che riguarda migliaia di persone e naturalmente le loro famiglie. Questo è un tema che seguiamo anche con Obiettivo Salute con costante attenzione. In linea con noi torna a trovarci Annalisa Scopinaro, presidente di Uniamo, Federazione Italiana Malattie Rare. Grazie per essere con noi.
2: Grazie a voi per l'attenzione che ci dedicate sempre.
1: Grazie. Il ritardo diagnostico

0: È indubbiamente una delle sfide più critiche per chi vive una malattia rara. Parliamo di un tempo di attesa media in Europa stimato in circa 5 anni, ma tutto questo ha un impatto importantissimo su diverse sfere della vita. Vogliamo ricordarle?
1: Assolutamente, la diagnosi, specialmente per quello che riguarda le donne, come sottolineiamo nel nostro libro, è più lunga rispetto ad altri percorsi, ma la diagnosi impatta sui genitori quando cercano il percorso più giusto e un nome per la patologia del proprio figlio, ma anche sull'adulto quando si girano più di 10 specialisti diversi per poter dare un nome alla propria patologia. Questa indagine, che è stata fatta in maniera molto approfondita, siamo al secondo anno di pubblicazioni, il primo è stato una survey solo sulle donne, quest'anno siamo riusciti a fare anche un paragone con l'universo maschile proprio per sottolineare ancora di più le differenze. Le differenze di percorso sono notevoli, le donne ci mettono in media un anno in più a ricevere la diagnosi rispetto agli uomini e spesso e volentieri i primi sintomi vengono sottovalutati sia dalla persona stessa che si perita a raccontarli al proprio medico, ma anche dai medici che scambiano i sintomi per problemi psicologici o problemi generalmente più leggeri di quello che sono.
0: Se lei dovesse indicare una priorità concreta ai decisori politici e sanitari, quale sarebbe per ridurre i ritardi diagnostici? E al tempo stesso le chiedo, che cosa si sente di dire oggi a una persona che ancora non ha ricevuto una diagnosi?
1: Dal punto di vista, diciamo, di spinta di sistema, quello che vediamo è che sicuramente bisogna fare un'attenzione particolare a segni e sintomi che possono indurre a sospettare una malattia rara, ma anche dobbiamo implementare un po' la medicina di genere, che è una delle nostre prime call to action, proprio perché ci sono differenze fra uomini e donne, e queste differenze vanno sottolineate per cercare per ciascuno i migliori percorsi. Se ad oggi c'è una persona che sta girando tanti specialisti, nessuno di questi ha dato una risposta, ha dato una visione completa ai segni, ai sintomi, alla patologia, io suggerisco sempre di rivolgersi ad Uniamo, la nostra federazione, che col servizio di ascolto può dare un primo supporto per indirizzare al meglio nel sistema sanitario nazionale. Abbiamo degli specialisti bravissimi, però bisogna intercettarli e questo non è sempre facilissimo.
0: Grazie, grazie ad Annalisa Scopinaro, presidente di Uniamo, Federazione Italiana Malattie Rare, che sentiremo presto. Lascio la linea a Gianluca Nicoletti con Melog. Buon ascolto e buona giornata. Un saluto da Nicoletta.

0: Meloc, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti.
1: Quanto è distorta l'immagine corporea sui social e quali danni crea? Le immagini proposte sui social possono essere davvero molto dannose, perché non stiamo solo guardando delle foto, ma interiorizziamo un modello. Il cervello non distingue sempre tra il reale e quello costruito, e se vede qualcosa tante volte si abitua e la considera vera.
2: Non devono effettuare il trattamento per forza, ma devono saper consigliare, devono saper gestire la persona, perché molte volte l'immagine è falsata. Siccome abbiamo più il cellulare in mano che vederci allo specchio, bisogna far capire che la nostra immagine reale è diversa.
3: Oggi parliamo di percezione della propria immagine. Avete sentito parlare una psicologa da medicina.it, un medico estetico preso da Rai Storie Italiane. Il problema, i medici estetici sono quelli che per primi l'hanno percepito, della errata percezione che abbiamo di noi quando ormai siamo sovrastati da nostre immagini che produciamo digitalmente. Io della mia vita, dei primi 30 anni della mia vita avrò 10-15 foto, degli ultimi 3 giorni della mia vita avrò

0: 500 foto perché sto in vacanza con mio figlio, quindi facciamo tante foto. Questo significa che noi siamo sovrastati da una molteplice massa enorme di immagini di noi stessi che passano però attraverso uno smartphone che vuole farci contenti, che pubblichiamo le nostre foto su delle piattaforme che vogliono farci contenti, ci danno mille possibilità di farci sembrare diversi da quelli che siamo. Quindi noi ci innamoriamo dell'immagine che vediamo riprodotta con il giusto punto luce, con il giusto filtro, con l'obiettivo che ci accarezza e ci rende migliori, e quindi pensiamo che quella sia la nostra faccia. Un amico mio, chirurgo estetico, mi dice: certo, se le donne, o le donne, non generalizziamo, nel senso i miei pazienti avessero una reale percezione di quello che sono dopo che ci ho messo le mani io non lavorerei più, perché chiaramente loro seguono un modello e proprio per questo, soprattutto le generazioni ultime, sembrano fatti tutti con lo stampino, tutti uguali, perché c'è un modello, un prototipo, che è un modello artificialmente costruito, attraverso appunto delle alterazioni della realtà alle quali tutti si stanno in qualche maniera, la maggior parte delle persone, soprattutto quelli abituati a percepirsi digitalmente sin dalla più tenera età, si stanno adeguando. Vi faccio un esempio entrando ancora una volta nel personale, poi non parlerò più di me, parleremo con il nostro ospite, per farvi capire esattamente cosa significa. Io fra i tanti interventi che mi sto facendo in questo periodo, un periodo sfigato, mi faccio praticamente un'operazione al mese più o meno, mi sono anche fatto le cataratte ad entrambi gli occhi, un intervento semplicissimo, però un intervento meraviglioso. Il fatto che mi abbiano messo dei cristallini bionici mi fa vedere la realtà come non l'ho mai vista in vita mia. Vedo il mondo come lo vedessi in un film in 4K, colori mai visti, la natura mai vista, sto in montagna, vedo un cielo come me lo immaginavo soltanto nei sogni, l'intensità dei colori, l'intensità delle immagini, non porto più occhiali, leggo benissimo, ma il rovescio di questa medaglia è che le persone mi circondano, ne vedo anche il minimo punto nero che non avrei mai visto, vedo ogni ruga, ogni rughetta, ogni alterità. E poi la cosa più terribile, la prima volta mi sono guardato allo specchio con i miei occhi bionici, dico: ma chi è questo vecchio putrefatto? Ho visto me come non mi ero mai visto. E perché? Perché le cataratte che coprivano i miei cristallini putrefatti mi danno di me un'immagine tutto sommato come se avessi avuto un filtro Instagram che in qualche maniera mi dava un me migliore, meno deteriorato dal passare del tempo. Adesso mi vedo implacabilmente in ogni mia ruga e mi rendo conto che io ho viaggiato probabilmente da quando ho messo la prima volta gli occhiali, 11 anni, in una realtà alterata. La realtà concreta, reale, la vera visione oggettiva del mio volto è quella che vedo adesso, con i cristallini sintetici. 800240024, siete anche voi innamorati della vostra immagine riprodotta? Vi rendete conto? La vostra faccia è un'altra cosa? Beh, chi mi ascolta ha un'età media che va sui 50, 60, 70 anni, quindi probabilmente è un problema come ha dietro le spalle, ma le generazioni più giovani come usciranno dal trip del filtro di Instagram? Professor Giuseppe Riva, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, professor Giuseppe Riva è professore di psicologia generale e psicologia della comunicazione all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove dirige lo Human Technology Lab. Autore del libro, cito il suo ultimo libro, Crescere connessi, una sfida per genitori e figli, il Mulino 2026, che è un libro che dà la guida in quella che dovrebbe essere una mediazione nella conoscenza del mondo digitale, la parte soprattutto dei genitori. Ma andiamo al punto che più mi interessa, per cui ho fatto certo. questa lunga presentazione. Allora, lei, un gruppo guidato da lei appunto nel campus di Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, ha messo a punto uno studio che in qualche maniera è la trasposizione sul digitale della mia banalissima e senile espressione organica, più o meno la stessa cosa di me con i cristallini nuovi che mi vedo finalmente come sono, e un ragazzo o una ragazza che è abituato a vedersi su Instagram filtrato e non conosce più la realtà del suo corpo.
1: Quello che è venuto fuori dagli studi che abbiamo fatto, abbiamo preso un campione di circa 95 giovani adulti, sia uomini che donne, e con un'età media di 26 anni, e le abbiamo fatto fare delle illusioni corporee, che è un po' l'equivalente del cristallino, cioè le abbiamo fatto sperimentare un corpo diverso da loro e un volto diverso da loro, una cosa che si può fare grazie alla realtà virtuale. Noi qui in Cattolica abbiamo uno dei centri più avanzati in Europa per questo tipo di tecnologia.
0: E cioè, cosa è emerso? Vedo con una faccia che non è la mia, completamente diversa da quella che normalmente.
1: Cosa succede normalmente? Me ne accorgo. Ecco, quello che noi abbiamo verificato.

0: complicato è che queste ragazze più passavano il tempo più su Instagram, più riuscivano con difficoltà a distinguere correttamente che l'immagine che vedevano non era loro. Quindi da un certo punto di vista è come se lo stare sui social ci svuotasse della nostra identità corporea.
1: Lo studio che è stato guidato dalla dottoressa Maria Sansoni parla proprio di erosione digitale delle identità corporee, cioè il nostro corpo concreto, reale, oggettivamente riconosciuto da tutti, non esiste una realtà assoluta, ma come ci vedono gli altri nella maggior parte dei casi, viene eroso da quella che è l'immagine che noi ci sovrapponiamo, che è quella che conosciamo, filtrata, messa nella luce giusta, con l'espressione giusta, mai presi impreparati. È questo?
0: È proprio così, cioè quello che emerge chiaramente è che quando noi pensiamo al corpo pensiamo a qualcosa di fisico, di oggettivo, ma in realtà le neuroscienze hanno mostrato che il corpo è una costruzione mentale che il nostro corpo costruisce utilizzando una serie di segnali interni, il battito cardiaco, le informazioni che ha la temperatura del nostro corpo, con una serie di segnali esterni. Ecco, quello che sembra da questi studi è che progressivamente i social ci staccano dai segnali interni del nostro corpo, perdiamo la sensazione di capire cosa succede nel nostro corpo, l'interocezione, come la chiamiamo noi psicologi, e invece prevale la dimensione esterna, l'immagine che arriva dai social. È come se questi social
1: non ci sentiamo
0: progressivamente
1: più dentro, il nostro corpo è fatto di un dentro e di un fuori, no? Il fuori lo percepiamo con la vista e anche con gli altri sensi quando entriamo a contatto con altre realtà materiali, il dentro lo percepiamo soltanto noi, sentiamo che c'è qualcosa dentro, il dentro scompare, rimane solo, diciamo, la skin, la parte esteriore, che però è molto condizionata dall'immagine che abbiamo.
0: Esattamente così, e questo l'altra cosa interessante è che c'è un effetto dose, cioè più la gente, più il giovane passa il tempo sui social, più questo effetto aumenta. Quindi, diciamo, è la prima volta che emerge una chiara connessione tra il tempo che si passa sui social e un'alternazione significativa della propria esperienza corporea.
1: Questa è una cosa abbastanza singolare e nuovo, perlomeno mai stata così approfondita e studiata con una sperimentazione. Ai social abbiamo dato tutte le possibili responsabilità del mondo, di cambiare il nostro punto di vista, di essere assoggettati, avere un algoritmo che si impone sulle nostre scelte, dandoci l'illusione di avere sempre quello che noi vogliamo e via dicendo, però adesso parliamo proprio di una mutazione concreta, reale. Noi abbiamo parlato tante volte della fase evolutiva attuale, che è una fase velocissima, percepita, è una fase che dura da due decenni più o meno e ne abbiamo tutti esperienza, non è mai accaduta una cosa del genere. Le fasi della nostra evoluzione non erano mai percepite da una sola generazione e noi la stiamo percependo. Non è soltanto una mutazione nella capacità di relazionarsi, nel cambiare l'equazione spazio-temporale perché è tutto più veloce, possiamo gestire tante relazioni, ma stiamo anche modificando proprio la nostra percezione di noi stessi. 800240024, vorrei che chi mi ascolta ci trasferisse la sua esperienza. Vi guardate ancora allo specchio o vi guardate soltanto nel riflesso del vostro telefono? Questo accade a tutte le generazioni, vedo persone settantenni che continuano a farsi immagini, a fare foto, a scambiare foto, a guardare gli altri attraverso le foto anche dei nipotini, anche dei figli, viste attraverso le immagini che ci mandano, sono una visione alterata. Vedendoli poi nella visione reale, siamo comunque condizionati da questa visione, come io sono condizionato dai miei nuovi cristallini. Vediamo di capire un pochino meglio qual è l'effetto, un effetto particolare che hanno questi ragazzi proprio sottoposti a uno stress visivo di un'immagine che non è la loro. Quanto ci mettono e come cominciano a percepirsi diversi? Perché questa è soltanto la fase sperimentale che avete fatto voi, ma poi ci saranno delle conseguenze sulla psiche, sull'insoddisfazione, la frustrazione. Chi si vede diverso la propria immagine digitale a questo punto farà di tutto per rifar combaciare la realtà con la visione alterata e quindi dai con chirurgia estetica, dai con senso di insoddisfazione di se stessi, immagino.
0: Beh, assolutamente, cioè se io non mi riconosco, non riesco a capire chi sono, è chiaro che questo genera in me un senso forte di insoddisfazione che può portare

0: depressione, noi sappiamo che molti giovani oggi soffrono di questo senso di depressione, ansia perché non mi sento all'altezza. Se non sono il modello che a cui aspiravo di arrivare, da una parte appunto cerco di arrivarci usando la tecnologia, quindi diciamo i filtri se devo fare un post sui social, oppure la chirurgia estetica se devo entrare nel mondo reale. E quindi questo è un primo aspetto. Il secondo aspetto è che però io non sento più i miei segnali corporei, e questo è l'altro punto che non è meno importante. I segnali corporei sono fondamentali per capire le emozioni che noi abbiamo, per riuscire a capire se stiamo bene o stiamo male. E quello che succede se noi perdiamo la capacità di cogliere questi segnali, molto, molto probabilmente non ci accorgiamo di quello che sta succedendo, ossia quello che di solito succede è che gli effetti degli stati emotivi vengono o spenti del tutto e quindi si cade in una sensazione di apatia, oppure vengono amplificati. E il soggetto non ha più la capacità di cogliere diciamo i momenti di gioia, di infelicità, la fame, la sete, cioè sono tutti quei segnali che ci dicono che abbiamo un corpo e che dobbiamo gestirlo, in qualche modo vengono progressivamente spenti.
1: Adesso non so se è materia della ricerca di cui stiamo parlando, però anche i disturbi alimentari che secondo una varia disposizione, un vario livello di serietà, di intensità, scolgono molte persone oggi. In parte possono avere radice anche in questo fatto, perché 20 anni fa si parlava comunque di disturbi alimentari, ma non c'era questo tipo di problema. Oggi si aggiunge a questo tipo di problema, vedo un corpo naturalmente perfetto perché i filtri me lo fanno meraviglioso, e quando poi nella realtà me lo vedo diverso comincio allora a intervenire, smetto di mangiare pensando di poter raggiungere quella dimensione ideale.
0: Beh, i disturbi alimentari sono disturbi complessi dove entrano in gioco anche dimensioni familiari, relazionali, però è indubbio che non riuscire a sentire il segnale del proprio corpo e soprattutto non essere soddisfatti del corpo che abbiamo è alla base, diciamo, del senso di diciamo esperienza di disturbi dell'immagine corporea che sono spesso collegati diciamo al mondo dei disturbi alimentari. Chiaramente disturbi alimentari sono temi complessi, però è indubbio che i social possono creare un contesto in cui questi disturbi possono, diciamo, svilupparsi.
1: Una cosa mi interessa, nello studio, il vostro campione, è indifferente il genere delle persone sottoposte appunto all'esperimento o ci sono delle differenze fra maschi e femmine?
0: No, per quanto riguarda la dimensione del volto, no, non c'è differenza, cioè entrambi i soggetti hanno questa incapacità, cioè di solito si pensa appunto che il fuoco sul corpo sia una prerogativa tipicamente femminile. In realtà quello che ci dice lo studio è che questo senso di, diciamo, separazione dalla propria identità è qualcosa che non dipende necessariamente dal sesso.
1: Ci fermiamo qua e riprendiamo tra un istante.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Tempo in diretta.
5: Bentrovati, ecco le previsioni per mercoledì 24 giugno. L'anticiclone è un po' meno forte, mattinata con piogge su Liguria, rilievi piemontesi. Nel pomeriggio sono attesi temporali sui rilievi tra Lazio e Abruzzo, sugli Appennini meridionali e sulle zone interne di Sardegna e Sicilia, oltre che sulle Alpi. Caldo a 35-37 gradi, scarica l'app di ilmeteo.it.
6: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità

0: sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
1: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.

0: Skylog.
1: Avere una foto non ritoccata sul telefono
2: significa che tu ti vedi bene solo vista modificata così. Io sono ricorsa alla chirurgia dopo che me la sono rivista rifatta da un filtro. Io continuo ancora tuttora, dopo averlo fatto, a modificarmelo perché lo vorrei sempre più piccolo. Non c'è nessun chirurgo che su questo aspetto mi potrà mai rassicurare.
3: Lei è venuta da noi proprio con la foto dicendo che voleva quello e il dottore gli ha detto che poteva tranquillamente continuare a utilizzare le applicazioni perché nel suo caso, per esempio, l'idea di naso che lei voleva non era fattibile per quelle che sono le caratteristiche comunque del suo volto.
4: No, è molto interessante perché mentre stiamo presentando uno studio importante fatto dal team diretto dal professor Giuseppe Riva, che abbiamo in collegamento, che insegna psicologia generale e psicologia della comunicazione alla Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Uno studio interessante che parla proprio dell'erosione digitale corporea. Hanno preso un gruppo di giovani adulti, l'hanno sottoposti a una, diciamo, dieta digitale in cui vedono il loro corpo rappresentato diversamente da quello che era, attraverso un visore immagine di realtà virtuale, e si vedono con volti e corpi che non erano i loro. Si è notato che alla fine uno non vede più la differenza e si abitua al corpo digitalmente ricostruito, dimentica quello che è il suo corpo di origine. Questo spalmato nella realtà quotidiana di giornate, ore, mesi, anni, nel culto della propria immagine digitale, che deve essere sempre perfetta, sempre rispondente a un modello estetico corrente, a un certo punto non si riconosce più il proprio corpo. Questa signora vuole un naso come lo vede rappresentato nelle versioni digitali, taglierà, non sarà mai contenta. Altri, come dice appunto il professor Giuseppe Riva, perdono anche l'ascolto del proprio corpo. Il nostro corpo è una parte esteriore, una skin, una pelle, che è quello che vediamo quando ci vediamo allo specchio, è una parte che sentiamo. Io in questo momento mi è uscita un'ernia, che però dopo domani, tanto per fare l'elenco dei miei interventi, e me la sono sentita. Sentivo quando tossivo c'era qualcosa che non andava, cioè il mio corpo mi dava un segnale, e questo è importante. Ma quando uno si ferma all'aspetto esteriore e insegue un modello che non esiste, si perde anche la cognizione dei segnali interiori. E questo fa parte di una mutazione non soltanto cognitiva, ma reale, concreta, che si comincia dalla percezione e si prosegue nel trascurare appunto alcuni segnali. Siamo diversi per 20 anni di emancipazione digitale, che bella, ma però va tenuta sotto controllo. Sentiamo Luca da Bologna velocemente.
5: Grande Nicoletti, sei grandissimo, guarda, era solo una piccola considerazione. Il punto è molto semplice, sai, io non ho i social, sono un tecnico fotovoltaico e lavoro, ma vedo che da una parte aumentano le cose di estetica e dall'altra parte, camminando per la strada, vedi delle facce da social, gli occhi rifatti, le ciglia, e vedi queste facce che sono tutte lì pronte per essere social, quindi le due realtà si stanno mischiando, perché
4: è molto interessante, perché si perde la cognizione di quale sia il prototipo e quale sia la riproduzione.
5: Ho incontrato una cliente l'altro giorno, aveva la faccia da social, due grandi labbra, gli occhi, ma dico, ma chi è? Ma cosa fa? Poi vedi sui social, è il social. Quindi, scusami, è solo una cosa che una sta entrando nell'altra. E non è più due, ma è una sola, il social, la faccia da social.
4: Ma esattamente quello che sono le conclusioni dello studio del professor Giuseppe Riva. Stavo dicendo, si perde la cognizione, quale sia il prototipo, quale sia la riproduzione. La riproduzione prevale, si sovrappone al prototipo, e c'è questa corsa, questo affanno a tornare nuovamente somiglianti alla propria riproduzione. Quindi si interviene sul corpo. Arturo da Palermo.

0: Sì, ciao Luca, ti sento, ti seguo dai tempi di Golem, perciò sono un tuo fan. Allora, io sono un fotografo di jazz, mi occupo di fotografia jazz da molti anni, ho fotografato grandi artisti e mi è capitato alcune volte che ci sia stata una in alcuni artisti sicuri del proprio essere, quindi della loro personalità, mi hanno ringraziato. Altri invece addirittura rifiutavano l'immagine. Pur non essendoci nulla di tecnicamente non valido, magari per le locandine promozionali ricorrevano a fotografie alterate con intelligenza artificiale per apparire più belli. Quindi il dilemma è sempre: è meglio apparire o essere? E in fotografia questo ora si sta amplificando, questo dubbio.
1: Diciamo che apparire appaga molto e paga sul piano delle relazioni e della propria successo sociale. Ben apparire dà successo sociale. Benessere, bisogna in qualche maniera trovare il canale giusto e trovare qualcuno che dia valore a quello che tu sei. Sappiamo che la società è ingiusta e il mondo è giusto.
0: I grandi artisti ti garantisco che non avevano questi problemi. Uno fra tutti, Ron Carter, che ho fotografato e che mi ha abbracciato per la gratitudine, cioè era sicuro del suo essere e non gli interessava apparire. Quindi dipende anche dallo spessore della persona e della personalità.
1: Sì, oggi grandi artisti, il fiorfiore dei nostri letterati, discutono in un pulmino su una frase detta da uno di loro riguardo l'aspetto esteriore di una collega morta. Questo è il livello oggi dell'arte letteraria, almeno nel nostro paese, quindi non ci meravigliamo. Allora, torniamo al professor Giuseppe Riva. Professore, ha sentito alcune testimonianze prese tra le telefonate che ci stanno arrivando, confermano in realtà che il vostro studio non solo è applicabile a giovani adulti, ma è estensibile a tutta l'umanità che in qualche maniera ormai fa parte di questa fase evolutiva digitale.
2: Ma in effetti è quello che notiamo anche noi, cioè noi ci siamo concentrati sui giovani adulti perché apparentemente è l'età in cui è più visibile questo effetto, cioè ormai un giovane adulto che ha 25-26 anni ha fatto 6, 8, 10 anni di social. Quello che emerge è che non è un problema di età, in questo periodo si discute molto, bisogna far entrare i social ai 16, 14, 18, ma qui quello che in età ci accorgiamo è che indipendentemente dall'età il modo con cui usiamo i social rappresenta un cambiamento del nostro essere corporeo, quindi forse non è soltanto un problema di vietare ai minori, ma probabilmente dobbiamo spiegare a tutti gli utenti, non solo i sedicenni, che usare i social va fatto in maniera ponderata.
1: Una volta lanciai la provocazione e ebbi anche su questo reazioni potenti quando dissi: cominciamo a vietare i social agli anziani, parlavo delle truffe, degli innamoramenti impropri con truffatori, via dicendo, che forse anche loro sono abbastanza sprovvisti della capacità congenita di gestire il digitale. Questo però rientra con quelli che sono gli studi più importanti che lei ci ha trasmesso, quello proprio della mediazione del mondo digitale nelle nuove generazioni, ma non soltanto le nuove generazioni. Serve a questo punto una mediazione concreta e reale, perché noi stiamo parlando come fosse un fenomeno divertente, interessante, ma stiamo parlando di giovani adulti che hanno davanti la porzione ancora più interessante e più cospicua della propria vita. Come gestiranno la propria vita, schiavi di questo progetto irreale, la loro realtà?
2: Questo è la grande sfida dell'uso delle tecnologie, cioè l'obiettivo del nostro studio è segnalare questo tipo di problemi, cioè, perché quello che normalmente passa l'idea, sì, i social, ma in realtà il problema principale è, non so, la dipendenza da social, le truffe online, le fake news. In realtà quello che emerge dagli studi che stiamo facendo qui in Cattolica è proprio la dimensione dell'esperienza di sé che viene alterata da queste tecnologie, e questo ci fa pensare che occorra una formazione specifica su come usare la tecnologia e sui suoi effetti. Io da tempo spingo per cercare di far entrare l'idea della patente digitale, perché l'idea che a 16 anni un giorno uno improvvisamente abbia la consapevolezza di cosa vuol dire essere sui social è un'illusione. Probabilmente è molto più efficace dire: vuoi entrare sui social? Studia, cerca di capire che cosa ti può capitare, quali sono i rischi e quali sono le soluzioni possibili, in modo tale da evitare dei problemi, perché indubbiamente

0: sto capendo, ascoltando lei, che parliamo proprio di una rivoluzione e di un cambiamento fisiologico, perché nel giro di una o due generazioni questa percezione ci cambierà anche la compagine generale, tutto il nostro apparato neurale. Ci sentiamo diversi, diventiamo diversi a tutti gli effetti.
1: L'altro effetto che ha indiretto questo processo riguarda la dimensione relazionale, cioè se io non mi sento a posto con me stesso, ho voglia di incontrare personalmente gli altri. E questo è un tema oggi importante. Ci sono persone che preferiscono stare online piuttosto che incontrare l'altro faccia a faccia. Perché? Perché non c'è più il tema del controllo. Cioè, uno degli strumenti più potenti che offre i social al soggetto è la possibilità di controllare come appare, controllare quello che dice. Questo nel mondo reale, nel faccia a faccia, non c'è più. E in effetti quello che notiamo è che il numero di interazioni, anche tra i più giovani, sta scendendo.
0: Allora, ci fermiamo un istante, professore, riprenderei fra un istante proprio su questo fatto. La modificazione della relazione, quando manca il redde rationem della risposta corporea, l'odore che sentiamo, l'effetto che ci faccia al tatto, la risposta dei nostri apparati sessuali, beh, in realtà è tutto più facile, assolutamente, si fa a distanza e interagiscono i nostri avatar, non interagiamo più noi con la nostra mente e il nostro corpo. Un istante.
2: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
0: Ma comincio col ringraziare Anna Riva e Paolo Valentino a Milano, Fabrizio Intonte e Alessandro Chiappini a Roma, sono i colleghi che mi seguono in questa diretta. Ricordo che io sono collegato con il professor Giuseppe Riva, che insegna psicologia generale e psicologia della comunicazione alla Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che presenta lo studio di un team da lui coordinato che parla di questa digitale, dell'erosione digitale dell'identità corporea, quanto il contatto con la nostra immagine digitale eroda la percezione che abbiamo del nostro corpo, sia dal punto di vista estetico, sia dal punto di vista dei segnali che ci dà il nostro corpo. E questo porta sicuramente a una proposizione di nuova umanità, non soltanto nella percezione di sé e degli altri, ma in tutte la cascata, le circostanze che in qualche maniera condizionano la nostra relazione. Ci siamo lasciati noi, professore, in cui lei diceva che questo incide molto sulla relazione. È un trend che ormai stiamo seguendo da vari anni. Le persone stanno sovrapponendo una relazione basata sulle nostre costruzioni digitali piuttosto sui nostri aspetti corporei. Perché? Perché è meno impegnativa, non c'è mai un redde rationem e si percepisce una persona in fondo come questa vuole essere in qualche maniera rappresentata e come noi amiamo che sia rappresentata una persona che suscita le nostre emozioni. Mi viene da pensare che il vostro studio logicamente è legato alla realtà, al momento più percepita e più seguita dai ragazzi o anche dalle persone, che è l'immagine digitale che va nelle varie piattaforme, tra cui Instagram, che però già comincia a essere una piattaforma che non è più al centro delle tante attenzioni. Perché? Perché da pochi anni a questa parte è sempre più popolare e più generalizzato l'uso di sistemi di intelligenza artificiale anche per costruire realtà che si vedono. Ormai chiunque può fare costruire un proprio alter ego, una skin digitale di se stessi, e chiunque può essere illuso che quello che vediamo sia realtà quando è una costruzione sempre più perfetta. State valutando anche di allargare il vostro studio a quello sarà l'effetto della intelligenza artificiale nella sua capacità di costruire realtà assolutamente simili e verosimili rispetto alla realtà che riproducono?
1: Assolutamente sì, anche perché ci siamo accorti a partire dai nostri studenti che oggi l'intelligenza artificiale è diventato una specie di psicologo disponibile 24 ore al giorno. Cioè quello che

0: sappiamo è che se oggi i nuovi giovani adulti, ma anche gli adolescenti, devono chiedere qualcosa, un'informazione banale, come gestire la lite con la mia fidanzata, una volta lo chiedevano l'amico, adesso lo chiedono a ChatGPT. E sempre più spesso l'intelligenza artificiale sta diventando un amico digitale a cui parlare di sé, chiedere consigli, con tutta una serie di effetti. Adesso non abbiamo ancora completato lo studio che abbiamo in corso, ma quello che emerge chiaramente è che rispetto a un amico l'intelligenza artificiale tende a essere molto più compiacente. Un'intelligenza artificiale non ti critica mai, non ti dice mai è sbagliato. E questo cosa fa?
1: Rende secondarci, almeno i sistemi che vengono messi a disposizione, a cui usufruire, non ci vogliono contraddire, vogliono in qualche maniera farci contenti.
0: Assolutamente, per cui anche quando un soggetto sbaglia in maniera radicale viene sempre rassicurato. Questo è stato un problema a un certo punto, perché quando i soggetti con manie suicide si confidavano all'intelligenza artificiale, per lungo tempo l'intelligenza artificiale non diceva no, vai da uno specialista, fatti aiutare, diceva no, che bella idea, ma perché? Cerchiamo di capire.
1: Suggeriva sistemi di suicidio più efficaci.
0: Esattamente.
1: Sono ancora cause in corso su queste cose.
0: Cause in corso su questo. Quindi quello che emerge
1: questo, in tutti i campi, noi interroghiamo ormai l'intelligenza artificiale se abbiamo mal di testa, per capire cosa abbiamo.
0: Certo.
1: Prima di chiamare un medico, chiunque va a guardare l'intelligenza artificiale, che sarà questo: uno deve fare un'operazione, chiede all'intelligenza artificiale esattamente cosa accade, non lo chiede più al medico, poi ti arriva in pochi istanti, non hai nemmeno il minimo di timore di chiedere a uno specialista qualcosa, per magari passare da pauroso o passare da persona che si pone problemi. Ma tutto questo, tutto quello di cui abbiamo parlato, compresa l'intelligenza artificiale, a questo punto lo dico a una persona che studia la psiche umana, crea realmente anche in questa fase della nostra evoluzione un mutamento fisiologico? Cioè noi in fasi passate ci è venuto il pollice opponibile, ci sono caduti i peli, abbiamo cambiato la dentatura, abbiamo cambiato la postura, abbiamo cambiato tante cose. Il cambiamento che avviene probabilmente molto più velocemente che nelle epoche precedenti, in questa fase evolutiva che è l'evoluzione digitale, sarà un cambiamento forse non visibile se non in forme estetiche non determinate da aspetti naturali, dall'alimentazione, dalla maniera di porsi, così, ma da un modello che ci siamo creati da noi. Ma nel nostro cervello cambierà qualcosa? Avremo un cervello diverso da quello che avevano semplicemente i nostri genitori, i nostri nonni?
0: Io sinceramente penso di sì, cioè anche perché l'intelligenza artificiale oggi anticipa molto spesso l'attività del cervello. Noi psicologi sappiamo che il cervello è diviso in due, c'è una parte intuitiva, automatica, e una parte razionale. Ecco, oggi prima ancora che queste due parti del nostro cervello entrino in gioco, abbiamo l'intelligenza artificiale che ci fornisce una visione del mondo che è sicuramente parziale, non è completa. Cioè rispetto al passato, in cui noi eravamo personalmente a scegliere il mondo che ci interessava e a cercare di capire che cosa di questo mondo fosse rilevante, oggi questo lavoro ce lo fa l'intelligenza artificiale. Se io vado su Google, una volta mi veniva data una lista di indirizzi a cui andare a guardare, oggi mi viene fornito un testo in maniera strutturata che di fatto rappresenta la mia visione del mondo. E l'altra cosa che fa la tecnologia, che non ci accorgiamo, è proprio lavorare per la massimizzazione del comfort. Cioè nella vita di tutti i giorni, gli psicologi hanno sempre detto che una delle caratteristiche per il cambiamento più importante è uscire dalla zona di comfort, mettersi in gioco, provare ad essere diversi. Ecco, quello che oggi fa la tecnologia in realtà è cercare di minimizzare l'attrito, lo sforzo. L'intelligenza artificiale ci fa pensare di meno, i social media ci permettono di essere senza doverci mettere in gioco. Ecco, quello che avviene anche nel nostro cervello è che progressivamente lo sforzo, l'attrito viene percepito sempre di più come un problema e non come un'opportunità per essere diversi.
1: Noi abbiamo avuto mutazioni simili nel passato. L'uso e l'invenzione della scrittura ha fatto sì, come ciò che faceva tremare i filosofi del passato, la nostra memoria in qualche maniera è cambiata. Non abbiamo più bisogno di tenere delle cose a memoria, ma abbiamo degli archivi esterni a noi, delle periferiche della nostra memoria a cui possiamo accedere facilmente. La cosa si è radicalizzata quando la digitalizzazione

0: Digitalizzazione del sapere ha reso sempre più potenti questi archivi. Noi abbiamo a disposizione quello che un secolo fa non avevano a disposizione nemmeno le università più illustri, l'abbiamo a disposizione immediatamente. Quindi questo ancora di più indebolisce la nostra capacità fisiologica di mantenere in memoria dati. Quindi ci svuoteremo di dati, affideremo sempre qualcosa di esterno che però è legato alle fonti energetiche, all'obsolescenza dei supporti, via dicendo. Ecco, lei si immagina già un uomo fra 20, 30, 40, 50 anni, quanto tutto questo poi trasparirà anche nel comportamento, nella maniera di relazionarsi, nella maniera anche di riprodursi probabilmente?
1: Beh, quello è un po' la sfida. Io da ricercatore sto proprio cercando di capire questo, che cosa succederà, quali sono i rischi e l'opportunità davanti a questo mondo, perché se pensiamo per esempio all'intelligenza artificiale, è evidente che l'intelligenza artificiale oltre a essere un potenziale problema è anche un'opportunità incredibile. Cioè l'intelligenza artificiale, chi l'ha usata sa benissimo che ci consente di fare cose che prima non potevamo fare. Quindi il problema vero è non essere né troppo apocalittici né troppo integrati. Dobbiamo riuscire a capire come sfruttare questi strumenti.
0: Diciamo che la giusta misura nel gestire il proprio futuro sarà quello di avere equilibrio. Io la ringrazio, professor Giuseppe Riva, la sigla ci distacca drasticamente e con gli ascoltatori ci sentiamo domani.

0: City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
1: Buonasera, benvenuti a Smart City. Torniamo sul difficile percorso di decarbonizzazione degli autotrasporti pesanti, di cui parliamo periodicamente qui a Smart City, per raccontare questa sera del progetto H-Dual, il cui obiettivo è sperimentare l'impiego dell'idrogeno nei veicoli pesanti attraverso una tecnologia dual fuel, è un termine che insomma molti già conoscono, basata sull'integrazione tra quello che è chiamato HVO. HVO sta per Hydro Treated Vegetable Oil, di fatto è un biocombustibile con caratteristiche del tutto analoghe al diesel, e appunto idrogeno. È una soluzione che per certi versi insomma ricorda altre accoppiate, non so, benzina e metano, benzina GPL, dove però in questo caso entrano in gioco un biocombustibile e l'idrogeno, che per mezzo tra l'altro di questo tipo di soluzioni potrebbe iniziare a penetrare nel settore dei trasporti pesanti in modo progressivo, senza richiedere sconvolgimenti del parco automezzi e anzi magari potendo anche procedere attraverso dei retrofit. Allora, per parlare di H-Dual andiamo al Politecnico di Milano, che ne è protagonista insieme a un gruppo abbastanza nutrito di imprese private. Quindi benvenuto Tommaso Lucchini, professore di motori a combustione interna dell'Ateneo Milanese. Buonasera.
2: Buonasera Maurizio.
1: Allora, per cominciare, qual è il ruolo che avete svolto all'interno di questo progetto?
2: Allora, il gruppo di ricerca di cui faccio parte lavora da oltre 20 anni allo sviluppo di modelli di calcolo per la simulazione dei processi termodinamici e fluidodinamici che avvengono all'interno dei motori a combustione interna. Questi modelli permettono di prevedere le prestazioni, l'efficienza e l'emissione del motore, e grazie all'esperienza che abbiamo maturato in differenti collaborazioni abbiamo potuto capire come funziona il motore con configurazione di combustione H-Dual, in cui una parte del gasolio o dell'HVO viene sostituita da idrogeno iniettato nel sistema di aspirazione.
1: Ecco, nel caso qualcuno immaginasse che fare questo tipo di simulazioni oggi, no, 100 anni oltre la scoperta del motore a combustione, sia semplice, è una delle cose più complicate quando, no, lavorano insieme parti meccaniche, fluidodinamica, no, chimica, tutto insieme. Allora, quali sono i risultati delle vostre simulazioni?
2: Sì, le simulazioni dimostrano che in determinate condizioni di funzionamento, principalmente quelle in cui il mezzo pesante funziona a velocità costanti in autostrada, il motore può operare sostituendo circa il 30% di HVO e gasolio con idrogeno.
1: Senza quindi cambiamenti dell'hardware, diciamo così, no?
2: Esatto, mantenendo esattamente l'hardware esistente del sistema di combustione diesel, aggiungendo però chiaramente una serie di serbatoi per stoccare idrogeno, certo, gassoso, e al tempo stesso il sistema di iniezione indiretta, che però è sicuramente meno costoso di un sistema di iniezione diretta. I risultati, quindi, i primi risultati sono sicuramente promettenti, perché con questa soluzione è teoricamente possibile ridurre fino al 30% le emissioni di CO2.
1: Sì, che peraltro se il carburante poi è un biocarburante, diciamo, come dire, si riduce anche l'inquinamento più che le emissioni in quel caso.
2: Esattamente.
1: Entrambi, esattamente, se l'altro carburante invece è il gasolio. Quindi insomma, senza modificare il camion, se non aggiungendo quello che serve appunto per gestire l'idrogeno, si può sostituire un 30% di combustibile con l'idrogeno, riducendo inquinamento, riducendo emissioni. Qual è il prossimo step a questo punto?
2: Allora, due aspetti secondo me. Cioè, da un lato è una soluzione di retrofit, e questo fa sì che è necessario sicuramente andare verso ottimizzazioni più fini, eventualmente studiare anche una camera di combustione più dedicata, potrebbero permettere addirittura di salire con la percentuale o di essere più o meno su termini di 30% su quasi tutta la mappa, quindi sicuramente
1: tutte le andature, diciamo così.
2: Sì, anche magari verso il pieno carico e tutto. Ci sono vantaggi anche legati sicuramente alla riduzione di particolato, bisogna capire forse meglio cosa succede alle emissioni di NOx, perché pur rimanendo in linea con quelle del motore originale, il rapporto tra NO e NO2 cambia.
1: Quindi le emissioni, quindi famosi NOx, che sono uno, infatti, esatto, dei prodotti, diciamo, inquinanti della combustione. Allora, buon lavoro Tommaso Lucchini.
2: Grazie Maurizio, grazie ancora per avermi invitato. Buon lavoro a voi.
1: Cari ascoltatori, è tutto per questa puntata di Smart City. Appuntamento a domani, buona serata.

0: Smart Car di Massimo De Donato.
1: Il mondo del motorsport non è fatto solo di gare, sfide in pista, ma costituisce una filiera complessa che promuove la cultura dell'automobile, l'evoluzione dei sistemi di sicurezza e anche la formazione legata alla guida consapevole. Sono Massimo De Donato e di tutto questo parliamo questa sera in compagnia di Sofia De Adamic, presidente della Scuderia De Adamic, che ovviamente ringraziamo per la sua presenza. Buonasera Sofia e grazie per essere qui con noi.
2: Buonasera Massimo, ti ringrazio per questa disponibilità e da parte mia e dalla mia posizione come Scuderia De Adamic concordo pienamente che l'automobile fa parte di una filiera complessa. Guidare per noi è il significato dell'automobile. L'automobile con la guida lo applichi. Noi applichiamo con la guida il significato complesso dell'automobile.
1: Questo è un principio che ovviamente il suo compagno per lunghi anni e compianto pilota De Adamic ha trasmesso a lei e probabilmente anche a sua figlia che ha solo 11 anni ma che probabilmente già sta vivendo questo mondo della scuderia.
2: Sì, effettivamente, specialmente ora che è estate, lei dopo scuola, dopo le attività che non ci sono più, chiede di girare con i go-kart, perché in pista la sera giriamo anche con i go-kart.
1: E del resto nella storia del nostro pilota nazionale, che oggi Kimi Antonelli, c'è appunto un esordio proprio in giovanissima età, ma sappiamo che sua figlia ha altre ambizioni in questo momento. Però ritorniamo a lei. Lei da circa un anno, a luglio sarà un anno, presidente di questa scuderia, una donna in un mondo colonizzato purtroppo ancora dagli uomini. Qual è stato, come dire, l'apporto che ha dato alle dinamiche di questo gruppo?
2: È stato un onore per me da parte di mio marito, però in Scuderia De Adamic ci sono dal 2003. Prima ero in Scuderia Ferrari, quindi ho fatto una grande scuola e formazione. Dopodiché nella società ho dato una importante partecipazione perché il mio marito ha visto in me la donna, la persona che può portare avanti un progetto che all'epoca era molto importante e stava iniziando nascendo.

0: Quindi da quell'epoca questo progetto fino ad oggi c'è, anzi si è fiorito e poi piano piano abbiamo iniziato a essere membri fondatori di Motor Valley, proprio perché avevamo discusso e avevamo visto questo potenziale che stava nascendo. Quindi la Motor Valley l'abbiamo iniziata insieme a mio marito e ovviamente ai fondatori di Motor Valley, della quale facciamo parte essendo a Varano de Melegari, in questa terra, questa valle importante dove ci sono anche altre realtà dinamicamente coinvolte ai motori.
1: Ecco, come si è evoluto negli anni questo rapporto con le eccellenze della Motor Valley e soprattutto quali sono i progetti di evoluzione futura?
0: I progetti dell'evoluzione futura, se il pubblico segue anche i social di Motor Valley, riesce a capire come la regione viene coinvolta città per città, paesino per paesino, collaborando le aziende, imitando, possiamo dire, la Silicon Valley, collaborando le aziende del territorio e portando il know-how, la professionalità, il made in Italy, che vuol dire anche passione, creatività, ingegneria, tecnologia, innovazione, portandola passo per passo in un livello molto più alto e dando anche visibilità e portando anche appunto collaborazioni business al
1: Certo.
0: territorio, che è l'obiettivo appunto.
1: E noi ovviamente continueremo a seguire con grande attenzione l'evoluzione di questo territorio e di tutti i componenti, compresa la scuderia De Adamic. Salutiamo e ringraziamo la presidente della scuderia, Sofia De Adamic. Ovviamente ricordiamo anche il grande Andrea De Adamic, purtroppo scomparso alla fine dello scorso anno, che nell'ultimo periodo era diventato anche un collega giornalista che tanto ha dato per come dire, contribuire alla divulgazione del motorsport. Grazie Sofia, l'appuntamento con Smart Car torna invece domani alle 20:55 circa.
0: Grazie a voi.
1: Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.
2: Abbiamo sempre una storia che vale la pena raccontare. Quella che hai tenuto per te, quella che hai detto forse a una persona sola, o che forse non hai ancora trovato il modo di dire. Noi le raccogliamo e le restituiamo per voi. Qui a Matteo Caccia racconta storie che non sai. Sono storie vere, sono storie poco narrate, quasi segrete, per scoprire che in fondo la vita degli altri assomiglia stranamente alla nostra. Ogni giorno, qui su Radio 24, alle 15.
3: È mezzanotte.
4: GR 24, il sole 24 ore.
3: La Premier Meloni, dopo gli attacchi di Trump, il lavoro bilaterale con gli Stati Uniti deve tornare alla normalità. Per il troppo caldo, Parigi chiude in anticipo Museo del Louvre e Tour Eiffel. In Italia, blackout a Napoli, Torino e Milano. Sono i mondiali dei bomber. Cristiano Ronaldo, il primo di sempre a segnare in 6 edizioni diverse. Un saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. L'intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'iniziativa organizzata dal quotidiano La Verità. Dopo gli attacchi degli ultimi giorni da parte del Presidente americano Trump, Meloni ha dichiarato: «La nostra politica estera non cambia».
5: Si dice sinceramente colpita dagli attacchi di Donald Trump, Giorgia Meloni, che ripete di non voler più alimentare il confronto con il presidente americano. La nostra politica estera non cambia, non temo contraccolpi economici, la cooperazione tra Stati Uniti e Italia non si cancella per una discussione sui social media, afferma la presidente del Consiglio intervistata dal direttore della Verità Maurizio Belpietro.
6: Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti Uniti debba tornare alla sua normalità è anche quello che ho detto ieri in Consiglio dei Ministri rispetto ai prossimi appuntamenti.
5: Meloni si dice ottimista sull'esito delle difficili trattative tra Stati Uniti ed Iran, ribadisce la necessità di garantire la navigazione nello stretto di Hormuz e sul Libano non esclude un lavoro congiunto tra Italia e Francia. Sul fronte interno invece

0: rivendica il piano casa, dice di confidare in un via libera alla delega sul nucleare prima della pausa estiva e difende la legge elettorale presentata dal centrodestra, necessaria, sostiene la Premier, per garantire la stabilità. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: L'Europa e il rilancio dell'industria sono state al centro invece della relazione della segretaria Dem Elly Schlein alla direzione del partito.
2: Noi pensiamo che serva un salto in avanti di integrazione europea senza il quale rischiamo di essere messi ai margini dall'aggressività che ci circonda.
3: L'Europa deve superare l'unanimità, dice la segretaria Dem Elly Schlein alla direzione del partito, e fare cooperazioni rafforzate per nuovo debito comune.
2: Se siamo riusciti giustamente per supportare l'Ucraina, come possiamo spiegare che non lo facciamo per supportare l'industria europea, il modello sociale europeo, la difesa comune che serve ma che non può ridursi alla corsa al riarmo di singoli 27 eserciti nazionali ancora scoordinati tra di loro?
3: Nonostante il PNR, l'Italia non cresce, dice Schlein, che propone tre ricette per la crescita: ridurre il costo dell'energia con corsie veloci per le rinnovabili e benefici ai territori che le accolgono, rilanciare l'industria con piani per ogni filiera e, terzo, qualità del lavoro e qualità dei servizi pubblici. L'alleanza progressista è già una realtà, poi detto Schlein, semmai dobbiamo allargare ancora, non certo restringere. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Il Senato americano a maggioranza repubblicana vota contro Donald Trump. Con 50 voti a favore e 48 contrari, i senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto, a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Pur essendo simbolico, il voto rappresenta una rottura con il presidente. Sono liberi Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia detenuti da un mese in Libia, e oggi rientreranno in Italia. A dare l'annuncio il ministro degli esteri italiani, a effetto notte Maria Elena D'Elia, portavoce italiana della flottiglia.
4: Siamo felicissimi, ovviamente, non vediamo l'ora di poter riabbracciare Dina e Domenico. Aggiungo che sono in stati liberati, quindi in via di espulsione dalla Libia, anche gli altri 8 attivisti e attiviste che erano stati appunto presi, diciamo, in ostaggio, detenuti, ecco, nelle carceri di Bengasi, quindi rientreranno tutti, chi in Spagna, chi in Polonia, insomma nei propri paesi di origine. Quindi siamo molto contenti, diciamo, ci viene spontaneo chiaramente ringraziare tutti coloro che in questo mese, tutti quelli che non hanno mai smesso di chiedere la loro liberazione, con presidi, manifestazioni.
1: Giornate afose e notti tropicali. L'alta pressione che sta colpendo l'Europa non se ne andrà fino a inizio luglio. In Francia si sono registrati picchi di oltre 40 gradi, mentre in Italia sono più di 15 le città da bollino rosso.
5: In questi giorni a soffrire di più è la Francia, con temperature fino a 43 gradi. A Parigi il Museo del Louvre e la Tour Eiffel chiudono prima, mentre non apriranno proprio 1800 scuole. Sono state invece 40 le persone morte annegate mentre cercavano refrigeri in acque non balneabili. In Italia non va meglio, con temperature estreme da Bolzano a Latina e bollini rossi fino a inizio luglio almeno. Ogni comunità cerca di affrontare l'afa come può. Il Veneto sta aumentando i rifugi climatici, mentre da oggi anche la Sardegna ha imposto lo stop ai lavori all'aperto dalle 12 alle 16. In molti troppi ricorrono ai condizionatori causando interruzioni di corrente. Ci sono stati blackout al centro di Napoli, al municipio di Torino e a Milano, nei quartieri della periferia nord. Eventi difficili da prevedere e quasi impossibili da impedire, visto che i cavi sotterranei sovraccarichi non riescono a raffreddarsi. Non è più solo caldo, ma un caldo pericoloso. A denunciare l'emergenza sanitaria causata dalle alte temperature il direttore europeo dell'OMS Hans Kluge. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, negli ultimi 4 anni ci sono stati 200.000 decessi legati all'afa, per un tasso di mortalità aumentato del 30% rispetto al 2006. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In Germania il traffico ferroviario è stato sospeso in serata a livello federale a causa di un problema tecnico di grossa portata, probabilmente legato al crollo del segnale radio. Le borse, chiusura negativa per Wall Street, il Dow Jones perde lo 0,09%, il Nasdaq cede il 2,21%, mentre lo Standard & Poor's 500 lascia sul terreno l'1,43%. Clima incerto anche in Europa.
6: Borse europee in calo sotto il peso delle vendite sul tech. Sotto osservazione anche Wall Street, dove soffrono in particolare i titoli legati ai semiconduttori, da Nvidia a Intel. L'attesa adesso è per i dati di un altro colosso dei chip americano, Micron Technologies. I suoi numeri potrebbero infatti confermare o invertire il trend ribassista in atto nel settore, anche se alcuni analisti parlano più di una correzione che di un vero e proprio scoppio di una bolla. Milano così scivola dai livelli record delle ultime sedute e chiude a meno 1,5%, la peggiore in Europa, spinta giù in particolare dal tonfo del produttore di chip italo-francese ST. Non sono stati sufficienti a motivare gli investitori neanche i progressi sui negoziati tra Stati Uniti e Iran, oggi passati in secondo piano sul fronte finanziario. Piccoli passi in avanti che si registrano sempre in un clima incerto, nonostante il prezzo del petrolio si stia pian piano normalizzando in scia al calo delle tensioni sullo stretto di Hormuz. Il contratto Brent di agosto è infatti ormai stabilmente sotto gli $80 al barile. Ivan Torneo da Radio Corpo e Radio 24.
1: Calcio, sono i mondiali dei bomber. Messi enorme, ma Cristiano Ronaldo entra nella storia.
7: Messi davanti a tutti, seguito da Mbappé e Haaland. Mancava solo lui, deludente e sommerso dalle critiche dopo l'esordio flop contro il Congo. E allora eccola la risposta di Cristiano Ronaldo. A 41 anni c'è anche lui tra i campioni che vogliono entrare nella storia di questo mondiale. Certo, l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro è poca cosa, ma CR7 ha lo sguardo e la voglia dei giorni migliori e piazza una doppietta subito nel primo tempo, poi spreca troppo a dire il vero nella ripresa. Finisce 5-0 e c'è gloria pure per il milanista Leao in gol nel finale, ma tutti gli occhi sono per lui, Cristiano, che entra così nella leggenda, diventando l'unico calciatore nella storia a segnare in tutte le edizioni della fase finale della Coppa del Mondo, 6 cui ha partecipato, ennesimo record di una carriera da favola cui CR7 vuole aggiungere ora proprio l'unico trofeo che ancora gli manca. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è finita 0-0 tra Inghilterra e Ghana nella seconda giornata del gruppo L del Mondiale. Un lutto invece scuote il ritiro della nazionale francese a Boston. È morta la madre del commissario tecnico Didier Deschamps. L'allenatore, fa sapere la federazione, sta tornando in Francia per partecipare ai funerali. Nella partita contro la Norvegia lo sostituirà il suo vice Guy Stéphane. È tutto per questa edizione di GR24, vi lasciamo ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
3: Non hai mai sentito parlare di Sabbatai Zeno?
4: Ma che cazzo è
5: Sabbatai? Sì, ma sai di che anno è? È del 1626, brutto stronzo!
3: E i discendenti stanno ancora oggi, il Braibrit.
5: Puoi spiegare a questo pezzo di merda che il rabbino Sabbatai Zevi, nato nel 1626 in Turchia, è morto nel 1676?
3: Ma voi siete i discendenti, voi, i sionisti, siete i discendenti.
5: Ma mia moglie.
1: La zan

0: Io onoro la bandiera del popolo ebraico, la bandiera dello Stato di Israele. L'ho onorata pubblicamente subendone le conseguenze che avete visto. Ho filato insieme, ragazzi,
1: il
0: tre
1: martire.
0: Secondi per parlare, sennò questo qua veramente lo asfalto.
1: Non ti mettono in croce, sennò la croce cade. Non ti mettono in croce perché sennò la croce cade.
0: Sono andato con la bandiera di Israele, con i resistenti iraniani, con le donne che resistono in Iran, sono andato con Francesca Pascale e i gay conservatori di destra, tutti quelli che quella piazza espelleva. Perché li espelleva quelli? Perché
2: che comitiva, ragazzi, che comitiva.
0: Quando un totalitarismo
1: Parento, e la Pascale, che comitiva, ragazzi.
0: Le cose sceme con gli imbecilli ignoti, resti ignoti per favore.
1: Con il suo popolo, il popolo della famiglia, quattro gatti.
0: Ma questo davvero chi è? Ma dove avete recuperato questo qua?
1: Mi hanno mandato via, mi hanno conquistato,
0: perché sennò non esisti.
1: La polizia mi ha messo le mani addosso, mi hanno conquistato.
0: Io sono un frignone in questo momento,
1: sei un frignone per professione.
0: Non diventerai mai noto così. Così sembri un cretino.
1: Ma essere noto come buffone come te secondo me non è il massimo, Marione. O per i servizi delle Iene. Io eviterei un certo tipo di notorietà al posto tuo, ma poi valuta tu, ecco, insomma, una scelta tua.

0: apertura di trasmissione, in apertura della disgraziata trasmissione di oggi, un abbraccio e un saluto vero agli agenti della Polizia Locale di Milano. Ieri sera, mentre Milano era colpita da un temporale, cosa è successo? È successo che durante un inseguimento, e non è casuale, durante un inseguimento che qualcuno non vorrebbe in questo paese, qualcuno non vorrebbe inseguire,
1: no,
0: i criminali.
1: Ma chi ha detto?
0: Sì, non ti preoccupare. Qualcuno vorrebbe limitare gli inseguimenti al massimo. Durante un inseguimento è morto, probabilmente non speronato da quello che si sa, ma vedremo naturalmente. È morto l'inseguimento a un tizio che non si era fermato a un posto di blocco, una macchina di grossa cilindrata guidata da un signore albanese, poi rintracciato insieme a un altro. E io spero abbia una pena pesantissima.
2: L'Albania tra un po' entrerà nell'Unione Europea, quindi figurati, un futuro cittadino europeo.
0: No, un albanese, durante un inseguimento è morto per andare a prendere una macchina in fuga. Poteva fottersene magari, come molti gli suggeriscono di fare, invece non se n'è fottuto, ha inseguito una macchina che non si è fermata a un posto di blocco. Aveva 35 anni. Dove sono oggi gli indignati che si sono indignati per la vicenda Rami, per esempio? Non c'è nessuna indignazione in giro. È morta una persona. Se ne fottono tutti, queste anime belle che si sono mobilitate per la morte di un ragazzo inseguito da una gazzella dei carabinieri. Dove sono oggi queste anime belle? Non si mobilitano per la morte di un esponente delle forze dell'ordine. Nessuno si mobilita oggi per la morte.
2: Dicono, fa parte del suo lavoro.
0: Dove sono i cortei? Dove sono i cortei che furono fatti per Rami? Perché là si gridava razzismo. C'erano i carabinieri da colpire, naturalmente, e ovviamente hanno cominciato con la gran cassa, delle dichiarazioni politiche. Oggi c'è un silenzio di tomba perché è morto un agente della polizia locale e tutti se ne sbattono i coglioni. Questo è il punto fondamentale. Poi bisogna dire un'altra cosa, sono avvelenato su questa vicenda qua, poi ti spiego anche perché, indirettamente ieri mi hanno raccontato tutto al telefono. La fuga da un posto di blocco, è quello che voglio dire oggi, è un atto criminale, mentre molti sottovalutano questa cosa, molti dicono, ma che sarà mai, prendete la targa, non si può morire perché uno sfugge a un posto di blocco, come se i poliziotti volessero ammazzare qualcuno, come se le forze dell'ordine volessero ammazzare qualcuno. La fuga da un posto di blocco è un atto criminale, chiaro? Io se fossi poliziotto e carabinieri col cazzo che inseguirei, lo dico subito, col cazzo che mi metterei a inseguire un criminale, perché dopo se spari e succede qualcosa e la persona magari muore, passi i guai, ti devi

0: trovare un avvocato. Pensate un po' se quel tizio l'avesse tirato fuori la pistola e avesse cercato di sparare a quell'auto in fuga. Che cosa sarebbe accaduto? L'avrebbero messo sotto indagine, lo avrebbero massacrato, questo sarebbe accaduto. Al contrario, agli agenti della polizia locale di Milano hanno fatto dei corsi di approccio alla comunità LGBTQ+. A questo insegnano gli agenti della polizia locale, i corsi di approccio LGBTQ+, per approcciarsi meglio a quelli della comunità. Mali mortacci vostra, che mondo avete ridotto, come lo avete ridotto questo mondo. Oggi parlo molto di sicurezza, una legge da fare, mi sono convinto che c'è una legge da fare sulla vicenda Roger e sulla vicenda della legittima difesa. La legge da fare è molto semplice, è questa: non è reato sparare al ladro anche quando scappa, e nemmeno se la persona offesa lo insegue per rabbia e lo uccide. La famiglia del ladro dovrà risarcire la persona offesa, lo Stato, le forze dell'ordine, i vigili, chi pulisce il sangue sulla strada e anche il comune per i danni di immagine. Io suggerisco al dottore illustrissimo Roberto di nome, Vannacci di cognome, generalissimo,
1: grazie,
0: di proporre questa legge come una delle primissime cose da fare. Non è reato sparare al ladro anche quando scappa, e nemmeno se la persona offesa lo insegue per rabbia e lo uccide. Questo, una riga, arrivederci e grazie. Regia di merda, da Roma David Parenzo. Buonasera.
2: Hai finito il tuo sproloquio tutto dedicato alla sicurezza,
0: certo,
2: finito,
0: è la cosa a cui tiene di più la gente.
2: Hai finito il tuo aiuto, il tuo soccorso a Vannacci, che credo che sarà alla fine in caduta libera, una bolla che si sgonfia.
0: Vedremo. Perché non potrà essere, ce ne sarà un altro.
2: Voglio dare un annuncio ufficiale, quindi
0: sì. Qual è l'annuncio ufficiale?
2: Mi fa piacere,
0: avanti.
2: Non te l'ho detto prima, condividerlo con te.
0: Sì, dimmi qual è l'annuncio.
2: Sentiamo. Il 2 luglio non parteciperò alla Zanzara. Sì. Perché sarò ospite dell'ambasciatore,
0: sì,
2: dell'ambasciatore americano, sì, in Italia, il dottor, sì, Fertitta,
0: sì,
2: e l'ambasciata americana mi ha invitato alla festa, sì, del 2
0: sti
2: luglio
0: cazzi, ci vai dopo la Zanzara.
2: Che si terrà a Villa Taverna, che, sì, è la residenza, sì, privata, diciamo, vabbè, dell'ambasciatore americano. Io il 2 luglio ci sarò.
0: Sì.
2: Io sarò lì perché il 2 luglio, anche se non sono sempre d'accordo col presidente Trump, ma il 2 luglio, cioè il 4 di luglio, si festeggeranno i 250 anni dell'Independence Day. E fanno male quelle persone e anche quella parte del governo che ha deciso di non andare lì, di,
0: vabbè,
2: non essere,
0: ma ce la possiamo
2: lì,
0: anche fottere,
2: il
0: posso
2: cuore
0: dire,
2: pulsante della democrazia. Io sono stato invitato e ho, vabbè, l'onore di andare.
0: Ma cani e porci vanno all'ambasciata americana. Cani e porci vengono invitati,
2: e di
0: diciamo la verità.
2: E ringraziare quella bandiera.
0: Cani e porci.
2: Quella bandiera e quel paese che per me è sinonimo di libertà, di democrazia e di stato di diritto.
0: Mio.
2: E su questo,
0: giù,
2: in polemica
0: l'unico
2: con la Zanzara, vi saluto.
0: Ma vaffanculo.
2: Sì, vi saluto.
0: Ma ti faccio sentire l'unica cosa che conta in questo periodo,
2: ti
0: in questi giorni.
2: Ho mandato in onda l'audio
0: in questi
2: originale
0: che giorni
2: della telefonata.
0: Ce ne fottiamo, l'unica cosa che conta è la signora Fargion, nessuno la sta chiamando, i politici tutti sono interessati a queste puttanate che riguardano i rapporti Italia-USA, ma dalla vita reale viene il grido d'allarme di questa signora Fargion, 65 anni, in ospedale, dopo una rapina subita, certo, nella sua villa a Firenze. Voi invece parlate di Trump, parlate della Meloni, vergognatevi. Senti,
2: io oggi ho mandato 7 volte la telefonata.
0: Ti devi vergognare.
2: L'ho mandata 7 volte.
0: Dovevi collegarti con l'ospedale,
2: oggi,
0: non con quella cazzo di audio originale.
2: Ma 7 volte l'ho mandata.
0: Pensa te, collegati con l'ospedale, con la Fargion.
2: 7 volte, senti, 7 volte.
3: Da cambio completamente tutto quello che sarà la mia vita. Chiuderò la mia azienda, venderò tutta questa proprietà e me ne vado a vivere in cima alle montagne, dove le persone sono più per bene, dove non c'è tutti questi mascalzoni che abbiamo noi qua.
4: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
5: Con tutta la merda che gira sui social, te ti arroghi il diritto di dire che avresti fermato uno perché ha riso Cruciani, sveglia, sveglia, su, Cruciani, l'ispiratore di Vannacci, ciao.
1: Ho mai detto di essere favorevole con la rimigrazione? Mai detto.
6: Ma vai a cagare, vai, va, Cruciani, faccia come il culo.
7: Cruciani, tu ci devi dire solo una cosa. Per la propaganda, ah, quanto ti paga Vannacci a puntata? Solo questo.
0: Grandi polemiche intorno.
2: Sai che stavo pensando a una cosa, prima ho sentito il traffico, no? Questa interruzione del traffico, cosa che nel podcast non sentono. Ma forse una variante interessante potrebbe essere quella di affidare al dottor Ben-Gvir la lettura del traffico. Non buono, è male, sai? Buono, sì. Prova a immaginare.
0: Io lo vorrei cancellare il traffico.
2: Cosa fanno? Questo non è il traffico,
0: questo è Ben-Gvir.
2: La regia è veramente antisemita proprio. C'è la regia un covo di antisemiti.
0: No, sì, sì.
2: Antisionista e antisemita, la stessa cosa. È molto antisemita la regia. Ma sì, regia schifosa. Sì, sì.
0: Ora, la domanda che voglio porre agli ascoltatori prima di farti sentire qualcosa di Carabella, che ha fatto un'azione.
2: Quattro canaglie che chiamano, quelli non sono ascoltatori.
0: Calma.
2: Non sono ascoltatori, sono quattro canaglie che chiamano. Gli ascoltatori sono un'altra cosa. Chi chiama sono delle canaglie.
0: Ripeto, secondo voi quale potrebbe essere la pena adeguata a quel signore che non ha nessuna responsabilità diretta, ma è andato via, è scappato praticamente, lo hanno anche cacciato i genitori, pare, quello dell'audio, il ragazzo di origine marocchina o marocchino, adesso non so esattamente, che è scappato ridendo di fronte alla morte di una ragazza in macchina, insomma, no? Quale potrebbe essere la pena più adeguata, diciamo? Nulla, dal vetro la Briganti che entrerà in campo dopo mi dice niente, nessuna pena. Io invece qualche pena me la immagino nella testa, non so quale sia la pena più adeguata, probabilmente nulla, perché non ha commesso nulla se non il reato di imbecillità totale, lo possiamo dire. C'è uno che mi ha scritto in questo momento, ma non so se è vero: me ne sono andato perché mi ammazzavano, altro che piano fallito. Secondo me è un fake, ma potrebbe essere lui. Ripeto, mi ha scritto in tempo reale: me ne sono andato perché mi ammazzavano, se no, altro che piano fallito. Io ho detto chi sei e lui mi ha detto il ragazzo del video. Se è vero, si palesi. Se è vero, si palesi, amico mio. Se è vero, si palesi. Carabella, che cosa ha fatto? Ha spruzzato da una pistola, con una pistola a peperoncino, un tizio che in realtà pare che sia un regolare. Pare che sia una persona regolare. Lui pensa invece che sia un irregolare, caro Parenzo, un'azione razzista, tu la identificherai come un'azione, una pura azione razzista. Sentiamo.
2: Schifosa, roba.
0: Sentiamo.
8: Tutto a posto?
9: Tutto a posto, sì, tutto.
8: Stai lontano da me.
9: E niente.
8: Stai lontano da me.
9: Tu lontano da me, se mi fai fatemi tu.
8: Ah, va come ti pare.
9: Allora.
8: È normale per voi sta roba?
9: Sì.
8: Oh, devi allontanare.
9: C'è questo domani.
8: Ti devi allontanare da me.
9: Quello vuole vedere.
8: Falla vedere, una pistola al peperoncino. Guarda che questa tutela te, mica tutela mia. Questa tutela te, mica tutela mia, eh. Guardate un po'. Pistola al peperoncino, legalissima. Vai. Che sta a fate qua?
9: È legale.
8: Che sta a fate qua? È legale, sì, spara al peperoncino. Ora la faccio provare.
2: Pagliaccio, fanisciofa.
8: Che fa, arrogante, fa? Che sta a fate qua invece sta a lavorare?
9: Sì.
8: Che sta a fare qua, eh? Da dove vieni? Che cazzo te ridi? Che te ridi?
9: Niente, te la ridi.
8: Da dove vieni tu? Come lavori? Che fai? Oh, sai che sta a finire il gioco? Oh, sta a finire per tutti il gioco, venite a tornare a casa vostra tra un po'. Vai, vai.
9: D'accordo.
8: Vedete un po'. Vedete un po' come finisce tra un po', va. Tra un po' torni a casa tua, eh. Ridi. Che c'hai? Che te fa male? Chi è che non posso fare? Chi è che non posso fare io? Fammi capire.
9: Ha visto? Mi fai invito?
8: Allontanati. Allontanati. T'ho spruzzato lo spray, sì. Beh, certo t'ho spruzzato lo spray, grazie a Dio. No, perché io rispetto le regole e tu non rispetti le regole. È diverso.
10: Sì, mi fai video. Mi fai
8: pitare. È tutto ripreso.
0: Allora, devo segnalare sul web, caro David, un commento del signor Ramazzotti, sempre sia lui.
2: Un buffone razzista.
0: Del signor Ramazzotti sotto il... un social, credo, di questo signore, o comunque un video che riprendeva l'azione del signor Carabella. Pezzo di merda nazista, sì. Questo è il commento del signor Eros chi? Il signor Eros Ramazzotti.
2: Ma non sarà Eros Ramazzotti,
0: ecco, sì, come no, profilo certificato, come no, perché non può commentare, che cazzo è?
2: Bravo.
0: Cioè, non può commentare, bravo. Scusa, non ho capito.
2: Bravo. Ma è un giudizio giusto, è bello che chi ha una popolarità così importante si impegni anche su temi civili come quelli contro questi razzisti.
0: Ti faccio sentire.
2: Quello è un pagliaccio.
0: Ti faccio sentire.
2: Infatti, dove lo trovi e in quale trasmissione radiofonica
0: lo trovi? Sentire, ti faccio sentire una femminista che dice che su un volo intercontinentale, adesso questo ti farà incazzare, mi chiedevo che... perché fosse normale condividere un mezzo con chi può permettersi lo champagne in un luogo diviso da tende. Cioè, lei non sopporta l'idea che ci sia la prima classe, la business,
2: ma dappertutto, anche in treno c'è la business, c'è la premium, cioè, che cazzo dice? Senti.
11: 10 giorni fa ero su un volo intercontinentale e mi chiedevo perché mi sembrasse così normale condividere lo stesso mezzo di trasporto con tutti i passeggeri e accettare che una tenda separasse chi può permettersi champagne e sedili che diventano letti da chi invece deve stare stretto per 11 ore.
12: Questo territorio verticale dove la montagna si sposa con l'onda e dove l'uomo ha costruito queste casette a cubo con i tetti a botte tinteggiate di rosa salmone, rosso pompeiano, giallo limone, crea uno scenario unico al mondo dove pedalando si è seduti nel paesaggio.
13: Spesso si immagina l'Etna per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre all'Etna al femminile perché lo consideriamo montagna.
14: Ma questo confine dell'impero, con il fatto di essere terra di confine appunto e di passaggio, ha permesso anche l'insediamento di tante diverse popolazioni che sono diventate, dal mio punto di vista, una ricchezza per il territorio.
15: Queste sono solo alcune delle tante voci e delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
16: Ogni domenica esploriamo l'Italia, una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
17: Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
18: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24.
19: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
20: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
18: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo
21: La Zanzara.

0: Eccoci, grazie. Pronto?
1: Sì,
0: pronto, sono Giuseppe Cruciani, ci siamo sentiti prima.
1: Sì, pronto.
0: Ciao, dove ti trovi? Come ti chiami innanzitutto? Perché il nome non è chiaro.
1: Io mi chiamo Yassin Bussekin, ma tutti mi chiamano Busse.
0: Tutti ti chiamano Busse, bene. Dove ti trovi? Posso sapere? Si può sapere, lo vuoi dire? In Portogallo, mi sembra.
1: No, non voglio dirlo.
0: Portogallo o Olanda?
1: No, surprise, non voglio dirlo.
0: Ma come surprise? Che c'entra? Qui non è che stiamo giocando.
1: Non voglio dirlo.
0: Vabbè, non lo vuoi dire. Comunque, da qualche parte hai scritto che sei in Portogallo, no?
1: Sì.
0: Va bene, ma non c'è niente di strano, non è che ti stanno cercando, ti sta cercando la polizia, non credo. Perché sei scappato?
1: No, ci manca solo. Non sono scappato. Me ne sono andato via perché mi sono preoccupato, c'era tutta gente che mi insultava, mi minacciava. Mi sono venuti sotto casa, e sono andato alla porta di casa.
0: Ti hanno minacciato a te personalmente o ai tuoi genitori?
1: Sì, a me personalmente. Nei messaggi che mi scrivono, nei commenti.
0: Ma io leggo da qualche parte che i tuoi genitori, che sono venditori ambulanti al mercato, mi sembra, ti hanno cacciato di casa.
1: Giusto.
0: È vero o no che ti hanno cacciato di casa?
1: Sì, vorrei vedere. Mio padre, subito appena aperto la porta, si è preso un pugno e non voleva più ritorsioni. Me ne sono andato anche io, comunque, che li voglio bene. Non voglio creare problemi.
0: Però ti ha cacciato lui o te ne sei andato tu?
1: No, perché è stata una cosa presa insieme, sì, comunque sì, mi ha mezzo cacciato, mi ha detto di andare via.
0: Cioè, perché lui ha detto, ha fatto un grande sbaglio con quel video, per questo l'ho mandato via, giusto?
1: Sì.
0: Però, ecco, voglio capire una cosa, che ti è venuto in mente, perché ho mandato questi video più volte, che ti è venuto in mente? Io voglio che tu spieghi qui, poi...
2: Ma perché ridevi però,
0: ecco,
2: scusa?
0: Perché ridevi in quei momenti là, dopo l'incidente? Perché ti sei messo un po' a ridere? Eri ubriaco?
1: Ero ubriaco, non ero me stesso, comunque. Io nel video non riprendevo lei. E anche sta roba tipo che dicono che subito... Io i video li ho fatti alla fine.
0: Alla fine di che cosa?
1: Cioè, io non... Di quando stavano già portando via la macchina. Io sul momento è stato un mio amico a chiamare l'ambulanza.
0: Innanzitutto,
1: io il video li ho fatti quando non si vedeva già più l'ambulanza né niente.
0: Vabbè, però hai detto, porca puttana, ridendo, ve lo giuro, questa è morta. Tu capisci che per
1: questa morta non è intesa per lei. Io per la macchina, io di lei nei video non parlavo, io non sapevo chi era.
0: Ho capito.
1: Io nei video parlo della mia amica.
0: Certo che non sapevi chi era, ma ti ho detto, ve lo giuro, questa è morta, hai detto, ti riferivi alla persona deceduta.
1: No, ma era inteso, no, era inteso per la mia amica quello, perché io subito l'avevo detto subito dopo la roba che riquadro la
2: Quale
1: sua macchina
2: amica?
1: Distrutta. Quella lì dove dico Frino Emi.
2: La macchina è morta.
0: No, ma quando tu dicevi
1: perché poi io ho ripreso la macchina dei carabinieri che c'era la mia amica sopra, sì. Era inteso per lei. Io riprendevo la sua macchina.
0: Ho capito, l'espressione, ve lo giuro, questa è morta. A chi è riferito? Non è riferito alla persona morta nell'incidente? No,
1: ma io lì non sapevo ancora che era morta e niente, era riferito alla mia amica.
0: Vabbè, dunque, questa
2: è morta. È morta nel senso, come modo di dire, questa è. Cioè, la tua amica
1: è morta
2: dalla paura, questa
1: madre. Perché la macchina era nuova e per quello era inteso.
2: Nel senso che era. Ho capito.
0: Però dopo hai detto: abbiamo rotto tutto stanotte per un mese, niente lavoro, fratello.
1: Se lei rimette il video e si sente bene, io dico: coro, che abbiamo rotto tutto. Si sente nel video che coro è il nome del mio amico che riprendo con la bandana lì. Se rimette il video,
0: però,
1: si sente proprio.
0: Allora,
1: io dico,
0: scusa,
1: coro,
0: se tu ti riferivi ad altre cose, perché poi ti sei scusato allora? Cioè, tu poi ti sei scusato, poi dopodiché hai detto il mio piano di fare la bella vita è fallito, adesso sono remigrazione.
1: La mia remigrazione, io quella lì lo dico perché se non me ne andavo, la gente faceva una brutta fine, sincero. Cioè, lei non so se ha capito che messaggi mi sta scrivendo. Cioè, io le mando gli screenshot, però vedo matti.
0: Cioè, proprio ti vogliono ammazzare, c'è gente che ti dice non ti presentare qui. Cioè, tu eri sopra la macchina, no? Cioè,
1: sì, ero dietro, sì, passeggero dietro.
0: Eri passeggero dietro. Adesso non so di chi sia la colpa, probabilmente della tua amica che guidava, questo non lo so, della morte di queste persone. Ma che cosa vuoi dire ai genitori di Sofia e di Emma? A una gli hanno amputato un piede,
1: Le mie più sentite... ma mi dispiace, ci manca solo, hanno tutte le ragioni del mondo. Io ho sbagliato a fare quel video e loro dico. Però comunque mi sembra esagerato adesso tutto questo odio nei miei confronti per un qualcosa che comunque non ho fatto io, cioè io cosa ne potevo? Adesso ho dovuto cambiare vita, me ne sono andato e sto ricevendo minacce di morte,
0: Spiegami una cosa, ma davvero è necessario scappare, andare via, addirittura rifarsi tutta una vita perché non ti puoi presentare più in Italia? Cioè, a me sembra che...
1: Ma lei aveva visto quel giorno stata casa mia, cioè... E cioè, io mi sono cagato addosso, sincero. Cioè.
0: Ma chi erano queste persone che sono venute sotto casa tua?
1: Ma non le conosco, non so chi erano.
0: Ma gente del web, gente che sapeva che eri tu là, gente che t'ha cercato, cioè gente di destra. Ma
1: saranno stati gli amici.
0: Ah, gli amici della persona che è morta.
1: Sì, perché è stato subito il giorno dopo, cioè.
0: Senti, ma tu però all'inizio hai chiesto scusa. Dopo se hai ricominciato a ridere quando sei partito, prendendo per il culo la
1: rimigrazione. Ma io rido per non piangere. Cioè, ma lei, cioè io ho dovuto cambiare tutto.
0: Cioè tu dici, non c'è niente di male a fare, un video sotto la scaletta dell'aereo dicendo remigrazione, prendendo per il culo questa storia della remigrazione.
1: No, non lo stavo prendendo per il culo.
0: No, nel senso che stai remigrando tu, te ne stai andando tu. In quel senso?
1: Sì, è quello io intendevo, non che prendo per in giro, ma io l'ho rispetto, cioè c'ha ragione.
2: Ma te manca l'Italia, vorresti tornare in Italia, ti manca?
1: L'Italia è bellissima, io sono nato e cresciuto in Italia, cioè...

0: Io ho scontato, ho fatto un reato, ho scontato la mia condanna e boh.
1: Sì, vabbè, ma, no, ma quanti anni
2: carcere,
1: hai?
2: hai
1: Quanti
2: fatto
1: anni hai,
2: carcere, hai
1: quanti
2: fatto.
1: anni hai adesso?
0: 19.
1: 19 anni. Ora io dico, ragazzo mio, cioè, tutta l'Italia ti odia. Noi abbiamo, sei qui in diretta con noi, cioè, ci metti la faccia. Io, da un certo punto di vista, è una cosa che apprezzo pure. Cioè, tu sei qui e tutta l'Italia, appena ha visto quei video, ti ha immediatamente
2: E per
1: odiato. Cioè,
2: forza.
1: sei il simbolo, di tutto quello che l'Italia odia. Una persona che di fronte
0: Ma
1: alla
0: sì, ma sono
1: morte.
0: passati pure giorni e ancora se ne parla. Io apro TikTok, apro Instagram, vedo solo la mia faccia ovunque.
2: Ma per forza, scusa, l'hai fatto tu quel video? È inevitabile che si sia creato un misunderstanding. Tu adesso
0: Ma
2: ci hai
0: io il video
2: spiegato
0: l'ho
2: il
0: messo.
2: senso, però.
1: Dove l'hai messo il video? Scusa.
0: Io il video l'avevo messo negli amici stretti, io non l'avevo pubblicato nelle cose
2: Beh, però
0: normali.
2: tuoi amici stretti l'hanno condiviso e messo fuori
1: Però
2: dal
0: c'è il tuo.
2: tuo.
0: Ma è illegale questa roba.
1: Però c'è il nome tuo nel coso, eh? C'è il tuo nome lì, come se tu l'avessi messo nelle storie.
0: No, sì, l'ho messo nelle storie, però quelle nelle amici stretti.
1: Ho
0: Non so se è
1: capito, ma
0: presente.
1: sai che le storie, anche se le metti negli amici stretti, alla fine col nome
0: Eh
1: tuo.
0: no! Eh no, quella sono le persone che decido io, possono
2: Ma
0: vederle.
2: cosa hai intenzione di fare adesso? Stai lì in Portogallo e cosa vuoi fare? Una nuova vita? Che fai lì?
1: Ma poi da chi sei,
0: Non lo
1: Vadi?
0: so. Ma poi io adesso vedo un po', si calma le acque, magari poi torno. Sicuramente non dalla mia famiglia, perché finisce che magari finisce in qualche sopruso, ma me ne vado in qualche altra parte in Italia. Perché io l'amo l'Italia, è bellissima. Cioè, io sono un bravo ragazzo, alla fine io lavoravo e tutto qua. A me mi ha licenziato il mio datore di lavoro, licenziato, me ne sono andato io perché aveva paura di ritorsioni, che venissero a spaccargli il locale. Cioè. E
1: Ma che lavoro fai? Che lavoro facevi fino a poco?
0: facevo il cameriere a Finale Ligure.
1: Allora ragazzi, torniamo in onda. Abbiamo dal Portogallo, fino a prova contraria. Io mi sono accertato finché è stato possibile, ma credo che sia veramente lui. Abbiamo sempre in collegamento il ragazzo protagonista che è odiato da tutta l'Italia, protagonista del video, dei video che sono circolati subito dopo la morte di una ragazza e l'amputazione della gamba di un'altra ragazza che era su un motorino, dei video che sono circolati su tutta la rete. Lui si è scusato, poi prima di partire ha detto remigrazione, remigrazione, poi ha pronunciato anche la parola tentato omicidio, qui ci danno tentato omicidio. Perché hai detto quella cosa, Busse?
0: Ma io sento perché siamo fatti male noi, cioè io pensavo di aver ragione, perché io non ho seguito, io nella macchina c'è il video dell'incidente che noi abbiamo sentito solo boom, cioè io stavo guardando, stavo riprendendo il mio amico e si sente boom.
1: Ma perché tu hai detto qui ci danno tentato omicidio a un certo punto?
2: Sei reso conto del dramma, che ne so io.
0: No, no, era subito in casa, ma io sono ubriaco poi lì, era subito lì che eravamo in caserma, ma che tentato omicidio dovevo andarmi io, cioè
1: Tu l'hai
0: non
1: detto,
0: ero
1: abbiamo rotto tutto
0: conducente.
1: stanotte per un mese, niente lavoro, fratello, tentato omicidio ci hanno fatto. Evidentemente hai avuto
0: Se
1: paura.
0: sente. No, no, no, no, no, no, non ho avuto paura di niente. Cioè, si sente bene, io dico, ti abbiamo rotto tutto, coro, ti abbiamo rotto tutto. Ma puoi mettere il video, si sente bene, cioè, dico proprio coro, ti abbiamo rotto
1: E poi
0: tutto.
1: hai detto anche
0: Un mese
1: tentato
0: niente
1: omicidio.
0: lavoro, ci
1: Esatto.
0: danno tentato omicidio.
1: Quello hai detto. Perché hai detto ci danno tentato omicidio?
0: Ma non me lo ricordo neanche, sinceramente. Comunque non è esistito per me, perché dovrebbero darmi tentato omicidio se non stavo
1: Non
0: guidando.
1: lo so io, lo dici tu, non è che lo dico io. Comunque, la cosa
0: Ma
1: fondamentale.
0: io ero ubriaco, cioè si vede poi.
1: Come ti vuoi giustificare
2: Ma
1: di fronte.
2: scusami, una questione, ti chiameranno per testimoniare, però sarai persona informata sui fatti, quindi in Italia dovrai tornare. Perché evidentemente
0: No,
2: ci
0: no, me
2: sarà
0: l'hanno
2: un
0: fatto subito
2: processo.
0: lì, me l'hanno fatto subito lì. Perché un processo? No, io sono. Com'è che si dice più?
1: Pulito, che ne so,
0: Ti ho
1: sei.
0: visto. No, ho visto.
3: Testimone.
1: Cioè sei un
0: Cos'è?
1: testimone, testimone, cioè un testimone.
0: Testimone, sì,
2: Quindi
0: testimone.
2: verrai chiamato al processo, questo è ovvio.
1: Vabbè, se ci sarà un processo,
0: Sì,
1: insomma.
0: se ci
2: Sì,
0: sta, sì, torno a
2: come no?
0: testimoniare, normale.
2: Come se ci
1: Sì,
2: sarà,
1: ma no, ma
2: certo
1: non lo
2: che ci
1: so se
2: sarà,
1: ci sarà il
2: come se.
1: processo, immagino di sì, però scusami un
0: Vabbè, comunque
1: attimo.
0: si può decidere se testimoniare o no.
1: Sì, ma tu hai intenzione di
2: No,
1: tornare in
2: no,
1: Italia o no?
2: avrai l'obbligo di
1: No,
2: testimoniare, oh.
1: testimoniare devi tornare per forza. Cioè, hai intenzione di tornare in Italia a breve oppure no?
0: Boh, dipende da com'è la situazione, cioè.
1: Cioè, dipende dal fatto che se questo odio esiste. Guarda,
2: In
1: io
2: incognito devi
1: posso dirti
2: tornare.
1: una cosa, Busse. Io sto ricevendo talmente tante telefonate di gente che chiama incazzata con te. Vuoi sentire qualcuna di queste telefonate?
0: Dai, dai, va bene.
1: Allora, Alessandro da Roma. Sentiamo Alessandro da Roma. Senti, Alessandro, dimmi.
4: Allora, amico mio, ti pago il biglietto. Vieni con me in Puglia, ti porto con me in fattoria e ti faccio mangiare le maiali, schifoso di
1: No,
4: merda, non
1: no,
4: si
1: no,
2: chiama.
1: calma, calma, calma,
2: Ma
1: calma,
2: che
1: calma, qui non
2: roba è? Ma
1: stiamo.
2: cos'è la
1: Allora,
2: gogna schifosa? Ma che
1: scusami,
2: roba è?
1: Alessandro, però hai sentito che quello che ha detto? Hai sentito quello che ha detto, no? Cioè, hai sentito? Hai sentito quello che ha detto?

0: come si è giustificato, come ha spiegato, l'hai
1: ha fatto
0: sentito o no?
1: Un video stupido, ma non guidava lui e non è responsabile lui, ha fatto un video orribile.
2: Ma che video ha fatto, ragazzi? Che video ha fatto? Ma è una cosa normale. Questo paese è tutto normale, gli stranieri possono fare quel cazzo che vogliono.
0: Ma non è straniero, è italiano.
1: Non è straniero, è italiano. È
2: ma
1: italiano.
2: Che italiano, è italiano, come sei italiano tu, che italiano.
0: Allora,
2: dai,
0: calma, calma, ti senti italiano, Busse, vuoi rispondere a questo? Rispondi, rispondi a questo, che ti vuole portare in Puglia.
3: Ma cosa devo dire, lo sentite? Cioè, tutta Italia vi odia per un video da me ubriaco, cioè...
0: Beh, tu sai com'è la forza oggi dei video, no? La forza del web, diciamo, dei social, eccetera. Se tu fai un video...
3: Sì, l'ho vista, cioè, mi ha fatto cambiare vita questo video, cioè, sono dovuto andarmene via, se no sente cosa mi fanno. Portano a mangiare il maiale di qua e di là.
1: A favore di, non a favore, ma insomma, per spiegare questa persona. Allora, qui va contestualizzato tutto. Lui fa un video totalmente idiota. Era ubriaco, ma quanti ragazzi possono fare la stessa stronzata... E lui non è responsabile di niente in questo momento, era dietro, non guidava, ha fatto un video veramente idiota che probabilmente ha offeso, oltre che la famiglia, tutti i parenti,
0: no,
1: gli
0: ma
1: amici
0: anche i suoi
1: che
0: genitori
1: hanno una
0: sofferenza. Si sono incazzati pure i suoi genitori.
1: Anche i suoi genitori. Dopodiché, se guardiamo i fatti, al momento questa persona non ha commesso niente, se non un video totalmente idiota, non merita questa gogna. Guarda, io adesso sto riascoltando con te, Giuseppe, la conversazione, sto ascoltando lui che è un ragazzetto di 19 anni, non ne voglio prendere le difese, ma ti assicuro è un ragazzetto di 19 anni. C'è il diritto di fare un video stupido?
0: Scusa,
1: sono molto serio su questo. Sai che io scherzo su tutto, ma su questo non scherzo. Esiste il diritto e per questo deve essere linciato? No.
0: Allora, Busse, scusa, ti chiedo una cosa.
1: Dobbiamo prenderci carico della sua sicurezza.
0: Scusami.
1: Perché guarda, è molto grave questo. È molto grave che sia dovuto scappare via dal suo paese.
0: Scusami,
1: per questa cosa.
0: Busse...
1: Ha fatto un video orribile, ma non merita questa
0: allora,
1: roba.
0: Allora, Busse, scusami un attimo, ti voglio chiedere una cosa. Tu adesso dimmelo sinceramente. Tu quando hai fatto quei video sapevi che comunque c'era stata una tragedia e c'era stata la morte di una ragazza? Non
3: sì,
0: è che non
3: quello, sì, quello sì, ecco. Non mi aspettavo così tanto grande.
1: E ha fatto una
3: però...
1: grande stronzata. Ha fatto una
3: ma lo
1: grande
3: dico anche
1: stronzata.
3: Io, ma ho fatto una grande stronzata. Ma sapere non l'avrei mai fatto. Cioè, mi ha rovinato la vita a me, sta cosa.
0: Cioè, quando
1: però
0: tu
1: non
0: dici.
1: Può esserci una
0: scusami,
1: esecuzione
0: però io
1: pubblica.
0: Voglio insistere su questa cosa qua. Perché fatemi risentire l'audio. Porca puttana, ridendo, ve lo giuro, questa è morta. Tu dici che non è riferito a lei, però tutta l'Italia ha capito che era riferito alla ragazza morta. Adesso faccio risentire così sentiamo la tua voce del video. Vai.
4: Porca puttana. Oh, ve lo giuro, questo è morto.
0: Ve lo giuro.
3: Ma avrò visto anche il video, ma si vede anche in che condizioni ero. Cioè,
0: ho capito, ma tu hai detto.
3: Ma non era da fare. Ma sono di prima a dire. Però da quello ad arrivare dove siamo adesso.
0: Ma
3: esagerato,
0: però tu hai detto, ve lo
3: ma
0: giuro.
3: Ma entrare anche un altro in chiamata e senti che si mette a insultarmi. Cioè.
0: Lo so, ma guarda, se vuoi li faccio entrare. Ce ne
1: no,
0: sono
1: ma
0: tanti
1: non solo a insultare, minacce di morte, ragazzi.
0: Scusami,
3: ma mi sono entrato in casa in pratica. Cioè.
0: Scusami, Busse, quando tu dici però questa è morta, prima hai detto che non si riferisce alla ragazza morta, adesso ci stai un po'
3: riprendendo. No, la mia roba è sempre quella, ma si vede, io riprendo la mia amica che sta andando via con i carabinieri, in macchina con i carabinieri.
0: Dunque, questa è morta, non si riferisce alla ragazza morta, ma alla ragazza che sta andando via con i carabinieri.
3: Non era ancora morta lì quando l'ho detto, l'avevano appena portata via in un'ambulanza.
0: Questo però mi pare un po' una paraculata, posso dirtelo, che tu dici che non si riferisce alla ragazza morta.
1: Non poteva saperlo,
0: ma la tua amica.
1: Non lo
0: comunque
1: so.
0: Tu, no,
1: non
0: tu però sapendo, come no?
3: Ho previsto il futuro.
0: No, però hai detto...
3: Non
0: hai
3: era
0: detto...
3: ancora morta.
0: Sì, però hai detto che sapevi che era morta una persona, cioè, o no? Me l'hai detto
3: no,
0: prima?
3: No, non era ancora morta, ma sul colpo non è morto nessuno. Cosa ho detto prima? Dopo è morta lei in ospedale.
0: Però sapevi che c'era stata una tragedia enorme, questo è il punto,
3: sì,
0: no?
3: No, una tragedia che è successo un incidente enorme.
0: Ma che avevi, per essere ubriaco che cosa avevi preso?
3: Avevo bevuto col mio amico.
0: Tanta roba, droga pure? Qualche
3: no,
0: cannetta,
3: ma che droga,
0: qualche cannetta, qualche cannetta.
3: Sì, canne, sì.
0: Canne.
3: Però ubriaco più che altro.
0: La tua amica pure che guidava ha bevuto, immagino di sì.
3: No, la mia amica no, gli ha fatto il test e tutto quanto, è un risultato pure negativo.
0: Risultato negativo. Vabbè, allora c'è Igor Stojanovic che è un Sinti là piemontese, dunque un Rom, diciamo, un Rom Sinti, di solito solidarizza sempre con persone che sono in difficoltà, eccetera. E questa volta che cosa vuoi dire, Igor? Mi hai chiamato prima, sto sentendo questo ragazzo, lo voglio attaccare. Che cosa gli vuoi dire? Dimmi.
5: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Ciao, dimmi.
5: Guarda, Beppe, sto tremando, ti giuro che sto tremando su questa storia, come da padre e come soprattutto figlio di immigrati, mi fa molto male. Ascolta ragazzi, mi prendo ogni responsabilità di quello che ti dico. Tu stai offendendo qualsiasi padre, stai insultando nel peggiore dei modi tutti i figli degli immigrati che siamo qua in Italia a farci il culo e a dover fare di tutto per farci rispettare, per fare una vita dignitosa. Tu sei veramente uno zubi, sei una persona senza senso, devi tornare in Italia, andare dalla famiglia, devi andare dai genitori di quella famiglia piangendo e chiedergli scusa di quanto sei stato pezzo di merda, hai capito? Stai facendo male a ogni padre, a ogni famiglia, ti rendi conto? Poi se dici che oltretutto tu hai capito che la ragazza stava per morire, è molto più grave questa faccenda. Testa di cazzo, sei la vergogna di tutti gli immigrati in Italia.
0: Allora, calma, questo capisco la rabbia di Stojanovic. Busse, come rispondi a questa rabbia che è un po', diciamo, in
3: casa? Ma chi mi dice che ci fa il culo? Io cosa faccio secondo te? Ma anch'io non vado a lavorare tutti i giorni, andavo a lavorare prima di farlo venire tutti i giorni.
5: Piangendo,
3: ma a me il padre di questo mi è arrivato a minacciare sto caso col coltello, testa di minchia. Ma se non parlare, ma voi ascoltate tutti questi giornali di merda che ognuno ne dice la sua, cioè.
0: No, spiegami una cosa che hai detto prima, il padre
3: ma,
0: di...
3: Ma non dico un cazzo, ma boh, basta, no, cioè, Busse, ma tanto tutti a insultare, mandate a fanculo.
0: No, calma, Busse, scusa, richiamatelo un attimo, richiamatelo un attimo.
6: Ha ragione.
0: Richiamatelo.

0: No, sai cos'è? Che
1: ma nessuno
0: che
1: l'ha insultato, dai, nessuno
0: non
1: l'ha
0: aveva
1: insultato.
0: Lui non sa, ma no, adesso in generale lui aveva la, non aveva la consapevolezza di quello che stava facendo. E quindi è stata la classica ragazzata di un cretino, ovvio, gravissima.
1: Ma nessuno lo sta insultando, nessuno lo sta insultando, dai, nessuno lo sta insultando, nessuno l'ha insultato.
0: Però che addirittura debba scappare dall'Italia, sai, a riflettere.

0: Daniele da Torino, vai Daniele. Appena è pronto ditemelo, Riproviamo. Dimmi.
1: Pronto?
0: Dimmi Daniele.
1: Cruciani, buonasera.
0: Dimmi.
1: Lo sai perché questo non torna in Italia?
0: Perché?
1: Lo sai perché?
0: Sì.
1: Perché c'ha la coda di paglia, c'ha paura che le indagini scoprono qualcosa che non devono, che lui non vuole fare sapere.
2: Questo non
1: credo. Una persona di buon senso. Tu stai zitto, Parenzo, che non ti mando a fare in culo soltanto perché ti faccio una cortesia. Una volta tanto Stojanovic, stai zitto un attimo, mi fai parlare. Una volta tanto Stojanovic ne azzecca una. Una volta tanto Stojanovic ne azzecca una. Sto tremando come a lui. Sto tremando come Stojanovic.
2: Come lui, non
1: devi,
2: come a lui. Come
1: ti devi,
2: lui,
1: da, tu ti devi vergognare, tu e tutta la cricca dei radical chic, dei miei coglioni, tu la buba.
0: Aspetta un attimo, aspetta.
2: La buba, va, non aspetta, fammi sentire. Stesso piano, per carità.
0: Fammi sentire. Fammi sentire.
2: Tutti che fanno le telefonate come a Trump.
0: Wow. 600 anni che faccio telefonate alla radio, non dire cazzate.
2: Tutti che fanno, tutti che fanno le telefonate.
0: Allora, ripeto, stiamo chiamando Bus. Ecco, Bus,
1: sì,
0: mi senti?
1: Pronto.
0: Eccoci qua. Guarda, allora, sì. Nessuno ti sta insultando qua. Nessuno ti sta insultando.
1: Ma c'è tutta Italia che mi insulta.
0: Ho capito, abbiamo mandato in onda due persone che ti hanno attaccato. Questo lo puoi sopportare dopo quello che è successo.
1: Ma chiunque tu fai entrare mi insulta, te lo dico io.
0: No, ma io non faccio, se vuoi non faccio entrare nessuno, però te la devi vedere con noi, cioè con noi che abbiamo un atteggiamento, con te che vogliamo capire, possiamo, cioè se c'è uno che ti attacca e ti insulta sarà pure giustificato perché ha visto quel video e sei incazzato come una biscia.
1: Ma cosa, non ti dà diritto, cioè, dimmi certe parole, cioè.
0: Ma ti ha detto pezzo di merda, dai, pezzo di merda per il video, non è che ti ha detto
1: ma
0: che sei...
1: Ma l'altro ti maiale.
0: Ma l'altro è un coglione, là.
1: Ma ti mando screenshot, ma io ho i DM pieni. Gente mi parla, ma questo anche, ma non lo dicono perché sono in diretta, ma è quello che vorrebbero fare. Gente mi dice andiamo di qua e di là.
2: Sì, questo è vero. Questo
0: no,
2: è vero.
0: Ma questo non c'è dubbio. Io so benissimo come funzionano queste cose. È chiaro che la gente ti vorrebbe ammazzare, la gente ti vorrebbe dire le peggio cose, te le dice poi in diretta.
2: Ma posso chiederti come ti è venuto in mente di fare sto video? Però posso chiederti.
0: Dice che era ubriaco. Dai, perché dice che era ubriaco.
2: Ma no, ma perché lo ubriaco? Ma perché lo volevi fare? Per farlo vedere ai tuoi amici? Perché?
1: No, ma io già di mio faccio sempre. Sono uno che sembra fare storie. Me le faccio sempre. In questo caso ero ubriaco, non mi sono reso conto. Ho fatto una storia di merda, cioè.
0: Ma l'ha detto, ha fatto la storia di merda. Guarda,
1: sì.
0: io appena ho visto quei video mi sono incazzato come una biscia. Anch'io, personalmente, mi sono incazzato. Certo, non utilizzo quei termini che hanno utilizzato quelli. Mi sono incazzato come una biscia, amico, perché sei marocchino.
2: Mi sarei incazzato con chiunque.
0: Non me ne frega niente che sei marocchino, sei
2: non
0: italiano.
2: Non è marocchino,
0: sei
2: italiano.
1: Mica ti ho detto mi sei incazzato con il marocchino. Ma a me non mi interessa per cosa mi prendete. Io da persona umana, sì. Cioè, mi sembra... Avrò sbagliato sto qua, ma fare certe. Poi il mostro va bene essere un mostro, non empatia. Ma questi qua sono peggio di me. Cioè
0: la gente che ti attacca è peggio. Allora, Stojanovic ti
1: prendo. Vengo, ti prendo, ti faccio mangiare maiale. L'altro
0: Stojanovic ha detto prima: dovresti tornare a chiedere scusa in ginocchio ai genitori delle due persone coinvolte, i genitori della ragazza morta, e anche quella che gli hanno.
1: Ma io non posso tornare da nessuna parte, la gente mi vuole ammazzare. Dove torno?
0: Lo so, questo è un punto. Ragazzi, questa è la realtà. Cioè, la realtà dei fatti è questa. David,
1: sì.
0: Qualcuno ci accusa, siete troppo buoni con questi qua. Siete troppo buoni.
2: Che vuol dire buoni? È una tragedia.
0: Ci stanno accusando di essere troppo buoni
2: allora,
0: con questo signore.
2: La questione. Una famiglia ha perso una figlia. Un'altra famiglia ha un'altra figlia che rimarrà invalida. Quindi questa è la tragedia principale, ok?
0: Sì.
2: Siamo d'accordo? Questa è la tragedia principale. A fianco c'è un gruppo di ragazzini, qualcuno che pagherà ovviamente chi era la guida per quello che è accaduto, e un idiota, va definito così, anche lui stesso si definisce così, che ha fatto un video, non ha nessuna colpa, era a bordo di quella macchina, per ora non è neanche indagato di nulla, tant'è che è libero e è andato dove gli pare, che ha fatto un video idiota con un linguaggio equivoco, e per questo si sta beccando un linciaggio, minacce di morte, ed è dovuto scappare dall'Italia. Questi sono i fatti. Io penso che se anche uno fa un video idiota, e lo ha fatto, però non merita di essere minacciato di morte e ovviamente di dover scappare dal proprio paese. Cioè, questo mi sembrano la tragedia della storia è questa. E anche questo aspetto.
0: Scusami, posso chiederti una cosa?
2: Di essere buoni. Busse. Questo è un idiota, è un ragazzino di 19 sì, anni. Posso... E uno di 18 anni, purtroppo, è un idiota. E non c'è il diritto a essere idioti, perché poi si pagano le conseguenze della propria idiozia, purtroppo.
0: Sei d'accordo, con quello, sbagliato. Che dice... Sei d'accordo con quello che dice
1: sì,
0: Parenzo?
1: È vero, sì, sì.
2: C'è il diritto a sbagliare. Mm. E per lui, materialmente, lui non ha ucciso nessuno. Mm. Ovviamente un conto è il diritto a sbagliare, un conto è il video imbecille, idiota, equivoco che lui ha fatto. Altra cosa è uccidere, anche se con... come dire, senza la volontà di farlo, perché anche lì immagino che non
0: io
2: ci
0: consiglio,
2: fosse
0: nessuna volontà. Io ti consiglio, però, posso dirti, Busi, io ti consiglio, a parte, con che soldi se riesci a campare adesso fuori in Portogallo?
1: Io ho lavorato, io lavoravo, era da un anno e mezzo ormai che lavoravo come cameriere.
0: Cioè, sei riuscito a portarti dietro qualcosa in Portogallo? Cioè, c'hai il conto? Che c'è?
1: Certo, sì, sì. E però... no, c'ho i soldi sulla carta.
0: Comunque, prima o poi devi tornare, eh. Cioè, non è che puoi stare qua. Secondo me prima o poi devi tornare, altrimenti dai l'idea che sei scappato perché sai qualcosa che non vuoi rivelare o sai qualcosa sull'incidente.
1: Ma cosa dovrei sapere? Non c'è, lo so, telecamera, c'è l'incidente, sotto... Ma io non torno,
2: no,
1: perché ho paura.
2: Ci ha paura,
1: ha paura, cioè.
0: Ha paura della gente che va sotto casa, ha paura perché la gente vede il video con lui che ride e dice: questo è un pezzo di merda che va.
1: Ma non è quello, ma anche i giornali, cioè, dei giornali, alcuni giornali l'hanno spiegato come si stavo guidando io, il ragazzo ammazza e poi se la ride, cioè.
0: Ah, tu dici, alcuni giornali ti hanno inquadrato come l'assassino, diciamo, come l'assassino.
1: Sì, ma anche altri influencer che parlano, ognuno la spiega come vuole, facendo impostare a me come se... cioè...
0: A tuo padre cosa vuoi dire? Che poi gli mando un audio. Cosa vuoi dire a tuo padre?
1: Ma mio padre, ma anche io, cioè, avessi un figlio che mi fa fare una roba del genere, cioè io per colpa mia sono arrivato in casa, cioè, sono andato alla porta di casa, lui come ha aperto, gli è arrivato un pugno in testa, cioè...
0: Cioè si è preso un pugno in testa tuo padre?
1: Eh sì, e cosa ne
2: ma
1: può
2: tu riesci
1: lui,
2: a dormire la notte?

0: Io guarda, una tragedia, io
1: Vabbè,
0: non
1: però
0: so come dire, non so come reagirei se mio figlio fosse a bordo di una macchina, non so come reagirei, quindi mi metto nei panni dei genitori, non so come reagirei se mio figlio fosse o la persona che ha subito
1: Cioè,
0: quella
1: tu dormi
0: tragedia, come
1: tranquillo?
0: la
1: Dormi
0: ragazza,
1: tranquillo
0: dormi
1: o no?
0: tranquillo o no?
2: Ma cosa dormire tranquillo? Cioè, devo pensare a cosa fare nella mia vita adesso, dove ho cambiato tutto, cioè.
1: Cioè, non
0: Sì, ma
1: dormi.
0: l'idea di essere a bordo di una macchina che non per colpa tua direttamente, ma ha ucciso una persona e ferito gravemente un'altra, ti lascia dormire la notte, ti fa dormire la notte.
2: Ma io ci penso e tutto quanto, ma mi dispiace, ok, però io sincero in questo momento
1: Stai
2: ma non
1: pensando a
2: riesco a
1: te
2: pensare ad
1: stesso,
2: altro,
1: alla tua
2: io
1: vita.
2: sto pensando alla mia vita, cioè, è
1: Ma
2: brutto
1: questo.
2: da dire, però
1: No,
2: cioè,
1: ma è così.
2: anche la mia vita si è rovinata, cioè.
1: Anche la tua
0: Sì.
1: vita si è rovinata. Senti, tu mi hai detto una cosa prima, poi ti lascio. Tu hai detto che sei a favore della remigrazione. Sei pure a favore della remigrazione? Cioè, chi
2: Sì, se
1: commette.
2: uno fa un. Sì, fai un reato e non sei regolarmente in Italia, cioè, te ne puoi tornare al tuo paese.
1: C'è un vannacciano, diciamo, un signore vannacciano.
0: Esatto.
1: Cioè oh, ragazzi, guarda che quelli integrati qui, le persone integrate qui, lui fino a prova contraria ha commesso dei reati, però lavorava come cameriere. Quelli integrati qui non li vogliono quelli irregolari, giusto?
2: No, no, non ho detto questo. Io uno regolare che è bravo e non fa danni, ci manca solo, perché anch'io ho fatto i miei
1: No, non
2: danni.
1: vuoi quelli
2: Ma...
1: irregolari, dico, non vuoi quelli irregolari, cioè
2: No,
1: non.
2: ma io non voglio gente che faccia casino, comunque, cioè se le cercano.
1: Vabbè, amico mio, io penso che tu puoi lasciare un messaggio, un messaggio a, che ne so, a chi vuoi lasciare
0: Beh,
1: un
0: adesso
1: messaggio?
0: però, scusami, però
2: Io
0: adesso
2: alle
0: lui che
2: famiglie delle
0: dice io non voglio
2: ragazze
0: gente.
2: chiedo
1: Scusa.
2: scusa, cioè.
1: Poi chiedi scusa,
2: Mi
1: però
2: dispiace che.
1: in Italia non torno finché non si calmano le acque, diciamo, perché in questo momento ho paura che mi picchiano e mi fanno fuori, giusto?
2: No, no, chiedo scusa alle famiglie e basta, e in Italia poi non ci torno per paura, sì.
1: Va bene, dai, allora tu mi hai mandato quegli audio là, no? Mi hai mandato quegli audio, poi dopo li mando, va bene? Sono autorizzato a mandare quegli audio che mi hai mandato?
2: Guarda, me li sento e poi te lo dico, te lo scrivo, va bene?
1: Sì, tanto quegli audio lì sono più o meno quello che hai detto prima, eh? Cioè non è che c'è. Scrivimi se posso mandare quegli audio, va bene? Tanto più o meno
2: Va
1: è
2: bene.
1: quello che hai detto. Ciao,
2: Va
1: ciao,
2: bene,
1: fermi tutti,
2: grazie.
1: torniamo tra
2: Ciao.
1: poco, fermi, fermi.
3: GR24 di mezzanotte.
4: La Premier Meloni, dopo gli attacchi di Trump, il lavoro bilaterale con gli Stati Uniti deve tornare alla normalità. Per il troppo caldo, Parigi chiude in anticipo Museo del Louvre e Tour Eiffel. In Italia, blackout a Napoli, Torino e Milano. Sono i mondiali dei bomber. Cristiano Ronaldo, il primo di sempre a segnare in sei edizioni diverse. Un saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. L'intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'iniziativa organizzata dal quotidiano La Verità. Dopo gli attacchi degli ultimi giorni da parte del Presidente americano Trump, Meloni ha dichiarato: "La nostra politica estera non cambia".
5: Si dice sinceramente colpita dagli attacchi di Donald Trump, Giorgia Meloni che ripete di non voler più alimentare il confronto con il presidente americano. La nostra politica estera non cambia, non temo contraccolpi economici, la cooperazione tra Stati Uniti e Italia non si cancella per una discussione sui social media, afferma la presidente del Consiglio intervistata dal direttore della Verità, Maurizio Belpietro.
6: Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità, è anche quello che ho detto ieri in Consiglio dei Ministri rispetto ai prossimi appuntamenti.
5: Meloni si dice ottimista sull'esito delle difficili trattative tra Stati Uniti ed Iran, ribadisce la necessità di garantire la navigazione nello stretto di Hormuz e sul Libano non esclude un lavoro congiunto tra Italia e Francia. Sul fronte interno invece rivendica il piano casa, dice di confidare in un via libera alla delega sul nucleare prima della pausa estiva e difende la legge elettorale presentata dal centrodestra, necessaria, sostiene la Premier, per garantire la stabilità. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
4: L'Europa e il rilancio dell'industria sono state al centro invece della relazione della segretaria Dem Elly Schlein alla direzione del partito.
7: Noi pensiamo che serva un salto in avanti di integrazione europea senza il quale rischiamo di essere messi ai margini dall'aggressività che ci circonda.
8: L'Europa deve superare l'unanimità, dice la segretaria Dem Elly Schlein alla direzione del partito, e fare cooperazioni rafforzate per nuovo debito comune.
7: Se siamo riusciti giustamente per supportare l'Ucraina, come possiamo spiegare che non lo facciamo per supportare l'industria europea, il modello sociale europeo, la difesa comune che serve ma che non può ridursi alla corsa al riarmo di singoli 27 eserciti nazionali ancora scoordinati tra di loro?
8: Nonostante il PNR, l'Italia non cresce, dice Schlein, che propone tre ricette per la crescita: ridurre il costo dell'energia con corsie veloci per le rinnovabili e benefici ai territori che le accolgono, rilanciare l'industria con piani per ogni filiera e, terzo, qualità del lavoro e qualità dei servizi pubblici. L'alleanza progressista è già una realtà, poi, detto Schlein, semmai dobbiamo allargare ancora, non certo restringere. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
4: Il Senato americano a maggioranza repubblicana vota contro Donald Trump. Con 50 voti a favore e 48 contrari, i senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto, a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Pur essendo simbolico, il voto rappresenta una rottura con il presidente. Sono liberi Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia detenuti da un mese in Libia, e oggi rientreranno in Italia. A dare l'annuncio il ministro degli esteri italiani, a Effetto Notte Maria Elena D'Elia, portavoce italiana della flottiglia.
9: Siamo felicissimi, ovviamente, non vediamo l'ora di poter riabbracciare Dina e Domenico. Aggiungo che sono in stati liberati, quindi in via di espulsione dalla Libia, anche gli altri 8 attivisti e attiviste che erano stati appunto presi, diciamo, in ostaggio, detenuti, ecco, nelle carceri di Bengasi, quindi rientreranno tutti, chi in Spagna, chi in Polonia, insomma nei propri paesi di origine. Quindi siamo molto contenti, diciamo, ci viene spontaneo chiaramente ringraziare tutti coloro che in questo mese, tutti quelli che non hanno mai smesso di chiedere la loro liberazione, con presidi, manifestazioni.
4: Giornate afose e notti tropicali. L'alta pressione che sta colpendo l'Europa non se ne andrà fino a inizio luglio. In Francia si sono registrati picchi di oltre 40 gradi, mentre in Italia sono più di 15 le città da bollino rosso.
10: In questi giorni a soffrire di più è la Francia, con temperature fino a 43 gradi. A Parigi il Museo del Louvre e la Tour Eiffel chiudono prima, mentre non apriranno proprio 1800 scuole. Sono state invece 40 le persone morte annegate mentre cercavano refrigeri in acque non balneabili. In Italia non va meglio, con temperature estreme da Bolzano a Latina e bollini rossi fino a inizio luglio almeno. Ogni comunità cerca di affrontare l'afa come può. Il Veneto sta aumentando i rifugi climatici, mentre da oggi anche la Sardegna ha imposto lo stop ai lavori all'aperto dalle 12 alle 16. In molti, troppi, ricorrono ai condizionatori causando interruzioni di corrente. Ci sono stati blackout al centro di Napoli, al municipio di Torino e a Milano, nei quartieri della periferia nord. Eventi difficili da prevedere, quasi impossibili da impedire, visto che i cavi sotterranei, sovraccarichi, non riescono a raffreddarsi. Non è più solo caldo, ma un caldo pericoloso. A denunciare l'emergenza sanitaria causata dalle alte temperature il direttore europeo dell'OMS, Hans Kluge. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, negli ultimi 4 anni ci sono stati 200.000 decessi legati all'afa, per un tasso di mortalità aumentato del 30% rispetto al 2006. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: In Germania il traffico ferroviario è stato sospeso in serata a livello federale a causa di un problema tecnico di grossa portata, probabilmente legato al crollo del segnale radio. Le borse, chiusura negativa per Wall Street, il Dow Jones perde lo 0,09%, il Nasdaq cede il 2,21%, mentre lo Standard & Poor's 500 lascia sul terreno l'1,43%. Clima incerto anche in Europa.
11: Borse europee in calo sotto il peso delle vendite sul tech. Sotto osservazione anche Wall Street, dove soffrono in particolare i titoli legati ai semiconduttori, da Nvidia a Intel. L'attesa adesso è per i dati di un altro colosso dei chip americano, Micron Technologies. I suoi numeri potrebbero infatti confermare o invertire il trend ribassista in atto nel settore, anche se alcuni analisti parlano più di una correzione che di un vero e proprio scoppio di una bolla. Milano così scivola dai livelli record delle ultime ultime sedute chiude a meno 1,5%, la peggiore in Europa, spinta giù in particolare dal tonfo del produttore di chip italo-francese ST. Non sono stati

0: Sufficienti a motivare gli investitori neanche i progressi sui negoziati tra Stati Uniti e Iran, oggi passati in secondo piano sul fronte finanziario. Piccoli passi in avanti che si registrano sempre in un clima incerto, nonostante il prezzo del petrolio si stia pian piano normalizzando in scia al calo delle tensioni sullo stretto di Hormuz. Il contratto Brent di agosto è infatti ormai stabilmente sotto gli $80 al barile. Ivan Torneo da Radio Corpo e Radio 24.
1: Calcio, sono i mondiali dei bomber, Messi enorme, ma Cristiano Ronaldo entra nella storia.
2: Messi davanti a tutti, seguito da Mbappé e Haaland. Mancava solo lui, deludente e sommerso dalle critiche dopo l'esordio flop contro il Congo. E allora eccola la risposta di Cristiano Ronaldo. A 41 anni c'è anche lui tra i campioni che vogliono entrare nella storia di questo mondiale. Certo, l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro è poca cosa, ma CR7 ha lo sguardo e la voglia dei giorni migliori e piazza una doppietta subito nel primo tempo, poi spreca troppo a dire il vero nella ripresa. Finisce 5-0 e c'è gloria pure per il milanista Leao in gol nel finale, ma tutti gli occhi sono per lui, Cristiano, che entra così nella leggenda diventando l'unico calciatore nella storia a segnare in tutte le edizioni della fase finale della Coppa del Mondo, 6 cui ha partecipato, ennesimo record di una carriera da favola cui CR7 vuole aggiungere ora proprio l'unico trofeo che ancora gli manca. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è finita 0-0 tra Inghilterra e Ghana nella seconda giornata del gruppo L del Mondiale. Un lutto invece scuote il ritiro della nazionale francese a Boston. È morta la madre del commissario tecnico Didier Deschamps. L'allenatore, fa sapere la federazione, sta tornando in Francia per partecipare ai funerali. Nella partita contro la Norvegia lo sostituirà il suo vice Guy Stéphane. È tutto per questa edizione di GR24. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: I want Europe to do great. I want UK to do great.
1: There is no request for a ceasefire by us, and there is no request for the negotiation with the US from us.
2: Ce soir, au terme du second tour des élections municipales, la démocratie française a parlé.
3: Early this morning, President Trump said he was postponing his deadline for Iran to reopen the Strait of Hormuz or face strikes on its power plants.
4: Oramai il mondo è cambiato per sempre, tra crisi e conflitti, corsa allo spazio, importantissime elezioni in vista e il potere dell'intelligenza artificiale. Le certezze che avevamo, i punti fermi e alcune regole non ci sono più. Come orientarsi allora in questo caos? Beh, ci vuole una bussola bella precisa, una mappa quotidiana e un'oretta del vostro tempo, in diretta o in podcast. La ricetta di nessun luogo? Storie dal campo, le analisi e le vostre domande. Sono Giampaolo Musumeci e tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, vi dimostro che nessun luogo è lontano. In diretta alle 16 e in podcast su tutte le piattaforme quando volete. Ah, c'è una novità! Niente più metal! Scherzavo.
5: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
6: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
5: La Zanzara.

0: Allora, nel frattempo ci siamo collegati con il mitologico Carabella, con Simone Carabella, che è collegato da Roma. Eccolo qui, Carabella, ti stavano prudendo le mani, mi sembra, no? Ti stavano prudendo le mani.
1: Moralmente non è perdonabile altro che quello che dice Lorenzo. Ma come facciamo moralmente a persona uno che non solo fa quello che ha fatto, ma che poi tenta di mettere una toppa che è peggio dell'errore che ha fatto?
2: Che fai, Lomeni?
1: Non mi è sembrato così dispiaciuto a
2: ma
1: me.
2: Ma che fai, Lomeni?
1: È sembrato sentire dire soltanto mi dispiace per la mia vita, capito? È allucinante quello che Lorenzo, devi vergognarti perché hai giustificato l'ingiustificabile. Io veramente mi ritengo una persona abbastanza buona, cerco di capire gli altri, ma questo quello che ha fatto moralmente è ingiustificabile.
2: Forse avendo, come i pugili, avendo preso troppe botte nella testa,
1: non giochiamo,
2: forse avendo preso troppe botte nella testa, quell'unico neurone poverino che hai lì dentro, chissà dove è finito quel neurone. Allora, brutto zozzone che non sei altro. Io non ho difeso nessuno. Io ho detto che se è vero che questa persona
1: e ci mancherebbe
2: altro, ma questa persona merita il linciaggio.
1: Non c'è stata una detenzione, capito?
2: Questa persona qua,
1: fino a
2: prova contraria,
1: Portogallo.
0: Però scusami,
2: fino a prova contraria.
0: Però scusami,
1: fino a prova contraria.
0: Scusami una cosa. Allora, ma che c'è? La pistola a peperoncino che hai tirato fuori l'altro giorno con l'ambulanza?
1: Non ho quella, io ne ho diverse di pistola a peperoncino.
0: Sì, una simile.
1: Uguali. La funzione è sempre quella,
0: vedere bene,
1: la ricarica.
0: Fammela vedere bene.
1: È assolutamente legale. Questa è la ricarica. E questo è lo spray al peperoncino, che è molto più efficace della pistola. Purtroppo l'avevo finito.
2: Ma che pagliaccio.
1: E ho utilizzato la pistola.
0: Vabbè, adesso ci spieghi.
1: Ma che pagliaccio.
0: Aspetta.
1: Sta a casa tua che stai meglio. Dammi retta, pare in su. Stai dentro casa sulla tua poltrona. Anche lei, come ero Speramazzotti, che mi ha offeso online. State comodi a case vostre.
2: Pagliaccio,
1: ma non rompete le palle a chi cerca di fare qualcosa di utile, capito? Vergogna dei parenti.
2: Più
1: vergogna
2: bella cosa, sei veramente un pagliaccio.
1: Ma ti sei andato a protestare gay pride, Parenzo, perché hanno messo la bandiera di Israele, o ti sei limitato a protestare dalla poltrona come al solito?
2: Quel giorno ero fuori, sarei andato con
1: Miei immagino.
0: Però aspetta un attimo, adesso andiamo sulla vicenda di Castel
2: San Roma. Allora, Sabaudia,
1: San Pietro.
0: Adesso andiamo sulla vicenda di Borgo Sant'Angelo. Chiudiamo questa vicenda di bus di quel ragazzo che ha diffuso i video. Abbiamo qui anche Annalita Briganti, che è chiaramente dalla parte di questo bus, mi sembra di capire.
3: Io sono basita perché sento un odio.
2: Io
3: lo dico tranquillamente: sento un odio da parte di persone adulte che vivono col telefono in mano, che sfruttano le immagini continuamente contro un ragazzo di 19 anni che subito ha capito di avere sbagliato. Le scuse le ha fatte subito. Fare un video non è un reato. La gogna mediatica non va mai alimentata. Questo ragazzo
1: morali,
3: è stato minacciato di morte. Sentire cose che non ha fatto nessun reato, non è indagato, non era alla guida. Voi non rovinate la vita di una persona che ha fatto un video sbagliato, che ha ammesso di avere bevuto e che ha ammesso di non essere lucido. È quello grave.
0: Fallo parlare, hai sentito Carabella quello che ha detto, che ha detto la Briganti? È una poraccia, ha detto. Perché è una poraccia?
1: Ma certo, è una poraccia, perché qui non si parla di un crimine, diciamo, dal punto di vista giuridico ci pensano le istituzioni, ma moralmente
3: non è indagato, non ha fatto niente.
1: Uno per vedere una ragazzina morta fa
3: non
1: un video,
3: ha fatto niente, ha detto che non era lucido,
1: e poi interviene alla zanzara e continua a dire che gli dispiace per la sua di vita,
3: ma ha detto che
1: Briganti,
3: non era lucido, se n'è dovuto andare per la gogna mediatica. Lei continua
1: oggi
3: ad alimentare la gogna mediatica contro le persone che non le piacciono, insulta. Ma come si permette? Ma si pulisca la bocca quando parla di temi seri. Non
1: grande
3: è in grado di parlare di temi seri. Ha capito? Voi non rovinate la vita a un ragazzo di 19 anni che ha fatto un errore. La gogna mediatica non l'alimentate.
0: No, però scusate.
1: Ma come l'alimentate? A Briganti,
0: Annalita,
1: ma io non la devo alimentare. È lui che ha chiamato e ha continuato, è lui che ha continuato, Briganti.
3: Ma la gogna mediatica non la fate a un diciannovenne dando lezioni. Lei che sfrutta, va in giro col telefono a cercare di farsi menare, vuole dare lezioni di moralità a un ragazzo di 19 anni.
0: Però, scusami,
3: lezioni di moralità.
2: Se mi posso permettere, questo pagliaccio di Carabella, questo pagliaccio di Carabella ha un punto in comune con questo ragazzo qui. Entrambi usano il telefono in modo improprio, ma c'è una differenza. Mentre il ragazzo di 19 anni era ubriaco e ha fatto una stupidata di primo livello, Carabella invece fa i video e guadagna su quei video. Quindi c'è un denominatore comune: sono due idioti. Uno è un idiota che era ubriaco e ha fatto un video solo, l'altro invece è un idiota non ubriaco che usa quello per fare soldi. Giudicate voi che pensate.
1: Sei un idiota che c'ha il microfono in mano e che fa l'idiota davanti a tutti voi,
2: chi è peggio tra due esibizionisti,
1: uno di 19 anni,
2: un esibizionista di 19 anni ubriaco, e l'altro è un esibizionista con lo spray al peperoncino che guadagna su quei video, però,
1: e non si è andato a

0: su quei video. Io vorrei solo che le persone riflettessero su questo giù. Io voglio solo che giù il microfono. Io voglio solo che chi ci ascolta da casa o dalla macchina riflettesse su questo. Abbiamo due idioti, un idiota di 19 anni che ha fatto un video assolutamente stupido e assolutamente criticabile e di cattivo gusto, ma è un 19enne ubriaco che ha fatto una stupidaggine. Dall'altra c'è un signore che è molto più grande di 19 anni, che ne avrà 50 di anni, che si veste come un ragazzino, che fa delle ronde fasciste, che gira con la pistola al peperoncino e guadagna su quei video di merda che fa. Giudicate voi. Giudicate voi la differenza.
1: Parenzo,
0: adesso me ne vado. Trovate voi le differenze. Io non voglio più parlare con questo. Trovate voi le differenze. Guarda, trovate voi le differenze tra un ragazzo. Ripeto, forse non hai capito. Ma forse non hai capito il tema. Tu hai, io prima avevo un'opinione molto. Tu hai un ragazzino, un ragazzo di 19 anni.
2: E ci sono andati in arte a difendere. Sei un chiacchierone.
1: Allora, aspetta. Fermi tutti, musica. Allora, la questione qui che pone Parenzo è molto seria. Parenzo dice: ci sono due persone che fanno i video. Aspetta, due persone che fanno i video. No, io sto dicendo, lo sto prendendo molto seriamente. Due persone che fanno i video. Uno è un ragazzo di 19 anni che fa un video ubriaco dopo la morte di una persona, dice lui che non lo sapeva, dopo l'incidente in cui era all'interno della macchina ma non alla guida.
0: Ah, aspetta, video solo da condividere solo in una comunità di amici.
1: Questo
0: non è,
1: però,
0: che è attenuante,
1: non è
0: che lo fa per guadagnare soldi, lo fa
1: invece
0: per
1: poi
0: e sbaglia, e fa schifo,
1: e lo stai paragonando. Questo ragazzo ha 19 anni, è italiano ma di origine marocchina. Lo stai paragonando a un signore di 50 anni e passa, che si chiama Simone Carabella, ex Mister Ok, nemico dell'illegalità, cercatore di borseggiatrice,
0: che si veste come un imbecille, che è un pagliaccio della rete, che porta una pistola al peperoncino e che guadagna con quei video di merda che fa.
2: A Roma si dice
0: con quei video di merda che fa. Ditemi voi chi è peggio alla lunga. Ditemi voi alla lunga.
2: E poi
0: alla lunga ho aggiunto la
2: non pensavo arrivassi a sto punto, credimi, mi fa un po' tenerezza.
1: Andiamo però al fatto per cui diciamo si è scatenato persino Eros Ramazzotti, perché Eros Ramazzotti oggi fino a prova contraria, ma la cosa è confermata naturalmente perché è lui che ha scritto in un post di risposta a una storia su Carabella, ha detto e ti ha dato sostanzialmente del nazista. Fammelo ritrovare, adesso lo ritrovo. È qui, assolutamente. Sì, sì. A pezzo come di merda nazista, riferendosi a quello che hai fatto, E non lo so, questa è la regia contro di te. È la regia
3: libertà d'espressione.
2: La regia di una parenza a briganti.
3: Libertà d'espressione, lei va in giro col peperoncino. Eros Ramazzotti commenta, giustamente.
1: Come rispondi?
2: Il peperoncino è legale, dire a uno nazista online non è legale.
3: Addosso alle altre persone che non le stanno facendo niente.
2: Accendi il cervello prima da parlare, buraccia.
3: Allora, sì, è l'unica parola che sa dire.
1: Ragazzi, mi fate parlare con Carabella? Allora, innanzitutto, come vuoi rispondere ad Eros Ramazzotti che ti ha dato del pezzo di merda nazista?
2: No, io a Eros Ramazzotti rispondo in un modo veramente, guarda, io penso che la musica non debba avere connotazioni politiche.
1: Allora, questo che
2: è la verità, ma un po' io ho cresciuto con le canzoni di Ramazzotti. Oggi legge Ramazzotti che mi ha detto pezzo di merda nazista, ma ha fatto male da mille punti di vista, perché sta facendo politica, capito? Lui dovrebbe cantare, fino a che canta poi una
3: pure deve chiedere il permesso,
2: ne paga le conseguenze. Che comunque verrà denunciato, ma ha detto pezzo del merda nazista davanti a tutti, ma che le conseguenze naturalmente lo denuncerò, ma ci mancherebbe altro. Ma stava scherzando.
1: Cioè, vuoi i soldi da Eros Ramazzotti? Questo
0: no, ma che sei diventato Parenzo?
2: Certo, sei un Parenzo qualunque. Anni, poi i soldi che faccio quello che ci dico, ma che ci mancherebbe altro.
1: Perché vabbè,
2: ma è... che sai che mi ha detto pezzo di merda razzista su un social in diretta davanti a tutti, ma che cioè qui sta passa il messaggio che uno che è di sinistra perché è di sinistra può dire quello che vuole e non ne paga le conseguenze.
1: Io
2: penso
1: io non so se non si è mai dichiarato
3: infatti
2: che le persone sono persone, chi sbaglia paga.
1: Io non so se è di sinistra o di destra, non lo so se è di sinistra o di destra.
2: Uno che mi dice pezzo di merda razzista perché mette la bandiera italiana sicuramente non è uno che ama la bandiera italiana.
1: Allora ti ha dato del pezzo di merda nazista perché tu, ricapitoliamo la situazione, altrimenti non lo sappiamo.
2: No, per la bandiera, sul posto della bandiera, quando ho messo la bandiera italiana al posto
1: attacco
2: di quella
1: palestinese. La bandiera della Palestina e metto quella italiana, sì è vero, questo è vero, certo, sì. La bandiera della Palestina e metto quella italiana.
2: Quindi è evidentemente di sinistra, cioè non è che uno va, allora è quello che gli pare.
1: Allora, comunque, però magari sapeva...
2: Tu Ramazzotti, è un poraccio, è un uomo piccolo.
3: Vabbè,
2: è così
3: Ramazzotti,
2: sì. Piccolo piccolo.
1: Allora, scusami, Carabella.
2: Con una responsabilità come quella che ha lui, no? Di rappresentare migliaia di ragazzi in tutto il mondo, si permette di dire una cosa del genere online, non è un uomo piccolo.
3: E le deve chiedere il permesso. Ma lei è antifascista o lo dica? Io sono antifascista e la chiudiamo qui. Dica, io sono antifascista e la chiudiamo.
1: La Briganti dice che dovresti dire che sei antifascista.
3: Io sono antifascista e la chiudiamo.
2: Briganti, vatti a fare la doccia, che lo sento qua, Lorenzo. Guarda, vatti a fare la doccia.
3: Vabbè, Giuseppe, David, queste risposte di un
2: Devo dichiarare perché me lo dice la Briganti in diretta nazionale,
3: sì,
2: che sono
3: dichiari che è antifascista, siamo in un paese antifascista.
2: Sono a favore della legalità, io sono a favore della legalità.
1: A proposito, scusami,
3: però non lo dichiara.
1: Allora, calma.
3: E allora poi denuncia Eros, e denuncia Eros, ma non si dichiara antifascista, è un po' contraddittorio.
1: Ma che c'entra?
2: Allora antifascista. Ma va a firmare pure tu per andare a presentare il libro a Fiera del Libro
1: fa bene a dichiararsi quello che vuole, non è
3: no,
1: uno si deve
3: se
1: dichiarare
3: uno
1: per
3: non
1: forza
3: è antifascista,
1: su questo c'ha ragione. Però scusate un attimo,
2: ma c'ho ragione per tutto,
1: allora fermo, questo bisogna vedere. Allora sei stato accusato da un venditore ambulante senegalese di averlo aggredito con uno spray al peperoncino Borgo Sant'Angelo zona San Pietro nei giorni scorsi. Ho capito, ma lui non stava facendo niente, secondo lui. Non stava facendo niente, è un venditore ambulante.
2: Guarda, io stamattina ho messo il video, c'è il video integrale. Lì arriva, lui non me lo frego proprio. C'era uno nudo per strada, coraccio, che aveva bisogno di
4: guadagni con quel video.
2: Lui viene da me
4: e
2: mi riprende, comincia a parenza e fa la finita.
1: Dai.
2: Lui viene da me e comincia a provocarmi. Io non cado in provocazione. E lui dice chiaramente: tu mi fai il video perché sono africano? E io rispondo altrettanto chiaramente: no, io faccio video a chi non si comporta bene, no, chi è africano.
4: Che ha fatto,
2: lui è andato dai vigili. Poi mi ha aggredito, voleva staccarmi il telefono dalle mani, si vede chiaramente, e a quel punto gli sparo lo spray in faccia.
3: Vabbè.
2: Perché se no magari...
1: Cioè tu stai dicendo, scusami.
2: Non lo dico io, c'è il video.
1: Tu, la tua versione dal video, secondo te corroborata dal video, è questa. Aspetta un attimo, tu praticamente stavi facendo le solite riprese, diciamo, per le situazioni di degrado a Roma. Aspetta, stai ferma, di degrado a Roma.
4: E vabbè,
1: guadagnare soldi, saranno cazzi suoi se
3: guadagnare.
1: Sono cazzi suoi se guadagna i soldi così.
2: Io lo so che non lo capite, ma è perché amo Roma. Voi non potete capire.
3: Cercare di farsi picchiare per diventare virale.
1: Scusate, se c'è gente. Ma scusa, ma noi non guadagniamo. Adesso io questa cosa mi fa incazzare. Noi guadagniamo stando qui alla radio.
3: Ma cercare di farsi picchiare per diventare virale, dai, è quello lo scopo. L'abbiamo già visto varie volte.
2: Quelli sono amici tuoi. Sono gli amici tuoi che vanno con la flottiglia a farsi
1: picchiare.
2: Questo senegalese. Sono gli amici tuoi che vanno con la flottiglia a farsi picchiare.
3: Ma quelli della flottiglia sono buoni, ma quali che fanno?
1: Allora, fermi tu. Questo senegalese, però era regolare, Carabella.
2: Appunto.
1: Era regolare.
2: Che me frega a me? Ho capito, non avevo l'aggredire a me che me frega. Per me deve essere pure dei pongiposi.
1: Allora, torniamo subito.
4: Perché hai rotto le scatole al senegalese, scusa? Ma perché hai rotto le scatole al senegalese?
3: Perché l'hai filmato?
2: No, è venuto lui da me.
4: Ma che t'ha fatto?
2: È venuto lui da me, è chiaro dal video. Dai,
4: ma perché tu lo stavi filmando? Allora. Ma non è che uno va in giro a filmare i senegalesi per strada, però, scusa.
2: Io stavo filmando un altro nudo.
3: Ma lei non è un poliziotto.
4: Ma che filmi? Ma chi sei?
3: Chiami le forze dell'ordine.
4: Ma chi è che devi filmare? Sei Steven Spielberg tu che filmi?
2: Perché gli hai portato il tavernello? Vergognatevi.
3: Ma che dice? Chiami le forze dell'ordine quando vede qualcosa che non va.
1: Torniamo
3: invece di filmare.
1: Torniamo tra un attimo con Sumaila Diawara, che ha due o tre cose da dire a Carabella. Fermi tutti.

0: Allora, abbiamo in collegamento Soumaïla Diawara, attivista, scrittore, originario del Mali, che ha ottenuto di recente la cittadinanza italiana. Ciao Soumaïla, eccoci.
1: Ciao, sono il cittadino italiano, la smetti?
0: Sì, lo so, l'ho detto, sì. Che cazzo vuoi di più? Soumaïla, ho detto che sei italiano, più ho detto, più di dire che sei italiano.
1: È buono, stronzo.
0: Vai, stronzo.

0: cazzo di cosa, ma che sei impazzito? Ti ho detto che sei italiano, più di questo che devo dire? Senti, questa roba che è successa, tu hai detto che è un'aggressione razzista di stampo squadrista addirittura.
1: Sì, esattamente, un'aggressione razzista di stampo squadrista. E si vedeva esattamente nel video quando se la ridevano in faccia al ragazzo, che è un ragazzo irregolare in Italia. Con la partita IVA c'è registrato un venditore ambulante che ha il diritto di vendere in giro per tutta l'Italia e viene filmato e aggredito per il fatto, per il motivo per cui ha chiesto, perché lo stanno filmando. E lui lo aggredisce. Il ragazzo aveva paura pure inizialmente perché vedeva una pistola in mano a quello burino di merda che si spaccia un romano e non ha nulla di... non ha nulla di romano e il ragazzo è lì, ha chiesto per quale motivo hai questa roba in mano. Beh, mi stai filmando e lui lo ha aggredito.
0: Subaina, però lui dice un'altra cosa, lui dice di essere stato aggredito,
1: dicendo si è calato sotto perché lo hanno denunciato, è stato denunciato ieri, stava piangendo sui social che addirittura lui è stato denunciato perché ha scoperto che questo ragazzo aveva il diritto di fare l'ambulante e è una persona irregolare in Italia. Quindi,
0: regolare,
1: ho detto, è una persona irregolare in Italia e quindi si è cagato sotto avendo scoperto che l'ha combinata grossa la seconda volta in un giro di 2 mesi, fa ste figure di merda.
0: Tu, come lo definisci?
1: Persone.
0: Un razzista lui?
1: È un fascio razzista, è un fascio razzista.
0: Un fascista e razzista.
1: Tutti e due, non c'è.
0: Aspetta un attimo, Sumaila, la risposta di...
2: È fortunato perché stasera può parlare con il grande Carabella direttamente, anche se ha detto un sacco di cazzate.
1: Se fosse stato il ragazzo ti avrei dato una
2: ripassatina pulita di aspetta. Mi sono sforzato a capirti, ma sono stato in silenzio. Hai detto troppe stronzate.
0: Aspetta un attimo, Carabella, fammi sentire, Sumaila, se fossi stato là che cosa avresti fatto?
1: Se fossi stato al posto del ragazzo, io l'avrei sfondato a quello vecchio di merda di Carabella.
2: Ce ne vanno 86 come te. Ma vattene a dormire, miserabile.
1: È l'unica risposta.
2: A parte che io non litigo per strada, questo lo fate voi magari. Io non litigo per strada. Io faccio, magari vogliamo fare i guanti sul ring, per strada ce la botte te.
1: Tu non hai nessun diritto a chiedere alle persone se hanno il diritto di fare ciò che stanno facendo per strada. Sono in Italia, esiste la polizia, i carabinieri e i vigili urbani, soprattutto nella zona in cui è avvenuta quella vicenda. Sei soltanto un populista, uno squadrista di merda che va in giro a rompere l'anima a gente che paga le tasse in Italia. La devi farla finire,
2: sei ridicolo.
0: Allora, però scusami, Carabella, ti sta dicendo una cosa precisa, che tu utilizzi metodi squadristi perché non dovresti andare a chiedere uno se è regolare o non è regolare.
2: Non ho chiesto niente a nessuno.
0: Hai detto che
2: lui che è venuto nel video si sente
1: la voce di Carabella che dice: io con i fascisti sono violento, te lo dico proprio. Sei andato a rompere a una persona, video che lui ha fatto dove si sente che tu gli stai chiedendo per quale motivo sta vendendo.
2: Aspetta, andrà di moda non star bene anche in Italia.
0: In che senso sta finendo il tempo? Ma uno come
2: sta sperando che tra un po' ci saranno regole più ferree e chi commette reati e dorme sui marciapiedi.
1: Come ha detto Vanatti che vi manderà a raccogliere i pomodori. Io vorrei vedere un Carabella nei campi a raccogliere i pomodori.
2: Non sta bene, Adiavara.
1: Ti voglio vedere nel Foggiano a raccogliere il pomodoro.
0: Che cos'è che hai detto? Che vorresti vedere Carabella a raccogliere i pomodori?
1: Sì, al Foggiano, come ha detto Vanacci l'altro giorno, che manderebbe gli italiani a lavorare nei campi.
2: Allora
1: fai prima andare a fare il suo lavoro dignitoso,
2: perché è una vergogna
1: andare a fare il suo
2: ogni
1: lavoro di dignitoso invece di stare in giro per l'Italia o per Roma a fare il pagliaccio, burino di merda, e poi non ti spacciare più, Romano. Sei solo un burino di merda.
2: Ecco Palazzo che manna. Oh, che vuol dire burino? Che significa burino? Di moto?
1: Lo sai bene.
2: Vabbè. Che significa solo... burino pupazzo? Che significa burino pupazzo?
1: C'è solo pagliaccio.
2: Che significa burino?
1: Fatti una vita, vai pupazzo, a lavorare come tutte
2: burino?
1: Le altre persone. Vai a lavorare come tutte le altre
2: t'hanno
1: persone.
2: T'hanno detto di sta cosa.
1: Non andare a rompere a gente seria. Non andare a rompere a gente onesta. Non andare a rompere. Ma che cazzo di Roma? Sei di Albano Laziale, lo sappiamo tutti. Mica che ci conosciamo. Sei dell'Albano Laziale, ti conosciamo tutti, ma stai buono, sei nato cresciuto all'Albano Laziale, non sparare stronzate, non ti sei candidato pure con il PD, non ti è andata bene, poi ha cambiato rotta, perché non hai il coraggio di combattere, non hai mai avuto il coraggio di combattere, sei soltanto un vigliacco. Un pagliaccio, un vigliacco, sei ridicolo.
2: Ma te non lo puoi capire,
1: tu sei la vergogna dell'Italia, gente come te, gente come te, soltanto lavora per umiliare l'Italia, sei la vergogna dell'Italia, te lo ripeto.
0: Ciao a tutti. Allora, fermi là. Allora, proviamo a fare un'ultimissima telefonata al nostro amico, un secondo, perché voglio chiarire una cosa. Al nostro amico della giornata, Parenzo è andato a pisciare nel frattempo. È andato a pisciare abbondantemente. È andato a pisciare, ti rendi conto? A pisciare, pazzesco. Quello a un certo punto si assenta e va a pisciare. Va a pisciare. Sarà preso dalla Casa Bianca o qualche telefonata importante che viene, non so, stavolta dal Cremlino.
3: Bibi.
0: Una volta dal Cremlino. Vediamo se riusciamo a collegarci.

0: Busse? Mi senti? Busse? Niente. Eccoci ragazzi, che serata, è rimasta con noi ovviamente Annarita Briganti, amata e odiata come al solito, però voglio rubare a tutti dei minuti.
1: Non usare la parola rubare, visto che avevamo parlato anche di Ruggero, eccetera, sì. Non è il caso.
0: No, anche in questo non sarebbe il termine adatto
1: usare, perché se uno ruba, poi nella tua logica uno spara, può sparare nelle cazzate, nella migliore delle ipotesi, nella peggiore.
0: Allora, però voglio ascoltare la viva voce di un'imprenditrice, un imprenditore, non mi piace, sapete il femminismo delle parole, comunque un'imprenditrice, imprenditore, chiamatela come volete, nel settore della moda, a 65 anni, si chiama Daniela Fargione ed è stata protagonista di un episodio ovviamente di violenza efferata, come sapete, su cui mi sono concentrato nei giorni scorsi. Adesso è ricoverata in un ospedale per le ferite e per i traumi ricevuti. Buonasera.
2: Buonasera, grazie di questo invito.
0: Quali sono le sue condizioni, signora?
2: Purtroppo non buone, nel senso che ad oggi hanno scoperto che ho un versamento al cuore, sempre causato da questa. Poi ho una nefrite ai reni e poi ho, non lo so ben spiegare, ma mi hanno trovato più di, non lo so, ho praticamente tutta la colonna vertebrale bloccata. Sì.
0: Ecco, appunto, lei che cosa ha ricevuto concretamente? Schiaffi, botte, bastonate, concretamente, se se lo ricorda, perché in quei momenti non è manco facile ricordarsi.
2: Sì, anche perché dormivo, io mi ero addormentata, mi hanno svegliato con questa pistola e con tanti calci nella schiena, nella pancia, nella testa. Siccome i capelli lunghi mi hanno iniziato a tirare per la testa, per i capelli, e non lo so, ceffoni, botte. Ovviamente ginocchia operate e me le hanno picchiate in un modo, tutto a calci.
0: Ecco, mi scusi, tutto questo per arrivare alla cassaforte, immagino,
2: perché avevano già rubato.

0: Non me lo hanno toccato.
1: Ma ha visto qualcosa? Cioè, ovviamente a 2 anni
0: No,
1: non è che.
0: grazie a Dio no, perché dormiva.
1: Non si è svegliato.
0: Dormiva, non si è svegliato, per lui non ha visto nulla, non è successo
1: Le due
0: nulla.
1: persone di servizio ho letto da qualche parte che li hanno legati.
0: Sì, ne hanno legate tre, gli hanno dato un cazzotto, hanno levato il dente a un domestico.
1: Pure, il dente d'oro.
0: Non lo so, gli ho con un cazzotto.
1: Ah no, semplicemente gli è caduto un dente. Lo pensavo gli avessero rubato. Scusi
2: Mamma
1: se rido
2: mia,
1: perché mi sembra.
2: mamma.
0: No, no, no, no.
1: Scusi un attimo, alla fine sono arrivati alla
2: Cosa
1: cassaforte. In tutto
2: terribile.
1: cosa hanno rubato a casa sua? Non, so che non è questo l'importante, ma in realtà io sono dell'idea che anche le cose materiali sono fondamentali. Cioè, non è che le
0: Allora
1: cose.
0: io le dico, io ho avuto la fortuna di incontrare Papa Francesco.
1: Sì.
0: Papa Francesco mi aveva regalato dei rosari benedetti che io portavo nella mia borsa sempre con me, come
2: Porca miseria.
0: fosse per me quello è stato un altro danno enorme. Poi
1: Sì.
0: portavo nel mio portafoglio, nella mia vita ho incontrato i vari papi
1: Sì.
0: e ognuno mi aveva lasciato come un bigliettino
1: Ricordo.
0: con una dedica, ricordo. Anche tutto quello mi hanno dovuto rubare, mi hanno dovuto rubare.
1: Oltre a soldi, a quello che c'era dentro la cassaforte.
0: Sì, no, soldi non ce n'era, avevo fatto accidenti a me un bancomat, avevo 1.000 euro e mi hanno portato via anche quello. Poi hanno aperto il cassetto, hanno preso la pistola perché io il porto
1: Ah,
0: d'armi.
1: pure.
0: Sì, mi hanno preso la pistola perché la prima cosa che ho fatto quando li ho visti era di mettere la mano nel cassetto e prendere la pistola.
1: Avrebbe sparato lei?
0: Lo so che non si deve dire,
1: Dai,
0: però
1: diciamolo.
0: purtroppo col mio carattere che ho, sì, lo avrei
1: Ma
0: fatto.
1: perché non si deve dire? Lei ha il porto d'armi. E lei ha il porto d'armi,
0: No, ma in
1: se avesse.
0: Italia non si può sparare anche se ti vengono a ammazzare, per cui.
1: Lei ha perfettamente ragione, signora. Se lei avesse sparato in questo momento sarebbe probabilmente indagata, si
0: Sì.
1: sarebbe dovuta cercare un bello avvocato e avrebbe passato i guai. Nello stesso tempo, io posso dire la verità, per quello che le hanno fatto, se lei avesse impugnato la pistola e avesse sparato, io starei qua un po', non dico a godere perché non c'è, però sarei stato
0: Ma il
1: molto,
0: mio cuore
1: molto.
0: starebbe molto meglio perché siccome io sono un leone, io
1: Sì.
0: mi sono fatta tutta da sola,
1: Sì.
0: ho iniziato a lavorare quando avevo 15 anni, sono
1: Sì.
0: andata a scuola a 4 anni, quindi avevo già la maturità scientifica e ho lottato tutta la vita, ho girato tutto il mondo lottando
1: Sì.
0: e questo fatto di non poter fare niente mi ha creato un disastro nel mio corpo.
1: Quante rapine ha subito lei in tutto a casa? Cioè, quante furti?
0: Quattro,
1: Quattro. Ecco,
0: quattro.
1: io dico una cosa, ragazzi, quattro. Ora la signora ha detto l'altra volta, non so se lo conferma in varie interviste, adesso ce l'ho qua, anche se in ospedale, e voglio che lo ripeta se ha voglia di ripeterlo. Cioè, lei vuole lasciare l'Italia, non ne può più di questa situazione, cioè stare
0: No,
1: a casa.
0: basta, basta. Voglio vendere la mia azienda che era come il mio sesto figlio, a 40 anni la mia azienda di moda. Ma basta, non voglio più stare lì, non voglio più vedere nessuno. Io mi voglio andare a isolare e andare fuori dall'Italia. Possibilmente dove per ora andrò in montagna, in qualche posto sperduto, per rilassarmi e per riuscire a stare meglio quando l'ospedale mi permetterà di
1: Ecco, io ho
0: uscire.
1: detto l'altro giorno che lei dovrebbe essere portata in Parlamento
2: Ma addirittura.
1: sì, io ti dico questo, Davide, lo dico anche ad Anna Rita qui che ogni tanto scuote la testa, però dico una cosa molto semplice, l'esperienza della signora, ma non solo l'esperienza che è come quella di tante altre persone che sono state rapinate, può essere stata sicuramente più traumatica, ma il fatto, il grido di dolore che viene da quella casa in Toscana, da questa signora di 65 anni che ha dato tanto all'Italia, le tasse, eccetera,
2: Ma di
1: eccetera,
2: cosa vuoi da me? Non ho
1: ricoverata in
2: capito.
1: ospedale, deve
2: Ma da me cosa
1: parlare
2: vuoi?
1: davanti al Parlamento e davanti all'Italia, questa signora qui
2: Ma
1: che è con noi
2: perché?
1: questa sera, per dire non ne possiamo più delle rapine
2: Non lo
1: nelle
2: so.
1: ville e di persone
2: E
1: che
2: facciamola
1: evidentemente,
2: parlare in
1: aspetta, che
2: Parlamento. Ma sai quanta
1: evidentemente, aspetta,
2: gente
1: che
2: nel comizietto
1: evidentemente, a politici che evidentemente non fanno nulla perché si può fare qualcosa. Secondo lei che cosa si può fare, signora? Le pene da aumentare, le persone che si sentono impunite, fare
0: Sì,
1: entrare
0: ma
1: meno.
0: vengano tutti, erano albanesi, vengano da tutto il mondo in Italia, perché in
2: A
0: Italia
2: rubare.
0: si può rubare, stai nemmeno una notte e sei fuori.
1: Ecco.
0: Dov'è che esiste una cosa del genere? Se iniziassero a mettere sulle sedie elettriche o li mettessero
2: Beh,
0: a vita
2: signora,
0: in galera,
1: Sì,
0: non,
1: sì.
0: Ah, ah,

0: non,
1: cioè,
0: c'è la pena di morte,
1: cosa
0: signore,
1: finirebbe
0: nel nostro paese. Beh, se uno finisce sulla sedia elettrica, per forza finisce perché muore, è pena di morte.
2: Sì, però
0: per
2: è un monito.
1: Ma così capirebbero, così forse si starebbe un po' più tranquilli.
0: Noi siamo contrari alla pena di morte.
2: No,
0: la Zanzara,
2: io,
0: che come
2: io
0: trasmissione
2: io,
0: ha fatto
2: io,
0: una campagna.
2: Non è vero.
0: Questa è una trasmissione che ha firmato
2: non
0: per
2: è vero,
0: la moratoria.
2: Giù un attimo,
0: la
2: vita.
0: Sì, certo,
2: allora, no,
0: certo.
2: Assolutamente, io sono in alcuni casi a favore. Io mi sono ricreduto, sono nato in un ambiente radicale, cioè io mi sono ricreduto di fronte a fatti efferati. Di fronte a fatti efferati, ci vogliono le pene più dure, altrimenti questi non lo capiscono. Ragazzi,
1: esatto,
2: è così.
1: Io sono esattamente d'accordo con lei, al 100%.
2: Io la vorrei abbracciare, signora. Io non la conosco. Nei giorni scorsi alla radio e in televisione ho parlato spesso del suo caso. Ho voluto fortemente che lei fosse qui e io la abbraccerei, perché quando ho sentito quelle parole a distanza.
0: Ma tu abbracceresti chiunque vuole uccidere?
2: No, non è vero. La signora non vuole uccidere, è incazzata nera. Devi avere rispetto.
0: No,
2: è incazzata nera.
0: La sua incazzatura la capisco, è la tua che non capisco. Strumentalizzare questa povera donna sul letto di ospedale che vuole reintrodurre la pena di morte.
1: Comunque
0: perché
1: non
0: ha
1: è vero
0: un furto
1: che mi sta strumentalizzando, perché no, mi
0: sì,
1: ha
0: sì,
1: solo
0: totalmente.
1: Detto,
0: lei signora,
1: ha parlato
0: in questo
1: di
0: momento
1: me
0: non è lucida, lei signora, in questo momento.
2: Esatto,
1: in questo momento lei è sottostante.
2: No, ma assolutamente, io ho cercato di, io ho espresso, Parenzo deve sempre andare contro di me, deve sempre dire la sua, qui per fortuna siamo in democrazia, ognuno può dire la sua. Io sono, senza conoscere la signora, ho espresso le mie opinioni e penso che quello che viene, il grido di dolore, perché a me interessa questo, più che i dettagli della cosa, le botte eccetera, che certo bisogna raccontarle per capire quello che è successo, a me interessa il fatto che la signora Fargion dica: io voglio andare via dall'Italia, non ne posso più. Io credo che qualche forza politica debba, qualche politico eccetera, debba raccogliere questo grido di dolore. Chi l'ha chiamata fino adesso, signora?
1: Nessuno.
2: Nessuno, ecco. Ti pare normale a te? Scusa, Annarita, ti pare normale? Di qualcosa pure tu, ti pare
3: buonasera,
2: normale?
3: Buonasera, saluto l'imprenditrice. Io ovviamente sono contraria alla pena di morte, la nostra Costituzione la vieta e penso sia stata una benedizione, anch'io sono molto cattolica, che non sia riuscita ad avere quella pistola.
2: No, io penso di no.
3: Si sarebbe rovinata la vita. Io penso questo, lo sto dicendo con molto rispetto e molta tranquillità, quindi penso sia stato proprio Dio a impedirle di toccare la pistola.
2: Ma per semplicemente il tempo, non ha fatto il tempo.
3: Io sono,
1: no,
3: sono,
1: l'avevano
3: sono,
1: già rubata loro, quindi
3: sì,
1: non c'è
3: e io penso che le ha salvato in un certo senso la vita, perché se la sarebbe rovinata se avesse usato
1: lo
3: quella
1: so,
3: pistola
1: lo so, lo
3: in un
1: so,
3: momento di panico, di dolore. No, no, ognuno di noi ha avuto i suoi dolori, quindi capisco benissimo. Invece volevo aggiungere un dato
2: no,
3: politico.
2: Non hai avuto questo dolore perché tu non sei stata rapinata come è stata rapinata.
3: Non,
2: se,
3: ognuno
2: non hai avuto
3: di noi ha avuto i suoi dolori.
2: Più aggressioni.
3: Però io
2: non
3: posso
2: diciamo
3: dire che sono contenta che la signora non abbia fatto un eccesso di legittima difesa o peggio. Sì, sono contenta, ma aggiungo un dato politico. Da anni c'è la destra al potere che ha puntato tutto sulla sicurezza,
2: sì,
3: tutto sul risolvere questo grande tema, e cosa ha fatto se siamo ancora a livello
2: questo
3: di questo
2: discorso.
3: Tipo di però
2: voglio chiedere una cosa, a Daniela Fargion, che è questa: lei ha detto anche se li prendono quanta galera faranno, perché questo è il punto, no?
1: Una sera
3: no, sì. Non è vero.
2: No, è
1: assolutamente
2: vero.
1: Sì,
2: sì,
1: assolutamente
2: è vero.
1: Sì.
2: Senta, lei aveva un orologio che le hanno rubato?
1: Ma tanto poi non li prenderanno mai, quindi parliamo del niente.
2: Sì, assolutamente. Che cosa bisognerebbe fare secondo lei? Cioè, la prima cosa che le viene d'istinto da suggerire dopo la sua esperienza di più rapine, eccetera, che cosa vorrebbe
1: allora,
2: dallo Stato?
1: Ma noi in Italia già abbiamo bisogno e c'è tante persone che hanno bisogno. Ma perché dobbiamo ospitare chiunque? Ma perché in Italia dobbiamo accettare tutti questi banditi che entrano
0: ancora
1: in Italia? Ma perché? Perché? Perché?
2: Perché lei dice che questo tipo di rapine sono fatte soprattutto da gente dell'est, da gente che viene.
1: Assolutamente, assolutamente.
2: Grazie Daniela, un abbraccio, a presto, grazie. Spero di conoscerti quanto prima. Ciao, un abbraccio.
1: Grazie anch'io.
2: Italiani!
4: Italiani!
5: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
2: so,
5: alle 8.
2: Lei ha ragione, lo dica a voce alta.
5: Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Radio 24 Reportage.
1: L'estate al ritmo.

0: no.
1: Ben trovate ad un concerto di Cicale, uno dei tantissimi di cui godremo nell'estate che si sta aprendo. In tempi di sostizio salutiamo la stagione più calda con uno dei suoi animali simbolo, a cui associamo il tempo che rallenta, il sole alto, la luce, il relax delle vacanze in natura. Se l'altra colonna sonora dell'estate, il ronzio delle zanzare, di cui anche parleremo, ci fa saltare i nervi, il canto delle cicale può avere reali effetti benefici sul nostro cervello, lo dice l'esperienza ed è ormai riconosciuto anche dalla neuroscienza. Considerate delle pigrone per digiorno, le cicale hanno in realtà una vita incredibile. Quelle che sentiremo frinire quest'estate saranno ormai alla fine del ciclo vitale, ma avranno già 2 o 3 anni di vita passati sottoterra. E ci sono cicale in America che escono alla luce per cantare quando già hanno 17 anni passati nell'oscurità. E poi c'è un altro mistero: come sono fatte? Perché se è impossibile non sentirle, è molto difficile vederle. Ci aiuta un'eminenza in materia, Nicola Bressi, molto conosciuto sui social, specie su X, perché dà un nome a tutti gli insetti le cui foto gli vengono inviate. Curatore al Museo di Storia Naturale di Trieste, naturalista, zoologo, ho incontrato Nicola Bressi a Milano al Festival Green and Blue in occasione della presentazione del suo libro Coinquilini bestiali.
2: La cicala è un animale molto molto timido, anche perché non ha nessun mezzo per difendersi, quindi viene mangiata veramente da chiunque riesca a catturarla e quindi tende a camuffarsi, è nascosta nell'alto degli alberi mentre frinisce, quindi tutti la sentiamo ma sempre meno la vediamo, e la vediamo sempre meno perché, come moltissimi insetti, li rendiamo ai noi sempre più rari. Tutti pensano che sia tutto sommato come un grillo, invece è un animale molto molto diverso, è un gruppo a sé, quello delle cicale.
1: Cosa possiamo dire? Che è una mosca grande con delle ali che sembrano quasi delle vetrate gotiche?
2: Esatto, forse è l'insetto più simile, per uno che non è addento all'entomologia, è proprio una mosca, però una mosca con i colori di una corteccia, con delle ali molto belle, trasparenti, però con delle venature molto marcate.
1: Cicale che si possono trovare numerose nei luoghi naturali, nelle pinete sul mare, penso alle pinete in Toscana, agli uliveti in Liguria, ma ovunque nel nostro sud. Ed estate, prima delle cicale stesse, scopriamo i loro vestiti, le exuvie. Come possiamo descriverle?
2: Sono in realtà dei gusci vuoti, che però in realtà sono esattamente la muta e la muta della cicala, perché lei, la larva, vive sottoterra. La larva all'ultimo stadio si chiama ninfa. Questa ninfa in una sola notte, anzi in poche ore, esce dalla terra, si arrampica su una corteccia, gli si apre la schiena e dalla schiena esce la cicala adulta, asciuga le ali e vola via. E rimane questa muta, questo fantasma di una vita passata terrena, e diventa aerea
1: e comincia a cantare. Diversamente dai grilli, che cantano solo di notte, le cicale cantano solo di giorno e hanno bisogno di caldo.
2: Caldo, e cantano solamente i maschi. Loro hanno degli organi di formazione nell'addome. Sotto il costato hanno proprio degli organi che vibrano e che provocano questo rumore fortissimo. Tant'è vero che ai noi, al giorno d'oggi, per qualcuno è addirittura fastidioso. Per me dormire d'estate in una pineta sotto le cicale è qualcosa di meraviglioso. Il riposino pomeridiano sotto le cicale all'ombra dei pini o dei lecci mediterranei è una poesia.
1: È una poesia questo canto d'amore fatto con questi organi che sono nell'addome, amplificati dal torace, per cui arrivano davvero a dei decibel pazzeschi. Delle volte si fermano tutte insieme, poi ricominciano, non cantano se c'è vento, non cantano se piove, perché hanno bisogno di calore.
2: Fanno un'altra cosa meravigliosa: ogni maschio di cicala prova a inserire la sua vibrazione in momenti di pausa dell'altro, quindi cercano sempre di riuscire a trovare un'armonia tra di loro, tra tutte le cicale della zona. Ed è che questo è veramente fantastico, questa coordinazione. Poi io ricordo che nella mia infanzia iniziavano sempre proprio quando finiva la scuola, quindi era veramente così positivissimo.
1: Ma certo, è il canto festa, diciamo così. Loro cantano e intanto succhiano linfa dagli alberi senza in alcun modo danneggiarli.
2: No, succhiano un po' di linfa per gli alberi, l'albero sopporta senza problemi.
1: Ma la cosa più curiosa, interessante, misteriosa, forse inquietante, è che quello che noi vediamo della cicala è l'ultimo momento di vita della cicala, fuggendo. Perché una cicala può vivere 1 mese e mezzo alla luce.
2: Sì, perché diciamo le cicale possono durare tutta l'estate, ma normalmente ogni singola cicala difficilmente supera i 2 mesi nella sua fase adulta, però solo nella sua fase adulta, che noi consideriamo la parte preponderante, ma forse per la cicala non è così.
1: Addirittura in America ci sono cicale che tutte insieme tornano a frinire, perché così si chiama il canto delle cicale, dopo 13 o addirittura addirittura 17 anni sottoterra.
2: Tutte assieme, e perché devono coordinarsi per potersi accoppiare, perché se una uscisse dopo 17, una dopo 14, ogni specie, ogni gruppo di cicala si coordina ed escono tutte assieme. E c'è un altro vantaggio: uscendo tutte assieme è difficile per i predatori farle fuori tutte.
1: Quindi diciamo, in Italia la cicala del frassino, che è abbastanza diffusa, ecco, quella che sentiremo quest'estate non sarà nata quest'estate, ma sarà nata nel 2023, perché in questi anni è rimasta sottoterra a nutrirsi della linfa delle radici.
2: Quindi dallo stesso albero che poi da adulta suggerà tre rami, da larva su chi è sotto la linfa. Solamente che la linfa delle radici è un po' meno nutriente e soprattutto, non avendo tanto calore del sole, nella terra fredda e umida la crescita è molto lenta.
1: Vien da pensare che cantino così proprio per festeggiare il sole e la luce dopo anni passati sottoterra.
2: Possiamo pensarlo, ma la realtà è che cantano d'amore, cioè sono i maschi che corteggiano le femmine, marcano il territorio, e dal punto di vista della femmina, un maschio che canta per tutto il periodo è chiaramente un maschio che canta e non si fa beccare dagli uccelli, non si fa trovare dei nemici, quindi vuol dire che è ben adatto all'ambiente, che è sano, che è forte, ha i geni migliori da passare alla progenie, quindi è una prova d'amore.
1: Quindi lei ci insegna che la famosissima favola di Esopo, la cicala e la formica, che vedeva le formiche laboriose, determinate, responsabili, e le cicale come delle perdigiorno buone solo a cantare, era un clamoroso fake.
2: Ah beh sì, oggi potremmo definirlo così, perché la cicala, anche dandogli cibo, quelle poverine non ce la fanno, perché il loro ciclo di vita è programmato così.
0: Chiedo scusa alla favola antica se non mi piace l'avara formica. Io sto dalla parte della cicala, che il più bel canto non vende, regala. Gianni Rodari.
1: Riabilitate le cicale, certo, non possiamo fare lo stesso con le protagoniste dell'altra colonna sonora dell'estate, le zanzare. Nicola Bressi ne parla nel suo libro Per Aboca, Coinquilini Bestiali, nel quale ci fa avvicinare e un po' innamorare di tutti quegli animaletti che si autoinvitano a casa nostra, molti dei quali, nonostante la nostra resistenza, non solo sono innocui, ma perfino utili, ragni inclusi. L'eccezione, anche per Nicola Bressi, è proprio l'odiata zanzara, ma anche lei, come vedremo, un ruolo nel nostro ecosistema ce l'ha.
2: Sì, perché è proprio naturale, legge di natura, cioè la preda deve difendersi dal predatore, deve lottare contro il predatore. Loro sono i nostri predatori, pezzettino alla volta, ma sono i nostri predatori, noi ci difendiamo. In più, oggi è anche un equilibrio ecologico, perché noi le zanzare le abbiamo fatte aumentare noi, aumentando la temperatura, portando altre specie esotiche in Europa che prima non c'erano.
1: La zanzara tigre?
2: La zanzara tigre, la zanzara coreana, la zanzara giapponese. Terzo motivo, le facciamo aumentare perché gli abbiamo creato proprio in città un sacco di habitat per loro diventati neonaturali. In realtà innaturali, che sono i tombini, le grondaie otturate, i secchi abbandonati, le ciotole abbandonate, i teloni delle discariche, i teloni sopra le barche tirate in secca, c'è tutte quelle piccole acque sporche che oggi sono l'habitat principale della zanzara.
1: La zanzara noi la odiamo, ma ha una vita difficilissima, viene predata fin dai primi stadi da chiunque, cioè quelle che noi vediamo sono, possiamo dire, delle sopravvissute a questo ciclo.
2: In natura sicuramente, in città purtroppo non hanno nemici, perché all'interno di un secchio d'acqua abbandonato in un cespuglio la larva non ha nemici, e l'adulto ha quei pochi rondoni e quei pochi gechi che ancora riusciamo a far convivere in città, mentre una zanzara in natura sicuramente viene predata da chiunque, se non ha armi di difesa. Quindi la lotta alle zanzare è proprio un riequilibrio ambientale, una lotta che io raccomando sempre, non con gli insetticidi a spruzzo.
1: Togliamo l'acqua stagnante da dove possiamo, anche dai sottovasi, mettiamo zanzariere e non usiamo insetticidi.
2: Mettiamo zanzariere invece che usare veleni, e se proprio non possiamo togliere l'acqua stagnante facciamo un ecosistema. Se ci sono le rane, le libellule, i tritoni, sono tutti animali che predano larve di zanzara, la zanzara neanche va a metterci le uova lì dentro. Oppure esiste, per le larve esistono dei larvicidi che, a differenza degli adulticidi che fanno fuori tutto, api, farfalle, rondini, qualsiasi cosa, invece abbiamo dei larvicidi per fortuna che sono specifici solo per le larve delle zanzare. Quindi la lotta alle zanzare va fatta soprattutto nell'acqua e poi sulle finestre con le zanzare.
1: Se sparissero le zanzare dal globo, cosa succederebbe? Le sto chiedendo il senso delle zanzare, che sfugge a moltissimi.
2: Avremo un po' di cibo in meno perché i maschi delle zanzare sono impollinatori, e poi abbiamo detto che sono nostri predatori, ci mangiano. Quindi loro, prendendo un pezzetto di noi, lo vanno a rimettere nella rete alimentare. Cioè tutti i rondoni che vediamo volare anche adesso durante questa intervista sopra di noi, siamo a Milano in questo momento e ci sono i rondoni milanesi che volano sopra, questi rondoni vivono mangiando zanzare e sono utilissimi, ma a sua volta dentro la la zanzara c'è un po' del nostro sangue, quindi noi immettiamo un po' di tutta la biomassa che noi monopolizziamo sul pianeta con i nostri allevamenti, la nostra agricoltura, un po' tramite questi insetti la ridistribuiamo all'interno del pianeta, della rete alimentare. Quindi la zanzara, sin dall'epoca dei dinosauri, era un po', diciamo, il Robin Hood dell'ecosistema, no? Quello che rubava i ricchi per dare ai poveri, quindi toglieva i grandi e grossi animali un po' per dare i piccoli. E fin qua non ci sarebbe tanto un problema. È il fatto che purtroppo ci sono delle malattie virali molto serie, il virus utilizza le zanzare per entrare in noi e questo non va assolutamente bene, ed ecco perché dobbiamo veramente lottare contro di esse.
3: Io so che tra i coinquilini bestiali descritti nel suo libro ce n'è uno che è il suo preferito in assoluto e che a casa nostra contribuisce a combattere le zanzare.
2: Posso citare quello che è il mio inquilino preferito, dovrebbe essere preferito di noi tutti, che è il ragno sputatore, che detto così suona malissimo. In realtà è il coinquilino ideale perché il ragno sputatore non fa ragnatele, quindi in casa non sporca, non si nota. È totalmente innocuo per noi, poi è incapace di morderci, quindi non sporca, è incapace di morderci, è silenzioso, non emette suoni, è notturno, neanche non si vede, ma mangia zanzare, mangia tarme, mangia addirittura i ragni violino, che sono sicuramente degli altri ragni un po' più antipatici da avere in casa.
3: Come si presenta il ragno sputatore?
2: È un ragnetto molto piccolo, tutto a pois, a macchie, somiglia quasi a un cane dalmata di ragni, c'è beige a macchie nere, molto spesso ha la testa che è molto più robusta e più grande dell'addome.
3: Abbiamo un nuovo amico dell'estate, il ragno sputatore.
2: Sì, leggete il libro, troverete un capitolo dedicato a lui.
4: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. GR24 di mezzanotte.
5: La premier Meloni, dopo gli attacchi di Trump, il lavoro bilaterale con gli Stati Uniti deve tornare alla normalità. Per il troppo caldo Parigi chiude in anticipo Museo del Louvre e Tour Eiffel, in Italia blackout a Napoli, Torino e Milano. Sono i mondiali dei bomber, Cristiano Ronaldo il primo di sempre a segnare in 6 edizioni diverse. Un saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. L'intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'iniziativa organizzata dal quotidiano La Verità. Dopo gli attacchi degli ultimi giorni da parte del Presidente americano Trump, Meloni ha dichiarato: «La nostra politica estera non cambia».
6: Si dice sinceramente colpita dagli attacchi di Donald Trump, Giorgia Meloni, che ripete di non voler più alimentare il confronto con il presidente americano. La nostra politica estera non cambia, non temo contraccolpi economici, la cooperazione tra Stati Uniti e Italia non si cancella per una discussione sui social media, afferma la presidente del Consiglio intervistata dal direttore della Verità Maurizio Belpietro.
7: Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità, è anche quello che ho detto ieri in Consiglio dei Ministri rispetto ai prossimi appuntamenti.
6: Meloni si dice ottimista sull'esito delle difficili trattative tra Stati Uniti ed Iran, ribadisce la necessità di garantire la navigazione nello stretto di Hormuz e sul Libano non esclude un lavoro congiunto tra Italia e Francia. Sul fronte interno invece rivendica il piano casa, dice di confidare in un via libera alla delega sul nucleare prima della pausa estiva e difende la legge elettorale presentata dal centrodestra, necessaria, sostiene la premier, per garantire la stabilità. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
5: L'Europa e il rilancio dell'industria sono state al centro invece della relazione della segretaria Dem Elly Schlein alla direzione del partito.
8: Noi pensiamo che serva un salto in avanti di integrazione europea senza il quale rischiamo di essere messi ai margini dall'aggressività che ci circonda.
9: L'Europa deve superare l'unanimità, dice la segretaria Dem Elly Schlein alla direzione del partito, e fare cooperazioni rafforzate per nuovo debito comune.
8: Se siamo riusciti giustamente per supportare l'Ucraina, come possiamo spiegare che non lo facciamo per supportare l'industria europea, il modello sociale europeo, la difesa comune che serve ma che non può ridursi alla corsa al riarmo di singoli 27 eserciti nazionali ancora scoordinati tra di loro?
9: Nonostante il PNRR, l'Italia non cresce, dice Schlein.